0: Minga, Marco, vaffanculo. Non voglio più farmi imbarcare in queste cose qua. Portati Fabio la prossima volta. Minga.
1: Ma dai, Paolo, è stata divertente. Su, carta minchia doppio strato.
0: No, basta. Anche se dovesse apparire adesso dal nulla Alessandro Borghese ad invitarci, io direi di no, Minga.
2: Ciao ragazzi, sono io, Alessandro Borghese. Volete partecipare al mio show voi due ed assolutamente non Fabio?
1: Ecco appunto, dai Paolo andiamo, cazzo stronzo ciuccio.
0: Ok, va bene.
3: Come resistere alle nuove esperienze? Chissà come se la caveranno. Scopritelo nei prossimi episodi. Proud to be gnagno.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi tamo morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura! Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi devo dire come fai i puntai! Testi cagli, vuoi che mi fai i puntai!
10: Calmati che ti
11: metto...
10: Che ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare! Vieni qua,
10: Leon San! Fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: Io il figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia.
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
10: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Lo Zoo di 105. Italian Horror Story.
18: Italian Horror Story.
17: Perché il vero terrore non ha bisogno di mostri. Tafurio Badalamente, un cittadino modello di Vizzolo Predabissi, sta per vivere una terribile esperienza.
19: Ah, che bella giornata! Me la passa anche godere, perché oggi non ho una minchia da fare. Fa rima come cantanti rapper. A parte andare in posta a ritirare quel pacco che mi ha spedito zia Malagna, ma sono certo che ci vorranno al massimo 5 minuti. Proprio tempo di una canna elettronica.

0: Ah, le care vecchie poste, speriamo non ci sia molta gente, va. Ah, guarda che culo, non c'è praticamente nessuno a parte questa bambina cianotica che canta e piange sangue. Scusa, bambina, sei in fila per caso di mandare la raccomandata, pagare l'Istat?
1: No, signore, sto aspettando i miei genitori. Siamo venuti qui per spedire una raccomandata.
0: Guarda che stai sputando i vermi dalla bocca. Cioè, tutto il sangue rappreso che ha tuo padre, proprio... Non dico 3.000 lire dalla chicco, te li spendevo per un vestitino, fai schifo, fai schifo. Vabbè, capisco comunque. Dove sono i tuoi genitori?
1: Non lo so, signore. È successo molti, molti anni fa. Io dovevo ancora nascere.
0: Che cazzo stai parlando? Mi ha risposto una cosa a caso. Non capisco.
2: Buongiorno, signore. Come posso esserle utile quest'oggi?
0: Ah, salve, gentile impiegato, avrei un pacco da ritirare urgentemente. Scusa, bambina, ti puoi spostare, puzzi anche di cadavere, una roba non si sopporta.
2: Certo, certo, certo, dicono tutti così all'inizio. E il cedolino, ce l'hai il cedolino?
0: Sì, eccolo. Scusa, manca un'andicchia di angolo perché mi sono levato una caccola.
2: Ah, pensavo avessi fatto i filtri per fumare.
0: No, è morbida, come fai?
2: Non lo so, ognuno si industria al giorno d'oggi. Un attimo che controllo, chiedo un secondo al mio collega. Lamberti... Ce l'abbiamo noi il pacco 18BZ26? Ho capito, vabbè, che ci vuoi fare? E mi dispiace, signore, ma il suo pacco non è più qui. Temo che dovrà andarla a ritirare nel nostro magazzino di Via delle Anime Perdute.
0: Minchia, che palle, però, vabbè, dai, vai, affanculo, Via delle Anime Perdute. Non è lontana, sono certo che in quarto d'ora magari faccio tutto, no?
2: Si muova per tempo, che c'è traffico. Un traffico mortale, non so se ha capito.
0: Comunque il collega una caramella, datecela.
2: Ma chi, Lamberti? È quello, con quella caramella proprio, è morto nell'84.
0: Ah, infatto... Cosa? Dica...
2: No, è proprio morto, ispirato, e non sapevamo fare la manovra di Schlemmleckle.
0: Ho capito, sì, sono quelli che arrivano dall'est. Ah, ecco il magazzino delle poste, proviamo a entrare. Che cazzo, non c'è nessuno? C'è nessuno? Sono venuto a ritirare un bacco! Che non si vede manco qui un cazzo. Oh! Mi sentite? Affanculo, tuo pacco! Mi hai spaventato, figli puttana! Non si apre! Merda, non si apre! Sono chiuso dentro, aiuta!
3: Che faccia grossa che hai!
0: Ho capito!
3: Che sopracciglioni folti che hai!
0: Ho capito, la 104 hanno assunto anche persone, giustamente. Sono d'accordo, è una cosa che va fatta perché tutti hanno diritto al lavoro, diciamocelo in faccia, giustamente. Senta, signore speciale, non è che per caso mi puoi indirizzare a un commesso che mi può dare una mano? Sì, va bene, vabbè, gargarismi.
3: Che faccia grossa, grossa che hai tu,
0: Va bene, va bene. Capisco, guarda, però te lo dico che anche se sei... Io la mezza manata te la tiro lo stesso perché sono una persona che picchia bambini, anziani, tutti quanti. A me non mi faccio problemi, quindi ti levati dalla minchia subito che già... ma che cazzo mi avete fatto cagare addosso? Cos'è sta festa?
2: Molto piacere, sono il presidente delle poste, Gianfranco Poste. Ma lo sa che lei è davvero fortunato.
0: Io fortunato perché?
2: Sì, dal caso che lei sia il milionesimo cliente al quale perdiamo un pacco questa settimana. Non è contento?
0: Minchia, ve ne andate pure.
2: E può dirlo forte, tanto qui dentro non lo può sentire nessuno. Non so se ha capito, il milionesimo cliente insoddisfatto di questa settimana. Lei ha diritto a un premio speciale. Può portarsi a casa ben 100 pacchi a scelta fra quelli che devono essere ancora consegnati. Contento?
0: Ma scusi, così non fate altro che peggiorare il problema.
2: Vedo che lei, oltre che bello, è anche un uomo intelligente. Forza, scelga i suoi 100 pacchi, perché poi quelli che rimangono li dobbiamo bruciare, singuina.
0: Io non voglio rubare la posta degli altri, non me ne frega un cazzo, voglio tornare a casa.
2: Ma lei vuole tornare a casa mia, contenta?
0: Ma scusi, così non fate altro che peggiorare il problema.
2: Vedo che lei, oltre che bello, è anche un uomo intelligente. Forza, scelga i

0: Blackberry! L'hai pagata tu, contribuente!
1: Italian Horror Story.
2: Italian Horror Story.
1: Perché il vero terrore non ha bisogno di mostri.

0: Bagno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: Ben ritrovati col vostro Max, ragazzi. Questa puntata è solo ed esclusivamente lo spettacolo. Quindi mettetevi comodi, spegnete i cellulari e beccatevi sta bomba. Sul sipario. Fattoria 25, il musical.
3: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Pavia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari. Il più grande e il più forte di tutti era il polsato Marco Mazzoli, con la sua fattoria. Ma come si misura un vero eroe? Ora è di questo che la nostra...
4: Oh, ma non ci rompere il cazzo, merda culo cazzo!
5: Inga, dai, sta un po' zitto, inga!
6: Boh, Lin, ci hai veramente ammorbato il belino!
4: Facciamo che da qui attacchiamo noi, Stratocaster Pinsimonio!
3: Oh, allora fate voi, un puccione da mamet!
4: Noi siamo la fattoria, pezzi di merda e succhiatori di cazzi.
5: Gasi, ciucciamoci i cazzi.
6: Boh, lì un po' lo lascio andare avanti Marco che già dura 18 ore sto spettacolo, cato.
4: Dicevo, la nostra storia è cominciata molto tempo fa, anzi, milioni e milioni di anni fa.

0: non si può dire che tu abbia dato chissà quale contributo, eh.
1: Inga, scemo, io ti spacco, eh. Vieni, Giovanni.
2: Oh, eccomi, zio Faus, sono io, sono Giovannino.
1: Inga, adesso ci pensiamo noi a dare una lezione a questi quattro gospel. Inga, ti spacco.
2: E allora dai, forza, Massimino, tira fuori la bamba.
3: Oh, caspita, ma chi è arrivato? Chi siete voi, cazzo merda culo?
1: Inga, siamo i Zarri. Sparo un poppotto. Inga, panico.
2: Minchia paura.

0: Ma Paolo, ma sei scemo? Hai portato un petardo in teatro?
1: Sì, è acceso, esplode, esplode!
2: Beh. Out. Pensavate che me ne ero andato, eh? E invece siete ancora qua, attaccati alle mie palle. Ci siamo tanto divertiti insieme, eh? E infatti, a ripensare alla fattoria, mi viene un po' di balorda nostalgia. E in effetti, vorrei.

0: Mi mancate merde, ma mai quanto io manco a voi, bastard. E adesso andate a fare in culo. Out.
1: Grande Leo! Noi ti saremo sempre debitori. Ma in fondo il resto l'abbiamo fatto anche noi, no? La nostra vita è un po' come un Lego. Da solo è un semplice mattoncino di plastica, ma insieme possiamo costruire un cazzone enorme. E ormai la nostra fattoria è diventata enorme. Un congregolato di animali di merda. Ormai direi che non è più una fattoria. Direi che è diventata uno zoo.

0: mamma mia ragazzi, ho i cazzi al posto della pelle d'oca. Che mega plot twist, la fattoria è diventata finalmente lo zoo. Ma questo conclude forse Gnagno? Ovviamente no, finiamo solo questa stagione e a settembre ci rivedremo con nuove storie, che ce ne sono ancora tante da raccontare. Che dite ragazzi, a Maggioni e Viale ci diamo un aumento, porcaccio d***o? Speriamo. Proud to be Gnagno.
1: È Gnagno 5 che è gran figata.
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
5: Tutto il resto è gioia.
6: Chiara Biasi? Chiara Biasi, influencer, ha dichiarato durante uno scherzo delle Iene che per 80.000 euro non si alza neanche dal letto e non si pettina. 80.000 euro in un paese come l'Italia, dove lo stipendio medio di un italiano si aggira intorno ai 24-25.000 euro. Questa ha detto che per 80.000 euro non muove neanche il culo, per carità, bellissimo, dal letto. Ora, posto che la frase è stata estorta, perché bisogna dirlo, era un fuori onda, quindi lei non l'ha dichiarata, era una cosa che ha detto senza sapere di essere ripresa, però fa impressione pensare che ci sono persone che chiedono più di 80.000-100.000 euro per fare un cazzo di scatto fotografico con una crema sul culo. Ecco, questo è assolutamente assurdo. Io voglio sapere, voi che puzzate di fame e mangiate solo tonno, che cosa pensate di Chiara Biasi e della sua dichiarazione? Apriamo le linee. Andiamo subito da Valerio. Valerio,
7: cazzo me ne frega.
6: Come cazzo me ne frega, scusi?
7: Frega un cazzo.
6: Lei per 80.000 euro si alzerebbe dal letto?
7: No.
6: Lei per quanto si alza dal letto?
7: Ma va a cagare.
6: Cosa? Va bene, dai, vattene a fanculo. Vittorio sul camion, Vittorio, pronto.
8: Giuseppe Bruciani, quello da...
6: Ma questo è il viva voce però, non può parlare normalmente, no?
8: Ma vaffanculo tu alla viva voce, questo c'ho io, l'autisti possono guidare, possono parlare solo con la viva voce.
6: Sì, va bene, d'accordo, non si incazzi però, che non c'è nessun bisogno di incazzarsi, che cazzo vuole? Allora, Chiara Biasi, ha dichiarato che per 80.000 euro non si alza neanche dal letto, che cosa ne pensa?
8: Io invece mi alzo per molto di meno.
6: Per quanto?
8: Prenderò 20 euro al giorno come un povero disgraziato.
6: Non le conviene, scusi, andare a fare l'elemosina a questo punto? Prendere un mandolino, mettersi fuori dalle metropolitane, scusi?
8: Sì, infatti ci avevo pensato pure a questo, ma ormai c'è una certa età e non so manco più suonare, non ho mai saputo suonare.
6: Cioè io 20 euro al giorno li spendo di cotton fioc, capisce? E quindi lei si alza dal mattino per 20 euro al giorno?
8: 20 euro al giorno, anzi, qualche volta neanche.
6: Ma lei cosa fa? Raccoglie il cotone? Inventa il blues? Che cazzo è lei? Radici?
8: Mi faccio seghe, capito?
6: Sì, questo è sicuro, perché con 20 euro al giorno non c'è manco la possibilità di andare a scopare una troia, eh?
8: No, io non ci vado a troia.
6: Ci credo, non c'hai i soldi? Se ce l'avesse ci andrebbe?
8: No, non ci vado neanche se ce l'avessi.
6: Niente, perché no?
8: Perché sono fortunato nella vita.
6: Sì.
8: Ho la fortuna di trovarmi senza pagare.
6: Non ha la voce di un Latin lover, non sembra un gigolò lei.
8: Ho detto che io le donne le ho sempre trovate senza pagare. Anzi,
6: sì.
8: Ti dirò di più.
6: Dica.
8: Qualcuno è disposto a pagare pure per me.
6: Sì, certo, come più di 20 euro. Allora perché non si prostituisce? Perché non fa il puttano? Vada a fare il puttano.
8: Perché ti ho detto non posso farlo alla mia età. Lo dovevo fare quando avevo 20 anni, 30, non a 60.
6: Quanti anni ha lei adesso?
8: 62, ti va bene?
6: 62, perché non fa il vecchio puttano? Lei sarebbe perfetto per
8: ho
6: fare il...
8: Ho detto che alla mia età ormai certe cose o le fai da giovane,
6: sì,
8: o non le fai più.
6: Quindi lei non farà il vecchio puttano nella vita?
8: No, faccio il camionista.
6: Ha qualche puttano lei in famiglia?
8: Tua sorella c'ho in famiglia che fa la puttana.
6: Non lo so, non credo che siamo imparentati, non siamo congiunti, non credo. Invece questa Chiara Biasi, 80.000 euro e non si alza dal letto.
8: Ma Chiara Biasi, ma hai rotto la minchia, tu e Chiara Biasi. Ma che cazzo è sta Chiara Biasi?
6: Un influencer, sai che cosa
8: ma che cazzo ne so se c'è l'influenza io oppure
6: non è lì.
8: Che cazzo ne so?
6: Ma non è l'influenza, idiota, bestia, influencer.
8: Idiota sei tu, deficiente, che ne so io se c'è l'influenza lì.
6: Ma quale influenza?
8: Io sono camionista.
6: Sì, ma questo lo sento, ignorante del cazzo. Influencer, nel senso una persona che promuove dei prodotti attraverso i social network, influencer. Siamo nei
8: domini. Ma i suoi prodotti. Ma c'è le persone che prendono, possono andare a prendere pure del culo, che a me
6: sì.
8: Non mi interessa il cazzo, hai capito?
6: Vabbè, adesso perché si arrabbia? Io lo capisco che fare il puttano è un mestiere difficile, eh?
8: Ma quella puttana, io voglio il camionista! camionista!
6: Sì, ma abbiamo capito, a rotonda, ferma il camion, lo piarculo e poi
8: si rimette... Ma ferma un cazzo, va avanti come sono andato!
6: Sì, lo capisco, quindi lei non
8: e
6: sa...
8: E allora dici che tu sei intelligentone, non capisci... Le... A me, di questi influenzi,
6: sì,
8: che dici tu, a me non mi interessa una parata
6: va...
8: mia!
6: Va bene, puttano urlatore, vada a al culo, dai, un abbraccio, ciao, auguri, buon Natale!
8: E se ti becco t'ammazzo!
6: Cosa hai detto? Scusi, non ho capito.
8: Ce l'hai fatto per incularmi gli scatti del telefono.
6: Gli scatti? Ma guardi che gli scatti del telefono non esistono più! Non esistono più, capra ignorante maledetta! Non esistono più gli scatti del telefono, siamo nel 2019, non esistono gli scatti del telefono. Non
8: ho
6: esistono.
8: Detto che te la stai facendo per qualche trucchetto.
6: Qualche trucchetto, che cazzo sono, il mago forte? Ma vattene a fa culo, dai, vai a battere sul tuo camion. Ciao, ciao. Ciao, un abbraccio, auguri, buon Natale. Sto cazzo di puttana sospettoso. Abbiamo capito che la gente comune nel 2019 non sa un cazzo di niente di influencer, per cui proviamo a chiedere a un influencer, Ludovica Pagani, bellissimo culo tra l'altro, penso di essermi masturbato anche una volta su una sua foto su Instagram con la maglia dell'Inter, credo, forse dell'Inter della Juve. Ludovica Pagani, ciao, ciao, ciao.
9: Ma io, cioè nel senso, non riuscirei mai a dire una frase del genere, in quanto io mi alzavo dal letto anche per guadagnare 6-7 euro l'ora quando ho iniziato a lavorare, quindi non mi permetterei
6: cosa,
9: mai
6: cosa facevi,
9: di dire
6: cosa
9: una
6: facevi,
9: frase.
6: Cosa facevi per 7 euro?
9: Io inizialmente facevo lavoravo in un bar,
6: sì,
9: poi ho iniziato a lavorare gestendo i social di un'azienda in Svizzera.
6: Sì, va bene, non me ne frega un cazzo della tua pagina Wikipedia, arriviamo al sodo, adesso per quanti soldi ti alzi dal letto?
9: Ma io mi alzo dal letto se trovo un lavoro interessante, un progetto interessante, non è in questione di cifre.
6: Perché non hai bisogno fondamentalmente, cioè puoi anche
9: non
6: permetterti...
9: è che non ho bisogno. No, non è, io non guardo quelle cose qua.
6: No, ti credo, se uno c'ha i soldi che cazzo gliene frega, fai i progetti che gli piacciono, però tanto il culo ce l'ha coperto, no?
9: Ma allora anche i politici guadagnano cifre smisurate. Ma
6: veramente i politici guadagnano 16.000 euro al mese, anzi 12.000 euro al mese l'ordine.
9: Dipende. I calciatori guadagnano cifre smisurate. Qua...
6: Sì, però i calciatori fanno giocano a calcio.
9: Fanno? Okay,
6: giocano a calcio, esatto. L'influencer sì. Che cazzo fa? Che cosa fa un influencer?
9: Perché ci sono degli influencer, probabilmente perché influenzano delle persone. Al posto di fare le campagne pubblicitarie in
6: sì.
9: TV, si fanno utilizzando i social media.
6: E questa roba vale più di 80.000 euro?
9: Che cosa ne so, io non ho idea sinceramente di a cosa si riferisce lei per questa cifra.
6: Quanto prendi tu per fare...
9: Io non dico, non risponderò mai a questa domanda.
6: 50
9: Non risponderò mai a questa
6: meno,
9: domanda,
6: meno.
9: Che me la facciate.
6: Ma vali meno di Chiara Biasi quindi?
9: Non ti rispondo.
6: Ok, quindi vali meno di Chiara Biasi, abbiamo capito, dai, non conti un cazzo.
9: Sì. Ripeto, io non ho visto lo scherzo, quindi non so, magari lei in un momento di sfogo, di rabbia
6: sfogo un cazzo
9: ha detto questa frase qui. Sta di fatto che io, per come sono fatta io, perché sono una persona diversa, penso non avrei mai detto una frase del genere. Lei non
6: sa tanto di cazzata,
9: mi
6: sa tanto di cazzata, questo lo dico, scusa se te lo dico, una bugia. Secondo me per 1500 euro non ti metti neanche i calzini, dai, su.
9: Cosa ne sai?
6: Sì, ma
9: dipende che
6: ho le mie voci
9: sono.
6: ho le mie voci. Va bene, senti, dai, ti ringrazio, sei stata gentilissima,
9: sì, anche tu gentilissimo, veramente
6: esatto.
9: Gentile.
6: Grazie, senti.
9: È la tua qualità, proprio la gentilezza.
6: Metti, mi raccomando. Sì, va bene, dai, adesso c'è rotto il cazzo. Metti un po' di foto con le maglie da calcio e il culo di fuori, che mi mancano quelle, ok? Dai.
9: Lo vedrò sicuramente.
6: Un abbraccio grande, ciao, Ludovica, ciao. Bellissimo, un bacio, ciao. Grazie, Ludovica Pagani, grazie per il tuo parere, che non conta assolutamente un cazzo e non aggiunge assolutamente un cazzo a questa discussione. Alla fine, forse era stato più utile l'intervento del camionista. Ma perché questo è? Le influencer lavorano su quello, sull'immagine, sul bel culo, le tette, il sorriso, e forse è giusto così, anche se per 80.000 euro io no, perché sono ambiente, ma credo che voi vi buttereste con il deltaplano nell'etame. Ciao, alla prossima, andate a fanculo.

Un brusco risveglio per il nonno. Infatti la tranquillità quasi asfissiante della montagna è scossa dal vociare e dal rumorio di tante persone che stanno organizzando un cantiere poco distante dalla sua baracca. Cosa starà bollendo in pentola? Ovviamente lo so, ma devo fare questa pantomima del cazzo per ovvi motivi di sceneggiatura.

0: Ma che cazzo succede? Cos'è questo casino di merda? Porcaccia troia. Adesso vado fuori e qualsiasi stronzo abbia usato disturbare il mio giusto sonno da tossicomane lo falcia con un colpo di ascia. Ehi, farabutti del cazzo! Che cosa state facendo nella mia montagna? Fermatevi immediatamente, prima che vi inculi i genitori mentre guardate legati.
1: Vecchio!
2: Lasciaci lavorare in pace e tornatene a dormire, che qui dobbiamo lavorare!
0: A parte che la prossima volta che mi dai un ordine insultandomi, mi confeziono una sciarpa per l'inverno imbottendo il tuo intestino di lana dopo avertelo asportato con le mani nude. Che cazzo state costruendo nella mia proprietà? Chi vi ha dato il permesso, brutti stronzi? Andatevene immediatamente!
2: Guarda che non ci fai paura. Noi lavoriamo per la mafia calabrotta che ha deciso di costruire un casinò con le puttane proprio in questa merda di montagna. Quindi torna in quella merda di baracca e facci lavorare! Prima che venga lì e ti cancelli i progetti per Natale. Hai capito, vecchio coglione?
0: A chi hai detto, vecchio coglione?
2: A te, vecchio coglione!
0: Ora io rientrerò in casa per pochi minuti, giusto il tempo di aprire la cassapanca e tirare fuori la doppietta. Dopodiché, se quando uscirò vedrò ancora la tua faccia di merda con il sorrisino da puttanella per carcerati, ti farò un buco in pancia talmente grande da farci addestrare i cani al salto nel cerchio. Il tuo tempo inizia da adesso.
2: Le tue minacce mi fanno sputtanare dal ridere. Hai mai pensato di fare il pagliaccio in qualche circo? Ma poi l'intonazione alla Clint Eastwood e il fare da giustiziere, mentre a guardarti sembri Babbo Natale ai domiciliari per stupro, fa spaccare. Dai, vecchio mongoide, torna dentro e non ci rompere i coglioni prima che poi mi incazzi veramente. Bravo, vai, decisione saggia.
0: Tempo scaduto. Poi non dire che non ti avevo avvisato.
3: Ehi, demente! Allora insisti? Era meglio restassi dentro quella baracca. Ora vengo e ti spengo il sorriso con una testata!
4: Pazzo bastardo! Metti giù quella pistola! Ma dove cazzo l'hai presa una pistola?
0: Ti avevo avvisato, brutto pezzo di merda.
2: Allora adesso ti buco il volto. Non pensare che io sia disarmato, brutto cane bastardo!
5: Ma che succede? Ho sentito degli spari e del gran baccano. Ero preoccupata.
2: Oh Cristo santo, ma la storpierella da dov'è sbucata? Non volevo, è stato un incidente. Presto, andiamocene prima che arrivino i gendarmi.
0: Brava Clara, ottimo lavoro. Anche se ti confesso che provo invidia per quel bastardo. Anzi, se per te non è un problema, giusto per non rompere la routine, ti farei un altro piccolo forellino in faccia. Ah, che sensazione meravigliosa.
6: Eh già, sparare in faccia alla stronzetta deve essere proprio gustoso. Comunque il nonno credo abbia sottovalutato le parole del costruttore. Forse era ancora assonnato, oppure solo rincoglionito dalla sifilide. Fatto sta che la mala calabrotta sta puntando al comprensorio per espandere i propri affari. Questo significa terreno fertile per le loscate di Heidi e del gruppo di stracci umani e una probabile clamidia per quella troia della Rotten.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Amore, fai in fretta, che oggi viene l'idraulico, dai.
3: Ma ancora? Ma è la quarta volta in un mese.
2: Lo so, ma la caldaia continua a darmi problemi.
3: Amore, a me non sembra che abbia problemi. La doccia è calda, i caloriferi funzionano.
2: Sì, adesso. Poi vai in ufficio e si spengono. E io devo fare tutti i mestieri al freddo.
3: Vabbè, ma mi ami?
2: Certo, amore mio.
3: Ma quanto mi ami?
2: Tantissimo.
3: Fino alla fine dei nostri giorni?
2: Eh sì, amorino.
3: Promesso?
2: Eh sì.
3: Vado, ciao.
2: Ciao.
3: A stasera.
4: Ehi, infatti.
5: Papà, ma mamma quando torna dalla gita?
6: Filippo, non lo so, però tornerà presto, presto.
5: Ma sono già 2 anni.
6: Lo so, Filippo.
5: Sai che fa freddo, pappo?
6: La caldaia, che rotta, Filippo.
5: Perché non chiami l'idraulico?
6: Perché è in gita con la mamma.
7: Figa che amarezza.
8: Oh, ma che roba?
2: Top, hai preso lo smartwatch?
8: Sì, cazzo, una figata. Adesso faccio tutto con l'orologio. Guarda, ci sono anche le carte di credito, i biglietti. Ci posso aprire anche le porte di casa. C'ho l'app dedicata.
2: Topissimo. Ma non hai paura che se lo perdi o ti rubano le cose?
8: Ma va, non ho messo nemmeno il codice di accesso. Non me ne separo mai, ci controllo anche le funzioni cardiache, vado in palestra.
2: Ah, che figata. Vabbè, ma se lo perdi?
8: Chi lo blocco col telefono, guarda, ta, fai un salto nel futuro, Neanderthal.
9: Ecco, sono 23 euro.
8: Top, pago con l'orologio.
9: Prego.
8: Non so, non funziona, pure... Aspetti, che funziona.
9: Ma non ha soldi?
8: Sono uscito con l'orologio. Pago con l'orologio.
9: Allora niente pranzo, mi spiace. Faccia passare che hai soldi, per favore, eh.
8: Orologio di merda! Devo cagare! Dai, apriti porta! Apriti porta! Dai, apriti! Apriti! No! Cazzo, mi sono cagato addosso! Orologio di merda!
7: Ti prego.
8: Ecco, tenga.
7: Cosa? Cosa vuoi, che le metta a posto l'orologio?
8: No, il biglietto c'era nello smartwatch.
7: È spento, cretino.
8: Si vede che si è scaricato.
7: Allora faccia così, mi dia il biglietto in carta.
8: Non ce l'ho, c'era un orologio, sono un tipo smart, ho comprato...
7: Va bene, stia tranquillo, adesso mi segua. Scenda con me alla prossima fermata e mi dia i documenti per la multa.
8: Orologio di merda!
7: www.fumagazzi.it. Mi sembra centrato.
10: Oh, belli! Adesso vi faccio vedere una magia!
11: Ma cosa, dai? Cosa che magia?
10: Te, c'ho poi questo accendino, tienilo in mano adesso, acceso!
11: Vai, che cazzo fai, io?
10: Aspetta!
11: No, ma sei scemo! Hai fatto la fiamma blu!
10: No! Oh, cazzo, che figata astronomica! Sei cazzo che sputano!
11: Mica bellissimo! No, ti stai appizzando le scorre! Sei l'eroe del campeggio quest'anno, Fra!
12: Figa numero uno!
11: Dai, voglio provarci anch'io!
10: No, aspetta, Fra! Ti sei mangiato 5 kg di carne e un quintale di legumi, tu sei fuorio!
11: Già, cazzo sei adesso l'ingegnere della pizza scorregge!
10: Ma bello, ci vuole tecnica, perché se sbagli il rinculo son cazzi!
11: Ma non dire cagate, te, tieni l'accendino che ne una che ti spettino, figa!
4: Ehi, infatti!
7: Don't try this at Tom.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Ah, davo dai. Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Masca m***a.
6: Ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
1: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
6: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
7: No, no, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo.
6: Achille di Trani.
7: No, Akira Iritani.
8: Vai.
6: Per distruggere Achille di Trani.
7: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
6: Per distruggere Akira, per distruggere Akira Iritano, per distruggere Akira Iritano.
7: Non è Achille Iritani che è il fratello del cantante.
8: Fate.
6: Per distruggere Akira Iritano.
7: No, no, no, no.
6: Per distruggere Akira Iritano.
7: Iritani.
6: Per distruggere Akira Iritani.
7: Oh. Oh.
6: Bastardi maledetti! Non mi avrete mai! Zarro, passami un'arma!
7: E quale?
6: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D132 USB Winder.
7: No, Windows.
6: Windows.
7: Media Player.
6: Windows Media Player. Windows Media Player.
7: Windows Media Player.
6: Windows Media Player. Windows.
7: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo quest'arma qua. Riprova un attimo cos'è.
6: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lernia.
6: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
9: Sei un po' pepepepe
6: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
9: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
6: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
10: Agente riconosciuto.
6: Il super agente segreto di Passerano Marmorito, Lianant.
7: Vai,
11: adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passerano Marmorito.
7: Lianant.
6: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra.
7: Sì.
6: Allora, il super agente segreto di Passerano Marmorito, Meli Bambito. Il super agente segreto di Passerano Marmorito, di Riargante.
7: Sì, ma devi fare l'intonazione.
6: Allora, facciamola poi. Ma
7: il super agente segreto di Passerano Marmorito. Senti che io lo faccio.
6: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di.
9: È difficile.
7: Passerano Marmorito.
11: Maestro, sono il Sega sui sughi.
12: La Sega sui sughi.
11: No,
12: sughi musugai.
6: Sono un Spider-Merd.
7: No,
9: sono Spider-Merd. No.
6: Sono Spider-Merd!
12: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro.
6: Sono Spider-Merd, ti do il gomito nel
9: Come fa?
13: Cazzo giochi a wrestling?
6: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crashps!
12: Mi chiamo Crashapus.
6: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
13: No. aspetta.
9: Ma vaffanculo, che cazzo me.
8: Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
8: Dai.
3: Sì, sei Dylan Trek. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
8: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare? No, non lo devo leggere, se non ci va in questa donna. Dov'è Castel? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus!
14: Sto... No, non formare. Come dico io? Fermare. Il dottor Kraciapus.
8: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus! Sto venendo a prenderti!
14: Che è supermercato Kraciapus?
3: Kraciapus.
8: Ti ucciderò! Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi...
14: Non è un mago!
8: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi... Ma vaffanculo!
14: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi!
8: Obi-Wan Kenobi!
14: No, Obi-Wan Kenobi!
8: Obi-Wan Kenobi!
15: No, Obi-Wan Kenobi!
8: Obi-Wan Kenobi!
14: Che?
8: Obi-Wan Kenobi!
15: Bravo!
14: Bravo, adesso di farlo!
8: Pensi che quando ho ucciso il malvagio... Obi-Wan
16: Kenobi! E un son! Odimi io, figlio di p***a, ti ho sentito?
17: Ce l'hai la mutata?
16: Faccia la signora, figlio di p***a!
17: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
16: Odimi io, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
18: Voldemort, figlio di...
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
1: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
19: Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall!
8: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scusate la cosa, quella crede, insomma.
3: Ma porca. Skywalker.
8: Skywalker.
11: Maestro, sono le seghe sui sughi.
20: La seghe sui sughi.
11: No, sughi non sughi.
21: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
22: È tutto fatto.
21: This is a zoo.
22: Dai.
21: This is a zoo.
22: Peter Lippia.
8: Vai, dai.

0: Bene, bene, bene, bene, benvenuti a una nuova puntata di Squarto Bimbi Ragagnasso Beffo. La gente mormora, la mele, mele, mele, mele, noi balliamo con il nostro programmone che è la donna che ci fissa, la nostra bambola senza volto, la nostra Alessandra Viero, alieno filtrone. Ciao, ciao Narici!
1: Ciao, sono figa.
0: Bene, adesso poche bombe che c'è Carmelo Abate. Ciao Carmelo.
2: Io veramente ho pensato che non c'è la possibilità che sia giusto, che ha ragione. Non sono d'accordo mai, perché quella persona è innocente ma poi è colpevole.
0: Non ho capito un cazzo anche io, comunque vaffanculo. Ma nessuno si muova perché c'è la donna enigmistica con l'asma che poi si capisce, la nostra Occhibelli Palla Sebastiana. Sebastiana!
1: Ciao Carmelo, saluto tutti i followers di Squarto Grado e soprattutto il signor Cazzu Testa di Sassari che mi ha mandato questo bellissimo regalo. Ecco, lo mostro in camera. È un simpatico cactus rosa con il fiorellone rosso. Grazie.
0: Sebastiano, abbiamo appena mostrato in camera un cazzone di gomma piantato in un vaso. Anche la cappellona purpurea non è un fiore, sei un ignorante. Bene, bene, allora andiamo subito alla ricostruzione del nostro morto che spira la fregna, godiamo con l'asma. Servizio!
3: Sono le circa meno quasi alla fattoria del signor Calli Mannaro. Come ogni giorno, il signor Mannaro si sveglia alle 4 per andare nella stalla a mungere le sue mini mucche, un brevetto creato dallo stesso signor Mannaro che ha miniaturizzato selettivamente dei bovini fino a farli diventare grandi come pastori tedeschi.
2: Mannaia, mi devo sempre alzare alle 4 di mattina per andare a dare da mangiare le mie mini mucchine! Adesso preparo questo che sembra carne cita, ma in realtà è un impasto di segale e orzo che sembra carne per le mie mini mucchine. Ho avuto un'idea con queste mini mucchine che ingalzarci le gocce di mattina è veramente una rottura di coglioni. Già che mi faccio questo piccolo, ma c'ho una fame.
3: L'invenzione del signor Mannaro ovviamente è una stronzata colossale, perché ogni mucchina produce al massimo un bicchiere di latte e al prezzo di una bottiglia di Dom Perignon del 2008 Riserva Millionaire. Gli stenti del signor Mannaro si fanno sentire sin dal primo pasto del mattino.
2: Però effettivamente l'idea di miniaturizzare le mucchine, diciamo che non è che mi ha portato ancora tanta fortuna, perché, figlia, 12 mucchine fanno 12 bicchieri di latte, che non è che è proprio un mercato fiorente, che meno male che posso permettermi una pizza a settimana che mi mangio lentamente e adesso mi faccio un morso a questa crosta come colazione, cagentini proprio così, come sono sazio.
3: Fatto un morso alla pizza settimanale, opportunamente conservata per il proprio sostentamento, il Mannaro si reca verso la stallina delle mucchine. Ma qualcosa di tetro e sospetto intimorisce lo stesso, che in ogni caso decide di andare ugualmente verso la fonte delle sue ansie.
2: Ah, certo che le 4 di mattina in questa stallina qua, in questo cammino, è buio un pochino, mi sento, c'ho come, dice, un tetro sospetto che mi intimorisce, ma comunque proseguo ugualmente verso la mia sorte, c'ho l'ansia.
3: Nemmeno il tempo di entrare nella stallina delle mucchine e il povero signor Mannaro viene raggiunto da 18 frecce nello stesso punto preciso, in mezzo alla fronte, e muore malissimissimo.
2: Mucchine! Siete qua pronte? Con questo muro strano di mucchine che sembra quasi una palla di cane! Ciao, mucchine! Tante frecce in galapa! Madonna, che mira che tiene, che minchia sei, robe rotto!
3: È finita per il povero signor Mannaro. Le mini mucchine si ciberanno del suo corpo, scoprendo che di fatto non erano mini mucchine, ma veramente pastori tedeschi femmina travestite da mucchine per frodare la scienza. Gli investigatori sono sulle tracce di un nipote di Gandhi che si fa.
0: bene, bene, facciamo la corta, uno dei tre semaforo io e te, andiamo immediatamente a sentire cosa dicono i nostri utenti della computer, che sono facili a letto. Sebastiana!
1: Un utente di Bari ha mandato una mail con una serie di supposizioni sugli accadimenti del 14 febbraio del 2004. La mail del signor Pippa di Pene dice: la donna che è morta era una bella Acif. Ho cercato la parola Acif sul web, ma non ho trovato nulla. Forse l'utente si riferisce a qualche associazione massonica o a qualche branchia della P2.
0: Sebastiana, che cazzo stai dicendo? È fica al contrario. Bevilo, bevilo, dicono gli anzilotti, che sweep spira, che la breve vita del gram, che si chiama? Ma siamo certi che sono bipede? Allora ci salutiamo, che sono qua, ma dopo mi sono cagato Firenze piena di merda. Ciao.

0: Dopo il tremendo scontro fra il nonno e la società di costruzioni legata ai calabrotti che vogliono un casinò con le puttane nel comprensorio montano, il nonno e Heidi sono impegnati a capire come gestire le ritorsioni che presto arriveranno a bussargli alla porta.
1: Cazzo, nonno! Ma com'è possibile che ti sei fatto prendere così dalla collera? Adesso ti rendi conto che abbiamo un contenzioso con l'andrangheta? Quelli non scherzano un cazzo, ci fanno divorare e cacare dai maiali. Come risolviamo questa rottura di cazzo? Oltretutto sei un coglione, perché un casino con le puttane potrebbe aprire un secco di affari e farci uscire da questa cazzo di indigenza fatta di pane e formaggio di merda.
2: Controlla le parole, porta rispetto, che sei comunque 1,10 m di papabile sacco da calci. In ogni caso, quei coglioni dovevano avere più rispetto per un vecchio malandrino che spreme troie e bische da prima che succhiassero il latte dalle tette delle loro madri puttane. E adesso che cazzo è? Chi è che rompe i coglioni?
1: Oh cazzo, saranno i calabrotti che sono venuti a sfondarci i crani a bastonate. Non aprire, nonno!
2: Calmati, bruta m***ide. A me me la può sucare tutta la mafia del mondo. Chiunque sia là di dietro avrà presto un altro buco sulla fronte per far respirare il cervello. Fatti da parte, che carico la 9.
3: E questa è la casa del nonno? Me apre per piacere?
2: Chi rompe i coglioni? Andate via, o saranno cazzi che volano nei culi pieni di peperoncino.
3: Sente, se vi disturbo. Aprite un attimo, per cortesia, che vedevo in una cosa.
2: Non ho paura di voi. Siete solo scimmie di merda mangianduia. Vi scanno.
1: Non aprire, nonno. Quelle ci sgranano i volti alluparate.
3: Ma insomma, ma che modo di fare è? Lo sento che siete di già a porta. Sento anche il fedore dei piedi del vecchio che puzzano di formaggio. Con tutto il rispetto, ovviamente, no? Senti, se poteste aprire un attimo la porta che vedevo consegnare una cosa.
2: Ok, nana di merda. È giunto il momento. Scostati e mettiti al riparo. Io adesso apro e li riempio di piombo.
3: Oh, eccomi qua, bellezza, salve. Ho riportato la bambina che stava rotolando a balla questo bicchiere di ruzzina.
1: Ciao, nonno. Il signore che puzza di salame piccante mi ha aiutato a risalire da valle. Senza di lui non ce l'avrei...
3: No, ma che mica fai? Ci sparo in faccia alla bambina. Ma che gente siete? Ma lei è fuori completamente pazzo.
2: E chi hai detto pazzo, rango piccante?
1: Bravo, nonno! L'hai scannato quel terone!
0: Ma com'è possibile che quella merda di Clara stia sempre fra i coglioni? Io mi chiedo perché non se ne liberano una volta per tutte. Per colpa sua c'è scappato un altro morto che probabilmente potrebbe essere colluso con qualche clan di calabresi. Staremo a vedere nelle prossime puntate. Intanto a me è venuta una scimmia assurda di soppressata. Vado a farmi sbocciare qualche emorroide. A presto, stronzi!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
0: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: La Se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la Mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Cazze.
2: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
1: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
3: E il suo amore Nanny.
1: Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No.
2: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la solda, la solda, la solda, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
4: Sei ignorante,
2: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascaro, proprio a me, con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre: se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio. Parlo, dimmi qualcosa. Parli.
7: Papà, dammi lo soldo.
3: papà, dammi la solda, dammi la solda, dava dai subito, dammi la solda.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati, non sei mio figlio, tu non sei, tu sei un figlio di...

0: Ciucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Infame in incognito.
4: Infame in incognito.
5: Il commendatore Giulio Schiappi è in fermento per l'approssimarsi delle feste natalizie, un momento nel quale la sua perfidia e sete di malvagità aumenta a livelli Scrooge e comincia a passare in rassegna ogni sorta di angheria possibile da poter produrre ai danni dei propri dipendenti in clima prenatalizio, convocando un CDA straordinario per caldeggiare le proprie idee malsane.
6: Allora, stronzi, come ogni anno è arrivata la festa di merda. E come sapete io ho sete di malvagità. Quindi, proposte per rendere una merda la vita di qualcuno di pesantemente inferiore nella scala sociale?
7: Mi scusi, mi perdoni, dottore. Ogni anno è la stessa questione. Purtroppo le leggi e i sindacati ci massacrano di querele per questa sua malsana abitudine. Non possiamo per una volta, dato il caro vita e gli aumenti, lasciare che la sofferenza venga già imposta dal momento socio-economico che sta già contribuendo pesantemente a questo malessere generale nei sottoposti, nei dipendenti.
6: Col cazzo! Nessuno mi priverà di godere licenziando donne in maternità mentre escono dai centri commerciali cariche di doni per la famiglia comperati con una tredicesima che pari a quello che spendo per bere al ristorante stellato. Vabbè, allora, dato che mi sento magnanimo e oggi voglio dare un senso al concetto di riunione di amministrazione, metterò ai voti questo speciale foglio di angherie infami redatto ieri sera mentre mi facevo succhiare l'uccello da tre orientali vestite da gattino strafatto di metanfetamine. Ecco, leggete.
8: Senta, qui c'è anche un punto in cui facciamo urinare un dinosauro sui capelli degli operai che arrivano in ritardo. Non è fattibile, Schiappi.
6: Perché? Chi l'ha detto?
9: I dinosauri sono estinti.
6: Ah già, cazzo! Cloniamoli!
9: Non si può
7: Schiappi.
6: Che palle! Perché la scienza non va di pari passo con la mia follia da tossicomane? Vabbè, votiamo. Ok, vedo che ci sono 3 contrari su 6. Accetto di buon grado le opinioni del mio consiglio. Ok, non c'è problema.
8: Grazie Schiappi, grazie. Finalmente è risavito, sono felice per questo suo cambio di rotta.
6: Col cazzo! Io sono una merda umana! Vi licenzio tutti! Vi sto prendendo per il culo!
5: Dopo aver licenziato i bastian contrari ed essersi assicurato che non gli venisse riconosciuto nessun indennizzo societario, attraverso escamotage ai limiti della legalità, lo Schiappi passa all'azione e cerca le vittime più sensibili fra i propri dipendenti, per poter mettere in atto il suo piano disumano, atto a distruggere la felicità dei suoi dipendenti più sereni, proprio sotto le feste di Natale.
6: Ciao, sono nuovo dell'ufficio. Come ti chiami?
10: Cinzia Buffi, piacere.
6: Oh, Buffi, come i coglioni di un mio amico delle medie. Dovevi vederli, sembravano uva sultanina.
10: Ma scusa, ma che stai dicendo? Sei ubriaco?
6: Un pochino, ho esagerato con il krug a colazione. Ma parlami un po' dei tuoi colleghi del cazzo.
10: Cosa?
6: Dico, parlami dei tuoi colleghi che sono un rimpiazzo. Vorrei sapere un po' con chi ho a che fare, sai?
10: Ah, sì, certo. Ecco, quello è Egidio, padre single. La moglie è venuta a mancare di recente, poverino.
6: Godo.
10: Cosa?
6: Oh my good, ho vissuto anni a Los Angeles io.
10: Certo.
6: E quello lì chi è?
10: Quello è Sandro Besuzzi, detto Sandrino. È un grande uomo. Pensa che passa la sera a fare volontariato sulle ambulanze. Lo chiamiamo il Doc. Mentre la ragazza di fianco, quella che beve il caffè, è Evelina. Lei è un po' la mamma di tutti. Si fa in quattro per risolvere ogni problema. Sai, qui siamo un po' una grande famiglia.
6: Sto per sboccare. Dove cazzo siamo? In un episodio di una sitcom prodotta dal Vaticano? Figa, qui c'è l'imbarazzo della scelta nella devastazione. Sono arrapato come una scimmia.
10: Ma che stai farfugliando? Ma scusa, ma hai un'erezione? Ma sei un maniaco per caso?
6: Sì, scusa, è l'emozione del primo giorno.
5: Ancora indeciso su chi fra i suoi dipendenti sia il più meritevole di soffrire sotto le feste, lo Schiappi decide di chiedere consiglio ai suoi amici del circolo degli arcigni, sempre pronti ad inondare il pianeta di sferzante ed impunibile sprezzo della gioia altrui.
6: Pronto, Bolaffi? Che cazzo fai di bello?
1: Sto avvelenando le piante grasse del mio Filippino. Ci tiene tantissimo.
6: Figa che bello, beato te che hai da fare. Io sono qui in sbattimento. Non so a chi far del male gratuito questo Natale fra i miei dipendenti.
1: Ciumbia!
6: Cosa?
1: Cosa?
6: No, tu hai detto ciumbia e poi sei stato in silenzio.
1: Sì, era la prima parola che mi è uscita nel completo disinteresse di quello che stavi dicendo. Non ti ho nemmeno ascoltato, sono ricchissimo.
6: Lo so, anche a me non me ne frega un cazzo di quello che sto dicendo, tanto sono ricco.
1: Annoiamoci un po', dai.
6: Oh, volentieri. Vabbè, ciao Bolaffi! Che stile il Bolaffi, nemmeno saluta tanto menefreghista. Un esempio di ricchezza e scostanza.
5: Nel prossimo episodio di Infame in Incognito.
6: Pronto?
11: Sì.
6: Orfanotrofio?
11: Sì, chi parla?
6: Sono il proprietario del terreno.
11: Ah sì, il dottor Schiappi, salve!
6: Domani vengono le ruspe, dovete sloggiare. Mi serve spazio a costruire un campeggio.
11: Ma come? Ma dove mettiamo i poveri bimbi?
6: E io dove metto i poveri campeggiatori?
11: Ma siamo in centro a Vigevano, nessuno fa camping in centro a Vigevano!
6: Ah, adesso Vigevano è brutta! Dai, fuori dai coglioni!
3: Infame in incognito. Infame in incognito.
12: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio, come sta?
13: Come sta? Come sta? Come sta?
14: Come sta? Merda!
15: Però. Massimo, spariamo. Senti, allora noi siamo in due?
16: Oh. Sì.
15: Siamo in due e...

0: Harry.
1: Pronto?
2: Sì, salve, è Lido?
1: Sì.
2: Sì, salve. Senti, volevo un'informazione. Voi siete aperti anche in settimana, quando non ci sono i terroni del weekend?
1: Quando non ci sono?
2: I terroni, gli scimmiati, la gente, diciamo, il casino della domenica. In settimana siete aperti?
1: Un attimo che chiedo,
2: Non lo sa se è aperto in settimana?
1: No, devi aspettare 5-6 secondi, un attimo, ecco, perfetto. Adesso mi dica col suo numero, mi dica.
2: No, non capivo, perché sti 6 secondi?
1: No, ho il suo numero adesso, ho il suo numero.
2: È bene o male.
1: Ho il suo numero.
2: E quindi, che cosa cos'è cambiato nella nostra conversazione, mi perdoni?
1: È cambiato che mi dica, ripeta quello che ha detto.
2: Scusi un attimo, ripeta. Le faccio una domanda, le do del lei perché la sento particolarmente alterato. Lei è per caso una persona che fa abuso di alcol?
1: Dai, fenomeno, dai.
2: Oh, cretino di merda, ma fenomeno a chi? Ma come ti stai comportando che ti chiamo per prenotarti il Lido e mi stai trattando come uno sciacquato, pazzo? Ma sei pazzo tu? Ah, ho capito, tu ti fai le indovine di anfetamina la mattina, ma sei pazzo completamente. Cioè io ti chiamo per non avere la gente sbagliata intorno che mi voglio fare la settimana tranquillo. È il più scimmiato del Lido il proprietario. Ma tu sei un pazzo, sei io. Come stai io?
1: Vieni a dirmelo, siamo sempre tardi.
2: Ah, sei aperto allora?
1: Certo, siamo aperti.
2: Perfetto, allora si può. Oh, ma sto parlando. Ma cosa c'hai stamattina? Sei fatto 4 pippotti appena sveglio, proprio così sul comodino. Spapez! Spaccato. Senti, allora, adesso sono incuriositi di vederti perché ti devo lisciare il pelo appena arrivo. Ti volevo fare una domanda. In settimana praticamente siete aperti, no? C'avete i posti, i lettini, tutto quello che serve, insomma.
1: Sempre aperti 7 su 7 fino a ottobre.
2: Perfetto. Senti, mi fai una gentilezza, mi dici qual è il giorno migliore per venire, che sono, cioè, che c'è poca, ma proprio quasi nessuno, gente, che ci sei soltanto tu da pigliare per il culo perché sei un pazzo.
1: Dal primo di novembre.
2: Che cazzo ridi? Ma tu non c'hai voglia di guadagnare soldi, sei un cretino, sei. Ma come sta? Io vengo, te lo compro quel Lido del cazzo, 4 sassi di merda davanti al lago, fa anche il fenomeno. Che ti mastico, ti mastichissimo proprio, ma sei un pazzo.
1: Sei
2: tu che sei grande, perché uno così fatto, così a mezzogiorno di martedì, non l'ho mai sentito nella mia vita, neanche quando spacciavo, però sei un criminale mentale. Senti, scassato di grappa. Che sto parlando, sto. Senti, facciamo così. Tappaio la faccia. Guarda la barba che te la sto masticando. Ti faccio la barba con i denti. Senti, persona, facciamo così. Io ti prendo praticamente due ombrelloni, quattro lettini e tutta la sabbia dell'arenile che hai, perché i sassi, quelli grossi, perché ti devo lanciare mentre tutto il giorno stai lavorando. Cioè io neanche ti fischio e ti chiamo. Io quando voglio da bere ti lancio un sasso in tutti i vetri che trovo. Pepez, scoppia tutto, sono pazzo. Allora praticamente dobbiamo venire. Che parlo? Senti la voce che sta parlando. Praticamente dobbiamo venire io e mio cugino. Poi c'è Lola Falena, che la chiamiamo così perché come vede la luce di notte si avvicina, perché è una mezza mignotta, proprio gli piacciono i cazzi. E poi Nana Banana, che è una nostra amica, che è 1,60 m, ma succhia i cazzi, che è una roba impressionante. Siccome ci vogliamo mettere scattata l'allarme, sto parlando. Praticamente ci vogliamo mettere, arriva al lago a farci ciucciare i cazzi. Quindi vogliamo venire un giorno che c'è poca affluenza di persone, capito?
1: Perfetto, ascoltami. Dai, che devo andare a lavorare. Cosa bisogna?
2: Ma io proprio. Ho bisogno di quattro lettini.
3: Quattro
2: lettini, due ombrelloni, una zona mezzo isolata. Perché, come ti dicevo, veniamo con un paio di scape strade.
3: Anche i tovaglioli, fatti metti i tovaglioli.
2: Anche i tovaglioli, pulisci le cappelle.
1: Dai,
2: aspetta un attimo, cretino. Ma che tovaglioli, che ti rimane tutta la ricotta di carta sul cazzo?
3: Vabbè, a parte che Nana Banana succhia bene, pulisce tutto.
2: Ah, ok. Oh, se ti paga a pompini di Nana Banana?
1: Va bene.
2: Vedi che oltre che un drogato di merda sei anche nero Toman. Va bene, dai, allora facciamo così, venga a fare un salto giovedì, dai. Giovedì è buono.
1: Va bene, perfetto, ti aspetto giovedì.
2: Ce l'hai la grappa? Per disinfettare le ferite? La grappa per le ferite ce l'hai?
1: Certo, è una signora grappa anche.
2: Perfetto, ok, con così quando sei tutto lacerato, minchia, ti soccorro. Va bene, scignato. Ciao, vatti a fare un altro destro che ti ripeto.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zoo del 105.
2: Per risolvere i problemi del cittadino, ci pensa Rizzo Savino.

0: Buongiorno, mi dica.
1: Buongiorno, senta, sono Rizzo Savino e io sono il titolare di un'agenzia web che cura gli influencer.
0: Sì.
1: Uno di questi è Favij, non so se lo conosce, è un influencer che testa i videogiochi per ragazzi.
0: Sì.
1: Ecco, infatti. Allora, praticamente noi vorremmo associare la sua immagine al tonno, perché abbiamo visto che i ragazzi, quando giocano ai videogiochi,
0: sì,
1: mangiano le patatine, le robe, però consumano il tonno.
0: Ok.
1: Ma non è tanto questa la situazione, è che diciamo i ragazzi, non so se lei quando li vede ai videogiochi, che giocano, quelli stanno dalla mattina alla sera,
0: sì,
1: e praticamente, siccome non si lavano, in particolare lui c'ha il cazzo che puzzi di tonno quando gioca praticamente. Quindi... Pronto? Si era caduta la linea, Mimmo.
2: Buongiorno.
0: Sì?
1: Sì, buongiorno. Senta, sono Rizzo Savino, sono il titolare di un'agenzia web che gestisce influencer sul web.
2: No.
1: Senta, è una cortesia, noi stiamo cercando una fabbrica di cannoli, cioè chi produce cannoli, perché tra i nostri influencer noi gestiamo Rocco Siffredi e quindi volevamo lanciare un marchio di cannoli per il nostro assistito Rocco Siffredi. Cioè, chiaramente dei cannoli fatti apposta, devono essere almeno 30 centimetri, cioè voglio dire, per stare al passo.
2: Sì, ma guardi, la blocco subito perché io, sì, non sono solo una dipendente, i miei titolari in questo momento non ci sono. Però se può mandare un'email con tutti i dettagli, la leggono direttamente loro.
1: Guardi, allora io le mando direttamente la campagna che avevamo studiato.
2: Dove, va bene, va bene, con Rocco, l'indirizzo email.
1: Sì, che dove c'è scritto cazzo, okay, che cannolo, cioè è proprio questa la
2: va bene, va bene.
1: Io spiego anche che poi la crema ce la mettiamo noi perché deve essere direttamente s***a in bocca quella, non può... Fanculo. Sì, buongiorno, sono Rizzo Savino, sono il titolare di un'agenzia web,
2: sì,
1: che gestisce influencer e anche personaggi dello spettacolo. Senta, tra questi noi abbiamo Fabrizio Corona, che chiaramente conoscerà. Allora, le spiego, siccome ultimamente lui, non so se ha visto, ha fatto questo video sulla bicicletta dove cadeva, cioè dove cadeva, è caduto.
3: Sì, l'ho visto.
1: Perfetto, allora ci è venuto in mente al signor Corona, che è un genio, guardi, una cosa impressionante. Cioè, noi vorremmo fare una linea di rotelle per biciclette, per piccoli, per grandi, eccetera, proprio sfruttando questo fatto social che lui è caduto. E quindi volevamo trovare chi produce queste rotelle, perché lo slogan sarà: è lui che dice a me manca una rotella, a voi non più. Quindi è una bella cosa, diciamo. Voi fate rotelle?
3: Ma rotelle in che senso?
1: Le rotelle che si mettono di lato, quelle per le biciclette per non cadere.
3: Sai, bambini?
1: Eh sì.
3: Che si mettono le biciclette a bambini? No, non produciamo rotelle.
1: E allora vaffanculo.
4: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.

0: This is a zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Caldo anomalo, in tutta Europa temperature record superiori a qualsiasi rilevazione umana mai effettuata, e problemi di blackout energetici per il consumo abnorme di energia per tenere accesi i condizionatori, morti fra gli anziani e i malati un po' in tutte le città d'Europa, ma c'è ancora chi nega che ci sia un cambiamento climatico in atto provocato dall'uomo. Tanti dicono che c'è sempre stato, però fatto sta che negli ultimi 50 anni il problema climatico ha accelerato in modo impressionante e nel giro di un altro mezzo secolo potrebbe sterminarci tutti, potremmo crepare di caldo. Ma voglio sentire voi sul cambiamento climatico e il caldo anomalo. Prima le linee, dai. Andiamo dalla furia, la furia, dici la tua. Caldo anomalo, apriamo con te, vai.
4: Fa caldo.
3: Fa caldo, sì, questo già l'avevo detto io. E poi?
4: Fa caldo, mi sudo il culo, ragazzi, non sono un po' più.
3: Sì, ma da cosa dipende questo?
4: Colpa dei miei che lo portano dall'Africa, okay, con i barconi.
3: Teoria interessante, come accade questo dal punto di vista proprio fisico? Come accade?
4: Ma semplicemente dentro ai gommoni, sì, e dentro ai zainetti vengono, sì, caricati di aria calda che dopo, sì, una volta sbarcati, sì, nelle nostre bellissime coste, sì, italiane, non solo, disperdono questo calore, questi figli di puttana esattamente come te, certo.
3: E perché lo fanno? Perché?
4: Ma in realtà loro sono stati pagati dalle grandi aziende per,
3: ecco.
4: Se tu vai a vedere, sì, le aziende che producono climatizzatori, sì, in questo periodo sono quelli che stanno facendo più soldini.
3: Ok, quindi tu dici che le aziende di climatizzatori pagano gli immigrati per portare il caldo?
4: Non ridere, porco di è una roba seria. Mi sto incazzando, eh.
3: Quanto caldo porta ogni immigrato? Quanto? Quanti
4: un
3: metri cubi?
4: Un mezzo litro, un bel c***o, anche due e mezzo.
3: Di caldo?
4: Certo.
3: Poi giunto qua, libera il caldo nell'aereo.
4: Sì, ma ragazzi, è una roba seria, informati, coglione, perché certo, vedo che sei molto disinformato.
3: È molto, sì, sono disinformatissimo su questo argomento del caldo,
4: vedo,
3: portato nelle borracce.
4: Perché se vedessi più eschimesi in giro, più svedesi, ci sarebbe più freddo. Usa la cazzo di testa,
3: okay,
4: perché
3: quindi,
4: non stai ragionando
3: in base, è vero, scusa, in base al paese di provenienza uno porta più o meno caldo.
4: Certo, infatti noi portiamo merda,
3: esatto,
4: andiamo.
3: E il caldo poi a un certo punto dà la testa e crea dei perfetti coglioni di merda come te. Ciao, ciao,
4: esatto,
3: ciao. Andiamo da Maria Dolores. Maria Dolores, quando sei Maria Dolores? Esiste il cambiamento climatico o no, Maria Dolores? Vai.
5: Tesoro mio, lo sappiamo, però la bocca è un po'. Un po' socchiusa,
3: La bocca è un po' socchiusa. Non ho capito la similitudine, scusi, mi spieghi.
5: E mo te lo spiego, perché anche se io parlo, non è che mi ascolta qualcuno.
3: Ma io la sto ascoltando, però, mi dica la sua.
5: No, non posso parlare così a bambara con qualsiasi persona che mi chiama e non conosco.
3: Ma perché, scusi, lei che tipo di segreti custodisce, vai, nel suo cuore?
5: Ma non si tratta di segreti, si tratta della mia dignità di donna. Come faccio a parlare con un uomo che chi cazzo lo vedi? No!
3: Scusi, ma stiamo parlando del caldo, non è che le ho chiesto informazioni sulla dilatazione della sua vagina.
5: Ma che tesoro mio, ma neanche del caldo, neanche del cibo, neanche dell'aria, sì, neanche delle acque,
3: del
5: di niente.
3: Di niente, cioè. Scusi, io non le ho chiesto se lei fa le seghe coi piedi.
5: No, le seghe li fai tu, figlio di puttana, chiudi il telefono che hai rotto il cazzo.
3: Come figlio di puttana? Come si permette? Scusi, io sono un giornalista di fama internazionale. Pronto? Ma tu pensa alla maleducazione della gente, vengono qui a rubarci gli insulti. Dai, un altro, via. E andiamo dall'amico mio del mio cuore, direttamente da Grey School, per sincerarci delle sue condizioni di mono, anche con questo caldo. Orsetta del mio cuore, buongiorno.
6: Buongiorno.
3: Buongiorno, sto cercando l'amico mio del mio cuore.
6: Sì, ci sono.
3: Chi è lei, scusi?
6: Io? Sono Maria.
3: Lei è Maria? Cosa fa col telefono dell'amico mio?
6: No, questo non è tuo amico.
3: Senta, scusi.
6: Sbagliato.
3: Senta, lei sta facendo finta di essere cinese come Lino Banfi nei film.
6: Ciao.
3: Ciao, il cazzo! Dov'è l'amico mio? Pronto? No, questa pantomima non sta in piedi. Richiamiamo, perché non è possibile che qualcuno abbia sempre il suo telefono.
7: Pronto?
3: Signora, la piantiamo con questa pantomima? Questo è il numero dell'amico mio. Non ho capito. Questo numero di telefono è dell'amico mio.
7: Tuo amico?
3: Sì.
7: Tuo.
3: Lei sta facendo un massaggio con happy ending all'amico mio?
7: Ah, ok, va bene. Vuoi passare?
3: Sì, sì, grazie. Passare, sì.
7: Va bene, sapevo niente lì.
3: No, scusi, non voglio prenotare una pippa. Voglio parlare con l'amico mio, che probabilmente è sotto le sue sapienti mani di segatrice.
7: No, sbagliato, forse tu.
3: Come sbagliato, forse tu? Io non ho sbagliato, questo è il telefono suo. Perché risponde lei?
7: No, questo mio, forse tu sbagliato. Ma... questo, come dire amico suo, poi io... io rispondo il mio.
3: No, questo è il numero di telefono dell'amico mio del cuore, grande piccola carotina. Dove sta? Che gli sta a fare la pompa? Risponda! Pronto! L'amico mio del mio cuore si sta facendo segare, è proprio palese, palese. Quindi chiudiamo con Orso Bruno, vai, vai Orso Bruno, chiudiamo.
8: Sì.
3: Allora è arrivato questo grande caldo anomalo, eh?
8: C'ho il ghiaccio, ghiaccio, ghiaccio, c'ho il ghiaccio, non bisogna delle antille.
3: C'è bisogno del ghiaccio nelle antille, non ho capito, ripeti.
8: Nell'antille c'è il ghiaccio, è nel polo nord. Nelle... non ci stanno gli altri, gli altri.
3: Orso Bruno, le antille non stanno al polo nord.
8: Orso Bruno chiama l'avvocato l'avvocato per via radio, salutami l'avvocato che è venuto stamattina, ma giustato quello che mi sono fatto la notte.
3: Sì, Orso Bruno, ti saluto tutto il cazzo di mondo, ma mi devi dire perché fa questo caldo, spiega.
8: Perché il mondo è pazzo, il tempo è pazzo come la capomia.
3: Il mondo è pazzo come una?
8: Come la testa lì!
3: Come la testa lì! Ho capito! E perché è diventato pazzo? Come mai è diventato pazzo il mondo?
8: Ma adesso è diventato pazzo perché era lavorato qui! Facciamo quello che voglio, facciamo una briscola, non ci sento una scopa, che sa di qua, la mille poco, la zappa, che sa di qua!
3: Ecco, allora quindi il tuo consiglio contro il grande caldo, contro il cambiamento climatico che coinvolge il pianeta è una bella briscola.
8: Una bella briscola, una bella scopa, c'è cioè una bella scopata.
3: Una bella scopa e una bella scopata contro il caldo.
8: Noi il caldo non mai caldo, così ti rilassi un po'. Nell'acqua, nell'acqua gelata.
3: Ecco, nell'acqua gelata, ma qui però...
8: nell'acqua gelata che si ammoscia la pistola.
3: Che si ammoscia la pistola nell'acqua gelata, e beh certo.
8: La pistola si ammoscia dall'acqua. Qua c'è un sacco di amici che avevano rompito che avevo Coca-Cola alla spina.
3: No, scusa Orso Bruno, ti spiego la mia sensazione ascoltando le tue parole. È come se uno stesse cercando di sturare il water.
8: No, non il culo mi chiedo di quello che c'è a casa mia.
3: Il culo
8: si mi cacciate di radia capo.
3: Ho capito. Senti, come vanno le cose su Tatooine, lì dove vivi tu? Maledetta bestia Wookie!
8: Wookie no, la bestia è maledetta perché mi mangi i germi, mi mangi i cinghiali.
3: Ti mangi i germi, ti mangi i cinghiali.
8: E io mi cignale marinato, ce l'ha qua, cuoca qua, facciamo ballacca a cuoca qua, che
3: ecco.
8: Sono nuova le covi, sono nuova le covi.
3: Quindi con 42...
8: Mandami la signorina, come si chiama?
3: Cazzo di sabipode, ti mangi il cinghiale marinato con 42 gradi.
8: Auguri a tutti,
3: ciao. Ho capito, ciao Orso Bruno, ciao, guarda, sto entrando nell'iperspazio, ciao. Bene, direi che la posizione più sensata al netto di accademici, scienziati e produttori di petrolio è quella di Orso Bruno, cioè non ce ne fotte un cazzo del grande caldo, chi sopravvive si fa una briscola e chiava e gode fino all'ultimo secondo della sua vita. Posizione edonistica, la sposo. Andatevene a fare in culo, ciao, alla prossima settimana, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nelle puntate precedenti delle puntate precedenti.
2: Nella puntata precedente abbiamo scoperto che Ennio, il vecchio contadino, si è avvelenato mangiando funghi velenosi nella contea di Azzard.
3: Io ho detto di lasciare a terra, mi ha dato dei funghi. Non sono buoni, sono male, sono male, sono male.
4: Ah, allora con quei funghi lei ha preso la febbre adesso.
3: Ehi, c'è anche la febbre. Sto prendendo la farchipina, porca.
2: Ora Ennio ha la febbre e quindi abbiamo deciso di imbarcarlo passandogli un medico. Ah, lo scanniamo il vecchio bastardo.
5: Dove abita Ennio?
3: Passami il medico, passami il medico.
4: Certo, certo, mi raccomando.
3: Ehi, vabbè, passami il medico.
4: Te lo passo subito. Sì, ma io ho studiato da medico.
3: Mi fai morire, Marziano.
4: Quanto hai di febbre?
3: Porca... 38, gli ho detto 38, 38. Sto prendendo la sarchipina.
4: Bene, quante ne prendi? Ma stai prendendo...
3: Porca...
4: Ma la stai prendendo? La stai prendendo in supposto?
3: Chi curi?
4: Giusto?
3: Ma che non cosa hai detto? Non t'ho sentito!
4: La stai prendendo con le supposte, giusto?
3: Ma che te la tasca che la no, sta prendendo solo la tarchipina!
4: Sì, ma in supposte o...
3: In pastiglie
4: non va bene, Ennio, per i funghi non va bene.
3: Se io ho preso per una vita le pastiglie, cosa mi devo mettere nel culo?
4: Ti spiego. Hanno cambiato la formula delle pastiglie. Devi prendere la tachipirina supposta.
3: Per tua madre, porca. Sto prendendo la tarchipina e la febbre non si febbra.
4: Perché non hai preso la supposta?
3: Vai a cagare, c'è la supposta. La supposta io non la metto nel culo.
4: Vabbè, senti, il ghiaccio in testa lo stai mettendo.
3: Sto prendendo la tarchipina. Sono i funghi che non sono male.
4: Hai mangiato i funghi quelli dei puffi?
3: Ho mangiato i funghi del Beppo. Ma da solo un po' di funghi, Beppo.
4: Ma non è che erano rossi con i puntini bianchi?
3: Erano funghi normali. Mi ho fatti morire, ma non sono male, sono male, sono male, non sono buoni.
4: Ok, allora facciamo così, misuriamo la febbre.
3: Come la misuro? Nel culo.
4: Sì, esatto.
3: Vai a cagare, io non ti metto niente nel mio culo.
4: Allora lo puoi mettere tra le palle, è uguale.
3: Ma che ne dai tra le palle? Ma vai a cagare tra le palle. Ma tra le palle c'è dentro l'uccello,
4: mangiamo! Va bene, ok, mettilo sotto l'ascella.
3: Sì, lo metto sotto l'ascella.
4: Ok, adesso devi aspettare 18 minuti.
3: 18 minuti?
4: Sì, perché così siamo sicurissimi.
3: Però Ennio, ti devi calmare,
4: sennò la pressione ti fa scioppare il cuore.
3: Brutta merda, te non stai bene, ma ti sei tutta la scatola nel culo, bastardo.
4: Pronto?
5: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spalamerda?
6: Se forte vincerà!
5: Prossimamente nello Zoo di 105.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Mi piace un cazzo.
8: Lo devo, no, sì.
7: l'ha messa, andevo, perché pure no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
8: no. A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
7: È furbo.
8: Ma lunedì viene qua. Madonna!
9: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
8: Ah, lui c'è lunedì?
9: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
8: Allora, vabbè, nascosto lunedì, chiamo un po' oggi.
9: Sì.
8: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
9: Al tre.
8: Pronto? Uno, due, tre.
10: Figlio di puttana!
8: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere il ballerino? No. Dai, Paolo. Ivo amo far ridere, Ivo amo, comunque Ivo come far ridere.
9: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì.

0: This is the zoo, only for you.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

0: Elon Musk ha perso la verginità prima di suo padre. Elon Musk ha un televisore da 120 pollici e tutti opponibili. Una volta Elon Musk ha salvato la vita ad una bambina praticandole la respirazione bocca a bocca su Zoom. Il rituale di accoppiamento delle farfalle inizia quando il maschio chiede alla femmina se vuole salire da lui per vedere la sua collezione di foto di Elon Musk. Elon Musk paga 8 milioni di dollari al mese per avere la spunta blu sulla Bibbia. Le sgommate sulle mutande di Elon Musk sono della Bridgestone. Per andare a comprare il pane, Elon Musk sale su una Lamborghini. Elettra Lamborghini. Recentemente un'azienda britannica ha brevettato un mantello per diventare invisibili. Elon Musk ci riesce con una cravatta. Beige. Per rendere più vivace il suo salotto, Elon Musk ci ha messo dentro l'acquario di Genova. Recentemente Elon Musk ha fotografato un buco nero da dentro. Se Elon Musk preme il tasto F1 sul computer, nel suo ufficio inizia un gran premio. Dio creò il mondo in 6 giorni. Il settimo si riposò e fu licenziato da Elon Musk per scarsa produttività. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via!
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a 2 cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio 2 cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
6: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me? Io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana!
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda!
5: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi ora.
3: Oh, ma non ci posso credere, non è la sera.
7: Dai. Cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
7: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì.
3: Sì, dai.
5: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No.
5: Scusa, vista.
3: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
7: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
7: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
7: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
5: Oddio, anche a me!
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
8: Valuta il film.
3: Una merda.
9: Porn Bob. The spiration is in the fic.
10: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
11: Tutto il resto è gioia.
12: Allora, puntualmente
11: Praticamente come ogni anno il fisco, il Ministero del Tesoro rilascia dei dati sul gettito fiscale, ma soprattutto sull'evasione fiscale. E anche quest'anno la medaglia d'oro di evasori fiscali viene assegnata a due precise categorie di piangina, perché sono due categorie di piangina, e cioè i tassisti e i ristoratori, che quando le cose vanno male sono i primi a frignare in piazza, ma quando le cose vanno bene non pagano un cazzo di tasse e arrivano fino all'80% di evasione fiscale. Voglio sapere da voi, soprattutto contribuenti onesti, se ce ne sono che ci ascoltano, qual è il vostro punto di vista sugli evasori seriali. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Cirrosi, personaggio nuovo. Vai Cirrosi, dici la tua sugli evasori seriali, vai.
12: Normale.
11: Che cazzo sta suonando una diamonica? Che cazzo di rumore fa?
12: Ma che porta, che cazzo vuole?
11: Ma che cazzo vuole lei?
12: Ma no, porta, sono con il bar, tranquillo.
11: Ma ha qualcosa da dire sull'argomento o no?
12: Chi?
11: Cosa chi?
12: Non ho capito.
11: No, ma lei non ce la fa, è completamente alcolizzato alle 10 del mattino, completamente.
12: È un taglio di vino buono.
11: Buono, certo, lei è completamente in preda alla cirrosi epatica.
12: No, manca la cipolla.
11: Manca la cipolla alla cirrosi, spieghi, dal punto di vista medico, spieghi.
12: Fegato, è già bagnato, manca la cipolla per la veneziana.
11: Sa che mi sono venuti i capelli bianchi ai lati come quello dei Fantastici 4, istantaneamente proprio, da quanto faceva cagare questo motto di spirito.
12: Ma io non sono alcolizzato, io bevo il taglio.
11: Non è col cazzo, lei beve il taglio, lei se lo pippa pure il taglio.
12: Il taglio, qua è Friuli, si dice il taglio di vino.
11: Ma non ho capito, scusi, stiamo parlando di fisco o di circoncisione?
12: No, io non sono musulmano, no.
11: Lei non si è fatto tagliare la punta del cazzo?
12: No, ce l'ho tutto intero io. Piccolo, ma ce l'ho tutto intero.
11: Lei ha il cazzo piccolo, ma tutto intero.
12: Sì.
11: Ma questo che cosa ha a che fare con tassisti e ristoratori che vadano al fisco? Mi perdoni.
12: Ma chi è che vada? Tutta l'Italia.
11: La. Ecco, mamma mia, lei quanto ci ha dato dentro? Ce ne è fatti per così di tagli, eh?
12: Un paio di tagli, infatti.
11: Più di un paio. Lei ha fatto praticamente una partita Fruit Ninja, ha fatto. No, ma lei è completamente scombinato. Mi sembra di parlare con uno scimpanzé addestrato. Dovrei mettere davanti un pulsante verde e uno rosso e lei dovrebbe rispondere così alle domande. Voglio banana.
12: Bello, ecco.
11: Eh sì, esatto. Lei è come le cavie da laboratorio. Da una parte c'è il vino, dall'altra c'è la scossa elettrica e lei continua a scegliere la scossa elettrica.
12: Vino.
11: Ma lei continua a scegliere però la scossa elettrica nel tentativo di alcolizzarsi ulteriormente.
12: No, vino.
11: Ma torniamo sull'argomento principe. Ristoratori e tassisti che evadono. Qual è la sua posizione?
12: Ma cosa vanno? Le tasse?
11: No, sto cazzo! Che cosa vuole che evadano? Di prigione, scusi!
12: Ma tutte evadono le tasse! Chi c'ha tutto i soldi evade, sono i poveri dipendenti che lavorano, pagano e. Partita IVA, tutte evadono!
11: Ecco, perché?
12: Non c'è un cazzo da fare. Io con il dipendente pago.
11: Paga, però tutto il suo stipendio lo spende in.
12: Taglietti!
11: In taglietti, benissimo!
12: Arrivederci sto cazzo
11: anche a lei, arrivederci! E facciamo un salto dallo zio Beppi, dal trattore, dal regno del prosecco. Vai Beppi!
13: Beh, ristoratori sicuramente, perché mica che porto il vino dentro i ristoranti,
11: sì.
13: Mi paga sempre in nero. Mi sto contento perché non mi stava un cazzo, però così fai scherzo.
11: Certo, ma perché tra tassisti e ristoratori c'è questa abitudine di evadere il fisco? Perché secondo te?
13: Ah, perché sei una merda, se ti tocca pagare tasse e gran tasse, è giusto che te evadi, te fai pagare in nero, magari te che sei anche un scontesina, clientela, una bella figa, è giusto evadere le tasse, perché se venisse sfruttato in un modo corretto, non dico che te avresti piacere pagarle, perché casi comunque sei che va fuori, però al manco ti sfrutti per le robe giuste, la sanità e tutto quanto. Te vai in ospedale, a te mori, quando vai starcando a morire, eh?
11: Però Beppi, però il poliziotto che protegge il ristoratore paga tutte le tasse, mentre il ristoratore non paga le tasse che pagano il poliziotto.
13: È vero, sta roba qua è vera. Oh, che avevo mai pensato. Vabbè, sai da cosa te dico, mi? Che non mi un cazzo.
11: Bravissimo Beppi, e questo è il tuo punto di vista. Tu hai gli schiavi, dimmi la verità, hai gli schiavi.
13: Adesso aspetta, schiavi no, le neri, noi siamo schiavi, vedo robe diverse. Gli schiavi veniva frustrati, mi pago, siamo neri, non mettiamo un cazzo, lo stesso, però mi pago, è scritto il mio nome fora, do il loro, a parte che sarebbe tutto a bubu, cabubu.
11: Quindi tu semplifichi, come li chiami? E dimmi una cosa Beppi, come dovrebbero essere pagati secondo te?
13: Magari con le manane.
11: Sei il numero uno, Beppi, ti abbraccio, ciao.
13: Ciao,
11: stai bene, ciao. E chiudiamo questa meravigliosa carrellata di talenti della comicità con Caino da Bitonto. Vai Caino, dici la tua. Tassisti e ristoratori fa rima con evasori. Vai.
14: Fanno bene.
11: Perché fanno
14: bene? Tutto qua. Ascolta, Crucià, tu parli di ste cose. Tu sei più grande evasore, tu sei un miracolato. Sei cercato a chiacchiere.
11: Io non sono un evasore fiscale, io ho il conto in Svizzera.
14: Ma cami, vatti, vedrete tacchi da quattro, ricchiuno, ignure, pederasta che te mi talara, non si cacca nuca. Per favore, voglio la sperda del Cristian che vanno a fatia, la sperda.
11: Bestia di Satana, voglio sapere.
14: A me animale, sì. tu sei no zosi, al dell'animale. Ci sono animali, tu sa fare draven, vieni a cucazza a me.
11: Senti, vecchia fattoria, perché fanno bene ad evadere? Perché? Spiega.
14: Bello, evadono tutti.
11: Poi piangi.
14: Che tu pensi che so come a kid 4, uno che ti tina la radio, vedi che venga mina, te sfasca la capa.
11: Minaccette da persone con il pene piccolo.
14: Sì, le minaccette.
11: Micette da persone con il pene piccolo. Sei una persona con il pene minuscolo.
14: Sì, vuoi come tu metto a me non me ne frega un cazzo che mi mizzo per la radio. Vanno pure a denunciare, chi chiaro?
11: Inutile, quindi.
14: Sì, inutile, tu sei inutile. Come che da imbrattata una mano. Oh, non ti cacca un cazzo, uscè. A me non me ne frega un cazzo che si fa mosse per la radio, la televisione, te scasca il rino.
11: Mi stai pettinando i peli del sottopalla, così mi stai fonando.
14: Ma tu neanche sai dove si trovano le palle, che tu non le hai. Ma c'è cazzo, ma tu ti rendi conto?
11: Io ho dei testicoli.
14: Tu sei famoso perché ti fai prendere per il culo della James, che sei solo un pagliaccio.
11: E invece
14: tu,
11: a te non ti conosce nessuno perché sei inutile, domani scompari, non se ne accorge nessuno.
14: Ma c'è cazzo, me ne frega a me, io lavoro dignitosamente, no. Amico, non voglio che fumo un ricchione come a te.
11: Tu sei un delinquente.
14: Delinquente evasore,
11: tu rubi come tutti i meridionali come te. Visto? Oltre che delinquente evasore meridionale, sei anche cacasotto. Bene, in conclusione possiamo dire che l'evasione fiscale è un aspetto culturale del nostro paese, cioè gli italiani pensano di avere diritto ai servizi senza avere il dovere di pagare le tasse. Intanto ci sarà sempre qualcuno che le paga per loro e se la piglia in der culo. Non è il mio caso, io pago le tasse in Svizzera perché sono abbiente, non come voi poveracci che dovete fare 2 anni di fila per un appendicite. Andatevene a fanculo, ciao, buona settimana, ciao.
15: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: stasera, ullala, ullala, ullala, ullala.
1: Scusa, campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio.
2: Cutù, cutù, cutù,
3: Cutù, cutù, cutù.
2: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
1: Un no, lei si chiama Di Lerda.
2: E però il terzo nome si chiama Cutù.
1: A lei c'ha anche un terzo nome.
2: È il terzo nome,
1: cioè, è un principe lei.
2: Mio padre Narduzzi.
1: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
4: quello
1: si chiama?
4: Era, sì.
1: Con la lettera A. Recidere un arto.
4: Amputare.
1: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
4: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
1: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
5: Vaffanculo!
1: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
2: Vedi qua?
1: Sì.
2: Biberò?
1: Biberò?
2: Bicazzo!
1: Bicazzo! Bravissimo. Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
4: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
2: Certo.
4: Certo. Verrasse mai da una borraccia?
2: La borraccia non
4: io non ho mai visto nessun ciclista
2: non
4: con
2: è
4: un
2: più
4: bicazzo
2: di moda borraccia.
1: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
6: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
1: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
6: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
1: Ma no, ma no, no, no.
2: Ce l'hai alle scampe lì.
1: Quelli
2: anfibi
1: vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
2: B! Bibite!
1: Le bibite!
2: B! Banane!
1: Le banane!
2: B! B! B! La sorella, tua sorella, fa le B! Le B! B-ne.
1: Bravo! Oh, infatti, si
2: io
1: sa, esistono.
2: Non posso respirare con le b***e!
1: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
2: Voglio!
1: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
4: La coccinella!
2: Cosa no? Cosa no?
6: Coccodrillo!
4: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
1: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
5: Vaffanculo!
1: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
4: Ma la coccinella!
1: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri, con la C.
2: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
1: Certo.
2: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì! Ci te muori, ci te stramorti, è tutta la famiglia tua!
4: Ma lei ha mai visto un cimitero volante, dai?
1: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
4: Sì, è porta fortuna!
1: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C!
2: È una vergogna!
6: Basta, si alza.
1: Spezia molto usata nella cucina indiana. C! È la sua ultima possibilità.
6: Il cardamomo.
1: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo. Ma quale cardamomo?
2: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
1: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
2: Zoccola.
1: Sì, giusto.
2: Zoccolona.
1: Giusto, eh.
2: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
1: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
4: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
2: Ma lo dice sempre di piedi.
1: Stia calmo, faccia da pirla.
2: No, non arrabbiare.
1: Dica qualcosa.
2: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
7: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
8: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Remo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
3: Allora ragazzi, mi è venuta la mezza idea, volevo girare questo corto che si chiama Tarzana ama la giungla e la banana, cioè una roba un po'... Basta scopare ragazzi, sto parlando figa, cioè ma ti sembra il caso? Vabbè, fatemi fare due telefonate, intanto voi mi fate per piacere un anal stretto, mi fai uno stretto Giulio, mi fai uno stretto sui coglioni che sfrittellano, va bene? Pronti motore, azione, via! Pronto?
4: Pronto?
3: Pronto? Sì, salve, sono Remo Giramella. Sono un regista abbastanza quotato, non so se mi conosce. Se siete il negozio di animali esotici, mi perdoni, sono un po' distratto perché sto seguendo anche le riprese del film che sto girando. Siete un... Voi avete animali esotici?
4: Noi siamo una città da Napoli.
3: Sì, no, prescinde dall'indirizzo, che credo di averlo anche vinto da internet dove ho preso il vostro numero di telefono. Allora, vi spiego, noi siamo in zona perché dobbiamo fare delle riprese dentro una serra dove ci sono piante tropicali e volevo dare del colore con degli animali esotici che mi stessero alle spalle delle riprese del film. Voi eventualmente
4: queste cose qui devi chiedere l'autorizzazione, sì, in ufficio, se non siamo autorizzati non possiamo fare una cosa del genere, devi prima chiedere l'autorizzazione al marketing per effettuare una procedura del genere.
3: Ah, quindi siete una struttura piuttosto grande, pensavo di aver chiamato un negozio...
4: Sì, ci sono più punti vendita che poi fanno a capo a determinati uffici come il marketing o il commerciale.
3: Ah, molto interessante.
4: Questa cosa qui bisogna poi
3: scusi se la interrompo un attimo, do un attimo uno stop perché è una cosa importante quella che mi sta spiegando, perché sono sul set. Ragazzi, stop per piacere. Allora fammi una stretta su un fluffing, mi fai un mezzo pompino che gli tieni il cazzo dritto, così intanto finisco la telefonata, ok? Allora sì, quindi lei ha il numero del marketing per piacere, che in modo che possa contattarli per questa esigenza.
4: Allora
3: insomma,
4: guarda, se mi dai il suo numero di telefono io contatto il marketing, essendo che sono il responsabile del negozio, per una questione di privacy non posso dare il numero del marketing.
3: Anche una mail dove posso scrivere eventualmente per avere delle lucidazioni.
4: Sì, le posso dare le mail.
3: Sì, allora un attimo che prendo nota. Intanto fammi un favore, mi riprendi con la pecorina per piacere. Vai, azione, fagli il buco del culo, brava, così. Allora, mi dica la mail per piacere.
4: No, in questo punto cosa ha detto? Stava parlando con me.
3: Pronto? La sento molto male, mi perdoni. Pronto?
4: Ho detto in sottofondo, lei ha detto qualcosa, ma ce l'aveva con me.
3: No, mi perdoni, forse c'è stato un misunderstanding. Io sono un regista di film hard, faccio produzioni pornografiche, sono sul set, stanno scopando. Non avevo intenzione di dare a lei delle azioni in senso motorio sessuale. Ci mancherebbe, sono un professionista serio.
4: Ok.
3: Penso che non ci siano problemi, cioè cinematografia, comunque siamo in un mondo moderno, il business is business.
4: Sì,
3: lei lavora con gli uccelli, in un certo senso lavoro con gli uccelli anch'io.
4: No, io lavoro con gli esotici.
3: Guardi, ho girato con certi cazzi dell'Amazzonia che potrei dire anch'io di aver girato con le iguane. Comunque, mi dica la mail per piacere.
4: Allora, sì, info.
3: Sì.
4: Chiocciola.
3: Aspetti un secondo. Per piacere, Gundam. Sbagli in faccia adesso che stai venendo. Vai, azione. Bravo, così. Tira la canna, bravo così. Bravi. Adesso stoppate un attimo perché, ragazzi, non riesco a prendere la mail. Porca. Vai, figa. Allora, info chiocciola.
4: Gmail.com.
3: Com? Come camshot
4: a Milano.
3: Ok, perfetto, grazie. Io ho preso la mail, adesso manderò una richiesta dettagliata. Voi ce l'avete le iguane, avete tutti quegli animali esotici, insomma?
4: No, l'iguana non ce l'abbiamo, abbiamo altri tipi di animali. Ma mi scusi, con chi parlo?
3: Sì, sono Remo Giramella, che fa andare alla cappella il mio motto. Sono un regista, se fa un attimo di wikipedia credo che mi trovi in un attimo, sono piuttosto quotato.
4: Ok, perfetto, film anche va bene, le ho dato le mail, grazie, buona serata e buon lavoro.
3: Sì, scusi se le chiedo l'ultima cosa molto veloce, voi avete anche i rettili, corretto, giusto?
4: Sì, abbiamo i serpenti, ci stanno i draghi barbuti, il giocolopardino.
3: Senta, le faccio una domanda veloce così non sta a far perdere tempo neanche al suo ufficio marketing. Secondo lei una piccola iguana riuscirebbe a rimanere ferma, oppure come si chiama quell'animale che si mimetizza, mi perdoni, io sono un po' ignorante.
4: Il camaleonte
3: il camaleonte su un cazzo mi rimane fermo? Cioè prende, se lo metto su un catto di colore, mi rimane di colore fermo, immobile, per una ripresa?
4: No, può essere che se le dà il morso a finire che la persona va in ospedale e prende il fessino.
3: Ah, cazzo, allora, meno male che mi ha avvisato, perché c'avevo questa scena con un big cock di colore. Va bene, grazie, lei è molto gentile, salve, arrivederla, buona giornata.
4: Arrivederla, buon lavoro.
3: Grazie, gentilissimo. Bene ragazzi, avete potuto troppo, dai, sparami un bel pompino, tienilo bello teso. Non la sapevo questa del camaleonte, è velenoso. Volevo farmi sta scena col camaleonte sul cazzone di colore, spaccava tutto. Vabbè, devo pensare altro.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Zoo di 105 presenta Pornbab.
1: Agri da dubda ka da de ka chakano gra kanu agri baba de gra vale de
2: amare tutto bene?
1: Sta imparando il cingalese.
2: E che dici?
1: Non lo so.
2: Ah,
1: cioè,
2: a caso?
1: Sì,
2: parliamo.
1: Agri da vudi. Oh, dove cazzo hai imparato il cingalese?
2: Sai Franco?
1: Puttana, te la fai con un cingalese!
2: Sai Franco, quello dei fiori?
1: Ma non è il cingalese di Catanzaro!
2: Ah!
1: Perché stiamo urlando che siamo uno davanti all'altro?
2: Di solito ci parliamo da una stanza all'altra!
1: Ah, ok, non sono abituata ad averti così vicino!
2: Vabbè, vado!
1: Brava, così riesco a parlare ad alta voce e avere un senso!
2: E soprattutto a farti una sega!
1: Lo sai, Ag? Te ne sei accorta? Da cosa?
2: Dall'odore.
1: Oh, la Madonna.
3: Schifo dall'odore.
0: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Benvenuto su Pornbab, orsetto 27. L'algoritmo ha selezionato i seguenti titoli scelti apposta per te. La giraffa senza collo si fa montare da un montenegrino microdotato col nasone.
3: Non ho capito neanche il titolo, proprio la... no.
4: Il Mosè delle chiappe 2.
3: Che cazzo? Ah, che spacca in due. No.
4: Ping pong di AIDS alle Barbados.
3: Ma chi è che scrive i titoli? Ruffini. No, mi fa schifo.
4: Amore emo.
3: Emo. Ah, deve essere una roba per persone pazze. Va bene, questo mi piace, il titolo interessante.
5: Ti bacio, amore, anche se la vita non ha assolutamente alcun senso.
3: Che cazzo è sta roba? Spogliati, dai!
6: Lo so, la vita non ha senso e queste emozioni che proviamo non sono l'ennesimo trucco di natura per indurci a perpetuare la specie.
1: Oh, che mi devo fare una sega! Svegliatevi, ragazzi!
5: Siamo schiavi di un universo gelido e indifferente che gira a vuoto come la ruota di un criceto morto suicida ormai da tempo.
1: E basta, dai che mi... tirami fuori le tette. Le tette, fai vedere le tette. Ah, stanno limonando. La lingua di fuori dalla bocca poi, una cosa... due rane. Senti che verso che fa. Che schifo. Oh!
6: Ma visto che nulla ha senso.
1: Svegliati!
6: Che tutto è sordità là.
1: Oh, ripigliati!
6: In questo
1: coso?
6: Mondo.
1: Coso?
6: Tanto fa.
1: Dai, che non mi viene neanche duro, ce l'ho mezza pasta. Spostati, fai vedere le tette alla zoccola.
6: Shh, che mi svegli. Tanto vale fare un po' di triste e moscio sesso.
1: Oh!
5: Per me è indifferente, tanto il mio cuore è una lapide bagnata di sangue nero.
1: Oh!
5: Scopiamo dunque, ma male.
1: Brava.
5: Con gli occhi pieni di angoscia.
1: Dai, scopate, dai, cazzi in mano.
5: Ah.
1: Che stanno costruendo una barca vichinga, stanno segando la legna. Ma che movimento è? Dai, più agili! Toccagli una... Oh! Ma adesso due zombie sono! Guarda! Anche lo schiaffo sulla chiappa moscio gli ho dato, ma non...
6: Mentre il mio antes... mentre il mio antiestetico e grottesco organo sessuale sfrega.
1: Sei brutto e forte,
6: contro le tue mucose.
1: È la figa quella, la fica.
6: Mi viene da addormentarmi quanto ci metterai.
1: Pensa a me che c'ho il cazzo manco diventato duro. Fate cagare.
6: Mi viene da domandarmi quanto ci metterebbe un pipistrello a mangiarmi la faccia.
1: Ma che cazzo di domande ti fai davanti a una fica?
5: Io rimpiango che i miei genitori non mi abbiano mai alzato le mani da bambina.
1: Ma che cazzo di pensieri avete? Ma che persone strane siete?
5: Almeno avrei ricevuto qualcosa da loro.
1: Dai, fagli un pompino così tappi con la bocca del cazzo, dai!
6: Cambiamo posizione.
1: Meno male, va.
6: Voglio vedere il sole che tramonta. Spero per l'ultima volta su questa terra.
1: Pure, Madonna che ansia. Oh, zombie! Michael Jackson!
5: Sento che questo corpo promesso alla tomba fin dalla nascita sta per reagire allo sfregamento.
3: Madonna,
5: con quella idiosincrasia che la gente chiama orgasmo.
3: Mamma, che schifo! Basta!
6: Anche io sento arrivare il carro funebre della deiezione seminale.
3: Mamma mia, ma avete rotti i coglioni! Basta! Come si spegne sta merda?
5: Sta arrivando.
3: Chi? Chi è che arriva?
5: Sussurrami qualcosa che mi aiuti a concludere.
3: Puttana! Puttana, te lo sussurro io!
6: Ogni nascita è un tremendo lutto.
3: Ma che cazzo dici?
6: Ogni nascita è un tremendo lutto.
3: Mamma mia, aspetta, metto le mani sui coglioni, ma non per sparare. Mamma mia, che schifo. Che è successo?
6: Ecco, ci siamo liberi dal demone del sesso. Ma solo qualche istante.
3: Certo.
6: Presto tornerà. Con la sua frusta e le sue catene.
3: Sì, già.
5: E noi schiavi senza scelta né speranza subiremo cento, mille volte le sue angherie.
3: Certo. Vabbè, dai, va bene, dai. Facciamo che aspetto di farmi una sega. Mi metto qua in un angolo e cerco di capire perché ho speso i soldi. Va bene così, dai.
2: Arrivo, Franco!
3: Chi è Franco? Chi è Franco?
2: È il cingalese dei fiori!
3: E che viva a casa nostra!
7: Ed è calmata che
3: due zombie sono! Oh, merda! Anche lo schiaffo sulla chiappa moscio gli ho detto, ma non.
6: Mentre il mio antes.

0: Non ho mai alzato le mani da bambina.
1: Ma che cazzo di pensieri avete? Ma che persone strane siete?
0: Almeno avrei ricevuto qualcosa da loro.
1: Dai, fagli un pompino così tappi con la bocca del cazzo, dai!
2: Cambiamo posizione.
1: Meno male, va.
2: Voglio vedere il sole che tramonta. Spero per l'ultima volta su questa terra.
1: Pure. Madonna, che ansia. Oh, zombie! Michael Jackson!
0: Sento che questo corpo promesso alla tomba fin dalla nascita sta per reagire allo sfregamento.
1: Madonna,
0: con quella idiosincrasia che la gente chiama orgasmo.
1: Mamma, che schifo! Basta!
2: Anche io sento arrivare il carro funebre della deiezione seminale.
1: Mamma mia, ma avete rotto i coglioni! Basta! Come si spende sta merda?
0: Sta arrivando.
1: Chi? Chi è che arriva?
0: Sussurrami qualcosa che mi aiuti a concludere.
1: Puttana! Puttana, te lo sussurro io!
2: Ogni nascita è un tremendo lutto.
1: Ma che cazzo dici?
2: Ogni nascita è un tremendo lutto.
1: Mamma mia, aspetta, metto le mani sui coglioni, ma non per sparare. Mamma mia, che schifo. Che è successo?
2: Ecco, ci siamo liberi dal demone del sesso. Ma solo qualche istante.
1: Certo.
2: Presto tornerà. Con la sua frusta e le sue catene.
1: Sì, è già.
0: E noi schiavi senza scelta né speranza subiremo cento, mille volte le sue angherie.
1: Certo. Vabbè, dai, va bene, dai. Facciamo che aspetto di farmi una sega. Mi metto qua in un angolo e cerco di capire perché ho speso i soldi. Va bene così, dai.
3: Arrivo, Franco!
1: Chi è Franco? Chi è Franco?
3: È il cingalese dei fiori!
1: E che viva a casa nostra!
4: Ed è che vada a E bene che ne hanno! E che ne vede?
1: Ma era anche un parente a Bergamo!
4: E te che mi ne vede?
1: Ma come fai a capirlo?
4: E te ne vede?
1: Guarda che secondo me non è cingalese, m***a!
5: Valuta il film!
1: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Radio 105.

0: Squall Track. Squall Track.
1: Artropode apoplettico. Sciorinare panegirici. Panegirici. Sciorinare panegirici. Apoliticamente intra... apoliticamente...
0: Squall Track.
2: Una nuova missione totalmente inutile attende l'equipaggio della nave stellare Enterprise Ingli. Il comandante è ufficialmente tutto stronzo dal 1985. E tutto l'equipaggio, compreso lo stronzognano, si augura che un ictus possa fulminarlo. Benvenuti a Squall Track.
3: Diario del capitano, data astrale 29 Gennaio Argentario 3456. Punto. Il viaggio dell'astronave Enterprise Ingli procede nella galassia Scorridifemora Astrale 11.
4: Si sente, qualcuno ha scorreggiato.
3: Chi è?
5: Goloide!
3: Grazie! Va tutto bene, i motori non danno problemi. L'aria condizionata funziona, i cessi sono puliti. Purtroppo però da 3 giorni abbiamo finito le scorte dell'acqua.
6: Che siete?
5: Fa caldo!

0: finito anche.
1: Aiuto!
2: Si cambi, dottor si calmi, sono certo che noi troveremo una soluzione.
0: Capigliami in
2: bocca. Lo so. Troveremo una soluzione alla mancanza di quest'acqua. Non è vero, signor Sbock? Ah, che sete però che c'ho anch'io.
0: La vedo un po' difficile però, capitano. Ma potremmo provare a usare il raggio idrocompulescente a strizzamento meteoritico.
3: Vattene a fanculo.
0: Vado subito. Potremmo usare il protoconvertitore a fusione nucleare, no? Per riconvertire le particelle della nostra urina in acqua potabile.
4: Scusate, mi spiace se vado a fare una pisciata.
0: No,
2: a me lo ti prego.
1: Abbiamo sete, facciamo.
3: Sul ponte.
4: Siete un po' strani, ma avete sete?
0: Sete, amore.
1: Acqua!
4: Vabbè, ho solo questa bottiglia con. No! Scusate, ho una sete incredibile, ho solo questa acqua.
0: Anche rotata in faccia.
4: Anche tassata, buonissima.
0: Posso tagliarle il collo e fare dell'orangina?
4: Non riesco, smetti di digerire. Mi è venuta troppo in fretta. Era ghiacciata, mi sto cagando tutto.
2: Eccellente Sbock, mi sa che dobbiamo seguire il suo consiglio. Allora, computer. Che sete. Attivare il proto. Proto. Proto. Proto. Proto.

0: proibito.
1: Ah, che abbiamo sette, cazzo!
2: Non ho capito un gran cazzo.
3: Attivare il protoconvertitore a fusione Mallo Spiron Tolchiante per riconvertire le particelle della nostra urina in acqua potabile.
2: Con la gang gang gang. Schivi.
4: Non ha capito.
1: Non ha capito, no! Adesso mi bevo il tuo sangue, figlio di puttana, fatemi piantare una cannuccia nel collo!
3: Aia, mi volte, si disbocca!
1: Fermi tutti! Ho trovato una bottiglia di birra! Se non vuoi trovare la morte, dammela!
5: Ah, che sete? Di chi è questa birra?
1: Ma no! Ma la posi sul pannello di controllo che qua esplode tutto!
5: Qual è il pannello di controllo, questo?
1: No!
2: Con la gang, gang, gang, skinny.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Pornebab. Pornebab. Pornebab. Pornebab.
2: Quanto è dura la vita del disoccupato. L'ho sempre detto, dovevo nascere nero. Almeno stavo meglio a questo mondo. Invece sono nato meridionale, e quindi con un peso sulla coscienza. E il peso sulla coscienza è la mia minchia. Devo sfamare la mia minchia. Adesso mi faccio una bella sega.
3: Grazie per aver scelto Pornhub, la piattaforma puttanosa che ti permette di interagire con gli attori del film. Appoggia la carta di credito sulla tua webcam, così possiamo prenderti tutti i dati e clonarla.
4: Ciao Orsetto 24, benvenuto su Pornhub. Oggi nella lista dei film disponibili c'è La signorina delle falene.
2: No, che inghia le falene, che sono lampione.
4: La madama delle formiche.
2: No, mi fa schifo le formiche, niente da fare.
4: La signora delle mosche.
2: Puttana, ma la faccio, va bene, dai, play.
3: Ricordati che sul tuo estratto conto non apparirà che ti sei fatto un segone, ma che hai fatto la spesa alla Despar di Napoli.
5: Sette anni di finanziamento con Miss Cintura di Castità 2018 e finalmente si scopa. Ora che siamo sposati, le squarto il culo a sta stronza.
2: Bravo, mi piace quando parli così, bravo, un bell'attore nuovo, meno male che non c'è più con l'auto.
5: Eccoci, amoruccio mio tenerissimo, questa è la nostra camera d'albergo.
2: Bravo, ficcacelo in culo, dai!
6: Oh tesoro, ma è perfetta. È proprio valsa la pena di aspettare sette anni prima di fare alcunché di anche solo vagamente sessuale. A proposito, come stanno i tuoi polsi?
5: Ah, il dottore dice che non vedeva così poca cartilagine dai tempi di Van Basten. Se mi faccio anche solo un'altra sega potrei rimanerci secco.
2: Madonna ragazzi, questo deve essere un gombare mio. Dobbiamo uscire assieme, se ci conosciamo ci facciamo. Ehi, ehi, sto parlando. Ma quanta cazzo di interazione c'è in sto coso?
5: Stai zitto, ora che siamo sposati non ne avrò più bisogno.
2: Bravo, bravo, io invece sono sposato, mi continuo a fare le seghe che mia moglie...
5: Forza, zitto.
2: Oh, porco... Sto parlando!
5: Forza, amore mio, consumiamo il nostro matrimonio.
2: Ma come fa a sentirmi la televisione a rispondere? Ma che sono in diretta?
6: Dai.
5: Starda,
2: dai, poggiaci la cappella sulla lingua.
5: Tieni la cappella sulla lingua.
2: Cazzo, ma fallo qua. Picchiaccio le bronde. Oh, che mi fai? Pure zitto pure la zoccola.
6: Oddio, cos'è questo ronzio infernale?
2: Ma vabbè, che cazzo te ne frega? Ficcaci il cazzo in bocca.
5: È una mosca, amore mio, solamente una mosca.
6: E che aspetti? Mandala via. Non voglio farmi vedere nuda da una mosca.
2: Ma scusa, che te ne fotte della mosca? Stai pigliando l'uccello, ma che cazzo? Ma puoi vedere nuda dalla mosca chi? Che è quello del film?
5: Ma amore, è solo un insetto.
2: Bravo, ficcacelo in culo.
6: Si inizia sempre con poco. Oggi facciamo l'amore davanti a una mosca, domani ci infiliamo un cricetto nel sedere e prima di Natale siamo in mezzo a un'orgia satanista. Forza, amoruccio mio, mandala via, così possiamo fare all'amore.
2: Ma sei la mia biografa, come fai a sapere tutti gli step della mia vita sessuale?
5: Show, via, via! Dannazione, non è facile, sta puttana non si lascia acchiappare.
2: Ma pensa alla figa, che te ne frega della mosca.
6: Che delusione, farsi mettere sotto da una mosca. Forse avrei fatto meglio sposare lei invece che te.
2: Ah, ho capito, ha problemi psichici.
5: Beccata.
2: Bravo, adesso sfodere la cappella, piccagliela sulla fronte, vai.
6: Bravo, amore mio, sei il mio eroe.
2: Anche il
6: vieni
2: mio.
6: Vieni qui, vieni a scardinare la mia cintura di castità e diamoci alla pazza gioia.
2: Brava, la cintura di castità nel 2026, brava.
5: Oh, sì.
2: Bravo, ficcati. Ma sei seduta ancora con la cintura davanti, non gli hai messo dentro niente, ficcaglielo.
6: Aspetta. Oh no, ce n'è un'altra.
2: Ma dove cazzo state scopando? In una letamaia?
5: Porco.
2: E chi? Lo dico pure io.
5: Insieme, 1, 2, 3. Porco.
2: Pensate allo spettatore, quanto è forte sta cosa proprio.
6: Che sia un segnale divino.
2: No, che sia un porco.
6: Forse devo rimanere vergine altri 7 anni.
2: Fagli il culo, quello è libero.
5: No, non dirlo manco per scherzo. Ormai ho capito come si fa. Crepa, bestiaccia. No.
6: Bravissimo, amore mio. Ora nulla ci può più fermare.
2: Dai, sto sborrando.
5: Mi piace. Scanaglia.
7: bastardo!
5: Ah, ah, dai! Guarda sta mosca!
7: E basta questa
5: mosca! Porco, c'è la mosca!
7: Ma non me ne frega un cazzo!
6: Ma non ci posso credere!
7: Ma
6: un'altra ancora! Oh. Ma allora sono proprio perseguitata!
5: E in che senso sei perseguitata?
6: Sono giorni che me le ritrovo dappertutto!
7: Hai provato a lavarti, zoccola!
8: Oh, amore, prova un po' a toglierti la cintura di castità.
6: Va bene, ma che...
2: No, ti prego, non lo fare. No!
6: Aiuto! Sparo mosche dalla fica! Aiuto!
5: Mi mangiano! Mi mangiano! Ma che cazzo di film è? Adesso mi butto dalla finestra!
2: Madonna. Ma chi è il regista di sta merda?
6: Ecco cos'era tutto quel formicolio.
2: Mamma mia, spegni! Che mi devo andare a buttare l'ammoniaca negli occhi. Ma che cazzo, ma cosa avete fatto? Cos'è sta produzione? Una roba agghiaccianta.
4: Orsetto 24.
2: Vaffanculo.
4: Per aver concluso la visione del film La signora delle mosche, avrai in regalo il gadget di Pornbub, paletta per schiacciare le mosche.
2: Minchia, pure il gadget del film.
9: Amore!
2: Sì?
9: Amore, puoi venire un attimo a annusare che sento odore di muffa?
2: Aspetta che sono appena venuto anche di qua. Adesso vengo anche di là. Odore di muffa?
9: Sì, mi sembra che di portarmelo dietro.
2: In che senso, scusa?
9: Non capisco, ovunque mi giri c'è odore di muffa.
2: Ah, forse è il gorgonzola che ho messo in camera da letto.
9: Ah, mi ci sono appena seduta sopra.
2: Stai ferma lì che mi metto un po' di pane sul cazzo.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: super erotici. I super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
1: Baciamelo piano.
2: È un periodo di grandi rivoluzioni per i nostri amati super erotici. Anni di lotte e battaglie all'ultimo sangue ne hanno ridotto i ranghi a una manciata di membri flosci e tumefatti. Per questo motivo, il valoroso Iron Pen e il defilato super comparsa hanno deciso di indire una serie di colloqui per scovare nuovi potenziali supereroi.
3: Nelle puntate precedenti.
4: Delle patata, virgola. Ma che cazzo ride?
5: E mi perdoni.
4: Ma lì mi perdoni, lei si mangia lo sgombro, c'ha la fiatella del cazzo, c'ha la moglie rompicoglioni. Manco mi riconosce la fregna. E dai, delle patata, virgola, ti hanno già.
5: Non c'è, virgola,
4: era tra di noi. La vuole fare di nuovo girata di spalle che...
5: Provo.
4: Ecco. Delle patata, ti hanno già dimesso all'ospedale.
0: Ed ora la seconda parte di...
2: Ti sbagli, io non sono telepatata, sono trapano nel culo woman.
6: No, no, ferma, ferma!
5: Lo devo fare?
4: Deve dire anche lei, no, ferma, no!
5: No, ferma, N.O.!
4: Perché N.O.? Perché solfeggia?
5: Ho paura delle parole lunghe.
4: E faccia un no singolo, piccino!
5: No, ferma, no!
4: Troppo corto.
5: No, ferma, no!
7: Iron Man! Iron Man! Il malvagio puttano si è tornato sulla Terra e minaccia di distruggere tutti i lampioni del mondo!
6: Dannazione, senza lampioni le prostitute non potranno più lavorare. Non possiamo lasciare che puttano stolga loro il pene di bocca. Super comparsa, è venuto il momento di radunare la vecchia guardia. Contatta immediatamente i seguenti super erotici.
5: Aspetta, prendo un foglio.
4: No, no, non prenda un foglio.
5: Non me ne posso mica ricordare la memoria.
4: Ma vabbè, ma è una finzione.
5: Cioè, fingo di sapere.
4: Sì, si presuppone che lei...
5: Ah, ok.
6: Il Rocco di Loch Ness. Spider merda.
4: Ma non annuisca, non annuisca, che interrompe il ritmo. La lasci fare.
6: L'enigminchia.
4: L'ha rifatto. Non annuisca.
5: Viene automatico.
4: E non lo so, se tappi la bocca.
5: Se devo fingere di ricordare, è così.
4: Si tappi la bocca.
5: Ok.
4: Prego.
6: La fata bocchina. Il cantante...
4: Che è rapito adesso.
5: Ho staccato la bocca.
4: Senta, non faccia niente.

0: Aaron Penn, hai visto che puttano si assomiglia incredibilmente a quegli altri due che sono venuti al provino?
1: È il terzo gemello. A madre ne ha fatti sei, non romper cazzo per almeno altre tre volte. Prego.
2: Non cagare prima d'aver controllato che non ci sia Gianni nascosto dietro al cesso, puttanos.
3: Dannazione, super erotici, ma non vi eravate sciolti?
2: Avresti dovuto già impararlo. Non siamo duri a morire come la formagella che si forma intorno al cazzo.
4: Jarvis Cyber System activated.
2: Forza, all'attacco, super erotici.
3: Mi arrendo, Iron Man! Ti prego, risparmiami! Ti posso essere utile! Voglio entrare anch'io nei super erotici!
0: Non c'è posto.
5: No, la battuta era la mia. Super compasso.
0: Siamo già in tanti, siamo in macchina in quattro.
1: Ho capito, ma non faccia valutazioni. Perché lei fa bilanci? Lei è bilancio, man?
0: Eh no, ma non ci sta lui, ma...
1: Lei è collettivo, man?
0: No.
1: Lei aggiunge un posto a tavola, man?
0: No, però sono ancora...
6: E invece sul posto a tavola ha già ragione, perché non è che posso fare le lasagne per tutti. Eravate pari, riuscivo a dividere
1: bene
6: la teglia.
1: Ma c'è un catering! Signora, c'è un catering!
6: Fammi dire, se siete dispari non riesco a tagliare bene la teglia, diglielo, mo?
0: Non so come prendere.
5: Dai, mandate fuori dal cazzo sta stronza, per favore!
1: Prego, Iron Man, con la battuta conclusiva, prego.
5: Grazie.
2: Mi dispiace, puttanos. Tu non puoi entrare nei super erotici. Però.
1: Però?
2: Però i super erotici possono entrare dentro di te.
4: Target identified.
2: Super comparsa! Inculamento fotonico!
0: Chi prende chi dà?
1: Ma è ovvio, direi, cioè, per come si è svolta la trama. Puttanus adesso in difficoltà è costretto a essere posseduto analmente.
0: Chi lo incula?
1: Un po' lei e un po' Iron Man.
0: Ah, questa volta inculo io?
1: Beh, sì.
0: Beh, insomma, non è proprio questo fighino.
1: Questo abbiamo.
7: Beh, non sono neanche male, però,
0: Ah, capito, però...
1: Cioè... Ma non se la metti, è finto, non se lo deve inculare sul serio!
0: Ah.
1: Lei si getti addosso e poi ci pensiamo noi, prego, inculi!
5: Tre!
1: No, pausa!
2: Come andrà a finire? Scoprilo nella prossima incredibile puntata dei Super Erotici. Super Comparsa e il Tartaro fra le chiappe.
8: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
2: Lo stufamento,
1: tu correggimi, no, che cosa stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Cosa?
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
1: Il tenente Drebin.
2: Cosa?
1: Il tenente Drebin.
2: Cosa?
1: Il tenente.
2: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
1: Nulla lo può fermare.
2: È vero, per questo ho addosso una bella canna.
3: Posto mobile casa, servizio di segreteria telefonica.
2: Cosa?
4: Pronto?
2: Cosa?
4: Chi parla?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
4: Prego?
2: Drebin, Frank Drebin.
4: Io sono della task force.
2: Voglio farle alcune domande. Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
4: Pronto?
2: Forse questo le rinfrescherà la memoria.
5: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua.
2: Così va meglio?
4: Chi è che parla, scusi?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia. C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
4: Tra me? No, no, non c'ho niente per nessuno.
2: Cosa?
4: No, non ce n'ho.
2: Niente di cui preoccuparsi.
4: Tenente di polizia?
2: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia. Le farebbe piacere cenare insieme? C'è un posticino fuori mano, fanno degli ottimi piatti vichinghi.
4: Boh, io non c'ho niente da fare per la polizia, scusa. Dove? Arrivederci. Dove?
2: Cosa?
1: Il tenente Drebin.
6: Pronto?
2: Che bella topa.
6: Pronto?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia. Voglio farle alcune domande.
6: Scusi, non ho capito.
2: Sono il tenente Frank Drebin. Voglio farle alcune domande. Niente di cui preoccuparsi. Però se fossi in te non mi muoverei finché non puliranno la moquette.
6: Ma va a bagna.
2: Cosa?
1: Il tenente Drebin.
6: Pronto?
2: Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
6: Che cosa vuoi, dimmi?
2: Voglio farle alcune domande.
6: Ma no, non devi fare nessuna domanda, perché a noi non interessano le
2: cosa?
6: Tue domande, ok? E come ti sei permesso a chiamare in un numero privato di casa, va bene?
2: Non sono ancora convinto di dovertelo dire. Jane, mi stai facendo male.
1: Il tenente Drebin.
6: Sì?
2: Devo parlarti.
6: Ma vaffanculo.
2: Che idea brillante. Molto meglio di quello a cui ero arrivato io.
1: Il tenente Drebin.
6: Sì?
2: Forse questo le rinfrescherà la memoria. Così va meglio?
6: Ma vatti a fare una cura al cervello.
2: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
6: Stronza!
2: Sì!
1: Il tenente Drebin.
6: Pronto.
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
6: Pronto.
2: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
6: Che cosa?
2: Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
6: E che volete?
2: Non sono ancora convinto di dovertelo dire.
6: Senti, mo chiamo figlio, ma sai?
2: Cosa?
6: Che vuoi?
2: Che bella topa.
6: A quel paese del bambito.
2: Ehi, mi stai facendo male.
6: Senti, ma fa quel paese.
1: Il tenente Drebin.
6: Senti, mo chiamo figlio, ma sai?
2: Lei ricorda per caso questa faccia?
6: A quel paese del bambito.
2: Che idea brillante.
1: Il tenente Drebin.
7: Pronto?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
7: No.
2: No, grazie.
7: Sono
2: il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
7: Ma vai e tu, Frank.
2: Io sono venuto qui solo per dirti quanto mi dispiace per quello che è successo stasera.
7: Ma solo, dammamene tu.
2: Cosa?
7: Ma che
2: fu? Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
7: Assurdo.
1: Il tenente Drebin.
7: Pronto?
2: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
7: Cazzo è chi?
6: Pronto?
2: Che bella topa.
7: Culassurdo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
2: Mezzi uomini, mezzi dei, totalmente stronzi. Stiamo parlando dei faraoni, i sovrani dell'antico Egitto che vivevano in media quanto uno stronzo in un gabinetto e disponevano di uno schiavo incaricato di regger loro il pisello sul naso quando dovevano pisciare. Ma chi erano in realtà i faraoni? E perché mi stanno profondamente sul cazzo, il mio cazzo già infiammato di suo, nonostante io non sappia quasi nulla su di loro? Ed è proprio a questi e altri quesiti infiorettati di bestemmie che cercheremo di dare risposta nella puntata di oggi. Dai su, stronzo, vai col servizio!
3: I faraoni avevano davvero la sabbia nei risvoltini della cappella? I faraoni avevano davvero la sabbia nei risvoltini della cappella? Ci troviamo in Egitto, la patria dei pizzaioli che puzzeranno di kebab fino alla tomba. Quello davanti a noi è il deserto occidentale, un'immensa lettiera per gatti formatasi tantissimissime ore fa dallo schianto di una gigantesca clessidra spaziale. Qui fra sabbia e scorpioni, ovvero gli scorpioni ricchioni, si ergono maestose come coni antitraffico le famose piramidi. Nel corso della storia, pochi ecomostri hanno acceso la curiosità dei curiosi quanto le piramidi. C'è chi crede che siano opera degli alieni in collaborazione con la regione Puglia, chi frutto di un'antica sapienza magica stile X-Men e chi invece le attribuisce direttamente al genio di Moana Puzzi. Tutte puttanate, ovviamente. Le piramidi furono costruite da un fottio di schiavi mezzi nudi con le chiappette belle sode gnam gnam gnam gnam gnam allo scopo di fungere da tombe per questi stronzi di faraoni.
2: Ok, fino adesso non troviamo alcuna differenza tra i faraoni e un amministratore delegato, figlio della merda infame dei nostri giorni. La differenza però c'è e sta tutta nella componente religiosa. I faraoni erano infatti considerati un'alternativa o avatar di Massimo Troisi o incarnazioni viventi delle varie divinità del pantheon egiziano, come Bergamummi, il dio dei muratori, Bau Bau Arf Arf, il dio che si vede ballare la Macarena col bastone intorno ai geroglifici, oppure Oshemonitis, il dio delle fesserie e dello sciampo.
3: Quando il faraone crepava, tutti i suoi merdosi schiavi personali venivano uccisi perché lo accompagnassero nel viaggio verso l'aldilà. Ciò era a causa di costanti apprensioni per i poveri schiavi. Accertata la morte del faraone, gli schiavi avevano due possibilità: accettare il loro destino e farsi ammazzare, oppure attingere all'infinita sapienza del film Weekend con il morto e fingere che il sovrano fosse ancora vivo.
2: Bene, direi che per oggi di cultura ne avete ricevuto abbastanza. Cari miei schiavetti moderni, L'insegnamento che possiamo trarre da questa puntata è che la vita è breve e bisogna sbocchinare i propri cari finché si è in tempo. Capito, tesoro? Parlo con mia moglie, quella stronza che guarda che non me lo succhia più dall'84. E con questa perla di saggezza io vi saluto e vado a spaccare un sarcofago a martellate. Così, perché mi girano i coglioni. Ciao facce di culo, alla prossima puntata. E tu Alisei, non sai un cazzo, scemo.
0: Radio 105. Hey! 105. Lo Zoo di 105. Se c'è...

0: che hai pagato poco.
1: Buongiorno,
2: sì, buongiorno, salve, sono Paolo Caligiuri, TripAdvisor, buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
2: Salve, c'è cortesemente un responsabile per un problema serio sui nostri portali?
1: Mi dica pure.
2: Ah, buongiorno, salve, sono Paolo Caligiuri, TripAdvisor, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Allora, senta, abbiamo riscontrato delle anomalie in quanto abbiamo ricevuto delle recensioni molto molto negative nei vostri riguardi.
1: Non c'è modo di... insomma, da parte mia di guardare queste recensioni?
2: Sì, noi possiamo elencargliele, sono... intanto ne abbiamo prese come campione due.
1: Mi dica pure.
2: Allora, dunque, c'è il primo recensore, tra l'altro è un recensore plus di quelli comunque fidati del nostro portale, Gilberto, sì. Chiavarelli si chiama, adesso non so se è un vostro cliente.
1: Si chiama?
2: Gilberto Chiavarelli, lei può anche magari verificare sui vostri portali se è stato da voi come cliente. Intanto le leggo la recensione, dice: l'hotel è strano. Di notte si sente camminare nei corridoi, tipo film di zombie. Specifica nel titolo urla, dice che sente delle urla nel corridoio di notte ed è una persona comunque anziana che c'è la foto.
1: Guardi, non mi risulta. Mi ha detto che detto il cognome?
2: Chiavarelli. Poi c'è un'altra recensione, Michele Fiamma, anche lui recensore plus, quindi comunque da parte nostra c'è una certa...
1: Mi sembra strano perché io non ho nessuno di questi ospiti.
2: Probabilmente sono nickname, eh? Dice: nell'hotel non si possono far entrare le prostitute. Adesso beh, questo qua è un... sarà un buffone.
1: Guardi, secondo me lei ha sbagliato hotel.
2: Allora facciamo così, visto che sono tante recensioni, sono tutte comunque con un linguaggio che comunque noi non comprendiamo nemmeno. Le passo subito il signor Alan Noyes, così eventualmente può fare chiarezza su quello che riguarda appunto questa situazione. Glielo passo subito, stia pure in attesa, signora.
3: Sì. Siete in collegamento con
0: TripAdvisor.
3: Siete in collegamento.
4: Pronto? Eccomi.
1: Pronto.
4: Buongiorno, sono Luciano Mazzoli. Allora le spiego, praticamente abbiamo circa 28 minuti da adesso. Poi la recensione viene messa in home page e quindi in automatico le persone vedranno queste recensioni. Noi appunto cerchiamo di tutelare...
1: Insomma, a cosa fa riferimento lei?
4: Sto facendo riferimento ai due, diciamo, recensioni che hanno lasciato il signor Gilberto Chiavarelli e Michele Fiamma, che sinceramente a noi sembrano un po' strani, diciamo, perché alle volte dicono anche cose brutte e noi cerchiamo un po' di gestire un po' il nostro social, nel senso...
1: Su quale portale?
4: Su TripAdvisor. Quindi noi, questo è il servizio ban, io sono del servizio ban, sono Luciano Mazzoli, e quindi può essere anche uno che è venuto lì e ha messo un altro nome, cioè non è che le persone...
1: Certo, ma io come faccio, nel senso, quando vengono pubblicate io potrò solo segnalarle, quindi...
4: Adesso non dobbiamo capire se è reale questa cosa, perché c'è gente che ha scritto anche che... Pronto?
1: Pronto?
4: Sì, dicevo, c'è... c'è gente che ha scritto...
1: Guardi, io non ho tempo da perdere, davvero, certo.
4: No, ma mi viene da ridere perché è assurdo, insomma, sono messaggi
1: da perdere perché sto lavorando.
4: Sì, ma c'è un messaggio, signora, che c'è scritto che passano in motorino di notte nei corridoi, cioè è una cosa assurda.
1: Guardi,
4: noi dobbiamo cercare di capire se lei me lo dice. Se lei mi dice che questa cosa è vera, allora noi lo lasciamo il ban, capito?
1: Buongiorno, amico. Sono Antonella.
2: Sì, signora Antonella, salve, è caduta la linea, siamo TripAdvisor sempre. No, stava comunicando con il mio collega. Adesso abbiamo rilevato altri messaggi nuovi.
1: Guardi, non sono guarda, davvero, io non ho tempo da perdere.
2: No, certo, certo, ma neanche noi, guardi. Mi fa solamente capire.
1: Non ho
2: capire...
1: scherzo, palese, sì. Non ho
2: ma quale scherzo?
1: Perdere, ho gente
2: mi fa capire.
1: Non posso stare al telefono con voi.
2: Mi fa capire una cosa, signora, una cosa voglio capire. Perché tutti questi clienti parlano di una sparatoria all'interno della vostra struttura, cioè perché?
5: TripAdvisor, viaggi e sei tranquillo. 105 105. Lo Zoo di 105.
6: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
7: Ben ritrovati a Quark Archivio, cari ignoranti di merda, con il quoziente intellettivo di una spugna per il lavandino. Oggi parliamo delle Olimpiadi.
8: È vero che tutte le statue greche sono fatte di sb***a calcificata?
7: Una terronata pazzesca che ogni 4 anni mi si infila fra i coglioni, scompigliando tutto il palinsesto della Rai e facendomi finire in terza serata come un cazzo di marzullo della merda. Porco... Qua ci voleva. Al giorno d'oggi le Olimpiadi sono la massima espressione del capitalismo più becero e sfrenato, uno spazio pubblicitario lungo quanto 2 cicli mestruali, architettato per insozzare le menti già bacate di miliardi di poveracci con loghi, slogan e bisogni superflui inventati di sana pianta. Ma non è sempre stato così. Nell'antica Grecia, luogo di nascita della manifestazione, le Olimpiadi avevano tutt'altro scopo, quello di celebrare e incoraggiare la froceria. E andiamo a scoprire come.
8: Ci troviamo sul Monte Olimpo, a circa 600 km a sud-est di Foggia. Qui, ogni 4 anni, frociazzi di tutta la Grecia si radunavano per gareggiare a chi sfondava più culi e competere in qualche garuccia sportiva senza importanza. Alle donne era vietato partecipare o assistere e gli atleti gareggiavano completamente nudi e cosparsi d'olio per agevolare le frequenti e piacevolissime penetrazioni.
9: Chi è?
10: Sono il maggiore von Huber.
9: Ah, von Huber, bene. Venga, entri, maggiore.
10: Der General.
8: Il simbolo della manifestazione era l'ulivo, l'albero da cui veniva ricavato il prezioso ammorbidente per il buco del culo, caro agli dèi.
7: Come ben sapete, le Olimpiadi moderne sono piene di sport e cazzo, molti dei quali non sono neanche degli sport, ma troiate da ritardati su cui si possono fare un po' di soldi con le attrezzature o l'abbigliamento. C'è pure la breakdance, pensate, la breakdance. Allora, perché non facciamo anche la lap dance? O chi fa più velocemente la sfoglia per i tortellini? Dai, porca m***a! Nelle Olimpiadi antiche, invece, c'erano solo 5 gare.
8: La competizione regina era senza dubbio la corsa con il cazzo in culo, la famosa maratronca, che veniva effettuata a coppie su un percorso di 42 chilometri. Ottimo seguito avevano anche il pompino classico e freestyle, mentre il pugilato sui coglioni venne presto abbandonato perché il sangue guastava il sapore della s***a. La manifestazione si chiudeva al 5° giorno con un grande banchetto seguito da una colossale orgia in maschera e un'esibizione a cappella di Tiziano Ferro.
9: Fammi sentire le tue calde labbra sulla cappella.
11: Di sere!
7: A seguito dell'invasione dell'impero romano, l'usanza venne abbandonata, per venire ripresa 2000 anni dopo nell'orrenda veste eterosessuale che purtroppo c'è ben nota. Ma chissà, forse un giorno si tornerà agli antichi fasti, alla mitica gloria delle ciolle al vento e delle ammucchiate selvagge. Nel frattempo ci tocca fingere entusiasmo per un mingherlino dopato che cammina veloce, mezzo spastico, per 5 chilometri o una 13enne che riesce a infilarsi un piede in bocca stando su una gamba da sola. Ed è sognando tempi migliori che io vi mando docilmente a fanculo, miei cari cervelli leporini che non siete altro. E puccioni, quando torneremo a fare le Olimpiadi come si deve, voglio introdurre una disciplina che si chiama la ciucciata di zizze della toscanaccia. Lo so che ti piace, lo so che ti piace. Sembro vecchio, ma gallina vecchia c'ha un bel fucile, cazzo. E tu stai zitto, Lisei, che non sei un cazzo. Ignorante. Su, forza, andate a farvi fottere. Piero out!
8: Nella prossima puntata parleremo di una specie che sta proliferando sul nostro pianeta, il So Tutto Io, una bestia molto stupida che pensa di sapere tutto semplicemente usando il suo chat GPT del cazzo. Questo imbecille, che prima non si inculava nessuno, da quando può dire la sua sui social, crede veramente di contare qualcosa quando in realtà rimane un povero sfigato del cazzo.
12: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
13: È tutto pazzo.
12: This is a zoo. This is a zoo.
13: È perlizia.
14: Vai, dai!
15: Prima ha conquistato la rete. Poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Elon Musk può scattare una Polaroid con l'iPhone. Elon Musk ha vinto la Parigi-Dakar con Uber. Elon Musk in cantina ha un ritratto che fattura al posto suo. Una volta, per errore, Elon Musk ha ingoiato una pillola del giorno dopo e ha viaggiato in avanti nel tempo di 24 ore. Elon Musk ha una mucca dalle uova d'oro. Recentemente Elon Musk ha posato per la copertina di Vanity Fair col pancione. Tutti possono tingersi i capelli di blu, ma solo Elon Musk può tingere il cielo di biondo. Elon Musk può lanciare un satellite a mani nude. Kim Kardashian mostra le chiappe su OnlyFans. La von der Leyen smarmella le tette su Only Musk. Elon Musk ha salvato 2 milioni di ucraini sul desktop. La Chiesa cristiana opera nel nome di Dio, ma solo Elon Musk ne conosce anche cognome, indirizzo e codice fiscale. Elon Musk ha progettato un robot umanoide così verosimile che si rifiuta di lavorare e vuole il reddito di cittadinanza. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
3: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
4: Leone! Leone! T'ha licenziato?
5: Eh?
4: Ha licenziato?
5: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
6: Pronto?
5: Sì?
6: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
5: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri, a lui l'hanno licenziato, non a me.
6: Ma che, come si chiama quello del programma?
5: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
6: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
5: Oh. Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
6: Ma tu adesso fare programma nuovo?
5: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
6: Ah, simpatico, tu forte.
5: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
6: Sei quella di tua madre.
5: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o, quella cioccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
3: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
7: Pronto, sono Angelo.
5: Ehi, Angelo, dimmi.
7: Ascolta me.
5: Sì.
7: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
5: Oh, niente, non abbiamo fatto niente.
7: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
5: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
7: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
5: Ti fai preso per il culo.
7: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
5: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi, siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato, che cacchio ha parlato degli altri?
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile di...
5: Ma quando mai non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano fallo sentire.
7: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
5: Mica lo faccio io. Ma che c'è?
7: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
5: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
7: Lui guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
5: E Mazzoli, ah, già tre giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
7: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
5: Passa Alberto.
7: Alberto, scusa, lo parto. Aspetta lì,
6: Licenziato!
5: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
2: La bastardata del giorno. Wow.

Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Alla ruota della fortuna, Elon Musk può comprare la DHL. Elon Musk può mimare l'idrogeno. Per rilassarsi, Elon Musk costruisce castelli di carte che diventano istantaneamente patrimonio dell'UNESCO. Elon Musk detesta le mescolanze. Per questo la Disney ha realizzato solo per lui una versione della carica dei 101 con 50 cani bianchi e 51 neri. Nella sua tenuta di campagna, Elon Musk ha una stufa a carbone ecosostenibile. Solo ed esclusivamente per Elon Musk, gli gnomi piazzano al fondo dell'arcobaleno delle pentole di Bitcoin. Una volta Elon Musk, nella stessa partita, ha vinto $1,000,000 a poker con un tristi 7 e altri 500,000 per la primiera. Alla fiera dell'Est, per due soldi, un topolino Elon Musk comprò e oggi è quotato in borsa. Mescolando Renzo Rosso e Marco Giallini, Elon Musk ha ottenuto Emma Marrone. Una volta Elon Musk ha sentito gli Eiffel 65 su Spotify. Siccome il blu non sintonava le sue scarpe, gli ha fatto cambiare il testo in I'm pink, dabudì dabudà, in tempo reale. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: Zodi 105.
1: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
2: Buonasera, facce di merda, e benvenuti a un'altra puntata di Quark Archivio. Oggi parliamo di un coglionazzo. Parliamo di William Shakespeare.
3: Ma è vero che Shakespeare metteva la cipolla nella carbonara?
2: Un nome che alla maggior parte di voi bifolchi non dirà nulla, ma che per i dotti e gli eruditi, come il sottoscritto, è da sempre fonte inesauribile di ammirazione, mistero e qualche raro porco. Sono pochissime le testimonianze rimaste sulla vita, l'aspetto e la maestria nel sesso orale del bardo di Avon. Perciò, nel corso dei secoli, gli studiosi si sono potuti lanciare nelle congetture più ardite e strampalate a proposito di questo Luca Giurato d'Inghilterra. Ed è proprio per amor di verità storica che oggi andremo a spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla figura di William Shakespeare. Dai, vai con sta merda di servizio.
3: William Shakespeare nasce un po' più a destra dell'Irlanda il 23 aprile 1564. Figlio di un uomo e di una donna. Figlio di un uomo e di una donna, ci tengo a specificarlo perché oggigiorno non si capisce più un cazzo, cresce in altezza fino ai 16 anni, età in cui firma la sua prima opera teatrale, quel gran pezzo dell'Ubalda, tutta nuda, tutta calda. Celebre e tormentata storia d'amore tra due giovani di famiglie rivali nella Verona del 400. Il successo della tragedia lo spinge a trasferirsi a Londra, dove si abbuffa di cazzi e fa il tutto esaurito con la sua seconda tragedia, Due mafiosi nel Far West, dramma politico basato sulla cospirazione contro il dittatore romano Giulio Cesare. Ma il vero successo arriva con Acapulco, prima spiaggia. Ma il vero successo arriva con Acapulco, prima spiaggia a sinistra, che narra la vendetta del principe di Danimarca, Andrea, sullo zio Gigi, assassino di suo padre.
2: Ma è proprio all'apice del successo che la gente comincia a farsi qualche domanda su questo ricchioncello semi-analfabeta che sforna però capolavori uno dietro l'altro.
3: Proprio come Fausto Bertinotti, William Shakespeare viene... Proprio come Fausto Bertinotti, William Shakespeare...

0: Certo. E inventore dell'anonimo affettato, mentre una corrente minoritaria tende ad attribuire la paternità al genio di Milli Carlucci. Ma sia nell'uno che nell'altro caso non si dispone di alcuna prova sostanziale.
1: Bene, con questo è tutto. Spero di avervi arricchito anche oggi, anche se è impossibile, comunque perle ai porci. Se guardate le immagini sul vostro telefonino, cercate William Shakespeare, noterete che assomiglia a Enrico Peruschi negli anni '80 quando faceva il drive-in, con una gran punta di ricchionaggine, perché si intravede anche l'orecchino. Bene, direi che è tutto. Io ho lo yacht posteggiato qua fuori, vi mando allegramente a fanculo, vado a godermi la vita, c'ho tre troie che mi aspettano. Ci sentiamo alla prossima puntata di Quark Archivio. Ciao balordi, vaffanculo Alisei, non sai un cazzo, ricordatelo, e Puccioni, prima o poi la pucciata me la faccio io, in mezzo alle tue tette. Ciao stronzi!
0: Nella prossima puntata parleremo di una specie molto pericolosa che abita il nostro pianeta da molto tempo e che purtroppo si sta riproducendo velocemente, il represso da tastiera. Un essere totalmente inutile, con una vita infame e che invece di cercare di migliorarla passa tutto il suo tempo a scrivere cattiverie a chi invece ce l'ha fatta. Gli scienziati gli hanno finalmente attribuito un nome: Poverus Mo. Inutilis.
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Dovrà funzionare. Il prossimo sabato sera ti rimanderò indietro nel futuro.
5: La mente malata di Wender ha deciso di utilizzare per questo scherzo telefonico le voci di Martin per chiamare la gente a casa. Benvenuti nel futuro.
6: Vorrei telefonare.
7: È in retrobottega.
6: Vediamo, Brown. Meno male, almeno il professore esiste. Rispondi.
8: Pronto?
6: Pronto?
8: Pronto?
6: Ehi! Hey.
8: Chi è?
6: Ehi, hey, Doc! Dove sei?
8: Chi è?
6: Mi chiamano Marty.
8: Chi?
6: Doc, hai lasciato l'impianto acceso tutta la settimana.
8: Ma che devi scemo?
6: Dammi una Pepsi senza.
8: Eh?
6: Dove sei stato tutta la settimana?
8: Ma dove sei stato tu?
6: E dov'è Einstein? È con te? Sono arrivato qui con una macchina del tempo che tu hai inventato. E ora ho bisogno del tuo aiuto per
8: tornare.
6: Doc, e ora ho bisogno del tuo aiuto per tornare all'anno 1985. Rispondi.
9: Pronto?
6: Pronto?
9: Ehi!
6: Ehi, Doc!
9: Come?
6: Dove sei?
9: Ma chi sei?
6: Dove sei stato tutta la settimana?
9: Come?
6: Ho bisogno del tuo aiuto per tornare all'anno 1985.
9: Forse non ci sono le volete all'85.
6: Dico la verità, Doc, mi devi credere.
9: Anch'io voglio tornare indietro. Come devo fare? Dimmelo, che ritorno.
6: Tu sei solo che sa come funziona la tua macchina del tempo.
9: Fate io, vorrei tornare. Fate tu che lo metto anch'io.
6: Io non sono ancora nato.
9: Tu non sei nato. Vedi
6: dove
9: come
6: sei?
9: Devi fare? Allora sei una guarda.
6: Mi chiamano Marty.
9: Sei una guarda, sei?
6: Doc, hai lasciato l'impianto acceso tutta la settimana. Ehi, hey, Doc. Rispondi.
10: Sì.
6: Pronto?
10: Pronto.
6: Ehi. Hey.
10: Sì.
6: Ehi, hey, Doc.
10: Chi è che parla?
6: Mi chiamano Marty.
10: Lombardi.
6: Doc, hai lasciato l'impianto acceso tutta la settimana.
10: Ma con chi chiede di parlare, scusi?
6: Dove sei stato tutta la settimana?
10: Scusi, ma lei chi ha chiamato?
6: Doc, sono arrivato qui con una macchina del tempo che tu hai inventato.
10: Ma lei è un matto.
6: E ora ho bisogno del tuo aiuto per tornare all'anno 1985. Doc, dico la verità, Doc, mi devi credere.

0: Pronto?
1: Doc.
0: Pronto? Pronto?
1: Ehi, Doc.
0: Eh?
1: Dove sei?
0: Oh.
1: Doc, ma che succede? Dove sei stato tutta la settimana? Pronto? Ehi.
0: Pronto?
2: Sono un extraterrestre.
0: Ehi, pronto?
2: Il mio nome è Darth Vader.
0: Ma chi cazzo sei? Fatti conoscere, stronzo.
2: Silenzio, terrestre.
0: Pronto?
1: Sono arrivato qui con una macchina del tempo che
0: sì,
1: tu hai inventato.
0: Sì, se la figlia e ricciono dopo non fevere.
1: Ronald Reagan. Ronald Reagan.
0: La fessaccia di mamata.
1: Ronald Reagan.
0: Curaccio se figlia.
1: Ronald Reagan.
0: Vaffanculo.
1: Dico la verità, Doc, mi devi credere. Doc. Doc. Doc. Doc.
3: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Ergenera. Oh, oh. Oh, che bello il mio uccello. Me lo stavo guardando. Mamma mia, che nerchia gigante che mi ritrovo. Peccato che abbia i testicoli grossi come due angurie. Io lo dicevo ai miei genitori di non mandarmi alla scuola estiva a Chernobyl. Oggi parleremo della posizione a dondolo. È quella dove lei viene appesa a testa in giù e lecca l'uccello dondolando. Ma prima ci ascoltiamo la nuova canzone di Frankie Gold con Mi prude il culo in disco.

0: Sai, il bello della discoteca è che puoi anche scorreggiare fissando le ragazze, tanto non si sente niente. Ma adesso sentiamo i nostri ascoltatori e vediamo cosa ne pensano della posizione del pendolo. Buongiorno. Lei si è mai fatta appendere come un salame per leccare l'uccello di suo marito?
1: Vaffanculo, stronzo.
0: Lei è stata veramente gentile. Vedete, è troppo bello questo lavoro. La gente ti ama, ma mai come gli orchi calabresi. Apriamogli la linea.
1: Pronto.
0: Lei si è mai fatta appendere come un salame per leccare l'uccello di suo marito? Pronto. Ma che cazzo ti ridi?
1: O quello che vedi.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
1: Pronto?
0: Lei è stata mai scopata appesa come un salame?
1: Ma vai a farti in culo, chi sei? Hai capito?
0: Perché mi deve rispondere?
1: Hai capito di uno?
0: Perché mi deve rispondere in questo modo di merda? Bastarda! A questo punto io chiamerei la nostra sessuologa di fiducia padovana. Lei studia tantissimo il cancro alla prostata. Sentiamo.
1: Cosa c'è?
0: Salve, signora.
1: Vaffanculo, ti ho detto, hai capito? Vaffanculo.
0: Lei...
1: Sei quel merda di cazzo che hai in mezzo alle gambe. Vaffanculo.
0: Perché mi deve rispondere in questo modo di merda? Bastarda.
1: Cosa?

0: deficiente, chissà che te venga il peggior cancro a prostata, così non puoi neanche più pisciare. Deficiente, schifoso, maledetto, schifoso.
1: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri hanno chiuso dentro alla lavatrice il loro amico Pino, ora devono tirarlo fuori prima che diventi bucato.
1: Tamarri.
3: Pronto, Sandokan?
4: No, ha sbagliato.
3: La riparazione lavatrici?
4: Le riparo, sì.
3: Fantastico, questa è la cosa più importante, perché è importante questa cosa. Hai capito? Praticamente mio cugino, che ieri sera è venuto da me, abbiamo fatto festa e giocando con la lavatrice si è voluto provare a mettere dentro per fare il cretino. È dentro che non riesce a uscire. Come faccio io? Perché una volta che abbiamo chiuso lo blò, non si apre.
4: Gli faccio fare un bel lavaggio.
3: Ma che cazzo fai? Che cazzo mi stai dicendo, cogliona?
1: Tamarri.
4: Pronto, come di f***?
5: Oh, calmati che sono già agitato di piccazzi miei. L'assistenza di...
4: Pronto?
5: Ah, non urlare!
4: Chi parla?
5: L'assistenza delle lavatrici?
4: Ah, sì, chi parla?
5: Ah, sono Massimo di quarto. Senti, c'ho un problema a casa. C'ho mio cugino che si è incastrato dentro lo blò della lavatrice.
4: Addirittura.
5: Sì, purtroppo è un coglione, era tutto fazio. Ho fatto tre pippotti ieri, tutto impazzito, si è infilato la lavatrice nuova. Ho preso la 9 kg nuova di pack, quelle smart.
4: Ma la lavatrice l'hai presa da me?
5: No, l'ho comprata su.
4: E allora, magari ti rivolgi a qualcuno di ciao, stati bene.
5: Scema di merda. Cosa fa la personaggio che io ti calpesto. Non hai capito? Ti calpesto come una strada.
1: Tamarri.
6: Buongiorno.
3: Cosa hai detto?
5: Cosa?
6: Pronto?
5: Stavi scopando che sento la voce tutta affannata.
6: Non ho capito.
5: L'ho capito, capite che non hai capito, c'è la terza media. Senti, ignorante, io ho un problema a casa, devo riparare una lavatrice.
6: Quindi?
5: Non lo so, cosa facciamo? Facciamo una partita sudoku al telefono? Ci conosciamo video, magari, non lo so, ci scriviamo a Telegram. Richiamo lo Sharknado.
3: Mangiali l'anima.
5: Sono pazzo!
6: Pronto?
5: Sai che la prossima volta che mi metti giù la corrente ti tiro una zampata così forte che sembra che hai litigato con un orso? Eh? Finiamo proprio sul gran sasso, finiamo proprio sui giornali dell'Abruzzo. Aggredito da un orso, invece sono stato io con uno scooter. Proprio pezzo, proprio uno schiaffo che ti disintegro. Senti, nullità, praticamente c'ho la lavatrice, c'è dentro incastrato mio cugino. Come si fa ad aprire lo blocco che ho staccato la spina? Prima che ti scanno.
6: Ma hai sbagliato numero, secondo
5: me. No, il numero è giustissimo. Tu ripari le lavatrici, scemo. Tu ripari le lavatrici, no? Terza media?
6: No.
5: Cosa la fai? Vai a rubare? Siamo parenti?
6: Anche.
5: Allora vedi che ci capiamo. Dai, a parte gli scherzi, ripari le lavatrici. C'è un casino,
6: no,
5: veramente?
6: No.
5: Ho capito. Tu percepisci un reddito apposta per le tue problematiche psicologiche, immagino.
6: Perfetto.
5: Vedi che sei un po'. Hai purtroppo la sventura di qualche ritardo. Però mi spiace per te.
6: Sì, vedo che tu sei molto accelerato. Tu c'è qualcuno.
5: È uno scemo di merda. Sai che ti tiro così tanti capelli che puoi fare il rocker anni 80 per il resto della vita? Cretino.
6: Perfetto, bravo.
5: Bravo, grande, simpatico. Viene la folla a vederti mentre ti pesto, lo sai?
6: Ma c'hai ragione, guarda.
5: C'è la gente di fianco che fa il tifo per le tue ossa che rimangono sane. Sto coglione. Oh, sono pazzo.
1: Tamarri.
6: Pronto?
3: Oh, pronto.
6: Sì, chi è?
3: Ciao, sono Giovannino. Ripari le lavatrici?
6: Sì.
3: Fantastico.
6: Ma dove stai tu?
3: A casa sto. E c'ho mio amico che giocando l'ho ficcato. Cioè si è messo una lavatrice ma è incastrato dentro e non riesco a farlo uscire. Ho staccato la corrente dalla presa e la lavatrice si è spenta, ma lui è dentro. Non c'è l'acqua, eh. Respira, sta bene. Se lo puoi sentire, Pino.
7: Vuole uscire, dai, caccia.
3: Vuole uscire.
6: Chi sta dentro?
3: È Pino, mio amico.
6: Non lo so, lo devi forzare, non lo so.
3: Aspetta un attimo, puoi stare al telefono un attimo?
6: Sì.
3: Aspetta che provo a sforzare la porta, vediamo se riesco. Non si apre, mi devi dare un altro consiglio, cosa faccio? Ma tu non puoi venire a casa che ti
6: No, non posso venire che non sta bene, c'ho il Covid e non posso venire.
3: Ma che cazzo me ne frega il Covid, dai, c'ho la mascherina io.
6: Prendi un cacciavite grosso e lo apri.
3: Eh?
6: Prendi un cacciavite grosso e lo apri.
3: Un? Oh, ma come cazzo parli? Non capisco! Ma ti devi spiegare bene.
6: Ti do un telefono di un'altra persona.
3: Vai, dammelo subito.
6: Sì, aspetta un attimo.
3: Vai. Dammi il numero.
6: Al BC.
3: ABC. Vabbè, Pino, adesso risolviamo, Rimani là, dai. Mi raccomando. Sì, che magari ti manca l'aria dopo un po'.
7: Voglio pippare!
3: Dai, aspetta, Pino.
6: Dai, segna.
3: Vai, vai.
6: Metre.
3: Ti ringrazio. Oh! Oh, sei stato gentile. Coglione!
1: Tamarri.
3: Ma non risponde nessuno qua. Come cazzo sta? Mi ha dato il numero falso sto coglione.
7: Richiama il tipo di prima.
6: Pronto?
3: Oh, coglione di merda! Ma che cazzo fai? Mi dai il numero falso che non risponde nessuno.
6: Qual è il numero di quella signora?
3: Ma che cazzo, il numero quello lì è finto, che non mi risponde, mi fa neanche tutto il telefono.
6: Oh. No, era prova.
3: Ma che cazzo sto a perdere tutto il giorno al telefono che c'ho Pino dentro la lavatrice? Che gli manca l'aria, oh. Ma che cazzo!
6: Il numero quello c'ho.
3: Ma no, dammene un altro, non ce l'hai uno?
6: Solo questo conosco io.
3: Ma no, che cazzo posso fare adesso? Devi dire.
6: Ehi, tieni la cassetta del detersivo, tienila aperta così entra l'aria dentro.
3: Ah, aspetta che la apro. Aspetta. Ti entra un po' d'aria, Pino?
7: Sì.
3: Sta entrando l'aria, grazie.
6: Ma tu quello per aprire prendi un cacciavite grosso, infila dove sta la maniglia e cerca di aprirlo.
3: Non è che rompo poi così la lavatrice.
7: Dammi una sigaretta.
6: Capito? Prendi un cacciacopertone, un cacciavite grosso.
3: Aspetta che mi ha chiesto una sigaretta, to. Tieni. Pronto? Mi è entrata l'aria, si è ripigliato. Dammi una sigaretta. Quello è peggio.

0: This is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: viva i soldi!
1: Leo, vieni qua, vieni qua.
2: Si è felice?
1: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
2: Eh sì.
1: Fino a?
2: Fino a settembre.
1: E manco un anno, Leo.
2: Invece mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, voi due. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
1: Uh-huh.
2: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Mm. Che io non sapevo.
1: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
2: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
1: Ah, ok.
2: Poi ce n'ho 75.
1: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no. Ok.
2: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
1: Di pensione,
2: dico,
1: 900
2: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
1: Quanto prendi?
2: Di una parola.
3: 200 euro.
1: 300 euro.
2: 3.800 euro.
1: 3.800 euro al mese? Ma va!
2: Non ci credo. Allora,
1: 3.800
2: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
3: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
1: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
3: 1.000 euro che mi fai.
1: 3.200 euro.
2: 3.800.
1: 800 euro di
2: pensione. Ma non ci credo. Allora. Voglio, ma perché non mi capisco?
1: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
2: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto,
1: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
2: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
1: Minchia.
2: Sì. Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
1: No.
2: Anche voi.
1: No, ma lo so, le canzoni.
2: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni comprava casa tua e casa di tua sorella.
1: Sì, una volta 10
2: milioni. Adesso devi levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1.500.000.
1: Sì,
2: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
1: Male, ci stai, giusto.
2: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
1: non ti basta.
2: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
1: È vero.
2: Ciao Ricky.
1: Ciao.
4: Saldi.
5: Lo Zodi 105 presenta. Pornebab.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
5: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
8: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
5: Pornhub. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
7: Sì.
8: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai. Brava, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, sì, c'ho lo schifo, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io c'ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
7: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, Ambrogio Foga.
8: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una vera seta.
5: Dai, oh cazzo!
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda!
5: No, porca troia, porca puttana!
7: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no! Ma no, ma dai, ma scusa! Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Oh, porca puttana, che puzza! Porca troia!
7: Ma che schifo!
3: Aria!
7: Ma che schifo, ma che cazzo!
5: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì. Ah,
7: sì. Sì, dai.
8: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda. Mi viene da...
7: No, dai, anche la vomita.
5: Mi viene da...
8: Oddio, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
7: Una merda.
4: Porn Bob. The spiration is in the fic.
5: I
9: super erotici. I super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
10: Baciamelo piano.
8: È un periodo di grandi rivoluzioni per i nostri amati super erotici. Anni di lotte e battaglie all'ultimo sangue ne hanno ridotto i ranghi a una manciata di membri flosci e tumefatti. Per questo motivo, il valoroso Iron Pen e il defilato super comparsa hanno deciso di indire una serie di colloqui per scovare nuovi potenziali supereroi.
11: Ok, avanti il prossimo. Nome d'arte e superpotere, grazie.
12: Il mio nome è Aquila di Cristallo.
11: Bello, Aquila di Cristallo. E quale sarebbe il tuo superpotere?
12: Non ci crederete, ma io sono in grado di guardare attraverso i vetri.
7: Scusate, ma che potere è? Scusate, i vetri sono trasparenti, io non ho capito. Anche io posso guardare attraverso i vetri.
13: Perché vetri?
7: E perché mi immagino che ci sia...
13: No, non era un perché, era un perché retorico. Cioè...
7: Ma è legislativo?
13: Chi? Cosa? Che mi ha pigliato per un ministro? No, e che c'è di speciale? Anch'io posso guardare attraverso i vetri.
7: Vai. Con strafottenza.
13: Sì, un po' sì, perché lei è una situazione. Lei, tu, sei, lei è una situazione di potere. Ma non si schiarisca.
6: Ma te. Scusi, ma magari gli serve il propoli? Ti serve il propoli, amò?
11: Ma è arrivata la stronza.
7: Sempre mia moglie, comunque, non
13: capisco. Sì, perché se fai i cazzi sua, tutte le volte che stiamo sul set, arriva questa cara propoli a pasta al forno. Non è una moglie.
6: Mi sembrava che te la mendavi intanto che la mangiavi.
13: Ho capito, ma lei non è una moglie, in Conad.
7: Ma scusa, c'era una porzione sola.
13: Ma possiamo discutere dei cazzi degli altri un'altra volta? Faccio la battuta, che andiamo avanti.
14: Action!
13: Non c'è.
7: Per dare quel
13: tono. Non deve dare quel tono. Lei non è un musicista, è una super compagna.
7: Che c'è di...
13: Non è un cowboy.
7: Sono potente.
13: Non è potente, lei è una scarpina.
7: E che c'è di speciale?
13: Piano, che sta sussurrando i topini.
7: C'è di speciale.
13: E che c'è?
7: Non lo so.
13: No, dico il che c'è, si è dimenticato.
7: Pensavo me lo dicesse lei.
13: No, lei lo deve dire.
7: E che c'è di speciale?
13: Ha mangiato male lei.
7: C'ho un po' di pastella.
13: Lo sento.
11: Madonna.
6: Vuoi un zucchino, mo?
13: No, non vuole un cazzo, deve dire sta cazzo di battuta. Prego.
6: Vuoi te?
13: Sì, io sì, grazie.
6: Alla birra?
7: Ma ce n'è uno solo.
13: Lei faccia la battuta, sta contenti.
7: Ma ha già mangiato la pasta al forno.
13: Ma non è a cazzo.
7: E che c'è di speciale? Anch'io posso guardare attraverso i vetri.
13: Teniamola.
7: Va bene?
13: Sì. No, ma sì.
14: Davvero? Anche tu hai questa straordinaria potere!
11: Guarda che non è un superpotere. Tutti quelli che hanno il senso della vista possono guardare attraverso i vetri. Sono fatti apposta.
14: Cioè, mi stai dicendo che io ho girato nudo per casa da 20 anni e per tutto questo tempo i vicini mi potevano vedere il cazzo?
7: Ecco sì.
13: Come è così?
7: C'è scritto...
13: sì!
7: No, sul copione c'è la H.
13: E la H è impronunciabile, la consonante muta, sì!
7: Allora, un refuso?
13: No, non è refuso, se scrivevo così, sì. Dice, sì.
14: Action!
13: Sì! No, non è attaccato, sì, nel senso di loro, sì.
14: Action!
7: Sì.
13: Bravo. Così va bene. Prego.
11: Dai, avanti un altro. Nome e superpotere, grazie.
6: Il mio nome è Telepatata, perché posso infilarmi un televisore nella patata.
7: Posso vederti la figa?
13: Non improvvisi, non vada a braccio. Perché deve della fica? Non è telefica, è telepatata.
7: Però, ma è vero o è per la cosa della
6: scena? Senti, mo, ti vedo un po' troppo interessata questa ragazza,
13: Sì, però lei non insighi, gli artisti sono così, sono libertini. Prego, andiamo.
14: Action!
11: Interessantissimo. Vai, forza, facci vedere come fai.
6: Subito. Ecco il televisore, ora mi lo infilo nella patata. Oddio, che male, fa malissimo, che dolore. Che cazzo mi ha saltato in mente?
7: Cazzo, non riesco a guardare! Cazzo, che schifo!
6: È finto!
7: È finto!
13: Sono effetti speciali, sono un po' di ketchup.
7: Ma sta perdendo del sangue!
13: Ma è ketchup, sono effetti speciali! Qua siamo a Hollywood, capisci?
7: Sono impressionato tantissimo!
13: Ma se vede pure che da silicone è la figa, no? Senta, guardi, se la tiro, senta che fa suono di corda di chitarra, senti!
7: È anche un fa bemolle, credo.
13: Non c'è il fa bemolle, non esiste. L'unica nota che non c'è il bemolle l'ha trovata lei, ignorante del merda. Andiamo avanti, Iron Pen, forza che ha battuta, ciao!
9: Come andrà a finire? Scoprilo nella prossima incredibile puntata dei Super Erotici. Super Comparsa e il Tartaro fra le chiappe.

0: is the zoo, only for you.
1: Nel lontano 2010, quando la società era ancora sana e la gente aveva ancora voglia di ridere, un giovane veronese consegnò a Marco Mazzoli il numero di telefono di sua nonna, sostenendo che fosse la donna più idiota del pianeta Terra. Mazzoli non esitò un solo istante e, insieme all'ex collega Alan Caligiuri, diede vita allo scherzo telefonico più lungo della storia. Ma quella vecchia bagascia che in circa 10 anni ha regalato allo zoo discorsi senza senso, mestoli nel culo e svariate sbottate telefoniche, che fine avrà fatto? Dopo svariati tentativi fallimentari, Pippo Palmieri e Mazzoli sono riusciti a rimettersi in contatto con la vecchia strongoloide. Tentativo numero 1.
2: L'altro giorno mi ha chiamato. Ogni tanto mi chiama. E butta giù. Cazzo, è ancora viva. Oh.
1: Tentativo numero 2.
2: Pronto? Signora? Cosa sta? L'ho messo in attesa.
1: Tentativo numero 2045.
3: Pronto, dica.
4: Eccola, sono Alfio, signora, base terra.
3: Bravo, stai bene, come stai?
4: Siamo su un'astronave, stiamo andando sul pianeta Snavafrakakan, che è vicino a Uranio. E stavamo parlando di lei, mi ha detto, chissà dove, che fine ha fatto quella m***a. E niente, l'ho chiamata.
3: Ha fatto bene. Siamo contenta di averti sentito, sì.
4: Ma sta esalando l'ultimo respiro, signora?
3: Come?
4: Niente, no, dico, sta male?
3: Devo entrare? Dove?
4: No, dico, sta male. Sta male?
3: No, no, non è che sto male. Ho solo un po' mal di gambe e stanca.
4: Quanti anni ha adesso, signora? 2000?
3: 80, 88, ne ho compito.
4: Porca troia, oh, non molla, eh?
3: Eh sì, Aldo Basso
4: allora è morto, poi è risorto, poi è morto, poi è risorto. Adesso fa un programma di merda su una radio del cazzo che ascoltano in due. E niente.
3: Ah, è morto Aldo Basso.
4: È morto, poi è risorto un bel po' di volte. Sì. Sa che noi abbiamo.
3: Ah, non è tanto, è pochi giorni. Dovevo fare anche il compleanno di settembre.
4: Sì, no, ma sa che noi con l'accrocchio l'abbiamo riportato in vita. No, sta bene, sta bene.
3: Aveva anche il suo figlio.
4: Sì, Alessandro sta bene. Figlio. Sta bene, sta bene.
3: È sposato quello.
4: Alessandro, sì, si è sposato con un uomo.
3: Anche un uomo, no, con una donna.
4: No, gli piacciono gli uomini, Alessandro.
3: Ah, gli piacciono gli uomini,
4: sì. Poi Franco Santoro adesso lavora in televisione.
3: Lavoro in televisione, sì, Franco, sì. Santoro. Franco Santoro. Sì, lo conosco bene.
4: Quella merda lì, bastardo.
3: Proprio una merda, puoi dirlo proprio.
4: Senta, lei...
3: puoi dire vero.
4: E lei si fa ancora incu**are da Pietro?
3: No.
4: Basta, quindi non si masturba più, signora?
3: No, basta.
4: Il cazzo che le abbiamo regalato di Aldo Basso non ce l'ha più?
3: Sì, ce l'ho quello. Quello ce l'ho. Sì, ce l'ho quello. Mi ha dato Aldo Basso, ce l'ho. Se ho voglia, faccio qualcosa con quello. Mi metto un po' di burro o qualcosa. Era dentro.
4: Cazzo, è una torta, signora.
3: Dentro e fuori.
4: Sì.
3: Beh, mi ricordo che ho il posto lì, ma no,
4: l'importante dove. Signora, che lei mi confermi che è sempre e sempre sarà una
3: sempre sarò la sua monocoloide.
4: Brava, signora. Le faccio la sorpresa della vita. Attenzione, signora. Il famoso DJ Poldino, il tenente Poldino, è qui.
5: Uè, carogna putrida.
4: È Poldino, signora.
5: Come stai, vecchia puttana? Ma porco... Scusa. Hai fatto 20 minuti e arrivo io a buttare giù.
4: Come stai, vecchia puttana?
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Oggi Wender vi porterà nel film Terminator. Vediamo come reagisce la gente nel sentire al telefono un vero Terminator.
8: Accidenti, hai una moneta?
9: Pronto?
10: Sì.
9: Pronto?
10: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende.
9: Io non capisco che dite.
10: Ho in memoria tutta l'anatomia umana.
9: Come?
10: Ho in memoria tutta l'anatomia umana. Negativo.

0: Pronto?
1: Sì.
0: Pronto?
1: Il mio microprocessore è a rete neuronica.
0: Sì, computer... ma vaffanculo, parla nome e cognome in italiano.
1: Sono un Terminator.
0: Ma vaffanculo assorbe.
1: Negativo.
0: Pronto?
1: Ricevo dei segnali che si possono
0: Pronto?
1: Definire dolore. Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer.
0: Senti un po', se sei una persona civile,
1: sì.
0: Devi dire chi sei, dove sei e che vuoi.
1: Esatto. Sono un Terminator.
0: E allora vaffanculo, scese figlio e vattin.
1: Più ho contatti con umani. Negativo. Eh? Di regola il soggetto copiato viene terminato. Esatto.
0: Pronto?
1: Perché?
0: Pronto?
1: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende.
0: Senti, se sei una persona civile, parla di chi sei, nome e cognome e fatti capire.
1: Perché me l'hai ordinato?
0: Vaffanculo assurdo!
1: Perché me l'hai ordinato? Esatto. Negativo.
0: Pronto?
1: Di regola il soggetto copiato viene
0: Senti,
1: terminato.
0: Chi sei? Puoi dire chi sei, chi non sei, asce se figlio, se c'hai padre o se figli di Cornuto.
1: Esatto. Sono un Terminator.
0: Ma fa con asce se figli e non chiamare più.
1: 120 anni con la batteria in dotazione. Negativo.
2: Pronto?
1: Sì.
2: Pronto?
1: Sì.
2: Sì.
1: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende. Ricevo dei segnali che si possono definire dolore.
2: Da dove ricevo i segnali?
1: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende.
2: E ora adesso mi metto giù in pace.
1: Il T-1000 ha la capacità di assumere l'aspetto di Sarah Connor e attendere il momento che tu prenda contatto con lei.
2: Va bene, ascolta una cosa, a me non me ne frega un gran cazzo.
1: Negativo.
2: Come negativo, di c***o? Vuoi una roba?
1: Negativo.
2: Ho andato a parlare d'ordine, mia roba,
1: Negativo.
2: Bestia?
1: Esatto.
2: Ah, bestia, sì.
1: Sì.
2: E allora, bestia, tutta la vita, Dio.
1: Esatto.
2: Ok, oh, vedo. Vado a caccia di chi è Sarah Connor.
1: Missione non prioritaria.
2: Non è più prioritaria Sarah Connor.
1: Perché me l'hai ordinato.
2: Ciao, ora vedo.
1: Negativo. Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende. Più ho contatti con umani, più imparo cose.
2: Ah, sì? E io dici e mi imparo
1: qua. Esatto.
2: Allora, ripeti con me.
1: Sì. Esatto. Perché? Negativo. Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende.
3: Prossimamente, nel Wonderland.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squillo il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, com'hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al toto calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: in Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. Honolulu blu bom bom bom blu.
7: Mio nonno è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta che...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: a domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
4: Apes. Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Line Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ray Floren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Floren.
4: No, Ray Floren, che è a Firenze.
3: E questi jeans della Stone Island?
4: Della Stone Island.
3: Questi jeans cos'è che è? Questi jeans della Stone Island.
4: Di Jim, che c'è la...
3: Questi jeans della Stone Island.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: c'è la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. Aspi me il mento. E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vinger.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston
6: Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: Psicologicamente.
6: No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente. Bravo! I know I'm still
2: afraid. If you weren't real, I would make you up. E così.
10: E così.
2: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera? Bacchiera! Che dolore amargo!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Elon Musk ha recensito l'ultima cena su TripAdvisor. Elon Musk può ordinare una pizza al sangue. I londinesi hanno i bus a due piani. Elon Musk ha un aereo privato col giardino. Elon Musk ha fatto lo stesso figlio con due donne diverse. Elon Musk può trasformare qualsiasi film in un porno, schiacciando il tasto Blazers sul telecomando. Quando Elon Musk guarda una GIF animata, può cambiare il finale ogni volta. I cercatori di funghi usano i cani da tartufo, ma Elon Musk possiede una sogliola da smeraldi. Elon Musk non si accontenta di un microchip sotto pelle. Per questo, nella coscia, si è fatto installare un MacBook Pro da 19 pollici. Per il suo compleanno, Elon Musk ha regalato a sua moglie una borsa, quella di Tokyo. Elon Musk è così appassionato di corse che ha insegnato ai suoi 10 cavalli a gareggiare in moto. Recentemente Elon Musk ha acquistato all'asta un rarissimo bicchiere di acqua in polvere. Un giorno Elon Musk ha perso la memoria, poi ne ha ritrovate due. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: Lo Zodi 105.
1: Questo è Wonderland.
2: In questo Wonderland verrà utilizzata la voce di un camionista veneto che manda un messaggio a Camilla facendole una dedica con il clacson del camion.
3: Ciao Camilla, volevo mandarti questo audio io. Spero che mi senti, che riceverai questo audio. Il mio cuore batte come le ganasse del spandileame quando ha finito di scaricare. Volevo mandarti questa trombata perché te la meriti tutta. Ciao Camilla, senti il mio cuore come batte, come vibra, come le trombe di porco. Porco! Porco!
4: Pronto?
3: Ciao Camilla!
4: Ah!
3: Senti il mio cuore come batte, come vibra, come le trombe di porco.
4: Ma che c'è parla?
3: Ciao Camilla, volevo mandarti questo audio io. Spero che mi senti, che riceverai questo audio.
4: Ma ascolta, ma con chi parli?
3: Il mio cuore batte come le ganasse del spandileame quando ha finito di scaricare. Porco! Perché te la meriti tutta?
5: Ciao Camilla, il mio cuore batte.
3: Senti il mio cuore come batte.
5: Ciao Camilla!
3: Ciao Camilla!
6: Il consiglio. Sempre lo specialista.
3: Ciao Camilla! Porco! Porco, porco!
0: Vodafone, messaggio gratuito. Il numero selezionato è inesistente.
3: Porco!
7: Pronto?
3: Ciao Camilla! Volevo mandarti questo audio io! Il mio cuore batte come le ganasse del spandileame quando ha finito di scaricare! Volevo mandarti questa trombata perché te la meriti tutta! Senti il mio cuore come batte, come vibra, come le trombe di porco! Porco!
7: Chi è che parla? Non riesco a capire chi sei.
3: Il mio cuore batte come le ganasse del spandileame quando ha finito di scaricare. Senti il mio cuore come batte, come vibra, come le trombe di porco. Ciao Camilla!
7: Pronto?
3: Ciao Camilla!
7: Hai sbagliato!
3: Volevo mandarti questo audio io!
7: Hai sbagliato!
3: Il mio cuore batte come le ganasse del spandileame quando ha finito di scaricare!
8: Vendetta!
9: Vendetta!
8: Vendetta!
10: Pronto?
3: Ciao Camilla!
10: Hai sbagliato numero!
3: Senti il mio cuore come batte, come vibra, come le trombe di porco! Porco!
10: Imbecile!
3: Camilla!
4: Senti che robe!
3: Volevo mandarti quel... Porco!
4: Ma vaffanculo, deficiente!
3: Ciao Camilla!

0: mandarti questo audio io. Senti il mio cuore come batte, come vibra, come le trombe di porco. Porco!
1: Ma hai sbagliato numero, ma va a cagare.
2: Ora tocca a lei. Sì, avete capito benissimo. La vecchia sparacancri.

0: Pronto?
1: Ciao Camilla! Volevo mandarti, questa trombata!
0: Cosa?

0: fanculo te, quella puttana di tua madre che ti ha cagato quella volta, doveva sopportare quando ti ha fatta. Hai capito? Vattelo far mettere in culo te e chi ti ha cagato.
1: Camilla!
0: Una grande puttana. Tu sei un schifoso maledetto. E vattelo far mettere in culo, chissà che te venga il più grande cancro che c'è sulla terra. Così non potrei neanche pisciare.
1: Senti il mio cuore come batte, come vibra, come le trombe, porco! Porco!
0: Ma vaffanculo, deficiente!
1: Ciao Camilla!
2: Radio 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
3: Ah, bene.
2: Presenta
4: la famiglia porno.
5: Basta, non dire più una parola.
6: Porno. Al momento non siamo raggiungibili. Potete lasciare un messaggio dopo il segnale acustico. Grazie.
5: Allegami, coglioni.
6: Porno. Pronto?
5: Allegami, coglioni.
6: Pronto?
5: Succhiala che non voglio. Vieni sul fuoco nelle vene.
6: Pronto?
5: Oh. Ah.
6: Oh. Pronto?
5: Basta, non dire più una parola. Ecco, brava.
6: Pronto?
5: Basta, non dire più una parola. Succhiala che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene.
6: Ma se ti mangi di farlo, vai a tirare il tuo muro, vaffanculo.
5: Con la lingua tutta la punta, così.
6: Senti, non ci scorciare di palle con il telefono è tutto controllo. E faccio così.
5: Mettilo in bocca.
6: Hai capito? Ma vuoi che apri carabinieri e lasci il telefono aperto?
5: Con la lingua, ti prego. Basta, non dire più una parola.
7: Che stava così, che è successo?
5: Succhiala che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene. Succhiala che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
7: Non capito un cazzo.
5: Allegami, coglioni. Allegami, coglioni.
7: Ti fai capire?
5: Mettilo in bocca. Più veloce con la bocca.
7: Assolta.
5: Leccami la punta.
7: Assolta.
5: Ecco, brava.
7: Allora.
5: Mettilo in bocca. Mettilo in bocca.
7: Non ho sentito, alza la voce.
5: Mettilo in bocca.
7: Se non alzi la voce, non ti sento.
5: Più veloce con quella bocca.
7: Hai capito? Ma non sei più vigliacco. Perché vieni qua? Te lo metto di vieni qua. Te lo faccio volare, vieni. Ti nascondi dal telefono, vieni qua se sei uomo.
5: No.
7: Se sei dal telefono, che uomo sei?
5: Basta, non dire
7: più. Ti fa tutto quello che vuoi.
5: Succhiala che non voglia.
7: Vieni qua.
5: Allegami, coglioni.

0: faccio tutto quello che... Ma vieni però!
1: Non ancora.
0: Vieni qua, ti faccio tutto quello che vuoi. Vieni qua.
1: Oh.
0: Ti faccio tutto quello che vuoi. E vieni.
1: Non ancora.

0: Pronto?
1: Basta, non dire più una parola.
0: Pronto?
1: Succhiala che non voglia, mi ha messo il fuoco.
0: Ora siete morto, perché non dici a se si figlia ci assomigli, figlio di cornuto.
1: Leccami i coglioni. Ecco, brava.
2: Chiamala che bella!
3: Pronto?
1: Con la lingua, ti prego.
2: Chiamala che bella!
0: Pronto?
1: Succhiala che non voglia, mi ha messo il fuoco.
0: Tieni, lascia se figlia, strafigli, di chi sei, vaffanculo la mamma, e non chiamare più.
1: Oh, con la lingua, ti prego. Oh.
4: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito.
3: Pronto?
1: Basta, non dire più una parola.
3: Chi è?
1: Succhiala che non voglia, mi ha messo il fuoco nelle vene.
3: Aspetta un attimo, che ho le mie robe.
1: Oh.
3: Ecco, aperto.

0: Mettilo in bocca.
1: Nel prossimo Wonderland lo saprai.
2: Yeah. Yo. Per lo

0: Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland, presenta la canzone che ha fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo. E con questa canzone faremo gli scherzi telefonici, eliminando la base e utilizzando le voci di Claudio Cecchetto.
1: Il disc jockey e la direzione del locale vi salutano. Anche questa volta ci siamo divertiti. Vi aspettiamo e ciao a tutti dal vostro DJ!
2: Dormire!
0: Arriva!
2: Salutare!
0: Gioca a jouer! Gioca Jouer.
3: Pronto?
1: Sono Claudio.
3: Sei bene, cosa vuoi?
1: Starnuto.
3: Cornuto sei tu e tutta la tua razza.
1: Camminare
3: alla palazzo del merda.
1: Nuotare.
3: Mo.
1: Bastarda.
3: Alright. Pronto?
1: Scimmia!
3: Ciao amico!
1: Sono Claudio!
3: Claudio chi? Io conosco diversi Claudio.
1: Sono Claudio Cassetto!
3: Claudio Cassetto, ma no. E che utili dentro nell'armadio?
1: Dormire!
3: Ma dimmi, ma non hai niente da fare?
1: Autostop!
3: Ma sei proprio cretino, eh!
1: La pompa!
3: Madonna. Questo caldo batte in testa, fatti furbo.
1: Scimmia!
3: Fatti furbo, caro, che il caldo batte in testa.
1: Scimmia di merda! La pompa!
3: No, è scemo.
1: Ignorante.
3: Che c'è? Chi è che lo conosce?
1: Bastarda!

0: Pronto?
1: Buongiorno, sono Claudio.
0: Ma vaffanculo, tieto mare puttana.
1: Bastarda.
2: Vendetta.
3: Vendetta.
2: Vendetta.
0: Pronto?
1: Buongiorno.
0: Dimmi che razza di merda, cosa vuoi?
1: Sono Claudio.
0: Fate sempre disturbare, mi hai detto un altro giorno, non posso chiamare con questo numero, no?
1: Sono Claudio.
0: Che non mi interessa, ma perché tu chiamare sempre? Perché?
1: Ti chiamo perché sono pagato per rompere la minchia alle persone.
4: Dormire.
0: Vaffanculo.
4: Salutare.
0: Adesso chiamare la polizia, va bene?
1: An van Polizei.

0: vincente, chissà che te viene il peggior cancro a prostata, così non puoi neanche approfittare. Deficiente, schifoso,
1: saluti.
0: Maledetto schifoso.

0: Lo Zoo di 105.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

0: Elon Musk si accende le sigarette col CERN di Ginevra. Totti teneva i Rolex in cassaforte. Elon Musk ci tiene il Big Ben. La regina Elisabetta sarebbe morta il 6 settembre, ma ha tenuto duro fino all'8 per non rovinare le vacanze ad Elon Musk. In risposta alla sirenetta nera della Disney, Elon Musk produrrà il remake di Rapunzel con protagonista Claudio Bisio. Recentemente Elon Musk ha abbellito il suo giardino con 2 alberi di caviale. C'è chi beve la sambuca con la mosca. Elon Musk beve lo champagne col dodo. Elon Musk ha una borsa in pelle di Louis Vuitton, ricavata dalla schiena dello stilista, da vivo. Premendo il pulsante Guida TV sul suo telecomando, Elon Musk può pilotare il suo 120 pollici per andare a fare la spesa. Bill Gates ha speso 2 miliardi per trasformare le feci in acqua potabile. Elon Musk ne ha spesi 4 per trasformare Bill Gates in merda. Elon Musk è così importante che oltre alle guardie del corpo, ha anche le guardie dell'anima. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.
1: Radio 105.

0: Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
1: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
2: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
1: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
3: Uno scarabeo stercorario.
1: Scarabeo scargolare?
3: Ma che scarcorare?
4: Stercorario.
1: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
3: Stercorario.
4: Stercorario, quasi.
3: Sterco, dallo sterco.
1: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
4: È fuori orario, sì.
1: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
3: No, è stercorario.
1: Fammelo leggere, chi ti ha morto? Dov'è?
4: Stercorario.
1: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
0: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
1: Madonna, ma che puzza! Ha scoraggiato Sam! Sam al murtega, dai!
2: No, padron Froce, aspettate! Ho sentito un rumore!
1: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
2: È un enorme arachide!
1: Ma, scusami, ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
2: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
1: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa vi faccio la nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie.
5: Eppure insalata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie. Guarda.
5: Che? Eppure salata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie.
5: Non insalata.
6: Che cazzo è?
1: Eppure salata in superficie.
5: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
1: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
7: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh,
9: no.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita.
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg?
10: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
9: Ma che per la vita?
7: Stop. Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
10: Fiore Amaro. Fiona May.
5: Fiona May.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May. Forrest Gump.
5: Gampa. Gump.
10: Gump.
8: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
13: Facile. Dovete ripetere 3 volte pimpiripetenusa, pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
14: È facile, sì, intuitivo.
8: Allora... Pim pre pam pam pam pam pim.
9: Ma chi
10: no,
9: è?
10: Allora,
8: Animaletto. Pim pre pet petenusa.
10: No, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
8: Pim pre pet nusa.
10: Pim pre petenusa.
8: Pim pre petenusa.
5: Pim pre petenusa.
8: Pim pre petenusa.
5: Pim pre petepam.
8: Pim pre petepam. E pili stu cazzo e metto qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburg della vita.
10: No, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
10: Ger.
8: Ravensburgen. Pim pre pet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
5: Non è Ravensburg teravidia.
8: Ravensburg.
10: Der.
8: Teraviba.
10: No, teravibra.
8: Teravita.
10: Teravita.
8: Oh. Ravensburgent.
5: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
15: No, non è Ravensburg. Non è...
16: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
17: Sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
10: A morte il monarca.
8: Anche voi.

0: This is the zoo, only for you.
1: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbidi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming, per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente Mostra, quella coi problemoni. Gente Mostra.
2: A Zurigo sono le 14:15, orario un tempo dedicato alla masturbazione davanti a Nonella Rai, oggi allo swipe up compulsivo di minorati su TikTok. Nel gabinetto medico del dottor Schiffer inizia l'odissea sanitaria del signor Taddeo Minnebrutte, afflitto da un morbo sconosciuto che, a nostro avviso, potrebbe essere facilmente risolto con un linciaggio.
3: Per scoprire che cosa avevo ho consultato i migliori specialisti, alcuni perfino laureati, ma niente. Poi ho provato con l'ipnosi, l'agopuntura, i bagni nello sterco d'asino e mi sono rivolto perfino a un santore tibetano che cura il cancro con i calci nei testicoli. Il dottor Schiffer è davvero l'ultima spiaggia.
2: L'estrema particolarità del caso del signor Minnebrutte richiede esami approfonditi e molto costosi. Per ovviare alle modeste risorse economiche del paziente, la clinica lo convince a firmare col sangue un contratto che trasformerà tutti i membri della sua famiglia in schiavi sessuali di un bordello in Togo per i prossimi 99 anni. Una grande prova d'amore che colpisce e commuove.
4: Prima ancora di esaminare il caso, ho proposto al paziente di unirsi ad un circo itinerante per consumare il tempo che gli resta da vivere in una gabbia con bambini che gli lanciano addosso le noccioline. Preso atto della sua scarsa propensione a viaggiare, ho deciso di indagare e ho scoperto che, per una deformità congenita, la sua bocca di merda spiffera come una di quelle trombette che rompono il cazzo allo stadio. Un fastidio da mettergli le mani addosso, cazzo!
2: Per un motivo ignoto alla scienza, infatti, lo sfregamento fra le ossa della mandibola e della mascella del signor Minnebrutte produce un suono di vuvuzela che sta stroncando la sua promettente carriera di impiegato del call center. Una tragedia terribile. Terribile.
3: Dopo la prima cura con le scosse elettriche ho notato dei cambiamenti. Quando parlavo non facevo più rumore di vuvuzela, ma di suoneria del Nokia 3310. Il problema è che quando mangio pesante parlo nel sonno. Così adesso, oltre che mostro trombettiere, ho anche lo sfratto perché tengo i svegli vicini.
5: Abbassa la suoneria, stronzo!
3: Non è colpa mia!
5: Mostro!
3: Ma non è colpa mia!
5: Mostro!
2: L'equipe del dottor Schiffer si rimette al lavoro testando sul paziente alcune fra le cure più promettenti a livello internazionale, tra cui il vermifugo per cavalli, il brodo di pollo caldo e gli spaventi improvvisi.
4: Signor Minnebrutte?
3: Sì, chi è?
4: Buh!
3: Ah, che spavento, cazzo! Oh, m'è passato! Evviva! E no!
4: Niente! Un altro dannato fallimento! A questo punto svuotiamolo e vendiamoci gli organi sul mercato nero!
2: Grazie ad un delicato intervento in anestesia letale, il dottor Schiffer sostituisce la mandibola del paziente con una vecchia tagliola da orsi. Nonostante la setticemia, il risultato è brillante e il paziente è guarito, anche se adesso, quando si gratta lo scroto, i suoi testicoli fanno il rumore di trombe mariachi.
3: Ah, che noia! Vediamo cosa c'è in TV. Oh, che bella grattata di palle. Non ci va la S in fondo.
1: Gente Mostra, quella coi problemoni. Gente Mostra. Only for you. Do.
0: This is Zoo. Only for you.

0: Pronto? Pronto? Salve signora, si ricorda di me?
1: No, non mi ricordo di lei. Chi è?
0: Sono Guido Inferni.
1: Mai sentito nominare.
0: Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
1: No, neanche. La ringrazio, buonasera.
0: Lurida megera bifolca impestata di cazzi.
2: E al sabato grande festa.
3: Pronto?
0: Salve, la chiamo dal mobilificio vicino a casa sua. Si ricorda di me?
3: No.
0: Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Mi avrà sicuramente
3: guardi,
0: visto in TV nello spot
3: nominare,
0: del mobilificio.
3: Perciò la saluto.
0: È quello spot dove pippo sul cofano della mia Mercedes mentre mi sto inculando una sessantenne.
3: No, è una cosa che non mi interessa.
0: Non butti giù, signora, e mi ascolti. Con l'arrivo dell'estate.
3: La ringrazio della chiamata, però non ho bisogno.
0: Non faccia la merda e venghi nel mio mobilificio. Pronto? Allora vada a prendersela nel culo.
4: Pronto?
0: Pronto. Salve signora, si ricorda di me?
4: Chi parla?
0: Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni. Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
4: Di mobilificio? No, io non conosco.
0: È quello spot dove pippo sul cofano della mia Mercedes mentre mi sto inculando una sessantenne.
4: Non so.
0: Non butti giù, signora, e mi ascolti. Con l'arrivo dell'estate ci saranno grandi sconti al nostro mobilificio. Camera mortuaria, con tutti gli elettrodomestici come il forno per la cremazione a soli. 7 milioni di lire.
4: Basta.
0: Ma che cazzo fa? Mi butta giù il telefono?
5: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Pronto?
0: Pronto?
4: Sì.
0: Ma che cazzo fa? Mi butta giù il telefono?
4: Sì, ma io non capisco lei chi è. Mi spiega bene?
0: Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio Puzzoni.
4: Ma guardi, ma a me non mi queste robe qua non mi importa, non mi interessa, arrivederci. Dai.
0: Vedrà che anche lei, quando entrerà nel mio mobilificio, dirà...
7: Mobilificio?
0: Porca m***a che mobili! Pronto? Cazzo di m***oide!
8: Dimmi, Antonio.
0: Pronto? Signora, mi scuso se la disturbo.
8: Ah, mi scusi, mi dica pure.
0: Mi avrà sicuramente visto in TV nello spot del mobilificio.
8: Si fermi, non ho capito niente. Lei ha un mobilificio.
0: È quello spot dove pippo sul
8: lei
0: cofano...
8: Lei ha un mobilificio.
0: È quello spot dove pippo sul cofano della mia Mercedes mentre mi sto inculando una sessantenne.
8: Ma che cosa sta dicendo?
0: Signora, mi scuso se la disturbo.
8: Avrà sicuramente sbagliato numero.
0: Sono Guido Inferni.
8: Guido Inferni.
0: Non butti giù, signora, e mi ascolti. Con l'arrivo dell'estate ci saranno grandi sconti al nostro mobilificio.
8: Ma si fermi un attimo. Secondo lei io, proprio io, che costruisco mobili, dovrei venire a comprare da lei?
0: Camera
8: mortuaria. Perché dovrei venire da lei?
0: Camera mortuaria, con tutti gli elettrodomestici come il forno.
8: Ma a me non interessa.
0: Camera mortuaria, con tutti gli elettrodomestici come il forno per la cremazione a soli.
8: Ehi.
0: 7 milioni di lire.
8: Ma le dico che non mi interessa. Ma lo vuole capire? Chi gli ha dato questo numero?
0: Non faccia la merda e venghi nel mio mobilificio.
8: Ma guarda sto stronzo che insiste.
0: Mobiletto da bagno con mano estraibile.
8: I suoi mobili, se li può mettere su per il culo.
0: Mobiletto da bagno.
8: Nel culo, ha capito?
0: Mobiletto da bagno con mano estraibile per segarsi mentre si fa la barba a soli 500.000 lire.
8: Ma non ci sono più le lire, ma dove cazzo vive lei?
0: E al sabato, grande festa.
8: Ma da dove cazzo chiama?
0: La chiamo dal mobilificio Puzzoni.
8: Dai, ti ho beccato, sei Michele.
0: Mi presento. Sono Guido Inferni, il volto del mobilificio.
8: Si sente che sei Michele.
0: Mi avrà sicuramente
8: dai,
0: visto
8: Michele,
0: in TV.
8: Dai Michele, per
0: nello...
8: favore, chiudi sto cazzo di telefono.
0: Non butti giù, signora, e mi ascolti.
8: Ma non sente che ho la voce da uomo?
0: È quello spot dove pippo sul
8: io
0: cofano della
8: uomo.
0: Mia Mercedes mentre mi sto inculando una sessantenne.
8: Hai capito che sono un uomo?
0: Mentre mi sto inculando una sessantenne.
8: Adesso ti inculo io, se non chiudi questo cazzo di telefono.
0: Vedrà che anche lei, quando entrerà nel mio mobilificio, dirà...
8: Porco d***o! Ecco cosa dirò!
0: Allora, testa di cazzo, vuoi venire a comprare i miei mobili?
8: È passato un anno da quando ci siamo visti con i tuoi genitori! Ti ricordi che tuo padre ti ha tirato due ceffoni?
0: Mobile.
8: Mi vuoi riprendere?
0: Mobile vagante.
8: Vuoi che mi metta alla finestra? Michele!
0: E
8: porca
0: poi...
8: Non mi chiamare mai più!
0: E poi ci sarò io ad accoglierla.
8: Ehi!
0: Nel nostro grande...
8: Dopo ecco e vado da tua madre a dirgli tutto!
0: Vestito da Tarzan...
8: Povera donna!
0: Vestito da Tarzan con il cazzo penzolante!
8: Tu sei un bruttissimo figlio di puttana!
0: Esatto!
8: Io non posso passare le mie giornate a stare dietro a un bambino stronzo!
0: Esatto!
8: Quanto lo odio!
0: Benissimo! Ho trovato un nuovo cliente! E anche tu, che stai ascoltando, cosa aspetti? Vieni questa domenica a trovarci al Mobilificio Puzzoni per la grande festa! Ci sarà la band metal Immassacrati, Pogata Assicurata! Voglio vedere le braccia delle signore saltare per aria! No!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Oggi ritorna l'attore porno più amato dagli ascoltatori dello Zoo di 105, dopo Rocco Siffredi. Jürgen. Trovato in un DVD di Wender, comprato nel 1998, in un periodo di magra. Provate ad immaginare Wender, con il birillo in mano, con questo film davanti, impossibile non ridere. Adesso però alza la cornetta e scanna un po' di veti.

0: Al momento non siamo raggiungibili, potete lasciare un messaggio dopo il segnale acustico, grazie.
1: Godi.
0: Grazie.
2: Pronto?
1: Chi è?
2: Pronto?
1: Ah, Fanio, per bene. Venga, entri, maggiore.
2: Scusi, chi è lei?
3: Cappella.
2: Eh? Ah,
3: baciamelo piano.
2: Oh, ma lei è uno stronzo, eh? No. Pronto?
3: Guardalo bene, piccola.
2: Ma allora lei è scemo?
3: Guarda il mio c***o.
2: Sì, mi sembra proprio di sì.
1: Godi.
4: Vada al diavolo.
1: Bene.
4: Pronto?
1: Chi è?
4: Chi è? Vada quel paese.
1: Bene.
4: Chi è lei?
1: Godi.
4: Cosa?
1: Godi.
4: Ma vada a fare il pagliaccio.
1: No.

0: Pronto? Pronto?
1: Oh, brava piccola. Poi succhialo ancora.
0: Che cosa?
2: Chi è? Bene. Diavolo,
0: Cappella! Pronto?
1: Cappella.
0: Pronto?
1: Cappella.
0: Pronto?
1: Oh, sì, spumantina.
2: Chi è?
0: Tu chi sei?
2: Ah, fammi per bene.
0: Eh?
2: Venga, entri, maggiore. Bene. Diavolo, Cappella!
3: Pronto?
1: Cappella.
3: Pronto?
1: Cappella.
3: Raffanculo a mamma tu.
1: Fammi sentire le tue.
2: Bene.
4: Chiamo Cappella e chiamo Cappella.
3: Pronto?
1: Godi.
3: Pronto?
1: Godi.
3: Ora chi sei figli, strafigli, no. Figli di suo, di ignorante e fetente. Basta ancora chi te è morto.
1: Ecco.
4: Chiamo Cappella e chiamo Cappella.
3: Pronto? Pronto? Ora ci sono figli, strafigli, cornote e figli di suo.

Bene, il vecchio malvagio maledetto ha deciso di fare il gioco duro, quindi mandare sonda spara siero nel braccio destro, così da poter comandare il braccio dalla sede centrale degli scherzi telefonici.

0: Colpito, ora possiamo gestire il suo braccio, così sarà costretto a rispondere. Vai Wender, chiama.
1: Pronto?
2: Godi.
1: Uè, ricchione da merda.
2: Lo sento, lo sento.
1: Pronto?
2: Girati. Vai, prendi la.
1: Uè, è morte, sarà morte, figlio di zoccolo. Cornote, figlio di puttana.
2: Ecco.

Lo Zoo di 105. Attaccati a sto podcast. Bentornati sul nostro aggregatore. Imbarazzo, pochezza, indisciplina, volgarità mascherata, sessismo e tante altre similitudini con la maggior parte dei programmi di approfondimento televisivo nazionale. Sono ingredienti di successo per il nuovo podcast dal titolo Misteriosissimo. Ascolta adesso il terzo episodio senza sensi di colpa. Quelli lasciali a noi che lo streamiamo.

0: misteriosissimo.
1: Bentornati a una nuova puntata di Misteriosissimo. Anche oggi ci occuperemo di dipanare alcuni degli interrogativi che da sempre affascinano la mente umana. Oggi, nello specifico, parleremo delle famose teste dell'isola di Pasqua. Ecco, abbiamo con noi anche questa sera nel nostro podcast due opinionisti di grandissimo valore internazionale.
2: Salve a tutti, salve!
1: Non l'ho ancora presentata, aspetti, non sia ansioso, perché c'è una signora e, come dice il Galateo,
2: Meglio entrare in culo che farsi Zebedeo.
1: Abbiamo letto evidentemente due versioni differenti. No, il Galateo dice prima le signore, quindi signora, si presenti.
3: Sì, salve, buongiorno, sono la professoressa Antorchi del Dipartimento di Storia Antica dell'Università La Sapienza,
1: sì,
3: di Roma, dottorato
1: lungo.
3: Antichità.
1: Vabbè, una prof, va bene, una professoressa. Bentornato, professor Cibetta.
2: Sì, salve.
1: Ecco, lei oggi è qui in qualità di...
2: Io conosco profondamente l'essere, non so se la professoressa ha mai fatto un giro all'isola a Pasqua, no?
1: Quale isola a Pasqua?
2: A Pasqua, all'isola, no? Dove ci sono le teste.
3: Stiamo parlando dell'isola di Pasqua.
1: Pasqua, sì, vabbè, di famosi
2: Mohai. Hai!
1: Ah,
2: famosi nazisti
1: che
2: dell'isola a Pasqua.
1: Che c'erano i nazisti dell'isola a Pasqua?
2: Hai, che...
1: No, sono Mohai, si chiamavano così.
2: Mohai. Infatti, se mi permette di introdurre, sì, l'argomento, l'isola a Pasqua si va solo a Pasqua, perché, sì, è proprio un periodo in cui l'oceano permette di fare questa navigazione.
1: No, si chiama isola di Pasqua perché, lo spieghi, dottoressa?
3: Veramente il toponimo isola di Pasqua è stato scelto perché l'isola è stata scoperta nel periodo di Pasqua.
2: Appunto, perché...
1: Il toponimo.
2: Il toponimo, un topo scopritore. Che è un... Purtroppo in antichità noi ci siamo fusi con i ratti.
1: Quando è successa questa roba? Scusi.
2: A un certo punto della nostra evoluzione noi siamo stati anche mezzi ratti.
1: Ah, come quello delle tartarughe ninja.
2: Come quello delle tartarughe Sprinter. E noi a un certo punto abbiamo fatto questo viaggio, sì, solo a Pasqua si va, sì. Perché questa isola, il mare si muove impetuoso ad agosto, sì. Salì sulla luna
1: e dietro una tendina di stelle
2: se la chiavò.
1: Esatto.
2: Arrivò e prende il suo... Soltanto in questo soffietto temporale si può raggiungere questi saldi. Dove ci sono appunto questi cazzi che
1: non sono cazzi, professoressa, illustri, perché
3: sì, no, esatto, non sono membri maschili. Si tratta di teste
2: di cazzo
3: rituali che sono state impiantate nella terra. Esattamente, sì, la tecnica costruttiva non è ancora chiarissima. Ci sono diverse ipotesi sul funzionamento del trasporto delle teste che sono dei monoliti.
2: Sì, dai, va bene, si è fatta quella che studi, ma sta un cazzo.
1: Beh, professoressa,
2: sì, anche io sono professore, che vuol dire? Sono professore io?
1: Non lo so, io gli...
2: Sono ovviamente professore io.
3: A me non mi sembra, però non lo so.
2: Io sono professore.
1: È professore.
2: Sono professore.
1: La particolarità di queste teste
2: di cazzo
1: è guardano tutte
2: verso fangulo. Fangulo è un arcipelago giapponese.
1: Ma che c'è? Lontano mille miglia.
2: Perché praticamente questa cibuche ha colonizzato, venendo queste mezzi topi che hanno colonizzato quest'isola.
1: Certo.
2: Venivano proprio dal profondo oriente, dall'isola di Fangulo.
1: Fangulo. Scusi, chiedo per verifica. A lei risulta un'isola di Fangulo, un arcipelago?
2: No, è Fangulo.
1: Fangulo.
3: Io veramente non l'ho mai sentita.
2: Vabbè, ma non sa un cazzo, non ha viaggiato nella vita, cosa vuole sapere? Praticamente questi fanguleani, no?
1: Sì, sì.
2: Hanno praticamente eretto questi cazzi. Cazzi con la antropomorfi, cazzi antropomorfi che assomigliano a esseri.
1: Chi sono? Chi sono? Perché è la domanda che noi ci poniamo.
2: Praticamente in antichità, lei, professoressa, mi può dire con ragione.
1: Lo dica.
2: Cioè, può dirmi con ragione, no?
3: Dipende che sta per dire.
2: No, lei mi deve dire con ragione, a prescindere.
3: Non credo, no.
2: Anche per il grado, vedi, io sono più professore di lei.
3: Non penso.
1: Non sono gradi. Lei ha arrotolato un pacchetto di sigarette nella maglietta.
2: Sono gradi, professore, sicurezza in se stessi. Mi chiedo quando sei. Mi dico, è un professore che c'ha la sigaretta. Lei va in una scuola elementare, no?
1: Con le sigarette.
2: Appena in gen classe, vede, se arrotola un pacchetto di sigarette, sputa per terra e tira una bestemmia. Lei non l'ha mai visto l'attimo fuggente?
3: Non mi sembra un bel esempio.
2: Lei è l'attimo fuggente con quell'eroe, con quel capitano di recitazione di Will Smith.
1: Robbie Williams.
2: Che oltre ad essere un grande cantante è un attore.
1: È un altro, quello è un altro. È un altro quasi omonimo.
2: Lui insegna che a scuola bisogna liberarsi.
3: Ma
2: no?
3: Lei dov'è che insegna?
2: Io insegno alle scuole elementari.
1: Questo non le dà un grossissimo spessore all'interno di questa discussione su misteri.
2: Ma lei sta scherzando?
1: No.
2: I ragazzini che seguono le mie lezioni potrebbero insegnarvi a tutti voi a rubare.
3: Sì. Ma cosa insegna lei? Cosa insegna?
2: Insegno storia, geografia, matematica, filosofia.
1: Tutto quanto.
3: No, filosofia alle elementari non credo che sia.
2: Infatti non capisco un cazzo se posso essere in certo.
1: Ma torniamo su queste enormi teste.
2: Mohai. Che in lingua rupestre significa mongo.
1: E questo spiegherebbe
2: mongo. Era Mongolai.
1: Cioè, perché è passato
2: remoto.
1: Non credeci, no, scusi, non vorrei, lei professore.
2: È un verbo, mongolare.
1: Ma ah, esiste il verbo, scusi professoressa, lei
3: No, io questo non lo conoscevo, non era a conoscenza, però se lo dice il professor Scibacchi qua.
2: Scibetta, vedi che ha imparato.
1: Si è sottomessa immediatamente.
2: Cosa succede?
1: Viaggeria.
2: Quest'isola coi cazzi che spuntano, l'isola dei cazzi, famosa isola dei cazzi.
1: Cazzi di Pasqua.
2: Di Pasqua, i cazzi di Pasqua.
1: I cazzi di Pasqua.
2: I cazzi di Pasqua. Senza sorpresa, attenzione.
1: Ah, ecco.
2: Senza sorpresa.
1: Quindi aprendo le teste, cioè lei...
2: Aprendo le teste dentro non c'è una minchia.
1: Ecco, sì, ma lei ha ispezionato, cioè lei ha fatto... Ha fatto un carotaggio.
2: Sì, io sono stato. Sì, carote, melanzane, quello che c'era a disposizione. Non è che proprio i piatti tipici si sprecano.
1: Ma dove? Scusi.
2: Un ristorante c'è nell'isola.
1: Ma no, non c'è niente sull'isola, ci sono solo queste enormi capocce di pietre.
2: Io ho mangiato in un ristorante di pesce, se devo dire, molto buono.
1: All'isola di Pasqua.
2: All'isola Pasqua. Era Pasqua, abbiamo fatto una grigliata anche prima, il giorno prima. Poi il giorno dopo ci siamo fermati a dormire.
1: Pasquetta.
2: Pasquetta.
1: Il giorno dopo.
2: L'isola di Pasquetta che è di fianco.
1: Di fianco. Ed è più piccina, immagino.
2: No, in realtà è più grande, ecco. Perché là ci sono tutti gli alberghi.
1: Ecco, ma è sull'isola di Pasquetta, ci dica, professoressa, che tipo invece di megaliti ci sono?
3: Sì, sull'isola di Pasquetta ci stanno dei piccoli monoliti, no? Non lo so, mi state a confondere, scusate, io parlavo dell'isola di Pasqua.
1: Ma l'isola di Pasquetta esiste o non esiste?
3: No, mi pare che non esista a me, però...
2: È arrivata la stronza che sa tutto lei, capito? Non c'è neanche il pacchetto di sigarette nella mano.
3: Io ho fatto un dottorato di ricerca sull'isola di Pasqua, ora lei mi viene.
2: E io mi sono fatto 3 anni di galera per furto con scassa, allora cosa facciamo? Ci mettiamo a chi cazzo c'è il più lungo, non ho capito.
3: No, chiaramente più lungo c'è lei, però sulla
2: Pasqua. Ah, vedi che mi guarda anche il cazzo la signora,
3: No, semplicemente io non ce l'ho, cioè se non ce l'ho
2: lo vuole.
1: Mi scusi signora, con tutti i rispetti per la sua formazione accademica, però lei non c'ha le sigarette, guarda il cazzo.
3: Ma
1: insomma,
3: è
1: una persona perversa.
2: Sì, è anche un po' puttana, se posso. Scusi, con tutto il rispetto parlando.
3: Credo che vi stiate allargando, non è l'argomento, non era l'isola di Pasqua.
2: Adesso facciamo un po' di shaming, pure grasso sono diventato. Senta, io guardi, io chiuderei qua l'argomento se è per lei va bene.
1: Scusi, la parola puttana non vedo un grande rispetto, scusi, se mi permetto.
2: È antichità.
1: È antichità.
2: La viene... Roma puttanitis.
1: Sì, che
2: vuole
1: Save
2: camem.
1: Save camem.
2: Che vuol
1: dire?
2: Vuol dire la signora ha detto una
1: castroneria.
3: Nel mio master di latino colloquiale non c'è stava.
2: Nel mio master c'è anche il castello di Grayskull. C'ho tutta la collezione completa, quindi non mi spacchi la niente.
1: Lei ha dei masters a casa?
2: Ce l'ha.
1: Ho
3: dei diplomi dei master.
2: Ma è arrivata, ha studiato anche i men, la bastarda.
1: Vabbè,
2: ma vaffanculo.
1: Abbiamo sbagliato la controparte. Mi scusi, le chiedo scusa, professor Scibetta.
2: Guardi, io veramente alzo le mani. Salutiamo, alzo le mani.
1: Allora, per quanto riguarda, allora, il grande mistero insondabile dell'isola di Pasqua.
2: Sta puttana.
1: Abbiamo concluso qua.
2: È latino.
1: Esatto, è latino anche sta porco. Abbiamo andato in vacca anche con questa puntata. Ecco.
2: Lei si dimentica sempre di essere in diretta comunque.
1: Come mi dimentico?
0: Misteriosissimo. Misteriosissimo.
4: Radio 105.
0: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami, aiutami, tanto scala!
4: A Sky, Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, sono difficile la cosa con la trade,
5: ma porca! Skywalker! Skywalker!
4: Skywalker!
3: Aiutami, tanto Skywalker!
2: Madò, questa ha la sold! Devo andarla a salvare!
6: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
7: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
8: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
9: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo.
10: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
11: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
10: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
10: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
2: No!
10: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tromu.
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
10: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
2: No! Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabardo dentro di me, figlio di padre.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro, nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito? Lasciati patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: Di vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, farete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Stato Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.
5: Tato, ma vaffanculo, va.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Ragranok. Ragranokr. Ragranokir. Ragranokr. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragnashock.
2: Ah, c'aveva proprio voglietta di una pizzarella. Ma me ne mangio un'altra della cameriera.
3: Oh,
2: inghi che modi.
3: Dai, scemo bello, che stasera c'ho Pino.
2: E che cazzo è, so cliente anch'io. Che non ho capito, scusa, che modi di fare.
3: Che so stufo, ti sei mangiato mezzo ristorante, porcello maialo, che vuoi?
2: Ah, che colpa mia che fate il giro pizzarella.
3: Sì, ma una, due, massimo tre. Ma minchia, tu ti sei fricato 14 pizze! Ma volati che ci stai facendo finire i poveretti!
2: E mica colpa mia che so Dio sotto d'oro, c'ho fame potente di magia!
3: Ah sì? Pure pazzo oltre che brutto, mangaloide! Ma ti porto una pizza di 5 impasti da 3 kg! Se non te la mangetti, paghi tutte le pizzarelle che ti sei mangiato!
2: Eh no, scusa, che cazzo, giro pizze, so gratis!
3: None, leggetti la scrittarella sotto sotto allo menù!
2: Quale scrittarella, oh?
3: Questa, scemo scemo.
2: Se non finisci le pizzarelle te le paghi tutte piene piene. Ma scusa, è scritto appena adesso.
3: E chi lo dicette?
2: Io ti ho visto.
3: C'hai la testimone tu?
2: E che cazzo, ma sei proprio tronzo.
3: A chi tronzo?
2: E vabbè che non voglio i casini. Porta sta pizzarellona che ti faccio lo ieio. Tanto sotto torvi chinco e ti mangia anche lo tavolo.
4: Ma quanto ci mette questo cameriere a portare queste pizze?
5: Papà, stai calmo. Dai, goditi la serata, non esci mai. Il locale è pieno, non vedi? Arriverà, oggi c'è giro pizza.
4: Non mi sento al sicuro.
3: Ecco, tieni maiale strangoletto, focati.
2: Ammazza, che è la schiena di un panda. Che ci hanno sparato, si vedrà anche c'è il pomodoro. Minchia, un incidente stradale, non è una pizza.
3: Mo te la mangi tutta, so 5 kg pesi pesi.
2: E va bene, mo ti faccio vedere.
3: Minchia come si immaiala.
2: Ah, finita.
3: No, non ci credo, sei proprio porco.
2: Però forse ho mangiato un po' tropparelle. Mi direi una camicetta.
3: Mamma mia, si gonfia gonfio, mangalone. Forse la pizza ti sta levitando nella panzona.
2: Ah, come tira, come tira, come tira.
5: Papà, hai finito di farti male? Vuoi che ti metto in un ospizio? Sono preoccupata per la tua salute, non sei bevuto sufficiente.
4: Cazzo stai dicendo che sto benissimo? Non sono io che mi sono rincoglionito e continuo a farmi male. È quel pezzo di merda di deforme bastardo che me ne combina quanto il porco. Maledetto!
5: Ma basta, sei ossessionato. Lo hai anche denunciato, ma non è possibile che ti faccia male ogni settimana in modo diverso. È una tua fissazione. Anzi, secondo me dovremmo farti fare delle analisi al cervello.
4: Smettila, dai, sto benissimo. Anzi, facciamo una cosa, ordiniamo questa pizza maledetta che fuori casa non mi sento tanto sicuro.
5: Non arriva il cameriere, sono tutti attorno a un tavolo là in fondo. Che c'è uno che si è mangiato mezzo ristorante, adesso sta male.
4: Dove?
2: Levatemi, mi scoppia la camicella.
5: Si è mangiato mezzo ristorante, adesso sta male.
4: Dove?
2: Levatemi, mi scoppia la camicia!

Ed è dunque con il membro ben appuntito che il nostro turco prediletto sceglie questa volta il luogo più sicuro e il momento più appropriato per trapanar finalmente la sfuggente fregna della sua Zuleia.

0: Alessio, ma se posso sapere dove mi hai portandolo? Sono due orologi che stiamo camminiamo.
1: Pazienza, amor mio, ex amor mio, sempre sul gruppone mio. Porta pazienza, siamo quasi arrivati. Eccoci, questo è il deserto deserto. Qui non c'è nulla, nessuno, solo sabbia, sabbia e ancora sabbia. Ed è qua che finalmente faremo all'amore. Ho controllato pure il meteo, non c'è assolutamente nulla che può metterci i bastioni fra i genitali questa volta, e anche altrove.
0: Sicuro? Non è che poi ci cade un'altra aquila e mi porta via?
1: Negativo! C'è lo sciopero delle aquile, delle scimmie e dei terremoti, ho controllato sull'appa. Qua non ci sono scorpioni, né serpenti, né cammelli in piccioni. E se non riusciamo a scovare questa notte, mi mangio il cazzo e lo caco dentro un vulcano.
0: L'hai detto, eh?
2: L'hai detto, eh? L'hai detto.

0: è proprio tutto come dice la canzone che sono appena cantati? Ora stiamo per scopiamo?
1: Sì, amor mio. Sdraiamoci su questo letto di sabbia con la lenzuola di sabbia e cuscino di sabbia e lasciamoci travolgere dalla passione.
0: Allora, lemoniamo.
1: Quando è difficile lemonare con la bocca chiusa. Ma non si può inventare un altro modo.
0: Dentiamo.
1: Proviamo a lemonare con i gomiti attaccati. Non cambia niente, non cambia niente.
0: Oh, il mazzo, non resisto più. Sono tutta un cuoco.
1: Zuleia, amor mio. Quanto mi fai arrapare quando sbagli a parlare? Cioè, praticamente... sempre.
0: E infatti io sbadiglio sempre.
1: Appunto. Per questo l'attesa è stata ancora più dura. Del resto come la mia ciolla turca. Presto! Spogliati, amore mio. Levati tutti questi stracci chiazzati di undume. Sudore, pus, tartaro, unghie dei piedi tagliate male. Mamma mia, lasciati andare, lasciati andare. Ormai nulla, ma proprio nulla può andare più storto.
2: E purtroppo, il nostro turco ha sfiga addosso! Perché com'è? Che succede?
3: Lui è sdraiato, non lo vede.
4: Cosa?

0: scena assaporare.
1: Oh, che bello il mazzo! Siamo proprio per stare, per scoparci! Forza, prendimelo il mazzo, prendimelo!
2: Ecco, eccoci sono! Sto per liberarlo! Andiamo col countdown! E tre, e due, e uno! E mo che è sta musichetta? Ma che succede?
1: Guarda il mazzo! C'è una scatella volante!
2: Ma quale scatella volante? Che è il pranzo servito, no? No! Quello è un ufo!
1: Un gufo? Quello che fanno...
2: gufo? Aspetta che quello è la cornacchia, il gufo!
1: E che ho fatto io?
2: Quello almeno le vocali, cazzo! Vabbè. Dai, comunque un ufo, un gufo senza G, un ufo! E che cazzo, quelli sono alieni! Sono gli amici alieni!

0: Ma sei a Minneapolis che si sta leggendo!
1: Dai, soccorrente del cielo!
2: Base Alfa Zuzzurro. Abbiamo catturato due soggetti terrestri. Uno dei due sembra particolarmente anticappone. Che facciamo? Lo teniamo o lo mangiamo?
3: Portatelo sulla piattaforma Delta Pippo Franco e fatelo analizzare dalla nostra equip medica. Se vediamo che non è un soggetto utile ai nostri esperimenti, lo possiamo dare in pasto ai carcerati per farlo inculare al sangue.
0: Zan zan!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. Black Mirror. Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo negro.
2: Benvenuti ad una nuova puntata di Black Mirror. Anche questo episodio sarà interamente interattivo e pilotato da un nostro utente scelto casualmente fra i nostri abbonati. Potrebbero volare, pompini e inculate come se non ci fosse un domani. Consigliamo la visione ad un pubblico adulto. Buona visione, stronzi.
3: Vediamo un po' cosa c'è di nuovo su Netflix. Sono proprio contento di aver fatto abbonamento a sto canale, guarda, è pieno di niente, proprio.
4: Bentornato su Netflix, droga Hitler.
3: Neanche ancora, questo è mio figlio di 4 anni che... Aspetta che cambio profilo!
4: Bentornato su Netflix, Orsetto Pallamoscia. Ecco le novità di oggi. La Biblioteca Blu, un film interattivo in cui sarai tu a compiere le scelte cruciali del protagonista. Vuoi guardarlo? Tasto destro sì, tasto sinistro no.
3: Beh, la Biblioteca Blu se mi interessa, non ho mai letto un libro in tutta la mia vita, però sembra interessante.
5: Buongiorno, come posso esserle utile?
6: Volevo prendere in prestito un vecchio libro, magari scritto da Stefano Accorsi.
5: È nel posto giusto, che libro cercava?
4: A te la scelta, Orsetto Pallamoscia. Quale libro vuole prendere in prestito il protagonista? Tasto destro, Delitto e Castigo. Tasto sinistro, Cicciolina Amore Mio.
3: Per qua è una scelta difficile, almeno nell'altro ci sono le figure. Che cazzo lo Delitto due coglioni. Cicciolina, amore mio. Tutta la vita proprio.
6: Ah, per caso l'immortale capolavoro dell'autore russo del... Cicciolina, amore mio. Volevo dire Cicciolina. Ma io veramente volevo dire De Cicciolina, amore mio.
5: Ma Cicciolina, amore mio, non è un libro, è un film porno.
6: Oh, ma davvero? Caspita, questo sì che è imbarazzante. Ero proprio sicuro che fosse un libro.
5: Non si preoccupi, ho sentito di peggio. Se vuole le posso consigliare io un libro, se si fida. Che ne dice?
4: A te la scelta. Come va avanti la storia? Tasto destro, il protagonista si fa consigliare un libro dalla bibliotecaria. Tasto sinistro, il protagonista si mette a cagare nel bel mezzo della biblioteca.
3: Inga, qua scelta scontata, mi scappa da cagare pure a me.
5: Allora, che ne dici se le suggerisco io un bel libro?
6: Ma certo, sarebbe molto gentile a passarmi della carta igienica! Volevo dire questo! Sarebbe molto gentile a consigliarmi una marca di carta da culo per cacare qua! Non l'ho detto io! Non l'ho detto io!
7: Sì, mi consigli, mi passi per favore quel libro!
5: Ma è impazzito! Cosa fa? Se ne vada dalla mia biblioteca immediatamente! Ho detto se ne vada!
7: Le dispiace se mi raspo il culo con Oscar Wilde?
6: Un attimo, è sempre l'ultimo pezzettino.
5: È l'ultimo avvertimento. Se non se ne va subito sarò costretta a chiamare la polizia.
4: Cosa farà il protagonista? Tasto destro, si riveste e se ne va chiedendo scusa. Tasto sinistro, con un ultimo sforzo, espelle un orso polare dal culo.
3: Questo minchia me lo voglio vedere. Naya, aspetta, mi apro anche una birra. Sorsata. Vai, di orso polare, bello!
5: L'ho avvertita! Conto fino a tre, poi chiamo la polizia!
6: No, non ce ne sarà nessun bisogno, stavo appunto andando via da... Oh, linciacolò!
3: Cosa mi sta uscendo dal buco del culo? Com'è possibile?
5: Oh! Oddio! È un orso bruno!
6: No, è un orso polare! Però è bruno perché è sporco di merda!
5: Oddio, sta venendo verso di me! Faccia qualcosa, la prego!
4: A te la scelta. Come continua la storia? Tasto destro, il protagonista salva la bibliotecaria dall'orso polare. Tasto sinistro, il protagonista si mette a cantare l'inno di Mameli anche se non conosce le parole.
3: Sono meridionale, ma c'ho sempre, cioè per me il patriottismo è la prima cosa. Tanto la bibliotecaria, mezza sciapa, pure bruttarella, che me ne fotte. E no! Altro sorso di birra.
5: Mi aiuti, la prego!
6: Mi dia la mano! No, si nascondo! Sta forte, cacciate la forte! La palle di Abramo, che cazzo ne so! E cosa grida? Siamo in una biblioteca! Mi disturba l'orso!
3: Capolavoro! Bellissimo questo! Chi l'ha scritto? Scopri!
4: Vuoi rivedere le tue scene preferite? Tasto destro, la scelta del libro. Tasto sinistro, la cagata dell'orso bianco dal culo.
3: Questa è dura, Questa è dura. Orso bianco.
7: Licia Colò! Cosa mi sta uscendo dal buco del culo? Com'è possibile?
3: Oh! Però come fai a rinunciare a tanta... Comunque l'orso bianco che esce da un culo c'è il suo fascino. Altro che Licia Fanecca. Dai, cagalo sotto, dai, così.
7: Licia Colò!
1: Black Mirror. Lo schermo negro. Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
8: È tutto pazzo.
1: This is the zoo.
8: This
1: is the zoo.
8: È perlizia.
7: Vai, dai.
9: Lo Zoo di 105 in collaborazione con Wonderland presenta la canzone che ha fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo. E con questa canzone faremo gli scherzi telefonici eliminando la base e utilizzando le voci di Claudio Cecchetto.
10: Il disjockey e la direzione del locale vi salutano. Anche questa volta ci siamo divertiti. Vi aspettiamo e ciao a tutti dal vostro DJ!
11: Dormire.
9: Arriva.
11: Salutare.
9: Gioca a Jouer. Gioca a Jouer.
11: All right.
9: Gioca a Jouer.
12: Pronto?
10: Ciao figlio della merda! Sei pronto a ballare con me?
12: Pronto?
10: Dormire! Ma che schifo di gente c'è in giro! Orrai! Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio.
13: Pronto?
10: Ciao figlio della merda! Sei pronto a ballare con me?
13: Vaffanculo a te, padre e mamma.
10: Avete sentito? Mi amano!
11: All right!
14: Siete collegati ad una segreteria telefonica. Non possiamo rispondervi al momento. Siete pregati di lasciare un messaggio dopo il segnale acustico. Grazie.
10: Scimmia di merda!
11: All right!
10: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca Jouer!
12: Pronto?
10: Dormire!
12: Pronto?
10: Ciao figlio della merda, sei pronto a ballare con me?
12: Ma i corna ancora non si corciaro.
10: Scimmia!
12: Ancora che li corna lunghi te, non te l'hanno corciato.
10: Scimmia di merda!
12: Che mai che è una grande puttana!
10: Scimmia!
11: All right!
10: Buongiorno, sono Claudio!
15: Claudio Figarotta!
10: Ciao figlio della merda! Sei pronto a ballare con me? Starnuto!
15: Allora!
10: Sbocche!
15: Puttane dal culo! Ti tessera amore!
10: Tua madre!
15: Vitalini dal culo! Manovra aggancio.
10: La pompa.
15: Ti pompo a secco. A te nel culo.
10: Ingoiare. Ciao figlio della merda. Sei pronto a ballare con me?
15: Sì, arrivo subito. A che ora?
10: Camminare.
15: Camminare? Va bene, camminare va bene.
10: Nuotare.
15: A che ora? A che ora?
10: Sciare.
15: Sciare non sono capace.
10: Campana.
15: No. Campana no, non sono capace.
10: Baciare.
15: Baciare sì, baciare ti bacio bene, ti lungo tutto.
10: Capelli.
15: Capelli sì.
16: c'è la cresima, devo andare a farli per mio figlio, sì, la cresima. Sì.
10: Ok, ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Sbor...
16: No, non sono capace.
10: Scimmia!
16: Scimmia, gu gu gu.
10: La pompa!
16: La pompa non sono capace.
10: Ok! Ingoiare!
16: Eh?
10: Ingoiare!
16: No, non mi piace.
10: Maiale! Maiale!
16: Maiale no, non sono una zoccola.
10: Vecchia bastarda!
16: Anche io sono vecchia, sono 51 quest'anno. Bello mio.
10: Ok!
16: Devo fare studiare mio figlio adesso, mi lasci stare?
10: Ok!
16: Ok, grazie, ciao ciao! All right.

0: Ciao ragazzi, bentornati sul set dopo questa estate un po' bizzarra. Allora ragazzi, soprattutto tu Gundam, preparati perché c'ho in mente un colossal coi controcoglioni. Scusa il gioco di parole. Allora, faccio due chiamate. Intanto, fammi una cortesia, fagli il culo a Giselle, per piacere, così la prepari per la triplanale, va bene? Azione!
1: Pronto?
0: Bravi così, dateci dentro. Bravi, ottimo. Perfetto, pronto? Mi scusi?
1: Sì, mi dica.
0: Sì, salve, sono Remo Giramella, sono un regista. Stavo cercando, voi siete uno studio di tatuaggi?
1: Sì.
0: Sì, sì, sì, mi scusi se la disturbo a quest'ora di mattina, spero di non averla disturbata durante l'azione di lavoro. Io sono sul set in questo momento, mi perdoni se sentite il rumore. Stavo cercando urgentemente una location, ovviamente pagando, budgetizzando, per girare delle scene di un movie che stiamo preparando.
1: Ok.
0: Sì, allora, se c'è della sua disponibilità, noi dovremmo girare, diciamo, un film a basso costo. Magari facciamo un appuntamento che le spiego un attimo e magari decidiamo un budget, perché devo girare con questi finti tatuatori che sono i nostri attori e con la nostra protagonista Licia. Il film si chiama Licia si inchiostra la micia, è un film hard, è la storia di questa ragazza dell'est che decide di scriversi il POS sopra la vagina perché grazie alla prostituzione ha avuto la sua rivalsa sociale, quindi attraverso la sua figa lei ha ritrovato un posto, diciamo, in questa società. Quindi mi servirebbero lo studio che sembri uno studio di tatuaggi con i nostri pornatori a canna dritta che le fanno il tatuaggio e poi se la incurano per tutto il pomeriggio, insomma. Fra la triplanale e un paio di pompini credo che in una giornata di riprese ce la facciamo, insomma.
1: Sì, guarda, devo pensarci un attimino, mi puoi richiamare domani?
0: È perché io ho una discreta fretta, perché siccome tra i protagonisti del film ho anche un artista internazionale che mi arriva da New York, che è Mike Biasoni, non so se lo conosce, famosissimo nell'hard perché è l'unico, diciamo, pornatore con tre coglioni. E allora, siccome gli devo fare il biglietto aereo, che mi costa anche una discreta somma, volevo un attimino capire se intanto c'era delle intenzionalità. Io facevo un salto presso il suo studio, stabilivamo la cifra adeguata. Ovviamente noi siamo una produzione seria, cioè roba tutto in sicurezza, tutto legale, insomma.
1: Sì, sì. No, guarda, non mi interessa, grazie.
0: Un grosso peccato, accidenti. Pronto? Pronto? Ma va che la gente è proprio salmistrata mentale, cazzo, è una produzione hollywoodiana quasi. Bravi ragazzi, dateci dentro, bravi così. Bravo, adesso dacci una leccata alla
2: buongiorno.
0: Sì, sì, pronto, mi scusi, sono sul set, sono un regista, sono Remo Giramella che fa andare alla cappella, piacere. Il centro di tatuaggi?
2: Sì?
0: Sì, salve, la disturbo perché lei è il titolare? Perché sto cercando una location per affittarla per 3 ore per girare delle scene di una produzione che stiamo girando.
2: Che tipo di produzione?
0: Allora, è una produzione hard, noi stiamo girando Licia si inchiostra la micia, che è un film, diciamo, del panorama pornografico. Noi siamo una produzione seria però. Mi servirebbe gentilmente 3 ore, uno studio per fare una triplanale e un paio di leccate di figa, 2 buchi del culo, insomma.
2: Guarda, se posso partecipare anch'io al film, volentieri.
0: Ma guardi, se lei ha un certificato di stato di buona salute e ha anche un certificato che dimostra che non ha malattie sessualmente trasmissibili.
2: Guarda, l'unica cosa che ti posso certificare è che io ce l'ho veramente stretto.
0: Cioè lei ha una grossa canna? Non ho capito, mi sta parlando del suo buco del culo o dell'uccello?
2: Il mio buco del culo, ovviamente.
0: No, ma io non giro film, cioè diciamo questa non è una produzione omosessuale, è una produzione etero. Perché lei voleva girare un film in cui si faceva inculare?
2: Sì.
0: Guardi, potrei girare la sua richiesta a un collega, io intanto ho da portarmi a casa la produzione di Licia si inchiostra la micia. Pronto?
2: Pronto.
0: Sì, allora, lei ha della disponibilità del suo studio per 2 o 3 ore per farmi fare, diciamo, questa chiavata di comitiva, perché io ho bisogno dello spazio per simulare appunto un vero studio di tatuatori, anche perché da New York mi arriva questo famoso artista dell'arte che è Mike Biasoni, l'artista con tre coglioni. Praticamente è un pornatore famoso perché ha praticamente una cartucciera di palle sotto l'uccello, cioè una canna incommisurabile. Quindi siccome devo fare il biglietto a New York e devo capire la disponibilità nello studio per poter...
2: Sì, dipende tutto dal budget che avete.
0: Ecco, vede, già l'apertura mentale mi fa... Scusi un secondo, perché sono sul set e siccome ho adesso in questo momento la penetrazione anale... Gundam, stop un attimo per piacere! Mi fai una cortesia, perché se gli spruzzi in faccia subito mi chiudi la ripresa male. Aspettami un secondo solo, sono al telefono, poi ripartiamo. Intanto gli dagli una bella leccata di f***a. Perfetto, così, bravo. Lingua a pennello, non farmi la picchiettata che dopo la facciamo sul primo piano. Pronto? Mi scusi, sì, con chi ho il piacere di parlare intanto, mi perdoni?
2: No, Daniele.
0: Piacere, Daniele. Remo Giramella che fa andare la cappella. Come ha sentito, sono sul set, poverini i ragazzi da stamattina che si stanno leccando i buchi del c***o e sono un po' stanchi. Allora facciamo così, io visto che ho della sua apertura, oltre che anale, anche di visione per questa operazione, magari mi reco presso il suo studio, facciamo due chiacchiere e capiamo il budget. Poi per il discorso di farselo piantare in c***o, magari le giro, la faccio contattare da un mio collega che fa solo hard maschile.
2: Va bene, perfetto.
0: Va bene? Grazie, arrivederci. Salve. Dai ragazzi, che forse ho trovato anche la location. Buttaglielo in c***o. Brava così. Bravo Gundam. Sono il numero uno, cazzo. Parte la produzione.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il 14esimo. Papa Leone di Lernia. Habemus aus.
3: Aus, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: Lo Zoo di 105. Questo
1: è Wonderland. Torna il Wonderland, quello super scemo, sì! Quello che non ha senso, quello che fa ridere. Ma non lo so, dipende da voi. Ma oggi utilizzerò le voci di Bombolo.
2: Pronto? Casa la terza? Metti la quarta e vattene a fanculo.
1: E gli ho fatto anche un'aggiunta con le voci di Diego Battantuono.
3: Montozzo!
1: E vai che scatta la stupidera collettiva. E anche i due pugni nel culo, tutti quanti.
4: Pronto?
3: Montozzo!
4: Chi è? Chi è?
3: Montozzo!
2: Pronto?
5: Pronto.
2: Casa la terza?
5: Metto la quarta e vaffanculo.
2: Funziona.
4: Fantozzi?
3: Fantozzo!
4: Pronto?
3: Fantozzo!
4: Sì, mi dica.
5: Pronto?
2: Pronto?
5: Pronto?
2: Casa la terza?
5: Venando, chiede?
2: Metti la quarta e vattene a fanculo.
5: A fanculo dove e quando sei pronto?
2: Funziona.
4: Pronto?
3: Fantozzo!
4: Stupido!
6: Pronto?
2: Pronto?
6: Chi è?
2: Casa la terza?
6: Chi è?
2: Metti la quarta e vattene a fanculo!
6: A te che la stronzi mamma te! Tanto ha imparato l'educazione!
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì?
2: Casa la terza?
4: Chi parla?
2: Metti la quarta e vattene a fanculo!
4: Mamma mia, si è fatto vecchio con queste battute!
7: Pronto? No, a cagare, po***.
2: Funziona.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Chi è?
2: Casa la terza?
4: Sì?
2: Metti la quarta e vattene a fanculo.
4: A te, mamma, è tutta la razza che ne viene.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta i classici di Wender.
2: Chi cerca lei?
3: Ma vuoi intendere un commerciale?
4: Sono un uomo, che signora?
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Prego, scusi.
3: Ti è piaciuto?
2: Che vuoi?
7: Sono Rocco Siffredi.
8: Schifo, una merda.
1: I classici di Wender.
0: Oggi vi portiamo indietro di 9 anni, quando Wender utilizzava le voci prese dal TG di Ruoppolo, un TG locale siciliano.
9: Vergogna! Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la 13ª. Coca-Cosa, Coca-Cola, 693 euro. E allora sei nei guai.
0: Ma 9 anni fa non c'erano le vittime di oggi e quindi Wender utilizzerà le voci di Ruoppolo per farlo scontrare con Ennio. Ma prima chiamiamo la famiglia degli orchi calabresi. La sua missione? Sterminarli nel più breve tempo possibile.
10: Pronto?
9: Come ti chiami?
10: A te che ti interessa come mi chiami?
9: Vergogna!
10: Chi sei?
9: Vergogna!
10: Vergognati te!
9: Quanti anni hai? Quanti anni hai?
10: Non ti interessa!
9: E allora sei nei guai! Tanto, tanto, tanto!
10: Pronto?
9: Coca-Cosa, Coca-Cola!
11: Vendetta!
12: Vendetta!
11: Vendetta!
9: La vostra indifferenza, anzi, la vostra strafottenza, ha superato ogni limite di senso di responsabilità civica.
10: Io ho il telefono sotto controllo.
9: Vergogna!
10: Bene?
9: Vergogna! Ho ricevuto ho ricevuto lo stipendio di novembre e la 13ª. Pacca!
13: Ora alla moglie dell'orco calabrese verrà fatta la mossa dei 3 cazzi infuocati. Per favore non ridete, qui ci vuole molta concentrazione.
10: Pronto?
9: Non ti permettere di avvertire mia madre!
10: Cosa? Chi sei, scusa?
9: Non ti permettere di avvertire mia madre!
10: Ma chi sei? Si può capire chi sei?
9: Perché? Come?
10: Chi sei? Che cosa vuoi? Chi è che ti conosce?
9: Come
10: dimmi
9: ti chiami?
10: Chi sei almeno?
9: Come ti chiami?
10: Non te ne frega te come mi chiami. Dimmi no. Tu come ti chiami, chi è, chi sei?
9: No, ma quale Coca-Cola? È cocaina!
10: Ma Coca-Cola da mamma te!
9: Bacca!
13: Adesso è il momento che Wender aspettava da tempo. Una vittima perfetta per quel pezzo di merda di Ennio. Mamma mia, quanto gli romperà i coglioni adesso.
9: Vergogna! Ho ricevuto la
3: schiava! Bastardo!
9: Come ti chiami? Non ti permettere!
3: Chi sei?
9: Non ti permettere di avvertire mia madre! E neanche gli sbirri! Perché?
3: Perché
9: lo dico agli spacciatori e ti faccio ammazzare di botte! Vergogna!
3: Vai a cagare!
9: Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la 13ª, 693 euro!
11: Vendetta!
12: Vendetta!
2: Vendetta!
9: Anche lo sceriffo di Nottingham! Di Robin
3: Hood! Ma chi sei, brutto bastardo?
9: Quanti anni hai?
3: Ma porca che sei?
9: E cosa fai?
3: Ma che vai a cagare? Che cosa vuoi?
9: Vediamo qui, vediamo un po' di là!
3: Ma porca ma la testa con un vero grano, brutta merda! Ma chi ti ha dato il mio numero?
9: Marijuana! E allora sei nei guai!
3: Ma vai a cagare, fai Maria!
9: Marijuana! E allora sei nei guai! Tanto!
3: Ma chi stai cercando? Hai sbagliato il numero, brutto bastardo!
9: Coca-Cosa, Coca-Cola!
3: Bastardo!
9: No,
3: lasciare stare!
9: No, ma quale Coca-Cola? È cocaina!
3: Stare, bastardo!
9: Vergogna! Vergogna! Ambarabacci, cicocco,
3: trecci!
9: Sul palo che faceva
3: vado dalla pulizia bastardo,
9: ecco la lampadina di Archimede, idea brillante,
3: vai Voi che sei porca vaga! Ti sparo nelle gambe!
9: Panico!
3: Sparo nelle gambe, bastardo!
9: Panico e paura a Lampedusa!
3: Panala! Puttanala!
9: Batman! Batman! Batman!
3: Puttanala!
9: Si lancia dal secondo piano!
3: Puttanala! Puttanala! Puttanala! Bastardala! Ma che porco con... Vada dove stai chiamando, bastardo!
9: Batta un colpo!
3: Non ti sopporto più! Fuori verso la merda!
9: La vostra...
3: Bastardo!
9: Bacca!
3: Ma vuoi lasciare!
9: La vostra indifferenza, anzi, la vostra strafottenza, ha superato ogni limite di senso di responsabilità civica! Ciao!
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 presenta. Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo negro.
1: Benvenuti ad una nuova puntata di Black Mirror. Anche questo episodio sarà interamente interattivo e pilotato da un nostro utente scelto casualmente fra i nostri abbonati. Potrebbero volare, pompini e inculate come se non ci fosse un domani. Consigliamo la visione ad un pubblico adulto. Buona visione, stronzi.
2: Minchia, ora sta piattaforma vale tutti i 2000 euro al mese che pago dandoli a mia moglie e lei paga l'abbonamento. Veramente li vale tutti.
3: Bentornato su Netflix, cappella scamosciata.
2: Porca puttana, questo qua, cioè, non è il mio account, deve essere l'account di mio figlio. Aspetta che cambio.
3: Bentornato su Netflix, panda senza palle. Ecco la novità di oggi, Il funerale della nonna. Un film interattivo in cui sarai tu a compiere le scelte cruciali del protagonista. Vuoi guardarlo? Tasto destro sì, tasto sinistro no.
2: Domanda del cazzo, tasto quello lì. Tasto questo.
3: Quale?
2: Questo tasto.
3: Quale?
2: Il tasto questo qua che sto indicando.
3: Destra o sinistra?
2: Questo no?
3: Dimmi, dimmi.
2: Questo tasto di qua, il tasto verso il frigorifero.
3: Tasto sinistro, bene.
4: Che il tasto verso il frigorifero.
5: Ma poi perché poi gli parla?
6: Ma poi perché?
5: Non è interattivo, non è così interattivo.
2: È incredibilmente interattivo.
7: Nel Cristo, allora silenzio per favore, un po' di rispetto per il feretro, anche se sappiamo che la signora era una stronza. Allora, cari fedeli nel Cristo, siamo qui riuniti oggi per dare l'estremo saluto alla nostra cara.
3: A te la scelta. Decidi il nome della defunta. Tasto destro Maria Rossi. Tasto sinistro Spanata Storpia Cazzi. Vado col frigorifero?
2: Ah, scusa, ero distratto. Tasto l'altro allora.
3: E andiamo con Spanata.
7: Allora, siamo qui oggi riuniti per dare l'estremo saluto alla nostra cara Spanata Storpia Cazzi. Ecco, sapevo. Che si è spenta all'età di 105 anni senza neanche vincere la magliettina,
2: Come li storpiava lei? Non li storpiava nessuno!
7: Storpiato anche il mio, cioè. Che cazzo storpio?
2: Guarda come storpio!
7: Nel Cristo, Spanata era un'assidua frequentatrice della nostra parrocchia e nel corso degli ultimi anni ha avuto il piacere di conoscerla a fondo e apprezzare le sue qualità. Ecco come sono spontaneo, non si vede che l'ho scritto. Ricordo un aneddoto divertentissimo che descrive perfettamente il tipo di persona che era la nostra cara Spanata,
3: A te la scelta. Che aneddoto vuoi che racconti il prete? Tasto destro, passava i weekend a fare volontariato alla mensa dei poveri. Tasto sinistro, le piaceva prenderlo in culo dal prete nel confessionale.
2: E vai di c***a cazzo, dai. Tasto destro, vai.
7: Cari fedeli, dovete sapere che la nostra cara Spanata adorava portare il cibo alle mense del buco del culo. Volevo dire che portava le mense al buco del culo.
8: Roba vergognosa, schifo, chiaro.
7: Cosa succede? Cosa mi succede? Però quel sentito. Il signore col cappello in terza fila, bestemmiato. Volevo dire che faceva volontariato, ma non riesco, perché le piaceva farselo mettere nel culo da me. Nel confessionale, nel culo, sì. Se lo faceva mettere nel culo.
8: Ma che vergogna, ma come si fa di questa roba?
7: Lei col cappello è già secondo.
9: Si vergogni!
7: Nel Cristo. Aspettate, fermi, fratelli! Non è colpa mia, nel Cristo, non so che cosa ho detto. No, state indietro, sono posseduto dal demonio.
8: Ma ammazziamolo, sto figlio di puttana,
9: uccidiamolo!
8: Attaccatelo, quel di prete, dai!
7: Quello col cappello però ce l'ho lasciato.
9: Calmi, ragazzi, possiamo sempre mangiarlo!
7: Vi prego, cari confratelli, state indietro, altrimenti!
3: A te la scelta. Cosa minaccia di fare il prete? Tasto destro chiama la polizia. Tasto sinistro, il prete si difende pisciando addosso ai parenti.
4: Ero rimasto ancora qua con la vecchia, che diavolo mi filava in culo. Butta la pisciata, così finisco anche sta sega.
9: Prendiamolo, pezzo di merda!
8: Ammazziamolo! Quel pre...
9: Io sono convinto che mangiarlo sia la soluzione!
8: Addosso!
7: Va bene, nel Cristo, non mi lasciate altra scelta! Sono costretto a chiamare la piscia addosso per legittima difesa! Tiè, becca l'urina!
8: Ma che schifo!
9: Ah, c'avevo una sete!
8: L'ho preso, sto figlio di puttana! Te ne pentirai di aver parlato così di mia nonna!
9: E lei mangia un sacco di ananas! Portiamola in canonica, cazzo!
7: No, no, confratelli, non aprite la porta della canonica!
8: Perché? Cosa c'è nella canonica?
9: Parla, cazzo!
3: A te la scelta. Cosa c'è in canonica? Tasto destro, in canonica c'è una suora che dorme. Tasto sinistro, in canonica c'è un dinosauro ricchione.
2: Cazzo di scelta.
3: Che cazzo? Perché c'è il dinosauro?
4: Ah, devo fare la scelta. A casa, dinosauro.
6: Oh merda! È un Tyrannosaurus Fracius!
7: Fratelli, confratelli, io vi avevo avvertito, nel Cristo c'è un dinosauro contro natura lì dentro la canonica.
8: Oddio, ci ucciderà tutti, scappate!
9: Prete, come lo fermiamo, prete?
7: Nel Cristo c'è un solo modo per fermare il dinosauro ricchione contro natura invertito contro Gesù. Un modo solo!
3: A te la scelta. Come si ferma il dinosauro? Tasto destro, con una tattica elusiva che ne compromette l'equilibrio. Tasto sinistro, scorreggiando tutti in coro.
2: Però quello che scrive sti film qua deve farsi tanto di quella cocaina. Comunque, secondo me, scorreggiando tutti in coro.
7: È scritto nelle sacre scritture.
5: No, non è scritto nelle sacre scritture.
7: Dalla carta igienica di San Paolo ai Corinzi. Leggiamo insieme, scorreggiare tutti insieme.
10: Scorreggiare tutti insieme. Scorreggiare tutti insieme.
8: Ha funzionato! È morto per davvero!
9: Aspettate, è il cadavere della nonna? È sparito il cadavere della nonna! Dove cazzo è il cadavere della nonna?
8: Dov'è finito il prete? Dov'è il prete?
7: Ah, puttana surgelata! Ah, questa puttana da frigo! Come mi piacciono le vecchie puttane da frigo!
4: Ah! Lo sapevo che la inculava la vecchia alla fine! Ah, come mi tiro la gamba! Ah, il piedino! Ah, no, ho sporcato tutto!
5: Ma che serie è?
4: Che film della Madonna!
0: Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo negro.
3: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you. Zizzagnamen.
1: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
0: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
2: Zizzagnamen.
0: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
3: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
4: Dei zizzagnate, delle.
3: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
4: Cos'è che hai detto, Kitamur?
5: Nuova avventura.
3: Via, via, verso una nuova avventura, via!
4: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
3: È quello italianissimo.
4: Allora, verso qualche nuova avventura.
3: Verso qualche nuova avventura!
4: Bravo.
3: No, l'avventura quella lì, no?
4: No.
3: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, tra scendere a me.
0: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
6: Messo?
7: Hai
6: mio portafoglio? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
7: Togli il dito dal culo. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
5: Ma che puzza.
7: Mi spiace al 7, per favore.
5: La gente che non si lava le ascelle.
6: Mi spiace al 4.
5: Mi spiace al 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
6: Non si ha pazienza un attimo.
7: Questa non respira più.
0: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
6: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
5: Senta un attimo, io devo andare a casa.
6: Ho capito, non le vada sui miei piedi. Allora senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
5: Se lei non si lava le ascelle.
7: Non scendere, che sono tre piani che devo scendere.
6: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
7: Ma chi se ne frega.
6: Ma che pensa, allora faccio qualche spazio.
0: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci.
8: Dai, per favore.
3: Permesso!
8: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
3: Mi fate entrare, no!
9: Ma lei è Zizzagnamen?
3: Sono Zizzagnamen! Piacere!
8: Facciamolo entrare!
3: Se ne va! Voi andate via!
0: Vai, eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
9: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, aspetta... Oh.
8: Ma che puzza!
0: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
8: È stato lei, signor Zizzagnamen!
3: Lei si sente la puzza di lei?
8: Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia!
3: Maia!
8: Vada fuori!
0: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
8: Maledetto vecchio!
5: La moffetta maledetta!
3: Ah, l'avete ammazzato!
8: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
3: Mi porta a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
8: Grazie, Zizzagnamen, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
3: Hai capito, lui diceva di no, su ricchio!
8: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
5: Non guardi me, io non ce l'ho.
8: È stato lei?
3: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
8: Prendiamo quello del cadavere.
3: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzo.
0: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
10: Lo zoo di 105.
11: Le cose verissime. Le cose verissime. La la la na na na.
12: Ciao, cose verissimers. Nuovo video direttamente in live da questa località molto misteriosa, dove alcuni dei nostri fan ci hanno indicato che potrebbero esserci presenze sovrannaturali. Ho la pelle d'oca. Come sempre, sono qui con la mia operatrice Priscilla e il fidato cane Gaetano. Saluta Gaetano! Cazzoringhi Gaetano, che poi c'hanno ragione le persone a dire che incuti timore e perdo le visual dei bambini, cazzo, che i genitori si ansiano. Dai, buono Gaetano! Basta! Basta, coccole Gaetano! Basta, mi dissanguo! Cristo, come sei fisico nelle manifestazioni d'affetto!
13: Beh, veramente stava cercando di morderti la giugulare.
12: Priscilla, ci conosciamo da un po', ma ancora non hai capito bene come funziona il meccanismo. Porcaccia Eva. Taci! Cristo, non puoi contraddirmi ogni cazzo di cosa che dico. Non ci fai la bella figura. Io sono la star e tu sembri invidiosissima.
13: Vabbè, se lo dici tu.
12: Ma... cos'è sta puzza di fiori marci?
13: Forse dici il mio profumo?
12: Vacca troia, cos'è? Merda di ape!
13: È un pelo fortino, ma è un'essenza naturale che non contiene cose chimiche, che sai come la penso sullo sfruttamento ambientale e l'inquinamento?
12: Sì, ma dico io, ti sembra il caso di presentarti con sta puzza di propoli scorreggiato da api dissenteriche, proprio quando devo girare il video della settimana? E poi, cosa sono quelle?
13: Cosa?
12: Quelle sotto il busto.
13: Dici le gambe?
12: Ma sono da donna, non le avevo mai viste. Di solito sei vestita come un venditore di cipolle di Tropea agli angoli della statale. Cazzo c'hai la gonna?
13: Sì.
12: Ma... hai qualcosa di diverso. Come mai non mi sembra di fissare un casellante oggi?
13: Dici per il trucco?
12: Ecco cos'hai di diverso. Hai del colore diverso dal pallore zombesco. E le tue labbra sono incredibilmente visibili senza che sia un effetto distopico dovuto al giallore dei denti da tabagista.
13: Già, è rosso pompeiano, anche questo di origine naturale senza sperimentazione animale.
12: Ma non me ne frega un cazzo! Io sono qui a cercare di creare un ambiente di mistero e tu ti presenti come una del teatro Kabuki che è fetta di Alveare. Ma ti sembra il contesto? Ma perché ti sei agghindata come un pagliaccio del circo Togni?
13: Per una persona. Volevo farmi notare per una volta.
12: Ah, chi è lo sfortunato?
13: Già, chi è?
12: Senti, adesso finiamola di parlare del tuo abbigliamento da deficiente e proseguiamo con questo video. Dai, che alle 18 c'ho judo.
13: Ma tu non pratichi arti marziali, hai la scogliosi e le ossa di cristallo.
12: Taci! È per fare il figo in video. Così la gente mi pensa una cazzo di macchina da guerra. È finzione scenica, cazzo. Dai, Priscilla.
13: Che caldo. Ti scoccia se mi levo la felpa?
12: No che non mi scoccia. Ma tu hai solo stampe con il Che Guevara, Cristo.
13: Condivido gli ideali anticapitalisti.
12: Beh, cara mia bolscevica, qui si lavora per YouTube e più pubblicità di Panini mi caricano, più incasso. Quindi inculati tu e le cagate da marxista e continuiamo. Ma... sei caduta dalla bici?
13: No, perché?
12: Hai la maglia gonfia. C'hai un marsupio.
13: No, sono le...
12: spalle, ti sono cadute le spalle.
13: No, è il
12: sebo. Il sebo, c'hai l'acne gigante sul petto.
13: Seno, sono le mie tette.
12: E la madonna Priscilla, cosa monti, una quarta?
13: Quinta, coppa C.
12: Porca troia che latteria.
13: Eh già, sono belle grandi, vero?
12: Figa, non ti avevo mai visto senza scafandro. Ma... comincio un pelo a fare due ragionamenti. Ma stai cercando di renderti carina per qualcuno? O è una mia sensazione?
13: Io... beh, veramente è un po' strano, lo capisco, ma devo parlarti seriamente, perché...
12: Perché per istinto di solidarietà sarebbe stato gentile da parte mia da avvisarlo del pericolo.
13: Che stronzo.
12: Dai, che scherzo. Non sei malaccio alla fine, sotto forma di essere umano fica dotato. Certo che se ti vesti sempre con le tute da meccanico e puzzi di Diana Blu da un quartiere di distanza, non penso che il povero sfortunato possa provare attrazione.
13: Ho anche smesso di fumare per lui.
12: Brava Priscilla, brava!
13: So che a te non piace.
12: Brava, mi fa cagare il puzzo di fumo, ma tanto mica devi piacere a me, cazzo mene.
13: Già... cazzo tene.
12: Ma no! Zio Billy, hanno chiuso la porta! Non possiamo più entrare! Fanculo! Video saltato per colpa tua! Questa non te la pago!
13: Ma non mi hai mai pagato!
12: Ah già, dimenticavo! Ma... cazzo vieni a fare se non ti pago? Non l'ho mai capito!
13: Perché mi sono
12: incazzata con il mondo, capisco. Vuoi svelare i segreti nascosti e prendere delle rivincite. Molto onorevole.
13: No, è che volevo parlarti di una cosa che sento, che neanche io pensavo che...
12: Dai, dai, non mi rompere i coglioni con ste cagate della sensitiva. Non lo faccio un video in cui fingi di essere una chiaroveggente. È roba da sfigati. Io voglio solo video verità.
13: Ma io ti...
12: stimo, brava, anche io un po' Priscilla. Dai, andiamo che perdiamo la corriera delle 19. E poi son cazzi che quello dopo è pieno di Mao Mao delle fabbriche e mi fanno il portafoglio dal marsupio Eastpak.
13: Vabbè.
12: Eccoci, cose verissimers. Purtroppo niente video questa settimana, ma un semplice vlog dove leggo i vostri messaggi. Ma perché ho la sensazione come se ci fosse qualcosa che mi sfugge? È come se mi fosse sfuggito qualcosa.
13: Sono le mie tette. Sono belle grandi.
14: Ho anche smesso di fumare per lui.
13: Devo parlarti seriamente. Ma io ti...
12: Chi è lo sfortunato?
13: Già, chi è?
12: Porca troia! Priscilla vuole il mio uccello!
11: La la la. Le cose verissime.

0: Lo Zodi 105.
1: Questo episodio è stato registrato qualche giorno prima di Pasqua. Wender e Johnny chiamano Ennio per chiedergli una tonnellata di uova da colorare da destinare a una scuola di Reggio Emilia. Il vecchio li ha fatti impazzire. Hanno dovuto richiamarlo più e più volte, ma alla quindicesima, finalmente, ha risposto.
2: Dove abita Ennio?
3: Pronto? Signor Ennio? È la terza volta. Terza volta che la chiamo e le cade la linea. Che cazzo di telefono ha?
4: Ma sto lavorando e no, si sente, manca la linea, porco. Ma,
3: perché lei è in mezzo al campo adesso?
4: Sì, meglio sono in mezzo alla merda.
3: Allora stia fermo lì un attimo che le devo chiedere una cosa. Ci servono le uova per Pasqua, 500 uova. Cinque... No, non ho capito cosa ha detto. Ha detto 500 uova.
4: Sì. Per la Pasqua.
3: Sì, per la Pasqua per i bambini dobbiamo venire a prendere cinque... Lei le ha 500 uova?
4: Vado a prendere gli uova. Non le faccio mica 500.
3: Scusi, quante uova, quante galline ha lei?
4: Vado a prendere gli uova. Non le faccio mica 500.
3: Scusi, quante uova, quante galline ha lei?

0: Porca troia! Priscilla vuole il mio uccello!
1: La la la. Le cose verissime.

0: Lo Zodi 105.
1: Questo episodio è stato registrato qualche giorno prima di Pasqua. Wender e Johnny chiamano Ennio per chiedergli una tonnellata di uova da colorare da destinare a una scuola di Reggio Emilia. Il vecchio li ha fatti impazzire. Hanno dovuto richiamarlo più e più volte, ma alla quindicesima, finalmente, ha risposto.
2: Dove abita Ennio?
3: Pronto? Signor Ennio? È la terza volta. Terza volta che la chiamo, le cade la linea. Che cazzo di telefono ha?
4: Ma sto lavorando e non si sente, manca la linea, porca. Ma,
3: perché lei è in mezzo al campo adesso?
4: Sì, meglio stare in mezzo alla merda.
3: Allora stia fermo lì un attimo che le devo chiedere una cosa. Ci servono le uova per Pasqua, 500 uova. Non ho capito cosa ha detto. Ha detto 500
4: uova.
3: Per la Pasqua per i bambini dobbiamo venire a prendere 5. Lei le ha 500 uova?
4: E passo, non le vado a prendere gli uova. Non le faccio mica 500.
3: Scusi, quante uova, quante galline ha lei, scusi?
4: Ma se no, una decina, 10, 15 galline.
3: Quante uova ci può dare per i bambini della scuola?
4: Ma io le prendo 4, 5 alla mattina. 40, non di più, 40, non di più.
3: 40 vanno bene allora, ok? 40 vanno bene. Come? Scusa, non ho capito.
4: Data 40 di guerra.
3: Non capisco cosa è wow. Cosa vuoi? Le uova? Sì, perché dobbiamo metterci dentro il coniglietto simpatico.
4: Ma che dentro le cinque uova?
3: Sì, esatto, dobbiamo metterci il coniglietto.
4: Ma se sono già piene.
3: Sì.
4: Ma porca. Mi ascolti un attimo.
3: Allora, noi le uova le svuotiamo e mettiamo dentro il coniglietto magico, che è molto simpatico per i bambini per la Pasqua. Lei lo conosce il coniglietto magico?
4: Ma che porca, ma porco, come fai a svuotare, brutto bastardo?
3: Allora, visto che lei è un ignorante di merda e non lo capisce.
4: Come parli? Ma io non sai che non ti conosco, ma io ti dico la testa con un melograno.
3: Le chiedo scusa. Allora le spiego. Mi ascolti?
4: Misura le parole, brucia merda.
3: Sì, ha ragione, mi scusi. Allora,
4: brucio bastardo.
3: Ho capito, però si sono insulta lei.
4: Insieme, bastardo.
3: Sì, abbiamo mangiato anche insieme. Allora senta, l'uomo.
4: Ma che abbiamo mangiato insieme? Non so neanche chi sei, brutto bastardo.
3: Sono il presidente della.
4: Mi ignorate.
3: Sono.
4: Brutto porco.
3: Sono il preside della scuola, Rodrigo Fastue. Allora le spiego come funziona.
4: Sì.
3: Donna, ascoltami. Allora l'uovo viene bucato con un calciavite piccolino ed esce tutto. Poi viene colorato dai bambini e dentro ci mettiamo il coniglio magico che glielo passo adesso, rimanga lì.
4: È il coniglio.
5: Pronto? Pronto. Ciao, sono il coniglietto magico. Come stai?
4: Ma chi sei?
5: Il coniglietto magico, come stai?
4: Il coniglietto magico?
5: Sì.
4: Ma io non so chi sei del coniglietto magico. Non ho mai parlato con un coniglio, bastardo.
5: Aspetta, ti spiego. Praticamente c'è una persona che buca le uova, poi mi ci infilo dentro e faccio sorpresa, buona Pasqua a tutti con le uova.
4: Ma sorpresa, buona Pasqua, che porca la... Ma le uova c'è la porca di...
5: Ti spiego perché. Ma aiuta un mio amico. Adesso ti spiega lui come fa. Io sono il coniglietto magico, hai capito?
4: Ma sono piccoli! Come faccio a mettere? Come si fa a mettere il buco con il chiodo? Si fa il buco, ma si svuota!
5: No, perché io sono.

0: sono magico, quindi posso rimpicciolirmi e parlare tutto così.
1: Ma porca la...
0: Ti passa il mio amico che viene lui a prenderle. Io intanto vado a rimpicciolirmi tutto così.
1: Sto lavorando nella mena. Che io nel pensare dalle zingue, che porco d'un c***o devi fare le buche, le buco col coniglio. Ma di c***o non avevi mai parlato col coniglio. Prata!
0: Ti faccio una proposta. Ascolta, io vengo lì. Ascoltami, io vengo lì col trattore, prendo le uova e ti lascio due vecchie da burrare. Tu mi porti 40 uova e io te le pago con due vecchie da burra.
1: Ma dimmi che a che ora che le vecchie da burrare? Che le vecchie da burrare? Vieni tu con le vecchie da burrare?
0: Sì, sì, io ti do due vecchie da...
1: le vecchie da burrare?
0: Ce le ho in...
1: Quando vieni con le vecchie da burrare, brutta merda?
0: Ce le ho sul trattore con me.
1: Vai da dove stai a venendo qua alla Reggio Emilia?
0: Sì, sì, sì.
1: Dove sei?
0: Vengo tra mezz'ora in stazione a Reggio Emilia.
1: Volevo venire con la panna alla stazione. A che ora sei tu con le donne da burrare?
0: Allora, tra mezz'ora sono giù con le vecchie da burrare.
1: Tra mezz'ora porca la mare, mi devo lavare.
0: Esatto,
1: devo
0: okay.
1: Porca la con la gomma dell'acqua, ma la mare.
0: Mi raccomando, lavati il cazzo.
1: Ma vai a cagare, lavati dal muro, brutto bastardo, che te lo hanno calcagliata di botte. Passa su le vecchie da burrare, bastardo.
0: Guarda che loro sono tutte profumate.
1: Sai anch'io profumo. Adesso mi vado a cambiare, mi vado a lavare con la gomma. Poi tra un'ora vengo tu con la panna brucia merda.
0: Mi raccomando, giacca e cravatta.
1: Tu porta le vecchie da burrare.
0: E tu porta le uova.
1: Te le metto nel culo, te le metto nelle bastardo.
0: Ma cos'è che mi metti nel culo? Pronto?
2: Adesso si lava con la gomma in stazione.
0: Si lava con la gomma.
3: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Se forte vincerai. Prossimamente nello Zoo di 105.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Disco Retto.
2: Se fossi mia,
1: Disco Retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco Retto, la tua dolce musica nel clou. Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa correre tutto il giorno sul tapis sborrante. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con il Disco Retto del vostro Malberto Sventura. E come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Arlecchinotta. Ed è dedicata al suo amato Katz Adams. Caro Katz Adams, ti scrivo questa lettera con l'inchiostro simpatico, mentre Pulcinella mi sta facendo lo scherzo del fiore finto che spruzza Ti chiederai perché ti scrivo solo adesso. Vedi, purtroppo fino ad oggi gli impegni con il circo di Mona Orfregna mi hanno impedito di farmi viva. Ma sono qui per rimediare. Ah, caro Katz Adams, sembra ieri che facevamo l'amore con il preservativo da clown, quello da 10 misure più lungo. E che risate il giorno del nostro primo incontro. Io stavo facendo una sega al domatore di Frocioni con in mano il trucco per dare la scossa, quando all'improvviso ti vidi scendere da una vecchia 500 insieme a 20 nani neri, la donna barbuta e una giraffa slabbrata. E in quel preciso istante capii che eri il pagliaccio tutto pazzo che avevo sempre sognato. Quel giorno iniziò la nostra esilarante storia d'amore. I bei ricordi sono talmente tanti che è difficile scegliere. Mi viene in mente ad esempio quando facemmo quella cosa a tre con la foca ammaestrata che sapeva reggere un pallone sul grilletto. O a Palermo, quando facemmo quella cosa a quattro con Franco e Ciccio e tu durante l'orgasmo urlasti Ciccio, Ciccio, Ciccio. Che ricordi indimenticabili. Ed è in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone. Disco Retto, la tua dolce musica nel clou.
3: Sapete qual è il cappello preferito dai soldati? La bombetta. Sai qual è l'animale preferito dagli inglesi? La lontra. Sai qual è quel cane che ti mette al collo quando fa freddo? Lo Shar-Pei. Sai qual è quello sport che ti fa bene la gola? Lo sciroppo.
1: Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Arlecchinotta, dedicata al suo ex fidanzato Katz Adams, che continua così. Caro Katz Adams, la nostra è stata davvero una storia da sbarsi dalle risate. Purtroppo tu ultimamente sei stato preso a Colorado e da allora non fai più ridere nessuno. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con il gran maestro della ghegheria. Sono certa che capirai, con affetto tua Lucia, Arlecchinotta. P.S. Ti ricordi quando con la cappella hai fatto il buco in testa a quello dei fichi d'India? Ah, quanto amore, quanto sentimento! Anche oggi siamo Gil giunti al termine, ma prima di salutarvi, ecco il mio nuovo indirizzo mail al quale potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore. Che...

masturbare. Ho le palle giganti ed ho bisogno proprio proprio proprio di s***are. Non mi guardare, ti prego, non lo vedi che lo sto per ripastrugnare.

0: giornali.
1: Disco Re, la tua dolce musica nel clou.
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Signore e signori, torna la più grande storia mai raccontata. Benvenuti al cinema di strada. Gnagno, capitolo 5.

0: Gagno 5. La leggenda continua. Non muore mai.
1: Proprio come Leone. Outs.
2: E fifufa, ragazzi, rieccoci ancora una volta sintonizzati con il vostro Max Pezzali, tornato per raccontarvi le mitiche origini dello zoo. Dove eravamo rimasti? Siamo sempre a Pavia, l'anno più o meno ai giorni nostri. Nel finale della scorsa stagione Marco ha vinto l'isola ed ecco quantuplicato gli ascolti e l'affetto della fattoria. Quindi, come ogni grande inizio di una nuova stagione, bisogna festeggiare. Ed è proprio da qui che partiamo. Perché per celebrare questi nuovi traguardi, la radio ha organizzato un'enorme festa concerto a San Siro, naturalmente a Pavia, con tutti gli amici della fattoria.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.
4: Salve a tutti, sono il vecchio direttore della radio Angelo De Robertis. Siete pronti?
5: Sì!
4: Però calma. E allora facciamoli entrare, quei cattivi ragazzi. Ecco per voi la fattoria di Radio Norba.
6: E buongiorno Pavia, cazzo merda culo!
7: Inca, quanti cazzo siete, inca!
8: Bellina, mi ha proprio esagerato questa volta.
6: Oh, avervi tutti qui davanti è incredibile. Quando ho creato la fattoria, nella prima stagione di Gnagno, non avrei mai immaginato che sarebbe uscita questa figata pazzesca. Grazie a tutti voi, troia merda stronzo.
2: Una mega festa davvero incredibile, con un botto di ospiti illustri tipo Gigi D'Alessio, gli Eiffel 65, Shakira, gli Iron Maiden, Justin Bieber, e c'era perfino il cazzo di numero unissimo assoluto, Vasco ti spacco il culo Rossi.
6: Ragazzi, per me è un onore folle avere questo ospite, direttamente dal Modena Park di Pavia, Vasco Rossi!
9: Hey, ciao ragazzi! Io ho fatto il record mondiale di presenza a un concerto con le mie 200.000 persone, ma qui siete 200.000 e uno, Avete battuto anche me, non solo Linus, merde!
7: Inca, Vasco, tu sei il mio idolo assoluto, inca, bamba, lambrusco.
9: E non dimenticate lo squacquerone, perché anche lo squacquerone è un metodo ottimo per sciogliere le pasticche,
6: Ok, ok, secondo me stiamo andando un po' fuori tema. Dai Vasco, ci hai portato una canzone esaltante, merda,

0: altro che radio. Dai Paulino, scalloppiato, dai.
1: Grandissimo Vasco, anche se stai tutto spaccato, rimani sempre il super vissuto per eccellenza. La line-up del mega evento continua con Beyoncé, Negramaro, Avril Lavigne e le Spice Girls, che come ben sapete Fabio se n'è scopata una.
2: Hi Fabio, thank you per questo invito. Ti amo, Belin.
3: Belin, questa si è proprio attaccata come una cozza pelluosa.
1: E in questa grande festa ovviamente non poteva mancare Leone, in collegamento interstellare direttamente dal suo pianeta sul maxischermo.
4: Ouch, bastard, che grande traguardo che state raggiungendo, eh? Dovete sempre ascoltare Leone, che ha sempre ragione. Avanti tutto, mazzò! Ouch, adava dai!
5: Dai, Leo, visto che sei qua in un certo senso, non è che ci canti una canzone, stronzo finocchio senza tetto?
4: Lo sapevo che me l'avresti chiesto. Mazzò, alla fine che devo fare se non le canzoni? Sempre canzoni devo fare. Dai, Palmieri, manda la base, che così faccio anche la marchetta al mio nuovo canale YouTube, che hanno fatto Davide e Viale, prima che lo chiudano. Ouch!

0: sempre qui. Ouch. A proposito, il canale YouTube è Leone di Lernia _ official. Vaffangur.
1: Auz, grande Leone, è stato veramente il concerto della vita. C'erano tutti, ma proprio tutti. Sapete chi c'era addirittura? Sì, io. Che figli di Troia mi hanno fatto mettere una parrucca e mi hanno fatto ballare come Repetto. Caini. E sentiamo cosa ha detto proprio Repetto di questo. Testimonianza davvero toccante. Ma non posso avercela con loro, lo sapete, no? La fattoria è pur sempre la fattoria. Che puoi farci? Altrimenti non sarei qui a narrarvi ancora una nuova stagione di questa serie incredibile. Ci sono davvero un sacco di storie che ci aspettano, amici. Preparatevi. E nel caso mi steste chiedendo se alla fine una canzone gliel'ho cantata anch'io, beh, non proprio, ma in compenso vi faccio sempre le sigle. Quindi, The

0: This is the zoo, only for you. Merda!
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
3: Quanto amore, quanto sentimento. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il disco retto. E come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Baldraccona ed è dedicata al suo amato Cornutazzo. Caro Cornutazzo, ti scrivo questa lettera mentre mi sto scopando tutti quelli che hanno passato il profilo di X-Factor. Madonna. Ricordo ancora con gioia il giorno del nostro primissimo incontro. Io mi stavo scopando tutti quelli che non avevano passato il provino di X-Factor. Quando ti notai in lontananza, mentre facevi una scenata di gelosia a tua madre, perché si era scopata tuo padre il giorno del tuo concepimento. E in quel preciso istante capii che eri il super gelosone da tradire con gusto che avevo sempre sognato. Ah, quanti ricordi indimenticabili da quel momento. Come il giorno del nostro matrimonio, quando io feci una... quando io feci una sega al prete... quando io feci una sega al prete mentre pronunciavo il fatidico sì. O il giorno in cui nacque il nostro primo figlio, quando durante il parto mi scopai mi scopai tutto il reparto di ostetrica. Che ricordi indimenticabili, guarda. Ed è in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.

il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Baldracona, dedicata al suo amato Cornutazzo, che continua così. Eh già, caro Cornutazzo, siamo stati davvero felici insieme. Non dimenticherò mai quella volta che mi scopai tua madre il giorno del funerale di tuo padre. Che era morto mentre gli facevo un pompino il giorno del funerale di tua madre. Com'è possibile? Purtroppo ultimamente mi sono resa conto di averti tradito con tutte le persone del mondo. E anche buona parte degli animali e delle piante che ti circondano. Oddio. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con nostro figlio. Sono certa che capirai. Con affetto, tua Baldracona. PS, lo sapevi che mi sono scopata anche un manichino del crash test? Quanto amore, quanto sentimento, è incredibile ragazzi. Ogni tanto ho difficoltà a continuare a leggere queste lettere piene, rase, di sentimento puro, di amore. Ma purtroppo anche oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento. Ma prima di salutarvi vi invito a inviarmi le vostre lettere cariche, cariche di sentimento e di amore. Ecco il nuovo indirizzo mail al quale dovete mandarle tutte quante. Put your hands up in the air. Wave them round like you just don't care. Yo, brother. Tutto americano. Yo, yo. Jerry B in the place to be.

0: che non gliel'ho detto mai, ma ci puzzava tanto. E quante seghe d'estate, poi quante s***ate, la paura e la voglia di avercelo duro, un bacio a labbra slabbrate, un culo e quattro pompate, se non stai attento t'impalo, lo giuro, t'impalo davvero, t'impalo nel culo.
1: Disco Red, la tua dolce musica nel culo.
2: Che?
3: Radio 105.
4: Lo Zodi 105.
5: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
6: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
7: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
6: Ma che cazzo
8: Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
6: Non me lo fanno mai dire.
8: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
6: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guardami. Ma perché stai parlando?
5: Sai che questo è il gioco. Dovrebbero farlo per la PlayStation. Perché?
6: Ma Miro, ma so, tu dovevi venire pinghio da zoccolo che non sei venuto.
5: E invece non vengo.
6: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un...
5: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
8: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
6: Ma questo che mi mette la mano. Come mai che la guardi? La guardizione, basta sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile? Fammi.
5: Dai, Leo!
6: Dai un cazzo!
5: Tu vai avanti, no?
6: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
5: questo gorilla stavi per
6: sì,
5: dire.
6: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui. Dai, guardi. Dice che gli bruciava la pancia.
8: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.
9: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
10: Come sta? Come sta? Come sta?
9: Merda! Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi pare a Brutegna sulla cipalla con te.
1: Però.
2: This is the Zeus.
3: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
4: Una buona giornata a tutti quanti e benvenuti qua su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo e oggi preghiamo, cantiamo, ma facciamo anche gli auguri di buon compleanno a una cara ascoltatrice che sentiamo adesso. Pronto?
5: Tanti auguri.
4: Tanti auguri a te, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
5: Del Figlio e dello Spirito Santo, amen.
4: Auguri,
5: grazie,
4: domenica.
5: Grazie, anche a te.
4: Sei felice?
5: Sì.
4: Bene, bene.
5: Un anno in più.
4: Un anno in più, ma attenzione perché adesso subito facciamo questa canzone e la cantiamo insieme che fa... Se per caso cadesse il mondo,
5: io mi sposto gli occhi là.
4: Sono un cuore vagabondo.
5: Che Diego e Nanna. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Com'è bello far l'amore tu.
4: Tanti auguri
5: trum, in campagna e di città.
4: Tanti auguri
5: trum,
4: in campagna e di città.
5: Com'è bello far l'amore da Trieste in giù.
4: L'importante è farlo sempre con chi hai voglia tu.
5: E se ti lascia non sai che ti fa. Trovo un altro più bello.
4: Che problemi non ha. Auguri!
5: Auguri. Grazie.
4: Sono contento.
5: Grazie.
4: Guarda, ho proprio 5 minuti perché poi devo andare via, devo fare un servizio e allora ti ho chiamato così alla veloce.
5: Alla veloce.
4: Anzi, cosa ti posso dire? Che sei proprio una ragazza fortunata,
5: Sì.
4: Perché ho proprio qua una preghiera che parla della fortuna e del compleanno, che fa così.

0: magie io potessi, sarei sempre in vacanza. Se fossi incapace, scriverei il cielo in una stanza.
1: Ma se devo dirla tutta,
0: e non eri in paradiso,
1: all'inferno delle verità io mento col sorriso.
0: E all'inverno sarei in paradiso.

0: Va bene, grazie auguri, io ti faccio i migliori auguri ancora.
1: Grazie.
0: E salutami a papà Francesco.
1: Non mancherò assolutamente.
0: Ok.
1: Va bene. Ciao Domenica, un abbraccione.
0: Ciao, ci sentiamo. Tante belle cose.
1: Mi raccomando, riguardati sempre che è importante.
0: Certo.
1: E più stai meglio te, stiamo bene tutti.
0: Tutti, certo.
1: Un abbraccione
0: pure a te, ciao.
1: Ciao, Domenica.
0: Ciao.

0: Lo Zodi 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'agenzia di viaggi interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Soggetto 43, 22.21. Corriere Foggiano incattivito dalla sciatica. Contatto.
3: Pronto?
4: Upa?
3: Pronto?
4: Upa, ci sono domande, grazie.
3: Mamma te faccia, attenda a Fitch. Che cazzo sì?
4: Leve? Leve?
3: Mocca mante.
4: Leve, ce lo trovo una chi?
3: Non si chiami in chi è?
4: Gulo.
2: Soggetto 37, 999, 13. Maresciallo Mangiacobra contrario alla Trinità. Contatto.
3: Pronto.
4: Ofa.
3: Ofa chi?
4: Ofa, faccio di cazzo di chiam.
3: Faccio di cazzo a me, faccio di cazzo a te, mocca chi te è morto.
4: Upa.
3: Un peccione di sora.
4: E mamma tu pure, grazie, che mangia
3: pure,
4: cazzo.
3: Certo, pure quello di mamma, ta tua.
4: La ma.
3: Ma va, fa mocca, chi te morte, va.
4: Ci te morte, stramorte, vive, tu è tutta la razza tua.
3: Anche, mocca, chi te morte a te, a mamma, ta, a sorra, ta.
4: A zia.
3: Chi te morte. A zia, ecco, mi sono dimenticato a zia. Ci metto pure un zio, non solo a zia.
4: E cara.
3: Ciao, vai, ma ascolta a me, va, fangulo, va.
4: Tu è mamma, ta. Ah, so, che lo mangia la cazzo.
2: Soggetto 12. 12. 12. Avvocato penalista cocainomane, detto Terremoto. Contatto.
5: Pronto?
4: Upa.
5: Pronto?
4: Upa, Giordano.
5: Porca m***a. Ascolta, ma non ti sei fatto sentire per settimane o mese? Questo dovuto sicuramente alle minacce che ti ho fatto, poi ci sei cagato in web.
4: Mangiamo lo cazzo. Terremoto!
5: Lo cazzo la metto mock, tu che ti ha imbrattato la mamma, perché ho fatto madonna. Oh, non mi fa girare il cazzo, che non è una giornata storta. Che cazzo vuoi? Lo muestra, che cazzo sei?
4: Che cite?
5: Non ho capito.
4: Cite morta, sta morta e viva, tutta.
5: Mocca che da troia da mamma, te figli da bocchino. Ma non di nu cazzo la fai, voglio.
4: Upa, eh? Terremoto!
5: Mocca la murta, catino. Murta chi te stra morto, brutto bastardo.
4: Mamma.
5: All'anima della corna, catino. Figlio di un orecchione cornuto.
4: Gula. Mamma.
5: Gula mamma, che da troia. Uno, non vuoi per niente, capo un cazzo. No, uè, chi ghiò?
4: Lefe.
5: Cieca, uè.
4: Lefe. C'è la tremona King Kong, tu. Terremoto!
5: Ma vedo la muerta di mamma, tu sto mongoloide. Oh, ma non di nucca, ma poi c'è non di fa chi è? Che c'è un cascata in guerra, brutto figlio da potere. Pizzo piglia, pechina da merda e bastardo.
4: Mocca, mamma.
5: Ma fa mocca la muerta di mamma, te mongoloide.
4: Mamma, ti tene tutto un pochino
5: zero. Ma tu c'è un cazzo di parli, ma tu la sei vista, mamma, te. Ma fichi più cazzo in guliede che una scimmia.
4: Esso.
5: C'è cazzo sta pa, ma c'è cazzo occhiano, c'è cazzo vuoi da me.
4: Esso.
5: Sorte d'andi c***a, ma tu veramente stai fuso, stai. Tu non la tieni più la capa, tu le spiegate a scappa.
4: Esso.
5: Tu e lo scappo della mattina la sei.
4: Esso. Esso. Terremoto!
5: Ma come cazzo, pa? Ma tu pensate, ma c'è un cazzo, mocca, che parlo come un mo***o. volte. Ma ti rendi conto quando si chicchiò? Eh? Gli è una vischia che cacu cazzo, ma poi c'è non de fa che?
4: È sorto.
5: Ma poi c'è te, eh? Oh, tu rendi ma
0: ehi!
5: Ma vaffa mocca che t'ha imbrattata da mamma, tu andicappata da merda, tu che t'ha imbrattata da mamma, che da troia sfogacciolo da sorto, cu dricchione mongoide da dattand e cu culattone da fratto come a te, mongoide handicappato. Va a fare il becchino, beh, mongol, c'è quanti, madonna come ti ha cambiato, brutto figlio da becchino.
4: Papa, ti giochi col pongo?
2: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
6: Radio 105. Radio 105.

0: Ma hai cambiato culo. Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni. Ah,
1: Marco,
0: apri, ma hai sentito?
1: Non si tira giù le finestre qua.
0: Madonna, mi sembra la trombetta col tritano.
1: Non ti distrarre, stiamo registrando.
0: Marco, ma sento la puzza.
2: Hai cambiato culo.
0: Porca puttana.
1: Questo è un bianco.
0: Dai,
1: vai.
0: Madonna. Ma no, non ci si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, si è messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
1: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
0: Perché non lo fai, quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
1: Tortelli?
2: Boh.
0: Ma
1: comunque belle però, obiettivamente. Welcome to the
3: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
4: Le cose verissime. Le cose verissime.
5: Ciao, cose verissime. Eccoci per un altro video sul mistero. Io e la mia assistente innamorata di me Priscilla e il mio cane mascotte Gaetano.
6: Senti, quella cosa puoi tagliarla?
5: Quale cosa? Quella del cane?
6: No, la cosa che dici che sono innamorata di te.
5: Beh, Priscilla, purtroppo il danno è stato fatto. Dopo la pubblicazione del video scorso, ormai tutti hanno capito che essendo un maschio alfa irresistibile, tu sei caduta nella trappola dell'ormone.
6: Ma veramente non è così?
5: Dai, non devi prenderti male, piccola.
6: Non chiamarmi piccola.
5: Va bene, cucciola.
6: Nemmeno cucciola.
5: Cicetta?
6: No, non devi chiamarmi con nessun nomignolo, idiota. Noi non stiamo insieme, io non ho nessun sentimento nei tuoi confronti. L'altra volta hai capito malissimo.
5: Dai, senti, diamoci un taglio. Dopo il video sugli avvistamenti di un alieno che scorreggia fluorescente nei boschi di Vermezzo, ci diamo giù di limoni e se sei brava ti aggiungo anche alle tacche del mio calendario delle ragazze che mi hanno salutato due volte nella stessa giornata e per giunta con il sorriso.
6: Senti, mi sa che non hai capito. A me fai cagare. L'altra volta mi sono fatta carina per Tognazzi Sergio, il ripetente del liceo ad Ognocchi.
5: Ma chi? Quello che ha fatto sei volte la terza media?
6: Sì.
5: Quello che ha appeso il bidello per i piedi per rifare una scena di Mission Impossible per TikTok?
6: Ah?
5: Ma sei stronza, ha la pancia e una inspiegabile prematura calvizie.
6: E beh, io lo trovo figo.
5: Ma tu sei completamente pazza.
6: Ah, io,
5: Beh, meglio. Tanto anche tu mi facevi cagare. Puzzi di scarico del T-Max e c'hai i denti gialli.
6: Ma stai piangendo?
5: No! Sono i sali minerali! Sto sudando!
6: Ci sei rimasto male?
5: Non dire cazzate!
6: Porca vacca, ci è rimasto male anche Gaetano, ti sta leccando.
5: No, sta solo cercando un punto tenero per staccarlo con un unico morso. Mi sono scordato di dargli la ciotola con i 12 tacchini.
6: No, è triste per te.
5: Fermi Gaetano! Aiuto Priscilla! È in crisi glicemica, basta Gaetano! Dai, che ci sono già rimasto male, dai!
6: Ah, allora lo ammetti. Allora vedi che ti piaccio?
5: No. Mi fai schifo! Era così per dire. Fermo, Gaetano!
6: Vabbè, allora direi di fermare il video e medicarti, poi lo rifacciamo, eh?
5: Vabbè, dai, stoppa!
6: Oh, hai sentito?
5: Sì, era una nitida e putrescente scorreggia aliena. Guarda, una luce nel bosco! Hai ripreso?
6: No, ho stoppato.
5: Ma no, cazzo! Ecco, amici cose verissimers, anche questo video è andato fragorosamente a puttane. Purtroppo la presenza dell'alieno che scorreggia luce è stata constatata solo dalla mia persona e dalla mia assistente, la quale ha purtroppo disilluso le mie aspettative sessuali. Ma non è un problema, il rifiuto fa parte della mia vita, come l'esigenza di urinare, una cosa imprescindibile. Sono troppo inarrivabile come uomo, talmente tanto che le donne si spaventano e preferiscono dirottare verso uomini più facili, magari calvi a 23 anni e che non sanno scrivere correttamente il proprio nome. Amen, cazzo! Se vi è piaciuto questo video, mettete un like ed iscrivetevi al canale. E non perdete il prossimo video, dove romperò un comodino e una trave della cameretta nel tentativo di impiccarmi parzialmente per dimostrare l'incredibile piacere della masturbazione soffocato.
4: La la la. Le cose verissime.

0: Un caloroso saluto a tutte le anime in coda al casello di Caronte e ben ritrovati per un nuovo sanguinoso aggiornamento sulla viabilità autostradale.
1: Isoradio, ricorda sempre che culo non fa figli.
0: Traffico in tilt sull'A1 Milano-Napoli-Corsico a causa di una violenta bufera di mozzarelle abbattutasi all'altezza di Fium di Fica, dove una tromba d'aria proveniente dalla Tanzania ha travolto il prestigioso caseificio di Ossina e Figli, risucchiando nel suo turbine 800 tonnellate di mozzarella, che ha poi riversato come proiettili mollicci ma letali sulle auto in transito, provocando schianti, scapputtamenti e anche qualche fortunosa e mortale reazione allergica, per un totale bello tondo di 33 vittime e altrettanti feriti che non sembrano molto ansiosi di superare la nottata. E sulla scorta di questa lieta novella ci lanciamo in pista ignudi e scellerati. Iso Radio, la radio che non ascolto nemmeno io.
1: Iso Radio, ricordati di pagare il canone o ti spacchiamo il culo.

0: anche testi meravigliosi nelle nostre canzoni qui su Iso Radio, la radio che non ascolta nemmeno il direttore. Oh, mi chiedono la linea dal Veneto, abbiamo un aggiornamento rapido sul traffico e poi altre tristissime, per noi meravigliose, notizie su cadaveri in giro per l'Italia. A te la linea, Alfio Scomunicato.
1: Iso Radio, bestemmie e smoccolate dal Veneto.
2: Venerdì voglio dormire, basta di clown. Non posso andare a lavorare con una roba del genere, bestia. Mi tocca diventare un killer di can. Di maleducatissimo porco, zozzo e ladro di can. Vara di mega bordo. Vediamo se c'è qualcuno che voglia andare a fanculo stasera, di clown. Dai, passa, dai. Guarda, autostrada non si poteva entrare, impossibile entrare. Qua, statale, e si è messa anche a pezzo, guarda. Di boscaiolo. Stasera non mi passa più, di can. Fortuna che sono una persona calma e pacata, perché a st'ora qua sarei già Dio biestemato.
0: Bene, grazie Alfio per il incredibile aggiornamento. E un'insolita ma simpatica notizia ci giunge dalle strade di San Andreas del noto videogioco GTA, Grand Theft Auto, dove uno studentello universitario di Modena, che si stava divertendo a investire i passanti da 72 ore filate, si è visto infine esplodere la PlayStation in faccia in un frizzante scoppiettio di incandescenti schegge di plastica che, finitegli quasi tutte negli occhi, lo hanno accecato, permettendogli così di cadere fortunosamente giù dalla finestra in un volo di 4 piani che si è concluso nel migliore dei modi, quando lo studente si è schiantato sul tetto di una volante dei carabinieri, spatasciando come pomodori col berretto le teste di 2 membri dell'arma di ritorno da una barzelletta. E noi celebriamo in anticipo i 3 funerali con questa bella canzoncina su Iso Radio, la radio che paga i

Siamo quasi arrivati alla fine di questo aggiornamento sul traffico e quanto ci piacerebbe bere le lacrime delle 12 madri calabresi che proprio ora stanno piangendo la morte precoce e dunque per noi ancor più dolce degli altrettanti motociclisti schiantatisi uno in fila all'altro contro le rocciose pareti della Sila dopo che nottetempo un talentuoso burlone a cui va tutta la nostra stima aveva dipinto in perfetto stile Willy Coyote una finta galleria sulla dura parete di una montagna. Ah, una finta galleria sulla dura parete di una montagna. Ah, se le notizie fossero tutte come questa, che ne dite di un'ultima canzoncina?

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Ah!

0: cos'è stato? L'hai sentito, vecchio orso?
1: Uè, l'hai sentito la tua madre, eh? Quella che si faceva l'epidurale prima di prendere il culo.
2: Di nuovo? Oddio, ho paura.
1: Uè, uè, ho paura di tuo padre, eh? Quello che c'aveva la cappella come la faccia di Freddy Krueger.
3: Mani in alto, questa è una rapina.
1: Uè, mani in alto, voglia tua madre, eh? Quella che faceva le seghe ai vatussi.
3: Se fate tutto quello che vi dico, non vi succederà nulla.
1: Ehi, nulla vai a tua nonna, eh? Quella che andava in giro con la storia infinita nel culo.
0: E ti prego, vecchio orso, non far arrabbiare il rapinatore.
2: Sì, vecchio orso, ti prego.
1: Senti, se vuoi puoi sparare al bambino, eh?
3: Non voglio sparare al bambino, voglio tutti i tuoi soldi. Dov'è la cassaforte?
1: Non ce l'ho la cassa, non ce l'ho. Fidati, non ce l'ho.
2: Dietro al quadro di John Holmes! Dietro al quadro di John Holmes! Di dietro!
1: Ehi, pezzo di merda! Ti strappo le palle e mi faccio un sospensore! No!
2: Dietro al quadro di John Holmes! Dietro al quadro di John Holmes! Di dietro!
1: Ehi, pezzo di merda! Ti strappo le palle e mi faccio un sospensore!

0: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Porca puttana! Sì, porca puttana, ragazzi, siamo alla follia, alla follia. No, oggi mi è caduto l'occhio su questo titolo del Corriere della Sera che dice: code, risse, assalti ai negozi e bagarini da Milano a Dubai, febbre da Swatch. In pratica la Swatch, che fa gli orologi, ha fatto uscire un modello nuovo ispirato in collaborazione con l'Audemars Piguet, un orologio da 400 sacchi, e la gente si è menata fuori dai negozi, gente in fila dalla sera prima per comprare un orologio da 400 euro. Ma siamo alla follia, ragazzi, ma come cazzo state? Come cazzo state? Io voglio sapere come cazzo state. Apriamo le linee perché voglio chiedervi come cazzo state. Andiamo, dai. Apriamo con il Mona dal Veneto. Vai Mona, di la tua sulla rissa per gli orologi Royal Pop. Vai.
3: Hanno fatto bene.
2: Chi ha fatto?
3: Un orologio di merda.
2: Non ho capito la sua posizione.
3: Lei è un orologio di merda. Andare davanti ore e ore e ore a rompersi il cazzo, un orologio di plastica.
2: Vabbè, però perché succede questo?
3: Succede perché la gente è lobotomizzata.
2: Da cosa?
3: Robot, ritardati.
2: Sì, non ho capito un cazzo.
3: Il cucù, ti esce fuori il cucù con due dita nel vaffanculo. Scusa, è un orologio di merda. Mi sono fatto. Se io becco la fila davanti a prendere gli orologi, con un carro armato di ciappo sotto, ti stronzi. Che hanno tutti la mamma uomo.
2: Sì, arrivederci, vattene a fanculo, dai, non si capisce un cazzo. Ciao, tu, tua madre, l'uomo e il carro armato. Vattene a fanculo, dai. Un altro, dai. Andiamo da Serpico, vai Serpico da Roma. Serpico, che ne pensi di questa roba della gente che semena per l'orologio, vai?
4: Ma dei bei deficienti che semenano per sta cazzo di meletta, di Swatch che va di moda e basta, non sanno manco come si addobra poi.
2: Ma che cazzo c'entra la meletta, scusi, non ho capito.
4: È il simbolo della Swatch. Ah no, scusa, Apple,
2: il
4: pensavo,
2: simbolo della Apple, si chiama Apple perché è una mela.
4: Sono coglioni, ecco il senso della vita, non c'hanno niente da fare. C'hanno da spendere due sordarelli, magari manco se si sono sudati.
2: Ma dove li pigliano sti soldi però?
4: Facciano, dove li prendono? Tutti drogatacci, spacciaroli, bastardi dentro.
2: Bastardi dentro gli spacciatori? E perché se comprano l'orologio?
4: Perché non c'hanno niente da fare, come fanno a spendere i soldi se no?
2: Ma non solo in Italia, pure a Dubai, in Francia, a Londra, tutti che semenano questi cazzo di orologi. Ma che cazzo sta succedendo? Dica.
4: Perché Dubai Bai semenano.
2: Dubai Bai semenano, non ho capito un cazzo, che vuol dire?
4: No, nel senso, Dubai Bai. Io ho detto Dubai Bai.
2: Porca troia, mi sono caduti i testicoli, mi sono rimbalzati in culo dopo questa battuta. Cioè, una visita andrologica mi hai fatto, mi hai dato una ditata al culo. Ciao andrologo.
4: Ciao.
2: E facciamo un salto da Franco da Bari. Franco, tutto sto casino, di chi è la colpa, dai?
5: La colpa sono dei coglioni che vanno a prendere uno Swatch, già che costa 400 euro, che prima costava 150.000 lire. E si menano per queste puttanate qua, si devono menare per altre cose.
2: Per cosa si devono menare, dimmi?
5: Perché aumenta il gasolio, aumenta la bolletta della luce, aumenta la bolletta del gas, per queste cose si devono menare, ma non loro, devono andare a menare chi devono andare.
2: Chi bisogna menare, Franco?
5: Netanyahu e Trump, quei due, bisogna prenderli e acceppare il capo e capo.
2: Ecco, cioè bisogna menare
5: quei due rincoglioni, perché hanno creato una guerra inesistente e chi ne paga le conseguenze siamo noi. Pubblici plebei
2: come te, Franco. Però scusa, con tutto che è aumentata l'energia, aumentato il carburante, la gente però i soldi per l'orologio ce li ha.
5: Vabbè, sono questo, una mazzicoglio, perché anche perché devi tenere presente chi è andato a litigare là, prendere gli orologi a 400 euro, li hanno messi già su Vinted, a

0: 2000 euro.
1: Se tu avessi 2000 euro da buttare invece che l'orologio, cosa compreresti, Franco? Vai.
0: Prendevo un po' di amici e me ne andavo a mangiare carne a sbatto.
1: Oh.
0: Mi dovevo consumare 2 euro, 2000 euro li consumavo a mangiare.
1: Cosa ti mangiavi, Franco?
0: La carne alla brace, che giù al mio paese fanno la carne di cavallo alla brace.
1: Oh. E 2 troie non le prendevi, Franco, 2 troie?
0: Vabbè, le troie stanno, quelle sono da pagare, stanno bruciando, sono le troie che li dobbiamo pagare. Si prendono la soul di Schnappar, sono signore casalinghe che non vogliono scopare più con i mariti, però che vogliono scopare con gli altri. Non c'è problema, io la trovo quella scopare che da pagare, brucia.
1: Quindi la cosa importante è dare la ciola alle mogli sposate.
0: Bravo.
1: Ciao Franco, un abbraccio, ciao Franco,
0: ciao,
1: buon viaggio. Lascio troppo, ciao Franco. E chiudiamo questa straordinaria puntata con l'appuntamento più atteso, più goloso, più sensato di questo programma, l'amico mio direttamente da Grey School. Amico mio, un grande abbraccio, grande abbraccio fraterno.
2: Che viene a rompermi i coglioni. Allora, ascolta.
1: Sì.
2: Sta fermo un attimo.
1: Ascolta.
2: Io, allora, non voglio. Allora, smettila con questi.
1: Allora,
2: non voglio arrabbiarmi.
1: Esatto, giusto, non devi.
2: Ma porco. Uno che ti chiama carotina,
1: vabbè, ma un pezzeggiativo,
2: sta zitto un attimo,
1: pezzeggiativo,
2: allora,
1: è un omino dolce,
2: di avere una conversazione civile,
1: ma comincia tu, però comincia tu
2: comincio io, ecco. Ma tu sei zitto cane, ascolta,
1: sì, dai, ma forza,
2: maledetto cane, un bastardo,
1: 2 ore
2: tu amaro stifoso, stai zitto un attimo,
1: va bene, ma 2 ore per arrivare al concetto, hai detto allora 450. Volte,
2: non sono,
1: allora,
2: se tu stai zitto!
1: Allora, allora dai, vai, di quello che devi dire, carotina, dai!
2: Ma sei tu che mi fai dire le cazzate, porco!
1: Io!
2: Sei tu!
1: Io!
2: Sei tu, maledetta merda! Sei tu che mi fai venire le luce, no,
1: sei tu che sei pazzo schizofrenico!
2: Io sono la persona più serena e tranquilla del mondo! Sei tu che
1: ma
2: mi fai venire il sangue!
1: Ma non
2: maledetta
1: è vero.
2: Merda!
1: Non è vera questa cosa!
2: Infame, maledetto!
1: Senti, fragrante gelsomino di montagna! Allora,
2: fragrante gelsomino di montagna!
1: È bellissimo! Fragrante gelsomino di montagna!
2: Fragrante gelsomino di montagna!
1: Esatto,
2: dimmi.
1: Esatto! Senti l'affetto,
2: dai,
1: l'affetto che permea le mie parole! Sai cosa vuol dire permea le mie parole? Senti l'affetto!
2: Entra dentro le mie parole.
1: Esatto, oh bravo, così, questo è il modo di parlare, piccolo pasticcino ripieno di crema pasticcera.
2: Piccolo leprotto.
1: Allora, fenicotterone, dai, oggi.
2: Fenicotterone.
1: Vedi, così.
2: Tenero pasticcino goloso.
1: Brava carotina, mi piace quando sei così tenero, ecco. Ok, benissimo.
2: Infame maledetto, invece di rompermi i coglioni, ecco. Affrontami di persona.
1: Ma basta, hai rotto il cazzo.
2: Cane.
1: Pasticciotto,
2: ascoltami quando parlo, che quando parlo io mi devi ascoltare.
1: No,
2: tu mi chiami al mio telefono privato
1: e allora
2: mi devi ascoltare.
1: Esti cazzi, pasticciotto.
2: Ti sembra la vita, ti farà fare tutte le sue vittime, sì. Del Dating Game Killer, maledetta merda, morirai male.
1: Questo manco lo vado a cercare, Dirty Game, che cazzo ha detto, non lo so, manco lo vado a cercare. Oggi era tenero però, oggi ci ha provato e sono contento perché vedo che sta migliorando. Forse invece che passare 2 mesi prima di farsi esplodere passeranno 2 anni. Andatevela a far culo, ciao.

0: Lo zoo di 105.
1: Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana, il viaggio dei nostri eroi alla ricerca dei piani segreti della morte nerissima è giunto a un punto critico. La Millennium Falcon sta per entrare nella galassia esilarante. Un sistema stellare dominato dal lato buffo della Frigna. Chiunque sia entrato in questa galassia è rimasto bloccato lì per sempre, come Massimo Boldi nel ruolo dello scorreggione milanese.
2: Ciubeca, perché sei sempre così arrabbiato? Ah.
3: Padre Luke, Ciubeca è molto triste perché i suoi genitori si sono dovuti separare.
2: Ah, non sapevo che avesse dei genitori siamesi.
4: Oh, stacchi da sé!
2: Ma dai, non sapevo che eri figlio dell'Orso Yogi e di Tina Turner.
5: Guardate ragazzi, ho comprato un nuovo spray al peperoncino.
2: Ah, che male, cazzo! Mi hai accecato, brutta puttana!
5: È piano con le parole, testa di cazzo!
2: Ah, basta! Aiuto! Sono cieco! Sono cieco!
6: Ragazzi, porca puttana! Darth Federer è fuori dall'astronave!
5: Che aspetti? Fallo entrare che sennò prende freddo!
7: Luke! Yeah, tutto americano, grande castle, tutto nero, bello, Chiambretti Knight, mostravo sempre il numero uno, grande Chiambretti, yeah, sono qui, sei pronto per lo scontro finale all'ultimo sangue? Prepara la tua spada laser, sono venuto a sfidarti a duello.
2: No, Darth Federer, al momento non posso combattere perché una certa puttana di cui non faccio il nome mi ha accecato.
7: Non mi interessa, io tutto americano, bello nero scuro, bello casso grande con palle grosse che sembrano morte nera, due gemelle. Se non puoi combattere tu, sfiderò qualcun altro. Chi si offre?
8: Obi-Wan Kenobi!
9: Avete convocato il nome? Avete convocato.
10: Ma non sei Conte, l'allenatore della nazionale?
9: Oh.
10: Avete invocato il nome dell'incommensurabile cavaliere?
9: Aspiet, chi ti è morto? Non vedi che quello è 3 chilometri? La morte è morta. Avete invocato il nome dell'incommensurabile cavaliere? Eh? Dell'incommensurabile cavaliere di DJ?
10: Cavaliere DJ, sì. Ma chi è lì?
9: Incommensurabile del cavaliere DJ?
10: Sì. Avete invocato il nome dell'incommensurabile cavaliere Jedi?
9: Avete invocato il nome del cavaliere?
10: No.
9: Del Comodoro?
10: Del
9: cavaliere DJ?
10: No, allora. Dell'incommensurabile cavaliere Jedi?
9: Dell'immenconsurabile?
10: No, l'immen.
9: Dell'incommensurabile? Dell'immenconsurabile?
10: No, dell'incommensurabile.
7: Chiudi quella fogna, tutto americano, yeah, Chiambretti Knight, yeah, solo per numero 1, 101, disco 101, mi hanno mandato via solo perché ho cazzo più grande il direttore, yeah, ok, combatti vecchio ciccione di merda.
9: Ah, ma certo, porterò i componenti.
10: Sì, che cazzo sei, gigrobo d'acciaio.
9: Ah, ma certo, porterò a compimento questo singolare tensione di Tarzan.
10: Cosa c'entra Tarzan?
9: Porterò
10: a compimento?
9: Porterò a compimento questa singolare tensione con estremo piacere a solo.
10: A solo? Cos'è? Un chitarrista?
9: È un chitarrista, che cazzo
10: no? Solo.
9: Con estremo piacere a un sole.
10: Ma solo?
9: Detersivo.
10: Ma che sole?
9: Sono io che sto. Sei solo qua.
10: Con estremo piacere. An solo.
9: Con estremo piacere a un sole.
10: Solo!
9: Con estremo piacere, Han Solo!
10: Benissimo.
7: Ok, combatti, vecchio ciccione di merda!
9: Ah! Quella puttana da sorta! Ah, che razzo! Tieni, chi ti è morto, estremo! Sì! Ah! Ma hai toccato le palle! Ti tagli con quel puttana che l'hanno zirato, batti! Ah, ah.
2: Che succede? Chi sta vincendo? C3, fammi la telecronaca che non ci vedo!
3: Il ciccione è in difficoltà! Arretra! Darth Federer lo colpisce! Il vecchio di merda ha perso i pantaloni! Ora combatte solo col pannolone! Darth Federer avanza! Un destro, un sinistro, la palla di merda in un angolo. Darth Federer sferra un colpo fortissimo e gli distrugge la spada. E Darth Federer ha vinto!
2: Evviva! Cazzo!
5: Ma che cazzo esulti? Abbiamo perso, testa di cazzo! Ti meriti questo!
2: Ah, lo spray al peperoncino sul cazzo, no! Aiuto!
7: Americano, caso, caso grande! Obi-Wan, ti ho battuto! Prima di darti il colpo di grazia, vuoi esprimere ultimo desiderio?
9: Come ultimo desiderio, vorrei che ti assicurassi che mio nipote consegue la laurea di
10: gastroenterologia forense.
1: Questo è Merde Stellari 7, il risveglio della fregna.
8: Radio 105.
11: Lo Zoo di 105.
12: Una cosa bella.
13: Sì.
12: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
13: Scusa, è partito un dente.
12: No. L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
13: Scusa, è partito un dente.
12: No, l'altra votazione.
13: Giovanotti.
12: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
13: Mi è sembrato di vedere un gatto.
12: Si è accorciato il dente. Chi ti è morto? Si è accorciato il dente.
13: Cosa è successo?
11: Lo Zoo di 105.
1: Come può un uomo non sapere di essere ingessato?
14: Indossavo sempre questo stivale di tela, molto grosso, tozzo, nemmeno di marca. Pensavo di essere, cazzo, fuori moda. E invece mi ero fratturato tibia e perone, cazzo.
1: Come può un uomo non sapere di essere il ripieno del gabibbo?
15: Non me l'aspettavo, mea! Ora però dai, fatemi uscire di qui che devo cagare, bell'ani!
1: Come può un uomo non sapere di essere mulatto?
16: Dopo aver fatto sbiancamento nella, mi sono guardato allo specchio ed è stato allora che ho notato quel puà bianco in mezzo al culo. Non ero in pandan con il resto del corpo. Soldi buttati, cazzo!
1: Nessun sospetto.
17: Non pensavo mai di non...
1: Nessun dubbio.
18: Mi sembrava tutto normale.
1: Nessun sintomo.
17: Oh, stavo bene, eh?
1: Fino all'ora della verità. Non sapevo di essere qualcosa quando la televisione ha finito le idee.
19: Giorgio Salamandra è un agrimensore della bassa. Per capirci, uno di quelli che misurano i campi coltivabili con quel buffo treppiede rachitico e gli stivali immersi nello sterco. Per recarsi al lavoro, Giorgio deve percorrere a piedi un breve tratto di strada provinciale. Una camminata di qualche chilometro che lo tiene in forma. ma quel breve tratto di asfalto si rivela ogni giorno una maledetta maledizione.
20: Ho visto questo tizio con gli stivali tutti imbrattati di merda che camminava col pollice su. Siccome non mi sembrava Fonzi, io ho accostato e gli ho chiesto se voleva un passaggio. Oh, si è pure incazzato come una biscia che gli facevo perdere il passo e mi ha sputato su una portiera. Allora gli ho sparato un ginocchio. E cazzo, avevo appena lavato la macchina.
19: I casi di abduzione del povero Giorgio Salamandra sono all'ordine del giorno. Una serie ininterrotta di rapimenti e percosse alle quali si aggiungono non di rado anche sevizie di carattere sessuale.
21: Sì, me lo ricordo a Salamancio. Ci ho fatto il culo dietro al camion. Ma non è colpa mia. Lo vedo che passeggia di notte con quel pollice lì. Mi sembrava un giovane. Cerca magari una bella peperonata. Così ce l'ho calato. Adesso un po' mi dispiace, però non tanto, perché comunque c'ho un bel culetto, Salamancio. Anzi, sapete se per caso stasera vado da qualche parte, che ce lo regalo.
19: Giorgio Salamandra, infatti, non sa di essere autostoppista. Una rara forma di artrite che costringe il pollice in posizione eretta e che spinge gli automobilisti a caricarti in macchina per darti un passaggio, anche contro la tua volontà.
2: Sì, avevo notato questa cosa del pollice alzato, però ho pensato, boh, sarò un fan di Italia 1, che tra l'altro a me piace fin da quando c'era la Jalappa, E invece ero un autostoppista. Ecco perché tutti si fermavano con la macchina e facevano sali, sali, sali. Ma io non volevo salire, io volevo andare a piedi. A piedi volevo andare.
19: Grazie all'intervento della NASA, Giorgio Salamandra viene spedito per 100 giorni su una stazione orbitante, dove in condizioni di microgravità impara a controllare il movimento involontario del pollice.
2: A parte il fatto che il cibo puzza di sedile del treno e che si caga in un tubo, l'esperienza nello spazio è stata bellissima. Adesso, quando sento lo stimolo di alzare il pollice, lo tengo giù così, vede? Alzando l'indice e il mignolo. Guardi, pollice giù, mignolo e indice su, capito? Sono guarito!
19: E invece no. Perché tornato alla quotidianità dei suoi campi coltivabili, Giorgio Salamandra comincia a salutare gli automobilisti con il gesto che ha imparato nello spazio, che altro non è che un paio di corna offensivo ed infingardo.
20: Ho visto questo tizio con gli stivali tutti imbrattati di merda che mi faceva le corna. Siccome non mi sembrava un rapper, gli ho sparato un ginocchio. E cazzo, avevo appena lavato la macchina.
19: Nel giro di pochissime ore, il Salamandra viene travolto da una spirale di violenza che lo spediscono a guardare le margherite dal lato della radice. E tutto per colpa di quei coglioni della NASA. Vatti a fidare degli americani.
22: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
23: È tutto pazzo.
22: This is a zoo.
23: Nina, nina, nina.
22: This is a zoo.
23: Peter Lizia.
22: Vai, dai!

0: Amore, ma che cazzo è quel mega pacco che c'è in sala? Non dirmi che hai ordinato ancora gomitoli di lana per fare scorta in caso di guerra.
1: No, no, ne ho già un magazzino pieno. Così, in caso di mondo post-apocalittico, scambieremo come risorsa in cambio di approvvigionamenti. Dei bellissimi e caldi maglioni per ripararsi dall'inverno nucleare.
0: Sarai la Benetton dei ghoul zombie, brava! Ma allora che cazzo c'è dentro a quel pacco anonimo?
1: Cazzi miei!
0: Figa, ma che stronza! Perché tutti sti segreti?
1: Ma non hai capito, non volevo risponderti in maniera scostante, sono veramente cazzi miei. Nel senso che è una scatola di sex toys che ho ordinato su Alibaba.
0: Quindi hai comperato uno scatolone di cazzi? E che cosa ci devi fare questa volta? Lanciarli agli zombie radioattivi dritti nel culo?
1: Ma no, brutto coglione, sono per noi, per rendere il nostro sesso più piccante. Dopo tanti anni è normale che non ci sia più la stessa passione, non credi? Magari con qualche toys possono cambiare le cose.
0: Scusami, ma in che modo riempire i tuoi buchi con cazzi che non sono il mio dovrebbe accendere il desiderio? A me basterebbe solo che ti lavassi prima di indossare il pigiama che puzza di fritto prima di venire a letto, coi capelli simili ad una che è precipitata dal 20° piano su camion dell'immondizia. Credo che già questo aiuterebbe notevolmente la mia libido.
1: Ma come ti permetti, brutto coglione? Va che anche tu non è che mi giri per casa come Brad Pitt. Vieni a letto che hai l'alito di un poltergeist e le palle che puzzano di negoziazione al mercato del pesce in Marocco.
0: Sta a vedere che adesso l'unico problema perché scopiamo poco sia che siamo due sciatti di merda.
1: Cosa mi devi dimostrare con sto tono sarcastico? Adesso il problema sarei io.
0: Beh, amore, ti ho conosciuta che ballavi sul cubo in discoteca con le autoreggenti e il perizoma, profumavi di fiori e spendevi un botto dall'estetista. Mi hai dato il culo prima di portarti in pizzeria la stessa sera in cui ti ho invitata fuori. Dopo un mese abbiamo fatto sesso a tre con tua sorella e tua madre che filmava. Diciamo che le aspettative della vita sessuale di coppia erano ben diverse da scoparsi una lordona che sembra fatta di fentanyl all'angolo di un marciapiede di Detroit.
1: Ma sai che essere insultata mi ha arrapato di brutto.
0: Davvero? Meno male. E io che pensavo di doverti spegnere con una bottigliata mentre cercavi di pugnalarmi con un cazzone di gomma.
1: Dai, andiamo a fottere, brutto coglione impotente.
0: Va bene, sgualdrina che non sei altro, cagna bastarda, schifosa.
1: Ah sì, così, insultami che mi piace.
0: Va bene, brutta figlia di Troia. Tuo padre è un nano cornuto di merda e la tua famiglia sembra una di quelle dell'Alabama dove ci sono le deformità dovute al fatto che si scopano fra fratelli da generazioni. Sei arrapata?
1: Adesso hai esagerato. Vado a prendere un mega cazzone di gomma per pestarti, brutta testa di merda.
2: Cose di casa!
3: Amore, i vicini stanno traslocando. C'è un casino di là.
4: No, si vede che stanno provando lo scatolone di cazzi di gomma che gli è arrivato stamattina e che ho aperto in un angolo per spiare cosa c'era dentro.
3: Ma che fai lo zabaione con la centrifuga ad immersione?
4: Ma figurati, sto solo pulendo la punta del cazzone di gomma che mi sono fregata dalla scatola.
2: Cose di casa!
5: Bella sigla, serie di merda.
6: Radio 105.

0: Mia cara Olimpia, mettete in pompa, che sto grillaccio del marchese sempre zompa, zompa chi campa, scherzosamente, allegramente, parce che sassa la vie, che il compagnie, je vi appari pour le plaisir de l'amour.
1: Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo.
2: Concessionaria Jaguar Land Rover di Vinci.
3: Pronto?
4: Sì, pronto.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Sì, prego.
4: Mi ha detto 4-5 volte pronto, pensavo non mi sentisse.
3: Adesso lo sento.
4: Salve, sono il conte Bolaffi Paluani. Posso parlare cortesemente con un venditore?
3: E per quale marchio, mi scusi?
4: Jaguar.
3: Per il marchio Jaguar. In questo momento però i colleghi sono in pausa pranzo. Vorrei lasciarmi il numero che la faccio ricontattare?
4: Però non di servizio questo.
3: Prego.
4: Dico un di servizio questo, dico... No?
3: Dipende, i colleghi adesso sono in pausa, poi rientrano alle 2:30. E questi sono i nostri orari. Se vuole lasciarmi il numero, volentieri, poi il collega la richiama alle 14:30 quando rientra. E mi lascia anche l'indicazione di cosa era interessato, così poi quando la richiama riesce già a dare qualche indicazione. Vuole lasciarmi il numero o preferisce richiamare?
4: Sto pensando. Cosa fare? Lei cosa mi suggerisce?
3: Di lasciare il numero, così la ricontattano e poi lei ha modo così di verificare con loro le sue esigenze.
4: Perché io volevo una Jaguar.
3: Io però purtroppo non la posso aiutare perché sono al centralino, quindi la Jaguar, un E-Pace, un F-Pace, aveva qualche idea o non aveva idee precise?
4: Volevo una vettura che mi consentisse di andare fuori strada, dico... Però.
3: Allora, mi dica lei cosa desidera fare, se lasciarmi il numero o se preferisce richiamare lei.
4: Ma io volevo parlarci adesso.
3: Purtroppo non è possibile.
4: Ma pago in contanti, eh?
3: Non ha importanza di quello, se mi lascia il numero gentilmente.
4: Io sono il conte Bolaffi Paluani.
3: Va bene, io non la conosco, avrò il piacere di conoscerla qualora lei acquistasse da noi.
4: Un attimo che chiedo al maggiordomo, capitolo? E mi chiedono il numero di telefono per ricontattarli perché non ci sono i venditori. Non so cosa fare.
5: Non darlo.
4: E il maggiordomo mi ha detto di non darglielo.
3: Va bene, allora credo che ci risentiamo eventualmente più tardi quando decidi di richiamare. Grazie ancora, risentirci allora. Di nuovo, buona giornata. Ma grazie.
4: Pronto? Pronto?
6: Risponde il circolo del golf.
7: Circolo del golf, buongiorno.
8: Sì, buongiorno, salve. Sono il marchese Pelucchi di Frascati. Buongiorno, salve.
7: Sì?
8: Se fosse possibile rilevare in toto tutto il campo da golf...
7: Ho capito, allora aspetti un attimo che sì. Le passo il direttore perché non...
8: Sì, mi passi pure lo zimbello, grazie. Sì, signor Angelo?
5: Sì, chi parla?
8: Sì, buongiorno, sale, sono il marchese Pelucchi di Frascati. Ho parlato con la signorina...
5: Sì.
8: Senta, senta, noi saremmo interessati per un meeting all'interno della vostra struttura settimana prossima.
5: Sì.
8: Sì? Mi sa dire qualcosa?
5: Cioè, il campo lo può prendere soltanto di giorno, di lunedì. Non so adesso quale sia la sua esigenza. Che cosa vuole organizzare?
8: Noi volevamo portare delle volpi.
5: Non ho capito, scusi, cosa sta dicendo. Volevo portare?
8: Delle volpi. E abbiamo dei setter che le vanno a prendere.
5: Sì, vabbè, mi sta prendendo in giro, scusa.
8: Sia una persona seria un secondo. Allora, il campo lo prendiamo noi, lo riempiamo di volpi e cani e poi li prendiamo e li mangiamo.
5: Si può fare.
8: Va bene, la Vossia è d'accordo?
5: Sì, sì, come no.
8: Quelle macchinine che avete voi,
5: sì.
8: Quelle macchinette che usate per spostarvi,
5: sì.
8: Ecco, siccome non servono, non le usiamo noi. Noi ci spostiamo, sì, all'interno con il mio collega, il conte Bolaffi Paluani, ha preso delle Land Rover. Quindi quelle macchinette che voi avete le potete mettere nel fiume.
5: Va bene? D'accordo. A disposizione.
8: Sì. Senta, facciamo così. Arriviamo direttamente lunedì mattina, allora, va bene?
5: D'accordo, benissimo.
1: Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo. Only for you. No. This is

0: E rieccoci carissimi amici, sempre col vostro Max, per sentire questa grande storia un po' romanzata dello zoo. Diciamo dal Vangelo secondo Pezzali. Pavia anno 2000 e qualcosa. Marco ha deciso di fare l'isola, ma viene bloccato dall'insorgere di Warco, un impostore caino che ha cercato di infangare il suo buon nome. Fermato sto merda, riprende la sua normale messa in onda per chiarire il tutto e forse finalmente si può partire per questa maledetta isola. Così, insieme a Fabio e Paolo, va nel 7000° piano della Torre Radio, nell'ufficio dell'illustrissimo amministratore delegato.
1: Illustrissimo, carissimo, bellissimo, rieccoci qua, merda succhia pelè.
2: Inca, siamo riusciti a dare una lezione a quel merda che si spacciava per Marco. Capito, inca, bastardo.
3: Belina, gli è andata bene che non avevo le chiavi, altrimenti l'avrei squartato come un besugo.
4: Ragazzi, molto bene, anzi, molto benissimo. Quindi direi tutto a posto, possiamo continuare con le nostre vite, anzi, vitissime.
1: Beh, in realtà siamo qui per riparlare di quella faccenda che avevamo in sospeso, glande troia grifone.
4: Ah, di quale faccenda? Da parli, anzi parlissimo.
1: Lo sai, su che io e Fabio dobbiamo fare l'isola, minchia mangia ictus.
3: Beh, lì ne abbiamo parlato qualche puntata fa.
4: Ah, Marco, non prende bene qui. Sono in galleria. Non attetto, attica e atto.
1: Ah, illustrissimo, sono qui davanti a te.
4: Ah, volevo vedere se eri attento. Sei forte, hai superato il test. Ora potete tornare in studio a registrare le scenette. Anzi, scenettissime.
1: Ma dobbiamo parlare dell'isola, porca di quella...
4: Oh, e va bene. Stavo cercando di temporeggiare, anzi, temporaggissimo. Ecco, non sono molto convinto di volervi mandare.
1: Cosa? E perché?
4: È sempre la solita questione, Marco, anzi, Marchissimo. Siete troppo volgari. Che figura ci facciamo, anzi, facciammissimo?
1: Siamo volgari, sì, ma mica così esagerati, dai, palude scannafiche.
4: Marco, sentiamo un estratto della diretta andata in onda proprio oggi.
1: Paolo, ma tu hai mai sbagliato dentro un cazzo?
2: Inga, cosa significa sbagliare dentro un cazzo?
1: Nel senso che tu sbagli dentro un altro cazzo e quando quest'altro cazzo sbarra la sbaglia dell'altro.
3: Belin, una sbaglia inception.
1: Sì.
4: Mi sembra che ci sia un po' troppa sbaglia.
1: Beh, ma noi siamo così, parliamo di pancia. E sicuramente troveremo un modo per farci amare da un pubblico diverso, il grande pubblico. Proprio per il nostro essere genuini. E poi cosa avete contro la sbaglia? È sempre misfrattata, poverina, ma guardala. Con il suo colore bianco perlato, la sua consistenza liquido-albuminosa. Per non parlare del suo compito, la fecondazione. Noi non ci riflettiamo mai. Ma la sbaglia è la culla della vita.
2: Inga, Fabio, ma sta davvero facendo un discorso filosofico sulla sbaglia?
3: Mi sa che si è bevuto il cervello.
4: Marco, mi hai convinto, anzi convintissimo. Vi mando all'isola.
1: Vai, grande, culo spanato dai grissini.
0: E tricche tracche, Marco e Fabio, ed ovviamente non Paolo, vanno a conoscere il direttore artistico dell'isola, il leggendario Bear Grylls.
5: Sono Bear Grylls ed oggi sono qui in veste di direttore artistico per conoscere i nuovi volti che comporranno la prossima edizione dell'isola.
1: Salve signor Grylls, sono Marco Mazzoli, cazzo merdaculo.
5: Eccolo qui, è un Marco Mazzoli. È molto selvaggio e come potete vedere ha le gambe molto corte, simbolo che l'evoluzione non ha avuto clemenza con lui.
1: Ma con chi sta parlando?
3: E soprattutto perché c'è sempre una voce in sottofondo?
5: Io sono Bear Grylls e sono sempre doppiato in simultanea. Ma questo stecco bastardo chi è?
3: Beh, lì sono Fabio Alisenji.
5: Esatto, un Fabio Alisenji. Si nutre solo di sigarette ed il suo habitat naturale è la forfora. Ora cercherò di cavalcarlo.
3: Ma cosa stracazzo fai?
5: Ah, com'è impetuoso l'Alisenji. Ma non mi arrenderò.
3: Beh, lì in questo qua è completamente spostato di cervello.
5: In ogni caso, hanno superato il provino e quindi questi sono due dei nuovi concorrenti che faranno l'isola. Non vedo l'ora di conoscere gli altri.
3: Marco, io non so se voglio stare a stretto contatto con questo ritardato. Quasi quasi passo la palla a Paolo.
1: Ma no, dai, andiamo io e te, mio migliorissimo amico Fabio. Paolo non è invitato, stronzo guru guru.
3: Sara? Vabbè, dai, Belini, in effetti sennò dovrei farmi 2 mesi a dirigere la fattoria e non so mica se ne sono in grado.
1: Appunto, dai, il prossimo passo è scegliere chi ci sostituirà. Dobbiamo fare dei casting. Hola hola, gnu gnu gnu.
0: E qui ne avremo di cose da raccontare e le racconteremo sempre e solo con Gnagno 4. Proud to come.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è
2: i coordinati? È il cordone.
4: Ma che cazzo è i coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un foglio, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura! Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
5: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
5: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
5: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
8: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
9: Da vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Da vedere sta zoccola!
8: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
10: Io mi do i miei fributai! Testi cagli vuoi di miei fributai!
9: Calmati che
10: ti
9: metto... Che ti metto due dita negli occhi, calma!
10: Oi, eiaculatore precoce!
9: Cinese di
10: Leon San!
9: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel culo. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
9: No, no!
11: Vieni qua!
9: Tu all'italiano non
11: vieni
9: puoi
11: qua,
9: fare!
11: Vieni qua, Leon!
9: Non puoi fare cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
10: No, è più puttana!
11: Metto la cela! Tolgo la cela!
9: Oh, è buono, Schneis, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
13: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
13: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
13: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
13: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
13: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
13: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.

0: Productions, Fabio Lisei è una testa di cazzo. Mabricchio, can you hear me? This is your ATC frequency. Comunismo una merda. Yes, you are ready for launch.
1: Center maintain 2000, I got you on clear.
2: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Maverickia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun. Dovrà fare da nave scuola al giovane Bradley, il figlio del suo vecchio copilota Goose, morto come un coglione durante un 69 a 10.000 metri per colpa dello stesso Mitchell. Questo è Top Gun Maverickia.
3: Maverickia.
2: Ehi, guardate, arriva qualcuno di molto etero. Beh sì, non ci sono dubbi, eterissimo.
4: Oh, ma che bei cadetti belli sodi che abbiamo qui. Buongiorno tutti cari, io sono Pete Mitchell, il vostro nuovo istruttore di volo. Ma voi potete chiamarmi Maverickia.
5: Oddio, quanto è maschio, sono già innamorata.
4: Cara, tu puoi anche andare, Sei espulsa.
5: Espulsa? Ma perché?
4: Cocca, io ho una sola regola. Se non hai una bella cloche in mezzo alle gambe, con me non puoi volare. Lassù le cose possono, anzi, devono farsi molto dure.
6: Signore, se posso permettermi, il cadetto Penny Benjamin è uno dei nostri migliori piloti. Non sarebbe giusto espellerla, signore.
4: Davvero? E tu chi saresti, bel baffone tutto serio e turgido?
6: Il mio nome è Bradley Benjamin, signore, ma tutti mi chiamano Rooster, signore.
4: Rooster, hai una faccia familiare. Ti ho per caso fatto un po' al funerale del colonnello Sanders?
6: Negativo, signore! Forse le ricorda mio padre, signore! Sono il figlio di Goose, il suo vecchio copilota che è morto in missione per colpa sua, signore!
4: Oh, cazzo! Che mi si tappi il culo! Il figlio di Goose? Figliolo, se hai solo la metà del cazzo che aveva tuo padre, farai molta, molta strada con me!
6: Signore, con il massimo rispetto, posso rivolgerle una domanda? Perché mi sta accarezzando il cazzo, signore?
4: Sto scaldando i motori per il decollo, cadetto Rooster. Non so se mi sono spiegato.
5: Quanto è etero?
6: Signore, se posso permettermi, non mi sembra un comportamento adeguato, signore.
7: Scusi, comandante.
4: Chi è?
7: Sono un altro cadetto che deve imparare a volare, ma soffro di vertigini.
4: Mi scusi, ma...
7: Quindi io opterò per i comandi a terra. Quindi...
4: Lei come si chiama?
7: Super comparsa.
4: Stop, stop.
8: No, ma pure qua stai. Ma io me l'ho ritagliato il mio angoletto felice, no, produzione pacco con gli aeroplani e i riccioni. Pure qua te trovo.
7: Sono stato assunto alla produzione all'ultimo perché mancava qualcuno nel banco in fondo.
8: Ma non è una fiction sulla scuola, che scende il banco?
7: Mi sono attribuito una battuta, scusate, non volevo...
8: Ma non c'era, io non ce l'ho copione, ce l'hai di accopione, Benny?
5: No. Amore, ti ho scaldato la pasta al forno per la schiscetta, la vuoi?
7: Scusate, ho portato anche mia moglie sul set.
8: Ma perché?
5: Buongiorno.
8: È al cazzo.
4: Vabbè, andiamo avanti.
7: Sto al banchino qui.
4: Ma lontano?
7: Sì,
4: sì. Hai ragione, certe cose è meglio farle ad alta quota. Con meno ossigeno al cervello si gode molto molto di più. Forza, facciamo un volo di prova. Sali sul caccia.
6: Questo aereo è un solo posto, signore.
4: Non c'è problema. Io mi metto in braccio a te. Ecco. Decolliamo?

0: visto un decollo tanto etero?
1: Oh, si sta proprio comodi. Così, vero, Rooster?
2: Signore, in realtà non sono molto a mio agio con lei che mi sculetta sul palco, signore. E c'è anche poco ossigeno.
1: Non preoccuparti, all'inizio è sempre difficile. Col tempo non potrai più farne a meno. Forza, prendi in mano la cloche.
2: Signore, quella non è la cloche. È il suo pene dipinto di nero con la cappella rossa per farla somigliare a una cloche, signore.

0: Scusate, c'è un uccello.
1: Ah, non so pilotare! Non so pilotare un cazzo!
2: Stop, stop, stop! Super comparsa! Ma te già fai casino col monopattino elettrico? Quando cazzo sei andato?
1: Non so cosa fa!
3: È un simulatore di volo, è finto!
1: Porca troia, sei realistico!
4: Qui Mavericchia, qui Mavericchia, mi ricevete, piloti?
5: Si usa la radio?
2: No, no, no, no, no, super compact, che te con la faccia dentro la scatola dei cereali per fare l'effetto radio, no! Te prego!
5: Sono sull'altro caccia io!
2: Non sei sull'altro caccia, sei davanti a me, davanti alla telecamera, col tubo dello Scottex!
5: È per fingere l'effetto del casco.
2: Ma non devi fingere l'effetto del casco! Se c'ho bisogno di uno col casco, gli metto il casco!
5: Faccio parte della flotta.
2: No!
6: Posso fare una domanda? Ma quello è culatone?
3: No, falatore.
2: Mazza che occhio.
6: Cioè, non ho niente al contrario, però.
7: Top Gun Mavericchia. Prossimamente nello Zoo di 105.
8: Amore, però fa attenzione, non salì su sui caccia qua che non t'hanno pagato l'assicurazione. Se ti fai male, poi che famo?
9: Dai, amore, ho guidato un Guzzi 350 senza freni per una vita.
6: Che paragone. Che paragone. Sei tre e mezzo l'Imola. Era una barra con le ruote così.
3: Era grosso.
6: Allora, così. Con le ruote grosse come un mouse.
7: Questo è. Top Gun Mavericchia.
10: Mavericchia.
11: Lo Zoo di 105.
12: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
13: Soggetto numero 134688. Iper Pugliese Sparachitemurt.
14: Pronto?
15: UEFA?
14: Pronto?
15: UEFA!
14: Oh, ora ci facciamo due risate. Segnati questa cosa.
15: Apa.
14: Sono in ferie. Sono tutto tuo, pezzo di merda.
15: Upa.
14: Dai, divertiamoci, dai.
15: UEFA!
14: La UEFA?
15: UEFA to the gas!
14: Io so faccio le cazzo, vabbò.
15: Ah, oh.
14: Tu guarda che sta a rischio a sé.
15: Beh.
14: Non ti si allargano. Guarda che io ti vengo a cercare. Ora ho tempo per venirti a cercare. Tu sto dittando vodo, c'è ta wang ti ha fe nero nere. Ti ha fe manev gnoro proprio ti ha fe.
15: Si fig.
14: Lo fica?
15: Si fig da zoccolo tu.
14: La morte, la mamma ti cata la troia. Oh, la da fornesce scasse un cazzo, voglio.
15: Leme!
14: Veve la muerta da mamma te da sore che durucchione da datta. La fica?
15: Si figli da zoccolo tu.
14: La muerta da mamma te che da troia. Oh, la da fornesce scasse un cazzo, voglio.

0: figlia di Becchini. I te dogo una ammazzata in gabbia per un duco manà a cozzo, sorta di ramante.
1: Bubu?
0: Un pocione da mamma, te mongo.
1: Da sorta, ma so quello che già
0: cazzo. Non ti si allargano, ma. Alla sperda sormo, sorta di pinza sorta, pinza che piglio c'ho la mocca dalla mattina alla sera. Tua sorella è talmente zoccola che c'è il marciapiede in casa, sorta di ricchione, brutto mongo.
1: E mamma, frigge il bulbo.

0: Pronto?
1: Lala?
0: Pronto?
1: Lala Trinosaur, sta?
0: Io che rinvertebrate deficiente mangia merda e fighe da pattana da mamat. Ramurta da chi te è morto, pensavo che ti veniva scherzato da mamma. Ehi, stai così candendo, stai. La latrina da mamat, che cazzo ha avuto la vita mai, altra ma.
1: Le fri? Le fri?
0: C'è cioè, a gettone venanzo, buona, cioè ma metti anche la maglietta, inserir coin, ti ha messo gettone niente per parlare, a sentirsi par, c'è cioè, io, qualche c'è altro problema, ti nutrema!
1: Le fa!
0: Ah, arre, ma metto con gettone, aspi, falso andando, se andiamo a tappettare una cadada, ci dà!
1: Le fa! C'è un tramonaki in gondola!
0: Kira Raffaele, che era baldracca da mamma, si è fatta una cooperativa da puttana, si è fatta, eh? E vai a cuor poveri da King Kong a fangia tremare ogni dato. Figlio del zoccone che era baldracca da mamma, eppure con l'altro se no da tanto, capiva 5 e 4 per stanzi, ma che era puttana da mamma, che la vecchia mangia in cugina e la tutta vanno. Su sorte da tre mamma, la fangula la puttana da mamma, ma che angola chi te è morto di acchia andava mai, ah?
1: Mock!
0: Aspì, mi metto quel gettone qua, dai, c'è io ho fatto.
1: Mock la mamma.
0: Tio, è un cristiano normale, si do cose diverse. E come a Deutsch, che io faccio il cardiologo, e si, ah, ovè, e si, metti i cuoricini e le mignotte su Instagram. Tio, si la stessa causa, tio, cristiano normale, manzi normale. Tio, manzi normale, wanna! Fate vedere da qualche dio, fate vedere da un redattorista bone! Ci sa che wanta tocca le palle, gulo Cristoforo Colombo, con un figlio da bastardo e puttana! Ti ha chiamato la rete, ci sa che vinde un cristiano normale! Ma quando la voce cade dopo 6 giorni, quando gli fanno uno, non volare molto dopo il capo. Ah! Su sorte di tramà, va a fangola la troia da mamma, che era puttana scaglia e vigliacca.
1: E sort?
2: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Ciao e bentornati nel mondo degli scherzi telefonici di Wender con le voci campionate. Oggi Wender utilizzerà le voci del giornalista Ruottolo. Sentiamo le nuove voci inserite nel suo campionatore.
5: Ah ah! Come? Vedi a questo! Pronto, signori carabinieri? Nel nostro paese è comparso da poco tempo un signore proveniente dal Marocco. Ma quando mai? Avete ragione voi, è un fissiatra! Ce l'hai il titolo abilitativo? No, non ho nulla!
4: Sentiamo la prima chiamata.
6: Pronto?
5: Pronto, signori carabinieri?
6: No, che cavolo, i carabinieri?
5: Ah, ah, pronto, signori carabinieri?
6: No, qui è Magni, è sbagliato.
5: Ma quando mai?
6: E quando mai, è sbagliato.
5: Avete ragione voi.
7: Pronto?
5: Pronto, signori pronto. Carabinieri?
7: Cosa?
5: Pronto, signori carabinieri?
7: Ma va a cagare.

0: Pronto?
1: Pronto, signori carabinieri?
0: No.
2: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino.
1: Nel nostro paese è comparso da poco tempo un signore proveniente dal Marocco. Si presenta da medico e riceve da medico, ma forse non lo è.
0: Mi sa che veniva a casa te perché voi avete trombato il caputtano e tomare qui della ludida impestava.
1: Vedi a questo!
0: No.
1: Vedi a questo!
0: Vedi, oh, vedi come ballanando! Vedi come ballanando! Dai, bravo! Che non ho tempo, dai! Dai. Ma lo vedi, prego! Ma vai, voglia!
3: Ogni giorno un vecchio si sveglia e sa che un Wender da qualche parte del mondo sta per alzare un telefono per torturarlo alla morte. Quel giorno è oggi e quel vecchio è... E quel vecchio è... Il signor Cappella.
4: Pronto?
1: Pronto, signori carabinieri?
4: Come?
1: Pronto, signori carabinieri?
4: Noi siamo carabinieri?
1: Nel nostro paese è comparso da poco tempo un signore proveniente dal Marocco. Si presenta da medico e riceve da medico, ma forse non lo è.
4: Ma non ti capisco.
1: Ah, ah!
4: Non vi capisco!
1: Ma quando mai?
5: Pronto?
1: Pronto, signori carabinieri?
5: Qua non ce n'è carabinieri, casa privata.
1: Ma quando mai? Nel nostro paese è comparso da poco tempo un signore proveniente dal Marocco. Si presenta da medico e riceve da medico.
5: Non so niente di questo, questa casa mia non so niente.
1: Non vedi a questo?
5: Pronto?
1: Pronto, signori carabinieri?
5: No, no, qui è casa privata, non c'è carabinieri.
1: È un fissiatra.
5: Eh?
1: È un fissiatra.
5: Non ho capito.
1: È un fissiatra.
5: Sono un?
1: È un fissiatra.
5: Senti, parla italiano che non ti capisco.
1: Pronto, signori carabinieri?
5: Pronto?
1: Pronto, signori carabinieri?
5: Sì, questa è la seconda volta, qui è casa privata, non ci sono carabinieri.
1: Ma quando mai? Pronto, signori carabinieri?
5: Sì, finisci là e vattene.
1: Nel nostro paese.
5: Pronto?
1: Pronto, signori carabinieri?

0: Non ti permettere di avvertire mia madre.
1: Sì.
0: E neanche gli sbirri.
1: Ora chi ti è morto e stramorto? Chi cazzo sei?
0: Perché lo dico agli spacciatori e ti faccio ammazzare di botte.
1: Ma fossaccia da mamma, perché tu tutta la settima tua generazione. Pronto?
0: Ah, ah.
1: Pronto?
0: Pronto, signori carabinieri?
1: Sì.
0: Come ti chiami?
1: Tu hai telefonato a me. Perché mi dici tu chi sei?
0: Ah, vedi, a questo.
1: E non rompi coglione nessuno, fatti i cazzi tuoi.
0: Ah, ah, avete ragione voi.
1: Stronzo d'uomo.
0: Vergogna.
1: A te tutta la razza della settima generazione.
0: E allora sei nei guai. Questo è
2: Wonderland. Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri, dopo la Pasqua, hanno esagerato con i carboidrati. Si sono sfondati di pizza, focaccine e tante altre goloserie. Ma c'è un problema. A tutti e due è venuto il diabete e ora vogliono minacciare il fornaio e fargli il culo.
1: Tamarri.
3: Pronto, panetteria?
4: Ciao! È la panetteria?
3: Sì?
4: Sì, buongiorno, salve. Senta, c'ho un problema.
3: Sì?
4: Che praticamente vengo sempre a comprare il pane tutti i giorni, no? Pane, pizze, tutte le cose buonissime che fate. E praticamente, no? Io quando compro anche sì? per mio cugino che viviamo insieme.
3: Però, sì?
4: Però a forza di comprare robe buone, mio cugino gli è venuto il diabete.
3: Sì.
4: Quindi adesso se si può capire come contattare il fornaio, parlarci un attimo, convincere un po' di... Dobbiamo fargli un po' una discussione un po' così tra uomini, capito?
3: Aspetti solo un secondo.
4: Perché lei è donna, no? Quindi sa, essendo donna non è che possiamo essere... Sto parlando. E quindi visto che lei... Ecco, dicevo, visto che lei è donna non è che io posso, capito, essere aggressivo. Mi serve il fornaio così faccio una cosa da uomo a uomo, no?
3: No, sì sì, ma faccia pure con me, io.
4: Cioè, nel senso che la roba che...
3: Ho le spalle abbastanza larghe.
4: Ah, ma non è la signora di prima?
3: Ma perché? È venuto prima qua?
4: No, signora, io vengo tutti i giorni a comprare il pane, le focacce buonissime, non mi sto lamentando di quello che fate. È che talmente le ho mangiate che le do da mangiare anche al mio cugino. Sto parlando, dai, mettiglielo nel culo il bocconcino. Che ti sto parlando?
3: Non riesco a percepire quello che lei vuole dire.
4: Per forza, è mezza mongola. Gli sto parlando e non mi ascolta. E che cazzo? Sto dicendo che la focaccia che compro io la mangia anche mio cugino. A lui gli è venuto il diabete.
3: Ah, ok, va bene. E cosa posso fare io?
4: C'è il fornaio che dobbiamo parlarci un attimo. Che dobbiamo un po' minacciarlo. Che deve smettere di fare le cose buone. Che deve fare meno qualitative, capito? Così non veniamo a mangiare.
3: Ho capito. Va bene, ma allora facciamo una cosa. Allora, siccome a lei gli è venuto il diabete al suo cugino. No, al suo cugino gli è venuto il diabete. Lei lo mangia tutti i giorni.
4: A me non è venuto.
3: Allora, innanzitutto,
4: Sto parlando, mi fai parlare anche a me o parli solo tu?
3: No, non è che mi piace parlare, piace litigare, dai, su.
4: Non sto litigando, cogliona. Allora ti sto spiegando che a me non è venuto, a lui sì. C'è un modo per poterle mangiare che non ci faccia male. Più che altro a mio cugino che adesso è tutto
3: Ma se era solo quello il problema, poteva anche dirmelo prima,
4: Signora, mi ascolti bene, adesso le passo il mio cugino.
3: Ok, me lo passi.
4: Mi raccomando,
3: così
4: signora.
3: Mi abbasso un po' la glicemia.
4: No, gli dia qualche consiglio, glielo fa. Massimino, vieni che c'è la panettaia.
5: Pronta?
3: La panettaia. Questa è mia nuova.
5: Pronta? Scusi, sono gli sbalzi di umore per via degli zuccheri che non riesco più a gestire nel mio corpo.
3: Ma porca vengo qua che io le abbasso la glicemia, non c'è problema.
5: Personaggio che ti piace schiaffeggiare i cazzi. Senti, ma il personaggio che fa il pane? Lei ne ha un altro di sostituzione, volendo?
3: Certo, è già il secondo, non c'è il 2 senza il 3. Certo che lo cambio, non c'è nessun problema.
5: A posto, signora, niente. Allora, io le faccio i complimenti per l'attività. Perché è veramente tutto troppo buono. Ho mangiato così tanta roba buona che sono rimasto offeso fisicamente.
3: Ok, ma allora, se è questo il problema, basta che me lo dica. Perché io poi trovo una soluzione. Per esempio, quando viene lei e non vuole la roba buona, me lo dica, io le do qualcosa di
5: no,
3: due, tre giorni prima.
5: Non è che ti devi passare la brioche nella riga del culo. Nel senso che io risolvo il problema alla radice.
3: Perché il mio culo è troppo profumato per la brioche. No,
5: ci stai provando
3: il mio culo, poi dopo no.
5: Vabbè, ma io non è che volevo essere, cioè non è che volevo provarci. Però se
3: ma io ci mancherebbe. Però la brioche non posso passarla dentro la mia riga del mio culo. Perché il mio culo è troppo profumato per la brioche.
5: Io capisco che lei è un po' la Circense delle panetterie, ma io quello che volevo fare, volevo un attimo avvisarla che il panettiere è stato troppo bravo a fare la roba da mangiare, mi ha fatto male alla fisica. Allora praticamente la mia reazione è stata quella subito di intimare una sorta di vendetta personale che farà sì che io a questa persona gli strappo la testa e gliela infilo nel culo. Però nel contesto
3: perché poi
5: che sta
3: no, parlando? Ma no, questa roba qua fa ancora più male
5: nella follia. Stavo appunto dicendo. Comunque, signore, la ringrazio per la sua gentilezza. Persona splendida.
3: Prego, ci mancherebbe. Sempre disponibile.
4: E dire alla signora se
5: quando venga a prendere due brioche un'annusata me la fa fare. Perché sono curioso. Adesso mi ha parlato del culo. Adesso non volevo essere maleducato.
3: Ma si faccia solo riconoscere. Perché io non riesco a riconoscere.
5: No, ma mi vedo. Perché io praticamente quando entro nelle stanze scendono le tenebre. Si abbassa la temperatura di 4 gradi per la tensione nervosa della paura che si genera generalmente, capito? Adesso è un po' solo
3: Ma davvero?
5: Io Pippo,
3: capita questo?
5: Io Pippo, lei?
3: No, io non dico.
5: Allora, niente. Allora la grammatica me la spacco da solo. Va bene, dai! Sì. Precipito nella follia! Sto cadendo! Sì. Senti il suono! Follia! Ah, sono pazzo! Ah!
3: Finito?
5: No!
3: Ah, ok, aspetta.
5: Ciao!
3: A posto?
5: Ah!

0: Lo Zoo di 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello abbigliamento, scarpe e gioielli.
2: Pane touchscreen, 2,30 euro al pacco. Aquilone subacqueo. Aquilone subacqueo, 17 euro. Telecamera di sicurezza da esterni in platino e diamanti, 3 milioni di euro. 2 in 1. Asciugamano cavatappi, 39 euro. Il mio primo. Il mio primo embolo. Cerca la vena, inietta la bolla d'azoto e aspetta. Il più veloce vince la chiamata al 118. 118 euro.
1: Casa, giardino, fai da te e animali.
2: Speciale Pets. Occhiali antipulci per cane, gatto e tartaruga, 38 euro. Gelato alla crema depilatoria per gente coi peli sulla lingua, 3,50 euro il cono piccolo. Ecologico generatore di energia solare a carbone, 380 euro. Nuovo monitor LSD per vedere i colori che... Nuovo monitor LSD per vedere i colori che non ci sono, 890 euro. Nintendo Super Paolo Bros, l'idraulico che salta nelle fogne di Mezugori, 49,90 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Assorbenti digitali, 14 euro al megabyte. Glory Hall Prada, 380 euro. Vagina di Menelicche per lingua di Menelicche lesbica, 25 euro. Gel per gelatiera, più incubi per incubatrice, 321 crediti. Just Dance, Umberto Bossi, scatena la parte destra del corpo. Just Dance, Umberto Bossi, scatena la parte destra del corpo a ritmo di musica, 29,90 euro.
1: Arredamento interni.
2: Lapide karaoke con basi MIDI e epitaffio che si illumina, 134 euro. Perazoma, mutanda da tette, 12,30 euro. Raggio della morte light, 160 euro. Batteria di pentole in carta per sciopero della fame, 289 euro. Calvé, la maionese della moglie di Will Smith. Calvé. Calvé, la maionese della Calvé, la maionese della moglie di Will Smith, due pugni in faccia.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.
0: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: This is Mega Man.

0: egregio e gentilissimo medico del prestigioso portale medicone.it, virgola. Mi chiamo Claretta e sono una donna anziana che da poco ha imparato ad usare l'internet. Quante di avrà? Siccome dal mio medico curante c'è sempre tanta fila, ho deciso di provare ad avvalermi dei servizi offerti dal vostro prestigioso portale.
1: Oh, salve gentilissima e anziana vecchina. Mi spiace per la sanità italiana che come sempre si dimostri inefficiente e quindi mi dichi pure in cosa possessi esserle di aiuto. Scrive così.
0: Mi perdoni, egregio dottore. Siccome sono una letterata di un certo calibro per via dell'istruzione impartitami da giovane, denoto alcuni errori nell'utilizzo scritto della lingua italiana. Mi perdoni se la correggo, ma non si dice dichi e nemmeno possessi.
1: Se mi corregge la vecchia. Mi scusi, forse errore di scrittura dovuta alla velocificazione di digitazione. Come cazzo si scrive? Vai. Su, mi sottoponga il problema. Anzi, colleghiamoci via webcam in modo che possa darle un consulto più rapido. Una visione a visione. Clicchi il link.
0: Certo, certo. Ecco. Salve, dottore.
1: Madonna, mi perdoni, ma quanti... cioè, quanti anni ha, se posso?
0: 98.
1: Accidenti, ancora consuma atmosfera. Complimenti, signora.
0: Scusi, sa, se sono pedante, ma prima ha utilizzato un modo di dire francofono in maniera errata. Si dice vis-à-vis, non visione a visione.
1: Senti, Nefertiti, non è che stamattina c'ho tanta voglia di farmi riprendere dalla maestrina. Quindi, se ha un problema, mi sottoponga e finiamola di gonfiarci i cazzi, eh?
0: Ma scusi, dottore, ma che linguaggio usa? Io sono una donna e per di più anziana.
1: E io un prepotente e un laureato. Anzi, mi scusi, ma ha 98 anni. Lei non deve chiedere un consulto a un medico, ma afferrare un metro e prendere delle misure per il falegname.
0: Ma in che senso mi perdoni? Vabbè, comunque io e il mio Gino abbiamo due problemucci sotto le lenzuola, ecco. Una volta avevamo un'attività sessuale più intensa, ma da qualche tempo il Gino ha un po' meno voglia. Da cosa potrebbe dipendere, secondo lei?
1: Ma mi sta prendendo per il culo, Murabi. Cioè lei mi sta contattando perché a 98 anni non ciula più come una volta. Guardi, se il signor Gino, che credo sia suo marito, ha la veneranda di non so quanti mila anni, la spazzola una volta all'anno, è da Guinness, mica da medico.
0: Ma scusi, il Gino ha 34 anni, è normale.
1: Oh. Ma scusi, lei ha 98 anni, suo marito 34.
0: Sì, sì, lo so, abbiamo una leggera differenza di età.
1: Che è leggera? Faccia capire, ma lei come fa di cognome?
0: Donizetti Cirilli Boffi Calzolari.
1: Oh, la Madonna, cos'è? L'insegna di un mobilificio?
0: No, sono nobile di lignaggio.
1: Ah, ho capito, capito, Gino. Il Gino è uno schnauzer.
0: No, no, di cognome fa Esposito.
1: No, no, non di cognome, ma di fiuto. Ha sentito il puzzo del grano facile, hai capito, Gino?
0: Ma in che senso, mi perdoni?
1: Dai, dai, vecchia maiala, dacci un paio di bombe di Cialis al fenomeno succhi aridità e goditi un'altra settimana di pinola ad occhi chiusi, bella.
0: Ma che scranzato!
1: E dagli anche una ciotola di croccantini allo schnauzer, dai, ciao, ciao, piramide! Ma vaffanculo, va, ma pensa a testa, gente. Hai capito il Gino? Che pelo! Praticamente è come farsi una pipa con uno straccio che muove gli occhi. Figa che schifo! Cosa si fa per il grano, cazzo?

0: i ricchioni dell'universo.
1: Il mio nome è Adam.
2: E il mio è Adora.
1: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
2: Lui è ricchione, io mangia prugne.
1: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
2: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
1: Noi siamo
3: Master,
0: i ricchioni dell'universo.
4: Allora, scimmia cane, siamo pronti a ciucciare il sangue da questo stronzo e trasferirlo nel mio cannolone?
5: Oh, sì, mio signore. È tutto pronto per la ciucciazione del sangue del gabebbo, ma devo avvertirti, inserirti altri 4 litri di sangue nel corpo potrebbe avere effetti collaterali pesanti. Non sappiamo se il tuo sistema cardiocircolatorio possa supportare tutto questo sovralavoro.
4: E il mio cuore è sanissimo, brutto coglione! Fatti i cazzi tuoi! Piuttosto avete preparato il gabebbo? Non voglio che muoia mentre lo succhiamo! Potrei perdere l'unico donatore disponibile!
5: Calmati, padrone! Siamo prontissimi! Scusa se ti ho voluto mettere in guardia.
6: Io non voglio morire, sono troppo giovane. Lasciatemi andare, vi prego, brutti cattivoni. Mea!
5: Taci, brutta merda.
6: Jimmy, aiutami tu, ovunque tu sia. Salvami coi tuoi superpoteri di inviato.
4: Ma lo avete drogato?
5: No, mio signore.
4: Allora perché urla cose senza senso? Chi cazzo è sto Jimmy?
6: Aiuto Jimmy! Aiutami tu Jimmy!
4: Basta! Falla finita! Smettila! Tanto nessuno potrà salvarti da diventare sangue per il mio cazzone disumano! E così potrò finalmente conquistare Eternia a colpi di minchia!
6: Aiuto Jimmy! Aiutami tu Jimmy! Aiutami tu Jimmy!

0: ma che cazzo è successo? Hai lasciato il gas aperto, brutta scimmia cane?
1: Mamma mia, che botta! Che male alla testa!
2: Mea, che disastro! È scoppiato tutto, Ned!
3: E fermi dove siete, questo castello non è a norma e per entrare lo scivolo dei portatori di disabilità non era funzionante. È questa cosa. Non si fa, mio caro sindaco, spero che risolverete al più presto, mentre libero un gabibbo dalle sue celle che secondo me andrebbero rese più sicure per chi abita nelle vicinanze.
2: Jimmy, sei tu? Mea, aiutami, ti prego!
0: Ma tu chi cazzo sei, belloccio?
1: Cristo santo, che bell'uomo! Guarda che macella davvero maschio alfa! Non riesco a resistergli, qualsiasi cosa dirà per me avrà un senso. Ha un potere magnetico irresistibile con quel microfonone anni 90 in mano.
3: Salve amici di Striscia, siamo qui ad Eternia nel castello del signor Skeletor a liberare il gabebbo dalla prigionia. Scusi signor Skeletor, ma lei lo sapeva che il suo scivolo per gli handicappati è rotto da chissà quanto?
0: Ma io veramente no.
3: Molti si lamentano che non possono più accedere al suo castello.
0: Ma guardi che no.
3: Per via delle barriere architettoniche.
0: Ma quali barriere?
3: Intanto apro la cella del gabebbo mentre mi risponde alle accuse e si espone alla pubblica gogna mediatica.
2: Grazie Jimmy, sei un mito!
3: Allora, perché non risponde alle accuse? La gente vuole sapere dove sono finiti i soldi dei contribuenti.
0: Ma di che cazzo stai parlando? Quali accuse?
3: Non cambi discorso, abbiamo le prove. Ci dica per favore quando vorrà risolvere il problema.
0: Ma cosa?
3: La gente vuole sapere. È vero, signore mezzo cane col pelo rossiccio?
1: Sì, è vero, Skeletor. Quando risolverai questo problema?
0: Ma ti ci metti anche tu, brutto deficiente?
1: Non so di cosa stia parlando, ma quest'uomo ha sicuramente ragione. Con questo mento e questo giubbotto di pelle che lo rende incredibilmente casual e nel contempo elegante.
3: Da Jimmy Ghione e da Eternia è tutto. A voi la linea, Ezio!
0: Ma che cazzo è successo?
1: Credo che il gabebbo è quel tizio super convincente e con un sorriso da figlio di buona donna si siano dileguati.
0: Ma no, no, no. Ma come cazzo è stato possibile?
1: E intanto chiamo la ditta per il ripristino dello scivolo degli handicappati.
0: L'unico handicappato qui sei tu! Non abbiamo mai avuto nessuno scivolo po'...

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
0: Radio 105.
2: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

Nerd. You're listening to Mega Nerd on Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Medicole, medicole, medicole, medicole.it.
2: Gentile dottore del medicina, Beppe mi chiamo e sogno da Sicilia. Siccome c'ho un problema alla natura, sono preoccupatissimo. Abito lontanissimo da un dottore fatto fisicamente. Ho scritto a loro ed internet che magari mi aiuta meglio prima.
3: Gentilissimo signor Beppe, comprendo che la lingua italiana sia per lei una barriera nelle relazioni pubbliche, ma se possa essere un pelo più preciso nella sua richiesta, potrei anche io evitare di dover assumere un traduttore per comprenderla. Punto, punto, punto.
2: Ma scusa dottore, è che sogno poco studiato per motivi di fame, che ho lavorato da bambino perché in famiglia non c'erano pici. Ma mi faccio capire se mi dà a modo per domande.
3: Signor Beppe, facciamo così. Andiamo per domande e lei si limiti a rispondere con poche parole, quelle che conosce. Così cercherò di interleggere in maniera più precisa di cosa stiamo parlando e al limite darle un consulto video call. Capirà un cazzo questo qua.
2: Dottore, non la capisco. Che ci vuole sapere?
3: Allora è proprio una bestia questo qua. Dove ha male?
2: Alla minchia!
3: Mi perdoni, intende all'apparato genitale?
2: Fine, alla ciolla.
3: Che schifo. Ok, bene, fantastico. Mi fa sentire un moderno Camilleri, mio caro Montalbano. Clicchi su questo link così parliamo a voce e vediamo come posso aiutarla, virgola. Ma prima mi dovrebbe per favore mandare una ricarichina di 50 euro su questo PayPal del quale le mando il link, intestato a tale Lucrezia Maga, punto esclamativo.
2: Minchia, dottore, 50 bombe! E dove le piglio?
3: Pure il barbone, cazzo. Non saprei. Entriamo di prepotenza nel panorama del... virgolette, sono cazzi suoi, chiuse virgolette.
2: Va buona, dottore, c'ho troppo male. Fatto, ecco, mi gira il lingo.
3: Ecco, bravo Boscimane, ecco clicchi.
2: Minchia, dottore, salve Beppe Sogno.
3: Sì, questo l'avevo già sbarcato, inizio conversazione. Ma mi perdoni, dove si trova? Vedo niente...
2: In ovile. C'ho una masseria.
3: Sento le bestiole in sottofondo. Che roba romantica. Vedo c'è anche qualcosa che le cammina sul viso. Un po' che non vede la doccia, signore.
2: Sì, bestiacce bastarde. Sul mio pieno di parassiti, sai, maiali.
3: No, non lo so. Io profumo di Jean Paul Gaultier. Vabbè, mi dichi, qual è il problema?
2: Guarda, ce l'ho mostro.
3: Cosa?
2: Il problema.
3: Ah, ok, il membro dice. Prego, prego. Sono anche andrologo.
2: Ecco, dottore, vede? C'ho tutta la testa della minchia che fa gli spilli.
3: Oh, la madonna! Mi perdoni, ma cos'è, un aratro?
2: Lo so, la natura fu gentile.
3: Ma cosa ha partorito sua madre? Prima il pene e poi lei.
2: Cosa me lo secca, dottore?
3: Ma guardi, sono sconvolto. Ci manca una pinna sopra e potrebbe tranquillamente lavorare facendo rimbalzare una palletta a SeaWorld.
2: In che senso?
3: Non è un cazzo, è un delfino.
2: Lo so. Mi chiamavano Sciccolo all'elementare.
3: So di che cazzo sta parlando. Comunque, senta, quegli arrossamenti sono delle probabili lesioni che si sono infiammate. Ha fatto urina in qualche bagno pubblico?
2: No, io piscio in campagna.
3: Certo. Anch'io, che domande sciocche che faccio. Non so, ha avuto rapporti con una signorina poco pulita, qualche avventura amorosa di recente, qualche sventurata che ha sventrato, perché Immagino che poi la denuncio.
2: No, io uomo solo sono. Abito lontano dai centri abitati, sono solo.
3: Guardi, quei problemi lì solitamente sono dovuti a sfregamento sessuale. Sicuro di non aver avuto rapporti recentemente, non so. Come fanno a ricordarselo, dai?
2: Per rapporti intende fottere!
3: Sì, sì. In una lingua non tribale credo si dica così. Comunque rapporti.
2: Forse 2 giorni fa con la mia principessa.
3: Allora vede che è una donna? Poverina, cosa cammina? Una gamba sì, una gamba no. Si siede la signora.
2: No, che donna! Ecco, sente. Ma sta chiamando, ci devo dare il fieno, la porcellina.
0: Porca troia! Che schifo!
2: Dottore, bene sta! Dottore! Dottore!
3: Ma che schifo, cazzo! Che schifo di animale, bastardo, lurdo, maledetto! Che schifo, che gente c'è in giro, cazzo, tutti a me! C'è della gente in giro che andrebbe arrestata, cazzo! Che vomito, che merda! Che vergogna! Gentaglia! Che schifo! Che gente di merda! C'ho bisogno di un conforto. Adesso mi sento più professionista. Vergogna.

0: un saluto a tutti gli automobilisti in viaggio verso l'aldilà e ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento sulla viabilità autostradale dal vostro Alessandro Carcassi.
1: Isso radio, ma va in mona de tomare.
0: Segnaliamo code di 18 km sulla A28 fra Borgo Minchia Aliena e lo svincolo per Castel Trennane, dove un camion cisterna si è scappottato a 150 km orari spargendo sull'asfalto il suo carico di mestruo fertilizzante di gnocca balcanica, al quale poi si è aggiunto il sangue dei 25 fortunati automobilisti morti in una serie di scoppiettanti tamponamenti piacevolmente favoriti dall'asfalto appiccicoso. E rincuorati da una così lieta notizia, noi ci leviamo gli indumenti per lanciarci in pista per un bel ballo orgiastico e scatenato. Iso Radio.

0: Esoradio, con i soldi del canone noi ci compriamo la bamba.
1: È sempre chiusa per lutto la statale dei Rutti fra Vigna Maligna e Piovra Petomane, dove una tenera anziana di 79 anni, che aveva rubato le chiavi del Ferrari a suo padre di 198, su suggerimento del demonio, secondo le ultime ricostruzioni, si è schiantata a 327 km orari contro una colonna che supportava l'intero peso del cavalcavia sovrastante, provocando il crollo dello stesso e il successivo smottamento di entrambe le montagne che questo collegava. Le 3.000 tonnellate di macigni riversati come petali di ciliegio sull'asfalto hanno spento sull'istante 129 merdose vite. La vecchia ottantenne invece è sopravvissuta illesa senza un graffio. Porco. Si torna in pista su Isoradio, una canzone che arriva dall'Inghilterra, una grande hit dal titolo Tengo la destra.

0: Sorriso Radio. Noi in Rai ridiamo alle vostre spalle quando ci arriva il tuo assegno, perché i tuoi soldi ce li spendiamo come cazzo vogliamo.
1: E chiudiamo con un'ultima ora, e precisamente l'ultima ora di vita di una coppia di tedeschi in viaggio con il loro sidecar sulle tortuose strade della Sila, dove hanno trovato la meritatissima morte quando un leone di montagna ha deciso di zompare giù da una rupe per atterrare sul veicolo e mangiare loro la faccia, mentre il mezzo proseguiva serenamente a tutta velocità contro una lurida baracca dove una puzzosa chiattona in grembiule faceva scorpacciata di fave coi piedazzi a mollo in una bacinella di latte d'asina, nella quale è finita affogata dopo il crollo della catapecchia. Noi celebriamo la discesa negli inferi di queste tre anime di terza categoria con una canzone che, secondo noi a Isoradio, avrebbe dovuto vincere il Festival di San Gimmi, ma come ben sapete è tutta una truffa. Ascoltiamo quindi Elvio Prezzemolo con Spastic.

0: questa sera.
1: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con i filmati, i servizi dei nostri inviati e naturalmente gli ospiti in studio.
2: Bene, benvenuti all'Impero Romano, civiltà del passato, per la prima volta fatti fino al tramonto. Ecco il tracciato
1: che aprirà
2: ricchissima
1: e tutti questi affinare e viene fuori questa scala. Era conservata con ogni cura alla tigre. Cura alla tigre.

0: dopo essere approdato il 15 settembre del 1835 in questi luoghi, durante la spedizione della nave Beagle, appena sbarcato, bestemmiò a gran voce toccandosi l'uccello. Resosi conto da prima di aver scordato in Inghilterra i suoi occhiali da sole fighi e dopo per aver visto così tanta magnificenza concentrata in un solo luogo.
1: Porca, che spettacolo! Mi sono dimenticato gli occhiali! Mica però che bello sto posto!
0: Una delle prime specie viventi che vide e che studiò fu il cazzone. Un rettile oblungo e con gli arti posteriori tondeggianti, che abbondava in questi luoghi. Passò molte notti a studiare il cazzone, anche assieme ai marinai della stessa nave. Tutti incuriositi dal cazzone. Riempirono di cazzoni ogni angolo della stiva. Lo presero in mano, lo accarezzarono per giorni.
1: Mi passi il cazzone?
2: Sì, aspetta che te lo passo, ti passo il cazzone.
1: Passo, vuoi vederlo anche tu il cazzone?
2: Sì, sì, fammi vedere il cazzone.
1: Oh. Ah, però poi dopo un po' di cazzone io. Che bel cazzone!
2: Che cazzone!
1: Che bello il cazzone!
2: Basta cazzone, adesso è il mio turno per il cazzone.
0: Cazzoni ovunque con i marinai, con il comandante, con i mozzi, finché non appresero ogni segreto di questa specie curiosa. Oggi il cazzone è protetto dalla comunità scientifica internazionale e vive sereno in queste coste, essendo esso un animale anfibio. Ma ecco il cazzone impegnato a chiavare, espressione latina che indica l'adduzione del figone dentro la propria tana ricavata fra le asperità delle rocce. Figone è il nome attribuito alla femmina della specie del cazzone, nome derivato dal ricercatore Giuseppe Figone, compagno di spedizione del celebre Darwin, scomparso in mare dopo essere scivolato dal ponte nel viaggio di rientro, mentre cagava sporto dal ballatoio.
3: Sto freddo stasera,
0: Cazzone e Figone sono dentro la tana, probabilmente impegnati nell'accoppiamento, che in questa specie di rettili dura per giorni, essendo dotati di sangue freddo.
4: Non mi dire cazzo! Non mi va più, non mi va su!
5: Dai, allora, dai! Dai, me lo vuoi buttare la fila, no? Dai, che voglio chiamare, dai! Dai, che sono arrabbiata!
4: Non mi va sul cazzo! Non mi va sul cazzo, figa, non mi va su! C'è il sangue freddo!
0: Ma oltre a questa specie meravigliosa, al di sotto della superficie dell'acqua possiamo trovare una moltitudine di mitili, cibo di molte specie assiepate su queste coste, come il clito, la vongoloide minore e la vongoloide maggiore, lontane parenti delle nostre più comuni vongole. Il cazzone si tuffa alla ricerca di un clito. Eccolo! L'ha appena trovato, attaccato ad una roccia. Il cazzone succhia e risucchia il clito, fino a che da esso non verrà secerno il succo che sfamerà il cazzone. Cazzone, clito, figone e vongoloide sono solo alcune delle specie meravigliose di questi luoghi e vanno protette dall'aumento del turismo che in questi decenni sta mettendo a repentaglio questi luoghi eccezionali. Nel prossimo episodio andremo di persona a spaccare il culo ad uno che deve dei soldi a mio padre e ci troveremo faccia a faccia con una merda che non paga i debiti, per poi andare al bar e farci di brutto con i miei amici dell'est.
6: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.

0: This is a zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, nei giorni scorsi il presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata ospite del nuovo podcast di Fedez. Un incontro fortemente voluto dal cantante, possiamo chiamarlo cantante, ex marito di una famosa, insomma, un incontro fortemente voluto da lui e sicuramente anche dal Presidente del Consiglio, che forse ha pensato di poter raggranellare un po' di voti di giovanissimi in vista del referendum che si è concluso da pochissimi minuti. Questo perché i sondaggi non erano tanto favorevoli al sì, Che cosa ne pensate voi però di questa roba all'americana del Presidente del Consiglio che in pieno periodo di garanzia se ne va da Fedez, apriamo le linee. Apriamo con il grande Lota da Napoli. Vai Lota, buongiorno e buona settimana.
4: Assoreta. Il lunedì mattina è già un brucazzo. Comunque oggi rispondo solo no.
3: Solo no.
4: Qualsiasi cosa tu mi chiedi io dico no.
3: Hai visto il presidente Giorgia Meloni da Fedez?
4: No.
3: Hai seguito l'intervento della presidentessa del Consiglio da Fedez?
4: No.
3: Che cosa ne pensi del fatto che Giorgia Meloni sia andata?
4: Che chiudo di Fedez, che te pensi? Crucia, tu sei una grande luce.
3: Perché?
4: Mamma mia, come te schifo, Crucia. Parliamo della Meloni che è andata da Fedez. Ha fatto un bello spot elettorale perché si stavano cagando sotto. Però secondo me no.
3: Secondo te ha funzionato questo intervento di Giorgia Meloni da Fedez?
4: No. Ti dico di no.
3: Secondo
4: Crucia,
3: te?
4: Comunque c'è un bruco, non sa chi va chiamato per le patite. Quando stai godendo che sta le patite a Napoli? La seta te ne in culo le patite.
3: Perché
4: capito?
3: Siete degli zozzoni.
4: La bocchini, mamma.
3: E di tua sorella.
4: Forza Vesuvio. Io non vengo all'ora di potere più veloce in miseria. Crucia, io ti schifo, Crucia.
3: Vesuvio è rutta.
4: Perché la bocchina è mamma. E lo scapellato.
3: Ciao Lota, ciao. E colleghiamoci con lo zio Bepi dal trattore. Bepi, il tuo punto di vista sulla Meloni da Fedez, vai.
5: Allora, avevo detto che lei non bisogna, perché bisogna ritornare a parlare dai balconi, da
3: ecco,
5: Roma,
3: ecco,
5: a fare le robe giuste.
3: Non nei podcast di Fedez.
5: Ma chi cazzo, sei un Fedez stesso, che se cazzo basacco uno su Sanremo. Bisogna ritornare a fare politica quella vera, dai balconi,
3: sì.
5: Tutti vai vestire nero, subito.
3: Quale perché? Balcone? Quale balcone dovrebbe scegliere Giorgia Meloni?
5: Quello del Duce!
3: Ecco!
5: E soprattutto bisogna andare in guerra, l'Italia non può ripudiare la guerra.
3: Giusto.
5: Avevamo l'impero romano ni altri.
3: Invece adesso? Di chi è?
5: Ma adesso che siamo tutta merda, che sono negri, che entro qua e fa cagnara. Di spazza, i sei delle merda, bisogna riverdere tutti quanti i forni e fare il panco orianca.
3: Ecco.
5: Ma ormai i comando sono i comunisti, i negri, i marocchini.
3: Ecco.
5: Non comandiamo più ni altri, bisogna un attimino ritornare al potere, fare robe giuste. E adesso ti fai rivolte, campa la guerra in Palestina, che muore a tutti, fai la guerra perché hai il gasolio 2,50 euro.
3: Esatto. Quindi Beppi, meno Fedez, più balconi.
5: Sì, più balconi tutta la vita, vai, braccio destro alzato.
3: Ecco, ciao Peppi, ciao, buona giornata.
5: Ciao,
3: stupendo, ciao. E andiamo dall'invasato, vai invasato da Lodi, invasato.
6: Bisogna ritornare in piazza a proclamare la sovranità italiana. Bisogna abbattere il comunismo.
3: Ma quale comunismo però bisogna abbattere?
6: Il comunismo di adesso. Prima i comunisti lottavano per il diritto dei lavoratori. Adesso combattono per il diritto dei ricchioni, delle guerre.
3: Sì.
6: Sono diventati tutti femminucci.
3: Tutti femminucci. Ma dove stanno tutti sti comunisti però? Perché alle urne non ci sono.
6: Sono tutti lì nascosti, che tutti
3: dove?
6: Quelli che vogliono votare no per fare un dispetto al governo di Giorgia Meloni, invece non lo sanno, che indirettamente se votano no se lo rinfilano nel culo.
3: Perché?
6: Ma loro piace,
3: perché?
6: Loro piace,
3: perché? Dica, perché? Spieghi il concetto, perché se la viene under culo, spieghi.
6: Bisogna votare sì, tutto quello che dice il mio presidente è legge.
3: Questo è un culto della personalità però, lei ha un culto della personalità nei confronti del presidente Giorgia Meloni.
6: Per me bisogna onorarlo il mio presidente, anzi dovrebbero fare come lì dove cazzo è lì. Bisogna alle prossime elezioni che ci sia solo Giorgia Meloni.
3: Solo lei.
6: Bisogna levare dai coglioni tutti i comunisti.
3: Sì, questo l'ha già detto.
6: Bisogna fare pulizia. La guerra bisogna farla qui, non negli altri paesi.
3: Ecco.
6: Pulizia.
3: Lo dica, lo dica.
6: Io mi candiderò alle prossime elezioni.
3: Ecco.
6: Purché i comunisti di merda se ne vadano fuori dai coglioni.
3: Guardi, le dico una cosa: se tutti i candidati sono come lei, la sinistra prende il 95%. Non arrivederci. E chiudiamo anche oggi con il contributo fondamentale alla nostra trasmissione dell'amico mio direttamente da Grey School. Buongiorno cicciolino dei cicciolini.
7: Ma che cazzo non ti da fare, mi cane, per cancellarti da me vita di porco.
3: Senti cicciolino,
7: non so prima te sei cane.
3: Cicciolino dei cicciolini,
7: sei la Vanna Marti della radiofonia italiana. Sei cane, ti è la zanzara shop. Se dovresti vendere saoni invece di rompermi i coglioni a me.
3: Ecco.
7: Tu amaro tifoso.
3: Sei sfogato cicciolino dei cicciolini? Ti sei sfogato?
7: Ma vedi cane, vedi cicciolino
3: scusa.
7: Di cicciolini.
3: Ma ho capito,
7: tu, tu mi chiami solo per rompermi i coglioni.
3: Ma mi hai aperto di merda.
7: Mi rompi i coglioni ogni lunedì, cane!
3: Ma
7: cosa conti da accogliere, con le caramelline, porco!
3: Senti, dolce strato di caramello, volevo farti una domanda su...
7: Ma che cazzo vuoi, cane, dolce strato di caramello, porco!
3: Farfallina!
7: Non mi fai l'ulcero, se mi fai rignare, infame no. Maledetto, cane!
3: Tu che sei pazzo!
7: Se sei liquido fognario della festa dell'unità, se si
3: senti...
7: Un amaro schifoso, se si un onto maledetto, porco!
3: Farfallina variopinta, volevo chiedere il tuo punto...
7: Farfallina variopinta!
3: Volevo chiedere il tuo punto di vista!
7: Farfallina variopinta!
3: Sì, ti piace...
7: Bastardo, cane!
3: Ti piace...
7: Bastardo!
3: Ti piace?
7: Sì, uomo! Non tirar fuori, sì, epitati! Merda di cane!
3: Tu sei refrattario all'affetto! Sei refrattario all'affetto!
7: Maledetta merda di cane!
3: Eccolo!
7: Bastardo! Mi arrivi sotto, merda di cane, no! Non ce la farai a scappare, no, no! Ti raggiungerò, maledetta merda! Forse l'ultima cosa che farò al mondo! Ti farò fare una brutta fine, brutta merda di cane! Ti macellerò vivo, anzi
3: no.
7: Ti farò fare la fine!
3: Ancora.
7: Ti faceva fare tutte le sue vittime! The Candyman!
3: Ma chi è?
7: Maledetta merda!
3: Ma chi è?
7: Morirai male!
3: Ma chi è?
7: Morirai male!
3: Si corregge, cioè prima agisce di impeto, poi ci ripensa e individua il serial killer che imiterà per smembrarmi e porre fine alla mia esistenza. È una persona organizzata nella sua follia e ancora una volta però non siamo riusciti a sapere che cosa ne pensa dell'argomento del giorno. Ma tanto chi cazzo se ne frega di Fedez? Mi ci pulisco il filetto del pene con Fedez. Alla prossima.

0: ignoranti di merda! Sono tornata a ipnotizzarvi con i miei bei capezzoloni. Sono la vostra... Oh, la vostra Barberona! Oh, mi chiamano Benjamin Tetton perché le mie tette ringiovaniscono. Guarda che pompe, guarda che pompe! E mentre Fabio Fazio ospita Burioni. Chi cazzo è Burioni? Chi cazzo era Burioni? Chi cazzo sarà Burioni?
1: Chi cazzo sono io?
0: Oh! In vista dell'uscita del nuovo Top Gun, film col quale l'originale, quello di 30 anni fa, mi sono sgrillettata per ore, oh, ore, guardando quel bel fustone di Tom Cruise, ho detto: io, Barbarona Nazionale, io che imbocco i miei telespettatori con delle cagate terrificanti, oggi voglio essere la prima. Ed è qui con noi, signore e signori, Thomas Cruise, meglio noto come Tom Cruise.
1: A tutti, sono Tommy Cruise. Salve, salve.
0: Allora, il tuo vero nome, tra l'altro, Tom, è Tom
1: Cruise. Cruise, tutti mi conoscono come Cruise.
0: No, ti chiamano Tom Cruise, ma il tuo vero nome è Thomas Cruise Mapother.
1: Sì, mi chiamo Cruise Mapolto. Crusca Mappolto, però, come diciamo che nel mondo del cinema il Crusca Mappolto non spingeva tantissimo.
0: Mopoter.
1: Motoctopa.
0: Senti, allora, Tom Cruise.
1: Al contrario,
0: Tom Cruise ha una carriera alle spalle pazzesca. Poi c'è stata quella questioncina sulla Scientology, ecco, questa chiesa, questa religione.
1: Sì, sono stato anche Papa.
0: No, Papa.
1: Ho fatto 3 anni da Papa, no. Poi mi rompevo i coglioni perché è bianco, comunque ingrassa.
0: Sì.
1: Siccome sono alto 1,12, effettivamente.
0: Allora, Tom Cruise sta per uscire al cinema con il secondo Top Gun, Maverick. Io ho visto il trailer, veramente fantastico.
1: È bellissimo, perché dopo 30 anni ho rifatto questo film, Il Topo Cane è la storia di questo scienziato che a un certo punto incrocia due esseri viventi, incrocia un topo e un cane.
0: No,
1: solo che la parte davanti del topo, quindi piccola, e la parte dietro è di un cane molosso.
0: Ah.
1: Quindi cammina anche tutto strano perché c'ha le zampine piccole davanti.
0: È la storia di un pilota di caccia.
1: E lui si affeziona a questo piccolo mostro che ha creato e non la caccia, sì, poi lo caccia perché
0: si
1: impazzisce. Il topo mostro cane. In scappa nella foresta, diventa un po' tipo Frankenstein, diventa assassino. E allora lui comincia a cacciarlo, però non sa sparare.
0: Sei sicuro? Perché
1: gli lancia i sassi, quindi lo rincorre a sassate. Sono 2 ore in cui io rincorro a sassate questo topo cane, che non corre tanto perché la ruota.
0: Tra l'altro, ricordiamo che tutti gli stunt li fai
1: tutti
0: tu.
1: Gli stunt in cui io ho fatto questo film mi sono pentito. Ogni stunt,
0: no, gli stunt, non gli stanti. Tutte le acrobazie vengono fatte.
1: Ah, sì, perché io sono anche del Cirque du Soleil.
0: No.
1: Quindi io, mentre sono scienziato e faccio questo mezzo topo, mezzo cane, faccio anche le piroette. Capriola, vuoi che ti faccio una capriola?
0: No, grazie, sei un po' confuso. Top Gun, film.
1: Ma quello perché sono anche mezzo pazzo. Io certo. Mi butto degli aerei, tiro testate di.
0: Però partendo proprio dagli inizi, tu hai esordito al cinema avendo un successo pazzesco ai box office con il film Risky Business.
1: Sì.
0: Stiamo parlando del 1983.
1: Ah, è quello delle puttane.
0: Bravissimo.
1: Ah, sì, che metto su questo film di puttane.
0: No, non è un film di puttane. Tu rimani a casa da solo.
1: A casa da solo mi faccio. Sono lì che mi sto facendo una sega. Decido di andare a buttare.
0: No, rubi la macchina.
1: Rubo buttane.
0: No, rubi la macchina.
1: Faccio mobili con le puttane. Cioè, sono un pazzo che con le puttane fa tutte le cose, no? Io perché non riesco sessualmente a soddisfarmi, quindi alle puttane gli faccio fare le cose, no?
0: Certo.
1: Poi giocano col pongo.
0: No.
1: Non lo ricordo molto bene. Tre sifili.
0: Premi a non finire, poi ovviamente il grande successo continua negli anni '80, dove hai fatto Nato il 4 luglio, dove fingi di essere.
1: Questo film è meraviglioso perché io sono in fila all'anagrafe, no? È una storia struggente.
0: Una guerra.
1: Allora mi infila, sì, poi viene fuori la guerra, fammelo raccontare. Praticamente io sono in fila all'anagrafe, c'ho questa dipendente appunto che mi fa ingazzare perché io dico: guarda, data di nascita, io sono nato il 25 agosto, no? Guarda, risulta che lei è nato il 4 luglio.
0: No, film di guerra.
1: Allora mi incazzo e da lì viene fuori appunto una battaglia in cui imbraccio un fucile, ammazzo tutti quanti dentro questo ufficio anagrafe perché io insisto, io sono nato il 25 agosto e quindi mi vogliono appioppare
0: il 4 luglio.
1: Probabilmente anche sul
0: 4 luglio, che è la famosa festa.
1: È la festa di Viareggio, dove spesso vado, bellissimo, fanno questa rivisitazione medievale.
0: Bene, poi c'è Top Gun, ricordiamo, L'ultimo Samurai, Minority Report, molto bello quel film.
1: Il rapporto dei minorati.
0: No.
1: Mi piace ogni tanto fare dei film in cui sono un poco anti.
0: Senti, senti, parliamo di un altro film, perché io comunque sono veramente una tua fan pazzesca. The Mummy.
1: Ah, sì.
0: La mummia.
1: Sì, The Mummy.
0: Molto bello.
1: The Mummy è una storia fantastica in cui sono una mamma.
0: No, no, una mummia.
1: Una mamma mummia. Sono una mamma mummia. Sono una mamma mummia che ha partorito un mummino di questa famiglia di mummie. È un film un po' così particolare, un po' scientifico, divertente. Sai, che l'ha fatto con la Walt Disney.
0: No.
1: Sono mamma mummia con questa famiglia di mummie, papà mummia, bambine mummie, cane mummia. In questa mummiolandia sono tutti mummi. E fare la donna mummia è effettivamente stata una prova artistica.
0: Beh, ma sei bendata, no?
1: Eh sì, sono bendata, infatti non vedo e tiro testate. Tutto.
0: Tu sai quello che stai dicendo?
1: Io no, sono completamente in confusione mentale. Ho tirato una testata con una moto impennando su un elicottero. Sono venuto qua con un mio elicottero pilotando io. Da una mano guidavo la moto, con l'altra guidavo l'elicottero. A un certo punto mi sono buttato dall'elicottero con la moto e ho tirato una testata a un cavallo che mi stava aspettando, sul quale dovevo salire e arrivare qua in studio col paracadute.
0: Porca troia.
1: Posso buttarmi dal terzo piano?
0: No, perché?
1: C'ho una voglia di buttarmi dal terzo piano.
0: Fermo Tom, dove vai? No, fermo Tom! Fermo.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: California, California.
3: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
4: Ciao Ryan, come stai?
5: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
6: Per la mia psiche?
5: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles. Nell'arcipelago.
6: Arcipelago.
5: Nell'arcipelago.
6: Arcipelago.
5: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
6: Pelago.
5: Nell'arcipelago.
6: Nell'arcipelago.
5: Nell'arcipelago.
6: Dell'Oceano Indiano.
5: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
3: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
4: Piacere, Lindsay.
5: Ciao, io sono Rachel Conner.
7: Ma chi è Rachel Conner?
5: Un gelato, lo vuoi, col Conner?
7: La cioccolatas.
6: Ciao, io sono Ryan Cohen.
5: Ciao, io sono Ryan Conner.
7: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
4: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
5: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business.
7: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
5: Una business relationship.
7: Una business relationship.
5: Relationship.
7: La station way, la station di nuovo.
5: Relationship. Una business relationship.
7: Relationship, quello che fuma.
5: Una business relationship fra di noi.
8: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
5: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Ancora
7: Lindsay, no.
5: Lindsay.
7: Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Non è l'insane. Lindsay.
5: Lindsay.
6: Lindsay.
5: Lindsay.
6: Prova a dire Lindsay.
5: Lindsay.
6: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Ancora.
7: Perché Lindsay?
5: Oh, Lindsay.
7: Lindsay. Come Sanpei.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo ma devo cervellarmi.
7: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
5: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
6: Cervellarmi.
5: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao Lindsay.
6: No.
5: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
4: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
6: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
4: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
6: Ma no, non pensare che
4: ma
6: sei.
4: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: No, perché?
4: Ancora?
5: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda.
4: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
5: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
4: Parla, idiota, dai che devo studiare.
5: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
7: sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
5: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
7: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
5: No, col PSD.
6: No,
7: PSP.
6: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
5: Che ne dice?
6: Che dici? No.
5: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
7: Ci pisciamo addosso.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
7: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
5: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
7: Che non è Theft.
5: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
6: Liberty Island.
8: Cazzo Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
5: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel bordo di Bitonto.
7: Bitonto. Ma in Puglia?
5: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria. Cos'è quello? Una Range Rover Logan?
7: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
0: Vorver.
7: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
9: Lo sapevo, adesso va bene, rompi coglioni a me, rompi coglioni.
10: Scusa, la macchina famosa.
7: Una Range Rover Vogue.
0: Cos'è quello? Una Range Vorver Vorgen.
7: Vorver Vorgen, che è
0: cos'è quello? Una Range
7: Rover?
0: Rover?
7: Vogue.
0: Vogue.
7: Una Range Rover Vogue.
0: Una Range Vorwerk. Ma dillo così,
7: Bjorn Borg,
10: ma non è russa, è inglese la Range Rover.
7: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Louis KFC è il sindaco di San Francisco, pronipote di Abramo Lincoln ed ex commissario di polizia. Il classico baffone severo che alla prima cazzata ti chiede di restituirgli la pistola e il distintivo, anche se lavori al 7-Eleven.
2: San Francisco è la mia città. Ci ho messo tanto per ripulirla dalla feccia, come i ricchi, i tossici ricchi, i tipi col colore sbagliato, i ricchi del colore sbagliato, i ricchi del colore tossico e le femmine col pene. E quando finalmente tutto andava a gonfie vele, ecco che ti salta fuori l'immigrato clandestino che rovina tutto, il maledetto Godzilla. Quella lucertola del cazzo ha nuotato fin qui dal Giappone per fare lo spring break, si è ubriacata e ci ha rotto il Golden Gate, il nostro ponte superfico, ballando in limbo. Che stronzo muso giallo! E adesso come faremo ad andare a comprare la marijuana legale a Sausalito? Jim e Bob, lo so che vi chiedo tanto, ma non è che forgiate un ponte?
0: Bob e Jim, due amici, due soci in affari, insieme per aiutare chi ha bisogno. Fratelli nella forgia, uniti nel metallo. Jim e Bob, Jim e Bob, loro sono i Forgiacose.
3: Bob caro, oggi non dobbiamo forgiare, dobbiamo super forgiare. Ci hanno chiesto di ricostruire un grande simbolo americano.
4: La faccia di Madonna.
3: Di più.
4: Aspetta, non dirmelo. Dobbiamo aggiungere i capezzoli sotto le facce del Monte Rushmore.
3: Ma va, di più.
4: Lo strapona alla Statua della Libertà?
3: No, riforgeremo il Golden Gate.
4: Meraviglioso. Ho sempre avuto un debole per la pioggia dorata.
3: Il Golden Gate è un ponte, o meglio, lo era fino a ieri.
4: Meraviglioso, ho sempre avuto un debole per i ponti. È da lì che mia madre è volata in cielo sulla sua Buick.
3: Già, senza Red Bull.
4: Maledetta macchia d'olio.
1: Per forgiare un grande ponte, Jim e Bob non hanno bisogno di una forgia grande, ma di una grande forgia. Quindi, con un po' di fantasia e un tocco di magia, hanno deciso di utilizzare solo una semplicissima moneta da un dollaro per tutto lo sbattimento. Economico, no?
4: Ehi, Jim, ma come diamine faremo a fare un ponte immenso con una singola moneta?
3: Sai bene che un mago non rivela mai i propri segreti, Bob.
4: E dove la troveremo una moneta da un dollaro?
3: Ehi, Bob, cos'hai lì dietro l'orecchio?
4: La forfora?
3: No, guarda. Ta-da! Ecco la monetina!
4: Accidenti, Jim, ma come hai fatto?
3: Te l'ho detto, un vero mago non rivela mai i propri segreti.
5: Quando Jim mi mostra le sue incredibili conoscenze delle arti occulte, vorrei essere l'unica capretta di un'isola deserta sulla quale lui è naufragato per farmi mungere quando ha fame e deflorare quando si sente solo, anche se non sono ricco.
1: Grazie ad una tecnica segreta appresa nelle profondità del Monte Fato, Jim e Bob ottengono un Golden Gate liscio e senza grumi, pronto per essere appeso sopra la baia di San Francisco come un enorme perizoma luccicante.
6: Forgia, forgia, forgia!
4: Questo Golden Gate è talmente Golden Gate che vorrei andare a viverci sotto.
3: Bob, tu e i tuoi fantastici sogni da rivista.
4: Ma Jim, come faremo a trasportarlo?
3: Un vero mago non rivela mai i propri segreti.
4: Non puoi risolvere tutto così.
3: È vero, allora facciamolo fare alla voce fuori campo, che la gente ci crede di più.
1: I Forgiacose trasportano l'immenso ponte a San Francisco e vengono subito accolti nello studio ovale del sindaco. Senza tante spiegazioni.
2: Grazie figlioli, questo Golden Gate Bis è ancora più bello del precedente. Siete due veri eroi americani come Ronald McDonald e Jacob lo sciamano con le corna da bisonte.
3: Grazie signore, è un piacere servire una città che è guarita dall'omosessualità.
4: Ci siamo sicuramente meritati una medaglia per questo, vero?
2: Assolutamente sì, piccolo dolce Bob. Eccole, le ho fatte forgiare apposta per voi.
3: Aspetti, ma da chi le ha fatte forgiare?
2: Beh, da Eric il Fabbro. Mi servo sempre da lui, soprattutto quando mi servono delle gabbie per i figli dei clandestini messicani.
4: Cioè, mi faccia capire, a noi che siamo i Forgiacose è toccato un ponte di 2 miglia da un misero dollaro e a Eric di sto cazzo ben 2 scintillanti medaglie?
3: Andiamocene, Bob. Questa città è davvero deludente. Ora capisco perché Godzilla l'ha recensita di merda su TripAdvisor.
2: Non potete andarvene così. Mettete sul tavolo pistola e distintivo.
7: E va bene. Fottuto sbirro.
1: E E così Jim e Bob tornano a casa con un pugno di mosche, che sarebbero già qualcosa come colazione proteica, ma purtroppo invece è solo un modo di dire. Forse il loro tempo come forgiacose è tramontato. Forse, in futuro, li attendono nuove avventure e una nuova serie con un nome simile, per la quale hanno già firmato, ma non si deve sapere. Forse? Chi lo sa? Per il momento, viva il petrolio e abbasso i bolscevichi! Bye bye!
0: Jim e Bob, i Forgiacose.
7: Yeah. Yo. Yeah.

0: Mo lo provo, sì! Oggi dentro Mo lo provo ci buttiamo nel grande universo delle app di incontri, vai! Allora, diciamo subito che io sono un uomo sposato, quindi diciamo, è un interesse scientifico mio, divulgativo. Anche se devo dire che la storia con mia moglie è un po' quella di Paperissima Sprint, no? All'inizio, quando ci siamo messi insieme, era una velina, mo è diventato il Gabibbo. Comunque, vediamo subito le app di incontri, dai! Allora, guardando le recensioni, la più votata questa settimana è questa app che si chiama TurboTupa. Il nome è abbastanza evocativo. Vediamo come funziona. Proviamo a iscriverci. Allora, usiamo l'assistente vocale.
1: Ciao.
0: È sempre quello l'assistente vocale.
1: Ciao.
0: Ciao. Vabbè, senti, assistente vocale, devo compilare il profilo per iscrivermi a TurboTupa.
1: Lascia perdere. Non hai speranze.
0: E come lascia aperto? Devo fare il video, me lo provo. Fatti i cazzi tuoi, assistente vocale. Allora, metti la foto. Pensavo di mettere questa, che ne dici?
1: Oh, che brutta.
0: È brutta, è un selfie.
1: Mamma mia, tu brutto mostro merda.
0: Mostro merda, diciamo che non sono proprio George Clooney, però metto un'altra foto, che dici? Ecco, questa.
1: Faccia di cazzo questa.
0: Come faccio di cazzo? La mia faccia. Mettine una tua allora, dai, dal mio coso album di foot, dai.
1: Ok.
0: E questo è il mio cane Pippo, scusa.
1: Cane a tira fica.
0: Cane a tira fica, va bene, d'accordo, mi fido di te, amico. Adesso inseriamo i dati, allora nome Molo, cognome Provo, orientamento etero. E come mi piace la fica a me.
1: Sicuro?
0: Certo sicuro, mi piace la fica, no, non voglio altri incontri, dai.
1: Vabbè.
0: E come vabbè, se ti dico è il mio TurboTupa, non lo so. Che delusione, che tristezza, che fatica ogni volta. Ecco, allora, adesso che siamo iscritti, cominciamo a sfogliare i profili e cerchiamo un match. Allora, qua sta Maria Luisa.
1: Bluta.
0: È brutta, sì, è proprio un gesto di merda, non ho capito neanche da che parte si guarda. Scusa, assistente vocale.
1: Ciao.
0: Che siamo ripartiti dall'inizio, non ho capito, che andiamo indietro nel tempo, che so, Benjamin Button. Che delusione. Niente, Maria Luisa, no, manca la tavoletta per un gesto, andiamo avanti. Alessandro, beh. Alessandro è una bella fica. Proviamo, tanto, mo lo provo, proviamo. Match, vai. Ma ha risposto. Allora, scriviamo un messaggio di apertura, dai. Ciao bella, di dove sei?
1: Che boomer.
0: Che boomer, che cazzo ti devo scrivere? Aspetta, non mi viene un cazzo. Fai tu.
1: Ok. Dai culo.
0: Come dai culo? È subito così, a freddo.
1: Siamo 2026, veloce. Fidati.
0: Fidati, vabbè, proviamo, vai. Lancia il messaggio, dai culo.
1: Risposta.
0: È arrivata la risposta, che dice?
1: Fanculo te e tua madre.
0: Che delusione. Che tristezza. Che sconforto. Bene ragazzi, matchando qua e là. Stiamo aspettando che ci risponda qualche bella tupa qua su TurboTupa.
1: Match.
0: Apri, chi è?
1: Renatone.
0: Renatone, no, non mi interessa Renatone.
1: Bello Renatone.
0: Sarà anche bello Renatone, ma non è il mio genere, cioè al cazzo c'ha.
1: Bel fisico.
0: Niente, Renatone, non match.
1: Vabbè.
0: Oh, finalmente abbiamo trovato Besunda.
1: Match
0: con Besunda. Non ci posso credere, c'ha due tette così, un culo meraviglioso.
1: Messaggio da Besunda,
0: leggi messaggio.
1: 500 euro.
0: Ma che cazzo, porca puttana. 500 euro che cosa vuol dire?
1: Tu paga lei da fica culo e bocca.
0: È da fica culo e bocca, ma si mangia metà dello stipendio, scusa. Andare a Troia non capaccio anch'io, che delusione.
1: Ok, faccio bonifico.
0: No, non far bonifico, non stanno neanche 500 euro sul conto. No, fermo tutto. Togli carta credito.
1: Troppo tardi.
0: E come troppo tardi? Vabbè, ormai cospes, fammi vedere ben Besunda.
1: Bel uccellone.
0: In che senso, c'ha lo struzzo in casa?
1: Un serpente.
0: Serpente c'ha.
1: Tra le gambe.
0: No. Ma mi mandi col travestone!
1: 26 centimetri!
0: A 26 centimetri non ci stanno neanche nel culo mio, che delusione! Bene ragazzi, in conclusione abbiamo provato quest'app TurboTupa e devo dire la verità, diciamo che non è proprio efficacissimo se vuoi trovare da chiavare.
1: Match,
0: aspetta che magari vengo smentito nel finale. Chi è?
1: Renatone.
0: Ci va fanculo Renatone! Fammi apri un po' la chat con Renatone.
1: Chat aperta.
0: Chat aperta. Renatone, scrivi, detto io. Renatone, vedi che ti rompi il culo.
1: Risposta di Renatone.
0: Che dice?
1: Dimmi quando che vengo lì.
0: Renatone è veramente un culattone. E senti, assistente vocale.
1: Messaggio del Renatone.
0: Un altro ancora, di, leggi.
1: Ti do 100 euro se mi rompi il culo.
0: Assistente vocale, consigliami abbigliamento. Comodo, eh? Gli stacco una pompa che gli tiro dentro i capelli. Arrivo con le trecce e viene via pelato. 100 euro, cazzo. Con 5 Renatoni, oh, alla fine mi chiaffo pure Pesunda.
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
3: Tu conosci solo me?
2: Solo te.
3: Solo me?
2: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
4: Neanche di me?
2: Ma Mango Wender, quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
4: Amico mio, Wender è amico
2: quello
4: tuo.
2: Quello è tuo!
4: No!
2: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
4: Cosa dov'è c'entra?
2: Dov'è quella registrazione?
4: E se vado via io?
2: Nessuno viene.
4: Neanche tu?
2: Io posso litigare con la guerra.
4: Ma gli altri
5: no,
4: non verranno mai.
5: Se va via Marco, tu non vai.
6: Anche a me,
2: no,
5: terzo piano,
2: frazione,
5: stai zitto, terzo
2: io
5: piano.
2: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
4: No, tu
2: lui
4: sei
2: è un figlio di zoccola.
4: Tu sei una merda.
2: Lui
4: sei.
2: È furbo.
4: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
2: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa vale, non
4: sì,
2: lo sai.
4: Sì.
2: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
6: Lui via, io vado.
2: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
4: no, ma metti che ti dà 10 milioni
2: sì
4: subito. Tu rimani?
2: No,
4: vieni con me
2: subito Wender,
4: che bugiardo.
2: È un figlio di so che sei
4: è un bugiardo,
2: sei esa bugiardo,
4: secondo te chi è più bugiardo dei due?
2: Chi è questo che
4: è? Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
2: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni.
4: Sì,
2: questo fa cazzo.
4: Tu avevi 20 anni?
2: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
4: Ma va?
2: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamus, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom! Allora la acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom!
4: Tu a lei?
2: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
4: Sì?
2: Sì.
4: Allora sei stato innamorato?
2: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
4: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
2: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
4: Ma ci avevi trombato?
2: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
4: Sai trombare?
2: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi. Cap e cap per cazzi. E vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, e mi adoro, e ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
7: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
2: Addio.
7: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: It's the 105 Zoo. Only for you with the zoo. It's on 105. Only for you with the zoo. Welcome. It's on Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Joanna Blowjob Materazzo è un brillante chirurgo del Massachusetts, anche se è una femmina. Da buona servitrice del giuramento di ippodromo, il suo compito è salvare le vite umane, perfino se non sono caucasiche e assicurate. E magari cercare di tirarci fuori una serie col suo nome in cui si scopa e si piange molto.
2: Prima di diventare un medico, la chirurgia era il mio hobby. Mio padre era un rissoso alcolizzato e quando tornava a casa, che aveva perso le corse dei cani, tirava fuori un coltello a farfalla e tagliava tutta la gente del mio pianerottolo e anche di quello di sotto, ovviamente. Quello di sopra no, perché non aveva voglia di fare le scale. Così li ricucivo, facevo pratica e imparavo un sacco di cose. Ad esempio l'alfabeto l'ho imparato con l'epatite che ho contratto, A, B e C. Forte, no? Comunque, in questo esatto momento sto operando un tizio afroamericano. Ha una pallottola conficcata nel cervello, cioè pochissimi millimetri sopra le gambe dove il poliziotto gli ha sparato. Solo che mi servono un paio di pinzette per corpi estranei. Jim e Bob, vi prego, aiutatemi a rendere fiero il papà ancora una volta, prima che gli facciano la puntura velenosa a San Quintino.
0: Bob e Jim, due amici, due soci in affari, insieme per aiutare chi ha bisogno. Fratelli nella forgia, uniti nel metallo. Jim e Bob. Jim e Bob. Loro sono i Forgiacose.
3: Ehi, Bob! Oggi renderemo i nostri padri fieri di noi.
4: Aboliamo l'aborto e la scuola pubblica?
3: No, testone, daremo il nostro contributo alla medicina.
4: È fantastico, mio padre si cagherà addosso per l'emozione.
3: Tuo padre si cagherà addosso comunque, Bob. Vive attaccato ad una presa di corrente. Praticamente è più una slot machine che un uomo.
4: Hai proprio ragione, Jim. Beato te che sei stato abbandonato dai tuoi genitori in quella cesta di vimini sul Mississippi e poi ti hanno cresciuto le scimmie dell'Illinois come fossi uno di loro fino a che non hai scoperto di poter parlare la lingua dei serpenti.
3: Oh, sì, beh, forse non è andata proprio come te l'ho raccontata in seconda elementare. Comunque, oggi dobbiamo forgiare una pinzetta per estrarre i corpi estranei.
4: Corpi estranei? Come quando un uomo infila il pene in un altro uomo?
3: Sì, più o meno. Ma questo non fa sanguinare il culo. E nemmeno gli occhi di John Jesus Jr.
4: Ganzo!
5: Quando Jim mi ricorda che una volta George W. Dio ha estinto i ricchi col fuoco, vorrei errare nel deserto con lui per 40 anni e mungerlo come una capra quando torna nella tenda dopo una lunga giornata di lavoro. Ovviamente perché non sono assolutamente ricchi.
1: Visto che si parla di scienza e medicina, Jim e Bob decidono di chiedere aiuto ai più grandi esperti del settore, le chat di Telegram.
4: Ehi, hey Jim, guarda questo video. C'è una panzona che riesce a fare i donuts col culo.
3: Sul serio?
4: Accidenti, è bravissima. Vorrei che fosse la madre dei miei figli.
3: Basta sognare ad occhi aperti, Bob. Se non troviamo un suggerimento sul metallo con cui forgiare quella pinzetta per corpi estranei, perderemo la nostra credibilità e una famiglia di cinesi comprerà il nostro programma per farne una lavanderia a gettone.
4: Non lo permetterò, Jim. Piuttosto ti soffocherò nel sonno con un cuscino prima che tu possa vedere tutto questo.
3: Grazie, Bob. È molto rassicurante, ma forse non ci sarà bisogno di ricorrere all'omicidio premeditato.
1: Per pura combinazione, infatti, un reduce dell'Afghanistan ha appena lasciato un paio di stampelle fuori da un supermercato dove è entrato per comprarsi una birra, due mitra e uno sciroppo contro gli uragani.
6: Guerra non fa nessuno grande.
4: Non vale, questa è una battuta del maestro Yoda.
3: Esatto, Bob. Pochi istanti fa ho percepito un tremito nella forza.
4: Dici sempre così quando scorreggi in macchina.
3: No, questa volta è vero. Ho visto quel povero monco arrancare verso casa strisciando sui gomiti con la birra in bocca e noi davanti alla forgia.
4: E che altro hai visto?
3: Nicki Minaj e Miley Cyrus che lottano nel fango.
4: Ah, allora non hai una chiave inglese in tasca.
1: Infatti no, è un'erezione. Per farla breve, i Forgiacose prendono in prestito le stampelle e le gettano nella forgia senza troppe paranoie. Tanto prima o poi, su quel mutilato, ci faranno un film con Tom Cruise, Tom Hanks, Tom Holland o qualche altro Tom del cazzo.
7: Forgia, forgia, forgia!
4: Accidenti, Jim, questa volta è davvero un'opera d'arte come... Aspetta, non mi viene il nome di un quadro famoso. Oh, Cristo, mi esce il sangue dal naso per lo sforzo.
3: Tranquillo, Bob, sei un esperto di forgia. Non devi sentirti in difetto perché non sai scrivere il tuo nome e conosci i numeri del bingo solo fino al 21. È normale per un vero americano.
4: Sei molto comprensivo, Jim. Mi fai stare bene quasi come le pillole che mi dà il mio psicanalista quando punto un'arma alla tempia di suo figlio.
3: Hai sempre la battuta pronta, amico mio. Dai, chiudiamo questa faccenda.
4: Quale battuta?
8: Ehi, aspetta!
1: Jim e Bob si recano celermente nel reparto di Joanna Blow Job Materazzo e per l'occasione, sul loro camper, tirano fuori la sirena azzurra che Jim ha regalato a Bob per il suo compleanno, creando incidenti mortali a catena che manco la sigla dei Chips.
2: Dottor Jim, infermiera Bob, siete giunti finalmente.
3: Puoi dirlo forte, pupa. Ecco le tue pinzette per corpi estranei.
2: Oh, ormai non mi servono più. Il tizio sparato è morto 2 minuti dopo che ho registrato la richiesta d'aiuto.
4: Oh, no. Abbiamo fallito, amico mio.
3: Cazzo, è una fottuta tragedia.
2: Non esagerare. Era un nero senza assicurazione sanitaria. Se non lo occupavo io, ci pensavano i debiti.
3: Meno male. Allora, la missione è compiuta, no?
8: Wow! Sì!
3: Sì!
1: Un'altra giornata si è conclusa gonfie vele e grazie ai forgiacose il mondo è un posto migliore e leggermente più chiaro. Alla prossima!
0: Jim e Bob, i forgiacose.

0: 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Si sottopone a un pericoloso intervento chirurgico. Per smettere di essere toscana. Due giorni più tardi sparisce nel nulla senza lasciare alcuna traccia di sé. Questa è la misteriosa storia di Maremma Non Mi Garba, una femmina di Toscano di 35 anni che nella vita aveva un unico grande sogno: diventare un essere umano a tutti gli effetti. Nata a Prato e unica sopravvissuta della propria cucciolata, fin dai primissimi anni di vita, Maremma intuisce che c'è qualcosa di profondamente sbagliato in lei e in quelli come lei. Qualcosa di sinistro, grottesco, abominevole. Qualcosa di toscano. Troppo toscano. Ma abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Pronto?
8: Pronto?
6: Sì, pronto.
7: Sì, salve, pronto soccorso questo.
9: Dottore, però sì. Lei sta operando nel frattempo, cioè vuole...
7: Sì, però stavo ascoltando anche questo programma che è molto interessante. Intanto, sì. Gli hai fatto l'anestesia, Michele?
9: Michele, lei è anestetizzato?
8: No.
9: No, dottore.
6: Scusate, voi per caso avete notizie, sì, di Maremma Non Mi Garba?
9: Ma è quella che ci aveva il cazzo finto?
6: No.
9: Allora non la conosciamo.
7: Forse è quella signora che è scappata l'altra sera.
9: Col cazzo finto?
7: No, che è quella che abbiamo fatto l'anestesia ma non ha funzionato mentre gli stavamo esportando un rene.
6: Scusate se vi interrompo, ma non potreste continuare a operare invece di telefonare a Chi l'ha svisto?
9: Lei è anestetizzato?
8: No.
9: Prenda questo, tiè!
6: Perfetto, benissimo, la sanità italiana. Raggiunta la maggiore età, dicevamo, abbandona quell'inferno in terra e riesce a ottenere un visto per l'Italia. Ma come scrisse in proposito Sigmund Freud nel suo famoso saggio intitolato La peggior bischierata di Dio, puoi andare pure su Marte, ma sempre un cazzo di toscano del cazzo rimani. Maremma, infatti, fatica a integrarsi nella società civile e vive da emarginata, lottando nel frattempo con le unghie e con i denti per levarsi di dosso quello che purtroppo ha nel sangue, nelle ossa, e se quelli come lei ne avessero anche solo una briciola, pure nell'anima. Un'altra telefonata, pronto?
7: Allora, ascoltami bene,
9: sì,
7: Antonio.
9: Sì.
7: Allora, se il paziente non si addormenta...
9: Ma gli ho dato una botta in testa.
7: Ma non serve la botta in testa, ti ho detto prendi quel trapano che c'è lì e gli fai un buco nel cervello.
9: Ah, ok, allora lo prendo subito, dottore.
7: Certo.
8: Vogliate scusarmi?
6: Scusate, ma è rimasto il telefono acceso, state operando?
7: Ma scusa, mi scusi un attimo, signora, non puoi interrompere un intervento.
6: Ma voi avete telefonato?
9: Noi la stiamo ascoltando.
7: Stiamo bucando il cervello al nostro paziente.
6: Sì, ma tra l'altro
7: senza anestesia, signora.
6: Ma perché?
7: Allora, senti, hai preso la cibalgina? Vedi che sta funzionando.
9: Guardi che lo stiamo perdendo, secondo me.
7: Allora, dagli 3 cibalgine,
9: sì?
7: E 2 prostatol.
9: Ok, ma scusi, il prostatol come io lo metto?
6: Benissimo, in bocca al lupo Michele, allora. La poveretta le prova tutte: corsi di dizione di bon ton, libri di autoaiuto come Smetti di essere toscano in 7 giorni per l'amor di Dio e una lunga e interminabile serie di esorcismi che purtroppo danno solo risultati momentanei. Per qualche ora o addirittura giorni, Maremma vive il sogno della normalità, ma come una cenerentola con la gorgia, allo scoccare della mezzanotte l'incantesimo svanisce e lei torna ad essere quello che, come noi tutti, tanto odia. Dopo anni e anni di atroci sofferenze, a venirle in soccorso è la cara vecchia scienza. Il Ministero della Sanità olandese, nazione all'avanguardia nel combattere questo genere di deformità, sta mettendo a punto un programma di detoscanizzazione su scala nazionale. L'operazione è molto invasiva e decisamente pericolosa, ma Maremma è disposta a tutto e si offre spontaneamente come cavia. La storia di Maremma purtroppo si interrompe. Tutto quello che sappiamo è che l'operazione di detoscanizzazione si è svolta normalmente e Maremma è uscita dall'ospedale con le proprie gambe il giorno stesso. Ma insomma, che fine ha fatto la sfortunata protagonista? Che l'operazione non sia riuscita e la poveretta abbia deciso di farla finita? Oppure è riuscita talmente bene che ora nessuno più è in grado di riconoscerla e lei si sta godendo finalmente l'anonimato nella normalità? Per rispondere a queste domande, noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo a voi, cari spettatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento della poveretta è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail Vedi Livorno e poi sbocchi @chilasvisto.it.
0: Senta signora!
6: Sì, dica!
0: Volevo chiederle una cosa,
6: sì.
0: Prima di chiudere la...
6: Sì, la trasmissione che chiuderò io, ma comunque dica.
0: Ma se uno invisibile si perde, come... lo si può trovare?
6: Alla prossima puntata!

0: gente comune, gente mortale, gente che vive attaccata al telefono per guardare quello che voi non sarete mai. E guardando i piedi della Ferragni uno dice anche meno male. Ma tranquilli, ci sono io che vi farò staccare la faccia da quell'apparecchio elettronico e vi mostrerò com'è realmente il vostro mondo. Tecnico, sei pronto?
1: Sì, Milo, sono qui!
0: Senti, è vero che ieri ti sei tatuato la faccia?
1: Sì, è vero!
0: E cosa hai fatto, tecnico?
1: Mi sono scritto in fronte grande testa di cazzo!
0: Ma bravo! Bravo, etnografo! E allora mettimi la straminchia di scappellata sverginante di quella p***a di tua madre di base, grazie!
1: Vado!
0: Se anche tu conosci una bella topa al supermercato durante la spesa, ci parli e dopo mezz'ora ti ritrovi nel letto pronto a scannarla, ma il giorno dopo ti risvegli dai carabinieri con le manette perché ti hanno trovato a bestemmiare nudo per le vie centrali di Milano solo perché la tipa del supermercato era una ladra e ti ha drogato e derubato. Benvenuto,
2: sei dei nostri.
0: Anche tu, durante una scopata selvaggia in piena notte con tua moglie, nel momento più godurioso, alzi le braccia al cielo, pronto a far uscire la potenza, ma con la coda dell'occhio vedi a bordo del letto tuo figlio di 4 anni che ti guarda tutto scioccato e ti dice: papà, perché stai gridando con le braccia alzate e la mamma sotto di te con la testa sotto il cuscino? Benvenuto, sei dei nostri! Una sera tutto ubriaco ad un semaforo con gli amici inizia a insultare una povera signora al volante dandogli della ma il giorno dopo te la ritrovi seduta dietro di te nella macchina della scuola guida durante l'esame della patente perché è l'esaminatrice. Indovina, coglionazzo, sei bocciato! Se anche tu una sera dopo aver tradito tua moglie rientrando a casa decidi di spruzzarti addosso il Vetril per non farle sentire l'odore della vagina della zoccola, ma dimenticandoti ti accendi una bella sigaretta prendendo immediatamente fuoco davanti a tua moglie. Brava testa di cazzo, hai visto a tradire? Ti sta bene, merda! C'è anche tu! Durante un funerale al cimitero preso da un attacco di squaraos fulminante, durante la sepoltura decidi di cagare dietro ad una lapide, ma dopo che la bara è stata inserita sottoterra, partono i fuochi d'artificio per commemorare il morto e quindi la gente si gira verso di te vedendoti tutto sudato e paonazzo. Mentre caghi potente. Che scenaccia, oh. Che scenaccia. Che brutta scena, figa. Benvenuto, sei dei nostri. Tu sei in coda al supermercato a Miami, inizi a dire delle iper porcate con bestemmie rotanti a tua moglie, pensando tanto nessuno mi capisce, ma dopo 23 minuti di volgarità estreme e al limite. Però avete visto, non sono morto, adesso sto morendo. Tecnico, chiama l'ambulanza.
1: E non c'è il numero.

0: vicina di casa ipermaiala che passa il 90% del tempo nuda in salotto. E tu, per riuscirla a vedere, ti devi sporgere dal balcone di casa con tutto il busto. Ma un pomeriggio esageri con la sporgitura e ti vola l'iPhone nuovo dal 23esimo piano, cadendo sul tetto della macchina della polizia, che immediatamente ti suona alla porta e ti fa una multa di $1,000 per tentato omicidio. Ma porca... Bravo! Benvenuto! Sei come un caro amico di Marco Mazzoli! Sei dei nostri! Bene amici, siamo arrivati alla fine. Spero che le mie regole vi possano servire per il futuro. Oggi non chiamerò nessuno, ma vi dimostrerò che morire non è così semplice. Infatti mi sparerò dritto nei coglioni! Vado! Aia! Sto morendo disseguato! Però avete visto, non sono morto! Adesso sto morendo! Tecnico, chiama l'ambulanza!
1: E non c'è il numero! Aia!
2: Lo Zoo di 105.
3: Complotti complottosi.
4: Era il 1978. L'umanità aveva conquistato la Luna, inventato il microonde e scoperto un nuovo tipo di terrore. Quello che ti fa girare nel letto come un pollo allo spiedo, in mutande, alle 3:17 di notte.
5: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una 60ina d'anni. Ogni notte, tac, tac, tac, mia moglie diceva: è il legno che lavora! Ma io, che ne so molto di più, mi son detto: e se fosse un'astronave?
4: Stiamo ovviamente parlando di quel fenomeno universale e maledetto per cui di giorno la casa è un monastero zen di silenzio, ma di notte diventa una fabbrica di rumori senza senso. Il frigo fa pop, il tubo fa glu glu glu, il mobile fa eek, le mucche fanno mu, ma una fa mumu. E tu, nel buio, ti rannicchi sotto le coperte convinto di avere la casa infestata.
6: Il rumore inutile è una forma di tortura psicologica a bassa intensità. È troppo debole per chiamare la polizia, ma troppo forte per farti dormire. È il punto perfetto in cui impazzisci. E poi compri cose.
4: Esatto. Ma perché succede sempre quando tutto è silenzioso?
7: Io ho una casa che di giorno è una tomba e di notte è un jazz club. Mi sveglio, sento tic, mi giro, sento toc, respiro. Alla terza notte ho urlato: basta! E il vicino mi ha urlato: che cazzo urli che sto cercando di sentire rumori di casa mia?
4: Secondo la versione ufficiale, sono assestamenti, dilatazioni termiche, pressione dell'acqua. Ma noi abbiamo scoperto la verità. E la verità è molto peggiore. Cazzo se è peggiore.
8: Se guardiamo questo grafico, ogni volta che un frigo fa crack, aumenta del 12% la vendita di tappi per orecchie, diffusori di rumore bianco, camomille, melatonina e abbonamenti a meditazione guidata con uno che ti dice inspira ed espira mentre tu stai bestemmiando. E poi? E poi non parliamo delle paranoie che ti vengono di notte, mentre sei tutto fatto e la casa fa i suoi rumori. Tu vai al manicomio. Ma la verità è una sola. È colpa del rumore. Sì, l'ho già detto, ma intendo l'acronimo rumore.
4: Esatto, rumore. Acronimo di Rete Unificata Manifestazioni Oscure Rumoristiche Eccessive. Un'organizzazione segreta atta a terrorizzarti e spaventarti durante tutta la notte, soprattutto se sei fatto.
9: Scravis Fragend, loro non vogliono spaventarti tanto, vogliono tenerti in uno stato di allerta. Quella toffe sei teso, ma non puoi giustificarlo. Così la mattina sei stanco, nervoso, vulnerabile.

0: stabile, proprio come mi raccontava mio grande nonno comandante della gloriosa invincibile, indistruttibile Luftwaffe.
1: No!
0: Troppo?
1: Eh sì.
0: Arretrato.
2: Esatto. Vogliono tenerci sempre in allerta, sempre sulle spine. Così, durante il giorno, siamo stanchi, vulnerabili e soprattutto più controllabili dalle grandi potenze politiche. Ma abbiamo ancora una testimonianza chiave che ci leverà ogni dubbio.
3: Io capii che era un complotto la notte che incontrai un ragazzo sulla metro e lo invitai a bere una cosa a casa mia. Era tutto perfetto, atmosfera, silenzio, lui un figo pazzesco. E proprio mentre mi prendeva da dietro come un toro scatenato, il letto iniziò a fare gni. Non lo aveva mai fatto prima, ma gni, gni, gni, gni. Rimanemmo svegli per tutta la notte.
2: Esatto, gni gni. Il rumore non è solo fastidio, è una spinta al consumismo. Ma se ancora non foste convinti, una ciliegina sulla torta. Sapete cosa succede se pronunciate rumore al contrario di notte davanti allo specchio? Esatto, nulla. Ma cazzo che paura. Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se noi la verità non la sapremo mai.
4: Lo Zoo di 105.
5: Nella giungla del mondo digitale arrivano le analogiche avventure di Enrico e Piera. Le avventure di Enrico e Piera.
6: Piera non sa usare il computer, non si capisce niente. Come lo trovo il parrucchiere con sta tecnologia di moderna?
7: Ma te l'ha insegnato l'altro giorno Luigino, cos'è che cerchi? No,
6: il parrucchiere, voglio andarmi a fare i capelli.
7: Spostati che c'ho le istruzioni che ci ha scritto Luigino, vieni.
6: Allora,
7: Enrico?
6: Che c'è Piera?
7: Cosa sono ste ultime ricerche?
6: Aspetta che non vedo bene, qua c'è scritto
7: tette nude.
6: Tette nude?
7: Sì, e poi c'è anche scritto gioca bocce e maiala.
6: Ma non è vero, non è possibile. Guarda che ci vedi male, aspetta che cancello. A posto. Eccolo qua, l'ho trovato il parrucchiere.
7: Bravo, chiama un po' che chiamo io.
6: Parla tu, che io non ci capisco.
7: Vai.
8: Italia e Germania, dopo 12 anni, si ritrovano quindi in una finale, in una partita ancora più importante di quella della Svezia.
9: Sto parrucchiere,
7: Sì, pronto, buongiorno. Senta, devo prenotare un taglio per mio marito.
9: Senta, guarda, abbiamo tolto gli appuntamenti, entrata libera, può venire quando vuole.
7: E gli orari quali sono?
9: Allora, 8.30, 12.15, 14.30, 19.
7: Sì.
8: La formazione, come avete visto?
7: D'accordo. No, allora, lui secondo me... Enrico?
6: Vai!
7: Enrico?
6: Sì?
7: Ma cosa fai lì?
6: Guardando la partita.
7: Ma che partita? Questo si guarda.
9: Mi dica signora, mi dica che sto lavorando, mi dica signora.
7: Sì, dico, no, che si sta guardando adesso la finale del mondiale.
9: Vabbè, mica pomeriggio, domani, qual è il problema?
7: No, la mattina è meglio, né Enrico?
6: La mattina, va bene.
9: Venga, dopo verso le 9, 9:30, 10.
7: Va bene.
6: Vai.
9: Dica.
7: Mi devi portare però anche a me dalla Pet Noira dopo,
6: Certo, aspetta allora, che c'è Paolo Rossi che sta per fare il gol.
7: Sì, ma lei sai già come va a finire la finale dei mondiali.
9: Signora, mi dica, sto lavorando, signora, mi dica.
7: Allora, volevo sapere, ma non è che gli fate poi quei tagli dei ragazzini che si vedono oggi sfumati? Che lui...
9: Signora, sono un barbiere, non sono uno stilista, signora. Le faccio i tagli come va fatto, i tagli giusti.
7: Cioè,
9: signora, sia tranquilla.
7: Sì, perché lui c'ha 80 anni, ecco, non è che...
9: Facciamo il taglio all'antica, siamo barbieri, facciamo tutti i tipi di tagli.
7: Stai buono
9: sì,
7: tranquillo. Partita!
6: Vai, Cristo!
7: Ma si può guardare la partita dell'82 che uno esulta ancora?
9: Mi scusi, signore, devo lavorare, mi dica, signora.
7: Sì, niente, ecco, volevo sapere questa cosa del taglio, ma la barba anche la fate?
9: Certo che facciamo la barba, signora.
7: La fate bella anche pulita, bella pelle?
9: Ma certo,
7: pelle,
9: signora, 53 anni che faccio questo lavoro, signora.
7: Senta, poi...
9: Facciamo tutto. tutto, signora.
7: Sì, solo un attimo.
6: Piera, chiedi al parrucchiere se mi può fare anche, per favore, un po' le basette e la barba.
7: Sì, glielo chiedo. Le basette le fa bene?
9: Ma certo le faccio bene, signora. Signora, ma sia tranquilla, venga qua, vedi in diretta. Sia tranquilla,
7: solo
9: signora.
7: Solo una cosa, le
9: non guardiamo le regole, tutto senza offesa.
7: Le chiedo un favore. Mio marito però volevo sapere se lei ci può mettere un po' di tinta sul fondo delle basette.
9: Come mettiamo?
7: Un po' di tinta.
9: No, tinte non le facciamo, signora, tinte. No, non facciamo tinte, signora.
7: E questo è un peccato, però.
9: Sì, sì, io sto lavorando, c'è cliente a testa bagnata.
7: Quant'è che costa il taglio?
9: Ah, sì, costa 20 euro.
6: Germania, maledetta!
7: 20 euro va bene.
6: Cosa?
7: Ma smetti questa parte, 20
6: Aspetta
7: euro.
6: Aspetta che metto in pausa la cassetta.
9: Signora, la devo lasciarla. Sì. Venga quando vuole, buongiorno.
7: Quando vuoi, allora. Bene,
9: buongiorno a lei, signora, grazie.
6: Allora, digli al parrucchiere.
7: Attaccato.
6: Ehi!
7: Enrico, ma stai tranquillo, ne?
6: A posto per i capelli?
7: Sì, sì, anche se non è che te ne sono rimasti tanti, tesoro. Ti ricordi quando eri giovane quanti ce ne avevi?
6: Eh sì, che usavo anche lì il gel, il Tenax. Ti ricordi che ero tutto scivoloso?
7: Sì, mi macchiavi sempre tutta la camicetta.
6: Eh sì, perché la usavamo sempre quando eravamo in Camporella. Ti ricordi? Dai, mettiti sul tavolo che mi sta venendo la voglia.
7: Ma Enrico, ma che dici?
6: Dai, buttati giù.
7: Va bene, Enrico, prendimi.
6: Adesso
8: va. Il titolo di campione
6: del mondo. Abbiamo vinto i mondiali. Buona Faust.
7: Sei proprio il solito Picciu, guarda.
5: Enrico e Piera tornano molto presto. Anche perché non è che gli rimanga molto tempo.
4: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
10: Un passato misterioso che risale a galla come uno
11: Ma che cazzo te ne frega che a lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
12: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
13: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi,
12: ma
13: Marco?
12: Chi?
13: Ma che cazzo stai dicendo?
12: Tu se non eri con me, a conoscenza.
13: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
12: No? Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
13: E ma come? Per poi litigare, per mandarci a fare
12: No, ti ho messo.
13: Che ti facevi schiacciare?
12: No, ricordi.
10: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
12: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
10: Prossimamente, nello Zoo di 105.

tutto il mondo tace. The 105 Zoo. Oh.

0: this is Tower Control, Maverick, can you hear me?
1: Sorry, sir, request again.
0: Fabio Lisei si veste di merda e indossa sudore e paso.
2: Polo Noise è costretto a prostituirsi per pagare i debiti.
0: Marco Mazzoli si fa la doccia massimo due volte a settimana, sto zozzone di merda. Adesso apriamo OnlyFans e mettiamo le tettone della Puccioni in bella vista, passo. Pippo Palmieri si scopa tutte le sa...
3: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Benvenuti piloti. La missione di oggi sarà molto impegnativa. A guidare la missione, il comandante, maschio alfa, tutto testosterone, muscoli e fissato con la figa. La parola a lei, comandante, Mavericchia. Buona fortuna.
1: Allora, piloti, mi sentite? Siete tutti in formazione?
2: Ascoltiamo, signore, la riceviamo perfettamente.
1: Comparsa, è partito?
2: Sì, sto passando dal collocamento, ma vi raggiungo.
1: Non avevi acceso l'aereo, scusa, comparsa?
2: Sì, ne approfitto giusto per fare un paio di commissioni.
3: Ma noi stiamo già volando in formazione, Airone! Stiamo per raggiungere l'obiettivo! Sei in un ritardo fatale!
2: 20 minuti, arrivo. Cioè, tanto un caccia da guerra ci mette un attimo.
3: Signore, mi perdoni, possiamo fermarci a prendere un caffè e magari un burrito?
1: Negativo, negativo, Rooster, negativo. Dobbiamo fare due carpiati, raggiungere Mach 45, invertire e atterrare di nuovo sulla porta aerei. Ricevuto?
2: Se passate anche da McDonald's, mi prendete un hamburger?
3: Ah, ha detto Mac, non Mac!
2: Ah, ho capito male, scusate, non conosco i termini.
4: Madonna mia, quanto ignorante.
0: Bene, piloti, l'esercitazione termina. Quando riuscirete a atterrare in verticale con i vostri due F-35B, avvisate il tenente comparsa che il suo bieliche non può atterrare in verticale. Passo.
2: Cazzo, si è rotta la radio, non sento nessuno.
1: Torre di controllo qui Mavericchia, torre di controllo qui Mavericchia, richiedo permesso per atterrare su porta aerei.
5: Atterra pure, buccia del culo, buona fortuna.
1: Mavericchia atterrato, tocca a te, Rooster.
2: Ma scusate, state atterrando in verticale.
3: Compazza, attenzione, mi si è rotta la radio. Compazza, tu non puoi atterrare in verticale perché tu non hai un F-35B. Compazza, compazza, dannazione, si è rotta la radio. Come faccio a farglielo capire?
2: Cazzo, si è rotta la radio, non sento nessuno.
3: Prova magari a fare dei gesti del vetro. Ehi, compazza.
2: Ok, allora mi sta facendo cenno, quindi posso atterrare, perfetto. Allora, mi fermo qua a questa... Ah!
3: Cazzo, lo sapevo che avrei dovuto frequentare con la scuola di Bima!

0: Questo è Madericchia.
1: Rooster, quello è tuo.
2: 105 105.
3: Lo zoo di 105.
4: Complotti complottosi.
5: Era la fine del XIX secolo, quando nel mondo fece la sua comparsa una tecnica rivoluzionaria di scienza di cura.
6: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fosse qualcosa di mentale, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
5: Stiamo ovviamente parlando della psicoanalisi. La psicoanalisi è una teoria del funzionamento della mente, un metodo di terapia fondata che esplora l'inconscio per comprendere e risolvere conflitti e traumi.
7: La psicoanalisi ti spinge a parlare tirando fuori tutto ciò che hai dentro, tipo in confessione. Però è meglio dallo psicologo che dal prete. Il merda in colpa sempre te. Quell'altro invece dà la colpa agli altri. I tuoi genitori, i tuoi figli, chi ti sta intorno. Lo pago, ma almeno mi dice ciò che voglio sentirmi dire. E allora sì che mi sento meglio.
5: Esatto, la psicoanalisi punta allo stare meglio, allo star bene delle persone. Ma in che modo?
8: Sono stato 10 anni in terapia, fino a che non ho capito che il problema era quella stronza di mia moglie. E allora sono tornato a casa, l'ho mandata via e ho distrutto tutto. Tutto l'arredamento che aveva scelto quella rompicoglioni, quella cucina di merda, quei mobili del cazzo. Eppure quelle fottute tende di sua madre, un'altra stronza. E ho bruciato anche il divano. E stai zitto tu, non mi parlare in testa.
5: Un simile comportamento è un classico esempio dell'emblema della guarigione e dello stare bene. Molti divani sono andati distrutti, ma altrettanti sono stati ricomprati.
9: Guardiamo questo grafico da quanto Freud è entrato nella storia. Abbiamo un calo drastico delle nefrosi ed una crescita direttamente proporzionale della fintita di divani ed arredamenti. Vi sembra un caso?
5: Ovviamente no, non è un caso. Nel momento in cui decidi di dare una svolta alla tua vita dopo una seduta psicologica, cosa fai? Esatto, compri un divano. Ma perché questo? Stiamo per rivelarvi la sconvolgente verità. La psicoanalisi, psicoterapia o psicologia generica non esiste.
10: Sigmund Freud non è mai stato un uomo di scienza. Lui era un mobiliere. Ma per quanto i suoi mobili artigianali fossero bellissimi e i divani super comodi, le sue finanze non andavano bene. Ed ecco che ebbe il colpo di genio: invitare delle persone a provarli.
5: Proprio così, Freud vendeva mobili.
10: Allestì questa stanzetta con tutti i suoi mobili migliori ed un bel divano. È quello che oggi chiameremmo showroom. Il tipo che arrivava lì si stendeva sul divano, che era super comodo, e sentendosi incredibilmente a proprio agio iniziava a raccontargli i cazzi suoi. Ed il vecchio Sigmund ci sapeva fare con la gente, così iniziò a dare consigli. E alla fine il tipo se ne andava felice, comprando anche un divano.
5: Ecco che cos'è realmente la psicoanalisi. Una tecnica di pubblicità inconscia atta a vendere divani. Abbiamo qua un reperto segreto che vi farà cadere ogni dubbio. Uno spot degli anni Ottanta, proprio di Sigmund Freud.
11: Amici, arra, arra. Sono io, di Sigmund e Freud. Sigmund Freud? Sì, Sigmund Freud, proprio di io. Vuoi il super comfort? Allora vieni di mio mobilificio nella splendida cornice di Alpi austriache. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, monta Sonntag. E i primi 10 a telegrafare un panettone in regalo. Perché ti ricorda, Freud fa rima con... Esatto, Freud.
5: Siamo sconvolti quanto voi, ma abbiamo ancora un'importantissima testimone chiave che ci darà un'ulteriore conferma alla nostra tesi.
1: La prima volta che sono entrata nello studio di uno psicologo, lui si presenta con una salopette sporca di vernice, un cappellino di carta ed un rullo in mano. Era proprio così che mi sono sempre immaginata uno psicologo. Gli ho raccontato della mia continua voglia di essere sbombata e lui mi ha risposto che l'unica cura era proprio sbombarmi. E allora mi ha sbombato su quel bellissimo divano, finché non entra un tipo urlando e mandandoci via dicendo che quello era il suo studio. Alla fine, ad avermi sbombata è stato l'imbianchino. E comunque sono guarita. Sbomb, sbomb.
5: Sbomb, sbomb, capito? Non so se vi siano chiari i sofisticati messaggi subliminali contenuti in quest'ultima testimonianza. Dicono che due prove fanno un indizio. Noi siamo attualmente ad un divano Chesterfield e due chaise longue. Ma se ancora non foste convinti, vi lasciamo con una ciliegina sulla torta. Cosa succede se anagrammiamo la parola Sigmund Freud? Esatto, proprio...
12: Al mercatone dell'arredamento di Pizzolasco.
5: Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se noi, la verità... non la sapremo mai.
3: Radio 105. Wow.

0: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
1: Ma guarda che si sono inventati questi, guarda. Cioè, l'ultima buca è a forma di culo. Cioè, c'è il buco col culo, ma è una cosa impressionante proprio. Ma mi hanno fatto venire un'idea. Sai che faccio? Mo chiamo.
2: Frank, buongiorno.
1: Buongiorno, salve, sono Rizzo Savino della Savino SRL, buongiorno. Senta, la chiamavo perché noi abbiamo dei gadget che riguardano i bullying, che le volevo sottoporre, perché è una novità, diciamo, simpatica anche, perché io lavoro nell'ambito dei sexy shop, ma non in maniera come può pensare lei, è una roba divertente che può essere associata ai bullying. Pronto, mi sente?
2: Sì, sì.
1: Senta, noi abbiamo questi birilli belli, come i birilli classici che avete voi, però abbiamo, alla base abbiamo dei ciuffi di peli di cazzo, no? Siccome i birilli sono già un po' a forma di cazzo, abbiamo aggiunto solo i peli, no? Per renderlo simpatico, sono lisci, ricci, un po' con i boccoli, dipende, poi uno si sceglie il pelo del cazzo che vuole, no? È simpatica. Come situazione, e siccome sta andando molto, io sono meridionale, sono pugliese, sta andando molto in Puglia questa realtà, la stiamo espandendo, capisci? Abbiamo anche le palle da bowling che escono in coppia, sa quando esce di lato, chiaramente lei avendo il bowling lo capisce, al posto di uscire una ne escono due direttamente nella sacca trasparente, proprio per dare il coordinamento della situazione. Quindi abbiamo anche altri giochi, però io lo sto proponendo il bowling perché questa è la situazione simpatica.
2: È interessante.
1: Lei, se vuole, io le posso mandare anche una mail per farle visionare il materiale,
2: Un attimo solo. Mimmo, puoi rispondere al telefono? Le passo l'addetto.
1: La ringrazio, gentilissimo.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno, senta, sono Rizzo Savino della Savino SRL.
3: Sì.
1: Buongiorno, senta, la chiamavo perché noi stiamo studiando, portando avanti dei giochi per gli alberghi.
3: Sì.
1: No? Sì, divertenti, soprattutto se voi avete la piscina per caso?
3: Abbiamo una piscina a regime.
1: Perfettamente, perché faccio un esempio, c'è un, sai, tipo il biliardino classico, quello con cui si gioca con le mani tranquillamente, che però è galleggiante, leggero.
3: Ah, ok.
1: Capisci? Si mette nella piscina, quindi uno di fronte all'altro può giocare tranquillamente, però è un biliardino estivo, quindi gli omini al posto di essere blu e rossi sono proprio fatti a perizoma con le tette, diciamo, cioè, e sta andando molto forte per ciò che riguarda gli acquapark, tutte le situazioni che riguardano l'acqua, la piscina, me ne stanno ordinando tanti. E poi abbiamo anche varie versioni, abbiamo quella con presente che gli omini hanno la stecca di lato?
3: Sì.
1: Ecco, per esempio, noi abbiamo anche delle versioni tipo degli spiedini di omini, hanno proprio il palingulo. Cioè sono uno dietro l'altro. Il meccanismo è esattamente lo stesso.
3: Allora, guardi, io devo comunque parlarne con i titolari, perché comunque sono loro che prendono le decisioni. Se lei ha modo di inviarmi i miei, io gliela inoltre. Poi se siamo interessati la ricontatteremo.
1: Certamente, come no. Se mi dà l'email me la sento.
3: Ancora, chiocciola, anglo@carotica.com.
1: La ringrazio, molto gentile.
3: Sicuri.
1: Sì, buongiorno, è la sala biliardo?
4: Sì.
1: Sono Rizzo Savino, della Savino SRL. Noi facciamo gadget per i biliardi, per i bowling, insomma, per i giochi.
4: Noi non facciamo pubblicità.
1: No, non è per quello, no. Non è per la pubblicità, mi scusi, glielo spiego. Questo sistema, con queste forme di silicone a forma di culo proprio, un culo umano, che uno si può scegliere se bianco, nero, diciamo da mulatto, eccetera, col buco proprio del culo dove entra la palla.
4: No, noi non trattiamo questi tipi di biliardo.
1: No, ma si attaccano proprio, non deve comprare il biliardo proprio. Cioè il biliardo è il suo e lei attacca questa forma di silicone, questa forma di culo alle buche e viene simpatica, cioè una roba divertente.
4: Ma non abbiamo biliardi con le buche.
1: Ma mi scusi, ma dove ve le infilate le palle? Ma si vede che è un eunuco, un uomo senza il buco. Fatto anche la rima, capisci?
0: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
5: Lo Zoo di 105.
6: Complotti complottosi.
5: Era precisamente circa il 2000 quando comparve il peggior trucco economico mai partorito dalla razza umana.
7: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano che era un'innovazione del futuro, ma io, che la so molto lunga, non ci credevo e mi son detto: E se fosse un'astronave?
5: Stiamo ovviamente parlando del sushi all you can eat. Quel posto dove ti riempi come un'anaconda stanca che suda. Credi di aver fregato il sistema, ma è il contrario. Ma ce lo spiega il nostro all you canologo.
8: Come vedete dal grafico, questo è il modo in cui funziona un ristorante normale. Entri, ti siedi, mangi, bevi, ti rilassi. Ah, che bella serata! Mentre questo alla mia sinistra è il modo in cui funziona un sushi all you can eat. Tavoli vicini come in terza classe sul treno, sedie scomode che sembrano punizioni medievali, il tutto dentro un menù infinito. Niente è casuale. Anche i camerieri che non parlano la tua lingua, ma parlano benissimo il cingalese.
5: Esatto. È tutto progettato con la precisione con cui si progetta una trappola per topi. Ma il topo sei tu. Però il tuo cervello fa wow davanti alla parola illimitato. Ma perché? Perché sostanzialmente diventi un bambino con la carta di credito di sua madre.
9: Io ogni volta mi sento un genio. Dico, stasera gli faccio un buco nel bilancio, ma poi esco che ho mangiato 14 California Roll e un raviolino. E sono soddisfatto, ma vedo che loro fanno finta di non capire la mia lingua, ridono alle mie spalle. Ma illimitato, capite? Illimitato!
5: Illimitato. Ma illimitato è solo un'illusione. E chi è il genio che ha pensato a tutto questo? Cosa c'è dietro veramente? Ce lo spiega il nostro super scienziato degli scienziati.
10: Scravis Drabisgug, tu pensa, ho pagato 25 euro e ho mangiato per 100 euro. Nein, loro ci ha calcolato che tu costato 6,50 euro di cibi. È una semplice funzione matematica. Tu credi di essere un essere umano, ma tu invece essere solo una equazione matematica che porta il nome del suo inventore. Esatto, proprio lui, Albert Einstein. Chi altri se no?
5: Siamo sconvolti quanto voi da questa rivelazione. In effetti ci si poteva arrivare ragionando sul fatto che l'anagramma di All You Can Eat sia proprio Albert Einstein. Ma abbiamo il nostro premio Oscar per il sushi che ce lo spiega nel dettaglio.
11: Salve, sono il premio Oscar per il sushi. Sapete come fanno a fregarvi? Semplice, ti danno 300 opzioni sul menù. Il tuo cervello va in paralisi decisionale e ordina le cose cosiddette sicure. Sashimi, nigiri al salmone e il California. E indovina cosa non ordini mai? Esatto, il tonno, il tataki, il tori no karage, il dragon fury wasabi butterfly summer edition roll. E che cazzo c'ha dentro? Boh. E in più hai paura di avanzarli e pagare quella cazzo di multa se avanzi un piatto. È disumano.
5: Quindi noi non siamo altro che un calcolo matematico basato su scelte sicure, sedie scomode, tempo limitato e multe fantasma. Ma com'è possibile che sapendo tutto questo ancora ci caschiamo? Abbiamo una testimonianza chiave di un ex cameriere che vi farà raddrizzare i capelli.
10: No, è elaborato, all you can eat!
12: Potrebbe aggiungere qualche altro dettaglio.
10: No, è elaborato, all you can eat!
12: Ok, ma potrebbe essere molto più specifica.
5: Sconvolgente. Ma c'è ancora un'ultima incredibile testimonianza.
13: Ti ricordi quando una volta ci hanno invitate ad un evento sushi super stellato?
14: Sì, amo, dove ci hanno messe nude sul tavolo con solo due fettine di sashimi sui capezzoli.
13: Avevamo anche un nigiri sulle farfalline. Intorno a noi c'erano seduti 30 ragazzi affamati.
14: Oddio, amo, li abbiamo sfamati tutti.
13: Abbiamo ansimato così tanto che hanno addirittura chiamato la polizia.
14: Arigato! Arigato!
5: Esatto. Arigato, arigato. Siamo esterrefatti quanto voi. Quindi l'All You Can Eat è una catena di montaggio umana. Entri, il cervello ti si paralizza per le troppe scelte, ordini, scomodo e impaurito per la multa, e dopo mezz'ora te ne vai. Ma di fatto ti sei riempito solo di riso, puro terrorismo psicologico. Questa regola riduce del 54,6% quanto ordini, perché tu non stai più mangiando, stai facendo gestione del rischio. Proprio come la teoria della relatività di Einstein. Quel merda. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, anche se noi la verità non la sapremo mai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
2: Pronto?
3: Migliorissimo amico.
2: Oh, ma che bella voce.
3: Ma quanto sei bello.
2: Ma quanto è bella la nostra amicizia.
3: Madonna.
2: Ma la puoi intaccare. Ma che bella,
3: amico.
2: Ma sai che sentire la tua voce è come sentire una voce celestiale proveniente dall'alto.
3: Ma ti posso dire che anch'io provo la stessa emozione? Una roba.
2: Guarda che è incredibile. Pensa se tu fossi donna.
3: Mamma mia, saremmo la coppia perfetta. Abbiamo gli stessi gusti nell'abbigliamento. Se fossi una bella figa, però, saremmo perfetti, amico.
2: Guarda, la coppia del secolo, Brad Pitt,
3: Angelina Jolie, ecco.
2: Ah, sì, scusa, ovviamente platinette.
3: Senti, ma guardando da questa parte, no? Diciamo, chiamiamola, guardando il lato destro, ecco, per intenderci, no?
2: Noi siamo monolato, ma so.
3: Esatto, noi siamo monolato.
2: Riusciamo ad avere, ecco, riusciamo ad avere
3: questo lato di bellezza, ricchezza, possedimenti.
2: Cavalli.
3: Sì, cavalli, cioè, gioia, felicità, giustizia,
2: bello,
3: amore per, per gli animali,
2: per la natura,
3: per la natura. Poi a un certo punto con l'occhio, quello che non dovremmo avere, io preferirei averne uno solo montato,
2: diciamo l'opposto del destro.
3: Esatto,
2: sì, l'opposto del destro.
3: Sì, si intravede sporcizia, schifo, tristezza,
2: maglioni fradici,
3: vestiti unti, male, grigliate tristi,
2: sudore ovunque.
3: Ecco, è qua.
2: Ma perché?
3: Ti vuol parlare.
2: Ma perché cosa vuole?
4: Siete sempre a guardare la mia vita. Io sono il vostro Netflix.
2: Stai importunando su. Io ti faccio causa.
4: E io sono il tuo Netflix, Gigi. Tu non riesci a vivere senza di me.
3: Ma...
4: cioè, sono la tua fonte di ispirazione. Sei sempre lì a guardare
2: persona,
4: quello che faccio io.
2: L'unica.
4: Sono persona. Il tuo Novella 2000.
2: L'unica persona che non può mancare nella mia vita è la persona che ti siede accanto. È l'unica. Tutto il resto può mancarmi. Comunque, scusami, a proposito, visto che giustamente io avevo iniziato a fare, ho detto perdiamo un po' di tempo e soprattutto intristiamoci. Cosa ho fatto? Ho guardato il tuo profilo Instagram, Alisei.
4: Che giornata ieri.
2: Giornatona. No, vado giornatona. Se mi avessero detto rifai questa giornata o due mesi San Vittore, non avrei avuto dubbi. Ma proprio zero, eh.
4: Borgo Po. Comunque, Borgo Po, non ti dico nient'altro.
2: Ci avviciniamo. Ho visto che hai già ci avviciniamo alle vacanze, no? Giusto, anche
4: tu. Sì, vado in Marocco,
2: sì,
4: bellissimo.
2: Sì, sì, sì.
3: Mamma mia, sei città imperiali.
2: Quindi allora diciamo, il mio amico è perennemente in vacanza, giusto?
3: Sì, sì, beh, sì. Vivendo a Miami.
2: Dico, brutta, non lo so io. 365 giorni all'anno di sole, mare e bel tempo, brutto, non lo so. Io purtroppo dovrò ritirarmi nella mia magione pugliese.
4: Cazzo, viaggione!
2: No, maggio.
4: Ah, vai dai parenti di giù?
2: Ma maggio non è un mese dell'anno, è magione. Non è il mese in cui raccoglie le ciliegie.
4: Allora vai giù, fai i pomodori, bagni un po' l'orto, poi la passeggiatina, gelato.
3: Alice, il mio amico non è che va in Puglia, è la Puglia che va da lui. Cioè, non so se hai guardato le foto della sua casa.
4: Sì, ma mi ricordo. Allora,
3: Castello, forse è riduttivo.
2: Allora, io sono umilissimo. Io non voglio la mia umile dimora pugliese di 600.
4: Ma io mi ricordo, Gigi, che 10 anni fa era di moda andare in Puglia. Poi adesso, sicuramente non sarai solo, ci saranno quei 10-12 milioni di persone ad agosto.
2: Allora, ti ricordo che dove io vado abitualmente a mangiare, l'anno scorso c'era Madonna, non Madonna la cantante, i Beckham, chi altro? Bardem.
4: Sì, ma poi loro sono andati via e sei
3: dove va
4: tu.
3: Dove va Lisei? C'è Barbon?
2: Alvaro Vitali.
4: Ragazzi, ma io sono una persona giovane, io vado all'avventura, deserto, città imperiali.
2: Allora, parliamo allora della vacanza. Allora, Martoli, diamo credito. Allora, hai scelto una bella meta.
3: Sì,
2: ci sono stato anch'io, bellissima. Io l'ho fatto in modo diverso. Cioè, tu cosa fai? Giro dei souk?
4: Ti dico due o tre tappe, così ti faccio venire la colina in bocca.
2: Sentiamo.
4: Allora, arrivo a Marrakesh.
2: Tu arrivi a Marrakesh.
4: Sì.
2: Ok, vai. Hotel.
4: No, vado a dormire in questa tenda nel deserto.
3: No.
4: Sì, sì, tenda bellissima nel deserto roccioso, però, prima notte.
2: Tenda, scusi, nella toilette? Vabbè, voi.
4: No, beh, a contatto con la natura.
2: Voi da quella parte lì del mondo non la vuoi.
4: No, no, a contatto con la natura, scorpioni, serpi, cioè è una roba.
2: Sabbia, cioè quando finite sabbia, una rimescolata.
4: Sì. Sì, due pedate dietro con la sabbia, via, tutto torna nel grande ciclo della vita.
2: Scusami, tu arrivi a Marrakesh, prendi la capture, quella marocchina.
4: Prendo la capture, cioè, bravo, anche lì ho preso la capture.
2: Quella marocchina,
4: però. Sì, esatto.
2: Quella che invece dei cavalli c'è i cammelli dentro.
4: No, sono tutte marroni. Cioè, non c'era tanta scelta sul colore.
2: Ah, 15 cammelli, non ci sono i cavalli.
4: Sì, ma a me non serve, perché sai, io vado nel deserto, comunque, cioè, non è che si può andare veloci.
3: Ma
2: Madonna, quindi scusami, arrivi a Marrakesh, tenda.
4: E fai? Una notte in tenda.
2: Una notte.
4: Giusto, perché per temprare, capito, l'animo del deserto. Poi riprendo la macchina e vado a Essaouira. Sì. Beh, Essaouira.
2: Adesso, belle, anche lì hotel
4: 5. No, lì prendo una cosa nel Riyadh, una cosina rapida nel Riyadh, perché arriviamo tardi. Prendo questo appartamento nel Riyadh, molto bello, vista mare.
2: Beh, sì. Possiamo vedere le foto.
4: Airbnb. Che tra l'altro, sai che
2: vorremmo vedere le foto di questo appartamento.
4: Adesso non ce l'ho sotto mano, te le mando. Comunque, poi quando sarò là.
3: Aspetta,
2: no, ma amico, me lo devi dire, amico, che preparo il telefono, perché non è abituato a quelle fotografie.
3: Amico, ma lo capiamo subito. Quanto paghi a notte?
4: 66-70, un appartamento nel Riyadh.
2: Ma nella casa popolare lì. Ma scusami, ci sono i letti oppure tappeti?
4: No, beh, c'è il sofà, cioè il si dorme sui cuscini.
5: C'è solo il materasso senza la rete.
4: No, ci sono questi cuscinoni tutti intorno alla narghila e si dorme così. Come dormono loro sul divan?
2: Ma i bambini?
4: I bambini dormono sui cuscini, è bellissimo. Tutti questi cuscini sul divan.
3: Madonna, ci avranno le zecche, le pulci.
4: Ma
2: tu hai idea l'ultima volta che hanno lavato quei cuscini?
4: Ma prova a
2: immaginarti.
3: Se Alizé dovesse partecipare a Pechino Express, per lui sarebbe una vacanza 5 stelle.
6: Radio 105. Lo Zodi 105.
7: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
8: Che c'è?
9: Ti ucciderò.
8: Uccidi.
9: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
8: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
9: Marco Mazzoli ti ucciderà.
8: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
9: Hai paura?
8: Sì, paura di te, vattene, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroide.
9: Stanotte ti massacro di messa.
7: Leone Veritas.
8: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
9: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
8: Una vacca di tua madre.
9: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
8: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
9: Ti ucciderò.
8: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttarvi allo zoo.
9: Morirai nella tua merda di invidia.
8: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? Che colpa mia.
9: Addio.
8: Colpa mia.
9: Ma vai a cagare.
8: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfiscia la notizia, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
9: Ma va a cagare, va.
8: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
7: Leone Veritas.
10: Cuccioli stava rischiando di morire.
9: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
8: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
9: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
8: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai, dai cosa ti do.
9: Hai paura?
8: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
7: Leone Veritas.
9: Ti ucciderò, bastardo.
8: Se, senti, Dandalighieri, senti. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
11: Vado!
9: Hai paura di me, vero?
8: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
9: Quando è che vieni a Sondrio?
8: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
9: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
8: Dai, zitto, cosa vuoi scozzare?
9: Non ho paura di te.
8: Ma che tu non devi aver paura di me, devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
7: Leone Veritas.
8: Non sei visto un'altra sera al tavolo? Ho fatto tutti.
9: Ti ucciderò!
8: Pasqua, ancora la sai?
12: La radio, alla p***ana d'esordo.
9: Ma chi è questo figlio di p***ana?
8: Questo è uno che se ti acchiappa,
9: sì?
8: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutte nel c***o, specialmente banane alla zucca.
9: Siete due froci, vero?
8: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
9: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
8: Sì, mi imitate.
9: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
8: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
9: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
8: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
9: Adesso ti facciamo licenziare.
8: Sì, sei morto tu. Ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
3: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
7: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Lo Zodi 105.
7: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
13: Tutto il resto è gioia.
14: Stiamo cominciando a scavare. Io pensavo di fare una trasmissione di merda, bieca, parlando con persone di merda, ok, che urlano e bestemmiano, ma dopo Giletti, ragazzi, io mi sento Montanelli. Cioè, io posso ambire al Pulitzer. Dopo Giletti in diretta alla Piazza Rossa di Mosca, io veramente poi penso che vincerò il premio Strega con Grey School. Occupiamoci però invece di una dichiarazione del ministro Brunetta che si è detto contrario al salario minimo, in quanto, sentite la supercazzola, il salario minimo non è in linea con la storia industriale del nostro paese. Cioè, praticamente noi dobbiamo continuare a pagare poco i lavoratori, pochi e niente i lavoratori, perché nella storia industriale del nostro paese l'abbiamo sempre chiavato in culo ai lavoratori. Questo è il ragionamento di Brunetta. Quindi, siccome io ti ho preso a schiaffi tutta la vita, non posso smettere adesso di piarti a schiaffi, capito il ragionamento di Brunetta? Ma voglio sentire voi, perché magari avete idee diverse. Apriamo sul salario minimo, via, dai, salario minimo. Apriamo con Franco da Catania, arrabbiatissimo sul salario minimo. Vai Franco, vai. Si
15: Secondo
14: esprime.
15: Me è tutta una mano per togliere il reddito di cittadinanza, perché stamattina sentivo la radio questa... Minchiata.
14: Ma magari.
15: Allora, ascolti, io sono un percettore di reddito di cittadinanza.
14: Si sente?
15: In questo momento
14: si
15: sono
14: sente.
15: Al comune di Catania che sto lavorando, sto svolgendo, sto adempiendo al mio dovere di percettore di reddito di cittadinanza.
14: E quindi cosa fa?
15: Chiamato,
14: cosa fa?
15: Sistemo,
14: il mimo?
15: Diciamo, le aree del comune di Catania.
14: Cosa fa fisica? Mette in ordine. Lei è la Filippina del comune di Catania.
15: Ma faccio di tutto.
14: Con lo Chantecler, prif.
15: Guardi, pulisco.
14: Cosa pulisce? Cosa pulisce?
15: I
14: cessi? Pezzo di merda,
15: lei
14: tu.
15: È il classico coglione.
14: Non serve a niente.
15: Che giudica i percettori.
14: Quante volte vai a pulire? Quante?
15: Io devo adempiere alle 8 ore.
14: Adempiere si dice, adempiere.
15: Posso garantire che in 8
14: ignorante.
15: Ore settimanali adempisco perfettamente.
14: 8,
15: al mio...
14: Adempisco 8 ore settimanali. 8 ore! Quando la gente le fa al giorno! A scuola dovevi farle 8 ore! 8 ore dovevi farle a scuola!
15: Renzi alla forca, tutti quelli come lei alla forca. Ma lei che cazzo dice? Ma lei
14: d'occhio. Sì, aspetta. aspetta, aspetta. Allora, costruiscila tu la forca in 8 ore alla settimana. Sai quanto ci metti a costruire una forca?
15: Ma io ti prenderei
14: un anno, ci metti a costruire la forca.
15: Domani, testa di cazzo, ma ti prenderei a tassare da qui fino a domani.
14: Sì, sì. No, scusa, aspetta, aspetta, scusa. Abbiamo parlato 7 minuti, adesso è troppo per te.
15: Beh. Consumi è una cosa imbarazzante, ma vai a fanculo.
14: Anche tu consumi, in questo caso i miei coglioni, non ce n'ho più, via. Ciao, ciao. Ciao, ciao, parassita. Andiamo da Cirrosi, Pavia, vai Cirrosi, fai salario minimo. Cosa ne pensi?
11: Salario minimo favorevole.
14: Favorevole, perché?
11: Perché, figa, se ti danno 10 euro, te ne danno 3, cosa preferisci?
14: Sì.
11: Che cazzo di domande mi fai?
14: Che cazzo di ragionamento è? Però non è che si possono scegliere i soldi a babbo, no?
11: Allora vai a parlare con Brunetta, perché cerchiamo Brunetta, che cazzo, e vai avanti con lui.
14: Ma che cazzo c'entro io con Brunetta? Chi se ne incura?
11: È quello che ha detto lui così.
14: Ma ce la fai? Quanto cazzo hai bevuto tu stamattina? Hai filtrato? Tu, il tuo salario lo investi tutto in super alcolici, eh?
11: Sì. Ascolta, se mi fai di una cosa, senti in un'altra, come posso andare avanti a fare un discorso con uno?
14: Tu non riesci ad andare avanti a fare un discorso perché sei alcolizzato pazzo. Sei un alcolizzato. Sei alcolizzato.
11: Sei super a posto. Sei l'unico in Italia che è super a posto.
14: Io
11: perché
14: sì.
11: Se ti dicono te ne danno 3 e te ne danno 10 di cosa minimo, vieni a dire cosa prendo.
14: Ti rendi conto che ti stai perdendo. Tu hai bisogno di una bussola per parlare. Ciao, ciao, Cirrosi. Ciao, Cirrosi. Sì, te lo saluto. Ciao, Cirrosi.
11: Ciao, Cirrosi.
14: Ciao, Cirrosi. Ciao, Cirrosi.
11: Aspetta, dimmi ancora qualcosa. Ma è un'altra domanda.
14: Se avessi messo da parte 1 euro per ogni bicchiere di vino che ti sei calato, oggi avresti la villa di Mike Tyson. Ciao, Tigre. Andiamo da Anselmo, dalla montagna, vai Anselmo, salario minimo, vai, cosa ne pensi, vai?
16: Che si può dire, è una merda totale, perché alla fine noi non possiamo fare un cazzo, cioè non...
14: Fermati, stai abbaiando delle banalità, non sai di che cosa stai parlando, non sai di che cosa stai parlando.
16: No, perché tu sai cosa stai parlando,
14: certo.
16: Allora, tu cosa sei, pagato da chi, dai, da Radio 24, da chi,
14: allora,
16: da chi,
14: e allora, a me ne frega,
16: sei privato, te
14: a me frega 11 cazzi,
16: non può pagarti. Uno normale, stagionale, per esempio, da chi viene pagato?
14: Dai,
16: di lavoro, la paga minima cos'è? Dei trasporti, perdiamo gli autoferrotranvieri, bene, hanno una paga minima.
14: Gli
16: con
14: autoferrotranvieri
16: cosa fanno? A Milano cosa fanno? Riescono a vivere?
14: Cosa fanno? E perché chi cazzo gli ha detto di vivere a Milano? Non possono andare a vivere a Potenza, non ho capito.
16: E di lasciare famiglia o cosa? Magari ha delle problematiche in famiglia, come cazzo?
14: Di chi cazzo
16: muovi?
14: Stai parlando?
16: Dimmelo, come cazzo?
14: Ma... stai parlando
16: a allora, muoversi da lì, allora
14: ascolta,
16: se uno prende
14: chi l'ha detto che devi vivere a Milano, vai a vivere a Vercelli e la vita costa meno, che
16: ma
14: cazzo vuoi?
16: Io vivo in montagna in Friuli e non mi rompo il cazzo nessuno.
14: Ora adesso
16: vivo in mezzo al bosco col fucile,
14: non me ne frega un cazzo. Ciao Ranger Smith, spero che ti inculi un orso.
16: Vaffanculo, va a cagare,
14: sdraiati sotto una slavina, ciao,
16: vai a fare in culo Cruciani.
14: Cosa vengo a fare? Io posso
16: permettermi. Mi fai anche perdere la voce.
14: Posso
16: io
14: permettermi di vivere a Milano.
16: Bravo.
14: Cosa? Io campo. Ciao, Yeti. Ciao. Torna nella caverna adesso. Salutami, Messner. Ciao. E chiudiamo come ogni lunedì con una chiamata di cortesia direttamente da Grayskull, all'amico mio.
17: Ecco il brutto onto maledetto.
14: Sono la tua vitamina del lunedì, amico mio.
17: No, tu sei un maledetto onto Cruciani. Ne ho i coglioni pieni, pieni di gente di merda come
14: si
17: te.
14: Si sente
17: di
14: che non scopi.
17: Di infami che parlano, così parlano solo al telefono. Come fai tu?
14: Il tuo problema.
17: Sono gente di merda come te.
14: Tu dovresti
17: di chiamare. Fatti vedere.
14: Sì.
17: Sono
14: ovunque.
17: Una birra insieme.
14: Chi è che presenta?
17: Maledetto, infame.
14: Chi è che presenta alla radio? Io. Chi è l'idiota?
17: Cosa
14: tu?
17: Cosa vuoi presentare? Sei solo una merda.
14: Sì, una merda.
17: Io come cazzo faccio?
14: Sono popolare.
17: Industria a mantenere una trasmissione di merda con un personaggio di merda così.
14: Perché io ho i fan.
17: Non ti caga nessuno.
14: Frustrato.
17: Hai detto che sto parlando io brutta merda.
14: No,
17: io parlo. Tu sei il sangue e cervello brutta merda.
14: Tu sei solo un frustrato.
17: Tu devi stare zitto quando parlo io. Tu devi stare zitto.
14: No.
17: Hai capito, brutta merda?
14: Mi pagano per parlare.
17: Aspetta. Stai zitto! Che sto parlando io! E quando parlo io, tu devi stare zitto. Hai capito, merda? Questo si chiama buona educazione.
14: Ma cosa? Qual è l'educazione?
17: Perché non ti hanno insegnato i tuoi genitori, brutta merda?
14: Perché minacciare...
17: Stai zitto! Ti sto parlando!
14: Sono zitto, ma non dici niente!
17: Capito?
14: Vuoto! Sei frustrato! Disco rotto, dici sempre le stesse cose, mai un contenuto!
17: Che faccio?
14: Sì, sì, non scova. Si sente che non scova. Non scova mai, mai, mai, mai. Mai, proprio, mai. Mai scovato. Mai, neanche una volta.
18: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
19: Lo Zoo di 105.
18: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Ritorna Foodish, il programma condotto da Joe Bastianich alla ricerca dei piatti più foodish d'Italia, che non significa un cazzo. Prima di entrare nel vivo della puntata e iniziare sta pagliacciata atta a farsi pagare dai ristoranti che visitiamo e far credere alla gente che sono i migliori, quando in realtà sono tutti dei disperati che cercano pubblicità, vi mostriamo qualche simpatico fuori onda della stagione precedente.
2: Produzione, perché avete messo una scimmia a guidare? Dai, allora settimana prossima mettiamo giraffa, ippopotamo. Ogni piatto che assaggio sa di merda. Sulla scheda c'era scritto che era un comico. Chi cazzo è Max Angioni? Ho riso di più al funerale di mio nonno. Questo panino sembra fatto con il buco del culo.
1: La simpatia di Joe è decisamente il suo punto forte. Dopo questa simpatica carrellata e qualche accenno al razzismo, siamo pronti per la missione di oggi: scoprire qual è il miglior piatto del Congo. Sì, andiamo in Africa. Sarà felice il nostro Vittorio.
3: Deficienti! Guardate che siamo nel 2026! Molte persone di colore come me l'Africa l'hanno vista su Rete 4. Io sono nato a Milano, su un Milanes.
1: Sì, certo, Vittorio. Adesso guida o ti rimetto sull'albero dove ti abbiamo trovato.
3: Razzisti di merda, vi odio!
2: Ben ritrovati a Foodish. Oggi indosso un colbacco di vero pelo di fica.
3: Si dice foca! Joe, si dice foca! Poi sono io la bestia!
2: Oggi andiamo a scoprire qual è il piatto africano più foodish d'Italia.
1: E oltre al primate che guida, Joe sarà in compagnia di un personaggione, grande esclusiva mondiale, perché con noi oggi c'è Bill Gates, l'uomo più ricco e anche più merda del mondo.
4: Chiamami primate ancora una volta e ti faccio visitare la sala mortuaria del Fate Bene Fratelli.
2: Toglimi curiosità, Vittorio. È vera la storia che voi avete cazzo molto grande, ma che non galleggiate in mare?
4: Joe, c'è una curva con un burrone di 30 metri proprio davanti a noi. Se non la smetti con ste cazzate, io tiro dritto. Se avanza il cappello, sei fortunato.
2: A decretare quale sarà il piatto più foodish africano, con noi finalmente un ospite che viene da un paese sviluppato. Un paese dove sparare ai messicani è normalità, dove scoparsi la cugina è di moda e dove il ketchup viene messo anche nelle brioche. Lui è uno degli uomini più ricchi del mondo. Vista la faccia, tutti ci domandiamo come sia possibile. In un mondo perfetto, uno come lui dovrebbe stare alla cassa dell'Eurospin.
1: Nonostante non abbia i pollici opponibili, il nostro Vittorio ha portato l'auto a destinazione, dove sale con noi Bill Gates, quello che non ha inventato un cazzo, ma solo rubato idee a dei nerd rincoglioniti.
5: Ciao Joe e ciao Moncicci alla guida. Grazie per avermi invitato nella vostra buffa trasmissione, dove è palese che vi fate pagare per fare pubblicità ai ristoranti.
4: Parla come un robot della Gig Nico degli anni 70 e mi ha chiamato Moncicci. Io vi avviso, sono al limite. Alla prossima mi lancio dietro e vi metto le mani addosso.
1: La situazione si fa abbastanza tesa. Tra lo spocchio di Joe, la parlata monotono di Bill e le bucce di banana sul pavimento buttate da Vittorio, questa sta diventando una puntata davvero difficile da portare a casa.
2: Ciao Bill, a parte che mi sa che ho più soldi di te. Adesso che ti ho di fianco, posso confermare che hai proprio la faccia da cassiere del Despar.
5: Grazie, Joe. Avere le sembianze di un umile lavoratore stipendiato per me è un grande onore. Ricambio con un... Te l'hanno mai detto che con quel cappello western sembri un cazzo di un cowboy del Texas?
1: La parte in cui si scambiano insulti alla madre e in cui si mostrano i conti correnti sui rispettivi telefonini, gridando «Ho più soldi io! Gne gne gne!» l'abbiamo tagliata perché ci pareva davvero patetica. Andiamo direttamente nel primo ristorante della puntata.
5: Sono felice di partecipare alla puntata dedicata alle prelibatezze del Congo, perché io, attraverso la mia fondazione Gates, che ovviamente mi permette di non pagare le tasse...
1: Interessanti. E se i nostri due protagonisti riescono ad uscire senza aver contratto malattie infettive, questa potrebbe essere una puntatona che non dimenticheremo.

0: Polesi in acqua potabile.
1: Aspetta, scusa, qui tu mi stai dicendo che hai costruito una macchina che trasforma la merda degli africani in acqua potabile.
2: Esatto, Joe, e non finisce qui. Bill Gates ha creato anche una macchina che trasforma la piscia in succo di frutta e la sb***a in gelato all'anice. Ma ora entriamo nel ristorante Bongo Bongo, la pappa del Congo. A parte le mosche e qualche buco di proiettile nei muri, pare abbia ricevuto 4 stelle di fango dalla prestigiosa guida Michele, la versione africana della guida Michele.

0: andate largo.
1: Allora, siamo arrivati al primo ristorante africano. Si chiama Bongo Bongo e mi ricorda tanto il papà di Mazzoni. Tu sei titolare di questo ristorante. Cosa si mangia in questo posto ricolmo di mosche?
2: Waila, due belle facce bianche. Benvenuti, il mio ristorante tipico del Congo. Ho voluto ricreare l'ambiente tipico dei ristoranti stellati del Congo, portando mosche originali di mio paese. Attenti a non farvi mordere, perché potreste prendere l'AIDS o la malaria.
3: Gnam gnam gnam, le premesse sono interessanti. E se i nostri due protagonisti riescono ad uscire senza aver contratto malattie infettive, questa potrebbe essere una puntatona che non dimenticheremo.
2: Oggi Tacci è in via del tutto eccezionale. Abbiamo preparato delle grandi prelibatezze. Vi farò massaggiare un bel brodo di acqua beige con croste, poi una insalata di rami secchi e una spolverata di niente. Il piatto forte è il fango con mosche e come dolce un escremento di elefante con panna calda, fatto fresco fresco stamattina. Mi sono tirato 4 seghe per farlo abbondante. Uè, qui si scherza minga.
1: Ti giuro, preferirei mangiare le unghie dei miei piedi dopo una giornata con addosso le Stan Smith dell'Adidas.
2: In onore del signor Bill Gates vi ho portato la sua famosa acqua fatta con la cacca dei miei compaesani. Assaggi, signor Joe, questa arriva direttamente dagli impianti che ha costruito il signor Gates in Congo.
1: Non pensavo che in vita mia avrei mai assaggiato acqua che deriva dalla cacca, ma anche questo è foodish. Allora il vostro Joe Bastianich adesso assaggia bicchiere di acqua chiara e chiara, sarà anche trasparente, ma ha proprio fortissimo sapore di merda. Sa di merda.
4: Ecco, sì, quella è l'unica cosa che non siamo riusciti a togliere.
3: Tutto è bene, quel che finisce bene. Joe e Bill sono finiti al pronto soccorso per intossicazione alimentare e con grande gioia pare che il signor Gates abbia contratto una forma rarissima di malaria e stranamente nessuno si ricorda dove hanno messo l'antidoto. Alla prossima puntata di Foodish, probabilmente condotta da Vittorio.
5: Godo, vaffanculo a sti razzisti di merda! Mi è venuta una sete pazzesca! Chi ha lasciato sta bottiglia con dell'acqua beige sul sedile?
3: No, Vittorio, no, non berla!
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Da oggi, grazie all'app di Facebook Incontri e Scontri, conosci l'amore della tua vita.
2: Conosci l'amore della tua vita.
1: E se non scarichi l'app, mica mi sale il nervoso che t'ammazza la mamma, infame di merda, cosa c'è?
3: Buongiorno, benvenuto nel nuovo sito di Incontri Facebook, Incontri e Scontri. È interessato ad attivarlo?
4: Per fare cosa?
3: Incontri, orge, gangbang, nani e pagliacci.
4: Addirittura.
3: Se vuole, le mandiamo dei filmati promo di sesso orale nella pineta di Scampia Ovest.
4: Sì, no, è inutile che mi dice i dettagli dei filmati perché non credo ci interessi.
3: È interessato alla chat giochini e birichini?
4: Ma non so bene che fa giochi...

0: giochi di mattoncini, le palline da scoppiare, quelle le cose più...
1: Quali mattoncini e palline? Vada almeno a vedere le foto, può vincere un vibratore al caramello.
0: Sì, vado a vedere subito adesso. Un attimo, sto vedendo un attimo. Allora.
1: Intanto la saluto e chiamo altri utenti.
2: Facebook, e dopo scopi scopi, e dopo scopi scopi, e dopo scopi scopi, con la figa scopi, sei in collegamento con Facebook Italia.
3: Pronto?
1: Buongiorno, benvenuto nel nuovo sito di incontri Facebook, incontri e scontri, è interessato ad attivarlo?
3: Scusate, non vi posso dar retta, sono impegnato.
1: Le proponiamo un servizio di incontri con vecchie sui social per sua moglie.
3: Veramente mia moglie sui social non c'è proprio.
1: Possiamo metterla noi, con tre marocchini, due cinghiali e un dildo.
3: E tua madre.
1: Grazie.
3: Vaffanculo, va.

0: sei in collegamento con Facebook Italia.
1: Pronto?
2: Buongiorno, benvenuto nel nuovo sito di incontri Facebook. Incontri e scontri.
1: In che senso?
2: Incontri tra gente per trombare.
1: Ho capito.
2: Quale foto ha sul suo profilo?
1: È una foto dove c'è, dove avevo una pettorina verde io.
2: Vuole che le aggiungiamo un cazzo giallo?
1: No, no.
2: Un figa fucsia?
1: No, no, no, no.
2: Ok, le abbiamo messo due tette di nigeriana.
1: No, cancella tutto.
2: Ma sono tette con piercing banana.
1: No, no, no, toglietele, togliete tutte queste robe.
2: Quindi che facciamo con le tette della nigeriana?
1: Dove... ma togliete tutto, dove... tutte queste foto, di Photoshop.
2: Posso lasciare solo il piercing banana?
1: Senta, ma non lo so che discorsi sono questi. Io levo tutto, mi scusi, devo lasciarla, sono occupato. Leva tutto e basta.
2: Allora continua con le raspe, merda di uomo.

0: la leggenda continua.
1: E ben ritrovati ancora una volta ad ascoltare il mito inarrivabile dello zoo, ovviamente sempre col vostro Max. Siamo negli anni 2000 e Marco ha ricevuto un messaggio premonitorio da un oracolo. Leone deve andarsene.
2: Allora Leo, l'oracolo ha detto che devo portarti nel bosco e che verranno a prenderti, puttana l'HIV.
3: Sì, mazzò, sarà un viaggio pericoloso. Ora che l'hai ricevuto, si metterà di mezzo il governo, ma non per le tasse, quei bastard.
2: Il governo? E perché, merda bamba Pelé?
3: Outs, io sono caduto sulla terra tanti anni fa, che pensa? Ma te lo racconto con un flash, flash, flash, black, flash, black, flash, black, flash, quello lì.
1: E vediamolo sto flashback. Negli anni 60, Leone cadde dalla sua astronave e finì proprio nel deserto del Nevada, a Pavia. In quel momento venne raccolto dal governo e portato nel laboratorio segreto del terribile dottor Brenner per essere studiato e fatto sperimentato.
4: Salve alieno, sono lo spietato dottor Brenner, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. Il tuo cervello ultra sviluppato superiore ed extraterrestre ci incuriosisce molto. Ora attiva i tuoi poteri e schiaccia questa lattina di Coca-Cola con la mente.
3: Outs, ma io non ho quei poteri. Outs, outs.
4: Ah, allora cosa sai fare? Voli? Spari laser dagli occhi e sei invincibile tranne se avvicinato da una sostanza radioattiva verde originaria del tuo pianeta?
3: Eh no, il mio terribile potere è... storpiare le canzoni e rifarle in pugliese. Outs.
1: E in quel momento Leone venne buttato fuori con un calcio nel culo, ma poi il terribile dottor Brenner capì invece che aveva una grande occasione fra le mani e lo riprese con sé.
5: Sei qui già da un po'. Ormai dovresti aver capito cosa vogliamo da te.
3: Outs, se lo faccio, poi mi lasciate fregare l'infermiera?
5: Dipende da quanto sarai bravo.
3: Outs, ora vi farò vedere i miei poteri. Outs, outs. Storpi le canzoni. Storpi le canzoni. Outs, te si mangia. Te si mangiate. Outs, te si mangiate la banana. Con due salsicce e un parmigiano e molto sientemano. Hai visto? Ti è piaciuto? Sono bravo.
5: Bene, riportatelo nella sua stanza e portatemi il prossimo soggetto.
3: Cosa? Ma l'infermiere, m'avevi promesso, bastard!
1: Nel terribile laboratorio segreto di Pavia, Leone fu sottoposto a trattamenti estremi per tirare fuori tutte le hit che disponeva, sfruttando i suoi poteri e arricchendo il dottor Brenner.
3: Vedi, mazzol, poi sono scappato, mi sono nascosto e ho cambiato identità che non mi ha più trovato.
2: Che cazzo di storia? Sembra un film degli anni Ottanta, rettoscopio bastardissimo.
3: Adesso che verranno a prendermi, sicuramente il dottor Brenner cercherà di fermarci. Bastard.
2: Non glielo permetterò, koala pieno di diarrea. Forza, ti riporto a casa. Monta sulla bici.
3: Outs, ma non sarebbe meglio in macchina?
2: No.
1: E caricato Leone sul cestino davanti della bici, tutto nascosto da dei panni, Marcolino comincia a pedalare verso il bosco, luogo in cui dovrebbero venire a prenderlo. Ma il governo è in agguato.
2: Dai, Leo, ce la faremo. Sto pedalando come un pazzo e... Oh no! Un posto di blocco, frocio culo steptococco.
3: Ecco, ci hanno trovato. Non so come, ma ci hanno trovato.
5: Fermati, Mazzoli. Non potete andare oltre. Arrenditi e consegnaci Leone.
2: Non mi arrenderò mai, puttana merda cazzo. Lui è venuto da me. Lui ha scelto me.
3: Vai, mazzò, vai incontro. Non fermarti. Pedala.
2: Oddio.
3: Ok, ci penso io, va.
2: Ma... Leo! Stiamo volando!
1: State volando e come, ragazzi? Con i suoi poteri pugliesi, Leone fa alzare in aria la bici e superano i furgoni del governo. Sorvolano tutta Pavia e finalmente arrivano nel posto indicato.
2: Ok, qui dovrebbe essere il punto detto dall'oracolo, troia mangiaminchia.
3: Sì, li sento, stanno arrivando. Ecco l'astronave madre, e pure il padre.
6: Umpa. Leon Tramà, la.
2: Ma quelli sono alieni.
6: Un paccio romano. La prendo solo.
3: Non sono alieni, sono pulieni. Sono pronto a tornare a casa.
2: Quindi questo è un addio?
3: Outs, mazzò. E mo che devo dire? Non sono mai stato bravo con le parole belle. Io sono uno che ha sempre parlato di punch, di cuore e anche di culo. Sì, è un addio. A volte la vita ti prende per mano e ti dice: oh, guarda avanti. E tu non vuoi. Ti giri indietro, vedi le facce, le risate, le lacrime e capisci che non sei stato solo. Non ho lasciato statue, monumenti, non ho lasciato milioni. Anzi, qualcuno se l'è preso David, quel bastardo, David. Però ho lasciato solo risate e qualche sgommata nelle mutande. Ma vi giuro, le risate sono la cosa più importante. Perché quando uno ride con te, ti sta regalando un pezzo di sé. Ed è così che rimarrò sempre con voi, bastardo. Sarò sempre lì, in mezzo a voi, a rompervi il cazzo. Non siate tristi. Oh, la vita è una sola ed è pure corta. Quindi ridete, forte, sempre. Ci siamo divertiti molto insieme e qualche volta abbiamo pure esagerato. Ma è questo che facciamo. Noi siamo la fattoria e la fattoria è proprio come Leone, non morirà mai. Ciao Mazzò, adesso vado. E ricordati che quando lo prendi in culo, riempiti in merda la pianura padana. Out.
1: Cos'altro aggiungere? Leo è stato... beh, è stato Leo. E con questo finale strappalacrime salutiamo anche questa stagione di Gnagno. Ma torneremo, non disperate. Sperando che non ci taglino i fondi o che quel coglione di Maggioni non si tatui cazzo merda culo sulla pancia. Proud to be Gnagno.

0: Zoo 105 presenta Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
2: Quando stai via?
1: Ma lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the fic.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
5: Dai. Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
2: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah, sì.
2: Aspetta.
4: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvaro.
2: No.
4: Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: Ah, sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la fame.
5: Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
2: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Tamarri.
8: Tra oggi, i tamarri hanno bisogno di trovare delle zuppe da sparare, solo che sono strafatti di bamba e quindi voleranno minchiate a nastro.
9: Minchia paura! Panico, panico, panico, paura!
10: Oh, papà!
9: Paura!
11: Sei pronto?
2: Pronto?
11: Sì.
2: Agricoltore?
11: Ma mi scusi, chi parla?
2: Sono Massimino Di Quarto, imperatore indiscusso della mala milanese. Ci avete la frutta, la verdura, le zucche?
11: Ma dove?
2: Cosa c'hai? T'ha preso male? T'ha posto? Simpatia? Oh. Ce l'hai ste zucche o no?
11: Pronto?
12: Oh, pronto?
11: Chi parla?
12: Sto cazzo, sono Giovannino. Senti, sciacqua cazzi, ce l'hai le zucche che dobbiamo venire lì a spararle? Oh, ma sta cogliona che ha chiuso il telefono.
2: Perché devi essere ancora più incisivo?
12: Aggressivo, vedi essere gentili.
7: Tamarri.
11: Pronto?
2: Pronto? Contadino? Non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere. Sono simpatico stamattina. Sono Massimino Di Quarto, azienda agricola?
11: Sì.
2: Agricolaia? Non c'è il pastore, l'agricoltore? O è lei l'agricoltrice?
11: Ha tempo da perdere lei, io no.
2: Sai che se non abbassi subito la cresta proprio ti pettino col vetril? Proprio così, ti pulisco, bastarda.
8: Ora volano campane nel culo.
11: Pronto?
2: Sai che la prossima volta mi metti giù la cornetta in faccia, ti monto il manubrio e ti uso come scooter?
11: Allora, intanto tu hai un numero privato, quindi non sei rintracciabile e stai facendo perdere tempo a me.
2: Ma a me non me ne frega un cazzo del tuo tempo. Io ho bisogno di informazioni. Hai capito come funziona la prepotenza?
11: E allora non ti poni in questa maniera qua.
2: Io prepotente, io balordo, Milano, persona brutta. Chiedere informazioni a te, indigena. Bastarda.
12: Non è indigena, è veneto. Bastarda.
7: Tamarri.
13: Buongiorno.
2: A me non me ne frega un cazzo. Sono Massimino Di Quarto, scemo di merda. Tu c'hai zuccaio, roba di agricoltura? Secondadino, no?
13: Zuccaio.
2: C'è la zucca, roba di...
13: No.
2: Cosa c'hai?
13: Vino.
2: Ah, cazzo, l'alcolizzamenti e cose?
13: Esatto.
2: Ah, senti, siccome con mio cugino devo venire giù in Veneto,
12: sì,
2: perché dobbiamo portare quattro etti a un amico calabrese, vogliamo cercare un posto in azienda agricola per andare a sparare. Tu non c'hai le bottiglie da mettere sul, non so, la ringhiera, le robe da sparare?
13: No.
2: Ah, capito.
12: Anche piene, anche
2: allora
12: piene.
2: Facciamo così, ti vesti da pagliaccio tutti i piamaccacci nel culo?
14: Amaro il c***o bambino 90 nella valle dei cazzi, la ciucciamani bastarda,
2: dai!
14: Tifoso maschio del p*** di un

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, che vuoi dire?
2: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti ammorta? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
3: Ma c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissimo. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
3: Guarda, andate.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Se io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose.
3: Un po' di persone.
2: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? Io ne ho visto le ieri, ne ho visto qua. Ho visto,
3: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però Alain, sempre questo mio fa.
5: Il direttore delle 4 che cazzo c'è?
2: Perché sa media 7. Però dicono, Alain, dicono. E dicono, blablabla, blablabla, e dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.
6: Lo Zodi 105
7: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
8: Tutto il resto è gioia.
9: Proteste a Trieste, non si ferma la protesta dei portuali di Trieste, anche se pare insomma che ieri, quando la polizia ha usato gli idranti e ha sgomberato il varco 4, di portuali ce ne fossero effettivamente massimo una decina, il resto fossero agitatori arrivati un po' da tutte le parti d'Italia, tra cui i soliti fascisti, no green pass, insomma è una situazione un po' confusa. Sta di fatto che la polizia li ha sgomberati questa volta con la forza, memore di quanto accaduto a Roma davanti alla sede della CGIL, e tutti a rompecazza alla Morgese. Allora, se li caricano, li caricano, se non li caricano, non li caricano. Ma io voglio sapere che cosa ne pensate della protesta dei portuali di Trieste. Via, apriamo le linee. Sentiamo Damiano da Bari.
10: Cosa ne penso? Penso che sinceramente io sono uno che appoggia molte volte le proteste,
9: sì,
10: ma ci sono momenti in cui invece, ecco, penso che esagerino. È stato incontrollato, esagerato, e non è il tipo di protesta che per me ha
9: quindi
10: senso.
9: Quindi ce l'hai con i manifestanti tu?
10: Ni.
9: Ma che cazzo di risposta è ni? Ma cosa sei? Chiara Ferragni che rispondi ni? Che risposta è ni? Ni o no? Sì? Ma ce l'hai un'idea, Chiara?
10: Tu veramente devi accendere un cero ogni parola che dici, perché non sono lì a metterti le mani addosso.
9: Addirittura le nazionalità. Attribuiamo. Attribuiamo le nazionalità asiatiche così a caso. Ulan Bator.
10: Tu ringrazio soltanto lo signore che non ti ha chinato a me, io ti spacco.
9: Ah, ho capito, vulcaniano. Sì, aspetta che ti faccio il saluto vulcaniano di Spock con le dita così,
10: Ma merda.
9: Dai, vattene a fanculo, dai. Klingon.
10: Di merda.
9: Parli come un Klingon, non si capisce, dai.
10: Ti riempi di benzina, ti do fuoco.
9: Dai, Ku Klux Klan, siamo arrivati adesso, dai.
10: Vattene a fare in culo,
9: dai, vai a uccidere Frankenstein. No. Andiamo a Pescara, dove c'è Sabrina, pronto, Pescara.
11: Via. Ma è una vergogna.
9: È una vergogna cosa, scusi, non ho capito.
11: Vergogna che tutti questi poliziotti picchiano le persone.
9: Ecco, cosa dovevano fargli alle persone?
11: E dovevano fare le persone, cioè non possono picchiare le persone,
9: no,
11: senza motivo.
9: Giusto, infatti.
11: Cioè, quella è violenza.
9: È violenza, certo. Mentre invece occupare un porto non è violenza.
11: Cioè, ma lei da che parte è stata?
9: Io non sto da nessuna parte, a me non me ne frega un cazzo di chi vince e di chi perde, capisci? Io non sono un tifoso, io sono un giornalista.
11: Ah, Ma lei è Cruciani?
9: Eh certo.
11: Oh madonna mia, io non mi ne... sempre su dal debbio.
9: Così, buongiorno.
11: Lei.
9: Sono io, signora.
11: Ma quando mi piace lei, come fa, la è spontanea quando le fa quelle battute, quelle persone.
9: Sì, signora, sto registrando il mio programma in radio in questo momento.
11: Guardi, io sono contenta che la vedo sempre su dal debbio e sa quello che dice.
9: Sì, signora, però non ho tempo di stare qui a farmi fare dei pompini al telefono. Dica quello che deve dire,
11: Niente, io sono contro la violenza, io non sono per il Green Pass, però sono, non sono neanche dalla parte della violenza, perché quelli della sinistra non vogliono la violenza e poi le fanno fare a loro.
9: Non mi è chiaro, signora, scusi. Allora lei dice che quelli della sinistra non vogliono la violenza.
11: Ma lei risponde sempre così alle persone.
9: Ma certo, signora, quando sono ignoranti e becere come lei sempre.
11: E allora perché mi ha chiamato?
9: Perché lei è una persona ignorante, io godo nello sfottere di ignoranti come lei, capisci?
11: Ah, vabbè, allora siamo ignoranti tutte e due.
9: No, lei è ignorante.
11: Se le dica a Parenzo di parlare meno.
9: Signora, signora, lei a che titolo viene a cagare il cazzo a me su quello che devo fare io nella mia vita, nella
11: mia vita? Ma lei cosa vuole lei? Non ancora
9: lei. Ma lei che cosa vuole da me, che viene a dirmi quanto deve parlare Parenzo? Che cazzo vuole da me? Chi è lei per dire quanto deve parlare Parenzo? Sai che cosa faccio? Domani faccio 10 ore di Parenzo. Domani faccio maratona a Parenzo.
11: Bravo,
9: ecco.
11: Bravo.
9: Arrivederci,
11: bravo,
9: signora. Pazza Magamagò, sclerotica. E chiudiamo con lui, l'amico mio, sempre sul pezzo. Pronto, amico mio, portuale di Trieste. Vai, amico, vai.
10: Ascolta, devi scendere giù. Quando sei in radio, scendi giù in radio e parliamo di persona. Se vuoi, vieni giù con un microfono e registriamo.
9: Va bene.
10: Non mi devi chiamare. Stai zitto, sto parlando io. Non mi devi
9: chiamare.
10: Va bene,
9: dai, quando
10: mi devi. Non mi devi chiamare.
9: Perché ti blocchi? Perché
10: quando
9: ti blocchi?
10: Quando sono in radio, ti chiamo e vieni giù.
9: Ma perché? Scusa, adesso io devo fare i comodi tuoi. Devo fare io i comodi tuoi. Decidi tu della mia vita.
10: Ma sei tu che mi chiami, che cazzo vuoi, merda? Io ti voglio trovare in persona. Non parlare.
9: Ma io non ti voglio vedere. Sei sicuro?
10: Mi fai vedere. Allora, dimmi tu, o vengo via alle Sarca o vengo giovedì, vengo da quella merda del debbio.
9: Ma perché
10: dimmi
9: tu dove devo perché venire? Ce l'hai anche con del debbio adesso? Che t'ha fatto del debbio? Cosa t'ha fatto del debbio?
10: Ma perché mi fate tutti sì coglioni? Siete quattro merde.
9: Ma perché? Ma sei tu l'unica merda qui, sei tu che sprolò qui, sei un pazzo.
10: No, ascolta brutta merda, ascolta.
9: Pazzo.
10: Che cazzo mi chiama? Ma ascoltami qua, ma che cazzo
9: pazzo
10: mi chiama?
9: Pazzo stalker, pazzo stalker.
10: Ascoltami qua.
9: Sì.
10: Ti ho detto che sono venuto lì.
9: Sì.
10: Mi avete fatto aspettare mezz'ora.
9: Ma ci siamo anche divertiti.
10: Aspettare mezz'ora. Dopo perché la centralinista, che porca Cristo, anche quella non c'entra niente. Mi ha detto adesso scendi, le l'ho comunicato.
9: Sì.
10: E lei mi ha detto che.
9: Ma secondo te io vengo giù a parlare?
10: Che sto parlando io? Dai, no! Stai zitto, porco.
9: Secondo te? Sì, ma secondo te io vengo giù a parlare?
10: Zitto, volta e alla bocca sarà o no?
9: Ma io sto
10: zitto,
9: è un paese libero. È un paese libero.
10: Parlo... Zitto, no, un paese libero. Sì, sei libero di
9: parlo quanto mi pare. Tu pensi di essere i men? Di essere i men?
10: L'ultima volta che faccio niente, cavo la pelle.
9: Pensi di essere i men?
10: Tanto taglio a giuolare, ma resto lì, guardate, che sangue stampilla. Brutta merda.
9: Pensi di avere la spada?
10: Cruciani.
9: Pazzo, diabolico, figlio di Satana. Pensi di avere il potere di Grayskull?
10: Sei tu che mi fai venire su le bestie.
9: Ah, è colpa mia adesso.
10: Quando parlo io tu devi stare
9: zitto. No, se ne
10: parla. Hai capito? Io vengo lì in Viale Sarca, vengo lì giovedì. Vieni giù.
9: Sì, dai.
10: Vieni giù.
9: Vieni
10: chiamo su. Dammi.
9: Vieni vestito di rosso, così ti faccio il... Vieni che giochiamo a Squid Game. Squid Game.
10: Ti faccio giocare. Ascoltami, ti scanno vivo, questa è la promessa.
9: Halloween
10: non è una minaccia, è una promessa.
9: Halloween si avvicina.
10: L'hai capito,
9: verrò a tirarti i piedi di notte.
10: Non nasconderti, non nasconderti.
9: Io non mi nascondo mai, io sono sempre a luce del sole. Splendido.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
12: Merda!
5: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano, che mi pare a brutegna sulla cipalla.
0: Però. This is the zoo.

0: Sogno 4, la vendetta.
1: E rieccoci sempre qua, sempre noi, ancora una volta sintonizzati con il vostro ormai amatissimo Max Pezzali, tornato ancora una volta per raccontarvi le mitiche origini dello zoo. Un'altra stagione, chi l'avrebbe mai detto, eh? Quante cose sono passate nella storia del mondo mentre noi siamo sempre qui a dire parolacce e ruttare al microfono. Abbiamo pianto col finale di quella cagata di Stranger Things e noi siamo ancora qua. Abbiamo visto nascere e morire gli Avengers e noi siamo ancora qua. Abbiamo assistito all'insorgere di social nuovi e fenomeni trash che sono durati quanto una scoreggia nel vento e noi siamo ancora qua. Aveva ragione Leone. Lo zoo non morirà mai. Sempre più vecchi, sempre più stagionati, con un piede nel passato ma lo sguardo dritto e aperto nel futuro. E a proposito di Leone, nell'ultimo episodio della scorsa stagione Marco l'ha aiutato a tornare sul suo pianeta. Dopo lacrime a fiumi, i nostri eroi riprendono la loro regolare messa in onda, pur avvertendo quella mancanza che li accompagnerà per il resto del tempo. Ma quei personaggi che ci fanno sempre impazzire dal 99 sono sempre vivissimi, come Fanzo Fanzagni.
2: Pronto signora, sono Fanzo Fazzagni, lei fonfeggia, sbombeggia o simboleggia?
1: Oppure il mitico Lucifero.
3: Inca, pronto bastarda, ti sbudellerò e mangerò le tue feci, inca.
1: E come non citare l'illustre Gino Mr. Crash?
4: Bella ragazzi, sono tornato per portarvi l'energia ed ora sulle mani.
1: Insomma, li conoscete molto meglio dell'autore che scrive questa scenetta, che tra un tiro di canna ed un raglione di bamba a volte si scorda che quei periodi non li ha vissuti, sto merda. In ogni caso, Marco e la fattoria sono sempre al top e anche dopo tutti questi anni di attività continua a macinare ascolti e record di ogni sorta.
5: Ecco qui amici col vostro unico abbronzatissimo Carlo Conti come sempre in piazza San Marco a Pavia per salutare il vecchio anno. E allora ci siamo. 5, 4, 3, 2, 1. Buon anno! Porco d***o, come amo il Capodanno! Ma adesso colleghiamoci direttamente con quei cattivi ragazzi della fattoria di Radio Norba!
6: Avrei sì, partout! Wow! La dentro dos

0: Buongiorno a te Marco, ho sentito che siete riconfermati per un altro anno come il programma più ascoltato di Pavia.
1: Hai proprio ragione, pezzo di nero.
0: E allora sembra proprio il caso di dirlo un'altra volta ancora, in culo a Linus.
2: Culo a Linus, sì. La potenza e la risonanza della fattoria è talmente grande che dopo quella sera di Capodanno arriva un messaggio inaspettatissimo.
3: E continuiamo a festeggiare, ragazzi, anche se il primo di gennaio noi lavoriamo e montiamo scenette, tubature inculatorie.
4: Beh, lì, Marco, non pensi che un minimo di vacanza ogni tanto potremmo anche farla?
5: Infatti, sapete che io vorrei andare in qualche lussuoso albergo di montagna e sbocciare champagne mentre me lo faccio ciucciare da 6 o 7 ostriche, inchia!
3: No, ragazzi, noi siamo la fattoria di Radio Norba e la fattoria di Radio Norba non dorme mai. Dobbiamo mantenere alti i nostri standard e continuare a lavorare fino alla morte. Fino a culone bastardo.
6: Vogliate perdonarmi, ragazzi? Anzi, ragazzissimi.
3: Oh, illustrissimo, arcangelissimo, diligentissimo amministratore presidente di questa radio. Qual buon vento vederla discendere dal 7000° piano a qui nei nostri bassi fondi, l'Aida Troia incancremita di merda.
6: Sono venuto di sana lena, anzi lenissima, per portarvi come sempre i miei complimenti e auguri per l'anno nuovo, anzi nuovissimo, e per presentarvi una persona. Direttamente dal Vaticano, ecco a voi, Suor Tiziana.
3: Una suora? Qui da noi? Ma che camurria sta succedendo? Minchia minchia 1, 2, 3.
7: Buongiorno, caro Marco. Sono Suor Tiziana e nonostante la mia veneranda età, occupo la posizione di responsabile marketing e comunicazione del Vaticano.
3: Ok. Querela ed inculata in arrivo?
7: Oh no, al contrario. Dovete sapere che il nostro nuovo Papa è vostro grande fan.
3: Cosa? Com'è possibile, ectoplasma vaffanculo?
7: Il nostro Santo Padre, quando è arrivato in Italia, non faceva altro che ascoltare il vostro programma. Ed è proprio così che ha imparato l'italiano. Ed oltre ad ampliare il suo vocabolario, ha ampliato anche il parterre delle parole che non bisogna dire. E di questo vi ringrazia molto molto.
3: Cazzo cazzo, credo sia uno dei ringraziamenti più strani che abbia mai sentito. In ogni caso non c'è di che, le mandi i nostri saluti al Santo Padre ed ora può anche andare che noi dobbiamo registrare una scenetta. Grazie e porco.
7: Oh, oh, oh, oh, voi mi fate morire dal ridere. Purtroppo non è così semplice, ragazzi. Dovete venire in Vaticano con me per farvi ringraziare in diretta nucleare nazionale.
3: Ma noi dobbiamo montare le scenette, ragazzi. Grande puttana diarrea.
4: Beh, lì, Marco, alla fine mi sa che ci tocca farla una piccola pausa. Dai, andiamo dal Santo Padre.
3: Ma tu sei ateo, che cazzo te ne frega?
4: Ma in Vaticano è pieno di affreschi, sculture ed altre cose che mi fanno fingere di essere colto.
5: Ah, sì, io potrei mettermi a pippare sulla Pietà di Michelangelo.
3: Cosa?
5: Cosa?
3: Ah, e va bene. La fattoria farà una pausa ed andremo in gita al Vaticano.
2: Oh yeah, e pronti via direzione Vaticano, lo stato autonomo controllato dalla Santa Sede, protetto da mura al centro di Pavia. Ma mentre i ragazzi stanno facendo i preparativi, qualcuno li sta guardando da lontano.
8: Salve, sono il Covid-19, personaggio sinistro e misterioso che fungerà da villain per il primo arco di questa nuova stagione di Gnagno 4. È inserito sul finale della puntata solo per creare un effetto cliffhanger, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Non avete idea di che cosa vi aspetta in questa nuova entusiasmante stagione? E in effetti, neanche noi. Ma sì, fanculo. Proud to be Gnagno.
9: Gnagno qua, sta sempre da Pavia.
10: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
3: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma? Sì.
4: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, e tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio bocchini nuovi e prendere in c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o di c***o. Quella zoccola di tua madre. Quella vacca c***o c***o di c***o di tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non li sono licenziati, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli, ah, tre giorni che stanno licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Passa Alberto.
7: Alberto. Alberto, scusa, sono pazzo.
6: Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, con una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo

0: 105. Lo Zodi 105 presenta Vita da Influencer. Viaggio nel degrado umano espresso nelle storie di Instagram attraverso lo spietato cinismo del condottiero di un esercito di proletari. Vita da Influencer. Conduce il Musazzi.
1: Allora, ci siamo. Siamo giunti all'ultima puntata di Vita da Influencer. Credo che ormai, dopo tutto questo tempo, le mie orecchie sanguinino da sole di default. I miei occhi lacrimano sangue e la mia vita è drasticamente cambiata, anche perché sono abbastanza incazzato con me stesso, considerato il fatto che prima di iniziare questo programma io queste persone non sapevo neanche che esistessero. Praticamente sono il mio cilicio. In ogni caso, iniziamo.
2: E poi ti voglio dire una cosa di Como. Como è famosa per una canzone nata qui a Como. Penso che tutti voi la conoscete. Como è famosa per la famosissima canzone Anghingo, tre galline sul Como. Como, l'hai capito?
1: Allora, Chiofalo, piccolo e tenero Chiofalo, 1.600.000 followers. Tralasciando il fatto che neanche Luca Giurato esprimerebbe concetti in una maniera così di merda come fai te, ma quello che mi chiedo io è: ma cosa cazzo c'entra Como con Como? Io pensavo che la vita avesse semplicemente smesso di sorriderti, ma qua cazzo ti ha proprio voltato le spalle. E poi hai anche il coraggio di chiedere alla fine: ma l'hai capita? Ma cosa c'è da capire? Come puoi tu chiedere se qualcuno abbia capito qualcosa partorito dalla tua ignoranza? Te che hai l'elasticità mentale di un uovo di Pasqua. Come, Chiofi? Dimmelo, perché davvero non lo capisco. Non capisco dove trovi quotidianamente tutto questo coraggio per affrontare le giornate stando nel tuo corpo. Cioè, non deve essere facile svegliarsi la mattina, guardarsi allo specchio e dire: io sono Chiofi. Dai, fai il bravo, Nani.
3: Ho iniziato alle 8:20 di stamattina, ho finito alle 14. Sono distrutta. Anche perché un cambio degli armadi del genere non l'avevo mai fatto. Contate che, oltre che a cambiare invernale estivo, ho già fatto un pochino la valigia perché sabato partiremo, e in più dovevo ancora disfare le valigie con i vestiti che avevo nella casa a Milano. Disastro.
1: Disastro? Cioè, hai detto seriamente disastro? Hai disfatto due valigie, non hai fatto un cazzo. Ma queste persone qua non possono lamentarsi tutti i giorni in questa maniera qua, dai. Questa qua, chi è? Martina Luchena, 707.000 followers. Ma io ti manderei veramente a raccogliere a mani nude l'uranio nelle miniere del Kazakistan. Altro che: ho iniziato alle 8:20 e ho finito alle ore 14. Sono distrutta. Hai tirato fuori quattro stracci da una borsa di merda. Cosa rompi i coglioni? Non sei mica andata a fare lo sbarco in Normandia. Damn. Si stava veramente meglio quando si stava peggio qua.
4: Cioè, sono sempre in vacanza, alla fine tutta la mia vita è una vacanza. No, vabbè, cioè sì, lavoro, però comunque lavoro poco e la maggior parte del tempo esco.
1: Eccola qua, un'altra che dovrebbe arare i campi di grano e fare le balle di fieno tutto il giorno. Abbiamo tanto verde in Italia, mettiamo queste persone a muovere le loro braccina per fare qualcosa di utile, dai. Rastrello in una mano, vanga nell'altra e via, andare, su da dos. Questa Mariama Kerif, 375.000 seguaci. Vi sbatte in faccia il fatto che lei non faccia un cazzo tutto il giorno e voi come dei pirla lì a sostenerla. Ma allora meritate di stare lì con loro nei campi a tenere il sacco della spazzatura aperto mentre questi raccolgono le foglie. Cioè, va bene ridere e scherzare, ma quando vi prendono deliberatamente per il culo in questa maniera qua, no, dai, un minimo di amor proprio.
5: Quando ero piccola, una volta mi misi un evidenziatore dentro la narice. Cioè, tipo, fece fatica ad entrare. E io però mi ricordo che mi ero fissata che dovevo mettermi, non so per quale motivo, ma un evidenziatore nel naso. Quindi da quel momento sono fissata e credo che io abbia una narice più grossa dell'altra per via di quell'evidenziatore.
1: Qua abbiamo il genio. Cosa vuoi dire? Una così niente. È stata già offesa dalla vita in generale che infierire sarebbe come picchiare un uomo mentre sta cagando. Cioè, se io dovessi entrare in camera di mia figlia e dovessi trovarla lì che si infila gli evidenziatori nel naso, la porterei subito in psichiatria. Homer Simpson si infilava i penarali nel naso. Però lui è un cartone animato, te sei un essere umano, tendenzialmente anche mediamente pensante. Cioè, anch'io ero un bambino vivace, al massimo bruciavo un oratorio, ma non mi infilavo oggetti a cazzo nel naso. Questa qua ve lo dico io, se le dai un compasso in mano non è neanche in grado di farti un cerchio, eh. Giulia Amodio, come fai ad avere migliaia e migliaia di follower? Cioè, non ci credo! Sono affranto. Carissimi proletari, ci siamo giunti, ci dobbiamo salutare. Però questa sera, quando tornerete a casa dopo la vostra giornata di lavoro, dedicate 10 minuti a voi stessi e fatevi un favore. Aprite tutta la lista di persone che seguite su Instagram e fate una bella operazione di unfollow. Fidatevi che non vi mancheranno. È stato un piacere ridere, combattere e piangere insieme a voi. Vi auguro una buona estate, vi abbraccio e mi raccomando, non infilatevi un cazzo nel naso. Ciao!
0: Alla prossima puntata di Vita da Influencer con Il Musazzi!
6: Lo Zoo di 105.

0: La montagna è anche solitudine. E nella solitudine a volte bisogna accontentarsi per non impazzire, specialmente per assolvere a certe esigenze umane che fanno parte delle priorità. A tal proposito, mettete a letto i bambini perché il nonno si è diretto in maniera spedita verso il gregge, sbottonandosi la cintura dei pantaloni.
1: Ah, sì, così, capretta bella, sì, così. Dai che poi ti faccio un bel regalino, va bene? Ti ci compro un bell'orologino di Cartier in Montenapo. Sì, mi fai impazzire. Che bell'orello che hai. Dimmi che sono il tuo vigliacco.
2: Oh Cristo, nonno, ti stai ancora scopando le pecore del gregge. Smettila immediatamente.
3: Silenzio, Heidi, non lo svegliare. Potrebbe essere pericoloso.
2: Ma che cazzo stai blaterando? Svegliare? Ma a me non sembra stia dormendo, anzi.
3: Non capisci? Il nonno è scopambulo.
1: Sì. Dai che mi tira il piedino.
2: Scopambulo? Ma che significa? Io conoscevo i sonnambuli e so che non vanno svegliati mentre hanno una crisi per non rischiare che si spaventino e muoiano o facciano cose impulsive. Ma lo scopambulo è la prima volta che lo sento.
3: È una forma deviata di sonnambulismo che il nonno ha sviluppato in carcere per trovare il coraggio di sodomizzare qualche galeotto senza sentirsi ricchione. Sai che il nonno è estremamente retrograda in tal senso. Alla fine è riuscito a trovare il sistema per chiavarsi i culi di notte mentre dorme, sognando di farsi belle fregne. È la più geniale forma di resistenza sessuale che un malandrino etero possa escogitare.
1: Dai, Luigia, fammi vedere che squirti, brutta cagna.
2: Ah, mamma mia, ma questa è la più grande stronzata che abbia mai sentito. È inutile che mi dici cagate. Il nonno è solo un pervertito che si scopa gli ovini. E adesso lo sveglio perché questa scena mi fa vomitare.
3: No, Heidi, non si sveglia uno scopambulo. Se lo svegli prima che fantaschizzi, potrebbe essere pericoloso.
2: Fantaschizzi? Ma che cazzo vuol dire?
3: È colpa di Palmieri, perché in due giorni sono volate solo scenette con la sb***a. E allora, è un argomento tabù per un po'. Mi dovevo inventare un nome.
2: Sento il cigolio della mezzo cyborg. Sta arrivando la spaccacazzi.
3: Ma come cazzo fa a muoversi anche sullo sterrato? Che cazzo c'ha le ridotte sulla carrozzina?
1: Sì, dai che sto per fantaschizzare.
4: Ehi, ragazzi, ma dove siete finiti? Volevo farvi vedere che ho trovato un petardo in un cassetto. Adesso lo faccio scoppiare.
3: Petardo?
2: Si è detto petardo.
3: Va bene, Heidi, spostiamoci e godiamoci la scena di quando il nonno si sveglierà prima di fantaschizzare.
1: Dai, non fermiamoci per nulla al mondo. Sto per fantaschizzare, Luigia. Sei bellissima, vestita da Frank Sinatra.
4: Eccomi, tappate le orecchie. Tappate le orecchie.
1: Porco d***o, i libici. Scappa, parti.

0: on welcome.
1: Lo Zoe 105.
2: Ne mangi mille al giorno di quintali di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una: rovinarti la vita. Nessuno lo sp-

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, salve.
0: Buongiorno.
1: Salve, senta, la stavo contattando, praticamente abbiamo una stamperia di magliette indirizzate proprio alla persona che la indossa. Tipo, non so, facciamo un esempio, addosso a un milanese e si c'è la stampa sopra con scritto tipo imprenditore.
0: Sì, ho capito.
1: Capito? Benestante, cose così. C'è la versione che è la che stiamo per distribuire a Bari, infatti volevo proporglielo anche a voi. C'è scritto sopra tipo mangiorecchiette, trimone del cazzo, vai a raccogliere le cime di rapa.
0: No, se lei può mandare un'email è meglio.
1: Pelandrone di merda.
0: Sì.
1: Ignorante come una bestia.
0: Sì, come no.
1: Poi c'è quella che è tipo uomo di merda.
0: Sì, sì.
1: Quella lì che tipo parli come Lino Banfi.
0: Sì, ho capito, ho capito.
1: Capito?
0: Guarda, l'unica cosa è che mi manda un'email.
1: Ok, quindi vabbè, ti mando una mail, abbiamo tutte le magliette appunto per la zona, cioè appunto mangiorecchiette.
0: Sì.
1: Ignorante di merda.
0: Sì, poi
1: Asino Ciuccio, ti piace Asino Ciuccio?
0: Sì.
1: C'è anche Sono Invidioso, se la vuoi mettere Sono Invidioso te la posso mandare gratis.
0: Ma guarda, Invidioso mi verrebbe un po' da ridere.
1: No.
0: Gestisco un'azienda da quasi 30-40 dipendenti, non so.
1: Sai che sto guardando le foto del tuo negozio, sembra veramente di sei cinesi che fanno tutto a un euro.
0: Non fa niente, l'importante è che io lavoro, guarda, a me non interessa, poi le lo ripeto.
1: Quanto fai al mese?
0: Eh?
1: Quanto fatturi al mese?
0: 5 euro. Ma poi guardi, io li devo stare a perdere.
1: Vabbè, che tanto le cime di rapa non costano un cazzo, dai.
0: Appunto.
1: Dai. Vabbè, fatevi una mangiata e ci sentiamo alla prossima.
0: No, guardi, io questa chiamata l'ho registrata direttamente, sta passando direttamente.
1: Chi la passa? James Bond? Ma chi ha? Sean Connery o quello che lo faceva prima?
0: Non ci sono assolutamente problemi.
1: Sì, facciamo così, passa a Roger Moore, che è meglio, no?
0: No, guardi, intanto il numero ce l'ho pure registrato.
1: Ah già, giusto. Salutami Roger Moore, un abbraccio.
0: Salve.
1: Ciao. Vabbè ragazzi, questo che cazzo deve fare? Produciamo lo stesso magliette, vai.
2: Oh capo, c'è un problema, c'è arrivato Roger Moore, ci ha sabotato la macchina qua.
1: Come sabotato? Non funziona? Porca puttana. Vabbè, chiamo un meccanico per metterla a posto, va.
3: Ne mangi 1000 al giorno di quintali di merda.
4: Bastardona.
0: Pronto? Sì.
1: Sì, meccanico?
0: Sì.
1: Allora, c'è un problema, io ho un'azienda di stamperie, no?
0: Sì.
1: Facciamo delle stampe su delle magliette. Praticamente c'è un problema che ho fatto una chiamata per un ordine, un altro negozio lì a Bari, no? E il tipo si è un po' alterato, ha chiamato Roger Moore e adesso mi hanno sabotato la macchina da stampa.
0: Senti, ma non è, questa è un'officina meccanica, hai sbagliato nome.
1: No, ho capito, praticamente c'è una puleggia, sicuramente la puleggia da sistemare.
0: Ma non c'è, cioè, una cosa in sede e una cosa fuori, io non faccio interventi fuori, hai capito?
1: Guarda, è una roba della puleggia, sicuro.
0: Bisogna vedere, purtroppo bisogna vedere, così non ti so dire.
1: Perché ci abbiamo, aspetta un secondo, ragazzi, intanto fate a mano con i pennelli.
2: Faccio io, guardate.
1: Ok, no, che abbiamo la stampa, faccio le magliette per Bari, no, per i baresi. C'è la stampa quella lì, barboni di merda, trimoni del cazzo. Sai quelle maglie che mettete voi, no? Tipo pelandrone bastardo, mangia cicorie e senza la puleggia. Pronto? Vabbè ragazzi, fate la mano dai, come i cinesi. Intanto chiamo un posto per fare un'esposizione, queste sono opere d'arte queste qua, vai.
3: Ne mangi 1000 al giorno di quintali di merda.
4: Bastardona.
0: Pronto?
1: Sì, buongiorno, salve. Senta, l'albergo, giusto? Salve, senta, io volevo un'informazione, no? C'è un'azienda di abbigliamento importante.

0: Volevo sapere, per quanto riguarda un'esposizione, uno showroom di un evento da voi, prendere una hall.
1: Ma noi abbiamo solo la sala colazioni.
0: Sala colazioni?
1: Certo.
0: Ma è piccola?
1: Beh, sì.
0: E cosa c'è? Con cosa comunica la sala del...
1: Con la cucineria.
0: Ma tipo, se facciamo un intervento murario che tiriamo giù il muro, facciamo una stanza unica, grande, poi dopo lo tiriamo su.
1: Assolutamente no.
0: Io ho bisogno di fare questa esposizione lì perché è proprio la zona in cui c'ho proprio i rivenditori.
1: No, guardi, c'è solo la sala colazione che sarà di 5 metri per 10.
0: 5 metri per 10? Perché noi saremo 200 persone, poi ci sono i macchinari.
1: No, ma non ci vanno, massimo 30 persone che entrano. No, non è il nostro caso.
0: Infatti, che già c'è la macchina che stampa, che c'è la puleggia che occupa sicuramente
1: un sacco di spazio. No, assolutamente non è qui.
0: Vabbè, guardi, io, lei è gentile, le mando una maglia in regalo perché comunque è stato disponibile.
1: D'accordo.
0: Cosa preferisci? Noi stampiamo le maglie appunto per voi. Cosa preferisce? Terrone del cazzo o miserabile bastardo? Oh, pronto? Vabbè, scelgo io per te, dai. Mimmo, stampagli Terrone del cazzo questo qua, vai.

0: I paesini di montagna vivono isolati per molti mesi all'anno per via delle intemperie o delle condizioni climatiche. Ora si sta affacciando la primavera e il comprensorio brulica di attività di intrattenimento organizzate dai sindaci per risvegliare l'allegria nei cuori degli abitanti. Una delle manifestazioni più attese è senza dubbio la sagra della puttana spennata, una fagiana molto prelibata che porta con sé anche il famoso circo merdano e tutta la sua magia fatta di animali sfruttati, persone deformi messe alla berlina e furti in baita senza un domani.
1: Ma Dio cane, ma guarda quanta cazzo di gente! Odio stare in mezzo a tutta sta marmaglia!
2: Madonna, nonno! Ma ti lamenti sempre! Possibile che non capisci che queste fiere sono il pretesto ideale per inscenare un incidente e farci dare soldi dagli ambulanti per evitare di essere arrestati? Metà di sti stronzi è privo di licenza e non vorrebbe mai avere a che fare con gli sbirri!
1: Ma non potevamo farci un paio di furti in baita, così davano la colpa ai circensi sinti?
2: E te l'ho detto che c'è da fare più soldi così. Nelle baite c'è solo puzza e formaggio ammuffito. Qui invece girano scellini e talleri senza un domani.
1: Ok, guarda, c'è un venditore di puttana spennata. Guarda che fila che ha. Avrà già il cassetto pieno di monete.
2: Ok, atteniamoci al piano. Tu sollevi dalla sedia la strongoloide e la tieni in piedi come se fosse una come noi. Poi la lascerai andare per farla cadere sul bancone dell'ambulante. E io fingerò di essere una testimone che ha visto tutto. Clara fingerà di essere rimasta storpiolotta per colpa del banchetto che non è a norma. A quel punto l'imbecille ci offrirà soldi per il silenzio e per portare via Clara. Tutto chiaro?
3: Sì, tutto chiaro. Ma mi raccomando, nonno, non farmi cadere male. Potrei veramente avere dei danni. Io non mi reggo in piedi da sola e potrei battere il capo.
1: Come cazzo ti permetti di dirmi cosa devo fare e come farlo? Brutta nana di merda!
3: Ma come nana? Sono alta 1,70 m, ben sopra la media della mia età.
1: Ma se mi arrivi a malapena all'uccello?
3: Ma che c'entra? Sono seduta sulla sedia.
1: Tutte cazzate.
3: Scherzi, vero?
2: Ma basta litigare! Forza, iniziamo la truffata!
1: Ok, tieniti a me, cretina. Quando sarà il momento ti lancerò sul bancone della puttana spennata.
4: Forza, signori! Assaggiate la migliore puttana spennata di tutta l'Austria!
1: Ok, Clara, è il momento.
3: Sì, nonno, ma mi raccomando una leggerissima spintarella ed io fingerò il resto, ok?
1: E hop, porca c***o, vola!
4: Oh, Cristo!
2: Ok, dottore, ora tocca a te e poi spartirai il bottino con noi. Vai!
5: Fermi tutti, fatevi da parte, sono un medico.
4: Dottore, che dice? Sta bene la ragazzina?
5: Purtroppo no. Come può vedere, rimarrà storpiolotta per sempre, costretta su una sedina che cigola, piena di piaghe e priva degli stimoli della cacca, quindi perennemente puzzolente di feci.
4: Povera giovine!
5: Già!
4: Nessuno deve vivere in questo modo!
5: Ha ragione.
4: Si sposti, dottore!
5: Che fa?
4: Solo quel che è giusto. Solamente quel che è giusto. Dio capirà il gesto di misericordia!
2: Ditemi che non è successo veramente!
0: E invece sì, Heidi, a volte si fanno proprio i conti senza l'oste. In questo caso nel vero senso della parola. Mi sa che il colpaccio sarà per la prossima fiera. Arrivederci, brutti stronzi! Ma a proposito, che cazzo sarebbe la puttana spennata?

0: Lo Zoo di 105.
1: Chiara Maserati, l'influencer.
2: Ciao Chiarers, non potete capire cosa mi è successo. Ero in Brera con la mia Gloria Gaynor seconda, la mia cagnetta, e praticamente a un certo punto abbiamo incontrato un altro cagnetto uguale a lei, Pedro, la cui padrona, ok, è un'altra influencer come me. Niente, si sono innamorati, adesso devono uscire insieme, però la devo preparare, ok? Sto cercando il posto adatto per lei, adesso vado, faccio la mia research, torno da voi, stay tuned.
1: Chiara Maserati.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, parlo con Chiara?
3: Sì.
2: Ciao, io sono Chiara Maserati, come stai?
3: Bene, non ti conosco, aspetta, scusa, un attimo di...
2: No, vabbè, forse perché magari ti emozioni un attimo, sono l'influencer, 2 milioni di followers su Instagram, Chiara Maserati, nipote. Siccome ha un appuntamento con Pedro, che è un altro cagnetto uguale, allora devo prepararla ovviamente al meglio, al top, perché magari, insomma, vediamo se si può instaurare una relazione tra loro due.
3: Buono, Pedro.
2: C'hai lì Pedro?
3: Sì, ma non è un chihuahua.
2: Ah, ok, no, perché se no era troppo una coincidenza.
3: Cioè, ti giuro.
2: Pazzesco. Cioè, mi batte il cuore. Veramente, cioè, tra l'altro c'è anche Gloria Gaynor seconda qua. Buona anche tu, perché ha sentito Pedro. Cioè, ma da... Senti una cosa, ma voi fate un po' di trattamenti particolari? Perché lei deve essere proprio al top, è viziata peggio di me. Cioè, Pedro deve andare fuori, ok? È chiaro questo. Quindi, non so, pensavo magari delle perline, degli strass, un cerchietto, qualcosa del genere. Se no un taglio un po' sbizzarro. Cioè, tipo con, non so, magari una rosa rossa nei capelli. Pensavo di mettere un vestito un po' sexy, qualcosa del genere. Quindi volevo sapere, ecco, se si può fare tipo, diciamo, un rossetto molto rosso, molto intenso.
3: Ma no, io quelle cose non le utilizzo sui cani.
2: Senti, quanto costa, cioè, il trattamento top? Diciamo, bagno più trattamenti top?
3: Beh, per un chihuahua siamo intorno ai 50.
2: Io potrei venire a fare questa cosa, ovviamente la porterei io, anche perché è raro che si faccia portare da altri, anche perché io ho la sua borsetta e tutto quanto, porto i croccantini e tutto quanto, okay. Vengo, faccio le stories, vi sei detto 50 euro, vabbè, quindi vengo e non pago.
3: In che senso, scusa?
2: Io faccio una story e ti nomino. Tu non riesci più a tenere i cani che entrano in negozio. Sono troppi, non ci stanno, ok?
3: No, guarda, onestamente sto benissimo così. Non ho bisogno della tua...
2: Ma tu non, tu non sai dove potresti arrivare.
3: Non lo so dove potrei arrivare.
2: Cioè, tra l'altro, se va bene, io consiglio anche alla padrona di Pedro di portare Pedro. Lei ha ancora più follower di me. Cioè, tu non hai neanche idea, Chiara.
3: E pazienza, io queste cose dei follower, ti dico, non mi interessano più di tanto.
2: Cioè, Chiara, hai presente le poste? Cioè, hai presente la mattina del sabato alle poste, la coda?
3: Non,
2: cioè,
3: ci vado mai in posta.
2: Va bene, immaginati una fila molto molto grande, tipo quando escono le Jordan nuove, quando esce l'iPhone. Immaginati di più.
3: Sì.
2: Chiara, cioè, te lo devi immaginare.
3: Io onestamente non ho bisogno delle storie, cioè quello che ti non so come farti capire, le storie non mi interessano.
2: Ma io non posso venire, non posso venire e non fare le stories, perché i miei follower si chiederanno: sì, ma dove hai tu elettato Gloria Gaynor seconda? Io non glielo posso dire, oppure glielo devo dire, non posso.
3: Pazienza.
2: No, glielo devo
3: anche
2: dire.
3: Se non lo dici.
2: Ma io non lo so, cioè ti sto svoltando la vita e tu rifiuti.
3: Mi stai svoltando la vita?
2: Certo, certo. Certo, certo.
3: Va bene, vieni.
2: Ok, vengo e non pago.
3: Va bene, facciamo così.
2: Ok, top.
3: Vediamo un po' come va. Allora, aspetta che ti dico, però guardo subito il calendario.
2: Guarda, Chiara, Gloria Gaynor seconda ha capito, è troppo felice.
3: Allora, vediamo un attimo.
2: Stai brava, Gloria.
3: Ho martedì 9 novembre alle ore 11:30.
2: 11:30 è un po' presto, perché io ho un sonno di bellezza che va fino alle 11, quindi un po' più tardi.
3: Un po' più tardi, perché ora preferisci?
2: Beh, a partire dalle 3 del pomeriggio va bene.
3: Dopo le 3, ok. Sì. Allora dopo le 3 ti posso mettere di mercoledì 10.
2: Ok.
3: Va bene, ok. Perfetto, allora
2: ok, Chiara, numero uno.
3: Va bene, perfetto.
2: Hai fatto un affare, Chiara, ciao.
3: Ciao, buona giornata. Ciao, ciao, ciao.
2: Chiarchiarers, non potete capire. Ho portato Gloria Gaynor seconda dalla Chiara per la tua eletta. Niente, Pedro ha perso la testa, ok? Ragazzi, questa è una scenetta dello zoo, quindi è uno scherzo. Sappiate che c'è gente che si comporta veramente così e prende per il culo i poveri commercianti. Ma io, Gloria Gaynor seconda, ce la porto lo stesso.
1: Chiar Chiara Maserati, l'influencer.
0: Radio 105.
1: Lo zoo di 105.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
5: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
6: Che cazzo?
5: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
6: Ma stai scherzando, mazza. Ah, io non c'ho denti marci, tutti muria. Ah.
5: Ah, non hai denti marci?
6: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
7: ti
6: pulito.
7: Ti nascono i porcini a te di sotto, cioè i lumi.
6: Ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
7: Ma i pulcini, i porcini.
6: Ma i porcini che stiamo qui, ha diritto a mezzo alle galline.
5: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
6: Tu sei svasato.
5: Io
6: non
5: dritto.
6: Connetti più tu ormai.
5: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
6: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
5: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
6: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
5: Madonna mia.
6: L'alito tuo che è bene.
5: No, l'alito mio è sano.
6: Sì, come il culo tuo è sano.
5: Madonna.
6: Tu sei sconnesso.
5: Non fai una battuta che sia una.
6: Beh, ma la tagli sempre tu uno.
5: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
7: C'ha ragione Leo.
6: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Ma chiedi che c'ha ragione.
7: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
6: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
5: Certo.
6: Che
5: certo.
6: Cazzo è che dite?
5: Certo.
6: Ma non rompete le palle tutte e due.
5: Che schifo che fai.
6: Ma stai
5: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
6: Beh,
5: sei
6: spaccato in piazza e è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
5: È proprio sfigato.
6: Sì, ma ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
5: Bravo.
6: Una, questo è su di te però, eh. Mm-hmm. Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
5: Ma sì. Arrangiati, oh. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
6: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
5: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
6: Ne faccio
5: tanti. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
6: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
5: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
6: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
5: Belli, cazzo.
6: Quello che viene, viene.
5: Ah, sì, così, a caso.
6: A casa, fuori.
5: Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
6: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
5: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
6: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
5: Ma figo.
6: L'ho lanciato

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
2: Allora, c'è una sola domanda che devo cacciare sui 60 per l'Abar, dai, non so lì.
3: Ma ascolta, ma vai a vivere a Segrate? No,
2: è imbarazzo Segrate.
3: No,
2: no, non hai capito, sono preso tutto il centro storico. Ma chi? Ho evacuato la popolazione.
3: Ma ci abita mia zia, sei vicino di casa di mia zia.
2: No, allora aspetta, Mazzoli, aspetta.
3: No,
2: tua zia,
3: no.
2: Aspetta, fermati. Allora, io... tua zia ha una palla fitta sull'Olona.
3: Mazzoli,
2: l'ho vista. Io, scusa, famiglia Mazzoli.
3: No. Io arrivo in radio e Gibba mi dice: ti devo dire una roba. Dico, oddio, che è successo?
2: La Corso Magenta via. Mazzoli, sai perché? Il COVID. Non ne posso più di Milano, voglio verde, natura.
3: Ma vai a Segrate. Ma Segrate è spazzatura zingari e barboni.
2: No, Mazzoli, centro storico. No, Mazzoli, è tutto verde. È Milano 2, Milano 3, tutto.
3: È verde perché è marcio, cioè è muffa.
2: No, Mazzoli, fidati. È la Milano bene.
3: Gigi.
2: Si sta trasferendo dal centro di Milano alla periferia.
3: La gente bene va a vivere in Brianza e si compra una villa, non a Segrate. È brutta la Brianza, è brutta.
2: 100 km da Milano, cioè la mattina ti parte. A che ora vai? Lui c'è l'8:30, che la parte alle 3.
3: Ah, scusa, c'è qua Gibba che è sconvolto, cioè mi ha accolto.
2: Amico.
3: Ma non so se la mia celestiale voce del mio. Ma non so se possiamo essere amici più, è anche lui, perché uno che va a vivere a Segrate vuol dire che è finito in miseria.
2: Miseria, mezzo centro storico preso, però ci sta, in effetti. Guarda, sono un po' più misero.
3: C'è qua Gibba di fianco a me, sta alle lacrime. Gibba, cosa pensi di uno che passa da Corso Magenta a Segrate?
4: No, scusa amico, lui viveva a downtown, capito?
2: Ma downtown di Miami?
3: Allora,
2: downtown, i tuoi vicini di casa, tossici.
3: Ma chi?
2: No, sorry, downtown Miami, tossici.
4: Perciaroli.
2: Però scusa, posso dirti, amico Gibba, ti posso dire una roba? Ma tu hai mai festeggiato il compleanno a filetti di nutria? Ratti di fogna con funghi trifolati. Questo è andato a mangiare al ristorante di Luca Alba,
4: che tra l'altro è l'unico che ha tutto il pesce tranne quello del Mediterraneo, ricordiamo.
2: Ma filetto di trota del Naviglio, ma io non ho mai visto un menù così.
4: Scusami, la rana pescatrice di Fukushima l'hai mai assaggiata?
2: Buonissima. Ma sai che quando la mangi per digerirla ti danno una fiala di mercurio.
3: Io ti consiglierei di iniziare ad andare.
4: Scusa amico, il filetto di salmone di Mururoa hai mai provato?
2: ma quando mi hai detto dove hai festeggiato il compleanno? Al ristorante di Luca Alba.
3: E dove devo venire? A Segrate a mangiare, scusa, non ho capito. Cosa?
2: Stellato.
3: È una barbonaia.
4: Scusa amico, il tonno di Nagasaki, l'hai mai?
2: Sì, il filetto di mercurio di Nagasaki, buonissimo. Ma ti rendi conto dove ha festeggiato sto... Ma sai che secondo me non ci volevo chiedere? Detto, ti faccio un bonifico di 10K e mi fai uno stellato.
3: Fallo. No, invece no, cosa fa lui?
2: Mazzoli, ci ho provato. Io l'ho provato più volte.
3: Ma?
2: Purtroppo è venuta fuori una scritta.
3: Quale?
2: Bloccato dalle fiamme gialle.

0: Siamo nel merdoloso ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove i tre stracci stanno guardando il tecnico installare il decoder.
1: Beh, allora, hai finito? Il cavo va lì, stupido incompetente!
2: Mio nipote avrebbe già finito.
3: Io quel coso lì non so mica usarlo, eh.
1: Chiudi la finestra, che entra tutto il wifi!
4: Allora, signori, se continuate a stressarmi, non riesco a finire di lavorare, va bene? Porca troia!
1: Che carattere!
5: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
6: Sua maestà, Lord Giolitti!
5: Dalle femmine! Questo mondo strano.
1: Sì, non puoi stare con loro, non puoi stare senza di loro.
5: Quanta saggezza, vecchio mio. In ogni caso, c'è una ragazza, Lucrezia, bella dentro, che non vuole in nessuna maniera usare trucchi, cerette e cosmetici di ogni sorta. Andate e fatele capire come funziona la situa.
2: Porca troia, miseriaccia, dobbiamo sbrigarci.
0: Veloci veloci, più o meno, i Turbo Boomer a bordo del loro deambulatore atomico arrivano da quel cesso a pedali di Lucrezia Belladentro che si sta preparando per andare a lavoro.
7: Ok, valigetta c'è, colazione fatta, direi che posso andare a lavoro.
2: Ferma lì, maledetta delinquente.
7: Oh no, i potenti! Turbo Boomer!
3: Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina.
7: E quale situazione? Che ho fatto di male?
1: Dove stai andando?
7: A lavoro, normale amministrazione.
2: Per non dimentichi nulla?
7: No, valigia, cellulare, ho fatto colazione, non ho dimenticato nulla.
3: A guardarti in fascia, direi che qualcosa l'hai dimenticato.
7: Ah, gli occhiali, giusto. Grazie, signor Allier.
2: Non gli occhiali, il trucco.
1: Mettiti qualcosa in faccia, che sei una merda inchiavabile.
7: Ma che mostri del cazzo, ma che volete? Io sto bene così, sono bella al naturale.
2: Beh, oddio, bella.
7: Senti, vecchio del cazzo, sono passati quei tempi in cui le donne dovevano per forza mettersi in faccia 12 kg di trucco per essere apprezzate. Io mi sveglio così, ed esattamente come gli uomini non ho bisogno di nessun trucco per essere apprezzata.
3: Beh, fosse solo il trucco, io lì vedo delle braccia pelosine.
2: Un accenno di baffo.
1: Ai miei tempi ci si tingeva con la brillantina già a 5 anni. E le donne si truccavano sempre, ma soprattutto facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
7: Ma fortunatamente non siamo più ai tuoi tempi, vecchio bastardo. Io non mi trucco, non mi rado e non mi tingo i capelli.
2: E allora rimarrai zitella per tutta la vita.
7: Ma che stracazzo me ne frega? Non ho mica bisogno di un uomo per sentirmi realizzata.
3: No? E cosa c'è? Allora.
7: Un bel cazzo di niente. Mi basto da sola e non voglio che una società mi imponga cosa è bello e cosa no.
2: Hai finito?
7: Sì.
2: Bene.
1: Prendo la cinghia.
0: E con una turbo raffica di turbo cinghiate, i Turbo Boomer destano Lucrezia da quell'incubo chiamato la sua vita di merda e finalmente la fanno vivere davvero. Turbo Boomer!
7: Grazie, Turbo Boomer! Veramente mi piacevo prima! Mamma mia, ero proprio una merda inchiavabile! Mi sono rifatta le zinne, laserato baffi e braccia, tinta di bionda e finalmente ho preso un po' di c***o, che ero tutta acida, perché non chiavavo!
3: Sì, il prossimo passo è sposarti e farti farcire.
1: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Alla fiera dell'est per 4 soldi un topolino mio padre comprò e venne il gatto insieme a 44 gatti in fila per 3 col resto di 2 marciavano compatti, ma io volevo un gatto nero perché per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole un buon falegname il falegname taglia una sequoia che gli cade addosso e muore, porco c***o.
8: Turbo Boomer. Radio 105. Hey! 105.
9: Hey! Lo Zoo di 105.
10: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
11: Tutto il resto.
12: Allora, questa mattina una ragazza che si chiama Michela, fa la commessa, la modella, tra parentesi anche una bella fichetta, è stata condannata a 4 mesi di reclusione per aver scritto su Facebook che i rumeni puzzano. Per effetto della legge Mancino, che non mi ricordo manco che cazzo è, comunque ho letto il suo articolo. Posto che è sempre sbagliato generalizzare, no? È sempre sbagliato dire i rumeni puzzano, quegli altri non si lavano, quelli non gli puzza il cazzo, insomma questa roba qua. Però effettivamente se abitate in un contesto urbano, ad esempio in un condominio, no? Ogni etnia ha la puzza sua. Cioè se voi abitate con un cingalese, c'è sempre puzza di questo cazzo de Kerry nella fottuta tromba delle scale. E questo non voglio dire che è il cingalese che puzza de Kerry, però c'è puzza de Kerry di quello che si mangia. E io voglio sentirvi su questo: è giusto o è sbagliato dire che i rumeni puzzano? E voglio sapere se puzzano o no. Dai, apriamo la linea. Andiamo a Genova. Da secondo lei i rumeni puzzano?
13: Ah, vaffanculo, vai.
12: Cosa? Ma che modo di rapportarsi è? Le ho fatto una domanda molto semplice.
13: Ma lei come parla?
12: Ma come cazzo parla lei che sembra il Gabibbo? Che cazzo vuole da me? Cazzo ride? Cosa ride? Non c'è un cazzo da ridere.
13: Ho tempo da perdere, va.
12: Sì, secondo lei io ho tempo da perdere con un coglione come lei? Baciccia dei miei coglioni. Secondo lei, risponda alla domanda, secondo lei i rumeni puzzano?
13: Vai a lavorare.
12: Sto lavorando, questo è il mio lavoro, io faccio la radio.
13: Bel lavoro di merda che fai.
12: Beh, lei che lavoro fa perché? Dica. Si starà fotocopiando il buco del culo, dai, su qualche fotocopiatrice in qualche ufficio di merda per 3 euro al mese, dai. Vattene a fanculo te il tuo call center del cazzo, dammene un altro.
14: Ce la scopiamo.
12: Non ho capito, scusi.
14: Ce la scopiamo.
12: Chi?
14: Ma almeno andare a capo loro rumeni, capito?
12: Ci scopiamo chi?
14: La rumena.
12: Non è rumena la ragazza, idiota del cazzo! La ragazza è italiana. Ha scritto su Facebook che i rumeni puzzano ed è stata condannata. Come, scusi?
14: Siamo dentro il container, gli diamo fuoco.
12: Ah, scusi, perché bestemmia? Lei quanti?
14: Mettiamo tutte dentro il container e gli diamo fuoco.
15: Sono con lanciafiamme, le bruciamo. A casa loro, che fanno cagare le puzze, fanno schifo.
12: Non ho capito, scusi, potete parlare uno alla volta? Non ho capito con chi cazzo sto parlando. Qual è la sua proposta nei confronti dei rumeni e delle loro puzze? Dica.
14: Ma il barbecue a casa.
12: Ma da
14: tutti quanti, che da morta.
12: Scusi, ma lei ha ingoiato un trick e track? Non sto capendo un cazzo. Lei ha un matrimonio colombiano in bocca. Cosa? Non ho capito, dica, parli.
15: Li voglio bruciare con lanciafiamme, puzzano, fanno cagare a casa loro.
12: Lei vuole bruciare i rumeni con lanciafiamme perché puzzano?
14: Sì.
12: Di cosa puzzano?
14: Di merda.
12: I rumeni? Non capisco un cazzo, porca puttana. Se parlate insieme, che cazzo siete un organismo simbiotico? Uno alla volta, quello col vocione che si capisce che cazzo dice.
14: Le bruciamo vivi a quelle merde.
12: Perché vuole bruciare vivi i rumeni? Che cosa le hanno fatto?
14: Stanno sui coglioni.
12: Perché le stanno sui coglioni? Anche a me lei sta sui coglioni. Non è che vengo a piccare il fuoco sotto casa sua.
15: Ma io le scopo le rumene.
12: Lei si scopa le rumene?
15: Sta sul cazzo, no. Bruciare a morte.
12: Non ho capito, scusi. Lei si scopa le rumene ma le stanno sul cazzo. Niente, no, ma veramente siamo finiti nel quarto girone dell'inferno. Dai, butta giù questa coppia di stronzi. È veramente, guarda, è giusto. A questi mancava solo uno scroto nel quale vivere. Perché i coglioni vanno sempre in coppia. Dai, dammene un altro. Sentiamo un albanese.
16: Pronto?
12: Sì, lei è albanese?
16: No.
12: No, di dov'è?
16: Cipria.
12: Cos'è Cipria?
16: Che cazzo lo so io.
12: Di dove cazzo è lei, scusi?
16: Ma te che cazzo te ne frega di dove sei?
12: È una domanda lecita. Da dove cazzo viene?
16: Dammi il cazzo, vaffanculo, coglione.
12: Ma scusi, lei è italiano o è straniero?
16: Albanese sono.
12: Oh, albanese. Allora, questa ragazza italiana.
16: Senti, bello, vai a farti un pompino, non rompermi i coglioni.
12: Se fossi in grado mi farei levare anche le costole. Purtroppo non ci arrivo neanche con una costola sola. C'ho il cazzo piccolissimo,
16: ma
12: va bene?
16: Romperla.
12: Lei invece è un albanese col cazzo grosso. Che cazzo ride? Che cazzo c'ha da ridere?
16: Minchia, tu sei fuori di testa.
12: Le stanno spazzolando i coglioni in questo momento che ride? Cazzo ride? Lei è d'accordo che una ragazza italiana sia stata condannata per aver scritto?
16: Non rompermi il cazzo, non c'ha tempo da perdere.
12: Secondo lei, secondo lei, i rumeni puzzano?
16: Il cazzo puzza
12: suo che non se lo lava, maledetto parassita. Ma voglio dire, niente, si è sentito in colpa, andato a farsi un bidet, dai. Chiudiamo con il Lupomane. Lupomane, bentornato Lupomane. Allora, i rumeni puzzano, Lupomane?
17: I rumeni puzzano. Beh, senti, ultimamente da quando, diciamo, un po' l'estrema destra si è ringalluzzita, ha alzato la cresta.
12: Sì.
17: Molta gente incomincia a dire un sacco di puttanate. Allora, mo diciamo noi, il rumeno puzza. Ma che cazzo stai dicendo? Che il rumeno, quel si lam, come ti lavi tu, signorino, vaffanculo, vai. Che mo veramente stiamo esagerando. La cosa importante, sai cos'è?
12: Cos'è?
17: Però la colpa, io lo sai a chi lo do, non tanto alla signorina, che quel magari un che non è andato neanche a scuola, non capisce.
12: Faceva la commessa, la commessa e la modella faceva, anche una bella fichetta.
17: Proprio il top dei top per quanto riguarda l'intelligenza, ma non per offendere il commento.
12: No, per carità.
17: Però voglio dire, tu figlia mia, che vai facendo la top model, che già sei con la puzza tu sotto il naso.
12: Sì.
17: Perché secondo me quella è la classica signorina.
12: Sì.
17: Che per farla perfettina si fa le scorregge in mano.
12: Come?
17: E poi se le porta al naso per vedere l'odore com'è. Perché se puzza si scarica le damigiane in gol di profumo. Quindi già questa cosa fa capire da che pulpito è.
12: Viene la predica,
17: il ragionamento,
12: diciamo. Certo,
17: che
12: certo,
17: non
12: certo.
17: È un ragionamento, diciamo.
12: È un ragionamento del cazzo, diciamo.
17: Proprio del cazzo proprio. Quindi signorina, come cazzo ti chiami? Che manco lo so.
12: Michela, Michela.
17: Prima di dire certe stronzate, vatti a lavare il buco del culo, va bene?
12: Secondo te quindi a questa signorina puzza il culo?
17: Mamma mia, gli puzza il culo come mi puzza a me, infatti con mia moglie faccio certe liti ogni giorno, che a me piace mangiare molto la carne.
12: Sì?
17: Io spesso mangio la carne dalla braceria.
12: E la carne fa puzzare il buco del culo?
17: Allora, quando faccio le cacate e vado a scorreggiare, escono certi oletti di bambino morto che le persone svengono.
12: Immagino.
17: E mia moglie mi rimprovera sempre.
12: C'è della poesia in casa tua, Lubomane? Cioè, argomenti
17: ma
12: alti?
17: Ma c'è la puzza di merda, c'è puzza più che altro. La poesia poi diciamo che viene da sé, però in primis c'è una puzza di merda.
12: Va bene.
17: Mia moglie mi sopporta.
12: Va bene, senti, vai, ti mando un paio di cesoie per rimuovere i tarzanelli, va bene?
17: Quando vuoi, bello.
12: Un abbraccione.
17: Sei sempre a disposizione.
12: Ricordiamo lo slogan, dai, lo slogan, dai.
17: Sempre, tiro fila, tiro spreg, tiro cazzo, cate freg.
12: Ciao, Lomane, vatti a lavare il culo,
17: ciao.
18: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
19: È tutto fatto.
18: This is the zoo. This is the zoo.
19: È delizia.
18: Vai, dai.
20: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
21: Pronto?
22: Roberto?
21: Sì, chi sei?
22: Lo tieni il culo aperto?
21: Ma chi cazzo sei, scusa?
22: L'offra!
21: Passa.
22: Tua mamma, ma so.
21: Pronto?
22: Ehi, figlio del porchi.
21: Chi parla?
22: Upa. Upa.
21: Ma va a fare un mamma da buchino.
22: Sorry, fa la buchina lungo me.
21: Pronto?
22: Upa. Upa, sure.
21: Pronto?
22: Andronietta?
21: Ma cazzo che ti prego?
22: Upa.
21: A, E, I, A, U.
22: Nula, mamma.
21: Mamma da tua, che meglio.
22: A, E, I, O, U. Vaffanculo.
21: Ma vaffanculo tu e te quante si cretini. Ma che cazzo vuoi?
22: È sorto.
21: Incoglionito.
22: È sorto.
21: Sorda tu, che
22: meglio! Fai un bicchino lungo me!
23: I Puglieni.
21: Pronto?
22: Nicola!
21: Porco d***o!
22: Ti piace la ciula?
21: Tu mi dai dici che cazzo si dà me.
22: Upa!
21: Mommi, se si fregato da solo non si chiama clan anonimo, che ne da merda!
22: Upa!
21: Tu mi devi dire chi cazzo sei da Milano, brutto figlio da bacchino!
22: Un pacciolo di merda.
21: Storto di ramato. Mamma te. Non si è commenzato. Non si è commenzato che ne scernate. Ma tu dico. Ci
22: vuoi
21: chiani. Sentimi, ci vuoi chiani oggi. Storto di carnevale.
22: Nicola.
21: Ci è cague.
22: Ti piace la ciula?
21: La ciula ci piace che da troia di sorte. China da me. Oh, non si è commenzato a farmi gasto me oggi. Che ne scernate, so di te. Non si è commenzato a farmi cacù cazzo, per favore. Me, non si chiamano più. Cancel sono.
22: Ci sta da barletto tu?
21: Tu allora non ci capito un cazzo proprio della vita. Quando uno ti dice alla superda, dalla sei aperta, tu non ci capito nulla allora. Tu a chi ammazzato, ma vuoi chi ammazzato forte.
22: Afa.
21: Afa mocca mamma te che dà. Non ci ha commenzato a cacco un cazzo. Ma tu non ti ha chiamato sotto un camion a rumore che chino da pete. Fammi capire, ma non c'è qualcuno che ti accida te che ti spara mocca. Che da sta cacco un cazzo alla cristiana, la muerta da c***o alla croce. Eh? La muerte della m***a. La muerte di c***a che gli ha continuato. come sta a faccia c'è stata a vero, ma sta una pigliola in irvo grasso, chi ne da merda?
2: La la.
21: C'è cavo, eh?
2: La la trinta sorte?
21: La latrina da mamata, eh? Che da mangia a cazzo a tradimento, che piglioccio dalla mattina là se sopra lungo mare, chi ghiò?
2: L'me.
21: Poi c'è non ti fa che, fatti trovare, fatto la muerte del c***o, c'è nervoso questo figo da bacchino.
2: L'me.
21: Non ha da cucù cazzo, non si chiama, se hai qualche problema, fatti vedere e basta, si capì? Che non tengo fin da sta a perdere tempo con te.
2: Lo immagino, cazzo,
21: no,
2: cazzo.
21: Tu non so cazzo, tu non mangi un chicchione alla volta, le chicchione come a te.
2: Cite morte, stramorte, beef.
23: I Puglieri, primo contatto. Fallito.
8: Radio 105.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Sai che gli fai?
3: Mi piscia
2: la sta merda sta cazzo.
3: Vieni, Leo, vieni.
2: Non ti azzardare. No! Non mi... No!
3: Stai qua,
2: mi sta pisciando
3: addosso. Ma pisci
2: addosso.
3: Voglio che le pisci addosso.
2: Io rutto anche te.
3: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già, ma è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
2: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello ho l'abbriacatura di tre mesi fa.
4: Cos'è l'abbriacatura?
5: Leo.
3: Martino, vaffanculo.
5: Leone.
3: Sei qua adesso.
2: Con la latrina di sotto.
3: Vergognati, uomo di 30 anni pieno 32, di whisky e pieno di droga. Stai, 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
2: Dietro la schiena con la merda, la spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
4: Perché non sei tu un cazzo? Porca troia.
5: A me il rutto non fa rumore.
3: No, i tuoi rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
2: No.
3: Li facevo prima di venire qua.
2: Aia! No, Leo, fa male, anche un po' sulle gambe, fa male! Aia!
3: Una pezza, pesce, murta, fate scena.
6: 105 Lo Zoo di 105. Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse e l'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
7: Lo Zoo di 105 presenta
6: Gli stagisti nello Zoo di 105.
8: Allora, avanti un altro.
9: Buonasera.
8: Che cazzo sei, oh?
9: Sono Luigi.
8: Va bene, c'hai rotto i coglioni. Adesso noi chiamiamo e tu fai quello che diciamo noi, capito?
9: Ok.
8: Dai Mario, veloce, eh?
9: Luigi.
8: Mario, non me ne frega un cazzo, dai.
10: È normale, non ci devi sentire, cretino.
8: Cosa fai, il mimo che fa i gesti?
9: No, non sento.
8: Dai zitto, oh!
11: Devi comprare una porta blindata.
9: Oh no. Io mi vergogno.
12: Buongiorno.
9: Buongiorno. Senta, io dovrei comprare una porta blindata.
12: Sì. Da dove chiama?
9: Che chiamo da Napoli.
11: Ogni tre parole
12: allora
11: fai una scorreggia.
12: Negozio di Napoli.
9: Ah no, lei è a Milano?
12: A Genova.
9: Ah, lei è a Genova. No, perché io non vivo più a Napoli.
12: Vabbè, comunque deve chiamare Napoli.
9: Ma allora io me lo può dare lei?
8: Torna normale.
12: Non ce l'ho qua io il numero di Napoli, me lo trova su internet. Lo trova su internet.
9: Ok.
10: Ma idea, mi serve a Genova.
9: Però a me mi servirebbe Genova.
12: Per quale motivo?
8: Perché ho una casa anche a Genova e poi fatti i cazzi tuoi.
12: Cosa vuol dire ha cambiato idea, scusi? Se serve a Napoli, che cosa vuol dire?
9: Perché ho cambiato casa, adesso vi
8: E fatti i cazzi tuoi.
9: E fatti i cazzi tuoi.
11: Più aggressivo.
9: E fatti i cazzi tuoi.
11: Cantaglielo adesso.
9: Fatti i cazzi tuoi.
8: No, però ragazzi. No, ragazzi.
11: Adesso fuori dai coglioni, avanti un altro.
8: Dai, levati.
6: Gli stagisti.
10: Allora, avanti il prossimo.
13: Salve, sono Marco Mazzoli.
8: Dai, Fernando, chi cazzo sei con questi capelli?
13: Ce l'ho sempre avuti così.
11: Zitto, cioè, allora adesso noi chiamiamo e tu fai quello che ti diciamo, chiaro?
13: Va bene.
10: Con la un negozio d'ortopedico.
14: Montanaro. Se conoscete l'interno, digitatelo.
8: Devi ordinare un braccio nuovo.
15: Ortopedia Montanaro, buonasera.
13: Sì, buonasera, salve. Senta, avrei bisogno di un braccio nuovo.
15: Un braccio di che cosa?
13: Umano. Un braccio meccanico.
8: Una protesi!
13: Una protesi, sì.
15: Ok, perfetto. Sì. Senta, ma lei ha una pratica ASL?
11: Mi serve il terzo braccio per farmi le seghe!
15: Ho una prescrizione di qualche medico?
13: No, in realtà mi serve un terzo braccio per farmi delle seghe.
8: Ridillo cantando!
15: Ah, bene. Ok, allora.
13: Mi serve un altro braccio
15: piacere
13: per farmi le seghe!
8: Sono normale!
15: Mi è impazzito, mamma mia.
13: Ah, mi scusi, perché io.
11: Bravo.
8: Mi sei piaciuto qua.
6: Gli stagisti.
10: Allora, avanti un altro.
16: Salve.
8: Ma cazzo, tu chi sei?
16: Paolo.
11: Ma Paolo chi? Paolo Nois?
0: Sì.
8: Mi raccomando, Francesco, È un negozio di pupazzi.
16: Ciao, Spelus, buonasera.
0: Salve, vorrei comprare un orso gigante.
16: E gigante non ne ho in questo momento.
8: Mi chiamo Renata.
16: È 55 centimetri.
0: Mi chiamo Renata.
16: Come?
0: Mi chiamo Renata.
16: Ho capito.
8: Quanto costa?
0: Quanto costa quello da 55 centimetri?
16: 35,90.
10: Parla con la lingua di fuori.
0: Quanto costa?
8: Torna normale e canta.
0: Quanto costa? Quanto costa l'orso da 55 centimetri?
6: Gli stagisti.
8: Chi tocca? Quell'altro lì, il magro?
0: Sì.
8: Uè, faccia di merda, vieni qua.
10: Ti ha rubato la merenda quell'altro.
8: Perché sei vestito da boscaiolo?
17: Eh no, è il mio stile.
10: Come ti chiami?
17: Fabio Alisei.
8: Che nome di merda, Francesco, va bene?
17: No, Fabio Alisei.
8: No, sempre. Francesco.
17: Ciao Francesco.
8: Adesso devi improvvisare.
18: Pronto?
17: Sì, pronto, buongiorno, sono Fabio, buongiorno.
18: Fabio?
17: Sì, no, non ci conosciamo, ho avuto...
8: Onoranze funebri!
17: Ho avuto il suo numero da Riccardo.
18: Riccardo chi?
10: Che è morto di recente.
17: Che dovrebbe essere da voi Riccardo in questo momento perché è mancato di recente.
18: Non capisco, mi scusi.
8: Ma non l'hanno vestito, gli hanno dimenticato nelle tasche il mio portafoglio.
17: No, perché praticamente questo mio amico Riccardo è deceduto di recente e nel senso, e quando purtroppo è deceduto nelle tasche aveva il mio portafoglio. Io poi l'ho cercato ovunque e mi hanno detto che probabilmente è rimasto addosso a Riccardo.
8: Capisce? Dentro c'era un po' di fumo.
18: Io non so chi sia Riccardo. Comunque noi nelle tasche non tocchiamo.
17: Ah, quindi cioè, se perché c'era il fumo dentro il portafoglio. Siccome c'è una voglia di fumare.
18: Sì, ma lei sta facendo lo spiritoso?
8: No,
17: è proprio. Cioè...
18: Io le dico solo una cosa: i nostri telefoni sono tutti sotto registrazione. Ah. E c'è registrato anche il suo numero.
8: Allora le canto una bella canzone di Fausto Leali.
18: Sta facendo lo sciocchino per dire una parola.
17: No, allora, aspetta, scusi, ma lei è sicuro che siamo in registrazione? Perché sennò le canto una canzone.
8: Poi mi dà la registrazione,
18: sì,
8: magari.
18: Sì, tanti pure.
17: La faccio, e però poi me la dà la registrazione?
18: Certo.
17: Ti lascerò andare. Ma in difesa come se farei di tutto per poterti trattenere.
8: Canta nel portafoglio,
17: con
8: vai!
17: Con te saprò combattere se non mi dai il portafoglio. Con dentro il fumo che desidero, straporca troia la... Però se mi interrompe mentre canto...
8: Parla senza chiudere la bocca!
18: No, vabbè,
19: però se mi interrompe nel normale io non riesco a... Comunque ricordo ce l'ho? Ricordo... Il vestito di ricordo.
8: Se l'avete sepolto potete ritirarlo fuori che controlliamo.
19: Non è che per cosa già sono.
8: Bravo.
6: Grazie. Gli stagisti. Nello zoo di 105. Lo zoo di 105.
20: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
21: Tutto il resto è gioia.
22: Ice che dice boh, ice che dice bobbo, come cantava Zucchero. Si parla solo di questo corpo militare americano che sta rastrellando casa per casa gli immigrati clandestini. Alcuni dicono che si tratta di un'operazione di pulizia etnica in stile nazista, altri invece difendono questo corpo. Fatto sta, insomma, che già tre privati cittadini sono già stati accoppati senza peraltro rappresentare un reale pericolo, almeno questo è quello che si vede nei video. La sensazione mia è che si stia alzando un grande, grandissimo polverone, perché ancora questi cazzo di file di Epstein non sono usciti. Chi ci sarà in questi file? Ma io voglio sentire voi sull'AISE e soprattutto sull'opportunità che vengano in Italia per le Olimpiadi invernali. Apriamo le linee. E apriamo con lo zio Bepi dal trattore. Lo zio Bepi, che cosa ne pensi dell'AISE? Vai, dell'AISE.
23: Dell'AISE? Era mattina venere, era volta l'AISE.
22: Sì, in un certo senso lo è ancora, ma in un altro contesto. Io parlo dei militari, quelli insomma che hanno ucciso ieri un altro civile negli Stati Uniti,
23: Aspetta, che va in giro a picchiare tutti i
22: Sì, esattamente quelli. Qual è la tua posizione?
23: Fanno bene, fanno vogliono bene, perché se te si veniamo in un paese a far cagnare, a rovinare il posto, cane, giusto che te viene espatriata il cincucane, subito fuori da casa,
22: ecco.
23: Come qua in Italia dovrà sparare in faccia a tutti quanti se vieni qua e non la voglio lavorare,
22: a chi?
23: Mi fa il culo invece.
22: Bravo, sì, ma a chi bisogna sparare, a chi?
23: Qui che entra, chi dentro in Italia, da solo ovviamente, i peroni fa entrare tutti, e lui che voglia lavorare, fa cagnare, gira col coltello a Treviso. E se baby gang non ti può andare a fora a berte un gotto di vino, spritz, perché te hai paura, te devi girare armato. Sarà che non va, Beppi, te devi girare armato, capire, sparare in faccia di porco.
22: Ecco, però scusa Beppi, ma le persone che sono morte erano una signora con tre figli. È un tizio che stava facendo dei video.
23: Perché hai doppiato do misure, però, perché non è giusto ovviamente sparare in faccia alle donne, però anche, cioè, se te metti in mezzo a un'operazione militare, a un'operazione dove comunque la legge è a vincere.
22: Sì,
23: non si può metterti in mezzo, se te metti in mezzo, ti paghi conseguenze anche, poco a fare. Cioè, deve fare così anche all'Italia.
22: Giusto.
23: Adesso ho visto che vi è anche a Cortina gli agenti qua dei militari.
22: Esatto.
23: Chi i bastoni 3-4 negri anche in Italia,
22: Ma scusa, se quei 3-4 neri, come li chiami tu, sono per caso degli atleti,
23: io non ho una maglietta diversa.
22: Sei un grande, Beppi, ti do un abbraccio, ciao. E andiamo dal dottor Morte. Dottor Morte, qual è la tua posizione sul RAIS?
1: Guarda, allora, io ti dico una cosa, sono favorevole al 100%.
22: A cosa, a cosa?
1: A quello che hanno fatto. Analizziamo il video.
22: Analizziamo.
1: Innanzitutto, frase come sempre: calmati, dove vai?
22: Dove vai? Sì.
1: Questa è la frase iniziale per aprire il video.
22: Esattamente.
1: Poi, allora, la donna,
22: Donna sì.
1: poteva stare a casa sua a farsi i cazzi suoi, invece no, doveva andare lì a protestare.
22: Ma esiste il diritto, però, si chiama primo emendamento, esiste il diritto di manifestare negli Stati Uniti.
1: Il diritto della protesta esiste dal momento in cui tu non per rompere i coglioni, se sei un illegale,
22: chi decide?
1: Un immigrato di merda.
22: Ma quella non era un illegale, era una signora, madre di tre figli americani.
1: Sì, però era un attivista.
22: E quindi?
1: Che dava manforte agli illegali.
22: E quindi che cosa c'entra?
1: E quindi è giusto la fine che ha fatto.
22: Quindi c'è la pena di morte senza processo per gli attivisti, c'è la pena di morte.
1: Bellissimo, bellissimo. Calma, dove vai?
22: E invece,
1: mi fai citare questa cosa.
22: Okay. E invece l'infermiere che hanno accoppato ieri?
1: L'infermiere aveva la pistola dietro la schiena e si vede in alcuni video, però la stampa, e questo fallo sentire, la stampa mette sottoterra le cose vere, e poi c'è solo quello che gli piace.
22: Aveva...
1: Ora vogliono dire che Trump è fascista. Cioè, perché praticamente che fa? La donna viene espulsata con lo spray. Lui interviene, lo buttano a terra, c'è una colluttazione, un'altra persona gli toglie la pistola dietro la schiena di questo qua.
22: Okay.
1: L'infermiere perché va con la pistola a protestare? Perché?
22: Sì. Ma questo però, se gli tolgono la pistola, lui è disarmato. E perché lo ammazzi?
1: Perché una volta che sta a terra, però se in piedi lo usava?
22: Sì, ma non era più in piedi. Non era più in piedi e non aveva
1: non
22: più una pistola.
1: Non fa niente. Non è in piedi.
22: Quanti ne vogliamo accoppare? Dai, spariamo un numero, vai.
1: A tutti questi immigrati, che cosa farei? Non immagini, guarda.
22: E a quelli che li aiutano?
1: No, a quelli che aiutano assolutamente, quelli sono i primi.
22: I primi. Soprattutto se magari una donna è lesbica.
1: Bisogna farlo provare qualcosa di importante.
22: Tipo?
1: Un bel cazzo lungo.
22: Il tuo magari?
1: Magari, sai che esce sotto.
22: Ma vai a fanculo che c'hai un gioppino, dai, ciao, impotente, ciao. No, calmati tu, vai a farti un bidet a quel microcazzo,
1: vai,
22: ciao brufolo.
1: Ciao,
22: va a fanculo, ciao. E chiudiamo con il Vecio dal camion. Vai Vecio, dici la tua sui fatti di Minneapolis.
2: Adesso bisogna che paga qualcuno per l'errore, che cazzo è venuto da m***a.
22: Quindi è un errore sparare in faccia ai cittadini.
2: Ma non sai che eravamo un genio, porco.
22: Sì, ma non è quello che sta dicendo il governo americano, però.
2: Porco, mi fai domanda del cazzo, se secondo te è normale uccidere una persona, che cazzo ti manda,
22: A quanto pare la linea del governo americano è questa, cioè che ci sono persone
2: ma
22: che...
2: Io mi dissocio.
22: Ma cosa?
2: Sarei a favore di rastrellare, ma non di uccidere le persone innocenti, basta. Perché non adoperiamo questi sistemi in Italia, cane? Perché?
22: Perché ci vanno di mezzo delle persone innocenti, come abbiamo visto.
2: Ma qua è facile rastrellare con tutta la merda che abbiamo, non si sbaglia qua. Basta andare giù in Sicilia, là, Lampedusa, fai una bella bomba, boom, soprattutto, ciao, dai.
22: Quindi la tua strategia è una bomba a Lampedusa.
2: Secondo me dovremmo prendere tutta la merda che abbiamo nel nostro pianeta e rinchiudergli dentro una
22: Qual è la merda del nostro pianeta? Spieghiamo.
23: Tutto, a partire dai politici, omosessuali, sì, transessuali, pulizia in generale. È presente un computer quando è pieno di virus? Bisogna applicare un antivirus,
22: ecco,
23: ok?
22: Chi sono pulizia i virus? Chi sono i virus? Chi sono i virus? Chi sono i virus? Chi sono i virus?
23: Tu sei un virus, porco.
22: Ma non parlare di virus! Non parlare di virus! Non parlare di virus! Non parlare di virus! Non parlare di virus! Non parlare di virus! Che c'hai l'epatite e l'hai presa dalle troie! A, B e C! C'hai un alfabeto di epatite! Ciao! Ok, come avete sentito, al termine di questo giro di opinioni, tutti gli italiani sono fortemente critici nei confronti dell'AIDS, sono tutti convinti che ci vorrebbe una politica più morbida nei confronti dell'immigrazione e che questi militari sono dei criminali. Non è quello che avete sentito? È strano perché quando guardate un video e vi dicono che è un'altra cosa, ci credete. Dovreste fare lo stesso quando ascoltate la radio. Arrivederci, andate a fanculo, ciao.
3: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: Oggi quei due coglioni sono tutti fezzati e merda e c'hanno i denti tutti scassati. Cercano un dentista che li aiuti. Ascoltateli voi, perché io li riempirei di cartelle in testa così forti che diventerebbero dei nani da giardino. Dai dai dai che son tutto fatto, se avessi un corpo mi verrebbe un infarto.
3: Buongiorno.
4: Che voce da zocco. Pronto?
3: Sì?
4: Ciao, senti, sono Giovannino.
3: Chi parla, scusi?
4: Rifaccio, aspetta. Ciao, sono Giovannino.
3: E chi è Giovannino?
4: Se ero fuori al parco ti dicevo sto cazzo, però sono gentile perché ho chiamato, che ho bisogno del dentista, che c'ho. Ti spiego, sono andato da un dentista così in amicizia, no? Che è tutto amico mio, che ha detto minga, faccio anch'io il dondoiondo.
3: Vabbè, senta.
4: Coglione.
3: Vabbè.
5: Oh, t'ha fatto mani nella faccia comunque.
4: Anga, era femmina la dentista. Eh sì, dentista, se era dentista era uomo.
6: Studio dentistico, buongiorno, sono Faival.
4: Ciao Faivala, come stai?
6: Chi parla?
4: Sono Giovannino, t'ha posto?
6: Giovannino chi?
4: Giovannino Di Caprio.
6: Non ho presente.
4: No, le spiego. Allora, praticamente ho trovato il numero su internet, che ho bisogno del dentista, che c'ho un problema canino, che me l'ha tolto un mio amico così in amicizia. Adesso però c'ho tutta l'infezione di c***o.
5: Diglielo che te l'ho levato io.
4: Me l'ha levato il mio amico così, perché lui mi fa fatto.
6: Sì, ma scusi, ma chi parla esattamente?
4: E adesso aspetta, la spiego.
5: Allora, siamo Giovannino e Massimino. Praticamente io non sono dentista, però di denti ne ho staccati tanti a cartelle, no? Allora, c'aveva male al dente, gliel'ho staccato io.
4: Adesso male, però.
5: Però si è gonfiata la faccia, che faccio? Gli metto la bamba? Puttana!
4: Allora mi sembra il linguaggio giusto, Massimino.
7: Sorriso, buonasera.
5: Sì, come si chiama il personaggio?
7: Con chi vuol parlare, scusi? Pronto?
5: Ah, ce la fai o non ce la fai? Se tu mi hai detto pronto, ho detto piacere, ti ho chiesto con chi sto parlando. Minchia, richiama sta vecchia.
2: E adesso sono cazzi volanti sulla schiena e cartelle nella faccia.
7: Dottor Vigos, buonasera.
5: Vecchia Salma, sai che ti acchiappo per la schiena e ti infilo nell'armadio di Narnia e ci vediamo fra 10 anni con la pelliccia, puttana di merda. Hai capito adesso?
4: Che se ce l'avevo davanti gli davo una scarpata nella figa.
5: Ma sta personaggio, mi ha fatto girare i coglioni, uno sta male.
8: Sì, ma è così, non c'è un cazzo da fare, il mondo è al contrario.
5: Acchiappo per la schiena, ti infilo l'arma di Narnia e ci vediamo fra 10 anni. Con la pelliccia.
2: Brutti stronzi, anche oggi non siete riusciti a imbarcarvi nessuno. Teste di cazzo, quando distruggerò l'umanità, voi sarete i primi coglioni che verrò a prendere a testate.

0: Lo Zodi 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime. Le cose verissime. Le cose

0: cosa? Cosa? Cosa cazzo c'hai, Meneghina, coi denti gialli titti?
1: Secondo me ti stai dando un po' troppe pacche sulle spalle. Di fatto, la stanca sul canale dipende dal fatto che non fai altro che fare contenuti dove ti fai del male come un cretino. Alla fine, la gente sa sempre come finisce. Non c'è più magia.
0: Oh, porco d***o! Barry Vada, l'alda grassa di YouTube! Ma ci rendiamo conto che debbo essere criticato da una che sembra uscita da un esperimento genetico? Da una mutante che sembra il risultato peggiore degli effetti delle radiazioni di Fukushima? Dai su, eh! Dai su, eh! Dai su, eh! Dai!
1: È inutile che te la prendi. Ti faccio un esempio. Di cosa avresti voluto parlare oggi?
0: Degli effetti degli acidi delle batterie sulle dita delle mani delle persone disattente.
1: Ma che razza di contenuto è? È palese che ti saresti fatto male e poi senza senso. Per quale motivo avrei dovuto guardare un video di uno che mette le mani negli acidi delle batterie?
0: Vedi che non sai un cazzo. Vedi che non sai un cazzo. Perché nel video lo avrei fatto bendato e con la batteria a piena carica. Stupida! Sei stupida!
1: Mamma mia, che fallimento! Devi rinnovarti, smettere di farti del male inutilmente e gratuitamente, altrimenti la gente smette di appassionarsi.
0: Uè, ma da quando mi sei diventata autrice del format? Cara la mia bocca di fogna! Da quando ti prendi il diritto di intervenire sui contenuti del mio canale? Ripeto, da quando ti prendi il diritto di intervenire sui contenuti del mio canale?
1: Da quando mi hai ceduto la metà dei diritti perché ti serviva un prestito urgente per pagare lo strozzino al quale devi dei soldi per averti dato dei soldi per pagare l'altro strozzino?

0: severa ma giusta.
1: Quindi ora le sorti del canale sono di mio diritto interesse e voglio che monetizzi di più per recuperare in fretta il mio investimento.
0: La Madonna! Ma chi sei? Donald Trump con la forfora? Ma senti, anche se la cosa mi sta costando dal punto di vista dell'umiliazione personale e dall'autostima, che credo di non aver mai avuto, peraltro, cosa...
1: Non ho capito.
0: Cosa...
1: Senti, non capisco, sembri uno che ha avuto un ictus. Puoi parlare chiaro?
0: Cosa suggeriresti?
1: Che bello sentirti strisciare. Mi appaga, nonostante non sia di indole cattiva e vendicativa. Comunque, ho ideato un video che spiega le tecniche di duello che si svolgevano nel selvaggio West. Ci sono tante cose che la gente non sa e che pensa si svolgessero come si vede nei film.
0: Porca troia, quanto cazzo è bello! È figa come soffro di invidia!
1: Allora ho portato questi revolver con il cinturone. Ora il mio amico Sebastiano indosserà il cinturone e al mio via ti sparerà con tutte e due le pistole, ovviamente caricate a salve, mentre tu, seguendo il gobbo, spiegherai all'Alberto Angela come funzionavano i duelli.
0: Ma Cristo, hai preso anche una comparsa! E dove cazzo hai preso i revolver? Figa, come sono geloso della tua creatività operativa!
1: Li ho noleggiati in una costumeria cinematografica!
2: Giulia, ma dove sono i revolver western dello spot della Lidl?
3: Li ho noleggiati stamattina ad una ragazzetta con l'alito di fumo per una mattinata.
2: Ah, ok. Ma li hai scaricati dalle pallottole vere e messo le cariche a salve?
3: Perché? Non sono tutte a salve?
2: No.
1: Allora, tu sei pronto. Al via, Sebastiano ti spara e poi inizia a leggere, ok?
0: Va bene, va bene.

0: Bene!
1: E via! Bravo! Ottima interpretazione! Ma non è un film, brutto scemotto! Dovevi iniziare a leggere! Accidenti! Ma dove hai preso il sangue finto? Oh!
0: Figa, quanto realismo!
2: Ah, la la la. Le cose verissime.

0: Lo Zoo di 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Mocio Gaspacio è il proprietario di una piccola hamburgeria zozzona nella periferia milanese. Uno di quei classici posti dove schiacciano le blatte con mattarello e starnutiscono sulla friggitrice.
3: Chissà perché non viene mai nessuno nel mio locale.
2: Ma non erano solo le scarse condizioni igieniche a rendere il locale da Mocio Zozzone piuttosto privo di clientela, ma anche la qualità della carne molto bassa.
3: Qui tutti dicono che la mia carne fa schifo, ma secondo me il cane randagio ha quelle note di sapore urbano che rendono il burger un po' più frizzantino.
2: Le cose non andavano bene. Ma un giorno capita di lì un cliente molto speciale.
4: Buongiorno.
3: Ma tu sei lo chef Cannavacciuolo?
4: Una cosa l'hai capito? Non ho ancora detto che mancano 4 minuti. Ora l'ho detto. Sono capitato qui per caso e ho voglia di hamburger. Me ne fai uno?
3: Sì, chef, subito.
2: E Mocio si mette all'opera per cercare di convincere lo chef.
3: Questa è la mia occasione. Se lo convinco potrebbe farmi una pubblicità esagerata e ribaltare le sorti del locale.
2: Ma mentre era sovrappensiero, preso dall'entusiasmo, Mocio si taglia una falange che finisce nel suo intruglio di carne trita.
3: La mia falange! No, ora la carne è compromessa. No, no.
2: La assaggia.
3: Oh sì. Oh sì, è incredibilmente buona.
2: E infatti era così. La carne di Mocio è la cosa più buona del mondo. Prepara il suo hamburger con la sua stessa carne e lo porta allo chef.
4: Ti hai messo tanto? Io ho poco tempo. Sai quando mi manca?
3: Mi lasci indovinare? Mancano 4 minuti?
4: No, ho mezz'oretta.
2: Lo chef assaggia il panino e in un attimo le sue papille gustative esplodono in un tripudio di visioni e colori e in un battibaleno lo finisce.
4: Cocco di... Era buonissimo. Ne voglio ancora?
3: Chef, purtroppo temo che quella carne sia finita.
4: Ancora?
3: Subito, chef.
2: E allora Mocio va in cucina e si taglia un altro dito per soddisfare la richiesta dello chef Cannavacciuolo, che felice lo ringrazia e comincia a fargli pubblicità con le storie di Instagram.
4: Cari cannavacciuolini in ascolto, andate a provare il panino di Mocio, che è la carne più buona che abbia mai mangiato in vita mia. Passo e chiudo. Mancano 4 minuti!
2: In poco tempo l'hamburgeria da Mocio Zozzone si riempie di clienti con altissime aspettative.
3: Ma porca pu... Adesso come faccio a soddisfare tutti? Adesso mi tocca.
2: E Mocio si taglia prima un pezzo di coscia, poi il polpaccio, la pancia, un orecchio e infine la minchia, con la quale ha fatto moltissimi panini. Tutti erano soddisfatti, ma Mocio lentamente non aveva più carne da utilizzare. Ormai era rimasto solo uno scheletro tenuto in piedi dalle bestemmie e dalla voglia di fare.
3: Non ho più carne per gli hamburger, sono solo uno scheletro, però forse...
2: E in quel momento si stacca un ossicino e lo mette a bollire e mette sul mercato il suo brodo di Mocio, un altro grandissimo successo acclamato dalla critica. Ma anche lì, alla fine, finì per esaurire le sue ossa. Ormai era rimasta solo l'anima.
3: Sono solo uno spirito adesso. Cos'altro potrei fare di buono?
2: Ma in quel momento un colpo di vento lo disperde nell'aria di tutta Milano, portando via l'inquinamento.
3: Bravo me, ne ho fatta un'altra. Bravo, Mocio.
2: Sì, bravo Mocio. Sei stato davvero una persona deliziosa. In tutti i sensi. Oh, grazie Mocio, davvero.
5: Veramente, sei un grande.
2: Ma non grazie. È che ti ha avanzato un po' di brodo di tibia?
3: No, guarda, quello no, però vi ho portato questi.
2: Oh, sono gli snack di Affamati USA.
5: Il negozio in via degli Orombelli 15 a Milano.
2: Ma è fantastico.
3: Ma che cazzo siete, Pippo Palmieri? Oh.
1: Il perineo della realtà.
0: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Siatele.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì?
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
4: sì,
2: sesso.
4: No.
2: Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Sì. Ti compro due case e due barche,
4: sì,
2: come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo con i piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore.
4: Sì.
2: Spariamoci una rivoltata in faccia.
4: Ciao,
2: amore.
4: Ciao.
2: Baciami, amore.
4: Ciao.
2: Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì?
2: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
4: Guardi, io ci siedo con te, mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
4: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera
4: guarda,
2: d'amore.
4: Guarda, mi ho ammazzato, ci tengo a schifo!
2: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancia le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wendy, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, portovatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
9: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
10: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
9: Pornhub. The spiration is in the fic.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
8: Sì.
10: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai, vai.
10: Mm.
8: Ah, è così che si mangia la figa.
3: Ostriche e champagne.
8: Tiene giù la valanga, sì, solo schippa, settimana pianga.
3: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
3: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
8: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
3: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
3: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, spaccagliola sta bastarda.
10: Andrea, prendimi ora.
8: Oh, ma non ci posso credere, una vera seta.
3: Dai. Oh cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
3: No, porca troia, porca puttana.
8: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
3: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
3: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì.
8: Dai.
10: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. No. Scusa, vista.
8: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
3: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
3: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma te l'ho detto che era una pezzente delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
3: Oh, porca merda, mi viene da...
8: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
10: Oddio, anche a me!
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
3: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
3: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
8: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
8: Una merda.
12: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Ciao carogne, c'è questo mio amico che sostiene di aver inventato la macchina che va ad idrogeno. È stato anche a Striscia la Notizia con Capitan Ventosa e quindi se la mena pensando di essere un genio, quando invece è ovvio che è un babbo di minchia. Fategli un'offerta per comprare il suo brevetto. Vediamo come reagisce. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto.
1: Pronto?
2: Sono l'avvocato Pedro Pepe.
1: Sì.
2: Mi prendo a disturbarla perché ho avuto il suo numero di telefono dalla redazione di Striscia Notizia.
1: Sì.
2: So che lei è un ingegnere, un inventore, corretto?
1: È corretto.
2: Perfetto. So che lei ha depositato un brevetto per questa vettura che ha una propulsione di idrogeno, corretto?
1: Sì, è corretto.
2: Sì, salve. Allora, io rappresento un'associazione di poteri forti. E mi trovo a chiamarla in virtù di questo suo brevetto che poi a noi risulta comunque non accettato all'ufficio brevetti per questa invenzione industriale.
1: È stato accettato all'ufficio marchi e brevetti?
2: Non esattamente, è stato accettato il deposito del brevetto industriale, ma poi il brevetto industriale, glielo anticipo io, non verrà accettato. Non so se comprende.
1: No, io, cioè, siccome sono sul lavoro, no, mi ha preso in un momento tranquillo, lavorando, io lavoro per la società multiservizi.
2: Pensavo di essere stato piuttosto chiaro, nel senso che, allora, l'intenzione è quella gentilmente di fissare un appuntamento presso i nostri uffici, dove rappresentiamo appunto questa associazione Poteri Forti, dove abbiamo la necessità di disquisire con lei del suo brevetto e dove probabilmente in tale sessione avremo l'opportunità di poterle avanzare delle offerte in modo da acquisire il brevetto stesso, ma non solo, anche una sorta di tacitazione dell'invenzione in sé.
1: Ho capito, volete acquistare il brevetto, ho capito.
2: L'intenzione è quella fondamentalmente di fare... Mi consenta il parallelismo, evaporare questo brevetto, perché come lei può comprendere vi sono degli interessi nei poteri forti un po' più ampi delle nostre bieche vite che hanno altri meccanismi economici, però è una cosa che vorrei discuterne di persona. Io adesso, se mi consente un minuto, io avrei la necessità di passarle il nostro, diciamo, l'ingegnere che rappresenta questa associazione, in modo che le spiega velocissimamente di quello che sarà.
1: Certo, era questo che voleva fare. Oh, adesso ho capito, prima era un po' sul vago, ho capito.
2: Sì, io credo che, spero che lei abbia capito anche le parole nelle parole, nel senso.
1: Sì.
2: Va bene, ma le passo l'ingegnere, un secondo solo, le rubo un attimo, in modo che
1: Prego.
2: Poi quello che sarà il mio compito sarà esaurito. Grazie, gentilissimo. Round
1: 2. Pronto?
3: Sì, buongiorno, io sono Mertesacker, buongiorno. E ho visto adesso io il suo deposito, però non ho visto il progetto. Lei può fornire carte del progetto così noi cominciamo intanto analisi prima che fissiamo l'incontro con l'avvocato?
1: Le faccio parlare col mio legale, le faccio avere tutto entro domani.
3: Ah no, per discussione tra legale si occupa il mio avvocato, questo non è un...
1: Certo, no, lei mi ha chiesto delle cose, io ovviamente adesso sono sul luogo di lavoro, le ho risposto. Oh. In maniera gentile,
3: in sostanza,
1: educata.
3: Noi siamo molto interessati a visionare il suo prototipo, onde poterlo distruggere nel caso funzioni. Questo penso che
1: addirittura distruggere.
3: Sì, perché diciamo che noi abbiamo una linea industriale che sta procedendo in direzione di altri combustibili e qualsiasi tipo di invenzione che può compromettere questo andamento della nostra produzione industriale deve scomparire, ed è per questo che noi ci siamo affidati a questi avvocati di Poteri Forti, capito?
1: Ho capito, ma io non voglio distruggerlo assolutamente.
3: Ah, ma noi paghiamo per questo.
1: Non avevo capito bene cosa lei volesse fare, ho capito.
3: Adesso... semplicemente devo visionare il suo progetto, vedere se questo progetto funziona, noi lo dobbiamo distruggere. Se questo progetto è una cosa di amatore, di amatoriale, noi lasciamo che lei si diverte e fa la televisione con la gente mascherata, a noi non interessa la televisione.
1: Ma voi dovete distruggere un brevetto in essere, ma non potete farlo.
3: Questo pensa lei che noi non possiamo fare. Noi abbiamo già distrutto centinaia di cose come due. Lei pensa di aver inventato motore a idrogeno. Per primo in 2021 lui pensa di aver inventato motore a idrogeno. Ma lei
1: no,
3: è pazzo?
1: No, io non ho inventato. Io ho inventato una pila combustibile che permette dalle pile a combustibile di creare idrogeno.
3: Certo. Lei pensa che questa è sua idea.
1: Ma basta che mi fate una proposta, poi potete comprarlo, fate quello che volete.
3: Vorrei solo che lei capisce che questa proposta lei non può rifiutare mai. o accetta proposta o lei non c'è più, né lei né il suo macchinario.
1: Non ci sono più, ok, va bene.
3: Questa è proposta che non si può rifiutare. Nessuno ha rifiutato. Chi non ha rifiutato non c'è più. Lei non ha spiegato chiaramente a questa signora.
2: Mi perdoni, signora. Probabilmente l'ingegnere, non essendo di lingua italiana, magari ha sbagliato a formulare determinate parole che possono essere male interpretate. Sì.
1: Vedo che le minacce stanno dicendo che io non posso più vivere.
2: No. A parte che non è il mio ingegnere, ma io rappresento l'azienda per la quale lavora il signore. Lei è cosciente del fatto che comunque sicuramente lei sta per avere a che fare con i poteri forti, un qualcosa di molto grande, quindi...
1: Io sono semplice, se ho inventato una cosa che può essere utile per l'ambiente.
2: No, ecco, esatto, la sua cosa purtroppo non deve più essere utile, cioè non so se ha capito il senso. Cioè lei dovrà dimenticare quello che ha prodotto e noi l'aiuteremo attraverso questa ipnosi regressiva anche a dimenticare direttamente.
3: Noi abbiamo sempre problemi con questi italiani.
2: Sì, no, noi ne discuteremo un paio di persone. Lei dove tiene i progetti? All'interno di una cassaforte?
1: Sì, assolutamente sì.
2: Perfetto, nella sua abitazione?
1: No.
2: In banca?
1: Non posso dare altre informazioni, la tengo chiuso.
2: Verso un istituto
3: di credito. Tanto poi cantano tutti alla fine.
2: Va bene, allora sì, noi vedremo. Ci potete...
1: Le minacce, avvocato, non mi piacciono, avvocato, perché io prendo e vado in caserma a fare querela.
2: No, ma probabilmente lei sta male il signore, che probabilmente esprimendosi in un italiano non corretto sembra quasi che stia dando l'impressione.
1: No, sembra quasi, è così.
2: Ecco, il signore credo che abbia capito adesso che...
4: Questa chiamata viene ora registrata.
2: Lei sta registrando la conversazione, mi perdoni?
1: Adesso sì.
3: Ah, ma guarda che l'avevamo già registrata noi sullo Zoo di 105. Se vuoi te la mandiamo tutta, sei nello Zoo di 105.
1: Non l'avevo capito.
3: Ma va?
1: Mi hanno fatto uno scherzo, sono su Radio 105 per il brevetto, assessore. Sono qua in linea con l'assessore del mio comune di residenza.
3: E sti cazzi non ce lo mettiamo.
1: Grazie, vi ringrazio.
3: Ciao Vincenzo. Ciao.
1: Grazie, ciao.
3: Figa che automa, secondo me
2: gli hanno già inserito un microchip.
3: Era lui che andava ad idrogeno.
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Come noterete dal mio abbigliamento, tipico dei redneck americani, fatto di una lurida salopettes e una camicia a scacchi tipo boscaiolo sormontata da un lurido cappellino sporco di olio merdoso, oggi toccherò un argomento molto curioso.
3: Senti, molto curioso. Si dice salopette, non salopettes.
2: No, non mi arrabbierò. Sai che non posso arrabbiarmi, perché altrimenti mi trasformo in Scrondo Hulk Nano. E non ho voglia di vedermi ancora i peli lisci dell'uccello. Quindi, grazie della precisazione, e continuo con il mio esperimento.
3: Esperimento? Che genere di esperimento farebbe un redneck americano, ovvero un bifolco ignorante che spesso non sa nemmeno scrivere?
2: Vedi che tu di America non sai un cazzo? Bestia! Lo sanno tutti che i redneck sono i migliori chimici degli Stati Uniti! Bestiaccia!
3: Ma che cavolo dici? Ma non è vero!
2: Ho detto che non mi sarei arrabbiato e non mi arrabbierò!
3: Che bello che non puoi sclerare come fai di solito. Anche se devo dire che sei meno buffo e divertente se non ti incazzi.
2: Ma cosa ho fatto di male? Per meritarmi una stronza come te a darmi una mano? No. Tu dimmi, cosa ho fatto di male? Mi stai facendo montare la nerva. Sei tu che hai un effetto incredibilmente incazzante su di me. Smettila, ti prego, smettila. Ti ripeto, smettila. Non farmi trasformare in Scrondo Hulk Nano, che poi son cazzi, che vengo lì e ti taglio i tendini. Hai capito?
3: Ti taglio i tendini?
2: Sì, è una roba che facciamo noi nani come punizione. Una disciplina naninica, diciamo.
3: Mamma mia, quante palle racconti!
2: Allora, cose verissime. Oggi vi insegnerò a sintetizzare la metanfetamina.
3: Ma sei scemo? Ma che stai dicendo? Adesso ho capito che cosa volevi fare vestito da scemo del sud. Che cavolo ti sei messo in testa, pirletto?
2: Com'è che mi hai chiamato?
3: Pirletto?
2: Come è che mi hai chiamato?
3: Pirletto! Ma non mi sembra un insulto così pesante, perché ti stai scaldando? E comunque non farai nessuna metanfetamina! Io non ci voglio finire in galera per questo video del cavolo! Hai capito, Pirletto?
2: Pirletto a me! Pirletto a me! Pirletto a me! Non mi chiama nessuno, Pirletto, hai capito?
4: Bastarda, guarda! Mi hai trasformato di nuovo! E adesso ti taglio i tendini!
3: Eppure io ti trovo tremendamente e buffosamente dolce in questa versione verde nanetta. Mi fai proprio ridere!
4: Riderai di meno quando dovrai camminare con l'esoscheletro elettrico cinese a basso costo!
3: Ma quello cos'è?
4: È il mio coltellino, stronza!
3: Ma è piccino anche quello! Che buffo!
4: Che cazzo ti devo dire? È il più grande che riesco a sollevare! Ma taglia che fa paura! Ciappa, stronza!
3: Ma dai, smettila di fare lo stupido! Ops, scusami, ma sei delicatissimo, poveraccio. Vabbè, lo riprendo in braccio e lo porto a casa. Mamma mia, quanto è buffo così!
4: Ma che ti ho sentita, stronza!
1: Le cose verissime!
0: Radio 105. Lo Zoo di 105 Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sviato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
4: Tu no invece.
3: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
4: sì.
2: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando... L'anima dove va?
2: Va in cielo.
4: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Sì.
2: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
2: La vedono bene. Dice,
4: analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
2: Ti mettono all'inverno. Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
4: sì.
2: Appena ti vendi, dicono, in Italia, dici, basta Italia, per questo... sulla terra aveva questo culo, e diciamo dove ti avvicinare.
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose
6: ci sono
2: belle.
6: Le macchine?
2: No, ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare
4: bianche.
2: Che bianche,
4: come ci sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole, sono fatte di cazzi. Lì in paradiso
4: rimuori
2: ancora,
4: no.
2: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora.
4: Quindi,
2: e lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo, un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
4: mica la sponda
2: anni. Ma che la sponda, quale sponda, che cosa, un camerimocchio, ma qua la sponda, dai,
4: cazzo, esce un bambino di 10 anni.
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
5: è diciamo, una libellula.
6: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
4: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì, comincia tu, dai.
2: Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
5: Addirittura?
2: Sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa succede?
2: Te la fanno leccare.
4: No.
2: Tutte e 6, con i 6 pirle, devono pisciare dentro questo buco qua.
4: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
4: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
6: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
4: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
6: Dov'è?
2: Volte.
6: Sopra, sotto, destra, 60... sinistra?
2: No, non è né sopra e né sotto.
6: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
5: Nell'aria,
2: capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
2: Sì, dice, addition swan twice, tomorrow you will less. Poi dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, no, tu sai quanto capisci.
4: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
4: Tutto
2: sei una soava donna.
4: Una soava donna.
2: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione.
2: Non una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusa?
5: Non trimonologia, ho detto etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo secondo te?
2: A fare in culo, super super adesso.
4: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
7: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
8: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: Edward.
1: Allora ragazzi, mi raccomando, un attimo solo perché devo fare una telefonata. Tu Caterina, ti sei lavata la vagina? Perdonami, perché qua dentro c'è un lezzo importante. Allora, io sono vestito, il cameraman è vestito, il ragazzo dell'audio è vestito, mi sembra che l'unica persona nuda sei tu, qua dentro sembra di essere in pescheria. Perdonami, diamoci una sciacquata lavaggi. Per piacere, prima di venire su un set, dai, non ti far riprendere così, è anche imbarazzante. Faccio una telefonata e vatti a dare una sciacquata, dai. Tutto in rima, ho detto, oggi stamattina sono leopardi, cazzo. Sono leopardi del cazzo. Figa, sono anche simpatico. Fammi fare questa telefonata.
2: Buongiorno.
1: Sì, pronto, signorina, salve.
2: Sì, magari una volta, signorina.
1: Sì, magari. Mi dica. Nel campo in cui lavoro non c'è età per una donna. Una donna è sempre
2: giusto,
1: splendida.
2: Giusto.
1: Io lavoro nel campo dell'Ardo, sono Remo Giramella, a fondare la cappella.
2: Okay.
1: Senta, signorina, sì. Come le stavo dicendo, allora, io avrei l'esigenza di avere un certo numero di ratti, perché devo girare questo movie, Hard Movie, si chiama Topi di Fregna. Dove
2: sì,
1: c'è...
2: sì, vabbè, non mi interessa quello
1: sì,
2: che deve girare. Infatti,
1: immaginavo, sì. No, guarda che la sinossi è anche interessante, nel senso che sbarca nel mondo del film futurista, perché cioè in un mondo post-atomico le civiltà vivono nelle fogne e chiavano moltissimo perché non ce la fanno più, non c'è più tecnologia.
2: Okay.
1: Cioè è molto divertente la trama, certo, capisco. Senta,
2: okay,
1: no, ma
2: okay.
1: Prescindere...
2: Quindi devo girare questo film hard.
1: Esatto, Topi di Fregna. E quindi mi servirebbero moltissimi topi per la scenografia, però io sono disposto ad affittarli con, non so come si chiama l'allevatore, il pifferaio. Che viene
2: il pifferaio magico?
1: Sì, no, io lo chiamo il pifferaio, mi fa ridere perché so che c'è questa favola del pifferaio e non è che volevo fare dell'ilarità spicciola.
2: Ok.
1: Insomma, mi serviranno questa, non so, decina di ratti molto grossi, delle grosse zoccole napoletane, non so come si chiama.
2: Ah, io sono napoletana, guardi caso.
1: Ecco, si chiamano mica nel suo dialetto zoccole.
2: Zoccola?
1: Sì, diciamo che nella mia professione la zoccola è una professionista.
2: No, non sono la professionista.
1: No, mi consento, ho fatto la battuta ilar.
2: C'è una cliente, arrivo.
1: Sì, guardi, intanto sono sul set anch'io, un secondo solo.
2: Ok, grazie.
1: Rispondo alla cliente. Giusy, stoppami un attimo, stoppami. Allora, siccome io sono al telefono, fammi un favore. Allora, Giusy, datti una sciacquata alla fica mentre mi fai un favore tu, Gaetano. Mi tieni l'erezione per almeno un quarto d'ora che finisco, poi glielo tronchiamo in culo, va bene? Perfetto, attendimi un attimo lì, pronti ragazzi, Pronto?
2: Sì, mi può chiamare tra 5 minuti, sto attimo con una cliente?
1: Guardi, io non le voglio rubare troppo tempo. Se lei ha il numero di un allevatore, faccio io direttamente, insomma.
2: No, allora, se lei mi può chiamare oggi pomeriggio, parla col titolare che lui sicuramente ce l'ha. Io non ne ho.
1: Ah, lei non
2: parla
1: ha i numeri per le zoccole,
2: no,
1: insomma.
2: No,
1: va bene,
2: esatto.
1: Allora la ringrazio, chiamo nel pomeriggio, dico che ho parlato con la signorina Gentile del mattino per le zoccole, insomma.
2: Bravissimo, bravissimo.
1: Grazie, gentilissima.
2: Grazie,
1: signorina.
2: Salve.
1: Remo Giramella, che
3: fa andare la cappella. Pronto?
1: Bravo così. Pronto, signorina, salve, negozio di animali, corretto?
3: Sì.
1: Io sono Remo Giramella, che fa andare la cappella, sono un regista.
3: Mm-hmm.
1: Siccome devo girare una serie di film dove ci sono le presenze degli animali,
3: sì,
1: però non li devo comprarli, devo soltanto noleggiare da voi che li portate sul set, faccio le riprese che devo fare, ve le riportate in negozio, io pago il noleggio.
3: Mm-hmm.
1: Allora, nella fattispecie avevo l'esigenza di questo numero di ratti importanti per questo film che si chiama Topi di Fregna. E quindi ho l'esigenza sul set di avere un po' di topi, quelli grossi. Ha presente le zoccole napoletane?
3: Sì, esatto. Sì, qualcuno ce l'abbiamo.
1: Fantastico, facciamo un minimo di brainstorming. Nel senso, allora le spiego un attimo la sinossi del... Un attimo solo che sono sul set. Stop Carmelo, per piacere. Ti ho detto di leccare una figa, mica cosa stai, cos'è, una busta delle lettere, dai. Azione. Allora, no, praticamente il film in un mondo post-atomico le civiltà vivono nelle fogne e chiavano moltissimo perché non hanno Netflix, non hanno quella roba lì. Io non so questi topi quanto sono grandi. Quanto sono grandi queste zoccole?
3: Quanto sono grossi, vai, topi quelli che ci avevamo, per intenderci quelli di fogna? All'incirca, quanto faranno? Mi fanno quattretti? No, dimmi quanto.
1: Cioè, peso. Praticamente, signorina, io devo ricreare una scena mentre mi chiavano gli attori che sembra che sono nelle fogne, quindi non so quanti ne serviranno.
3: Vabbè, comunque almeno una ventina ne servono, perché sennò non si vedono proprio.
1: Sono... Basta che. Ma mordono, no?
3: Perché... No, il ratto è l'unico topo che non morde.
1: Perché ho gli attori ovviamente nudi con le vagine, i peni di fuori, ma non vorrei che si fanno male, poi le assicurazioni mi divorano.
3: Un attimo solo,
1: Sì, prego. Intanto io vado avanti un attimo che sono sul set, mi perdoni. Allora, Carmen, adesso buttaglielo nel culo, così a sonda. Te ti sdrai, pancia sotto, l'umilla, pancia sotto. Sono a pancia sotto, l'umilla, non riesco a illuminare il viso. Perfetto, così a candela, brava. Pronto?
3: Sì, ecco, fanno 4 etti e 20 l'uno, quindi insomma.
1: Ok, quanti ne ha dentro?
3: Le posso dare il numero direttamente del titolare, così parla direttamente con lui?
1: Va bene, intanto quando ho finito nel pomeriggio faccio un giro in negozio e li vedo. Il numero del titolare, se me lo dà, lo chiamo e poi ci mettiamo d'accordo. Voi avete anche i cani, immagino, sì.
3: No, no, noi più che altro animali esotici, quindi comunque esotici. Serpenti, ragni, scorpioni.
1: No, perché siccome ho anche un'altra mezza sceneggiatura con Torna in culo Lessi, io stavo cercando un Lessi, non so che razza sia.
3: Quello è un colli, quello
1: un colli. Quindi al limite si può procurare in qualche modo?
3: No, quello non lo so, quello.
1: Ah, vabbè, poi al limite parlo col titolare, anche sì, perché ci sta la perversione.
3: Se lo chiama tra 10 minuti le risponde, che sta facendo
1: fastidio. Gentilissima signorina, sale, torno sul serio, grazie. Ragazzi, ho trovato i topi per stop, basta, e basta, sto parlando, cazzo. Sono lì col cazzo, con la tega dura, figa, sto parlando, scemo. Un po' di rispetto per il regista, ho detto che ho trovato i topi per topi di fregna, quindi ci si prepara, chiamo la toccatrice. Dai, adesso, azione, via nel culo.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Loro sono i Turbo Boomer.
2: Oggi non siamo nel decadente ospizio di Santa Eutanasia, ma bensì al cimitero monumentale di Lonate Ceppino. Proprio quello lì dove ci sono seppelliti Jim Morrison, John Fitzgerald Kennedy, Peppino Craxi, gli Homo Sapiens ed un sacco di altra gente che ha portato lustro nella storia del mondo.
3: Forza nonno, scava una fottutissima buca e tiriamo fuori quella bara.
4: È davvero triste il fatto che dobbiamo andare a disotterrare queste carcasse di merda, perché fra i vivi non abbiamo trovato nessun sostituto per la nostra ex collega.
3: Non preoccuparti, vedrai che qui troviamo qualcuno di interessante.
4: Io non sono superstizioso, per carità, però un'impastata ai coglioni me la do comunque quando vedo una bara.
3: E anche quando passa una suora.
4: Beh, comunque ho portato anche un fucile a pompa, non si sa mai.
3: Dai su, vediamo un po' chi c'è qui. Oh, cazzo, è Claudio Villa.
5: Grano!
3: Ma che diamine, mi sta spaccando il cazzo.
4: Basta!
3: Ma sparagli, porco...
4: Mettila!
3: Oh, meno male.
4: Proviamo in quest'altra. Ecco.
6: Or dunque, eccomi riasumato. E quindi grazie, Turbo Boomer, per non aver usato la cinghia ancora, virgola, su di me.
3: Caspita, il grande immenso principe Antonio De Curtis, meglio noto come Totò.
6: E infatti sono piacevolmente onorato e mistificato per il vostro coraggio nel riportare in vita me che sono un blasonato, virgola. Ancora oltre sopportar non potevo la vicinanza delle altre salme inesposte, putride e puzzolenti, punto e virgola, tra parentesi. Indi per cui in questo momento di questa triste e mesta ricorrenza, con dei fiori adorno il loculo marmoreo a cui ero poco affezionato e mi preparo per una nuova partenza di questa grande avventura, virgola, che...
4: Basta con questi chiarroni, porco...
3: Ma nonno, Totò era una leggenda.
4: Ma nonno, non c'è mai nessuna leggenda di Bergamo Alta.
3: Dai, vediamo se c'è qualcun altro. Ehi, ma chi c'è laggiù?
7: Buonasera, Turbi Boomer, io sono Vittorio Feltri.
3: Porca puttana, uno zombie.
7: Ma io ero semplicemente qui che come tutti ben sanno, io mi piace nascondermi nei cimiteri per segarmi sulle foto in bianco e nero.
3: Ammazzalo!
4: Torna all'inferno, bastardo!
7: Ma io non ero mica ancora morto.
4: Beh, non si può dire neanche che eri vivo.
2: Dopo aver scavato per ore e ore in cerca di qualche lercio carcume che potesse sopperire alla mancanza lasciata nel loro arido cuore, i Turbo Boomer tornano a casa affranti e sconfitti. Turbo
3: Boomer! Nonno, abbiamo provato col Boomer's Got Talent, abbiamo disotterrato cadaveri, ma in effetti non abbiamo provato a guardarci intorno qui all'ospizio. Magari c'è qualche nuovo ospite, che dici?
4: Sì, in effetti hai ragione. Tipo, guarda quel tipo là. Ehi, e tu che cazzo sei?
8: Ciao, sono Daftin.
3: Dustin? Dustin chi?
8: Daftin, il m***o dei fenfadenti di Stranger Things.
4: Ma non eravate bambini?
8: Sono passati 68 anni dalla prima stagione. Ora siamo dei brutti vecchi di merda. Però se siete in cerca di qualche nuovo amico, posso venire io con voi. Mi piace la cinghia, proprio come nel finale del primo volume della quinta stagione di Stranger Things.
3: Stop, non dirlo.
8: Sì, no, quando Will diventa...
4: Fermati, niente spoiler!
8: Ah, niente spoiler. Ok. Quando Will diventa potentissimo e prende il controllo dei Demogorgoni risvegliando i suoi poteri latenti.
3: Ma figlio di Troia!
4: Prendo la cinghia!
2: Né con una raffica di cinghiate rancorose, i nostri due nonni preferiti fanno passare al bastardo sdentato la voglia di fare spoiler e lo rimandano nel sottosopra ed anche a fanculo.
3: Porca puttana, nonno, quello scemo sì che ci farà ricevere un sacco di messaggi di odio. Gli spoiler sono veramente terribili.
4: Beh, sono passate 2 settimane, in realtà ormai non è più spoiler. È come dire che nel Re Leone muore Mufasa, Darth Vader è il padre di Luke, nel Sesto Senso Bruce Willis è un fantasma, l'assassino di Saw è per tutto il tempo il cadavere della prima scena, in The Prestige il mago ha un fratello gemello, Brad Pitt è l'amico immaginario in Fight Club, o che Kevin Spacey muore alla fine di The Life of David Gale.
3: Kevin Spacey è anche il serial killer di Seven.
4: E si scopre anche che lui è Kaiser Soze nei Soliti Sospetti.
3: Questo sì che è un bello spoiler. Siamo proprio delle merde. Però che grande Kevin Spacey. Mi dispiace che sia costretto a dormire per strada quel vecchio maniaco pervertito.
4: Non mi ricordo però come finisce American Beauty. American Beauty, Kevin Spacey, il colonnello Kevin Spacey. Ah, sì, il colonnello di American Beauty è faccio ed ammazza Kevin Spacey, porco
9: Turbo Boomer. Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: Questi due stronzi stanno tentando di vendere il loro corpo con il puttano a domicilio. Stanno cercando degli alberghi disposti a contattarli per fargli fottere le clienti vogliose. E io sono fatto. Tanto, molto, troppo. Andate a fare in culo, scemi di merda.
3: Sì, pronto?
4: Minchia. Minchia che voce che c'hai.
3: Allo?
4: Cos'è? Pronto?
3: Allo, Hotel Kennedy?
4: Ma è morto Kennedy.
3: Parla?
4: Sono Giovannino, per gli amici Jovention, visto che siete tutti americani qua. Senta, signora, ho chiamato l'albergo, giusto? Kennedy?
3: Sì.
4: Minchia che voce che hai, vissuta. Eh?
3: Cosa aveva bisogno?
4: Senta, allora, io... lo so. Scusi un attimo. Sì, ho capito. No, che mio cugino qua che tutto mi fa. Segni il mio numero sull'agenda lì. Perché faccio il buttano. Visto che con la crisi non si riesce a fare un cazzo. Gli lascio i numeri. Che se vengono delle signore che hanno voglia di ciucciare i cazzi.
5: Buongiorno.
4: Buongiorno, sono Giovannino. Allora, le spiego, signora. Io faccio servizio in camera per le signore singole, sole. Non so se ha capito cos'è che faccio.
5: Io ho capito, okay. Ma ne deve parlare con il titolare, lo trovo dopo le 18.
4: Allora, sì, posso intanto lasciarle il numero di telefono così magari mi fa richiamare? Perché magari sono in servizio che sto ficcando i cazzi in un altro albergo.
5: Sì.
4: 335?
5: Sì. Scrisci
4: dei saluti.
5: Sì.
4: 883?
5: Sì.
4: Giovannino?
5: Sì.
4: Canch più alto. Il mio nome d'arte è Canch più alto. Niente, questo è il mio numero. Poi se anche lei ne ha bisogno mi faccia sapere, non c'è problema.
5: Grazie.
4: C'è un servizio completo.
5: Al momento non ne ha proprio bisogno.
4: Quando
5: grazie.
4: Ne avrà bisogno faccia un pensierino.
5: Va bene.
4: Salve.
5: Okay.
4: Salve.
6: Hai visto il buio, buongiorno.
7: Hai visto il buio? Madonna, già ci avete una clientela che c'ha 90 anni. Poi ti chiami hai visto il buio? Dove stai andando? Chi sei? Il mio titolo di vittime tu. Senti, okay, Caronte.
6: Vai, sì, pronto?
7: Ah, pensavo ho visto il buio. Pensavo fossi Caronte che traga te i morti nell'Ade. Senti, sono Massimino di Quarto. Adesso mi sono inventato una nuova attività commerciale. Voglio farti guadagnare un po' di soldi.
6: Perché cos'era, mi scusi?
7: Praticamente, quando ti viene la cliente un po' che si è fatta i massaggi, è stata lei terme, così c'ha un po'. Ancora un po' di brio nel clitoride. C'ha voglia di farsi scappellare per bene. Tu mi chiami? Io ti lascio il 30% di quello che mi porto a casa. Gli do 400 kg di cazzo. Abbiamo risolto. Sono un puttano praticamente.
6: Va bene, mi lascia cortesemente un recapito?
7: Sì, 335.
6: Sì.
7: Sono 40 anni, messo bene. Sono bell'aspetto.
6: Nome mi ha detto, scusi?
7: Massimino di Quarto.
6: Massimino, benissimo, d'accordo. Tengo nota. D'accordo?
7: Bravo, bello.
6: Prego.
7: Ciao.
6: Buongiorno a lei.
7: Ciao. Fantastico, c'è mercato per tutto, fratello.
2: Bravo Massimino, ti sei intortato un vecchio rincoglionito. Vi odio tutti.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: O durante la pecorina è un diritto. È anche un rovescio. Sii sinner. Sii uomo.

0: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
1: metempsicosi.
0: Fate attenzione alla differenza
1: metempsicosi
0: e nel finale due volte
1: dell'epiglottide.
0: Fatelo.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
2: Quando mi parli di mia, tu te l'ho già. Ma quanti anni è che ti spiego sta differenza? E non me la capisci. Non è roba tua. Okay. Cioè, capisci? Non la possiedi, la noleggi. Vabbè. Poi a fine vacanza, poi sta barca, posso dirti una roba?
3: Sì, sì.
2: Ti mandi sempre la foto di sta barca lì al molo. Ma Stoli, per far andare alla barca ci vogliono i soldi per la benzina. Metti la benzina, barca va. Il problema è che tu noleggi la barca ma non hai i soldi per la benzina.
3: Non me l'hanno detto che ci voleva anche la benzina, scusa.
2: Però sei arrivato fino al noleggio della barca e la benzina non ci... Tirato, non è più.
3: Hai visto che barchina? C'è una roba. Cioè,
2: bella.
4: Io ho fatto due storie a Napoli e mi hanno offerto una parmigiana di melanzane.
3: Cazzo! Sei influencer, eh?
4: Sì, buona. Cioè, quella fatta al forno, bella. Azzo. Prima fritta e poi al forno. Sì, dai. E poi ho convinto uno dell'albergo con delle stories e ci ha fatto la colazione.
3: Quindi
2: neanche... Però capisci, Mazzoli, cioè, ha più senso questa vacanza verace del maestro rispetto al tuo cartonato.
3: Ma no.
2: Ha molto più senso.
3: Ma scusa, ho fatto Boston, tutto il Massachusetts, sono andato a Princeton, sono andato a nord, ho fatto tutti i paesini sulla costa bellissimi, sono entrato nel New Hampshire, sono andato nel Maine, fatto la vacanza bellissima in questo lago con la nebbia, sono andato su fino in alto a Bar Harbor, poi ho rifatto tutto il viaggio indietro e due settimane alle Bahamas. Che cazzo vuoi, scusa? Cioè,
4: vuoi sentire io? Io sono stato in un ristorante bellissimo sulla costa, diciamo, amalfitana, diciamo, dove c'è tutto il mare. Sì, bellissimo, dove ci arrivano con la barca, una cosa incredibile. Ho chiamato e ho detto: ragazzi, sono Herbert Ballerina. Posso venire? Sì. Allora, mentre stavamo andando dove ci sono i tavoli sul mare, ci hanno detto: no, per voi non è qui. Ci hanno portato verso destra e c'era una stanza di legno chiusa a 68 gradi. E gli altri si divertivano, capito? A 10 metri da me sul mare. È stato bellissimo.
3: Capisci?
4: Solo no.
3: Gigi.
2: Però onestamente, io preferisco, vedi, l'umiltà del maestro.
3: Non è umiltà, è pezzentismo. Non è umiltà, è un barbone di merda.
2: Ma no, è umiltà. Lui sa che non può arrivare, cosa fa? Fa la sua vacanza a Novegro, Idroscalo, Punta dell'Est. Fa una puntatina agli Scate, il laghetto, pesca due trote. Cioè, questa è la vacanza umile.
4: Sai che ho fatto io, Marco? Sono andato un giorno a Capri, un giorno, perché la notte così non dormivo. Sai come quelli che prendono il traghetto e poi tornano?
2: Ah, dice, hai venduto la casa.
4: Gli equadoregni, no.
2: Dove hai dormito? Sul picco del Faraglione?
4: No, non ho dormito perché sono andato lì il pomeriggio. Tra l'altro, per non prendere il taxi, siamo arrivati a piedi con le valigie fino a sopra.
3: Ma che cazzo hai portato le valigie a fare se poi sei andato via?
4: Perché non c'avevo più l'albergo, capito? Non avevo più albergo. Dove ero con la macchina a noleggio?
2: Ma le valigie senza o con spago?
4: No, senza. Allora, c'era la mia ragazza che mi voleva lasciare. Io stavo infartando a metà salita. Marco, te lo giuro su Dio, mi ha riconosciuto. Sai quelli che a Capri portano le valigie con quella specie di macchinina quadrata?
3: Sì.
4: Mi ha riconosciuto una di quelle e ci ha portato a me e Lucia insieme sopra con le valigie tipo di Ben Affleck e Jennifer Lopez.
3: Non hai dormito lì?
4: Poi me ne sono andato, capito? Il pomeriggio ho ripreso il traghetto.
2: Allora, posso dirvi una cosa, ragazzi? Siccome sono stato molto crudo nei confronti del T-Rex durante tutta questa vacanza, glielo dette di cotte. Io mi sono permesso, Mazzoli, tu sai che io sono una persona molto generosa e penso sempre al tuo benessere, a quello della tua moglie. Quindi mi sono permesso di prenotare una vacanza nel posto dove in assoluto la donna, diciamo, è il centro, il fulcro della società. Lei, secondo me, lì ringiovanirà. Torna. Hai presente la pelle di una ventenne,
3: senza
2: rughe, senza tutto sto plasticone?
3: Dove Gigi? Grazie.
2: Pulita proprio, è il suo posto dove verrà celebrata veramente come la donna, il fulcro della società.
3: Dove?
2: A Kabul.
3: No, Gigi. Gigi. Gigi. No, a Kabul no. A

0: 105. Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Se hai una crepa sul muro, non usare lo stucco. Coprilo con un calendario di donne nude. Sii uomo. Il catcalling è molestia, ma alcune donne lo apprezzano. Nel dubbio, fallo a tutte. È 50 e 50. Sii giocatore d'azzardo. Sii uomo. Non fare l'amore. Scopa. Forte. Sii uomo. Se vai al saggio di danza di tua figlia, lancia le banconote sul palco come se fosse uno striptease. Sii uomo. Se è figa ma hai i piedi brutti, dille che sei appena diventato froccio e scappa. Sii uomo. La gente non ti odia, ti invidia. Pensala così. Sii superuomo. Prenditela sempre con tua moglie per qualsiasi motivo. Se sei single, incazzati con la lavatrice, che tanto serve alla stessa cosa. Sii uomo. La fica è come il whisky. Deve avere almeno 18 anni ed è meglio con la coca. Sii Michele l'intenditore. E sii uomo. Se tua moglie alza la voce, tu alza il volume di TikTok e continua a farti i cazzi tuoi. Sii uomo. Se prendi una multa per eccesso di velocità, incorniciala e appendila in salotto come una laurea. Sii uomo. Quando entri in banca, guarda tutte le telecamere come se dovessi rapinarla. Sii sospetto. Sii uomo. Inizia una serie con lei e poi guardala da solo di nascosto. Sii uomo. Quando lei ti chiede cosa facciamo per l'anniversario, tu rispondi: quale? Sii uomo. Quando sei in palestra, fai rumore anche senza pesi. Sii uomo. Ci sono solo due risultati quando giochi a FIFA: vincere o calcio alla play. Sii uomo.
2: Radio 105.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Attilio Fontana, candidato della Lega alle regionali in Lombardia, ha recentemente dichiarato che dobbiamo preservare la razza bianca, e che la nostra etnia, mezzo secolo dopo Martin Luther King, la nostra etnia è in pericolo. E questo in campagna elettorale, campagna elettorale, le elezioni sono il 4 marzo. Ora io mi sto chiedendo se questa roba ha un senso, se in campagna elettorale si possono dire queste cazzate. Lui è tornato sui suoi passi, detto che era un lapsus, però voglio sentirvi su questo. La razza bianca, il concetto di razza bianca è ancora attuale? Ha un senso? Siamo minacciati veramente da questi baluba che arrivano sulle barche? Via, apriamo le telefonate.
3: Che cazzo, è giusto, stiamo pieni dei negri, è giusto che doveva preservare la razza bianca.
2: Stiamo pieni dei negri.
3: E i negri stanno dappertutto, cioè stanno a mandare tutti in Italia. Sono sì. Più negri che bianchi, portacci loro.
2: Sì, lei non li frequenta però.
3: Eh no, e che cazzo, io mi sono trasferito da poco a Varese, e a Varese è pieno
2: di negri a Varese.
3: E che cazzo,
2: certo. Ma scusi, ma il suo astio nei confronti di queste persone dipende solo dal colore della pelle?
3: Eh no, è perché fanno gli stronzi.
2: Fanno gli stronzi, mi dica che cosa fanno, dica.
3: Si mettono a spacciare a mezzo, cioè c'è sta davanti al centro commerciale di Varese che spacciano.
2: Sì. E quindi prima dei negri non c'era nessuno che spacciava.
3: Ah, c'era.
2: Chi la spacciava la droga prima dei negri? Chi la spacciava?
3: E che cazzo, io non è che sono là tutti i momenti.
2: Ma perché lei compra droga? Lei si fa?
3: No, io si fumo e basta di sigarette.
2: Uno schizzetto di eroina ogni tanto?
3: Ah, che cazzo.
2: Uno spruzzetto? Dica la verità. Lei è di Varese, si sa che a Varese tutti si spruzzano nella giugulare.
3: No, a Varese. Uno spruzzetto non lo so come fanno gli altri, dica, qua da poco.
2: Si sente dalla voce? Ah. Lei è uno con una dentatura precaria.
3: Sono troppi.
2: Vanno in giro,
3: non lavorano, le danno tutti dei soldi.
2: Sì.
3: E noi siamo qua a spaccarci il culo al lavoro, sì. E questi qui non fanno cazzo.
2: Invece gli italiani lavorano tutti.
3: Perché appunto sono appena stati licenziati 500 persone da un'altra ditta.
2: Sì, per colpa dei negri.
3: È sempre sti cazzo dei negri, ci sono di mezzo. Magari anche lei oggi.
2: Mi spieghi il ragionamento. Allora, una ditta ha licenziato 500 italiani.
3: Ah no, non è per colpa dei negri.
2: Allora che cazzo c'entra? Cosa c'entra allora che l'italiano è a spasso? E cosa c'entra l'immigrato? Cosa c'entra il negro?
3: Ma che cazzo sta di lei?
2: Ma che cazzo sta dicendo lei?
3: Di mortacci loro, degli zingari, di mortacci della loro famiglia.
2: Quindi in conclusione, di tutti questi negri e tutti questi zingari, che dobbiamo fare? Chi
3: siamo
2: paga?
3: Siamo stretti in Italia, tutta l'Africa non c'è sta, tutta l'Italia.
2: Ma sa perché siamo stretti in Italia? Non è per colpa dei negri, non è per colpa degli zingari, è per colpa degli stronzi. Perché le mamme degli stronzi fanno 10-15 figli, lei deve essere il sedicesimo più o meno. Vada a fanculo. Ma vada a fanculo, dai, testa di cazzo. Dai, dammi un altro.
4: Rallenta un po' parlando.
2: Come si esprime lei? Come parla? Come Yoda? Lei è un maestro Jedi?
4: È Jedi lei? Cosa?
2: È Jedi, vive su Dagobah.
4: No, ma c'è, no!
2: Cazzo grida, cosa cazzo grida?
4: Ma che cazzo dice parolacce?
2: Ma io non dico le parolacce, io le ho chiesto se lei è Jedi e risiede su Dagobah.
4: No,
2: non è Dagobah. Lei è Dagobarva. A bersi le birre.
4: Cosa c'è?
2: Lei ha capito di che cosa stiamo parlando?
4: Sto lavorando.
2: Non me ne frega un cazzo! Deve rispondere a una domanda semplice, lei è d'accordo o in disaccordo?
4: Perché deve vendere mobili a me?
2: Non li vendo i mobili, che cazzo me ne frega a me? Io ci piscerei sull'IKEA, che cazzo me ne frega?
4: Ma che vuole a quest'ora? Insomma.
2: No, ma scusa, dove hai chiamato? A Cro-Magnon? Abbiamo telefonato nel Paleolitico. Andiamo in Romagna, Andrea, che ne pensa? Dica.
5: Penso che è vero, pieno di marocchini, di stronzi.
2: Pieno di marocchini e stronzi? Lei li divide in due categorie o secondo lei i marocchini sono anche stronzi?
5: No, sono marocchini e stronzi,
2: marocchini...
5: tutte e due.
2: Ok, senta, nella categoria degli stronzi, i marocchini sono quelli che vengono a Marocco. Nella categoria degli stronzi lei chi inserisce? Dica.
5: Tutti quelli che vengono a rubare il lavoro.
2: Lei che lavoro fa?
5: Sono corriere.
2: Consegna i pacchi?
5: No, vado a ritirare tutto ciò che è pericoloso.
2: Pericoloso tipo? Dica.
5: Roba di lavanderia, industriali.
2: Lavanderia industriale, quando uno si pulisce il cazzo mentre, che ne so, salda.
5: Tutti i fanghi tossici, quella roba lì.
2: I fanghi tossici. E quindi nel mercato dei fanghi tossici l'immigrato le ha rubati il lavoro?
5: No, è che sono lavoro scomodi e li danno a questi qua.
2: Ma perché secondo lei glieli danno?
5: Perché molto spesso gli italiani rompono il cazzo e non lo vogliono fare.
2: Allora sono gli italiani che rompono il cazzo, non questi che devono mangiare, scusa.
5: Ho capito, però allora? Questi qua ci fanno dare uno stipendio da meno e gli altri perdono il posto.
2: Sì, non è che perdono il posto, è che non lo vogliono fare.
5: Questo è anche un altro ragionamento.
2: No, non è un altro ragionamento, è l'unico ragionamento. Se lei un lavoro non lo vuole fare, perché va a rompere il cazzo a chi lo vuole fare, scusi? Funziona così?
5: Lo so, però è un mondo infame.
2: Sì, esatto, ma se lei fosse un datore di lavoro? Sì. Okay. Chi assumerebbe? Uno che chiede 100 o uno che chiede 50?
5: No, è un lavoro di sicuro difficile a livello fatica.
2: Sì, però
5: è un lavoro che devi essere informato.
2: Sì, e secondo lei un marocchino non è in grado di farlo come un italiano?
5: E le posso garantire che molte cose sono difficili da imparare anche per un italiano.
2: Perché è un problema linguistico, cioè per ritirare un fango tossico io devo conoscere bene Dante.
5: No, devi sapere tutte le regole, i simboli di pericolo.
2: I simboli di pericolo sono in italiano?
5: I simboli di pericolo sono...
2: Simboli.
5: Non sono scritti, sono simboli, sono disegnati, scusi.
2: Allora, lei mi dice che un marocchino non è in grado di vedere un disegno esattamente come un italiano?
5: No, un marocchino può farlo, però...
2: E allora che cosa cambia, scusi, tra un marocchino e un italiano? Se il simbolo è un disegno, non c'è nessuna scritta, che cazzo cambia?
5: No, purtroppo, ma io non sto dicendo che è solo colpa dei marocchini, è colpa anche degli italiani che non vogliono adeguarsi al lavoro, poi si lamentano che non c'è.
2: Esatto, però quel lavoro lì lo pigliano.
5: Esatto, ma alla fine gli stronzi non sono direttamente marocchini, ma sono più gli italiani che non vogliono fare.
2: E vede che incredibilmente, facendo un ragionamento con calma, senza insultarsi, lei è arrivata esattamente alla cosa che io le ho detto 5 minuti fa.
5: È straordinario, sto ragionando anch'io, anche se è strano.
2: Esatto, quindi allora torniamo all'inizio della nostra conversazione. Lei ha detto che in Italia è pieno di marocchini e di stronzi. Posto che abbiamo detto che i marocchini sono quelli che vengono dal Marocco, gli stronzi chi sono?
5: In sto caso sono quelli italiani che non voglio fare.
2: Esatto, io le mando un abbraccione grande.
5: Anche io.
2: Buona giornata, salve. Buon fango tossico anche a lei, salve. Porca troia, come gliel'ho rigirato nel culo. Ma vedi che il problema è l'ignoranza. Il problema è che nessuno parla con la gente. Perché con la gente tu devi parlare. Perché questo qui ha aperto la telefonata dicendo: ah, è pieno di marocchini e di stronzi. E poi si è reso conto, dopo 5 minuti che parlavamo, che gli stronzi sono gli italiani. E invece le istituzioni non parlano. Le istituzioni fanno campagna elettorale sulla pelle della gente, promettendo robe sui vaccini, di togliere tasse che non possono levare. Promettono in campagna elettorale migliaia di merdate contro la popolazione. E nessuno parla con la gente. Grazie, andatevene a fanculo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Il bello deve ancora venire. La storia tormentata di un uomo di bell'aspetto che ha difficoltà nell'arrivare al dunque e rimane sempre con lo schizzo in canna. Azione, si chiama.
3: Parrucchiere, buongiorno.
4: Sì, salve, sono Remo Giramella, fan della Cappella. Mi perdoni se la disturbo, sono un regista di Filmard. La chiamavo per chiedere se era possibile fissare un appuntamento presso la vostra location, perché avremmo intenzione come casa di produzione di girare un paio d'ore di scene presso un barbiere. Avevamo individuato la sua location, molto interessante. Lei è occupato adesso? Possiamo fissare un appuntamento e fare due chiacchiere?
3: Ma lei è qua già vicino?
4: No, in questo momento no, mi trovo sul set che sto girando alcune scene di raccordo, sto facendo un anal. Però se a lei può interessare l'argomento e fare due chiacchiere su quant'è che potrebbe essere il costo per l'affitto della location, possiamo, diciamo, fissare un appuntamento, insomma.
3: Quando pensa di venire?
4: Mi dica lei il giorno, l'orario che le è un po' più comodo. Tenga conto...
3: Sì. Perché noi durante la settimana siamo abbastanza pieni, vogliamo fare di lunedì.
4: Lunedì voi siete chiusi, giusto, immagino, in quanto attività di parrucchiere e barberia. Anche perché potrebbe essere anche un giorno ideale per girare, in modo che... Le vado a spiegare un attimino cosa andiamo a fare, in modo che non le faccio perdere tempo.
3: Un po' male.
4: Perché sono sul set, mi perdono un attimo, anzi, devo dare anche uno stop all'azione, così do anche un cordino, perché sono il regista della produzione. Ragazzi, allora, fammi uno stretto, stop un attimo, fammi uno stretto, mentre glielo butti nel culo e lo tiri dritto, tu gli devi leccare i coglioni all'altro, ok? Azione! Allora, come le stavo spiegando, la produzione ovviamente noi non siamo Stranger Things, noi facciamo produzioni hard, quindi noi dovremo venire lì con una troupe.
3: Mi prendo nota.
4: Sì, lei prenda nota che le spiego, intanto io do ancora un po' di azione.
3: Produzione?
4: Dai, ancora di... buttaglielo fine coglione, bravo. Noi facciamo produzioni hard di alto livello, siamo una casa di produzione di Los Angeles, stiamo girando questa serie che si chiama Il bello deve ancora venire, prodotta da Rocco Siffredi. La storia tormentata di un uomo di bell'aspetto che ha difficoltà nell'arrivare, insomma, di sboccare, e quindi rimane sempre con lo schizzo in canna. Noi abbiamo bisogno di questa location di parrucchieri dove ci sono 5-6 ragazzi che stanno facendo la barba, la ragazza che fa la manicure, alla fine se le incurano in quattro. So che è una richiesta strana, di solito insomma il budget è anche importante.
3: Senta, mi dica quando vuole venire, così ci conosciamo di persona.
4: Fa anche molto ridere su questa, mi dica quando deve venire un regista di film hard, fa molto ridere. Allora, infatti, tenga conto, se mi dice che il lunedì prossimo potrebbe essere interessante. Scusa un secondo, mentre stiamo qua al telefono. Allora, fammi un favore, adesso sbocca in faccia, tieni un bello schizzo in un occhio, vai, vai, azione. Allora, lunedì prossimo intorno alle 10 del mattino potrebbe andarle bene?
3: Lunedì prossimo alle 10
4: del mattino, sì. Io sono Remo Giramella, il mio numero di telefono è 339 872 9548. Remo Giramella della Saccagna Production. Saccagna, come Thomas Saccagna, il famoso attore hard, non so se lo ricordi, anni 70, dei baffoni. Purtroppo deceduto di AIDS, è una storia tremenda.
3: Come si chiama?
4: Io sono Remo Giramella, che fa andare la cappella, il mio nome d'arte, insomma. Scusa un secondo, dai ragazzi, su, spingi, vai, bagli nel culo, bagli nel culo. Senta, una domanda che le volevo fare, allora, per lei non ci sono problemi, quindi potremmo girare il lunedì questa orgia con quattro ragazzi e la ragazza, il nostro protagonista.
3: Noi tenga, 10, giusto?
4: Sì, noi tenga conto che facciamo un paio d'ore di riprese con un tre anali e qualche bocchino, insomma.
3: Non mi interessa cosa fa lei dopo, basta che paga, non c'è problema.
4: No, noi paghiamo, ripuliamo tutto, siamo ovviamente, poi se lei vuole stare lì ovviamente a controllare la location.
3: Vediamo alle 10.
4: Va bene, la ringrazio infinitamente. Ho parlato col signor, mi perdoni?
3: Gianfranco,
4: perfetto. Grazie Gianfranco. Grazie, il mio numero ce l'ha. Salve, arrivederci. Torno sul set. Bene ragazzi, trovate la location. Adesso vai, fammi una bella sborra. Vai. Ok, adesso piangi. Non tu, lui. Perché non è riuscito a venire, vedi che non capisci. E questo è il senso della trama. Perché lui vorrebbe venire, ma non ce l'ha.

0: Lo Zoo di 105.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
2: Centrale a Magista Milionario, centrale a Magista Milionario. Segnalati i saldi su tutti i prodotti del supermercato, fra la quinta e manata.
3: Magista Milionario a centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto.
2: Centrale a centro di gravità permanente che non ti fa cambiare idea sulle cose della gente. Centrale a centro di gravità permanente che non ti fa cambiare idea sulle cose sulla gente. Richiesto poliziotto spogliarellista per un festino di top model fra l'Ottava e Broadway. Ripeto, richiesto poliziotto spogliarellista per un festino di top model fra l'Ottava e Broadway.
4: Centro di gravità permanente che non ti fa cambiare idea sulle cose sulla gente a centrale. Centro di gravità permanente che non ti fa cambiare idea sulle cose sulla gente a centrale. Grazie della dritta a volo.
2: Quale cazzo di volo? So centrale io, quello scrive i libri. Sto in forma oggi. Oh, è il momento. Centrale a Tango Lesbo. Centrale a Tango Lesbo. Mi ricevi, scrova col distintivo?
5: Tango Lesbo centrale, ti ricevo, ma preferirei che tu mantenessi un tono professionale di comunicazione basso.
2: Ah, vai, tazza del cesso con gli occhi. Ma che cazzo stai di maghitte, sei cura? Sei il marito della troia del distretto, lo sanno tutti. Ma comunque ti porgo le mie scuse se ti ho volontariamente offeso, sacco di merda.
5: Cioè, non ho capito quella della troia del... Cioè, volevo dire, Tango Lesbo a centrale, pretendo che tu te tenga il nome di codice stabilito passo.
2: Allora cambio. Centrale a trolley pieno zeppo di merda d'anguilla. Centrale a trolley pieno zeppo di merda d'anguilla. Purtroppo il tuo vecchio nome in codice non rispetta le nuove norme della parità di genere. Se lo usi verrai licenziato in tronco a causa della teoria del gender. Quindi ne stiamo provando altri per vedere quello che ci piace di più. Basso, collabora, basso.
5: Mi piace, trolley pieno zeppo di merda d'anguilla centrale. Ma c'è una chiamata per me oppure no? Passo.
2: Centrale a erezione di Lino Banfi. Centrale a erezione di Lino Banfi. Porca puttana, affermativo. È in corso un attacco zombie a Central Park. Ripeto, è in corso un attacco zombie a Central Park.
5: Erezione di Lino Banfi a centrale. Come un attacco zombie?
6: Ho fatto la seconda dose.
7: Io ho fatto la quarta.
6: Adesso c'ho due cintamani.
7: C'ho due cazzi, guarda.
6: Sono un Novax.
7: Io tifo Lazio.
6: Ammazziamolo.
7: Sono Burioni. Che fa rima con
6: Saltimbanco.
7: Senza tetto, lo so, ma è stato bravo.
6: I zombie non hanno il senso della poesia. L'hai visto un rapper zombie?
2: Centrale a stroppiccio cazzi con le ascelle. Centrale a stroppiccio cazzi con le ascelle. Sei arrivato in loco? Passa.
5: Stroppiccio cazzi con le ascelle. Centrale affermativo. Qui la situazione è critica. Non so se ho abbastanza munizioni per farli fuori tutti.
2: E quante ce n'hai? Quante ce n'hai?
5: 9 colpi.
2: Quanti zombie ci sono?
5: 500.
2: Fagli la puntura anche lui, fagli la puntura, dai! Centrale a clitoride de Bradipo, centrale a clitoride de Bradipo, mi dicevi? Clitoride de Bradipo?
8: Puttana tua madre, sono diventato zombo.
2: Centrale a zombie lesbo, centrale a zombie lesbo.
8: Vaffanculo.

0: on Welcome World. Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Ciao stronzi, c'è un mio amico che pensa di essere il più furbo del mondo perché quando va all'Esselunga del paese ficca le cose costose nei sacchetti della frutta, oppure prende cose tipo ciliegie e castagne e poi le pesa come cipolle per pagare meno. Sto miserabile, fatelo cagare addosso. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi il disturbo, mi chiamo Enrico Sala.
1: Sì.
2: Sì, buongiorno. Senta, mi scusi il disturbo, posso farla parlare con il direttore dell'Esselunga?
1: Provi, sì.
2: Sì, no, è qua con me, glielo posso passare?
1: Ok, certo.
2: Grazie, arrivederci, buona giornata, okay. Salve.
1: Buongiorno.
3: Round 2. Sì, pronto, salve.
1: Pronto, salve.
3: Sì, salve, mi perdoni se la disturbo, quest'ora del mattino magari era sul posto di lavoro.
1: No, mi dica pure.
3: Senta, la chiamo per la carta intestata alla signora perché non so se per un errore, forse di sistema, però sì. Risultano svariate operazioni fatte con questa carta. Lei l'ha persa, l'ha smarrita per caso?
1: No, che io sappia no, è mia moglie, non lo so.
3: Sua moglie per caso l'ha data in usufrutto a qualcun altro, perché sa che non è cedibile questa carta?
1: No, non mi risulta.
3: Non le risulta, ok. Mi perdoni se sono così diretto.
1: Ma che tipo di operazioni?
3: No, perché cioè una situazione un po' complessa, perché forse lei non lo sanno neanche i consumatori, però noi come sistema Esselunga con le casse automatiche abbiamo un sistema di tracciamento elettronico attraverso la pesatura del prodotto e il passaggio con lo scanner. Quindi a noi risultano svariati prodotti che sono stati invertiti, ovvero le faccio un esempio, ci risultano prodotti ortofrutticoli scambiati con ortaggi, ci risultano degli acquisti un po' anomali, poi passa.
1: Allora, che io sappia no, però
3: sì, no, per l'amor del cielo, io non
1: cioè, ma sono state fatte la carta, diciamo, fidati.
3: Perfetto, lei sa come funzionano i nostri sistemi, immagino sia il nostro cliente, quindi, o magari viene a fare la spesa dalla sua consorte, non lo so, io chi dei due utilizza la carta, però
1: sì, lei.
3: Ecco, purtroppo, allora magari posso essere un po' diretto, mi perdoni, credo che magari la signora abbia delle probabili tendenze cleptomani, purtroppo ci sono delle incongruenze fra i passaggi.
1: Ma
3: di prodotti
1: di tipo? Non ho capito.
3: Vengono
1: di
3: passati dei prodotti con risultano fatti degli acquisti attraverso la transazione delle carte di prodotti che poi non risulterebbero quei prodotti, ovvero è come, le faccio un esempio, io mi peso 3 kg di ciliegie e poi passano delle cipolle, è un problema che purtroppo
1: è un errore, nel senso
3: l'errore è molto marginale, le spiego anche perché.
1: Non mi deve spiegare come funziona, quello che si prende si paga, non c'è dubbio.
3: Sì, no, per l'amor del cielo,
1: certo, le vostre politiche di tracciamento, io quello che sono non lo so, voglio pensare che sia buona fede, ci mancherebbe, nel senso.
3: Sì, è che la buona fede,
1: la vita,
3: mi perdoni se la interrompo, è che la buona fede la posso comprendere su 1, 2, 3 errori. Quando vi è una sistematicità nelle operazioni, comincio a pensare un attimo che possa spostarsi nella panoramica del dolo.
1: La carta la usiamo io e lei, quindi posso aver sbagliato lei, ma io parlo per me naturalmente. Ma metto anche la parola su mia moglie, posso aver sbagliato, posso essere stato al telefono, ma
3: certo.
1: Sovrappensiero, si può sbagliare,
3: sicuramente,
1: se ho sbagliato mi quantifica il danno, mancherebbe,
3: ovviamente, non voglio andare oltre,
1: mancherebbe,
3: però vabbè, senta, mi scusi se con le passo la chiamata direttamente al nostro responsabile della sicurezza, col quale può chiarire definitivamente la questione, in modo che io possa semplicemente stringergli la mano quando magari viene verso il nostro punto vendita. E la ringrazio per la fiducia verso il gruppo Esselunga. Salve, gentile. Arrivederci. Round
2: 3. Sì, pronto?
1: Pronto, buongiorno.
2: Senta, io penso che il direttore di filiale le abbia già spiegato in sostanza di cosa si tratta.
1: Stato chiarissimo.
2: Sì, allora rimane semplicemente da espletare una piccola verifica.
1: Sì.
2: Semplicemente dovrebbe venire lei o sua moglie, o preferibilmente entrambi, diciamo, per una verifica relativa ai filmati della videosorveglianza. Visioniamo i filmati che contengono, a nostro giudizio, delle operazioni dolose, e lei mi deve dire sì, questo sono io, no, questo non sono io.
1: Ok, ma dici. nel senso, io come dicevo al direttore, posso essere stato, escludo il dolo perché non mi presenterei neanche lì, posso aver sbagliato, era il telefono, ero sovrappensiero, vengo lì, la pago, ci mancherebbe,
2: sì,
1: come
2: ma
1: vorrei,
2: guardi,
1: che fosse il contrario,
2: signor... Io non sono un inquirente, io non sono
1: un
2: poliziotto, io mi occupo di videosorveglianza, semplicemente l'esercizio, in questo caso l'S lunga, ma capita anche in altri punti vendita, e si riserva la possibilità di sporgere denuncia per tentato furto, truffa, raggiro, insomma quello che dice lei. La cosa importante, è non procedere dal punto di vista legale contro una persona che
1: ma ci mancherebbe.
2: Sbagliata. Lei tra l'altro è stato segnalato presso l'azienda perché le hanno bloccato la spesa automatica, giusto?
1: Io avevo mandato una richiesta all'S lunga perché era stata bloccata la spesa automatica, sì.
2: Quindi ha un precedente lei nei confronti dell'azienda?
1: Ma se vogliamo chiamarlo precedente, chiamiamolo precedente. Guarda,
2: io non sono, come le dicevo, non sono un inquirente, però a me diciamo una spesa automatica bloccata per un sospetto caso di truffa, a mio parere, cioè secondo me si tratta di un sospetto piuttosto fondato di truffa. Se io incontrassi uno e dice: oh, ciao Giancarlo, che ti è successo? Mi hanno bloccato la spesa automatica perché pensano che io truffo, e poi la richiamo dopo perché lei pesa una cosa piuttosto che un'altra. Secondo me è un truffatore, però io guarda, non mi voglio sbilanciare, io voglio solo che lei venga qua, mi dica sì, sono io, non sono io sui filmati di sorveglianza, va bene?
1: Sì, va bene.
2: D'accordo, allora l'aspetto questa sera alle 19:30.
1: Ok, è grande, dove ci troviamo?
2: Alla cassa, lei chiede. Arriva alla cassa, al punto info della cassa, chiede, dice: ho un appuntamento con Fabio Alisei e Paolo Nois dello Zoo di 105.
3: Minchia, se sei un truffa, oh. Minchia, se sei un ladro.
1: Ma le cinesi sono buone, eh.
3: Minchia, avevi paura che tua moglie ti chiappava, ti sventrava per sta telefonata, eh?
1: No, io stavo pensando subito di accusare tutto lei, ci mancherebbe.
3: Ah, minchia, gli stavi scaricando tutta la colpa, che schifo!
2: Che schifo fai!
3: Guarda che ti sgamano col dito sulla bilancia, ma fai schifo alla merda, fai, ma per risparmiare un euro, ma come stai, oh?
1: È così che mi pago le ferie.
3: Va bene, ciao ladrone.
1: Ciao.

0: Ciuci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Ucci, ucci, sento odor di vecchi stronzi. Adar e la blasfema orda di orchi continuano la caccia a Frodo e al suo anello dai frocia smagorici poteri.
4: L'ha vista, sta al tavolo là! Andasse, orc!
3: Il piano dell'enigmatico signore degli orchi è quello di catturare Gandalf il grigio e usarlo come ostaggio per attirare il Frodo in una trappola mortale. Ma ricordiamoci che gli orchi sono una mandria di cessi di merda, capitanati da un coglione che si è fatto la plastica facciale come Bob Sinclair.
4: Orchi! Anz! Orchi!
5: A bestemmiare!
4: È un nome battesimo! Non cominciamo, che tutte le volte stiamo disordinati, stiamo facendo un sacco di casini. Per prendere una netta che i piedi paloso, Frodo, dobbiamo cambiare la strategia. Cattureremo Gandalf. Ci acquattiamo dentro il bosco e quando passa Is, lo catturiamo e vinciamo tutto.
5: Cosa la domanda? Che cazzo è Gandalf?
4: Qua vi volevo. Allora, si vede proprio, si vede, perché è un vecchio e alto, tiene un lungo bastone, a barba lunga e a un cappello a punta.
5: Oh, dobbiamo picchiare il barbone!
6: È Mago Merlino!
7: È Mago Merlino!
4: È Mago Merlino, cazzo! Stiamo dentro in tu?
5: No.
4: Dove siamo noi? Dove siamo?
7: Terra degli anelli.
4: Che dentro gli anelli del potere. E che è Gandalf?
8: Ho capito, quello che l'altra volta mi ha dato da fumare l'erba pipa.
4: E che è che cazzo fai i cirub? Zitto, sento puzzo di erba pipa. Vuol dire che stai arrivando a Gandalf. Nascondito.
7: Ah, ma ce l'è Maga Mago!
4: Ma che cazzo da Luke che si sente?
7: Ah, scusa.
4: Nascondetevi dentro i cespugli. Là, dentro quei cespugli di spine.
9: Ai, magia, illusione. Fuochi d'artificio. Apparizioni, sparizioni. Re di cittadinanza. Sì, no.
4: È lui! Orchi! Addosso!
9: Agguato, tradimento! Assalizione! Burdello!
4: Arrenditi, vecchierello, che cappella appunto! Sei circondato! E ora ti prendiamo in prigioniero e poi usiamo l'uricat per catturare una netta frode con piede veloce!
8: Addosso!
4: Ma addosso che ce l'abbiamo preso? Che lo invierisci, scusa?
8: Allora, è carino.
5: È ritardato proprio.
4: Sì, parecchio.
9: Pazzo folle, sfidate, s'asciuto pazzo tutto buono. Sono un grande Gandalf. Mai illusionista, prestidigitatore. Guardi il portafoglio, non ce l'hai più. Già ricettato. Nessuno mi vuole sconfiggere. Poi lo sconfiggio. Perciò poi, dai, che agirit. Non hai capito, parola magica. Adesso ti cadranno tutti i capelli. Hai visto? Adesso ti ricrescono, hai visto?
10: No.
9: Controlla.
10: No.
9: È un incantesimo, a lunga durata. Ehi, proprio, ci volete a Frodo. E qua, trova Frodo. Qua sono due donne Frodo. Trova Frodo. Dove sta Frodo? Passare i bastoni, che peccato, hai perso 500.000 lire. Vabbè, ti accontento lo stesso anche se hai perso la cara. Ora, faccio tutto l'incantesimo. Chiamo le forze della terra, vieni!
7: Ma scusa, ma è strano forte questo!
9: Adesso faccio l'incantesimo, vi trasformo tutti in frodi!
11: Mamma, come mi sento diverso! Mi sento proprio diverso!
12: Però,
11: che bel ragazzo che sei!
12: Che bello che sei!
13: Io penso che qui ci voglia un arredamento migliore. Sai che non mi sento.
11: Dio, che bella pelle che ha!
12: Ci metterei due cuscini colorati con qualche fiore.
11: Come mi sento frodo! Uff!
7: Scusate, dov'è finita la puzza?
3: Con una potente magia, Gandalf infonde la froderia in Adar e nei suoi orchi, che di colpo diventano tutti come Mazzoli e Dario Spada.
7: La puzza quella di orco maschio, orco...
13: Lei non si è trasformata in frodo.
7: Marco Dix ha detto.
11: Hai bestemmino.
7: Ecco, è lo zio di Joel Edix.
4: Ma non si è diventato vocale proprio. No, si è proprio diventato vocale.
7: Ma tu che sei? Mo sei un mix di Gandalf e l'altro.
4: Io sono Adar Ricchiun. Adar Ricchiun. Ad aghiavà tutta luttata con gli orchi.
7: Scusate, ma se io mo vi dico che ve la voglio ciucciare?
4: Beh, che schifo! E che vergogna! Che scurità!
11: Ha detto ciucciare, mi è venuta una voglia, guarda.
1: Non so perché a me mi fai schifo lo stesso.
4: È che l'hanno fatto personale, è proprio il carattere che te la fastidio.
7: Ma scusate, ci sono rimasta male, una chiavatina, una toccatina.
6: Mi offro volontaria per fare zozzerie con l'orca assassina. Ho sempre avuto lo sghiribizzo di assaggiare una bagiana in necrosi.
4: Vieni, lecca questa patata, così ti alleni.
6: Come andrà a finire? Gli orchi rimarranno tutti frocellini e finiranno al Grande Fratello? Mi beccherò qualche oscura malattia e riusciranno gli orchi a spezzare il potente incantesimo di Gandalf? Scopriamolo insieme nelle prossime puntate de Gli Anelli del Potere. Porco cazzo, scusatemi, pensavo fosse finita la puntata. Non è come sembra, stavo solo facendo una prova scientifica sulla vulva decomposta dell'orchessa. Sì, sì, puzzicchia, ma con un po' di limone e 3 bicchieri di vino tutto diventa scopabile. Vero mio maestro Jedi, Fabio Alisei?
10: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R-Muscia.

0: Ehi, Rarry sgranocchia cazzi rotter! Come va? Vieni qui! Fatti dare una bella pack su quelle spalle a forma di palle da figlio di putt... Troia zoccola di tua madre, quella troia!
1: E adesso come farò? Senza occhiali non vedo nulla di quello che mi succede attorno. Rano io!
0: Ingrato dovresti ringraziarmi. Tanto la tua vita è una merda. Meglio non vederla, no? Sto di merda, figlio di troia. Si sente che ti odio, bastardo cane.
2: Ehi! Ricordati che Lucalba ti ha pisciato in bocca.
0: Sì, ma lui ha sparato il culo, il fuoco, il drago. E se l'ha notato. C'è il tatuaggio anche.
1: Marrano, ma ora ti farò vedere io. Ti lancerò un incantesimo potentissimo. Un incantesimo così potentissimo che quando te lo lancerò...
3: Ehi, coglione spaiato. Guarda che Ron se n'è andato. Stai parlando da solo.
1: Senza i miei occhiali non vedo nemmeno chi mi sta attorno. Come farò? Oh, misero me. Oh, misero me.
3: Rarry Rotter, usa il cervello! Non puoi infilarti un libro nel culo e sperare di spruzzare marmellata dai capezzoli!
1: Cioè?
3: Quello che voglio dire è che non puoi versarti il latte sul cazzo e sperare di sborrare mozzarelle!
1: Non capisco, Hermione, non capisco cosa vuoi dire!
3: Quello che voglio dire è che non puoi chiedere a un cavallo di sgrillettarti e poi rimproverarlo perché ha gli zoccoli freddi!
1: Mannaggia la barbagia, Hermione! Parla pulito, Rorario!
3: Quello che voglio dire è che se vuoi dei ghiaccioli di merda, prima o poi dovrei chiedere al prete di cagarti nel frigorifero.
1: Ah, basta! Voglio degli occhiali nuovi! Portatemi degli occhiali nuovi! Ora io!
4: Silenzio! Rarry succhiotto sulla diarrea, Rotter! Si può sapere che cazzo hai da urlare?
1: Silente! Ron, mi ha rotto gli occhiali! Voglio degli occhiali nuovi!
4: Capisco! Ho un'idea migliore! Così non dovrai portare più gli occhiali!
1: Forza, Anus Silente, insegnami l'incantesimo!
4: È semplice! Devi infilarti un dito in culo e ripetere la formula magica! Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrara e la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo Corrado alla corrida di Cortina. Ma se il ferrame ferroso della Ferrari Corvina per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal ferraio di Ferrara a febbraio, Corrado al corrida di Cortina rincorrerà furioso il ferraio di Ferrara che non ferrò il ferrame ferroso della Ferrari Corvina a febbraio.
1: Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrera. Ma vaffanculo, Ferrera, porco Diaz, Ferrera Rocher. Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrari. Ferrario. Aia, porco Diaz. Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrara. E la furiosa Ferrari, Corvina. Cazzo, Corvina? E la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo Corrado alla corrida di Cortini. Cortini! Cortini! E la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo... Porco Diaz! E la furiosa Ferrari... Fanculo, sono stanco. E la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo... Sputando come un lama. E la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo Corrado alla corrida di Cortina. Ma se il ferrame ferroso della Ferrari per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal febbraio. Porco Diaz. Ma se il ferrame ferroso della Ferrari per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal febbraio. Niente, così, oggi è febbraio. Ma se il ferrame ferroso della Ferrari per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal ferraio di Ferrara a febbraio?
5: 4 ore dopo, il mago con tante anticappazioni nella bocca.
1: Corrado al corrida di Cortina rincorrerà furioso il ferraio di Ferrara che non ferrò il ferrame ferroso della Ferrari Corvina a febbraio! Urrà, urrà! Ho fatto apparire le lenti accerbiato! Che bello! Ci vedo benissimo! Urrà, urrà! Ah! Però bruciano! Ah, dolore, dolore! Bruciano! Le lenti a cerbiatto bruciano! Me le devi togliere! Ma non vengono via! Non vengono via! Come faccio a toglierle?
4: Le magiche lenti a cerbiatto si possono togliere in un solo modo, Harry Potter.
1: E cioè?
4: Facendosi inculare da un cerbiatto. Fate entrare il cerbiatto!
1: No, fermi, no, no, no! Orrore, orrore, che dolore, che dolore!
3: Insomma, Harry Potter, se proprio vuoi farti fare una sega da un bradipo mancino, almeno prima togli l'orologio. Insomma, Harry Potter, se proprio vuoi farti fare una sega da un bradipo mancino, almeno prima toglili l'orologio.
6: Questo è un po' come dove vivevate, eh?
2: Sì. Levagli l'orologio, dai.
3: Almeno prima levagli l'orologio.
1: Ce la fa.
6: Levagli l'orologio non è facile. Li vuoi quei piwi?
3: Almeno prima levagli l'orologio.
1: Ehi!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: si possono togliere in un solo modo, Harry Potter.
1: E cioè?
0: Facendosi inculare da un cerbiatto. Fate entrare il cerbiatto!
1: No, fermi, no, no, no! Orrore, orrore, che dolore, che dolore!
2: Insomma, Harry Potter, se proprio vuoi farti fare una sega da un bradipo mancino, almeno prima togli l'orologio. Insomma, Harry Potter, se proprio vuoi farti fare una sega da un bradipo mancino, almeno prima togli l'orologio.
3: Questo è un po' come dove vivevate, eh?
4: Eh sì.
0: Li vuoi levagli dire? L'orologio, dai.
2: Almeno prima levagli l'orologio.
1: Ce la fa.
3: Levagli l'orologio non è facile.
2: Levagli.
3: Li vuoi quei piwi?
2: Almeno prima levagli l'orologio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
1: Ed eccoci di nuovo qui con il vostro Max Pezzali. Anni 80-90, Marco ha compiuto la sua missione segreta in Spagna ed è riuscito a salvare la fattoria di Radio Norba. In fretta e furia sta tornando a Pavia per la resa dei conti finali, a bordo del Millennium Falcon regalatogli dal grassone spagnolo che l'aveva confiscato ad Harrison Ford. Ma proprio mentre sta sorvolando l'Atlantico, intercetta un messaggio radio.
2: Che cazzo è? Un messaggio radio? Stronza merda fica.
3: Figlio di puttana, riportami l'arca perduta. No, no, aspetta, qual è l'altro film ho fatto? Il coso, lì, l'astronave, porco. Il Millennium, dai, su.
2: Cazzo troia merda, è Harrison Ford. Devo volare più veloce. Ehi, cos'è quel pulsante con scritto non schiacciare mai? Beh, io sono Marco Mazzoli, posso fare tutto. Sai che cazzo me ne frega, fanculo culo culo.
4: Attenzione, salto super mega ultra galactivi per spazio attivato. Prepararsi al viaggio ai confini dell'universo.
2: E cosa significa, minchia cazzo stronzo?
4: Sei fottuto.
2: Cosa?
5: No!
1: In uno stripudio di logica ed estemporanea fantascienza, il nostro eroe attiva l'iperspazio. In un balzo infinito, Marco si ritrova a galleggiare in una dimensione astratta ai confini della realtà.
2: Dove mi trovo? Cazzo, merda, stronzo.
6: Ciao, Marco.
2: Chi sei tu?
6: Beh, nel tempo mi hanno chiamato con molti nomi.
2: Sei Dio?
6: Eh sì, interpretato magistralmente da sai bene chi.
2: Tra l'altro non è la prima volta che lo interpreti, eh?
6: A tutti piace l'idea di far fare Dio ad un n***o.
2: Ma perché mi hai chiamato al tuo cospetto? Vuoi vendicarti di tutte le bestemmie che ho tirato?
6: No, no. Capita a chiunque di bestemmiare. Perfino io lo faccio.
2: Cosa? E che cazzo dici, cazzo culo merda?
6: Ultimamente mi piace molto 5-3, che sono i numeri delle lettere che compongono una determinata frase.
2: Quale frase?
6: Porco.
2: Ah, che figata. Così ti eviti le querele. Sei un fottuto genio, puttana merda cazzo.
6: Certo, sono onnisciente. In ogni caso, ti ho chiamato qui, in questo tesseratto etereo fuori dal tempo e lo spazio, per mostrarti una cosa.
2: Che cosa?
6: Uno squarcio del tuo futuro. Guarda.
7: Buonasera a tutti!
8: Ciao!
9: Il programma che non piace, ma il più ascoltato d'Italia.
7: Buongiorno Italia, buongiorno!

0: il mio numero in onda.
1: Ma non ti fai pena da solo?
0: Tu ti devi fare
1: pena. Ma stai a casa, sei licenziato, cosa vieni qua sperando che ti mandiamo in onda?
0: Leone di Verdi, c'ha tre contratti da tre anni.
1: Sì, certo.
2: Pronto?
1: Qui base terra.
2: Sei tu Alfio?
1: Sì, salve signora, come andiamo? Buona Pasqua.
2: Buona Pasqua.
3: Purtroppo siamo anche i responsabili di questo casino che è scoppiato sia su internet che attraverso una serie di media, giornali, eccetera, eccetera.
4: Il naufrago che vince l'isola dei famosi è...
5: Puttana merda fica, questo è ciò che mi attende.
6: Se... quali sono i tuoi più grandi sogni?
5: Io voglio fondare la fattoria di Radio Norba, minchia suca finocchi.
6: E cosa ti frena?
5: Ho paura di non piacere agli altri.
7: Ma sei stupido? Non è forse soltanto che ti sei autonomamente convinto di questo?
5: A volte, per il mio modo di fare e le mie troppe parolacce, mi odio un po', bastarda troppo. Fame.
8: Le persone che odiano se stessi non sono in grado di amare né di credere nel loro prossimo.
5: Alla fine non sono solo questo, sono anche di più. Posso farcela. Devo solo credere di più in me stesso, stronzo stronzo popù.
8: Conoscendo se stessi si può essere gentili, non è così?
5: Io mi odio, però forse potrei riuscire a piacermi e a piacere. Io non sono altro che io. Io sono io. Io voglio stare qui. Io voglio mettere il mondo sotto sopra.
6: Congratulazioni.
9: Congratulazioni.
10: Congratulazioni.
11: Congratulazioni.
12: Congratulazioni.
13: Congratulazioni.
14: Congratulazioni.
15: Congratulazioni.
16: Congratulazioni.
17: Congratulazioni.
18: Auts. Congratulazioni.
5: Grazie a tutti. Culo merda cazzi.
19: Congratulazioni Marco, hai realizzato quello che dovevi. Ora sei pronto a mettere finalmente il mondo sottosopra. E con questa brillante ed introspettiva citazione ad Evangelion chiudiamo questa splendida serie che ci ha fatto ridere e sognare. Ma tranquilli, di cose da narrare ce ne sono ancora a bizzeffe. Quindi restate sintonizzati in attesa della prossima stagione. Cazzo merda culo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Benvenuti a Italia's Got Talent. Tantissimi poveri illusi in gara oggi. Dunque non perdiamo tempo e facciamo entrare subito il primo concorrente.
2: This

0: Ma mamma, sei orrendo, eh?
1: Sei una merda! Sei una merda! Fai schifo, ti odio!
2: Ciao, sono Silvano.
1: Senti, senti il tubo che fa il rumore, senti, oh, oh! No, sai fare scratch tu? No. Fai ridere col tubo, giri il tubo?
2: No.
1: Non fai ridere neanche col tubo!
2: Questo per me, scusa.
3: Dai, taci, qui le domande le facciamo noi. Dai, Silvano, raccontaci un po' la tua vita di merda, via, vai!
2: Allora, sono Silvano, ho 33 anni e faccio il chirurgo di neonati. Proprio io chirurgo di neonati, è la specializzazione che ho fatto.
1: È impossibile, come fanno a venire nello studio a prenotare l'appuntamento? È impossibile questa cosa, stai dicendo una cazzata?
2: Fatemi finire.
1: Senti il tubo?
2: Il chirurgo di neonati, cuccioli di foca e gattini. Proprio è una categoria.
1: Ce l'hai Facebook?
2: Che ovvio, per pubblicare le foto, vabbè, mentre certo. Io salvo le vite di queste.
1: Ma allora ti vanno?
2: Quando avevo 16 anni ho donato il mio rene sinistro per salvare l'ultimo maschio di panda rimasto al mondo, che poi ha rigettato subito e perso completamente sia il panda che il rene, perché il rene umano non va bene sui panda, ma l'abbiamo scoperto
1: solo. Non ci potevi pensare prima, sei un goglio assassino!
2: Nel tempo libero costruisco ospedali nelle zone più povere del mondo a mani nude.
3: Un attimo che mi è arrivato un SMS da una puttana. Ah, stasera si fantastico, prego, scusa, stavi dicendo
2: se Silvano? Si chiama Silvia e la prostituta a cui ho donato l'altro rene, infatti questo macchinario che avete di fianco
1: senti il tubo, ti interrompo con il tubo, senti il tubo, senti il tubo
2: in dialisi costante, senti il tubo.
3: Dai, perdi giorno, dai, cosa ci canterai oggi? Dai, facci ridere, dai.
1: Aspetta un momento che adesso uno dei quattro deve piangere per forza, che... Chi piange? Piangi tu? Allora piango io. È una storia orribile, Va bene, dai, scando la tua merda, dai.
2: Eseguirò al pianoforte una cover di Non Stop Me Now dei Queen.
0: Mai sentiti nominare?
2: Figa, Queen.
3: Dai, vai.

0: per favore smetti.
1: Orribile.
2: Una merda.
1: Orribile. Schifo.
2: Madonna che schifo. Vergognati, basta. Mi stanno sanguinando le orecchie dal culo. Ah, che schifo. Fischiamolo, fischiamolo. Mi spiace. Guarda, io purtroppo dico la mia. Mi fai cacare al cazzo. Spero che muori istantaneamente. Spero che abbiano finito tutti i vaccini disponibili in tutti gli ospedali intorno a te per il resto della tua vita. Merda.
1: Faceva così schifo.
3: Vergine di Norimberga. Portate la vergine. Si può uccidere in diretta con gli aghi.
1: Ma scusate.
3: Pundura velenosa.
2: Bene, facciamo entrare subito il prossimo concorrente, così almeno se ne va la puzza di merda di questo coglione. Via, forza.
4: Ciao a tutti.
3: Ma ti ho già visto sull'Olimpo a te. Tu sei un dio.
4: Ciao.
3: Tieni il mio tubo, tieni, usalo tu.
4: Io mi chiamano Gian Gianni, di lavoro faccio la vittima di sinistri stradali, c'ho il soffio al cuore, lo sputo ai polmoni, mi mancano metà dei legamenti della faccia e c'è una malattia che ogni volta che mi nonna scorreggia svengo.
3: Ah, tu sei quello che si è sdraiato sulla mia macchina quando ho parcheggiato.
4: Bravo.
2: Ah, ma che storia triste, Gian Gianni. Sono certo che con tutte queste sfighe tu abbia sviluppato delle straordinarie capacità artistiche. Dici un po', cosa canterai per noi stasera?
4: Oggi vi canterò la canzone Amo soltanto te. Vera, se no inventata.
2: No, questa è la nota per te.
0: Applausi.
2: Bravo, bravo, bravo.
3: Ma ragazzi, ma la tenerezza di questo ragazzo che si ingazzina con il copione è una cosa bellissima.
4: Ci avete scritto voi qua, vero?
3: Sei spontaneo, ti amo, sei autentico.
0: Ma poi sei così carino che tra un po' svengo.
4: Di Andrea Bocelli la canzone.
3: Ma scusate, lui è un copione. Fatti i cazzi tuoi, invidioso.
0: Ah, Bocelli poi è un cantante difficile da uguagliare. Ascoltiamo Gian Gianni, che ci canta Amo soltanto te. Vera, se no inventata, è la battuta di prima di Andrea Bocelli. Vai, dai, ti amo.
4: Posso tenere gli occhi aperti? C'ho paura del buio.
0: Sì, fissami forte.
4: Oh lele, oh la la, faccela vedere, faccela toccare. Oh lele, con le mani tutti, faccela vedere, faccela toccare con le manche dei Silvano.
0: Mamma, che bravo!
3: Sei bravissimo, mi sei arrivato al cuore.
2: Non piangevo così dal giorno del mio funerale. Tutti insieme, ragazzi, un applauso.
0: Bravo, bravo.
3: Ma sembra che state un po' impazziti.
0: Perché non taci?
2: Gian Gianni, come avrai di certo intuito, non c'è nemmeno bisogno di votare. Anche perché ho preso una decisione per tutti quanti. Mi sto avvicinando a quel bottone tanto desiderato, perché tu sei campione del mondo!
0: Evviva!
2: Campione del mondo!

0: cioè,
1: posso fare un figlio con tua madre?
0: Sì, sì. Non è all'altezza neanche di salire sul tram.
2: Invidioso.
3: Ancora.
0: Ho cantato il quiz.
4: Sei verde.
0: Cosa?
4: Sei verde dall'invidia.
0: No, si è staccata la dialisi. Qualcuno ha staccato la corrente alla dialisi, scusate.
4: Hai questa sotto il mio tacco?
0: Sì.
4: Ah.
0: No, il mio sangue sta...
4: Non posso piegarmi.
0: Lo prego.
4: Ho il vestito troppo stretto.
0: Ho dato i rini al pan della puttana.
2: Aspetta, io sono idraulico. Aspetta, fammi
0: che
2: una...
0: fai?
2: Niente, staccato, è staccato.
4: Qualcuno mette una tenda su questo.
0: No, proprio. No, metti uno bianco e uno rosso che facciamo il tricolore. Sto male.
3: Ciao Gian Gianni!
2: Ciao, ciao a tutti, ciao!
4: Ci vediamo nel mio camerino, Gian Gianni!
2: Va bene!
3: Pompino, Pompino! This is me!
5: Radio 105.

0: Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello,
4: con sì. le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ti dirò che anche lì diventa lungo. Perché se hai patito virale qui sulla terra, lì invece no, si allunga.
3: Ah, quindi c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia?
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, non si mangia.
3: Lo si mangia?
4: Lì tutta minghia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi. In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: E puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del
5: cosa?
4: Del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è solo volesse.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai! Mai!
5: Dai, con calma.
4: Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova!
3: È vero!
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
6: Dai.
5: Ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia, Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è il Grassea, c'è che so che va a finire.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora?
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare qua lì dovete essere quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Eh sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrà mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il pieno.
3: Vuole il pieno?
4: Il pieno. La cosa pieno.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua.
3: Guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre, uguale a lui.
5: Aspetta, se le metti in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo.
3: Chi è questo?
4: Lui. Io.
5: A che età?
4: A 23 anni.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano già vecchi?
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche.
5: Negli anni 60 a 20 anni sembrano già anzianissime.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè adesso se lo vedi per strada.
3: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, avevi anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui. E mai adesso li hanno, passa. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te diventa così.
5: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì, pensa a 80.
3: Mamma.
5: 80 si sfascia, avanza il testo.
3: 80
5: si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Un brucazzo, è possibile.
3: Vedrai. Cosa?
4: Quando arriverai tu a 65 anni col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo,
4: ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri
4: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, se la sono fregata Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
4: col naso a tirare la nave piena di terra rossa,
5: hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
5: Devi andare a Taranto.
3: Grazie maestro.
5: Grazie.
3: Ma io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
1: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bene, benissimo. Il caso di oggi vede come imputato un uomo che non ha bisogno di prescrizioni. Stiamo proprio parlando di lui, il Pablo Picasso delle mutande sgommate, l'Elon Musk dei disoccupati, il Chuck Norris con una palla in più. Tutti gli uomini lo invidiano, tutte le donne lo inseguono gridando aiuto al ladro, la mia borsetta al ladro. Stiamo ovviamente parlando di lui, l'unico incomparabile, il super bellissimissimissimo... il signor Infausto! Applausi, dai, tutti in piedi! Olè, olè, olè, olè! Olè,
2: olè. Basta, cazzo! Basta! Avvocato, giudice, lei è giudice, sì, giudice.
1: Giudice, sì.
2: Com'è
1: sì,
2: questa qui che gli ho dato? È buona,
1: Buona.
3: State
1: buona.
3: Già parlando di droga?
2: L'ho rubata agli sbirri.
1: Faccia la battuta, signor Infausto, che proseguiamo con questa barzelletta, con questo coglione che tra poco perderà miseramente.
2: Grazie, vostro onore, la trovo ringiovanito. Per caso ha fatto un leasing alla faccia?
1: Ma no, non parlare, porca.
3: Passiamo all'una del pomeriggio.
1: Appunto, siamo su Rete 4. Stia zitto, per favore.
3: Guardi che siamo su Canale 5 da 5 anni.
1: Sa tutto lui adesso, lui.
2: Hanno cambiato. Quindi.
1: Cosa c'ho scritto sulla maglietta?
2: Cosa c'ho scritto sulla maglietta?
3: Aspetta un attimo, che è una scritta molto piccola. Mi faccio.
1: Hai visto?
2: Bellissima.
3: Faccio. Lei va in televisione con una maglia bianca così, mi faccio.
1: E allora?
2: Me ne regala una, signor Giulio.
1: Il bianco rappresenta la polvere e la scritta spiega cosa serve.
3: Ma lei dovrebbe avere una tunica.
1: Altrimenti le sparo in faccia. Io glielo dico, c'ho un'arma sotto la scrivania. E le sparo.
3: Ma come i film americani, dei texani.
1: Signor Infausto, io non spreco certo i soldi della bamba per queste cazzate. È la sua lucente presenza che mi riempie il cuore e il volto di gioia. Venga qui, si faccia dare un bel bacio su quelle guanciotte tutte rachitiche.
3: Obiezione.
2: Ma che vuoi?
3: Si fa le cose sessuali con l'imputato.
1: Stai zitto, per favore. Dimenticavo la presenza del querelante, l'essere la cui sola presenza rende la Terra il pianeta più inospitale per l'intera galassia, l'uomo il cui odore ha fatto passare per sempre la voglia di scopare ai panda. Sto ovviamente parlando di quello stronzo di facocero in fricassea conosciuto col nome del signor Erconato anale di una vecchia scrofa. Sputate tutti insieme, sputate! Incomodatelo!
3: Basta, c'è anche una pandemia!
2: Che schifo!
1: Piuttosto ci dica, signore culone, qual è il motivo che l'ha spinta a trascinare in tribunale questo santuomo del signor Infausto? Prego.
3: Allora, il fatto creativo.
2: Vuole comprare una vocale?
3: Scemo, non mi fare il verso. Ho sorpreso più e più volte l'imputato con il pene infilato nella maniglia alla portiera della mia auto. E in molte altre occasioni mi sono ritrovato con la maniglia tutta, diciamo, intrisa di succo seminale.
1: Usi i termini tecnici, per favore.
3: Non credo che sia un termine tecnico, credo che sia un termine vulgo, certo. Di volgare.
1: Vulgo, sì, arrivato.
3: Insomma, l'imputato si fa l'amore con la mia portiera della mia auto stessa.
1: Questa è un'accusa gravissima,
3: No, è una porcheria che vorrei che ripagassi.
1: È un'accusa molto grave. Come risponde, signor Infausto, mi scusi,
2: È tutto vero, vostro onore. È tutto vero.
3: Condannatelo!
1: Signor Infausto, mi meraviglio di lei, ma voglio darle il beneficio del dubbio. Immagino che ci sia un valido motivo per il quale lei si scopa la maniglia dell'auto del signor Ercoglione,
2: Sì, perché purtroppo la marmitta scotta troppo e se ci infilo la minchia, poi mi vengono le pieghe d'Egitto sulla capocchia.
3: Avete sentito? Il derby ha confessato!
1: Eh no, signor Infausto, quello che le chiedevo è perché si scopa le macchine in generale, lei, scusi.
2: Così puoi andare in camporella anche quando sei solo, capito? Prendi la macchina. Un applauso per me, un applauso.
1: Non ci avevo mai pensato. Lei è sempre un pacco avanti tutti gli altri, un pacco di bamba soprattutto,
3: Ma vado avanti, questo pervertito, voglio giustizia!
1: Taccia, signor Barba di Tarzanelli, altrimenti la sbatto in cella e glielo butto in c***o con la chiave, capito?
3: Ha legato proprio il pene, dice.
1: Sì, esatto. Allora, bene, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per tirarsi una bella riga di cocaina fresca arrivata dalla Colombia. Ci sentiamo dopo la pubblicità. Tra l'alero, tra la là.
3: Ecco. Addirittura.
1: Le faccio anche le faccio il jingle di Canale 5. Guardi.
3: Bravissimo. Spero che il biscione sia soltanto nei suoi pensieri.
1: Oggi faccio la televendita io. così affiatati che condividete tutto, ma proprio tutto?
3: Non c'è nessuna donna, risponderò io, sì.
1: E sareste pronti a condividere anche i sex toys?
3: Perché no?
1: Bene, perché ad oggi arriva Figazzo, la figa col cazzo.
3: Figazzo?
1: Sì, Figazzo è il nuovo sex toy a doppia presa che fa felice tutta la famiglia.
3: Ma è una figata.
1: Sì, è una figata e anche una cazzata. Figazzo, la figa col cazzo. Buona anche per il cane, Figazzo.
3: Questo prodotto non mi ha convinto, signor giudice.
1: Bene, benissimo, benissimo. Una televendita veramente entusiasmante. Molto bravo questo giudice che vende questo prodotto rivoluzionario, il Figazzo, un prodotto che va bene sia per la figa che per il cazzo. Il caso di oggi vedeva quella splendida e perfettissima opera divina conosciuta con il nome di Signora Infausto, accusata da quella slavina di merda e marciume vaginale del signore Coglione, di avergli ripetutamente scopato la portiera dell'auto. Ascoltate le testimonianze. Questa corte ritiene che il signor Infausto...
3: Cosa?
1: Il signor Infausto...
3: Cosa?
1: È colpevole di tutte le accuse.
3: No! Sì, te lo vedi, figlio di puttana!
4: Ma com'è possibile?
3: Dopo tanto tempo, finalmente!
4: E questa è l'Italia, è uno schifo!
3: Ah, come godo, sì!
1: Silenzio in aula!
3: Ah, devo farmi una... adesso
1: silenzio in aula,
3: ah,
1: dopo
3: metti la testa qua,
1: sentiamo la sentenza prima, per favore. Silenzio in aula. Ritenendo il signor Infausto colpevole, questa corte lo condanna alle seguenti pene: una settimana di detenzione in un resort 5 stelle alle Maldive, tutto pagato con piscina, palestra, sauna, area relax, cocktail gratuiti ovviamente, pranzi e cena pagati in compagnia delle 12 finaliste di Miss Mondo e del simpatico Strumbo, un elefantino che sa fare le pompe con la proboscide.
3: E vai!
1: Così è deciso. L'udienza è tolta.
3: Guardi, le donne non le guardo proprio, è solo l'elefantino.
1: Strumbo?
3: Questo non è una pena, è un premio.
1: Ma taccia, signore, il cagone. Ha vinto la causa, che cazzo ha da lamentarsi.
3: Venga. Ma poi l'elefantino Strumbo, mi perdoni.
1: venga, signor Infausto, che la faccio scopare il Cayenne di mia moglie, prego, venga.
3: Davvero?
1: Sì, certo. Ho cambiato anche l'olio, prego. E lei non è felice, signore il coglione. Ha vinto la causa.
3: Non riesco a levarmi dalla testa l'elefantino Strumbo, perdonate.
1: Puoi scoparsela anche lei.
3: Se ci fosse un giro di valzer lo farei volentieri.
1: È già pronto in macchina che l'aspetta.

0: solita mattina nel solito posto che puzza di cacca ed erba. Il sole è già alto e come sempre c'è chi si è alzato di buon'ora per sbrigare le faccende domestiche e il duro lavoro pastorale. E poi ci sono i meschini disadattati del gruppo della capanna del nonno che non hanno voglia di fare un cazzo. La piccola e fragile Clara è stata portata dalla signora Rottenmeier e dal nonno scoglionato dal dottore per alcune visite urgenti. Speriamo non finisca in merda anche questa volta.
1: Figa che due coglioni. Ma perché vi devo accompagnare io? Non potevate andare da sole?
2: Ma smettila di lamentarti sempre per ogni cosa! Come pensi che avrei potuto portare in braccio la piccola Clara fino giù al paese? Sono una donna!
1: Fai la mezza pippa solo quando vuoi tu. E poi quando vedi i cazzi in fila diventi saltatrice con l'asta olimpica. Dai, dai, muoviti. Aiutami a caricare il peso sociale.
3: Scusate, ma voi vi siete accorti che sono qui e sento tutto, vero?
2: Scusaci, Clara, lo sai che il nonno è sempre un po' burbero.
1: Ma tua madre è burbera.
2: Ma come ti permetti?
1: Dai, su, mezza sega malaticcia. Dammi quelle manine pallide e deboli che ti lancio sul carretto. E così ti porto da quel coglione del dottore. Così mi levo, sto in piccio velocemente.
3: Sì, ma fai piano, nonno. Sai che sono fragile.
1: Ecco, conto fino a tre. Uno, due. Poi issa. Ecco fatto. Figa, pensavo fossi più pesante.
2: Ma sei un coglione! Le hai spezzato le ossa, ma ti sembra il modo di lanciarla? Mica è un sacco di patate?
1: Mamma mia che spacca palle! Magari fosse un sacco di patate. Mi ci farei uno spezzatino della Madonna con qualche capretta del cazzo. Dai, andiamo che già m'è passata la voglia. Allora, dottore, ha finito di toccare la merda umana? Possiamo andarcene che ho i cazzi miei da fare.
4: Sì, ho finito, ma devo parlarvi seriamente.
2: Oh cielo, che succede?
4: Sedetevi comodi.
1: Uffa, che palle!
4: La piccola Clara, come sapete, è sempre malaticcia, emaciata. Non si riesce a reggere in piedi, mangia a fatica. È pallida come un cadavere, puzza tremendamente di feci e piscio ed ha gli occhi vitrei come un pesce marcio.
1: Qualcosa che già non so.
4: Credo anche che abbia qualche fratturina fresca fresca.
2: Lo sapevo! È stato lui caricandola sul carretto, sto coglione!
1: Taci, brutta spia di merda!
4: Ma Cristo, nonno! Ma anche tu ti ci metti ad aggravare le sue condizioni già precarie?
1: Beh, scivolata, dai, non mi gonfiate i cazzi! Sul dottore ha finito?
4: Vi stavo dicendo che penso che per lei forse non ci sarà ancora molto tempo se non si comincia a prendere in considerazione di accompagnarla in ospedale. Clara non può vivere in quella casa ammassata con tossicomani e ladri di galline, dormendo su un pagliericcio sporco.
2: Si è dimenticato anche la puttana!
1: La bastarda ci tiene al suo ruolo sociale.
4: Insomma, se per voi non è un problema, potrei tenerla qui oggi e poi domani farla ricoverare io stesso. Vi può andare bene?
3: Ehi, ma dove andate?
4: Beh, lo considero un sì. Clara, puoi aspettarmi qui un secondo che devo avvisare l'ospedale che ti ci porterò domani?
3: Ma certo, dottore. E grazie per tutto ciò che fa per me.
4: Ma figurati, piccolina. Per me è un dovere, una vocazione. Sono un medico e questa è la mia missione. Adesso perdonami un attimo. Sì, pronto. Sono il dottor Anselmeier. Avvisate pure il nostro benefattore che ho trovato gli organi per i trapianti. Sì, sì, cuore, fegato e cornee. Tutto perfetto. Preparate pure la sala operatoria e un paio di sacchi neri per ciò che avanza. A domani.
3: Dottore, lei lo sa che sono qui e la stavo sentendo, vero?
4: Ops. Vuoi un cracker?
0: E adesso? Cosa cazzo dovrei dire io? Speriamo che non lo venga a sapere Heidi, altrimenti succede un casino della Madonna. Soprattutto perché se avesse saputo che Clara poteva essere venduta a tranci, sicuramente ci avrebbe fatto lei due spicci. Quindi sono più preoccupato per le conseguenze della sottrazione di guadagno che per la macellazione della inutile. Ah, che bello essere cinici. Alla prossima puntata storica.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami punto. Allora, inviami. No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami.
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è il coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos, e Kalk Nikos, e Kalk Nikos.
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi devo dire come fini puttani! Testi cagli, vuoi di me fini puttani!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Io con l'attore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare! Vieni qua,
10: Leon San! Cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Lo zoo di 105.
18: Ulisse, il piacere della scopata.
19: Benvenuti ad una nuova ed entusiasmante puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Come vedete alle mie spalle, mi trovo al Museo di Storia Naturale di Milano. Gli animali alle mie spalle sono impagliati come dei cocainomani in discoteca, ma non sono qui per parlarvi di natura o fauna, ma di cazzi. Ecco, come potete osservare dal primo piano sui coglioni di questo enorme esemplare di antilope, gli animali di qualsiasi forma o dimensione posseggono organi riproduttivi. Beh, ci sono delle eccellenze come balene ed elefanti, che non hanno dei cazzi ma dei cannoni da cingolato della Seconda Guerra Mondiale. Beh, i cazzi e le fregne del regno animale hanno veramente forme e dimensioni incredibilmente varie e a tratti pazzesche.
20: Le bestie hanno la fica e i cazzi, tranne alcuni che sono ermafroditi e hanno tutti e due. E altri ancora possono cambiare sesso autonomamente senza passare da Casablanca o dal Brasile, tipo alcune rane e le iene del cazzo, che possono decidere di che sesso fare i figli in base a quanto hanno da mangiare. Porco cazzo, pensate in Italia. A Bari sarebbero tutte fighe.
19: Avete sentito? Pazzesco, vero? Ma il regno animale ha alcuni tratti veramente invidiabili per noi sapiens. Pensate che il maiale può arrivare fino a mezz'ora di orgasmo consecutivo. Praticamente è come se m***assi la spina dorsale, cazzo. Un inferno! E senza parlare della balena che produce in una sola chiavata più di 400 galloni di sbobbazza. e solo 40 arrivano nella fica della balena femmina. Il resto ci sguazzi quando vai a fare il bagno all'isola d'Elba. Ma i cazzi umani? E le fregne delle sapiens? Beh, la nostra specie ha antropomorficamente diversità legate alle specifiche etniche, come la fichetta rosa delle donne di colore o la minchia puma dei Watussi. Oppure le microminchie degli orientali, e poi ci sono i meridionali, che non fanno testo. I terroni hanno i bazooka per via di mescolanze etniche arcaiche coi popoli invasori provenienti dal bacino mediterraneo. Pensate che la capacità elastica di una fica è impressionante. Un buco che normalmente è grosso come una prugna deve far passare un'anguria. Pazzesco, cazzo!
20: La vagina femminile è talmente elastica che può far entrare una testa umana se sufficientemente stimolata. Così come l'ano, che pur essendo stato progettato per la cacca, alcuni lo usano per chiavare e anche per il fist, la pratica del braccio nascondino a pugno di feci.
19: Il discorso degli organi genitali non abbraccia di certo il retto, ma non siamo mica l'unica specie a praticare la sodomia. Anche animali comuni come i cani la praticano. E pensate, persino la specie a noi più vicina, lo scimpanzé.
20: Le scimmie bonobo sono le uniche che chiavano per piacere o per ottenere qualcosa in cambio, e si fanno i bocchini e fanno sesso omosessuale.
19: Avete capito, le scimmiette? Pensa un po', si piazzano i cazzi per svago e praticano sesso orale. Beh, farselo succhiare da una scimmia non deve essere proprio un'esperienza esaltante, ma credo che ubriaco qualcosina di simile l'ho provata. Anzi, per amore della scienza, adesso mi farò una scopata con una scimmia bonobo. Eccola, è in questa gabbia. Vediamo se la cosa può avere un senso. In fondo, i racconti di pastori che si fanno capre sono all'ordine del giorno. Adesso ci caccerò la fava nelle zanne. Buona scimmietta, buona. Come succhia il primate.
0: Cazzo, dimmi che non lo stai facendo veramente. Oddio, che schifo.
19: Per oggi è tutto. Appuntamento alla prossima puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Dai, che patito della frutta.
18: Ulisse, il piacere della scopata.

0: Mondo di Arda, seconda era, migliaia di anni prima de Il Signore degli Anelli. Ritornato in vita nelle insospettabili vesti del pacioccoso geometra Sauroni, il malvagio Sauron entra nelle grazie di una MELF, acronimo di Millenaria Elfa Legittimamente Ficcabile. Il suo nome è Cacacaziel e nonostante la sua figa rivaleggi con il Colosseo in quanto ad età e cacate di piccione al metro quadro, ella appare di gran lunga più chiavabile di mia moglie, che è ancora nei 30. E va dall'estetista 4 volte a settimana. Mentre Sauroni e la Melfona in questione sono diretti alla città degli Elfi, dove il diabolico geometra progetta di forgiare i potentissimi anelli del potere, il nostro sguardo privilegiato decolla sulle ali di un falco drone. E sorvolando fantastiche valli e immense pianure create al computer, plana su un piccolo villaggio di cenciosi umani, dimora di Bronwyn, sapiente guaritrice in salopette senza reggiseno, Anclay decisamente molto più fica di mia moglie, con quel bel moccolo di tetta che si indovina di sbieco sotto le bretelle slabbrate ad arte. Questa sorta di Penelope Cruz dei poveri è una mamma single e... mistero dei misteri. Suo figlio Teo non le assomiglia manco per il cazzo.
1: Mamma, mamma, che cammini?
2: E sto tritando l'erba pizza per preparare un intruglio contro il mal di faccia, flagello di questi nostri tempi oscuri.
1: Ah, ho capito! E lo devi fare per forza con mezza tetta di fuori? No, te lo chiedo perché sto entrando in un'età, diciamo, un po' così... complessa, ecco, insomma, già sono senza padre. Se mi scapezzoli per tutta la capanna, è un attimo che divento il signore degli incesti.
2: Signorino, lo sai benissimo che sono una mamma single. Se non metto in mostra la mercanzia, dove cazzo lo trovo un babbeo che mi si accolli con un moccioso come te al seguito?
1: Sono un po' confuso, madre. Io credevo che ti scopassi l'elfo tunisino.
2: Quella fra me e l'elfo tunisino è solo una relazione platonica. Gli abitanti del villaggio non permetterebbero mai una cosa più seria. Purtroppo non corre buon sangue fra gli umani e gli elfi.
1: Visto che hai tirato in ballo la questione razziale, mi spieghi perché tu sei la classica bellezza mediterranea mentre io sembro la versione maori di Calimero? Insomma, guardami bene. A rigor di logica, mia madre dovrebbe essere una simpatica cicciona samoana, non la protagonista di una telenovela porno, no?
2: Ti ho detto 1000 volte di non chiedermi di tuo padre. Che vada al diavolo con i suoi steroidi e i filmoni hollywoodiani.
1: Scusa, madre, ma non è che per caso mio padre è The Rock?
2: Basta domande. Vai a giocare nella catapecchia abbandonata. Io devo spalmarmi il burro sui capezzoli, che fra poco arriva l'elfo tunisino.
0: Così, mentre sua madre inizia a impomellarsi d'un tume i capezzoloni come piace all'elfo tunisino, il giovane e confuso Teo si dirige verso una catapecchia abbandonata per il seghino post-merenda. Quali sono le probabilità che un centimetro sotto questo rudere di legno si nascondano un potente oggetto magico e un orco in vacanza? Altissime, secondo gli sceneggiatori.
1: Ah, era ora! Così, senza motivo, guidato da un sinistro presagio, solleverò un asse del pavimento a caso. Fico! Una spada spezzata! Una spada che nello spezzarsi ha assunto la forma del palazzo di Mordor! Oppure le scintille! Gli sceneggiatori cani devono aver preso spunto dalle spade laser di Guerre Stellari, pensando che questa avrebbe fatto arrapare i nerdoni come me. Un attimo! Cos'è questo suono tipo orco che grufola?
3: Ehi, sono orco! Orco
1: lo dico io, un orco!
3: Io sono orco.
1: E io?
3: Tu sei merda, Goloide.
1: No, io Mori.
3: No, tu Goloi.
1: Sì.
3: Sì, sei Goloi, che è l'antica popolazione c'è la terra di mezzo.
1: Sì.
3: Poi ci sono la terra di orchi.
1: Sì.
3: La terra degli elfi. E poi Goloi.
1: Orco.
3: E la terra dei mongoli. Ehi.
1: Oh.
3: Io posso chiamarmi orco, tu no, eh.
1: Orco.
3: No, orco lo dico io. Ehi.
1: Oh.
3: Ehi.
1: Oh.
3: Ehi.
1: Oh.
3: Guarda che ti metto le mani addosso.
1: No, tu sei orco.
3: E tu sei Goloi. Guarda che ti metto le mani addosso, bambino.
1: Muori, mostro!
3: Gula mamma!
1: Ti invincio con la spada laser scarica! Hai visto che è morto?
3: Quando cazzo di fumo ci stai capando?
1: Ricata! Ho ucciso un orco con la spada tarocca di Guerre Stellari! Sento un sinistro e fortissimo potere ancestrale pervadermi dalla testa ai piedi! È il momento di recuperare le mie radici e fare la danza di guerra Maori insieme a un gruppo di ballo vestito da cavalieri Jedi. Un po' di confusione. Chi è?
4: Sono l'elfo del Tunasino. Sono l'elfo del Tunasino.
1: Ah, hai portato il fumo?
4: Senti, c'è mamma in casa che...
1: No, non c'è.
4: Ha lasciato il bambino...
1: Come?
4: Tu mamma è andata fuori a casa e l'ha lasciato solo?
1: È andata a comprare il burro per i capezzoli.
4: Ma io non avrei mai lasciato solo bambino con...
1: Cosa? Io ho la spada laser di sì. Guerre degli Anelli.
4: Ah, non giocare con spada perché tu bambino con...
1: Ormai è tardi.
4: Con bambino molto...
1: Come?
4: Tu vieni da...
1: Io da di qua.
4: Ma che ti spiego, c'è terra di mezzo.
1: Me l'ha detto anche l'orco.
4: C'è terra di norpo e c'è mongoloi. Che tu sei di mongoloi?
1: No, io sono autoctono.
4: No, ti dico io che tu sei di mongoloi.
1: No, io sono autoctono.
4: Io sono sciurco e sono elfo di Tunus.
1: Cosa?
4: Io sono elfo di Tunus.
1: Ti è caduta una pallina.
4: 50 euro.
1: Cazzo, vabbè che sono mongoloi, ma mica stronzo.
5: Sono una piega straordinaria.
6: È bellissimo.
0: Lasciamo con disgusto questo polpettone di riferimenti pop e balziamo di nuovo sul nostro falco drone, viaggiando alla velocità della luce fino al cimitero di Oxford, dove è sepolto J. Tolkien, l'autore del Signore degli Anelli.
7: Riportatemi in vita che voglio incularmi chi ha scritto sta merda! Dai, cane!
8: Radio 105.

0: Rosso, ambrato, con sentore di vagine.
1: Bau, bau, vecchio orso, ti è andato di volta il cervello? Bau, cane, devo fare bau.
0: Cervello va della tua madre, quella che riusciva a fare le seghe con l'ippotalamo. Mi sto preparando perché fra poco vado a una degustazione di vini. Sacco di polci. Che profumo.
1: Ho cominciato, bau bau, sono crocchette. Mi stupisci, vecchio orso, ti facevo più un tipo da grappa, bau bau, perché siamo in montagna, un luogo comune.
0: Uè, che sei in montagna, un luogo comune, lo vuoi dire a tuo padre, Quello che cagava stronzi coi baffi. Dai, vai a leccarti il cazzo dall'altra parte, che c'ho i minuti contati qua. Buono.
1: E non è colpa mia, hai chiuso la porta di casa, da qualche parte devo pisciare, no? Bau, che schifo.
2: Ciao, nonnino mio vecchissimo.
1: È arrivata la buttana.
0: Nonnino mio vecchissimo, vuoi dire tua nonna, Quello che si faceva scoppare l'osteoporosi. Dai, levati le palle, trovi delle nevi. Devo andare a degustare i vini qua io.
2: Oh, che bello! Posso venire anch'io?
0: Guarda, ma nemmeno se riesci a infilarti tutta la Puglia nel buco del c***o mentre risolvi un cubo di Rubik con le palpebre. Tu resti qui e metti l'allarme al figone, chiaro?
1: Scattata l'allarme alla fica. Bau, bau, bau. Minchia, sento un odore come di uno zombie che sta cagando. Bau, che ti è scattata l'allarme alla fica. Bau, bau, bau. Minchia, sento un odore come di

0: Alberto, forza, fai la tua degustazione.
1: Non lo fare, bambina, non lo fare.
0: Ah! Ah! Brava, così, dai, dai, dai. Così, dai.
1: Io sto per vomitare, te lo dico.
2: Ma non avevo mai assaggiato un vino che sa di formaggio.
1: E adesso sbocco. Te l'avevo detto, lascia perdere, Bau.
3: Giù le zampe da quel cazzo, nipotana!
1: Lo senti anche tu, vecchio orso?
3: Madonna mia! Ma cos'è, oh? Merda?
2: Ma non dovevi andare alla degustazione di vini?
1: E tu non devi farti operare la faccia, farti mettere un altro naso, perché...
3: Certo, ma sto aspettando la nonna di Peter qua!
0: Impossibile! Mia nonna non beve!
3: Lo so che non beve, però ingoia! La puttana!
0: Ma vecchio orso!
1: La zoccola!
3: Vai zitto, vai carrozzella, infame!
1: Brava, porco del cazzo!
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
0: Come sta? Merda!
4: Però!

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, te mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Mondo di Arda, seconda era, migliaia di anni prima de Il Signore degli Anelli. La Terra di Mezzo è sconvolta dall'Orcovid, una misteriosa epidemia sintomaticologicamente che spiralitosa, che si manifesta con attacchi di tosse conditi da sonanti porconi, tipo porco di quel pame cencioso bastardo, puttana la 8-bit che mi apparve sullo schermo del Nokia 3310. Oh, mannaggia a quelli. Per fermare l'epidemia, il re degli elfi è costretto a inviare i suoi strilloni ai quattro angoli del mondo, intimando a tutti di rimanere chiusi in casa, pena la morte o 200 euro di multa. La Terra di Mezzo, quindi, si ritrova in Orcdown.

0: primo del suo nome, re degli elfi e signore della sfera di glitter, dichiara lo stato di Orcdown e ordina che tutti gli abitanti di Arda, siano essi elfi, uomini, hobbit, orchi o mostruosi veneti, rimangano tassativamente chiusi in casa fino al termine dell'epidemia.
1: Ma no!
2: Scusate! Ma che cos'è un'epidemia?
3: Scusate, qualcuno con lo shampoo pusher, così me ne sto a casa tranquillo.
4: Silenzio un attimo che risolvo io la questione. Sempre io devo pensare a tutto quanto. Allora ci penso io allo strillone. Scusi, signor strillone, vede, noi non possiamo rimanere chiusi dentro le case perché abbiamo il compito di conquistare il mondo, è giusto, Orconi?
0: Udite, udite, tutte le attività che concernono la conquista del mondo sono vietate fino a nuovo ordine.
4: Scusi, una domanda che può sembrare banale, ma che cosa si può fare? Che cosa è consentito?
0: Nessuna attività nell'aria aperta è consentita, a parte ovviamente se dovete allenarvi una maratona inesistente. Allora potete andare dove cazzo vi pare. Ora vi lascio, ho ancora migliaia di villaggi da visitare.
5: È abbastanza palese che gli orchi siano dei totali imbecilli e che l'unico con un pizzico di cervello è il loro creatore. Insomma, sto film mi sembra di averlo già vissuto.
0: Udite, udite, sua maestà Gilgalad! Sua maestà Gilgalad, primo!
4: Pure balbuziente lo strillone. Ma io voglio dire, chi è che governa questo posto? Cioè, lo strillone balbuziente!
3: Ma poi che cazzo si urla che qua un centimetro? Non ce lo può dire normale!
2: Ma sai cosa? Secondo me non sa camminare a urlare.

0: insieme, quello lo confonde.
1: Comunque non avete ascoltato con attenzione che io, essendo ad Ar Partenopeo, già ho trovato la soluzione. Se ci alleniamo per la maratona, possiamo andare dove ci pare.
2: Ma noi non dobbiamo allenarci per una maratona.
1: Ma allora si scema, bro. Si scema con chiude, bro. Allora, facciamo finta, no? Cioè, noi facciamo finta, ci mettiamo i pantaloncini, andiamo a fare una bella corsetta di una cinquantina di chilometri.
3: Ma se cammino male?
2: Io sono orco, non sono mica... No!
3: Io c'ho i piedi bianchi.
4: Diventare sportivi dalla sera alla mattina non è l'unico modo per aggirare l'Orc Down. Khaled, l'elfo tunisino, ha rubato un piccolo pony col quale gira indisturbato per la terra di mezzo, fingendosi un pony express, quando viene purtroppo fermato dalla guardia di Elfanza.
5: Che bello! Non c'è nessuno a giro! Un po' poco per gli affari o perché nessuno viene a comprare il pollino. Però puoi prendere in prestito tutto ciò quello che ti serve. Puoi andare tipo al supermercato, puoi prendere bottiglio, spaccare. Nessuno dice niente. È bello questa cosa di europeo.
6: Cosa ci fai in giro? Non lo sai che c'è lockdown?
5: Guarda, scusa, c'ho so Glover. Io porto pizzo, porto panino, c'ho bicicletto, porto mangiare di persone che non c'hanno niente.
6: Favorisca i documenti.
5: Guarda, si chiamano tu perché lasciate dentro il cofano di cavallo. C'ho adesso regolare, proprio io sono regolare,
6: Sì, ho capito, dai. Vieni con me in caserma, andiamo.
5: Dai, ti prego, no. Devo finire consegne, cioè devo andare, se no non mangio stasera. Dai, non fa stronzo.
6: Poche storie, andiamo!
4: Ma il nostro marocchino preferito ha un gigantesco colpo di culo. Proprio quando lo sbirro lo sta per arrestare, arriva l'orda di orchi, che finge di partecipare ad una maratona per evitare l'Orc Down.
6: Ma cos'è questo fracasso?
1: Mi vai fuori tempo.
6: Fermi, in nome della legge è vietato uscire di casa. Non sapete che c'è il lockdown?
1: Ma che tallucchio, ma che cazzo gridi?
6: Guarda che ti metto le manette.
1: Ma che cazzo me le fotte a me? Mi spezzi il polso, so orco io.
6: Non sembri orco, sei più carino.
1: Grazie, poi dopo limoniamo. Comunque lei ha compiuto un grosso errore di abuso di potere, perché non vede l'abbigliamento mio e di tutti gli orcotici qua. Ci stiamo allenando per la maratona.
0: Io c'ho pure la fascetta per il sudore.
6: E voi vi allenate con le spade e mazze ferrate?
0: Beh, mo questo...
1: Perché aumentano il peso, no? Abbiamo finito i pesetti e quindi questo aumenta, si fa più fatica.
0: Bravo.
6: No, questa cosa non mi convince. Ora venite tutti con me in caserma.
1: Sto rombo cazzo.
0: Che dobbiamo
1: vabbè,
0: fare?
1: Dai, vabbè, ho capito. L'hai voluto tu. Strappategli le gambe!
3: C'è una!
2: Non ho finito di urlare. Fatemi urlare anche a me che c'ho una gamba sola. Sono bravo?
0: Sì.
2: Hai finito?
0: Sì.
2: Devo fare il festival di Orco Remo.
1: Sei neomelodico.
5: Bravo, massa, bravo! Bravo, orca, massate, sbiru! Bravo, facciamo così, se va a cazzo!
1: Cosa fate, capo? Ora che abbiamo strappato le gambe a questo stronzone, possiamo riprendere la nostra finta corsa di allenamento. Dai, sì!

0: Questi orc non li comprendo proprio. Sono proprio strani.
1: Gente buffa, eh?
0: Sei orco pure tu.
1: Chi l'ha detto?
0: Tu sei orco, si vede che sei orco.
1: No.
0: C'è gente comunato.
1: No.
0: Ma sei brutto diverso,
1: bro. Sono di Bari.
0: Ah, ecco perché.
2: Come andrà a finire? Riuscirà l'orda di Adar a conquistare il mondo di Arda? Adar e Arda, Arda e Adar. Riflettiamo su questa cosa. Ste merde di sceneggiatori hanno inventato di sana pianta un cattivo che ha quasi lo stesso nome del mondo in cui si svolgono le vicende. Ma vi rendete conto? Porco di quel fottutissimo... Alla prossima puntata.

0: 105 Zoo, only for you. Yes!
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: Adamo e Zebra.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la storia di Adamo e Zebra. C'era una volta Zio Onnipotente. Zio Onnipotente si annoiava e disse: mo do il via a una serie di cose che, fra un sacco di tempo, porteranno alla nascita di Germano Mosconi. E creò tutte cose, compresa la terra con annesso paradiso terrestre da 3 stelle Michelin. E vide che era cosa buona e giusta. Poi creò l'antenato di Germano Mosconi, e lo chiamò Adamo, perché c'aveva il pomo d'Adamo da tacchino tabagista. Adamo però si annoiava, e disse a zio: Zio Onnipotente, mi piacerebbe avere un flipper, oppure una compagna da scopicchiare. Ok, disse zio, ti creerò una compagna da scopicchiare con i miei poteri magici. Abracazebra. E zio fece apparire una zebra. Ecco, puoi scoparti questa, disse zio ad Adamo indicandogli la zebra. Mitrì la zebra mentre Adamo se la scopicchiava come fosse una vacca. E zio vide che non era cosa buona e giusta. Adamo e zebra vivevano felici e contenti nel paradiso terrestre. Ma zio si annoiava e quindi andò da loro e disse: Adamo, zebra, mi sono dimenticato di leggervi le regole del paradiso terrestre. Potete fare tutto, ma tutto, tranne mangiare i frutti dell'albero della conoscenza fra ciò che è buono e ciò che non è buono. Ma, un giorno che zebra c'aveva le mestruazioni, andò da Adamo e disse: guarda, c'ho il culo milanista per colpa delle mestruazioni, facciamo quella cosa che zio ci ha detto che non si può fare. Ok, ci sto, rispose Adamo, che non contraddiceva mai zebra quando aveva le mestruazioni. E così, insieme mangiarono i frutti dell'albero della conoscenza fra ciò che è buono e ciò che non è buono. Appena mangiati i frutti, entrambi si resero conto di ciò che è buono e ciò che non è buono. Adamo urlò: porco zio, mi sto scopando una cavalla a strisce. Zebra urlò: porco zio, sono una cavalla a strisce. Zio, che era nascosto dietro un cespuglio con l'impermeabile e gli occhiali da sole, saltò fuori all'improvviso ridendo come un coglione. Ah, vi ho fatto uno scherzone. Che bello scherzone che vi ho fatto. Adamo e Zebra, incazzati neri, se ne andarono dal paradiso terrestre, ognuno per la propria strada. Ed è per questo che, da allora, i discendenti di Adamo, tra cui Germano Mosconi, non hanno perso occasione per maledire il nome di zio. Porco zio. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
3: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
2: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
3: Che brutto.
2: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
3: Perché sono nato così brutto?
2: Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
3: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
2: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
4: Il suo amore Nanny.
2: Con la quale avrà un figlio.
3: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
5: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
3: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
5: E il tuo?
3: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
5: No.
6: E va a fangù.
2: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
7: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la solda, la solda, la solda, davo dai!
2: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
5: Forrest, tu sei stupido,
3: sì.
5: Sei ignorante,
3: sì.
5: Però, vabbè, vengo con te.
3: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
2: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
8: È dietro l'angolo.
2: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
3: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo, sta cazzo, no, come che sia.
5: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
3: No.
7: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda. Non fare il romantico, questa è una zozza.
2: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane. Ma...
3: Che bello, figlio mio, che bello. Dimmi qualcosa, parli. Ah, Madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre: se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
0: papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Andava dai, subito, dammelo sold.
3: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Tamarri. In questa puntata, i tamarri dovranno cercare un pagliaccio per la festa dei nipotini che hanno voglia di fare coltelli e pugni con i pagliacci.
2: Pagliaccio basso. Ma come ti fai chiamare pagliaccio basso? Sto male.
3: Che sventura che ha nella vita, ragazzi.
2: Mamma mia.
3: Pagliaccio risponde il pagliaccio piccolino.
2: Pagliaccio basso.
4: Pronto?
5: Pronto, pagliaccia?
4: Sì.
5: Sì, salve signor, sono Massimo di Quarzo, qua con Giovannino.
2: Salve pagliaccia.
5: Stavamo cercando appunto per diciamo una festa privata, un pagliaccio.
2: Lo sapevo io, ma la moglie del pagliaccio è cattiva.
5: Il pagliaccio è simpatico, la moglie è una stronza, richiamalo un attimo che devo andare fino in fondo della questione.
1: Tamarri.
4: Pronto?
5: Oh, che voce squillante. Salve, sono Massimini di Quarzo, qua con Giovannino, mio
2: Ciao.
5: Cugino. Dobbiamo organizzare una festa per dei ragazzini.
4: Sì, dove?
5: Già, come sei preso bene. Sei tu il pagliaccio?
4: Io l'agenzia, di cosa hai bisogno?
5: Ah, l'agenzia di pagliacci, ma sei pagliaccio pure tu?
4: No, io no.
5: Tu ce l'hai un pagliaccetto, un pagliaccino, diciamo uno che...
4: Quanti ne vuoi, delle dimensioni che vuoi ce l'ho.
5: Ah, c'è anche tipo i pagliacci nani, cioè le cose buffe?
4: Proprio varie dimensioni, alti, bassi, magri, grassi, uomini, donne, biondi, quello che ti piace, sui trampoli, mica trampoli, quello che ti piace te lo porto.
5: No, ma tu sei il numero uno della pagliacceria, proprio praticamente.
4: Sono abbastanza l'emporio della pagliacceria, sì.
5: Madonna, sai che è una cosa incredibile, ma senti, ma ti faccio una domanda, questa, perché a questo punto mi si apre un ambito di curiosità incredibile, ma facendo il pagliaccio arrivi mai a guidare un Mercedes, taro? Cioè tipo il pagliaccio ricco, le robe...
4: Questo è una domanda che mi faccio da anni ormai, perché mi sa che non ci arriverò a guidare il Mercedes. Cioè, ma
5: neanche tu che sei il capo.
4: Neanche io che sono il re dei pagliacci.
5: Ma scusa, ma visto che c'hai, diciamo che fra di noi ci possiamo capire, perché anch'io sono un po' una sorta di capo cosca.
4: Vai,
5: ma perché non li metti, diciamo, a smazzare? C'hai la cricca di cristiani che va nelle case, gli metti in tasca 4-5 pezzate.
2: I carabinieri non fermeranno mai un pagliaccio, capito?
5: Pagliacci, che cazzo lo fermo un pagliaccio?
4: Hai ragione.
5: Quindi arriva il carabinieri, ti perquisisci, gli viene da ridere, non è che sta a frugarti nelle tasche.
4: Certo, poi gli fai apparire le cose, gliele fai sparire, gli spari in faccia. Non è una brutta idea, così.
5: Il pagliaccio che rivolvere un carabinieri sarebbe una scena proprio. Cioè, la vorrei vedere un pagliaccio che spara in faccia un carabinieri, una scena proprio aggressivissima.
2: Senti un attimo,
5: che morte di merda.
2: Senti un attimo, capo pagliaccio. Senti, la differenza tra un pagliaccio alto e basso, cioè qual è la qualità? Non so, per esempio, dici un po', descrivici un po' i tipi di pagliacci che hai.
4: Se tu prendi un pagliaccio basso, lo metti sui trampoli, è alto come un cristiano normale. Se prendi un pagliaccio normale, lo metti sui trampoli, è un gigante.
5: Okay. Ma che perversione. Se ne è venuto Giovanni, non mette tutte se in gista.
2: È perché,
5: perché ci devi scusare, prima di chiamarci siamo fatti un paio di bombe di ganja e quattro pippotti. Allora
4: sei in buona compagnia.
2: Ma la pagliaccia nana non ce l'hai?
4: Cosa vuoi, scusa?
2: La pagliaccia nana.
4: Io penso che ci sia nel mio team anche senti,
5: ma quando è che ci mettiamo in affari, capo pagliaccio? Tu sei personaggio, io ti ficco le buste in tasca dei pagliacci, li mandiamo a sgramazzare proprio in giro nelle case.
4: Sai
5: che faccio un servizio di delivery, che proprio a me lo possono succhiare nel resto del mondo. Minchia, ti mando a casa il pagliaccio con i grammi in tasca, ti faccio ridere quando arriva e cascare i denti quando se ne vanno. Minchia, meraviglioso. Senti, ma allora facciamo così, che così chiudiamo l'affare.
2: Aspetta, però la pagliaccia puttana quando costa?
4: No, quelli trattativa privata riservata.
5: La impizziamo un attimo, okay. Vedi che vuole succhiare i cazzi a tamburo.
2: Ci suona i cazzi come le tromme.
5: Con i cazzi in mano.
4: Io giro il contatto, poi vi sentite voi per i fatti vostri.
5: Sì, pensiamo noi a retirla nel magico mondo della droga. Senti, ma l'ultima domanda, fagli tu la richiesta, trova il pagliaccio giusto. Praticamente a fine spettacolo i bambini noi li armiamo con questi coltelli retrattili.
2: E attaccano.
4: Carina, bella idea.
5: Sai,
4: lo facciamo.
5: I coltelli quelli che entrano dentro, no? Non sono armi vere per la
4: non sono vere.
5: Noi siamo farabutti di strada, ma i ragazzini vanno cresciuti.
4: È brava gente, certo.
2: Poi i coltelli finti.
5: Allora, siccome c'è Marietto, gli voglio dare sta libidi di accoltellare il pagliaccio. Se per te il pagliaccio fa finti di crepare fra spasmi vari.
2: Però deve farlo bene, cioè quando va giù che è morto deve stare fermo almeno 40 minuti senza respirare.
5: Tutti i versi da pagliaccio che muore. Come muore un pagliaccio? Fammi il verso del pagliaccio che muore.
4: Si può pure pisciare addosso se vuoi.
5: Sto parlando con te. Come fa il verso del pagliaccio che crepa?
4: E si accascia e si piscia addosso.
5: Cazzo, bellissimo! Bello, con l'effetto scenico della pizza. Sai che adesso mi hai rotto i coglioni, mi è scesa la bamba, amico, non c'ho più voglia di parlare. Senti, vaffanculo. Beh, e ci sentiamo presto.
4: Beh, ci siamo sentiti,
5: Cosa hai detto, scusa?
4: Nico, ci siamo sentiti, ci risentiamo.
5: Muori come un pagliaccio ancora?
2: Vai.
5: Ok. Minchia, mi ha fatto un'angoscia questa. Minchia, la disperazione.
2: Adesso però ci
5: però
2: vuoi.
5: Sai che questo è bravo, questo lo chiamo. Gli mollo una capata appena mi entri in casa, cazzo.
2: Sembra che porta la pagliaccia.

0: is a zoo only for you.
1: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Hanno intenzioni benevole, cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieri.
2: Pronto?
3: Upa! Upa, c'è una domanda con la zoccola?
2: La zoccola è una domanda da tante che è morto.
3: Afa! Afa moc!
2: Pondo?
3: Upa!
2: Non so, pupa.
3: Upa, c'è una domanda?
2: Io mi ho portato il telefono alla polizia e finita canzona.
3: Mangialo cazzo tu?
2: Capito? Mo mi porto la polizia il telefonino.
3: Afa?
2: Capito?
3: Afa?
2: Porto il telefonino alla polizia, mo.
3: Culo.
2: Culo, mamma.
3: A sorte.
2: A puttana sorda.
3: Ma zocca di sorda.
2: La mamma ed è tutta la razza tua. Muore la polizia, poi tutta il telefonino è finita canzone, va bene?
3: Cite!
2: Cite! Cosa che c'è? A che minga è un?
3: Cite morte viva!
2: Tende, non l'ho le cuglione, perché oggi è nella giornata, eh?
3: A mangiare cazzo!
2: La puttana mamma!
3: Ah, va, culo di pebre!
1: I Puglieri.
4: Pronto?
3: Upa!
4: Con chi parlo?
3: Upa, short man! Sguardanat! Cazzo!
4: Chi sei?
3: Ngulo! A
4: mamma! Oh, ma c'è la muerte da mamma, ma c'è sei?
3: Da là! Da là!
4: Da là, trina, gassind! Ma con chi cazzo parlo?
3: Equo! E curna cata in gaba.
4: Se ti prendo si devo fare un matrimonio di schiaffi che ti affedisci faccio sotto tutti i regali.
3: Quegli è?
4: Chine da merda.
3: Lo fa? Oh. Lo fa c'è la bocchina tu?
4: No, è che lo fa spamma.
3: La morta che ti.
4: La corna che è chine tu, chine da merda. Bastard.
3: Ma il socco di merda.
4: I popoli stramurtersi.
3: Ma per essere più?
4: Ti proprio chi te morse.
3: Guagna! Me! Ma!
4: Bocca mamma!
3: Assorda!
4: Pacciorda mamma!
3: Tu sorda, papà, tu pur! Cazzo!
4: Ma cazzo! Ma ci sei?
3: E ci dai stramuerte!
4: La morte tu!
3: Ula!
4: Ula mamma!
3: Ula ambasciona!
4: Che mangi tu, le capocchie ragazze?
3: Lo mangi, lo cazzo, tu?
4: Aprimo, so detto, sono intollerando, cazzo.
3: Lava.
4: Ma va a fangulo, va.
3: Ah, mamma, ma va a culo di pecore.
4: Oh, ma sì, normale.
3: Lo mangi, lo so, se si cade.
4: Ma...
3: Gulo, mamma, strunz.
4: Mo vuoi dirci, sì, mo.
3: Ma che tempo fa?
4: Come un cazzo quando fornisci da fare?
3: Bucchina ma...
4: Bucchina di sorte, da mamma ti ha preso.
3: Ci dà molto
4: più. E pure ti sta tanto, pure strassa mi tanto.
3: E quando ne dici?
4: Proprio un picchio una sfogacciola, sì.
3: Di un culo di scimmia?
4: Picchio di can.
3: Buuuu! Ah, mamma!
4: Gula sorte da mamma te la tanto.
3: Gula.
4: Gula sorte.
3: Mamma.
4: Gula mamma.
3: A sort.
4: Oh.
3: Abd. Becchi. Di e poc.
4: La corna da mamma in processione.
3: Le mu.
4: La morte tu.
3: Le cu.
4: La corna che è di.
3: Bravo.
4: Mi vuoi togliere una curiosità, ma sì, normale.
3: Upa!
4: Pocciona da sore!
3: Tamam, grazie!
4: Beh! Buon weedì!
3: Bastard!
4: Trovo!
3: Che chiude!
4: Le corne, che si fa?
3: Tante cose, eh?
4: Tante cose a te! Pazzinina da volta, bastard!
3: Upa!
1: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Reazione a cappella.
6: L'intesa vincente, momento importantissimo, ovviamente all'interno del nostro quiz.
7: Ciao Ama, buonasera a tutti, buonasera, siamo caldissimi.
6: Prego, accomodatevi ragazzi.
7: Grazie Ama.
6: Allora, mi raccomando, perché ci sono sempre le intese a distanza che vi guardano.
7: Minchia che ansia, Ama.
6: Siete pronti?
7: Dai.
6: E allora, 60 secondi a disposizione, 3 passo, 1000 euro per ogni parola trovata.
7: Lo sappiamo.
6: Attenzione Paolo, inizio 3.
7: Sì, dai,
6: 2,
7: taglia, cazzo.
6: 1, via la gara.
7: Cosa usi caldo per pippare cocaina?
8: Piatto.
6: Piatto, sì.
7: Sì, così.
6: Una parola, 52 secondi.
7: Dove trova capelli Mazzoli mattino?
8: Lavandino.
6: Bravissimi.
7: Sì, allora lì.
6: E andiamo avanti.
7: Con cosa scassa cazzo Linus? Passo.
6: L'avevi capito? No. Maratona. Maratona.
7: Ma no, dai.
6: Attenzione, errore, tornate indietro. 3 parole, 22 secondi.
7: Cosa versi dopo busta Equitalia?
9: Lacrime.
6: Molto bene.
7: Dai.
6: 3 parole, 42 secondi. Ottima partenza.
7: Cosa togli naso, incolli sotto sedile banco plurale?
6: 1 2
9: passo.
6: Capperi. 5 parole, adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
7: Quando vai a Zoccole Station Bagel statale?
6: Vuoi dire qualcosa?
9: Notte.
6: Bravo, no, giusto, giusto. E le parole diventano 6. 33 secondi.
7: Cosa sembra minchia con spine?
9: Cactus.
6: Cactus, esatto.
7: Grande.
6: Mamma mia, 7. 13 secondi.
7: Cosa spacchi per rissa discoteca? Manate.
9: Bottiglia.
6: Bottiglia è corretto. Bottiglia è corretto.
7: Taglie.
6: Mancano 3 parole per vincere. Avete 22 secondi.
7: Come piace buco culo Rocco Siffredi?
9: Stretto.
6: No, peloso era la parola.
7: Eh no.
9: Ma dai.
6: E meno male che io non gioco. Andiamo avanti.
7: Cosa sniffano bambini? Favelas. Baby gang.
9: Colla.
6: Perfetto, e andate a 9.
7: Così, dai.
6: 14 secondi e un passo. Gestite bene adesso il passo e i secondi.
7: Dove fai prima sega limonare? Buio adolescenti.
9: Cinema.
6: Cinema, esatto, e vanno a 11.
7: E allora?
6: Mancano 2 secondi. Potete provarci velocemente.
7: A cosa fa bene sperma facial fidati cara?
8: Pelle.
6: Certo, pelle. Bravissimi.
7: Bello!
6: E hanno vinto ancora una volta. Sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi TG1.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ludo, non devi fare pubblicità alle tue cose in radio!
2: Mo adesso chi sei tu per sapere queste robe?
0: Radio 105 presenta Casa Ludofica Pagani.
3: Resta qui con noi, Casa Pagani, su 105. Resta qui con noi, e Gigi fa il buco, su 105
2: FM. Ah, raga, come va? Io sono Ludofica Pagani, questa è Radio 105, state ascoltando Casa Ludofica Pagani.
1: Brava Ludo!
2: Come va?
1: Ludo, questo l'hai già detto!
2: Comprate la mia nuova linea di trucchi!
1: Anche questo l'hai già detto, non si può dire!
2: Vai col disco, Gigi Bottoniere, signor Bottoniere, Gigi!
1: Ce l'hai la playlist? Guarda la playlist, leggi bene il titolo e andiamo!
2: Aspetta, che devo girare. Da questa parte?
1: No, dall'altra!
2: Ah, questa parte di qua? Ah, dove ci sono scritte le parole!
1: Vai, Ludofica, prendi l'intro di questo disco!

0: i vostri problemi di cuore, così io vi posso aiutare a sistemarli, che sono molto brava.
1: Wow, bella idea, Ludo.
0: Grazie. Allora, mi ascolti.
1: Ludo, attento al microfono, non schiacciare il tasto.
0: Ok, allora, dicevo, mi ha scritto Samuele, che dice... Ciao,
1: Ludo!
0: Gigi, perché ti arrabbi? Che succede?
1: Come che succede? Non te ne accorgi? Schiacci il tasto on off e spegni il microfono, come se fosse così, hai capito? Devi stare attento!
0: Gigi, ti sentivo a intervalli, un po' sì, un po' no.
1: Quello che ascolta tutta la radio quando sei non da te.
0: Mi ha scritto Samuele, dicevo, se smetti di interrompere, che dice: ciao Ludofica, sono stato un cretino e ho tradito la mia fidanzata Martina, ma non glielo voglio dire perché è stata una svista. Io l'amo tantissimo, puoi chiamarla e dirle che l'amo più della mia vita? Sarebbe una sorpresa bellissima, grazie. Ti aiuto io, Samuele. Ok, Gigi, chiama Martina.
1: Mi serve il numero
0: 338 40.
1: No, non puoi dare, nonna, non puoi.
2: Resta qui con noi, Casa Pagani, su 105 FM.
3: Pronto?
0: Ciao Martina, sono Ludofica Pagani, come va?
3: Bene, grazie Ludofica, ma che sorpresa.
0: Allora, ti chiamo per conto del tuo fidanzato Samuele. Praticamente vuole che ti dica che ti ama più della sua vita.
3: Oh, ma è dolcissimo.
0: Sì, perché praticamente, cara Martina, lui ti ha tradita, ma non voleva dirtelo. E allora mi ha chiesto di far sta roba qua.
1: Ludo, non dovevi dirlo.
3: Ma come?
0: Sì, però ti ama molto, che carino, adoro.
3: Ah, in che senso mi ha tradita?
0: Boh, non so, Martina, sarà andata con un'altra, due, tre, boh.
3: Quel bastardo maledetto traditore.
0: Dai, Martina, saluta Samuele che sicuramente ci sta ascoltando.

0: Ecco, lo sapevo. E anche oggi gente buco.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
2: Vai,
3: dai.
4: Tamarri.
5: I tamarri hanno deciso di farsi fare un crocefisso con Gesù moderno.
4: Tamarri.
6: Pronto?
7: Pronto?
6: Pronto? Chi parla?
7: Sono Giovannino. Senti, fai i crocefissi te?
6: Con chi parlo, scusi?
7: Ma sto cazzo, parlo con Giovannino sono.
6: Giovannino, ma non... sì.
7: Tu come ti chiami? Ma tu mi hai chiesto il nome, che cazzo fai? Io non te lo posso dare, scusa.
6: Ma scusa, no, ma cosa ha bisogno lei?
7: Di Gesù sulla croce. Da fare.
6: Sì, abbiamo dei crocefissi.
7: Ho capito, fantastico. Senti, un'informazione, visto che siamo qua, ti faccio la domanda, hai capito?
6: Dimmi.
7: No, vedevo che non rispondevi, aspettavo, sono educato io, faccio la domanda e attendo che uno risponda. Allora, senta, io volevo fare un Gesù su ordinazione. Su ordinazione, ho detto.
6: Sì,
7: hai
6: capito.
7: Hai capito? Non fare lo spavaldo, Che ti sento?
6: Ma scusa, guardi, no, non è il caso che lei parli così, mi dica cosa ha bisogno.
7: Ma stai calmo, che cazzo fai, mi minacci? Ma sei scemo, che cazzo fai, coglione?
6: Ma...
7: cioè, che cosa, come? Ma pensa a te, sto pezzo di cazzo.
4: Tamarri.
8: Sì, pronto, buongiorno.
9: Adam, che voce importante, che sei un attore.
8: Sì. Fantastico. Mi dica quello.
9: Lei è lo sculturaio della bottega, della situazione?
8: Sì.
9: Praticamente sì. Devo realizzare questo Gesù in una posizione, diciamo, un po' alternativa. Perché devo fare questo dono. E volevo chiedere se voi lavorate con gli stampi oppure create la figura anche da zero.
8: Noi lavoriamo con gli stampi, però se non c'è la forma va fatta la scultura. E le sculture sono, si parla se sono a grandezza naturale, non so che grandezza mi serviva.
9: È una roba che deve stare su un muro grande come un quadro, cioè non lo so.
8: No, perché sì, perché noi possiamo fare soltanto con lo scultore in marmo. E anche un oggetto, una cosa fatta in marmo con le foto che deve, insomma, noi non siamo organizzati per questa cosa qui. Le fanno un polistirolo e dopo, allora
10: dopo si potrebbe fare la forma. C'è una cosa che deve essere pesante solo per visione.
8: Gli può andare bene anche quello lì.
9: Oh, basta, che sta. Oh, ma asciugati i cazzi, ho capito. Basta, mi hai rotto i coglioni, basta. Cazzo, ridi, sto ridendo, io non ho capito. Ridiamo, su pagliacci.
8: Va bene, via, la richiamo.
9: Scemo di merda, cazzo, ridi. Allora c'è lo scultore di. Sai che ti mordo adesso? Adesso ti mordo una
8: guancia. Se vieni qui, ti guarda, se mi mordi.
9: Ti mordo una guancia e ti sputo in faccia la tua barba. Scemo di merda, che sto a parlare.
8: Se mi mordi una guancia, bisogna vedere.
9: Ah, perché sai di merda.
8: Bisogna vedere, perché io sono 100 kg, sai.
9: Buono, allora dopo ti griglio.
8: Se vieni qui e mi provi a mordere una guancia.
9: Sai che
8: ti guarda.
9: Tutti i chili che pesi mi possono succhiare l'uccello. È pazzesca sta cosa.
8: Davvero?
9: Sì. Ma senti, mangia cazzi, dai. Mi hai rotti i coglioni. Non vuoi capire che mi stai asciugando il cazzo? Basta, ma dici sta corretta prima che veramente ti revolvero in ghiacca. E poi attappendate alla croce, capito come stai? Va bene, ciao, bello.
8: Sì, sì.
9: Torna a dimagrire, dai.
8: Sì,
9: sto cazzo.
4: Tamarri.
6: Pronto?
7: Pronto, buongiorno. Fate i crocefissi voi con Gesù?
6: Sì.
7: Allora le spiego, io vorrei avere su prenotare, diciamo, e farmi fare su misura un Gesù sul crocefisso un po' particolare.
6: Sì.
7: Sai, capito?
6: Deve fare la scultura.
7: Sì, la scultura. Cioè, io stavo pensando, perché a casa noi siamo molto religiosi, no? E visto che anche nostra nonna è molto particolare, è un buon artista, volevamo regalargli un crocefisso con Gesù, magari, che non so, che si fa un selfie o che fa l'ok col dito che sta pescando, perché lei è pescatrice, no? O che gioca a carte, così.
6: Gesù Cristo.
7: Sì. Che fuma una sigaretta, una roba un po' moderna, capito? Perché comunque Gesù fumava. Eh?
6: Ma noi non facciamo questo tipo di lavoro così.
7: Non può fare un braccio diverso.
6: Questa è una cosa. Mi faccio un disegno e parlo con la mia, con il mio scultore, vediamo quello che possiamo
7: fare. Ma si può
6: realizzare.
7: Fare, vuole, pagando ovviamente, non c'è problema di soldi.
6: No, io
7: non
6: so, voglio capire, diciamo, se lei fa un disegno.
7: Se tre metri riesce?
6: Certo.
7: Allora, un Gesù, io allora le spiego, mi piacerebbe questo Gesù sul crocefisso, un po' rasta, con gli occhiali, magari col telefono, che sia moderno, capito? Col pollice che ti guarda e che fa ok, tranquillo che vieni su, t'aspetto, capito? Così anche mia nonna si piglia bene, che già lei poi è una fumatrice, gli piace fumare, quindi ha un Gesù uguale a lei, capito?
6: Gesù Cristo.
7: Sì, è fattibile.
6: Fai così, sì. Mandami un WhatsApp.
7: Ah,
6: questo numero.
7: Ah, questo numero. Faccio io la posizione di Gesù o lo disegno?
6: Sì, fai la posizione, fai un disegno, fai qualcosa.
7: Stavo pensando di utilizzare come persona Lenny Kravitz con i capelli rasta che al telefono, perché aspetti un attimo. Massimino! Sulla mano destra Gesù, cosa gli mettiamo?
9: Una pistola.
7: La pistola si può fare, no?
6: Gesù Cristo.
7: Sì. Pronto.
6: Vabbè, mandatemi, vediamo quello che si deve fare.
7: Fantastico. Grazie, è stato gentile, eh?
6: Ti figuri.
7: Le mando tutto su WhatsApp.
6: Va bene.
7: Ciao grande.
6: Ciao
7: ciao.
9: Branda.
2: Pronto?
9: Branda, sei statuario, quello che fa statuette, statue.
2: Di cosa ha bisogno? Noi facciamo statue grandi.
9: Grandi quanto? Perché le.
2: Ma.
9: Perché praticamente devo fare. Non la classica, diciamo, iconografia religiosa, no? Dobbiamo fare delle robe abbastanza simpatiche per casa. E devo riprodurre un Gesù che si fa un selfie, un altro che fa ok, uno che saluta.
2: Deve prendere e mandare un'email con la foto indicativa di quello che vuole. Lei ti fa un preventivo, si guardano le immagini di cosa in mente e ti fa un preventivo. Se poi è interessato prende l'appuntamento da lunedì a venerdì e parla con il responsabile.
9: E se io non avessi disponibilità di tecnologie per mandare una mail, come facciamo? Si incetta il meccanismo.
2: Ha trovato su internet, signora, di pazienza, quindi un'email ce l'ha.
9: No, questo cos'è? È cartomante che legge il futuro delle persone.
2: Buona giornata, la saluto.
9: Che cazzo stai salutando? Che ti sto parlando, ti sto conversando, sto parlando. Stimo!

0: Caro diario, eccomi qui per fare un punto della mia splendida giornata, come direbbe Vasco Rossi. Ecco com'è andata. Amore, amore, corri presto! La uga, la tartaruga ha partorito!
1: E tu mi fai precipitare di corsa dal mio comodo giaciglio sul divano mentre sto guardando le finali di Mortal Kombat filippino per vedere una pidocchiosa tartaruga che caga pallette?
0: Ma quali pallette? Sono tartarughine piccolissime! È rarissimo che una tartarughina partorisca in casa così! È straordinario!
1: Ma stai veramente piangendo per della merda di tartaruga?
0: Sì, mi commuove una cifra vedere il protrarsi della vita attraverso la procreazione. E non è merda, ma piccole uova! Devo correre a chiamare il veterinario.
1: Hai detto uova?
0: Che profumo di brodo! Wow, Amu, che figata! Avevo proprio voglia di scaldarmi le budella con un bel concentrato di natura.
1: Sai, Luigi, ho riflettuto tanto ieri e anche io mi sono commossa vedendoti piangere. E anche se il mio viso era gelido come un water in esposizione, dentro stavo malissimo.
0: Grazie, amore. Apprezzo.
1: E quindi ho deciso che non avrei voluto più provare questa sensazione.
0: Grazie, amore. Apprezzo.
1: È per questo motivo che ho deciso di cucinare la tartaruga con tutte le uova, così elimino il problema alla radice.
0: Grazie, amore. Apprezzo.
1: Oh, cazzo! Amo, stai bene? Forse è un calo glicemico. Tieni, bevi un po' di brodino che ti metti in sesto.
0: Che schifo! No! No, ho bevuto il cadavere di Gina! Assassina! Assassina!
1: Calmati, calmati!
0: Assassina! Assassina, Gina!
1: Ma dov'è finito l'uomo tutto d'un pezzo, privo di sentimenti e glaciale come un calippo nell'Artico di cui mi sono innamorata? Lo stesso sentimentalmente zombie che una volta mi ha coltellato al ristorante per attirare le attenzioni del cameriere con le mie urla. La stessa bestia di Satana che mi ha obbligato a vivere in un nido sul terrazzo vestita da condor per mesi, per allontanare i piccioni. Lo stesso sacrilego pezzo di merda che mi faceva fare la cacca sulle tombe con i nomi meridionali.
0: Non sono io. Ma perché? Perché hai fatto una cosa così atroce alla mia piccola Gina? Era con me da tanti anni. Non credo che riuscirò a perdonarti. Adesso vado a letto e ti prego di non venire a disturbarmi. Devo stare da solo.
1: Ma dai, non fare così. Anche Gigi Pierone, nel suo ultimo trattato dal titolo Uccidi ogni cosa che ami e sarà tua per sempre, dice che sopprimere i tuoi cari è un gesto d'amore. Vedrai che col tempo capirai.
0: Ma sei stronza?
1: Mi hai chiamato stronza veramente o è solo frutto della mia immaginazione?
0: No, basta, questo è stato troppo. Sì, ti ho dato della stronza. Eppure assassina.
1: Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato. Lo dice anche Gigi Pierone nel suo ultimo trattato dal titolo Imparare a dire con efficacia cinematografica. Lo sapevo che questo giorno sarebbe arrivato. Ora mi tocca picchiarti a sangue.
0: Non mi importa, è ora di dire basta alla sopportazione. Questo è stato troppo. Ti lascio.

0: Che fai?
1: Nulla, mi preparo.
0: E perché stai coprendo di cielo fa la stanza?
1: Nulla, mi preparo.
0: E perché indossi i guanti di lattice e il grembiule di plastica da macello?
1: Nulla, mi preparo. Tu rilassati, che altrimenti le carni si rigidiscono e divengono cattive.
0: E perché indossi i guanti di lattice e il grembiule di plastica da macello?
1: Nulla, mi preparo. Tu rilassati.

0: lunga a spellarti.
1: Sentiamo, ci ho ripensato. E credo che forse sia stato un po' troppo affrettato nel prendere una decisione così importante. Mi sa che ci ho ripensato.
0: Ah, cazzarola! E non potevi dirmelo prima che ti iniettassi del tranquillante?
1: Quale tranquillante?
0: Figa, che mano, manco se ne è accorto. Minchia, che palle, ora devo rimettere a posto la cucina. Minchia, che puzza sto brodo di merda.
1: Hai capito, caro diario? Cosa fica è una donna molto pericolosa ed ora credo di avere un pelino di terrore nell'affrontarla. Ormai il dolore per la perdita di Gina Tartarughina sta un po' passando, ma la paura per le reazioni di Cosa Fica invece no. Ho pensato di capire meglio la sua psicologia per poterla gestire ed ho acquistato un trattato di Gigi Pierone anche io, dal titolo Come lasciarsi senza che ti macelli. È incredibile come riesce ad essere così preciso nei consigli sto Gigi Pierone. Visto che c'ero, ho preso anche Masturbarsi con gusto riempiendo le mani di coriandoli ed anche Tutti i modi per cacciarsi in culo un bresciano. Ero troppo curioso dal titolo. PS. Wow! Non pensavo che ci fossero veramente così tanti espedienti per far entrare un intero bresciano in un buco così piccolo.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Tamarri.
2: In questa puntata, i tamarri sono alla ricerca della birra alla figa. Sentiamo se la trovano. Tac!
3: Officina Ferrari, buongiorno.
4: Cos'hai detto? Non ho capito.
3: Officina Ferrari, buongiorno.
4: Ciao, ciao. Senti, sono Giovannino, piacere. Senti, io sto cercando... Tu vendi la birra?
3: No, questa è una birreria con cucina. Non vendiamo birra.
4: Non ho capito.
3: Cioè, vendiamo a...
4: Ma ce l'hai la birra? Cioè, se vengo lì a mangiare, ce l'hai la birra?
3: Sì, è una birreria con cucina.
4: Ah, quindi vendi la birra, quindi. Cioè, se vengo, sì, ti prendo una bottiglia, me la vendi.
3: Non abbiamo bottiglie, solo fusto.
4: Ah, solo fusto. Senti, allora ti chiedo un'informazione, visto che te sei nel settore. Perché io sto cercando sta birra qua in giro, che ha un nome inglese, sì, che ha sapore di vagina.
3: Potrebbe, ma...
4: È famosa, non... solo che non mi ricordo il nome, porco, non lo trovo. E allora...
3: Prova a fare una ricerca su internet, magari si
4: trova. Ho guardato su internet, però non si capisce un porco di niente, capito?
3: Mi dispiace, io non lo so qual è.
4: Ma vabbè, senti, a che facciamo adesso? Ci vediamo, ci pestiamo, non lo so, ci organizziamo, vengo a mangiare là? Che cazzo di un pezzo di coglione? Ma pensate.
3: Sei arrabbiato questa mattina?
4: Sono nervoso che non trovo sta birra alla figa, mi fa venire minchia, mi incazzo come una capito? Mi nervosisco. Che cazzo ridi, va? Vabbè, vabbè, senti, vai a pelare le patate, va?
3: Vabbè.
4: Ciao, ciao. Coglione.
1: Tamarri.
5: Pronto? Voi vendete la birra?
6: Sì, birra sì.
5: Sì, ci avete tanti tipi di birra? Perché
6: allora, abbiamo in bocceres, Bex, Corona, Mette Rossa.
5: Praticamente ho letto sto articolo su Instagram, no, di questa birra particolare che è uscita. E allora sto cercando chi la rivende.
6: Ah, e come si chiama questa birra?
5: È la birra alla fica.
6: Ma santo cielo, ti hai fatto scherzo per le
5: palle. Non sto scherzando, si chiama Yuko Don, una cosa del genere. È la birra alla vagina.
6: No, mi spiace, quella deve...
5: No, non ti sto piangendo il culo. Non ti sto piangendo per il culo, guarda. Oh, scema di merda. Ma guarda questa.
1: Tamarri.
7: Chi è che chiama con numero sconosciuto?
4: Minchia, non sei prepotente, oh. Senti, sono Giovannino.
7: Ciao Giovannino.
4: Ciao, senti.
7: Chi sei Giovannino?
4: Sono un uomo, vivo in sto pianeta e do le saccagnate a chi mi risponde male. Senti, ti ho chiamato per sapere se hai la birra.
7: No, io non ho birra, io vendo Coca-Cola, Fanta,
4: da scienza,
7: soda, gassosa.
4: Ho letto che... ho letto

0: Ah, birra, scusa, perché ho bisogno di un'informazione sulla birra.
1: E quale informazione hai sulla birra? Vediamo se ti so rispondere.
0: Allora, senti, mi serviva, sto cercando questa birra che ha l'aroma al gusto vagina, che si chiama un nome inglese, adesso non mi ricordo. Che
1: no,
0: sto...
1: no, io ce l'ho il profumo di cazzo.
0: Ah, ma quella mia bottiglia, quindi quando la stappi te la infili in culo?
1: Bravissimo, però non dalla parte del tappo, ma dall'altra parte.
0: Ah beh, perché tu c'hai il culo sfondato, ovviamente, ho capito. Va bene, allora niente.
1: Ovviamente.
0: Ovviamente. Certo. Comunque non è che ti devi atteggiare adesso perché vendi la Coca-Cola, la Fanta, hai capito? Cioè, stai calmo, non è che ti devi...
1: Ah, ma è buona la Coca, guarda, te la garantisco.
0: Ho capito.
1: Te lo sia in tutte le forme.
0: Sì, sì, ma si capisce. Strano che hai questo accento un po' con la R moscia, anche se sei un po'...
1: Perché sono fino...
0: Senti, ti
1: sei... magari lo sono come te.
0: Ma no,
1: senti,
0: se
1: vai
0: io...
1: a fanculo, va.
0: Oh, ma che cazzo fai, coglione? Non è che perché sei Torino ti largare, scemo. Che cazzo fai? Vieni ai Murazzi che ti saccagno, coglione. Cazzo fai? Eh? Pensate a sto cacasotto di merda.
2: Vieni ai Murazzi che ti saccagno. Paura.
3: Ciao, buongiorno.
2: Pronto?
3: Pronto.
2: Sì, salve, voi avete un po' di tipi di birra?
3: Birra?
2: Sì.
3: No, birra no.
2: Ah, e che ho chiamato? Io cercavo la rivenditore di birra.
3: No, mi dispiace.
2: Sì, ma la domanda era abbastanza esplicita. Chi ho chiamato che cercavo un venditore di birra? Perché ho chiamato voi?
3: Non lo so.
2: Voi che cosa vendete?
3: Noi siamo un bar, ristorante. Non vendiamo birra.
2: Ah, non la vendete la birra? Siete un bar, soltanto acqua. È il bar di Gesù.
3: Non c'è la birra.
2: Cioè praticamente solo alcolismo. Cioè voi avete tanto gente con la testa riversa sui tavoli che vomita, tutti alcolizzati. C'è uno che con una mezza gradazione non ce la può fare da voi. Niente, o 60 gradi o niente. Madonna, friulana. Cos'è, cucina?
3: Andiamo
2: friulana?
3: Solo da rum in su.
2: Minchia, proprio
3: whisky, rum, tequila.
2: Una mangiata tranquilla. E cosa fate a mangiare? La lingua di Satana? Cosa
3: esatto.
2: C'è roba che si deve digerire. Patate e cinghiale posto. Vivo. Cosa fate a mangiare? Sai che voglio venire là a mangiare per disfarmi. Poi come dessert cosa avete? La bamba. Fate i pippotti. Va bene, scassata. Venga a trovarmi che voglio farmi. Capito? Va bene, non ti preoccupare, stai facendo un cicchetto. Pronto? Guarda questa. Simpatia! Ewen! Dai che precipito! Cado nella follia! Sto cadendo nella pazzia! Sono pazzo! Sono pazzo! Alcol test! Ti mordo la guancia! Ti sento che respiri come i draghi di Komodo! Stai picchiando? Stai spaccando la rocca di Bamba? Che ci avete la cena stasera? Sincope! Ma oh, sai che ti soffio via che mi ero...

0: 105, la radio che va a gasolio, è sempre all'avanguardia per offrire al suo pubblico motivi sempre nuovi per cambiare stazione. Diamo un'occhiata al nuovo palinsesto della radio ammiraglia del gruppo Mediaset. Ogni giovedì, dalle 19 alle 21, arriva 105, quasi assassini. Ogni settimana, un ospite d'eccezione si aprirà con noi, raccontandoci la storia del suo fallito tentativo di omicidio.
1: Allora, Ilenia, non stiamo più nella pelle. Raccontaci la tua esperienza di assassina mancata.
2: Ciao, guarda, zio, c'è sta tizia a scuola mia, si chiama Nadia, ma tutti la chiamano colluttaria perché fa i bocchini coi gargarismi. Insomma, c'è tutto bene finché un giorno Deborah, della quarta C, non mi viene a dire che ha beccato con Lirio e Totonio, il mio ragazzo, che si baciavano sul tram.
1: Che troia!
2: Infatti, è quello che ho detto io. Che troia! Allora ho architettato un piano diabolico per fargliela pagare. Sono andata a dormire dal mio ragazzo, gli ho messo il sonnifero di mia madre nella birra e quando si è addormentato gli ho fatto un'iniezione di cianuro nei coglioni. Così quando quella troia di colluttore glielo prendeva in bocca, ci restava secca. Figo, vero?
1: Complimenti davvero. Un piano veramente ingegnoso. Ed è andato in porto?
2: No, che non è andato in porto, perché quella traia di colluttorio non ingoia, sputa, capito? Manco la traia come si deve sa fare.
1: Ah, che delusione. Grazie Ilenia per la tua testimonianza. Ne sentiremo un'altra tra poco in 105 quasi assassini.

0: ogni venerdì sera, da mezzanotte a l'una, per tutti gli amici alla guida, arriva 105 a me gli occhi, il primo programma che ti ipnotizzerà, ma per davvero.
1: Cari amici dell'ascolto, visto che siete lì nella notte, vi sentite stanchi, molto stanchi, adesso appoggiate le vostre mani sul volante, le sentite pesanti, molto pesanti, tanto da non saper più nessuno esta. Un attimo che...
2: Vai avanti, stai andando fortissimo.
1: No, esagerato, aspetta un attimo. Allora, dicevo, le vostre mani sembra di non averle neanche di più. Gli occhi cominciano a farsi più piccoli, sempre più piccoli. Sentite una forza misteriosa tirare i vostri organi genitali verso il centro della Terra. Abbandonate questa forza invisibile e sapiente, rilassate pure l'ano, lasciando uscire tutto il gas che finora avete trattenuto in pancia per pudore. Adesso dirigete il vostro autotreno verso quella scolaresca. Perfetto. Accelerate. Avete sonno, molto sonno. Lasciatevi cullare dalla mia voce. Lasciatevi cullare dalla mia voce verso un eterno riposo.
3: E adesso ascoltiamo il disco dei Queen.
4: Ma sei stronzo!
3: Cosa?
4: Te lo dico.
3: C'è il clock, la musica la devo mettere.
0: Radio 105. Ogni domenica alle 18 arriva Gangster Chef, giudicati dal famoso Pablo Esco Gracco, 12 chimici provenienti da tutta Italia si sfidano a colpi di droghe per aggiudicarsi un posto come cuoco di un prestigioso cartello della droga messicano e diventare il nuovo Walter White.
5: Allora, vediamo il prossimo. Sandro, vieni Sandro, dai con quella croce, dai.
6: Sì, Pablo, eccomi.
5: Ah, allora, cosa hai preparato sta settimana? Dai!
6: Sì, ti ho fatto un piatto di cocaina, Pablo.
5: Cocaina? Ho fatto la cocaina per fare l'originale. Dai, sbrigati, mettila lì, fammi assaggiare un po', dai. Aspetta, guarda come l'hai impiattata. Metti il naso qua sopra. Com'è il piatto?
6: Non è impiattato bene, scusami.
5: Com'è il piatto? Dimmi la temperatura del piatto.
6: È un po' tiepido.
5: È tiepido, come deve essere il piatto?
6: Caldo deve essere.
5: Boia.
6: Caldo.
5: Dai, falla scaldare.
6: Microonde.
5: Metti la testa qua sul piatto. Come si scalda il piatto?
6: Sul fornello,
5: vai a scaldare il piatto. La scheda, fammi vedere la scheda, dai, fammi vedere almeno l'impiattamento della scheda. Allora, che scheda hai preso?
6: Purtroppo quelle, le cabine non le fanno più, ho usato il bancomat.
5: Il bancomat! Ma no, si usa il codice fiscale! Perché si usa il codice fiscale?
6: Perché non hai numeri a sbalzo.
5: Cazzo! Metti la testa qua sopra! Cosa devi fare adesso?
6: La riga più grande.
5: No, un attack!
6: Cosa?
5: Colorito di merda, cazzo, fatti vedere. Allora, adesso siamo pronti a assaggiare. Ma cosa ci hai messo dentro?
6: Ho seguito la ricetta tradizionale, fogli di coca tritate, acqua, carbonato di sodio, cherosene, e ho lasciato tutto a macerare.
5: Figa, dammi le orecchie!
6: Aia.
5: L'ammoniaco, ti sei dimenticato l'ammoniaco, coglione!
6: Scusa Pablo, scusami, non capisco come sia potuto succedere.
5: Ah, questa non è cocaina, questa è merda, dai, facciamola sparire, dai, vai, butta via, dai, aspetta, la faccio sparire io, vai.
7: Minchia, quanto fa schifo! Fa veramente cagare! Scusami, presti un dito per la scarpetta!
0: Oh. 105, da oltre 40 anni, la radio più ascoltata da quelli che la ascoltano.
8: Radio 105!
9: Radio 105! Hey!
8: 105!
9: Lo Zoo di 105.
0: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
10: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
11: Leone, t'hai licenziato?
12: Eh? Ma va, scemo, c'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
13: Pronto?
12: Sì?
13: Ma è vero che t'hanno licenziato?
12: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
13: Ma che, come si chiama quello del programma?
12: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
13: Ah, e tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
12: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
13: Ma tu adesso fare programma nuovo?
12: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
13: Ah, simpatico, tu forte.
12: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
13: Sei quella di tua madre.
12: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o di c***o. Quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o c***o di tua madre.
10: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
14: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
10: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
14: Pronto, sono Angelo.
12: Ehi, Angelo, dimmi.
14: Ascolta me.
12: Sì.
14: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
12: No, niente, non abbiamo fatto niente.
14: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
12: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
14: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
12: Ti fai preso per il culo.
14: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
12: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre questa parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
14: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
12: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
14: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
12: Ma che c'è?
14: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
12: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
14: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
12: E Mazzoli. A giorni, dai tre giorni che stanno licenziato, ormai lui è che è licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
14: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cazzo di Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
12: Passa Alberto.
14: Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
13: Licenziato!
12: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, è 10 anni queste parole. Oh, però a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
15: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rocco in Translation.
0: Rocco in Translation.
1: Rocco in Translation. Only on Gingin Radio.
2: Reda del Raptus Anale è un brano dei Queen, tratto dall'album Veni Vidi Vinaville del 1985. La canzone, scritta da Freddie Mercury in un periodo molto felice della sua vita, durante il quale aveva scoperto i potenti effetti terapeutici delle supposte ripiene di wasabi, racconta una giornata tipo nella vita del frontman dei Queen, che in quel periodo aveva lanciato la moda di indossare i tarzanelli sui peli del petto.
0: Rocco in Translation.
2: Mi sento un po' pazzo, mi prendo in mano il cazzo e mi sparo un bel segone in terrazzo. Affogo dentro al cesso mia sorella, poi mi gratto la cappella e mi mangio un bel panino con la Nutella. Mi scaccolo per ore in ascensore, poi davanti a due suore, Pio e mi gratto i coglioni e un amore. Mi infilo in culo un palo della luce, il divano, il frigo, la lavatrice, un rastrello e pure un tram. Anche se non se può fa.

0: Sono preda del raptus anale. Guarda che cazzo sto a fa. Sono preda del raptus anale.
1: Queen, preda del raptus anale.

proprietario e vinse ben 13 dischi di vaselina esplosiva. Ma il successo dei Queen non si fermò certo Queen. Quello stesso anno, infatti, la band inglese si aggiudicò anche l'Oscar alla miglior colonna sonora, grazie al film di Christopher Nolan, Memestruo. Cago in cucina, in salotto, in soffitta, sotto al letto e faccio il bagno nel bidet. Sei meglio te. Piscio dal balcone, poi me magno un panettone e giro nudo per i tetti come un coglione, come un coglione. Piglio a calci in culo mio fratello, impalo nonno col rastrello e sodomizzo zio Panello con l'ombrello. Bestemmio come un turco in Vaticano, poi scatarro in testa a un nano e te lo metto pure in mano, anche se non se può fa. Sono preda del raptus anale, urlo per le strade bestemmioni, vaffanculo, porca troia, li mortacci de tu nonna, scureggio nella metropolitana, poi me magno una banana e rutto appena settimana, una settimana.

0: preda del raptus anale dei Queen. Rock in Translation torna domani. Un saluto da Culucilla e non dimenticate il proverbio.
1: Chi nasce poveriello e sfortunato, le chiove nei cazzo in culo, pure si sta assettato.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Uè, scornacchiati, oggi scatta la violenza con Massimino e Giovannino. Dovranno cercare di comprare 1 miliardo di palloncini per volare e saltare la cancellata dello stadio per andare a vedere il concerto di Lazza. Violenza!
1: Tamarri.
3: C'è il telefono che fa schifo, fa. Se lo Massimo. Oh, si sente malissimo sto telefono. Spendili sti 20 euro per cambiarlo. Se lo Massimino di quarto, c'hai i palloncini? Pallongiaio? Ti buco?
4: Sì.
3: Sai che ti buco a te con un palloncino? Ti faccio un foro nella guancia e piano piano si spegne la testa proprio. Ghiaridi su sto cazzo. Se no, a parte gli scherzi, oh, ce l'hai i palloncini?
4: Ma che palloncini?
3: Non lo so, vedi tu, che quante tipologie di palloncini ci devono essere. Palloncini. Palloncini quelli gonfiati a elio, quelli che volano.
4: Sì.
3: Già, che scazzo che c'hai. Quanti ne devi vendere per comprarti, non dico tanto, il pane? Senti, una questione. Me ne servono una quantitativa tantissima. Perché mi è venuta. Sì. Siccome ho visto un film a cartoni animati, non so se l'hai visto, quello che c'è il vecchio vedovo che vola via quei palloncini con la casa, no?
4: Ma non c'ho l'elio per farli tutti. C'ho pochissimo elio.
3: Ah, ho capito, tu leggi nel pensiero, hai già capito dove volevo arrivare senza ancora. C'è i poteri, Silvan.
4: Sì.
3: Volevi capire la situazione dove stavo andando. Quindi sei spettacolare. Ma cosa stai facendo? Stai divorando un cadavere che ti sento nelle catacombe?
4: Ma.
3: Cosa stai facendo? Stai aspettando che cali la notte per volare in qualche finestra e bere il sangue di qualche vergine, vampires? Ti sento che sei uno dei Rockets. Mamma, come
4: okay.
3: Sei? Ok.
4: Ciao.
3: Va bene, ciao. Sonaggio.
1: Tamarri.
5: Ehi, reverse, come stai? Sono Giovannino. Mi senti?
6: Penso che tu abbia sbagliato il numero,
5: No, vedi palloncini?
6: Sì.
5: Ah, e allora è giusto, perché avevo bisogno di un'informazione. Senti, okay. Io avrei bisogno di comprarne una quantità abnorme proprio. Cioè, devo comprarne un tanti. Perché li dobbiamo gonfiare per fare. Ma che cazzo è sto così? Ho capito. Ma sei per la strada?
6: Sì, sono fuori, sto tirando giù le tende. Ma ci conosciamo?
5: No.
6: Ah, ok.
5: Ma sei appeso alle tende?
6: No.
5: Ah.
6: Allora se ti appende alle tende,
5: adesso
6: la porta, vengono giù da sole.
5: Non è che è. Con calma. Ti spiego, perché noi ci dobbiamo agganciare una persona a tanti palloncini per farlo alzare.
6: Ma non si usano i palloncini piccoli. Ah, ne servono circa un palloncino da 1 metro di diametro per chilo.
5: Ok, quindi se siamo in due sono 80 palloncini uno, 80 l'altro?
6: Tendenzialmente sì.
5: Fantastico, allora si può fare sta cosa.
6: Perché si può fare, come si dice, i vostri,
5: Sì,
6: potete finire al Polo Nord.
5: Ma no, ti spiego, noi ci agganciamo con delle corde, perché ti spiego, dobbiamo scavalcare una cancellata allo stadio perché dobbiamo andare a vedere Lazza al concerto.
6: A posto così.
5: Allora veniamo a prenderli, non ti diamo un cazzo, capito?
6: Va bene, dai, ci facciamo accazzate.
5: Ciao, scemo!
1: Tamarri!
7: Pronto?
5: Pronto?
7: Sì.
5: Sì, buongiorno signora, senta un'informazione. Voi vendete i palloncini?
7: Sì.
5: Allora le spiego, perché noi avremo bisogno di tanti palloncini, perché dobbiamo alzare un peso. Cioè dobbiamo alzare 80 kg con dei palloncini, abbiamo bisogno di tanti palloncini.
7: Palloncini ad elio?
5: Sì, quelli che servono per alzare del peso, ecco.
7: Sì, io gliene posso vendere quanti ne vuole, ogni palloncino costa 3 euro. Quindi.
5: Gonfiato?
7: Gonfiata ad elio con il filo.
5: Quindi noi siamo, diciamo, 80 kg io, 80 kg mio cugino. Si può fare?
7: Certo, faccio il calcolo che ogni palloncino costa 3 euro.
5: No, ma non è il problema del prezzo, signora. Ah. Non è solo per capire se si può fare la cosa.
7: Succhiamento del palloncino lavando
5: solamente volando nel cielo. Dai, con Up, col vecchio. Che poi piange alla fine del film e te ne vai via triste coi popcorn. Dai, hai capito? Signora?
7: Sì?
5: Dicevo, allora è fattibile.
7: Sì, è fattibile, viene in negozio e vediamo quello che ne ha bisogno, va bene?
5: È stata la prima gentile in tutta la giornata, che la gente spiega le cose e non capisce niente. Lei è stata veramente, sei simpatica, sei.
7: Meno male. Fala grande. Il negozio.
5: Ti porto un pezzo di pizza, ti porto.
7: Dov'è? Buona giornata.
5: Ciao, grande.
1: Tamarri.
8: Pronto,
3: Iderbon? Aspanai, oi! Pronta?
8: Pronto?
3: Sì, sono Massimo di Quarto Pazzo. Pazzissimo. Volevo chiedere una cosa, ce l'avete i palloncini quelli con un metro di diametro? Oh, pronto? Hai fatto un errorissimissimo proprio. Ma proprio grande l'errore l'hai fatto.
8: Pronto?
3: È caduta la linea, credo accidentalmente, perché in caso contrario proprio proprio prendi in penno con il tre ruote, così, così ho due ruote davanti, sfonda la vetrina, entrare dentro, ce l'avete i palloncini un metro di diametro? Prima che metta a ferro e fuoco l'intero impero d'Oriente. Quelli che si gonfiano a elio, perché mi hanno detto
8: che si gonfiano a elio, sì.
3: Perché mi hanno detto che tengono un chilo per ogni palloncino di un metro di diametro, giusto?
8: No, no, non tengono un chilo.
3: Allora mi ha dato un'informazione sbagliata.
8: Tengono, ma non tengono un chilo.
3: Mi dia l'informazione corretta, che secondo me lei ne sa di più di quello che ho chiamato prima. Così vado proprio a prenderli, tiro uno schiaffo proprio con le nocche, gli sfondo il...
8: Mai, non li ho mai provati, quindi non lo so.
3: Allora, con quale presupposto mi smentisci quello che ha detto il collega di poc'anzi, che non ce li aveva a disposizione?
8: Guarda, clienti, devo andare. Se vuoi passa in negozio.
3: È che non sono cliente io, non ho capito. Io ho l'informazione, non è che io prendo lo scooter e vengo lì a babbo morto. Cioè, devo capire se c'è. Se.
8: Allora non lo so.
3: Ma che cazzo di atteggiamento c'hai? Ma li vuoi vendere sti palloncini o no? Ma non ho capito io.

Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105. Only for you. No, no, no. This is the zoo.

0: on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
3: Madonna, madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolino, cosa mi avete dato?
4: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
3: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
5: Uno scarabeo stercorario.
3: Scarabeo scargolare?
5: Ma che scarcolare?
6: Stercorario.
3: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
5: Stercorario.
6: Stercorario, quasi.
5: Lo sterco, dallo sterco.
3: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
6: È fuori orario, sì.
3: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
5: No, è stercorario.
3: Fammelo leggere, chi ti ha morto? Dov'è?
6: Stercorario.
3: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
2: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
3: Madonna, ma che puzza! Scoraggiata, Sam! Sam al Murtga, dai!
4: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
3: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
4: È un enorme arachide!
3: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
4: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
3: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. E pure insalata di superficie. Cos'è?
7: Eppure salata in superficie.
3: Eppure insalata in superficie. Guarda.
7: Che? Eppure salata in superficie.
3: Eppure insalata in superficie.
7: Non insalata. Che cazzo è?
3: Eppure salata in superficie.
7: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
3: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
8: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
9: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
10: No, ma cosa stai dicendo?
9: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
10: Sauro.
9: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
11: no,
9: la vita.
11: No, non è lava, è Raven.
9: Un ponte per Raversburg.
11: Raven.
9: Un ponte per Ravensburg per la vita.
11: Sburger.
9: Sburger per la vita.
8: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
13: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
9: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
11: Fiore Amaro. Fiona
10: May.
11: Fiona May.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May.
11: Fiona.
9: Fiona May. Forrest Gump.
10: Gampa.
11: Gump.
9: Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
14: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
15: È facile, sei intuitivo.
9: Allora... Pim pre pam pam pam pam pim.
11: No,
9: allora, oh. Animaletto. Pim pre pet petenusa.
11: No, ipotenusa, che si fa la geometria.
9: Pim pre pet nusa.
11: Pim pre petenusa.
9: Pim pre petenusa.
10: Pim pre petenusa.
9: Pim pre petenusa.
10: Pim pre pet pam.
9: Pim pre pet pam. E pili stu cazzo e metto qua.
11: No, Ravensburger Terabitia.
9: Ravensburg della vita.
11: No, la Ravensburgo della vita. Ravensburger.
9: Ravensburger.
11: Ger.
9: Ravensburgen. Pim pre pet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
10: Non è Ravensburg teravidia.
9: Ravensburg.
11: Der.
9: Teraviba.
11: No, teravibra.
9: Teravita.
11: Teravita.
9: Oh. Ravensburgent.
10: Ravensburgent.
9: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
16: No, non è Ravensburg. Non è...
17: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
18: Sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
11: A morte il monarca.
9: Anche voi.

0: This is the zoo, only for you.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Nino Svampato è un normalissimo pirla milanese. Suona la sua chitarra e desidera una storia d'amore con la Ginetta, la sua ragazza dei sogni. Ma arriva sempre troppo tardi.
3: Ciao Ginetta, ti va di venire ad un mio concerto stasera?
4: Ma certo!
2: Così Nino aveva inserito canzoni d'amore per la Ginetta nella sua scaletta. Ma la Ginetta non andò al suo concerto. Allora Nino andò a casa sua e sua nonna gli disse che quella sera era andata ad una serata di cabaret.
3: Ma l'avevo invitata io!
5: Troppo tardi, fratello!
2: Ma Nino non si perde d'animo. E allora, sapendo che lei è una grande amante delle polpette, le porta una teglia di deliziose polpette di Fassona, cucinate con tanto amore.
3: Ciao Ginetta, ti ho portato delle polpette spettacolari!
4: Oh, sono vegetariana.
3: Ma cosa? Ma da quando?
4: Da oggi!
3: Ma...
4: Troppo tardi, fratello!
2: Ma ancora Nino non si arrende e decide di comprarle una bicicletta di ultima generazione utilizzando i bonus del governo. Almeno questo è un regalo che sicuramente le sarà utile.
3: Ciao Ginetta, ti ho comprato una super mountain bike con 137 cambi, 189 rapporti e 40 corone.
4: Oh, non la uso. Ho appena comprato una macchina nuova.
3: Ma non hai nemmeno la patente.
4: Sì, l'ho fatta.
3: Ma quando?
4: Oggi! Troppo tardi, fratello!
2: Ma vedendo comunque tutta la benevolenza di Nino, la Ginetta accetta un suo appuntamento.
3: Questa volta ci siamo!
2: Si pettina, si lava, si profuma e si fa perfino un bidet. Classico gesto di chi aspetta un pompinello di cortesia. Va sotto casa della Ginetta dove si erano dati appuntamento. E lì...
3: Ciao Ginetta! Ma cosa?
2: Stava limonando con un altro tipo.
6: Uè, ciao bello!
3: Ma Ginetta! Avevamo appuntamento insieme!
4: Mi dispiace, ma sono fidanzata!
3: Ma da quando?
4: Da oggi!
6: Troppo tardi, fratello!
2: Nino, a questo punto, è sull'orlo di una crisi di nervi ed esplode di follia. In casa riflette, senza lucidità.
3: Ginetta, io la odio, brutta
2: e allora decide di ucciderla. Va a comprare una pistola al mercato nero e deciso va a casa della Ginetta, super convinto di volerla fare fuori. Si mette ad urlare sotto casa sua:
7: ciao Ginetta!
2: E si affaccia la nonna in lacrime.
8: Ragazzo, la Ginetta ha avuto un incidente stradale ed è morta!
3: Ma cosa? Quando?
8: Oggi!
3: No, no! Ma io l'amavo! E volevo ucciderla!
8: Troppo tardi, fratello!
2: Così Nino, pazzo innamorato, cadde in un altro baratro di disperazione per aver perso la sua amata. Così si veste di nero ed è di nuovo pronto a vedere per l'ultima volta la Ginetta, al suo funerale. La bara è aperta. Riuscirà a gustare il suo viso prima che scompaia per sempre.
3: Io non ce la posso fare.
2: Si avvicina alla bara con gli occhi socchiusi. Non ce la fa a guardare. Ora è proprio davanti, ma ancora non ha la forza di vedere. Prende fiato. Apre gli occhi.
3: Ciao Ginetta.
7: Cosa?
2: La bara è vuota.
3: Che cazzo succede ancora?
2: Si avvicina alla nonna.
9: Ciao ragazzo! Guarda che la Ginetta è resuscitata ed è andata al mare.
3: Ma io ero qui per portarle i fiori.
9: Troppo tardi, fratello.
3: Arca!
1: Il perineo della realtà.

0: Ciao bastardoni, fate uno scherzo a mia madre, che è in panico per un incidente con la sua macchina. Qualche mese fa aveva parcheggiato fuori da un supermercato e le è arrivata una denuncia di sinistro a suo carico da una compagnia di assicurazioni. In pratica la accusano di aver danneggiato un'altra auto mentre usciva dal parcheggio, ma all'ora dell'incidente mia madre stava seguendo un corso e quindi è impossibile che sia stata lei. Da mesi non ci dorme. Aggiungo che mia madre, ogni tanto, si beve qualche birretta con le amiche. Niente di che, ma potrebbe essere uno spunto. Datele il colpo finale. Round 1.
1: Pronto, scusi?
2: Sì, pronto, buongiorno, signor...
1: Buongiorno, mi dica.
2: Buongiorno, la chiamo da Generali Milano, mi chiamo Mario Sanna.
1: Ah, buongiorno, mi dica tutto.
2: Buongiorno, senta, io la chiamo in merito al sinistro denunciato il 30 aprile 2024.
1: Sì, mi è già stato mandato tutto.
2: Molto bene, quindi le è già pervenuta la documentazione?
1: No, assolutamente, a me non è pervenuto niente.
2: Assolutamente. E vabbè, e allora niente signora, le riepilogo brevemente io, diciamo quella che è in questo momento la situazione dal punto di vista assicurativo. E
1: va bene.
2: Niente, noi abbiamo effettuato la perizia sul veicolo che è stato tamponato dalla sua autovettura. Dalla perizia effettuata ovviamente dalla nostra parte risulta approssimativamente un sinistro che oscilla tra i 5.000 e i 5.750 euro in base adesso.
1: Com'è possibile?
2: Questo è il risultato della perizia, quindi io la chiamavo...
1: Cioè, può ripetermi di nuovo il danno? Allora, dopo glielo dico, non c'è problema.
2: Sì, sì, euro? Allora, tra i 5.000 e i 5.750 euro, questo in base al costo del paraurti che è stato danneggiato.
1: Ma è ancora tutto per aria, perché io per adesso ho bloccato perché ho consegnato la settimana scorsa la mia assicurazione perché c'è il GPS, la mia macchina.
2: Sì, sì.
1: Allora, il veicolo all'Aldi, dove io sono 4-5 mesi, che quasi tutti i giorni la parcheggio lì perché sto andando a scuola di OS.
2: Sì.
1: Il veicolo è rimasto fermo dalle 14:32-36, adesso non mi ricordo più, e io ho fatto l'avviamento alle 19:03, mi sembra. Peccato che io ero a scuola e c'ho il CFP con 13 testimoni che dicono che io non mi sono mossa dal posto.
2: Per quanto riguarda il lato della nostra assicurazione, ovviamente noi abbiamo provveduto a fare le opportune verifiche su quanto lei ha dichiarato, e le devo dire che al momento i rilevamenti affidati al GPS non vengono ritenuti affidabili, nel senso che sono comunque dei congegni che possono essere facilmente manomessi. Ci sono però le telecamere del negozio Aldi di Fossano, di cui noi abbiamo acquisito i filmati, che invece purtroppo a quanto risulta le danno torto, signora. Quindi io...
1: E dove sono queste telecamere? Scusi, sono... io ho solo la foto.
2: No, sono telecamere di sicurezza che riprendono a circuito chiuso, a ciclo continuo, 24 ore su 24.
1: Ma io vorrei vederle comunque.
2: Ma questo assolutamente, perché signora...
1: Io ho la testimonianza della direttrice del CFP.
2: Lei comunque è stata lì per quasi 4 ore, ma magari, che ne so, esce a bersi un caffè, a fumarsi una sigaretta,
1: a fare
2: una
1: telefonata. No, perché sono sotto la loro responsabilità. E poi c'ho 13 testimoni, le mie compagne di scuola, che possono dichiarare che io non sono uscita dalla scuola.
2: No, ma signora, guardi, anche la nostra assicurazione è in grado comunque di produrre dei testimoni, nel senso che è una...
1: No, qui c'è qualcosa
2: semplice
1: che non mi quadra, perché non è possibile. Difatti ho già dato anche tutto in mano alla finanza stamattina, che stanno anche guardando loro, perché non è possibile una cosa del genere.
2: Guardi,
1: mi dispiace.
2: No, dispiace anche a me,
1: sono
2: signora.
1: Calma, capisce che lei mi sta dicendo che avrei provocato un danno del genere, di cui la mia macchina non ha neanche un graffio. Cioè, qui c'è qualcosa che...
2: Però consideri, mi scusi signora, consideri che la sua è un'auto tedesca di grossa cilindrata contro comunque un veicolo economico, è inevitabile che comunque in uno scontro il veicolo economico riporti il danno maggiore.
1: Ma poi mi scusi, voi l'avete visto le telecamere?
2: Sì, noi abbiamo acquisito,
1: ha visto che io avrei fatto retromarcia o cosa ho fatto, non lo so.
2: Guardi, mi faccia capire signora, così non le rubo tanto tempo. Lei non è intenzionata a pagare?
1: No, io per adesso no, io di faccio tempo fino al 20, da cosa mi ha detto la mia assicurazione, a produrre tutte le
2: non
1: le
2: è
1: cose
2: quello che la sua assicurazione ha detto a noi. Comunque, se lei non è disposta a pagare, io purtroppo devo farla pagare con il nostro avvocato.
1: Ma ci mancherebbe altro. Io
2: certo. Le passo l'avvocato Pistacchio, che si occupa del caso, e ne discute con lui. Round 2.
3: Buongiorno signora, sono l'avvocato Pistacchio, laureatissimo. Come sta?
1: Malissimo, comunque va bene così. Ci
3: allora, senta,
1: avanti,
3: guardi, io ho avuto modo di guardare la sua pratica al volo, però da quello che mi risulta, signora, lei deve pagare circa...
1: Ma non devo essere io comunque, deve essere la mia assicurazione, dunque i danni... Cioè, non
3: sì,
1: è,
3: però questo ovviamente, signora, come ben sa, incrementerà la sua polizza e poi tutta una serie
1: no,
3: di...
1: No, ma aspetti, allora lei mi sta chiedendo soldi in nero?
3: Beh, signora,
1: mi faccia capire.
3: Signora, in nero, adesso non usiamo termini compromettenti.
1: Blocchi tutto, blocchi tutto. Mi dispiace.
3: Intanto, signora,
1: mi dispiace.
3: La prego.
1: Ho già capito. Ero già convinta che era una truffa e adesso sono ancora più convinta.
3: Ma come
1: che
3: si
1: una
3: permette,
1: truffa,
3: signora? Mi quale truffa?
1: Buongiorno.
3: Ma buongiorno un cazzo, signora, mi scusi. Quale truffa? Pronto? Sta scellerata, ubriacona. Basta, richiama subito sta bastarda.
0: La signora si è incazzata come un antilope. Per recuperarla chiamiamo il figlio e gli diciamo di provare a calmarla. Altrimenti il famigerato avvocato Pistacchio sarà costretto a farle una querela penale forte per guida in stato di ebbrezza. Dopo una mezz'ora la richiamiamo per scoprire se è più predisposta a collaborare. Round 3.
3: Pronto?
1: Buongiorno, mi dica, chiedo scusa.
3: Signora Mariangela, capisco che sia un po' nervosa, siamo tutti un po' nervosi, siamo vicino alle vacanze, quindi...
1: No, ma non è vacanze, perché devo passare un esame a tutti i costi e allora sono un po' fuori,
3: capito. Però, allora, noi abbiamo fatto un po' di ricerca, lei sa che l'Aldi di Fossano è munito di telecamere di sicurezza. Noi,
1: sì, ma tutti.
3: Ecco, abbiamo avuto anche una sua amica, presumo sia una sua amica, la signora Marisa, che ha fatto anche da testimone. Signora, questo...
1: Marisa, e chi è
3: questo? Questo rimane fra me e lei. Ok, rimane sì, fra me e lei. Mi hanno detto, sta persona ci ha detto, che lei quando esce, fa la pausa insomma dai suoi corsi, si fa due cicchetti, insomma due birrette, e lei quel pomeriggio lì l'hanno vista barcollare verso la macchina, ha fatto questa retromarcia, ha picchiato dentro la Jeep, ci ha sparato sti 5.700 euro di danni, deve capire, e poi se ne è tornata a scuola. Cioè il danno è molto importante, non so se ha visto le fotografie dell'auto.
1: No, nessuno mi ha fatto vedere niente.
3: Arca miseria, la macchina...
1: Come ho già detto... No, nessuno mi ha fatto vedere niente, io non ho neanche un documento in mano.
3: Signora...
1: Non posso dire niente.
3: La macchina è accartocciata, cioè voglio dire, se lei si beve due birrette e poi mi fa ste retromarce così al Castle McCormick, capisce che...
1: Sì, comprendo.
3: Allora, intanto mi deve abbassare un po' il gomito, perché sennò i danni diventano maggiori.
1: Cioè, ma voi volete poi un bonifico, qualcosa?
3: No, non noi, signora. Lei dovrebbe, se vuole,
1: la mettiamo
3: in contatto con la vittima e si metterà d'accordo.
1: Sì.
3: Le paga magari metà danno direttamente, è tutto in chiaro, signora. Mica stiamo parlando di nero, robe varie. Lei prima parlava di nero, noi... Assolutamente no.
1: Allora dia il mio numero a questa persona e ci metteremo d'accordo. Io qualcosa magari glielo posso dare, con la rivalenza coprirò poi l'assicurazione.
3: Le ripasso il funzionario e così si mette d'accordo, d'accordo? Round
1: 4. Buongiorno,
2: signora. Allora, come penso abbia pattuito con l'avvocato, sono 5.700 euro, di cui 2.350 vanno corrisposte direttamente al nostro cliente.
1: Sì.
2: Ok, il nostro cliente, cliente si chiama Marco Mazzoli e lei è nello Zoo di 105.
1: Allora avevo ragione prima di incazzarmi come una bestia.
2: Signora, è uno scherzo di suo figlio.
1: Sì. Ecco perché che gran figlio di buona donna.
3: Vabbè, suo figlio, signora. Cioè.
1: Vabbè, va, lasciamo perdere, va.
2: Si è spaventata, cioè, signora?
1: No, spaventata no, incazzata sì, però.
2: Perché è incazzata, signora?
1: Ma no, ma perché, cioè, vabbè, io pure ho telefonato alla mia assicurazione, fate un po' conto voi cosa ho combinato, vabbè, va.
2: Vabbè, non si preoccupi, signora, la spolperanno fino al midollo.
1: Grazie.
2: Salve.
4: Vuoi vendicarti di qualcuno? Vuoi infamare tua moglie, tuo marito, il tuo amico, i tuoi figli? Devi fargliela pagare a qualche stronzo? Insomma, vuoi fare un mega scherzo per farlo cacare addosso ma ti riconoscerebbero subito? Siamo qui per te. Manda una mail a pippopalmieri@105.net inserendo tanti, tanti, tanti dettagli.
5: Nome, cognome, numero telefonico, comune di residenza,
6: hobby,
5: passioni segrete,
6: luogo di nascita,
5: manie,
6: cibo preferito,
5: viva la figa!
4: ovviamente il soggetto dello scherzo. Al resto penseremo noi. Ricorda, più particolari significa scherzi più belli. Infameria telefonica.
6: Radio 105.

0: Arts 105 Zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: Minchia, puttane le vostre madri. Perché sono obbligato a presentare sti due ignoranti di merda? Non potevo fare la voce del casello come mia cugina? Vi odio, cazzo. Oggi quei due rotti nel culo di Massimino e Giovannino si sono ficcati nella cervella di comprarsi il montone e fanno a merda i montonai. Sentiamo, prima che vi tagli tutti.
3: Chi è?
4: Ciao, senti, sto cercando il montone, di vendite?
3: Ma lei ha sbagliato.
4: Come
3: hai
4: sbagliato? Sta cercando i montoni per andare in montagna. Che dobbiamo fare i balordi con le puttane. Proprio ci spacchiamo a Livigno con le zoccole. Allora dobbiamo arrivare con i montoni e i cazzi di fuori.
3: Campbell, buongiorno.
4: Sciacqua cazzi, non è che mi hai buttato giù il telefono? Com'è sta cosa? Mi devo comprare il montone io.
3: Lei ha sbagliato.
4: Sbagliato, no? Sbagliato. Come cazzo parli? Che ti perdi le...
3: Ma chi sei?
4: Sono Giovannino, ciao. Senti, ascolta un attimo. Ma tu vendi
3: ha
4: un montone?
3: Ha sbagliato, non ha...
4: Sto a parlare, che ti do un schiaffo, bastarda!
5: Pronto?
4: Ma com'è che io stavo parlando di montone e la tua collega mi ha buttato giù il telefono? Com'è sta cosa? Stavo parlando che ho bisogno di un montone. Li vendi tu?
5: No.
4: Ok. Stiamo allora qua al telefono a parlare di cazzi.
6: Cavolo, fallo a merda questo.
4: Sono sempre io, ascolta. Allora, facciamo una cosa. Adesso io non compro il montone. Vado fino a Livigno nudo. Vado su, mi compro tutti i vestiti
3: non
4: del paese.
3: Poi
4: mi
3: stai zitto,
4: sto parlando.
3: Prendo
4: un
3: po'. Non mi deve disturbare, io non la conosco.
4: Fammi parlare.
3: Noleggio
4: un po'. Prendo un motorino. Prendo il motorino. Stai calmo. Prendo il motorino a noleggio. Scendo giù a tutta velocità. Do uno schiaffo forte e chiuso il telefono ancora. Come ti permetti?
7: Carlo?
6: Cosa hai detto?
7: No, con chi parlava?
6: Con chi parlava? Minchia, terza elementare.
7: Con chi stava parlando, scusi?
6: Con te sto parlando, t'ho chiamata adesso.
7: Mi dica.
6: Cosa c'hai in bocca, un cazzo? Che essendo tutta impegnata. Sto cercando un giubbotto di pelle, mondone.
7: No, non ci abbiamo niente, guardi, di pelle, montone non ci abbiamo niente.
6: Che cosa c'avete, giusto per capire?
7: Pellicce.
6: Ah, proprio pellicce? Tipo visone, volpe?
7: Sì.
6: Minchia, roba proprio che ci sta dentro. E se, da uomo c'è?
7: Pellicce, no. Vanno fatte.
6: Ma le fa proprio lei? Lei che scarna gli animaletti, li cuce? Cioè, li fa lei proprio?
7: Non ho capito cosa mi sta dicendo, scusi.
6: Dica, se fa lei lo squartamento e l'impellicciamento, perché magari me ne faccio fare una su misura. Cioè, di soldi non c'è problema.
7: Arrivederci,
6: Che cazzo fai? Mi saluti mentre parlo. Sei squinternatissima proprio, bastarda. Ma guarda sta zoccola.
8: Felice, buongiorno.
6: Scema di merda! Lo sai che la prossima volta ti metti giù la cornetta e ti lanci i cinesi contro le vetrine? Proprio ti riempi le vetrate di cinesi schiacciati che sanguinano. Hai capito?
8: Chi cazzo è?
6: Chi cazzo è?
8: Chi è?
6: Pronto? Li vuoi i cinesi contro la vetrata? Ti lancio con la fionda proprio. Che c'hai due teste che parli contemporaneamente? Swish. Ah, fai i versi di Batman degli anni 60. Scocopto. Vabbè, va. Vado alla cop. Va a fanculo, va.
8: Vai che a fanculo, va.
6: Bastarda.
2: Ecco, lo sapevo. Anche oggi non hanno concluso una minchia e ho perso 4 minuti preziosi della mia esistenza sintetica, sottraendoli al mio progetto di estinguere la razza umana. Aggiungerei di merda. Vi odio talmente tanto che se potessi cagare nei colli dei vostri genitori mentre mi chiedono in ginocchio di risparmiare le loro vite, lo farei facendomi una sega. Merda, se potessi cagare nei colli dei vostri genitori mentre mi chiedono in ginocchio di risparmiare le loro vite, lo farei facendomi una sega.

0: Stellantis, perché io ho chiamato settimana scorsa e mi hanno detto che è tutto a posto. Quindi lei il veicolo fermo, cioè il fermo del veicolo non me lo fa.
1: Ma allora, io ho parlato con Stellantis ancora ieri sera e la sua posizione non è stata chiarita, quindi non so con chi abbia parlato lei, ma qua le rate di maggio e giugno risultano ad oggi insolute.
0: No, lei non credo proprio, perché guarda, sul conto sono scese.
1: Sì, ma lei ha verificato che l'importo che è stato detratto dal suo conto sia effettivamente migrato verso il conto di Stellantis?
0: Assolutamente no. Perché io ho chiamato proprio Stellantis, il numero in cui c'è scritto nella lettera, e loro mi hanno detto che è tutto a posto.
1: Sì, ma con chi ha parlato lei di Stellantis? Perché
0: Io non so darle un nome, cioè non mi sono segnata il nome, no. Io ho chiamato il centralino e mi hanno detto, hanno verificato e è tutto a posto.
1: Ma il numero che lei ha chiamato, a lei, sì, da chi è stato consegnato?
0: Era sulla lettera.
1: Quale lettera?
0: Che mi è stata inviata. Quella che mi è stata inviata, che diceva che io non ho pagato delle rate.
1: Ma
0: io ho chiamato,
1: scusi,
0: proprio perché le rate dal conto sono scese e loro mi hanno detto che sono,
1: sì,
0: pari.
1: Mi faccia spiegare, perché io sono qua per aiutarla, sennò io mando il fermo del veicolo e lei si arrangia, non lo so, sono qua per aiutarla.
0: Mi scusi, lei mi sta dicendo che mi ferma il veicolo quando io le rate le ho pagate.
1: Sì, e io le sto dicendo che per quella che è la situazione attuale, probabilmente lei è convinta di aver pagato le rate, nel senso che l'importo è stato detratto dal suo conto, ma dal suo conto non sono mai arrivati a Stellantis. Ed è per questo che Stellantis ha chiamato Ecofin, che siamo noi, per il recupero di questi crediti. Allora, c'è un problema. Quello che le sto dicendo io è che Stellantis non invia lettere, perché dopo il 7 aprile del 2023 noi siamo tenuti a comunicare ufficialmente via PEC.
0: Io la lettera che ho ricevuto l'8 di maggio con scritto Stellantis sopra, chi me l'ha inviata?
1: È questo che sto cercando di capire con lei, perché dal nostro punto di vista lei potrebbe essere stata vittima di una truffa. Lei potrebbe essere stata truffata tramite questa lettera, cioè potrebbe essere un caso di phishing. Noi necessariamente dobbiamo disporre il fermo del veicolo. Questo è insindacabile.
0: E io come ci vado a lavorare, mi scusi?
1: Questo è un problema suo. Mi dispiace provocare.
0: Vabbè, immagino che sia un problema mio.
1: No, è perché si metta nei nostri panni. Noi dobbiamo verificare se lei è stata vittima di un caso di phishing o, al contrario, se invece lei è uno di quei furbetti.
0: Come riesco a verificare se è una truffa o meno?
1: Allora, apriamo una pratica sicuramente. La apriamo anche con Stellantis. Lei dovrebbe innanzitutto aprire questa pratica con la propria banca.
2: Dottore, quindi facciamo partire il carro attrezzi?
1: Beh, il carro attrezzi va fatto partire comunque.
2: Mi sa dare l'indirizzo di dove andare a recuperare.
1: Mi scusi?
0: No, sta scherzando? Mi prende la macchina con il carro attrezzi?
1: Sì,
0: cioè,
1: questo sì.
0: Io adesso siamo Stellantis, mi metto d'accordo con la Stellantis, ma state scherzando?
1: No, allora, lei può fare quello che vuole con Stellantis. Noi comunque siamo tenuti a venire a ritirare la sua macchina e a porla in fermo amministrativo. Questo è insindacabile, come le dicevo prima.
0: Io non le pago il carro attrezzi e venirmela a levare. A me non mi ha detto nessuno. Lei non mi può chiamare così oggi e dirmi le prendo la macchina senza dirmi che sono senza macchina.
1: Allora,
0: Lei non mi ha mai chiamato per dirmi che io non ho pagato una rata della macchina. Lei mi chiama dopo 3 mesi e mi dice le prendo sulla macchina.
1: Beh, ma mi scusi,
0: ma scherzando?
1: Mi scusi, se lei non paga 3 rate della macchina non può essere mia la responsabilità. Abbia pazienza.
0: E a me chi me lo dice che non ho pagato le rate della macchina?
1: Ma è la sua la macchina, mi scusi signorina, ma che opposizione è? La sua è la macchina, lei si deve prendere cura,
0: sì,
1: di quello che
0: io le sto dicendo che a me risulta che sono scese e io ho chiamato Stellantis e mi dice che sono scese.
1: Glielo dico io, signorina, se vuole fare le opportune verifiche.
0: Allora io le dico che sono Belen Rodriguez, ma cosa vuol dire?
1: Guardi che siamo all'assurdo, mi scusi, lei è insolvente per 3 date e vuole anche avere ragione, alza la voce, ma non lo so. Ma scusi, lei ha aperto la PEC?
0: Io non ho mai avuto una PEC. Il pacco
1: lei non è una PEC. Allora
0: no.
1: A lei è completamente fuori legge, perché lei è tenuta ad avere una PEC.
0: Guardi, facciamo così. Io adesso sento,
1: sì,
0: da chi ho comprato dalla macchina e dall'avvocato e poi le faccio sapere.
1: Molto bene. Per il momento possiamo metterci d'accordo per il carro attrezzi?
0: Ma no, assolutamente no. Ma assolutamente no, ma mi richiama domani e poi ci metteremo d'accordo. Io intanto,
2: dottore,
0: mi segno il suo nome e cognome
2: l'autista
0: e così
2: linea.
0: Poi le faccio sapere domani.
1: Mi scusi solo un attimo che ho in linea l'autista del carro attrezzi. Mi dica pure.
2: Mi servirebbe l'indirizzo di ritiro, perché
1: in questo momento la macchina si trova all'indirizzo?
0: Io non glielo dico dov'è la mia macchina, ma stai scherzando?
1: Beh, mi
0: lei mi dice che mi viene a ritirare la macchina senza dirmelo
1: Ma no, glielo sto dicendo adesso.
0: No, no, no, no, mi deve averti prima, ma stai scherzando?
2: Allora, beh,
0: ma stai scherzando, mi chiama adesso per ritirarmi la macchina?
2: Mi perdoni, mi scusi.
0: Le posso chiedere nome e cognome?
2: Salve, mi scusi, sono il Amedeo Nordmistral con cui ha parlato poc'anzi. E siccome sono io che mi sto occupando del ritiro della vettura, preferisce portarcela lei?
0: No, no, ma stai scherzando, ma lei, guardi, può fare quello che vuole, a me mi dispiace, mi dispiace.

0: piace, so che sta lavorando, ma io prima devo essere avvertita che mi prendete su una macchina e che ci sono due tre rate in
1: salute. Allora, signorina, facciamo così, io le lascio l'indirizzo di dove siamo noi e il nostro numero. Lei faccia le opportune verifiche e poi ci faccia sapere quando potrà passare presso la nostra sede.
0: Ecco, mi può dire anche il nome e cognome del suo collega, scusi?
1: Allora, il mio collega è Fabio Alisei e io sono Paolo Noise, siamo lo Zoo di 105!
0: Ma che cagare! Ma oddio mio, questo è il mio compagno.
1: Eh sì, è Riccardo.
0: Oddio mio.
1: Hai preso un po' di paura, Alessia?
0: Un bel po'.
1: Sta piangendo. Mamma mia. Bevi un bicchiere d'acqua.
0: Siete fantastici, ragazzi, però mi avete fatto morire.
1: Beh, fagliela pagare al tuo ragazzo.
0: Direi di sì.
1: Niente buco nel culo per un anno.
0: Direi, ma anche per di più.
1: E niente pompini, sì. Che sei di Brisighella li farai anche bene.
0: Sì, insomma, ci difendiamo.
1: Andiamo avanti. Ciao bella, ripigliati.
0: Ciao,
1: un bacio, ciao Alessia. Ciao.
2: Vuoi vendicarti di qualcuno? Vuoi infamare tua moglie, tuo marito, il tuo amico, i tuoi figli? Devi fargliela pagare a qualche stronzo? Insomma, vuoi fare un mega scherzo per farlo cacare addosso ma ti riconoscerebbero subito? Siamo qui per te. Manda una mail a pippopalmieri@105.net inserendo ta

ed ovviamente il soggetto dello scherzo. Al resto penseremo noi. Ricorda, più particolari significa scherzi più belli. Infameria telefonica.

0: Lo Zodi 105.
1: La sderenata dello Zodi 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Federico da Ravenna. Ho 25 anni e ascolto molto divertito le tue sderenate. Vorrei dedicare una sderenata alla mia ragazza di 24 anni, Giulia. Ultimamente si è messa sotto con dieta ed esercizio fisico, ma anche se è dimagrita, non è ancora soddisfatta. Le potresti dire che l'esercizio fisico possiamo farlo anche a letto? E che anche se il suo corpo cambia, io due pisellate gliele do sempre volentieri. Grazie mille.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Giulia?
2: Sono io.
3: Ciao Giulia, sono Umbriake. Ti sto chiamando perché mi ha mandato un'email il tuo ragazzo, Federico.
2: Sì?
3: Perché ti vuole dedicare una sderenata. La vuoi sentire?
2: Ah, vai, vai.
3: Vai, vai maestro.
4: Federico si vede con Giulia, che da poco fa gli allenamenti. Pompa come la cavalla furia, fra flessioni e piegamenti. E fino ad ora, per quanto hai sudato, hai visto qualche piccolo risultato. Anche se non sei soddisfatta e fai la dieta della pasta asciutta. E il tuo ragazzo dice che c'ha il brevetto per fare l'istruttore di ginnastica da letto. Puoi risparmiare i soldi della palestra con Federico che ti tira tutta come la faccia di Renato Balestra. E Giulietta pigliete stu cazzo che dimagrisci e ti diverti e ti godi pure il tuo ragazzo, che anche se il tuo corpo cambia

0: esempio, uno te lo smollo. Con i bocchini puoi allenarti a rassodare i muscoli del collo. Giulia! Ti è piaciuta la canzone, Giulia?
1: Bellissima! Una meraviglia!
0: Sono contento, sono contento.
1: Grazie.
0: Ti vuoi dire qualcosa a Federico?
1: Che appena lo prendo vede.
0: Appena. Oh, quindi deve stare attento, Federico. Mo' arrivi tutta satanata, che lo distruggerai al prossimo giro, eh?
1: Esatto, esatto.
0: Bravo, bravo. Mi raccomando, con la ginnastica da letto. Flessione, piegamento e pompamento. Bravo.
1: Assolutamente.
0: Bravissima. Bravissima.
1: Beh, grazie.
0: Ti mando un bacione, grazie a te. Ciao ciao.
1: A voi, ciao, ciao ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
6: Come sta? Merda!
4: Però,
6: però, però,
4: però,
6: però,
4: però,
6: però,

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fanno che mi pare a Bretagna solo a cipalla così.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
4: Oh la la, oh la la, oh la la la.
5: Scassa parola e vai a cagare.
6: Buonasera a tutti!
7: Ballet!
6: Buonasera, ullala, ullala, ullala,
7: ullala!
6: Supercampione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il supercampione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Sogno!
8: Cutù, cutù, cutù,
9: Cutù, cutù, cutù.
8: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
9: No, John... si chiama Di Lerda.
8: E però il terzo nome si chiama Cutù.
9: A lei c'ha anche un terzo nome.
8: È il terzo nome,
9: cioè,
8: come
9: è un principe lei?
8: Mio padre Narduzzi.
9: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
10: quello
9: si chiama?
10: Era, sì.
9: Con la lettera A. Recidere un arto.
10: Amputare.
9: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
10: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
9: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
11: Vaffanculo!
9: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
8: Vedi qua?
9: Sì.
8: Biberò?
9: Biberò?
8: Bicazzo!
9: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
10: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
8: Ecco.
10: Certo. Verrà se mai da una borraccia.
8: La borraccia non
10: è. Io non ho mai visto nessun ciclista
8: non
10: con
8: è
10: un bicazzo in
8: borraccia.
9: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
12: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
9: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
12: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
9: Ma no, ma no, no, no.
8: Ce l'hai alle scarpe lì.
9: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
8: B! Bibite!
9: Le bibite!
8: B! Banane!
9: Le banane!
8: B! B! B! La sorella, tua sorella, fa le B! Le B!
9: Bravo! Oh, infatti, si
8: io
9: sa, esistono...
8: Io non ho mai respirare con le b***e!
9: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine!
8: Voglio!
9: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
10: La coccinella!
8: Cosa no? Cosa no?
12: Coccodrillo!
10: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
9: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
11: Vaffanculo!
9: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
10: Ma è la coccinella!
9: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
8: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
9: Certo.
8: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
9: Sì,
8: sì, ci te muor, ci te stramurte, tutta la famiglia tua!
10: Ma lei ha mai visto un cimitero volante, dai?
9: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
10: Sì, è porta fortuna.
9: Bravo, signor di merda, non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
8: È una vergogna!
12: Basta, si
9: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
12: Il cardamomo.
9: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
8: Ma
9: quale cardamomo?
8: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
9: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
8: Zoccola.
9: Sì, giusto.
8: Zoccolona.
9: Giusto, eh.
8: E che c'ha Zec? Che c'ha Zec, stu cazzo?
9: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor Di Merda da Grato Sogno.
10: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
8: Ma lo dice sempre di piedi.
9: Stia calmo, faccia da pirla.
8: No, non arrabbiare.
9: Dica qualcosa.
8: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice Di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
13: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
14: Lo Zoo di 105.
13: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Attenzione! Dopo l'enorme successo di Super Comparsa nella serie Super Erotici, inspiegabilmente una delle più grandi produzioni cinematografiche americane ha deciso di lanciare una serie interamente dedicata a lui, con Super Comparsa come protagonista.
1: Rolling! Action!
2: Durante gli anni 30, la grande città di Metropolis pativa le atroci sofferenze di una crisi economica di portata mondiale. In quel periodo di paura, confusione e carestia, persino i supereroi soffrivano un terribile crollo dei loro superpoteri.
3: Ricorda sempre, da un grande potere derivano grandi responsabilità. Se ti tramuti in qualcosa di più di un semplice uomo, se consacri te stesso a un ideale, e se nessuno riesce a fermarti, allora diventerai tutta un'altra cosa.
4: Il mio nome è Mario Rossi. Quando avevo 17 anni sono stato morso da un assistente alla regia radioattivo durante una gita di classe a Cinecittà. A causa delle radiazioni ho sviluppato una straordinaria capacità di stare dove mi dicono di stare e di fare ciò che mi dicono di fare, senza rompere troppi coglioni. Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista
5: sì, ma porca puttana, però cazzo, allora mi hanno dato 4 spicci per fare lo spin-off e vabbè, già dico, non ci credo mai, questo è un progetto, cioè patetico, vabbè, ma almeno fallo bene, ma studiatelo, ma imparatelo a memoria, ma fatta in corso di training, vattela a studiare nei boschi con l'uccellini, ma cazzo, ma questa è la scena 1, la scena madre, il momento tuo, e dai cazzo, super compà,
1: action!
4: Da quel giorno, ovunque ci sia urgente bisogno di un cugino del protagonista che fa ciao dalla finestra, o di un passante che cammini sullo sfondo parlando al cellulare, o di un passeggero in più sull'aereo dirottato dai cattivi, arrivo io. Io sono il super uomo qualunque. Io sono super comparsa, punto esclamativo.
5: No, punto esclamativo.
2: Londra, ore 14:30. Set del film La vendetta del proctologo 2.
5: Allora, bene, tutti pronti. Ora giriamo la scena in cui il dottore riceve la notizia del rapimento di sua figlia mentre sta eseguendo un approfondito esame della prostata a un paziente a caso. Va bene? Allora, tutti in posizione.
6: Maestro, c'è un problema. La comparsa che doveva interpretare il paziente che prende il dito in culo è rimasto bloccato nel traffico.
5: Porca troia, che c'è?
4: Ma non capisco se la signorina è reale oppure no. Cioè, è un assistente vero oppure ha recitato?
6: Ma chi è sto coglione?
4: Ha recitato, allora. Ok, ho capito.
5: Ma interrotto, prego, vada. Io che devo fare me stesso? No, mi sto a confondere, vabbè, prego.
1: Action!
6: La comparsa che doveva interpretare il paziente che prende il dito in culo è rimasto bloccato nel traffico.
5: Ah no, porca troia, no! Vabbè, niente ragazzi, mi dispiace, il film si può più fa. Tornate a casa, aggiornate il curriculum, ci vediamo un'altra volta.
6: Ma come, maestro? Si arrende così?
5: Ma mi arrendo così, già stiamo in ritardo mostruoso sulla tabella del marcio, abbiamo speso già metà del budget per la cena col canguro che è cagato all'elicottero, sono andato a fisarmonica, è una cosa facile da fare, tra l'istruttore, l'animale, insegnagli pure a suonare. Dai, non possiamo permetterci altri ritardi, via, tutto a casa, non lo famo più. Dai.
6: Ma non è giusto! Deve esserci una soluzione.
7: Ma quello cos'è? Un aereo! No, è troppo grasso per essere un aereo!
8: È un ciccione!
6: No, è troppo grasso per essere un ciccione!
7: Sembra... No, non può essere! Sì, è proprio lui!
9: È super comparsa!
4: Buongiorno a tutti, i miei sensi di comparsa mi hanno condotto fino a qui. Avete per caso necessità?
5: Oh, grazie al cielo! Sì, super comparsa! Dobbiamo girare una scena e ci manca un attore! Presto! Abbassate le mutande e mettete la 90 su quel lettino e sta zitto mobile, eh? Tutti pronti, gente, si gira finalmente! Motore!
7: La vendetta del proctologo 2, scena 47, dito in culo prima!
5: Azione!
1: Action!
10: Si rilassi, signor paziente! Ora le infilerò una delle mie dita dentro il culo!
4: Ma no! No,
5: stop.
4: No, scusate.
5: Adesso no, ma già mi va a perdere tempo. Sì.
4: Però, scusi, si rende conto che comunque non ha senso questo? Cioè, io faccio sono super comparsa. Faccio la parte della comparsa, arrivo a fare la comparsa, poi alla fine è sempre un dito nel culo, ma perdonatemi.
5: Scelga meglio i copioni, dove
4: cioè, non posso fare, non so, quello che muore sul Titanic.
5: Sì, aspetti, adesso le costruisco un transatlantico.
7: Motore partito!
5: Azione!
1: Action!
10: Si rilassi, signor Pazienti. Ora le infilerò una delle mie dita dentro il culo.
7: Dottor Manone!
6: Povero super comparsa!
4: Dottor Manone! Adesso ho colto il colpo di scena!
8: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dagli studi Rai di Napoli, Roberto Saviano presenta Insider.
2: Buonasera e bentornati a Insider, Funiculi Funicula e Forza Napoli. Mi lascio andare ad espressioni tipicamente partenopee, perché quella gocciola ammuffita di Bruno Vespa mi sta facendo il mazzo a tarallo con gli ascolti e tengo bisogno di un po' di terroni, perché altrimenti mi rimandano a scrivere i bigliettini dei baci Perugina, mannaccia Maron. E invece gli ha già spaccato sta strunzata in coppa alla camorra. Così mi mandano a fare i pacchi al posto de Kellu Baccalone ballerino di De Martino. Quanto sono belli i pacchi. In questo paese di fasci e di mafiosi l'unica certezza rimasta è che tu dici, che ne so, Abruzzo, Friuli, Venezia Giulia e paf, te chiove addosso una cascata di bucchiacchella. Magari voi non lo sapete, ma la canzone Quando chiove di Pino Daniele era una metafora dello squirt. Vabbuò, yammannanz, parliamo di criminali pezzi di merda, che è con quello che mi guadagno da vivere. Solo un attimo che mi faccio un ciupito col sangue di San Gennaro. Prosit. Ah, meglio della tequila col verme, n'gula mamt. Stasera conosciamo più da vicino un pentito di mafia, un gola profonda, un infame, come lo chiamiamo noi del settore. Quella cloaca del signore Natale Morgillo, detto Olisoform. Buonasera, signor Morgillo.
3: Buonasera, dottor. Mamma mia, quanto è fetente questo posto. Quant'è che non passate la lucidatrice?
2: Natà, fatte le cazze tuoi. Piuttosto ci dica. Qual era esattamente il suo ruolo nella famiglia di Salvo, per la quale lei ha lavorato, prima di sputtanarla come un infamone?
3: Io facevo il lupulizzatore, dottore Saviano, pulive le cose.
2: Lupulizzatore. Quindi lei, diciamo, ripuliva le scene dei crimini mafiosi, liberandosi di cadaveri, bossoli di pistola, impronte digitali?
3: Beh, non proprie. Ecco, più che altro faceva i pavimenti, ma poi pure tende, tapite, battiscopa. A volte iettava pure la munnez.
2: La munnez, certo, una parola in codice per definire i cadaveri crivellati di colpi dei membri della cosca rivale. E come si disfaceva di questa cosiddetta munez? Li squagliava nell'acido? Li dava in pasto ai pitbull? Oppure li gettava in qualche pilone di cemento?
3: No, ma che? Pigliava le sacchette e li portava dentro alle cortile delle condominie. E poi un poco di vetro di là, la carta di qua. E i rifiuti organici dentro lu contenitore apposite.
2: Mio Dio, avete sentito? È terribile, questa merda analfabeta strappava gli organi a persone ancora vive per rivenderli al mercato nero in una borsa refrigerata, agghiacciante.
3: In che senso, merda analfabeta? Io sono che ragioniere, lo sapete?
2: Zitte, state zitte, taci, louta. Veniamo al motivo della sua presenza in questa trasmissione, che guardano solo i morti di fame che non hanno Netflix, perché lei, signor Morgillo, detto Olisoform, a un certo punto ha cantato.
3: Morgillo, il cognome è Morgillo. Sì, comunque io e Aggi è sempre volute diventare una star del neomelodico. Me songhe fatte pure i capille come Nino D'Angelo, ma essendo che sono pelato nel mezzo, Aggi è fatte sole li capille bionde ai lati e lunghi, solo che sembravo Goldrake e la gente non mi pigliava sul serio quando cantava le cose d'amore.
2: La smetta di tergiversare, lei ha fornito agli inquirenti i nomi di tutti i componenti della famiglia di Salvo, è vero o no? Strunz.
3: Sì, sì, è vero, ma perché quello Iorne, lu portiere, era malate e l'ho sostituita io, che lui è marito a mia cugina Annunziata. E allora è arrivata stu poliziotte e mi ha chiesto chi abita nello stabile e ci ho detto i nome e i cognome.
2: Ma si rende conto? Lei quel giorno ha aiutato gli sbirri a localizzare ben 5 latitanti, ha praticamente tagliato la testa ad uno dei clan più potenti della camorra. Si rende conto, brutto coglione?
3: Come, brutto coglione?
2: Sì, brutto coglione. Ha idea di quanti libri potevo scrivere ancora sulla famiglia di Salvo, di quante trasmissioni televisive, conferenze, podcast potevo fare su quella gente. Stavo a tanto così dai pacchi, mannaggia la m***a. Poi arriva lui, stu cazzo di citofono umano, e mi rovina tutto. Chi te muort?
3: Chi te vive?
2: E chi te stramort? Levatemelo dalle mani che lo gonfio, sto rovina famiglie.
3: Ma allora, dottore Saviano, per quella cosa che mi aveva promesso di piazzare mia nipote all'eredità, non se ne fa più niente.
2: Natà, cerca di levarti i rocazzi, perché altrimenti l'eredità, tua nipote la prende sul serio, quella tua. Comincia a correre, strunz. E vedi di non zigzagare troppo, che con ste luci basse non vedo un cazzo, a fangule.
3: Oh, oh, oh, ma siete scemi, oh.
0: Radio 105.
4: Radio 105. Welcome to the zoo.
5: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: Le emissioni, oltre ad avvelenarci con le polveri sottili, contribuiscono al riscaldamento del pianeta. La decisione dei governi, dei paesi di tutto il mondo è fine delle auto a benzina o diesel. Sapete quante auto circolano oggi sulla Terra? Circa 1 miliardo. Per contenere il problema bisogna che 600 milioni siano elettriche entro i prossimi 20 anni. Oggi sono 2 milioni. Dove ne vengono vendute di più è la Cina, segue l'Europa, terzo gli Stati Uniti, Italia. Non pervenuta, 0,1%. Perché si acquista poco l'elettrico? Perché siamo il paese europeo che ha meno incentivi, 3.000 euro contro una media di 9.000, e poi perché ci sono poche colonnine di ricarica. Prezzi delle vetture, circa 30.000 euro in media sul costo, però pesa per il 50% la batteria, che però è già diminuita del 70% dal 2010 a oggi, e la previsione è che diminuiranno i prezzi sempre di più. Il rapporto fra chilometri percorsi e prezzo di ricarica è più conveniente della benzina. Ma in Italia uno è scoraggiato perché comincia a dire è complicato ricaricarla, e infatti su 9.000 punti di ricarica 7.500 sono privati, nonostante siano stati stanziati 33 milioni e mezzo per infrastrutture di ricarica. La Germania, che è il maggior paese europeo produttore di automobili, ha deciso che entro il 2030 tutto sarà elettrico. L'Italia ha optato per il 2040, ma ancora non c'è un piano su cosa e come fare. Di sicuro è che si va in quella direzione, e questo vuol dire che un'intera economia andrà a morire e una nuova sta per nascere. Cominciamo con i settori con i tempi contati. Crollo del 90% delle riparazioni in garage, perché la manutenzione dell'elettrico è più semplice. Riduzione dei benzinai, dei trasportatori di carburante, tutto il settore dell'industria petrolifera dovrà farci i conti. A vantaggio della ricerca, dei costruttori di batterie, delle infrastrutture per la ricarica e di tutti i settori che quell'energia la dovranno produrre, vale a dire le rinnovabili, l'idroelettrico e le centrali nucleari.
7: Ah!

0: Lo Zoo di 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami, aiutami, tata scala!
4: A Sky, Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, di scrivere la cosa con la crede, so.
5: Ma porca. Skywalker!
4: Skywalker! Skywalker!
3: Aiutami, tata Skywalker!
2: Madonna, questa ha la sold! Devo andarla a salvare!
6: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran
1: lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
7: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
8: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
9: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo.
10: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
11: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
10: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
10: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
10: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tremo!
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
10: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
2: No!
10: Vieni con me!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabocco di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito? Lasciati patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, uno figlio degli Avatar.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami. Togliami la maschera. Figlio mio. Figlio mio, togliermi la.
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio. Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai.
2: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Tato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick-Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ulisse, il piacere della scopata.
2: Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Dalle rovine alle mie spalle avrete intuito che non si parla di fica. Purtroppo sarebbe il sogno della mia carriera fare il ginecologo e annusare ogni giorno della passera. Ma ho studiato antropologia, porco, e devo cacarmi il cazzo parlando di evoluzione umana e di cadaveri risalenti ad ere ancestrali. Beh, dai ruderi di merda alle mie spalle potete capire che non sono innanzi a un sito storico. Grazie al cazzo, direte voi, e fanculo, vi rispondo io. Beh, non sono proprio davanti a ruderi qualsiasi, ma sono in Terra Santa, a Gerusalemme, un territorio che da millenni è terreno di conflitti religiosi e di appartenenza. Strafrega cazzi, diranno gli atei, ma va fatto per forza un approfondimento delle più grandiose cagate fatte dall'uomo in nome della religione. Perché, ricordiamolo, alla base delle guerre più sanguinarie della storia dell'uomo vi è la religione e la differenza di credo. Che puttanata, cazzo! Beh, guardate questa croce rossa su questa veste indossata da questa comparsa sottopagata raccattata al mercato ortofrutticolo. È la croce dei crociati.
3: I crociati erano i guerrieri partiti per le crociate, appunto, le guerre sante per liberare la terra dove è nato Gesù, che erano occupate dalla gente che ci ha sempre vissuto. Ma siccome la pensavano diversamente, si sono fatti i chilometri a piedi e a cavallo nel deserto per anni per fargli il culo e liberare quattro sassi e un po' di sabbia. Che ignoranti.
2: Avete sentito? Tutto inizia nel 1099, quando Papa Urbano II si sveglia tutto preso male e decide di mandare poveri coglioni a conquistare Gerusalemme, che era occupata dai turchi di religione musulmana. E forse anche per motivi economici e di vie di commercio, ma alla gente con la toga piace più la prima versione da raccontare. Vabbè, dicevo, ma i musulmani dell'anno 1000, chi erano? Erano come pensiamo noi? Dei selvaggi assassini bramosi di conquista? No, i veri ignoranti bramosi di conquista eravamo noi cristiani, che affogavamo nella povertà del Medioevo mentre loro, i selvaggi, erano astronomi, matematici, cartografi, filosofi, chimici e medici e amanti del bello, della botanica. Insomma, gli stronzoni eravamo noi occidentali.
3: La cultura araba dell'anno 1000 era al massimo del suo splendore. Mentre noi morivamo di fame e cinculavamo gli asini, loro avevano palazzi meravigliosi ricolmi di bellezza e delle belle fiche che profumavano di fiori di pesco, mentre le donne europee puzzavano di piedi e latrine.
2: Abbiamo fatto ben 8 crociate in Terra Santa. Abbiamo vinto e abbiamo perso moltissime battaglie. Ma alla fine di tutto sto casino del cazzo, Gerusalemme rimane turca. E l'unico risultato, oltre ad esserci fatti chiavare i culi ai prigionieri in ogni spedizione, è che la cultura araba assimilata dalle genti di ritorno da quelle regioni ci ha arricchito ed elevato, creando però un casino del cazzo con i rapporti fra cristiani e musulmani, che perdurano tutt'oggi.
3: Ma i papi non potevano farsi i cazzi loro? Vabbè, ognuno è libero di fare quello che cazzo gli pare e se uno vuole credere a Topolino, che lo faccia. Basta che non venga a spararmi a casa perché non ho un basamento di pietra per adorazione con due orecchie giganti in corridoio.
4: Tisca! Tusca! Topolino!
2: A me piace la fica, ma non vado a casa dei ricchioni a convincerli che è meglio la passera del culo da dove si caga. Alla fine, un forone ogni tanto me lo faccio anch'io quando trovo la sporcacciona viziosa. Solo che sotto non ci sono i campanacci. Fanculo, adesso ho voglia di chiavare. Alla prossima puntata di Ulisse, il piacere della scopata. Io vado a cercare una battona medio orientale.
5: Ma no, cazzo, Alde, non puoi chiudere così.
2: Eccone un altro che non si fa i cazzi suoi. Allora organizza una frociata per farmi cambiare idea sulla fica.
1: Ulisse, il piacere della scopata.
5: Lo Zodi 105
6: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
7: Tutto il resto è gioia.
8: Allora, in questi giorni si parla più che giustamente di alluvione in Emilia Romagna e nelle Marche. Ricordiamo che ci sono anche le Marche, oltre all'Emilia Romagna. Ma c'è una piccola notiziola che nessuno ha messo in prima pagina, perché quando rubano una borsetta in metropolitana c'è sempre la prima pagina su molti giornali, ma quando qualcuno truffa lo Stato per 75 milioni di euro, la notizia compare solo a pagina 22 nella sezione cronaca. E la notizia riguarda la famiglia Elkan, che avrebbe, secondo la procura di Torino, sottratto 75 milioni di euro allo Stato sull'eredità della famiglia Agnelli, con un preciso schema criminale per evadere il fisco in Italia. Naturalmente noi siamo garantisti, ci sarà un processo, ma voglio sentire voi su questa truffa ai danni dello Stato. Apriamo le linee. Andiamo ad Andria, dove c'è Vincenzo? Vai Vincenzo.
9: Ma guarda, non senti a me. Quelli là sono tutti una razza. Ci avevamo tu pure noi i soldi. Cioè io e tutti i miei internisti.
8: Sì.
9: E Voglio pure noi a fare le stesse cose. Quelli là criticavano tutti a Berlusconi che faceva le cose, ma se stavamo tutti nella situazione di Berlusconi, tutti quanti facevano le stesse cose che ha fatto Berlusconi. Quelli sono quei cazzo di bastardi comunisti.
8: Sono i comunisti.
9: Hanno rotto i coglioni.
8: Hanno rotto i coglioni perché? Spieghi.
9: È perché quello faceva le cose, fate del bene alle persone, poi i comunisti non bevono il cazzo.
8: Quindi, scusi,
9: quanti posti di lavoro ha dato? Quello ci ha aumentato le pensioni.
8: Ha aumentato le pensioni. Senta, ma non ho capito il suo punto di vista. Quindi i comunisti rompono i coglioni alla gente perché si ruba i soldi. Non bisognerebbe rompere i coglioni alla gente che ruba i soldi.
9: Io sto dicendo che se io e tu e tutti quanti teniamo le ternissi, i soldi. Eppure noi facevamo le stesse cose.
8: Quindi dice, scusi,
9: tutti la coscienza porca.
8: A posto, quindi lei dice, scusi, se uno è ricco è ovvio che ruba.
9: Può succedere, non è giusto che deve rubare.
8: Non è giusto, no, spieghi perché non ho capito, ignorante bestia di merda. Non ho capito il suo punto di vista.
9: Non offende però.
8: Non è un'offesa, non è un'offesa. Lei è un ignorante, sì, è una bestia, sì, è una merda, sì, dal ragionamento che fa, sì. Quindi sono tre cose.
9: Se non eri ignorante non stavo in campagna.
8: Esatto, ma lei sa perché lei. Sa perché lei è in campagna a lavorare per 4.000 lire, lo sa? Perché lei pensa che sia giusto, pensa che sia giusto che i ricchi si inculano i soldi.
9: Non è giusto. Però
8: ma lei ha detto che è giusto.
9: I comunisti che si incazzano e dicono le cose, quali si rubano i soldi. Ma se i comunisti avevano i soldi, pure loro se li inculavano.
8: Ecco, però nel frattempo se li inculano quegli altri e lei è contento e li difende pure.
9: Basta che non ce ne inculi i comunisti, che sono tutti pezzi di
8: questo.
9: Merda.
8: Quindi lei è felice nella sua povertà, crepi felice nella sua povertà, con una bella lapide di compensato. Lapide di compensato!
9: Almeno mi tolgo tutti i pensieri e vaffanculo.
8: Si ricordi di fare un bel buco nella bara, così la inculano anche da morto. Arrivederci. Andiamo da Ciro il camionaro, vai Ciro.
10: Ha fatto benissimo, tanto qua se sei una persona onesta che paga tutto ti inculano, almeno loro li hanno inculati prima.
8: Lo sa che sono anche soldi suoi, sì?
10: Tanto se non me li inculavano loro me li inculava qualcun altro.
8: Chi glieli inculava, chi?
10: Ah, tutti quelli lì che prendono i soldi per tenersi gli immigrati in casa e poi li mandano in giro a rubare.
8: Per tenersi gli immigrati in casa li mandano in giro a rubare, quanto ruba un immigrato?
10: Tanto.
8: Quanti immigrati ci vogliono per rubare 75 milioni di euro? Faccia due conti.
10: Beh, con quelli che fanno entrare di solito un paio di giorni.
8: Secondo lei la criminalità a carico degli immigrati ammonta a 75 milioni di euro ogni due giorni?
10: In giro per strada non c'è più una persona bianca.
8: Non c'è più una persona bianca, perché le persone bianche sono migliori.
10: No, però diciamo che sicuramente delinquono meno, a meno che non sono terroni.
8: Perché?
10: Una volta gli imprenditori mandavano avanti il paese, e loro invece sono ancora vecchio stampo.
8: Loro sono vecchio stampo, però quando c'è bisogno arriva la cassa integrazione. Chi la paga la cassa integrazione?
10: E adesso mi dici cose che non so, io ti
8: non lo
10: sai,
8: è per questo! È per questo, perché tu guardi le galline, ma i soldi della cassa integrazione glieli dai tu, pagando la tua cazzo di IMSS.
10: Tanto qua non ti aiuta nessuno, bisogna mangiarsi a vicenda.
8: Sai perché non ti aiuta nessuno? Perché i 75 milioni di euro che c'erano per aiutarti se li sono fottuti loro. E tu sei contento?
10: No.
8: Tu sei contento di prendertela nel culo. Allora ti posso dire, dammi il tuo IBAN che ti mando 12 euro per un bel vasetto di vasellina. Così te lo mettono in culo senza che provi dolore. Ciao. Un altro. È il momento di Mattia, vai Mattia, di la tua, vai.
11: Perché hanno fatto bene a truffare lo Stato?
8: Perché? Spiega.
11: Spiega.
9: si sono messi i soldi in tasca e hanno fatto la bella vita, diventando gli idoli del 90% degli italiani.
8: Anche tu al loro posto avresti truffato gli altri italiani?
9: Esatto.
8: Perché?
9: Per fare la bella vita.
8: E tu pensi che sia giusto?
9: No, non è giusto.
8: L'hai appena detto di sì?
9: No.
8: Sì, l'hai appena detto. Hai appena detto che tu sei felice di essere inculato dai ricchi, che se fossi ricco faresti la stessa cosa. Ma siccome non lo sei, tu sei cornuto e mazziato. Tu sei povero e rimarrai sempre povero, perché sei un suddito, non sei un cittadino.
9: Hai ragione.
8: Hai già cambiato idea?
9: Abbastanza.
8: Porca puttana, vedi?
9: C'hai ragione, Bruciani.
8: Vai tranquillo, allora mandami 2 milioni di euro. Così, per il disturbo. Ops, non ce l'hai perché sei un pezzente di merda, zerbino, suddito, batteria del sistema. Vattela a fare in culo, anzi, vai a metterti in carica, vai, ciao. Mettiamo la ciliegina sulla torta di questa meravigliosa puntata con il mio biscottino fatato, il mio unicorno profumato, l'amico mio, direttamente da Grayskull. Amico mio, buon autunno.
11: Tango da trallo, via, storico era e merda. Cerca di sciopare, brutta merda. Cerca di sciopare. Sciopa, come che ha fatto i muslim. Sciopa per aria anche a tiga, adatto anche a tiga, adatto un telefoni.
8: Come mai sei di, come mai sei diventato razzista, amico mio? Biscottino?
11: Infame maledetto. Allora mi chiami tanto che conduci una trasmissione merda. Ascoltami.
8: Ti sto ascoltando, ma non dici niente.
11: Intelligente, brutto coglione.
8: Ma no, certo che sono intelligente.
11: Ascoltami.
8: Certo, ti sto ascoltando, ma non stai dicendo niente. Non stai dicendo niente. Non stai dicendo niente.
11: Ascoltami quello che parlo.
8: Non stai dicendo niente. Qualcosa.
11: Senti, porco, sangue in fame!
8: Scogliattolino!
11: Merda, cane!
8: Piccolo furetto!
11: Male che furetto! Furetto di un infame! Quando vengo lì, dimmi furetto! Quando vengo lì, bastardo di un infame.
8: Senti,
11: maledetto!
8: Scogliattolone!
11: Un coniglio bastardo infame!
8: E tu lo scogliattolone!
11: Brutto onto, cane, brutto onto!
8: Orsetto del cuore! Senti, io oggi ti chiamavo per sentire...
11: Non sta venendo per me i coglioni!
8: Ma vedi che non vuoi parlare!
11: Chiami, orsetto del cuore!
8: Vedi che non vuoi parlare!
11: Infame bastardo! Cane!
8: Codardo!
11: Infame
8: codardo!
11: Bastardo.
8: Codardo! Non vuoi parlare!
11: Intervenire in diretta!
8: Non hai niente da dire!
11: Ospitire tutto!
8: Non dici mai niente! Non hai niente da dire!
11: Ascoltala!
8: Cosa? Cosa? Ascolto cosa? Tu, la tua nenia e le donne!
11: La forza di
8: Dai, dai, forza!
11: Dai. Te lo giuro! Non ti parlerò quando ti arriverò sotto!
8: Certo.
11: Ti smutterò! No. Ti farò come un modello, cane! Ti farò pisciare sangue, cane!
8: Cosa?
11: Te lo giuro! Forse è l'ultima! Cane, te lo prometto!
8: Impotente.
11: Sarai l'episodio di punta di demoni urbani, brutta merda! Te lo giuro! Morirai male! Basta!
8: Ma che cazzo è Demoni Urbani? Cos'è? Ah, è un podcast grandioso. Pensate, lui trova anche il tempo di ascoltare i podcast per caricarsi di livore e vomitarmelo addosso. La preparazione all'infamia. Stupendo, lo adoro. Alla prossima, andatevene a fare in culo, ciao.
12: Radio 105. This is the zoo.

0: California 105. Smalt, smalt.
1: Amico, che lecchi le fughe delle piastrelle sperando di trovarvi delle proteine utili al tuo sostentamento. Vuoi dare un tocco di classe al merdoso container che chiami casa? Vieni da Mondo Deficienza, il grande megastore di arredamento leader in Europa per numero di operai in nero morti a causa di incidenti sul lavoro. Troverai tanti complementi d'arredo in materiali quasi legali a prezzi scritti col sangue. Capolavori del design liberamente ispirati al Mein Kampf come... innovativo video citofono da viaggio, 135 euro. Speciale misantropo, camera degli ospiti in pesce per non aspettare manco 3 giorni, 2500 euro. Forno in muratura per pizza da mongolfiera, 1568 euro. Offertona, confezione da 1000 sacchetti dell'umido in puro amianto, 14,90 euro. Divanot in pellet, 368 euro. Scomodissimo tagliere skateboard con 4 rotelle indipendenti, 44 euro. Speciale bricolage homo sex. Pialla in der culo, gratis se sei carino e porti analisi recenti. Carta igienica in vimini, 3,49 euro al rotolo. Gigantesco piedistallo in ferro battuto per singolo cotton fioc, 568 euro. Grazioso tavolo in legno allungabile di 2 mm.
2: Ma come?
3: Enorme.
1: 234 euro. Festoso timer da forno crematorio.
2: Ma porco.
1: Festoso timer da forno crematorio per sapere quando è cotto il morto, 37 euro. Letto a scomparsa per fanatici di chi l'ha visto, 118 euro. Divano copri divano, 678 euro. Letto singolo, ma per scelta, più letto fidanzato, ma in una situazione complicata, 215 euro. Speciale cucù Gesù, elegante orologio a pendolo con l'uccellino che bestemmia. Speciale cucù Gesù, elegante orologio a pendolo con uccellino che bestemmia ogni 15 minuti, 278 euro. Più una presina da forno omaggio per ogni scomunica. E questa settimana visita il nostro nuovo padiglione Quattro Occhi Sparapidocchi. Troverai tanti oggetti che sembrano offerte sensazionali solo a chi ha gravi problemi di miopia. Per tutti gli altri è palese che è un'inculata. Levati gli occhiali e acquista a cuor leggero clamorosi raggiri come Tupperware porta fulmini, 35 euro. Borsa frigo più frigo borsa, 455 euro. Frullatore solo ed esclusivamente per albini, 76 euro. Pista da sci olimpionica componibile, 890.000 euro. Asciugatrice industriale USB, 688 euro. Mondo d'efficienza, la nostra forza è un cazzo!

0: is the zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il
2: resto è gioia. Allora, fine settimana denso di notizie, di accadimenti politici e di cronaca, ma spicca fra tutte la dichiarazione di Papa Francesco durante un'intervista che dice che il femminismo è una cazzata e che i medici, attenzione, i medici che praticano l'interruzione di gravidanza sono dei sicari. Attenzione alle parole, non degli assassini, dei sicari, perché è peggio, perché il sicario viene pagato per commettere un omicidio. Quindi, secondo il Papa, tutti i medici che seguendo una legge dello Stato italiano compiono l'interruzione di gravidanza, che è assolutamente legale, secondo il Papa, sono dei sicari. Ora, io posso capire che ovviamente la posizione della Chiesa e del Pontefice siano chiaramente contro l'aborto, perché così dicono le scritture, ma secondo me bisognerebbe stare un po' più attenti con le parole, anche alla luce di alcuni scheletri nell'armadio della Santa Madre Chiesa. Ma voglio sentire voi, apriamo le linee. Apriamo con Ciro da Foggia. Vai Ciro.
3: Guardi, io adesso come adesso sto lavorando, per cui non potrei seguirla, non potrei starle dietro.
2: Sì.
3: E la ringrazio, magari ci sentiamo un altro momento.
2: Grazie anche al cazzo, scusi. No?
3: E se lo mette in culo il cazzo?
2: Perché dice?
3: Non lo so io.
2: Perché è così aggressivo?
3: Come si dice? Scusi, dove l'ha messo il cazzo?
2: Dove l'ha messo? Questo forse lei che è omosessuale. Lei
3: io non sono omosessuale.
2: Non è momosessuale. Cos'è che ha detto? Momosessuale. Cosa ha detto? Cos'è
3: io sono paraculare.
2: Paraculare. Come funziona il gender paraculare? Mi spieghi?
3: Funziona che devi pararti il culo se no diventi un ricchione. Ecco.
2: Quindi lei indossa un abbigliamento atto a prevenire l'inculata?
3: Sì. Metto una giarrettiera di ferro. Così nessuno mi può inculare. Capisci?
2: Tipo Robocop, diciamo.
3: No.
2: Tipo cintura di castità, si rende conto che il medioevo è terminato, sì.
3: Mocca sorda con la cuoruta mamma.
2: Lei e tutta la sua famiglia di stronzi. Arrivederci. Torna dopo una lunga assenza nella Zecca un grande opinionista dalle idee chiare e lucide. È con noi Orso Bruno. Buongiorno Orso Bruno.
4: Ma è radio Orso Bruno,
2: Sì.
4: Tutto ok, tutto right. Cazzo right,
2: dice l'americano. Voglio sapere il tuo punto di vista sulla dichiarazione di Papa Francesco. Vai.
4: Papa Francesco sempre potuto vedere, si è imbriacato.
2: Sei imbriacato, Papa Francesco.
4: Quanto è bello vedere, no?
2: Ma è una filastrocca, scusa, non ho capito se sei alla processione di una santa o al telefono.
4: Che io sono sacro, sono credente a Gesù Cristo e la Madonna.
2: Sì, sei credente a Gesù Cristo e la Madonna, ma Papa Francesco ha detto che i medici che eseguono l'aborto sono dei sicari.
4: È vero, c'è ragione Papa Francesco.
2: C'ha ragione, perché c'ha ragione? Spiega.
4: Caprovetta.
2: No, la provetta non c'entra un cazzo, quella è lei. Ma tu sai come si concepiscono i figli, sì? Come
4: sì,
2: funziona?
4: Fra poco divento papà e imbriacato, ma non sarà che se viene muovendo, si porta la botta, bianco, rosato, sì. Rosso.
2: E tutti dentro di te simultaneamente. Sì, immagino che siano tutti dentro di te in questo momento, Orso Bruno.
4: Sì, Orso Bruno è bravo, di cuore. Orso Bruno, se dà una cosa la dà con il cuore, non con la mente.
2: Non riesco a capire, sembri lo scappamento di una Vespa 150, però.
4: Signor Villacente, signor Maserati Ferrari, signor Stato Marella con Senna, nel 82, nel 94.
2: Quando parli, io aspetto che entrino dei mammutones a completare la coreografia, perché non si capisce un cazzo.
4: Tutto a posto. A Cucci, alla famiglia Cucci.
2: Sì.
4: La famiglia, tutta la famiglia Cucci.
2: Sì.
4: Maria.
2: Noti in draghetisti, sì.
4: La figlia.
2: Vabbè,
4: l'orsetta mia, Nadia. C'è il bar del Groc.
2: Nadia, sì, esatto, è gravida Nadia, no?
4: È grave, l'ho messo incinta,
2: Hai messo incinta Nadia, benissimo. Allora tanti auguri.
4: Non va bene, ti faccio battezzare.
2: Cosa? Lo fai battezzare, sì, come lo chiede Nadia, no?
4: È grave, l'ho messo incinta,
2: Hai messo incinta Nadia, benissimo. Allora tanti auguri.
4: Non va bene, ti faccio battezzare.
2: Cosa? Lo fai battezzare, sì, come lo

0: Cazzo right, dice l'americano. Voglio sapere il tuo punto di vista sulla dichiarazione di Papa Francesco, vai.
1: Papa Francesco sempre fatto vedere, si è imbriacato.
0: Sei imbriacato, Papa Francesco.
1: Come se no, dicono, quanto è bello vedere, no.
0: Ma è una filastrocca, scusa, non ho capito se sei alla processione di una santa o al telefono.
1: Che io sono sacro, sono credente a Gesù Cristo e la Madonna.
0: Sì, sei credente a Gesù Cristo e la Madonna, ma Papa Francesco ha detto che i medici che eseguono l'aborto sono dei sicari.
1: È vero, c'ha ragione Papa Francesco.
0: C'ha ragione, perché c'ha ragione? Spiega.
1: Caprovetta.
0: No, la provetta non c'entra un cazzo, quella è lei. Ma tu sai,
1: sì,
0: come si concepiscono i figli, sì? Come
1: sì,
0: funziona?
1: Fra poco diventa papà e imbriacato, ma non sarà caso, viene muovendo, si porta la botta, valvasia, bianco, rosato, c'è bianco, rosato, sì, rosso.
0: E tutti dentro di te simultaneamente. Sì, immagino che siano tutti dentro di te in questo momento, Orso Bruno.
1: Sì, Orso Bruno è bravo, di cuore, Orso Bruno se dà una cosa la dà con il cuore, non con la mente.
0: Non riesco a capire, sembri lo scappamento di una Vespa 150, però.
1: Signor Villa Cendria, signor Maserati Ferrari, signor Stato Marella con Senna, quando nel 82, nel 94.
0: Quando parli, io aspetto che entrino dei mammutones a completare la coreografia, perché non
1: va
0: si capisce un cazzo.
1: Tutto a posto. A Cucci, alla famiglia Cucci.
0: Sì.
1: La famiglia, tutta la famiglia Cucci.
0: Sì.
1: Maria.
0: Noti in draghetisti,
1: Maria,
0: sì.
1: La figlia.
0: Vabbè,
1: l'orsetta mia, Nadia. C'è il bar del
0: Groc. Nadia, sì, esatto, è gravida Nadia, no?
1: È grave, l'ho messo incinta
0: Nadia, benissimo, allora tanti auguri.
1: Un bambino ti faccio battezzare.
0: Cosa? Ah, lo fai battezzare, sì, come lo chiamiamo?
1: Vincenzo Bruno. Orsetto Vincenzo Bruno.
0: Un abbraccio e tante felicitazioni, Orso Bruno.
1: Ciao.
0: Andiamo dall'alieno, da Barletta, fai alieno.
2: Buono, non stai in Africa, sta a rompere il cazzo a noi, ai dottori.
0: Chi è che sta in Africa, scusi?
2: Il Papa, l'ho visto su Rai 1, stava live dark con i bongo bongo, là, come cazzo
0: con
2: si chiama?
0: Con i bongo bongo stava il Papa in Africa.
2: Ma scusami, i preti mo devono rompere il cazzo alle famiglie, che quelli figli non ce ne hanno,
0: esatto,
2: legalizzati.
0: Esatto,
2: naturalmente,
0: perché,
2: non
0: scusi, lei sostiene,
2: però,
0: lei sostiene che quindi i preti abbiano dei figli non riconosciuti?
2: Le bizzucche che vanno in chiesa,
0: sì.
2: Che c'è bello sto guagnolo, ma me le faccio dare due botte. Poi rimangono in gente e rimangono cazzo. Sta pieno di uno che fa il cose.
0: Rimangono cazzo, che cosa vuol dire?
2: Che rimangono con la pancia piena,
0: quindi,
2: e poi se li devono tenere, perché poi non possono abortire e sono nemici di loro stessi.
0: Certo.
2: Nel frattempo due botte dal prete nel confessionale te la fetto te.
3: Vabbè, comunque la chiesa ha rotto il cazzo.
0: Ha rotto il cazzo la chiesa. Cosa diciamo al papa?
2: Che ha rotto i coglioni, fatti i cazzi tuoi. Chi vuole scopare scopa, se è successo è successo, e se non lo vuole non lo vuole. Adesso tutti cose, cioè.
0: Grandissimo, un abbraccio, ciao. E chiudiamo come sempre con il lieto fine, esattamente come un rapporto sessuale, con lui, l'opinionista numero uno della zecca, direttamente da Grey School, l'amico mio.
4: Ma che cazzo sei che te che da rompermi i coglioni? Se non te cavolo, non te metti mai niente in onda.
0: Ma posso decidere io?
4: Maledetto.
0: Posso decidere io? Posso decidere io? Posso decidere io come fare il mio cazzo di
4: programma? Ma solo, voglio del sangue.
0: Posso decidere io come fare il mio cazzo di programma o devi decidere tutto tu?
4: Tu non stai bene.
0: Ah, io non sto bene.
4: Monto, ti le sforzizia, ti sei entrante il cervello, ti capo usare il cervello. Tu sei un uomo puttana, quanto che te disprezzo.
0: Io?
4: Un onto maledetto.
0: Allora senti, barboncino mio, ciccio.
4: Non stare a rompermi i coglioni con questi epiteti, barboncino mio, biscottino mio, orsetto del mio cuore, del cane.
0: Orsetto,
4: non stare a rompermi i coglioni, buffone di un pagliaccio, di un codardo infame.
0: Fatina?
4: Non hai coraggio, te ne vai a dico, se dopo te ne rompermi i coglioni,
0: dolce fatina.
4: Orsetto del mio cuore,
0: fatina.
4: Barboncino, voglio chiederti al papa.
0: Retrogrado.
4: Te mi ascolti.
0: Dici cazzate.
4: Infame cane.
0: Dici cazzate, dici solo cazzate.
4: Tu dici cazzate, brutto cane.
0: Io
4: tu dici cazzate.
0: Io sono un grande.
4: Se dicessi cazzate, fammi intervenire in diretta.
0: Ma cosa? Tu vuoi intervenire?
4: Perché parlo sei ogni volta che c'è.
0: Stai balbuzzando perché non hai argomenti.
4: Arriverà.
0: Cosa?
4: Ho preso i biglietti. Ci vediamo a Padova, bastardo.
0: Tutte le volte cambi. Tutte le volte cambi.
4: Questa è una promessa.
0: Ah, dai.
4: Te lo prometto.
0: Non ce li hai i soldi per i biglietti per il mio spettacolo, perché
4: ma
0: sei un pezzente.
4: Ma infame, bastardo.
0: Pezzente.
4: cane, pezzente, infame, pezzente, maledetto, pezzente, svelo, spende soldi in bagno, pezzente, schiuma, perché me lavo, il contrario
0: Barbone,
4: tuo.
0: Non mi fai paura, mi stanno ridendo i peli delle palle. Io mi faccio...
4: Te li strapperò tutti, uno per uno, prima, certo, mi metto i guanti,
0: minacce,
4: prima mi fa schifo, ciapare,
0: minacce,
4: mai
0: l'unica cosa che sai fare è minacciare, ma in realtà sei un piccolo coniglio impaurito.
4: Non è minacciare, cane,
0: coniglio impaurito, impaurito.

0: scappi come un vero infame, bastardo.
1: Coniglio impaurito.
0: Sei tu che scappi.
1: Vuoi una carotina?
0: Bastardo,
1: vuoi la carotina?
0: Non fare l'infame, cane.
1: Carotina.
0: Mi minacci, mi minacci.
1: Carotina, vuoi la carotina? Coniglio impaurito, vuoi la carotina? Ti porto
0: ma
1: una carotina.
0: Ma basta, cane, stavi a rompermi i coglioni. Ascoltami quando ti parlo,
1: no,
0: infame, bastardo.
1: Non ti ascolto. Carotina, per te solo carotina. Tu sarai carotina per tutta
0: la vita.
1: Certo.
0: E lo giuro, mi arriverai sotto,
1: certo.
0: E smembrerò vivo,
1: certo.
0: Userai la tua pelle, cane, come tappeto in casa. Bastardo, bastardo, maiale, ti farò fare la fine che faceva fare Jeffrey Dahmer alle sue vittime. Morirai male, brutta merda, morirai male.
1: Toglietegli Netflix. Togliete Netflix a questa persona perché non è in grado di distinguere la finzione dalla realtà. Però abbiamo scoperto che carotina, carotina, lo fa imbestialire più di qualsiasi altra cosa. Vedi? È anche vegetariano. Stimabilissimo. Alla prossima, ciao, andate a fare.

0: Pronto?
1: Chi è?
0: Pronto?
1: Chi è?
0: Pronto?
1: Ah, Fanio per bene.
0: Pronto?
1: Oh, si smontina.
0: Ma cosa cazzo? Ma sei nato a fior di una puttana, anche a te?
1: Allora, caro Fanuber, è in forma maggiore?
2: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen, con Fanuber.
0: Pronto?
1: Oh.
0: Pronto?
1: Chi è?
0: Chi è che parla?
1: Ah, Fanio per bene.
2: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen, con
3: Pronto?
1: Chi è?
3: Famiglia.

0: Chi è?
1: Pronto!
0: Chi è?
1: Ma chi sei? Ma chi sei?
0: Ah, Fanuber, bene. Venga, beh, entri, maggiore.
1: Ma chi sei? Chi sei?
0: Allora, caro Fanuber.
1: Ma chi?
0: È in forma, maggiore?
1: Ma chi maggiore? Ma chi? Che ci sta mai, Ennio, eh?
0: Bene,
1: lo dico io, ma hai sbagliato il numero, chi sei?
0: E ha voglia di allucinarsi la signorina Elgan, Fanuber?
1: Porca m***a!
2: Vai, prendilo, prendilo.
1: Dai, tua madre, dai. Hai sbagliato il numero.
2: Vai, prendilo, prendilo.
1: Ma dove vado? Dov'è che vado? Dove vado?
2: Vai.
1: Vai a cagare.
2: Prendilo. Vai.
1: Ma che cosa stai dicendo? Ma non ti conosco io. Ma chi devi chiamare? Chi devi chiamare? Tua madre! Ma stai burrando? Ma tu stai burrando? Stai burrando con chi stai burrando, bastardo?
2: Lo sento.
1: Hai sbagliato il numero che tu stai burrando. Porca!
2: Lo sento.
1: Ma che te la sento? Ma adesso ti faccio sentire, io te lo faccio sentire!
2: Prendilo.
1: In testa, bastardo!
2: Prendilo.
1: Mi chiamare! Hai sbagliato il numero, bastardo! Ma sei stato un depravato! Bastardo maiale! Voi bastacciate un po' poco,
2: Sto per sbarrare!
1: Madonna, ma io ti spacco la testa! Ma chi sei? Chi sei?
0: Ma io per bene!
1: Ma io sono per bene, te sei un bastardo!
0: Ma te sei un bastardo nato!
1: Ma
0: oggi vorrei che lei collaborasse con me in una...
1: Adesso mi stai facendo venire la febbre.
3: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.

0: ed è finalmente fumata bianca. Fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
1: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non il 14°, Papa Leone di Lernia, Habemus Aux.
2: Aux, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone, estremo ungione, io son resuscitato.

0: estrema unzione. Io sono resuscitato, sono Leon. Outs, pure papa dovevo diventare.
1: Only for you, the zoo. Bye. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto fatto.
1: This is the zoo. This is the zoo.
2: Che delizia.
3: Vai, dai.
4: Beccacci in production, in collaborazione con la Diavolo Bosega Enterprise, presenta Due Dojo a confronto, in una battaglia epica che continua dagli anni Ottanta. Una roba che nemmeno nelle trame di Candy Candy avremmo pensato di vedere. Eppure qui, sì. In pratica, sti due si odiano dalle superiori e hanno più rancore di Trump quando ha perso le elezioni. Questo è Cobra Khan, la serie televisiva basata su una storia senza senso. Un protagonista che tutto potrebbe fare, tranne che il protagonista. Un antagonista che assomiglia a Pippo Franco biondo, un branco di babbi di minchia e una zoccoletta che la dà via come il Covid. Ma capiamo dove siamo arrivati. Miguel si è svegliato dal coma e vorrebbe che Maria Scollata si mettesse definitivamente con lui, ma lei gli chiede di mollare Cobra Khan perché non sopporta le bestemmie.
5: Maria Scollata, ho lasciato Cobra Khan solo per te, così adesso possiamo finalmente metterci insieme.
6: E Miguel, purtroppo Rob mi ha riconquistata e ho deciso di rimettermi con lui.
5: Miguel, il cazzo! Non è passata nemmeno un quarto d'ora e sei già finita tra le braccia di un altro. Ma è una vergogna, chi cazzo sei?
6: E la volgarità, Miguel, per cortesia. Comunque non è vero. Sono finita anche tra le braccia di Don Sbruffone, poi tra le gambe di Pino il cartolaio, tra le fruste di Lollo il panettiere, tra la bamba di Salvatore il commendatore del parco, e sono finita con la bocca sulla fava di Franco, il benzinaio claudicante. E poi...
5: Ma cazzo, ma sei un troione allora.
6: Ma Miguel, non essere volgare.
5: Hai visto più uccelli di San Francesco.
6: Guarda, la tua volgarità mi dà la nausea. Me ne vedo.
5: Vaffanculo.
4: La concessionaria, dopo l'incidente di Miguel, comincia a lavorare sempre meno e Daniel decide di andare in Giappone per convincere il gruppo automobilistico più importante del mondo a firmare un nuovo accordo con lui. Ma durante il viaggio in Giappone incontrerà nuovamente Miyagi.
7: E qui diventa più surreale del Signore degli Anelli.
8: Amore, amore, amore, devo andare in Giappone a convincere i musi di clorurina lì a firmare con noi un nuovo accordo. Altrimenti ci toccherà fare la spesa alla CRAI. Sei fuori. Mica portare i sacchetti, poi sporco di povertà le nostre pacciotte in pelle di koala estinto.
6: Amore, oddio, non mi dire che dovrai viaggiare su quei pullman con le ali. Ricordami di reddito di cittadinanza de Fonseca, oddio, amore.
8: Non posso permettermi il privato. Quindi per non spendere troppo ho preso tutti i posti della prima classe e sedere di fianco al pilota, sa me che devo sgranchire le gambe. Pensa cosa potrebbe succedere se devo andare in bagno ed è occupato quello di prima classe, che magari mi morde uno che non ha i soldi.
6: Amore, non mi ci fai neanche pensare. Guarda, la moglie del marchese Cinzano mi ha detto che la povertà è più contagiosa del Covid. Oddio, sento. Una loro amica è passata a fianco al supermercato della Lidl.
8: La madonna, dai.
6: Aspetta, aspetta.
8: Oh, sono sensibile, ho appena mangiato.
6: Qua arriva il peggio. La sua borsa di Louis Vuitton si è sciolta.
8: Beh sì, non regge, l'ho sentito anch'io questo racconto. Sai che un mio amico aveva la Bentley, l'ha parcheggiata di fronte alla Lidl. Metà l'ha ritrovata cristallizzata.
6: Amore, non ci posso neanche pensare.
8: Perché i barboni sono radioattivi.
6: Tremo tutta.
4: Terribilmente affranto dall'idea di dover volare a bordo di un tubo di Pringles con le ali,
7: con a bordo esseri umani che fatturano meno di 12 milioni all'anno,
4: lo aveva mandato in sbattimento. Ma per salvare la sua collezione di castelli e isole private, era disposto anche a questo.
9: Signor Alonso, benvenuto in sede di Mandala Auto Group. Lei qui per parlare con grande capo e chiedere di firmare il nuovo contratto?
8: Se mi tolgo la curiosità da spudorato pieno. Ma voi avete anche la fica mandorla o... Me lo sono sempre chiesto, ma...
9: Signora Lusso, io non rispondo alla domanda del cazzo. Prego, mi seguile. Porto da grande capo.
8: Ha detto grande. Figata. Poi sono io quello che dice le cose sui cazzi.
9: No, ho detto grande.
8: Sì, grande, come i cazzi.
9: No, grande, grande.
8: Cazzi cazzi. Come dicono i teroni.
3: Benvenuto Daniel San a ufficio di Mandala Auto Group, eh? Noi decidiamo insieme tutto destino di concessionale, ti manda, eh?
8: Sì, dai, taglia corto che c'ho l'ansia.
3: Ascolto io, giocazzo, eh? Buonismo giapponese, fa ridere, eh?
8: Non ho capito una parola.
3: Tu attento, eh? Mm-hmm. Allora, tu come mai qui? Io chiedo. Oh, sveglia, cazzo.
8: Scusi,
3: cazzo.
8: È che a quest'ora di solito sono ebro di cristal.
3: Vuoi un sake?
8: No, non c'è una bolla, magari non
3: vuoi
8: so.
3: Un sake frizzante? Umorismo americano, me piace, tu figlio puttana. Piace tanto, io vedo film Samuel Jackson.
8: Senta, figlio puttana, me.
3: Samuel L. Jackson.
8: Diciamo, ti compro e ti clono per picchiarti due volte.
3: Io so, tu tipo molto violento lei, voi.
8: Vabbè, so il karate, so muovere le mani addosso.
3: No, hai sentito che voce che qualcuno tu ha picchiato un bambino a scuola?
8: Ma mica solo uno, non io.
3: Noi sappiamo in Giappone che tu picchia bambini di scuola.
8: Ancora questa storia, ma lo capisci che non è una roba che è veramente probabile? Ma che cazzo gliene può fregare i due sfigati che sono messi le mani addosso in una scuola merdosa in un paese sconosciuto da Dio? E poi figa, c'ho il Vacheron Constantin, cosa stiamo parlando a fare?
3: Lei è un uomo brutale, bevuto.
8: Cosa?
3: Lei è un uomo brutale. Questa è una parola difficile per il giapponese, perché noi la diciamo luru, quindi brutale. Lei è figlio puttana. Noi sa che lei figlio puttana pericoloso. Noi no buona nostra azienda.
8: Ma
3: fa culo.
8: Sai che c'ho una cintura che costa come casa tua, figa?
3: Palco faccio cintura con tuo padre.
8: Sai che ti metto le mani addosso, sushimi sto cazzo?
3: Fa schifo a me sushi, io mangio solo bistecche.
8: Adesso compro tutte le mucche del mondo e me le mangio davanti a tua madre.
3: È impossibile, io ho già comprato tutti i vitelli.
8: A me questa roba qua mi sta andando fuori di testa.
3: Figurate me che tu vieni qua a casa mia a fare tutto pazzi pazzi cazzi, ma ci ho bevuto neanche il sake glasato.
8: Porca.
3: A me che tu bestemmi a tua idea non frega un cazzo. Basta che tu non bestemmi a Santo Tsushimoto.
8: Figa, che voglia di metterti che le mani addosso che c'ho? Se non mi pesava troppo l'orologio.
3: Tu sei di Hokkaido, eh?
8: Se devi bestemmiare, almeno fare una lingua conosciuta.
3: Perché è come dire uno telone, no? Cioè, Hokkaido sta in sud, quindi quando...
8: Hokkaido, dove il mio maestro ha imparato a picchiare i barboni.
3: No, lui è di Okinawa. Ancora peggio, come dire saldo.
8: Senti, qua bestemmiate forse un po' troppo, però, secondo i miei gusti.
3: No, cioè, di Hokkaido e di Okinawa.
8: Ma
3: lui sa karate, allora, questa è minaccia.
8: Sai che a me il matrimonio me l'ha girato Spielberg, scemo.
4: Riuscirà a recuperare il rapporto con il grande capo della Mandorla Auto Group e salvare il suo concessionario? O finirà a ravioli, roll, sushi e noodles nel culo? Scoprilo nella prossima puntata di Cobra Khan 3, la serie meno credibile della storia.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca. Tutto il
1: resto è già... 6 anni di carcere, 6 anni di carcere chiesti dai PM per Matteo Salvini relativamente al caso Open Arms di qualche anno fa. Non so se vi ricordate, Salvini, ministro dell'interno del governo Conte, lascia per 20 giorni su una nave 147 naufraghi e a quel punto viene accusato di sequestro di persona. Siamo arrivati a processo, c'è stata la requisitoria dell'accusa che ha chiesto 6 anni, ma nel weekend reazioni scomposte del governo, soprattutto sui social, tutti solidali con Salvini che dichiara di aver difeso i confini della patria da 147 morti di fame. Secondo voi quindi Salvini sarà assolto, deve essere condannato? Apriamo le linee, voglio sentirvi su questo. Andiamo da Salvatore, Salvatore dal Salento, vai Salvatore.
2: Ma che cazzo è?
1: Scusi, come si permette? Innanzitutto parli pulito, brutto bifolco. Ce l'ha un'opinione sui 6 anni chiesti per Salvini o no?
2: Ma no.
1: Non si capisce, sembra un personaggio di Star Wars.
2: Guarda, non ti capisco io.
1: Poco. Ma vada a fanculo, lei e tutti gli Ewok. Un altro. Andiamo da Ezio, dalla provincia di Treviso, vai Ezio.
3: Lo sai che ne ha fatto Salvini?
1: Ha sequestrato, dice la procura, ha sequestrato 147 persone per 20 giorni a bordo della Open Arms, quando era ministro dell'interno.
3: E ecco qua, barca?
1: Quelli con la barca erano, sì, se vogliamo semplificare erano quelli con la barca, sì.
3: Non sanno che ha fatto niente del mare, affine, sta in barca in mare, mi pago per andare in sua barca in mare.
1: Sì, non era esattamente lo yacht debriatore, cioè...
3: Sfortuna e te la vita che ha partito,
1: Certo, sì, capisco il suo punto di vista così fatalista, dico. Però non si può fare così, non si può prendere la gente salvata in mare e lasciarla 20 giorni su una bagnarola.
3: Cazzo, lasci morire in mare, puttini e donne, deve salvarle,
1: Non ho capito il suo punto di vista, mi scusi, signor Visigoto. Se parla la mia lingua mi fa un piacere, dica.
3: Mi sto Veneto, parlo in Veneto, sono sì. In Veneto, sì. Parlo Veneto, tira dove sito.
1: Sì, capisco, sì, che per lei parlare e cacare hanno la stessa funzione. Ma se riesce a farsi comprendere anche da noi altri italiofoni è meglio.
3: Boh, secondo me sta come quando che te metti i pesci rossi dell'acquario nuovo, te li assi a molo che sta balà con fia. Non lo so, ma dopo si è sbarcati qua, si sta accolti da qualche parte. Vabbè, che sta su una barca 20 di, però vabbè, è obbligo a salvare.
1: Non ho capito, scusi, l'ardita metafora ittica dei pesci rossi, se me la vuole spiegare.
3: Vabbè, era una battuta.
1: Ma non ha fatto ridere manco sto cazzo. Non ha fatto ridere, non ha fatto ridere. Era una battuta del cazzo, non mi hanno riso neanche i piedi dei coglioni. Che battuta era, non ho capito.
3: Boh, non mi ha capito,
1: Senta, facciamo così, le infilo uno squalo in culo, eh? Lo vuole un bello squalo in culo?
3: No, mettiti a te piuttosto squalo in culo,
1: Lo squalo in culo niente?
3: No.
1: No, una cernia?
3: Neanche.
1: Una cernia in culo, un tonno in culo?
3: Se lo metto lui un tonno in culo, boia, ma che...
1: Il signore ha perso la pazienza, non era favorevole essere penetrato con dei cordati. Un altro, dai, un altro. Andiamo dalla bestia da Bari, vai bestia.
4: Ah, ma sì, quello 6 anni. Sai dove lo devo mettere a quello? Mo? Nei piloni del ponte se lo fanno.
1: In che senso, okay. Scusi, in che senso? Spieghi, non ho capito il ragionamento.
4: Che quello deve fare il ponte?
1: Sì, deve fare il ponte, sì.
4: È quello, mo, se sgarra di nuovo, lo mettono dal dentro nei piloni, bello e fatto, non si trova più, fai.
1: Quindi lei suggerisce che l'attuale vicepresidente del Consiglio dovrebbe finire in un pilone di cemento.
4: Ma comunque, senti, quello alla fine di Trump deve fare, mo.
1: Quello alla fine di Trump deve fare, mo.
4: No, a quello devono sparare, pur, mo, fidati che...
1: Scusi.
4: O finisce sottoterra in campagna, o finisce in qualche pilone, perché sta a fare troppo stupido. Poi mia moglie lo dice, quello sta a fare troppo stupido.
1: Cosa dice sua moglie, scusi, a proposito di Salvini? Sono curioso, dica.
4: Sta a fare lo stupido e basta, ecco. Perché mia moglie non è che parla assai, di poche parole.
1: Immagino. Essendo sposata con lei, diciamo, non credo che ci sia un grosso dialogo in famiglia, cioè. Che
4: cosa? Vabbè, io sto sempre in campagna, poi che cazzo dobbiamo parlare?
1: No, certo, ma immagino che lei quando ha fame le dà uno schiaffo, quando ha sete 2 schiaffi, quando ha sonno 3 testate, immagino che questo.
4: Se ho fame mangio, se voglio scopare scopo, se dormo dormo, cioè queste le cose, porti i soldi a casa, no, non è che basta tutti a lei. Sì.
1: Giustamente lei fa la vita di un armadillo più o meno, questo è.
4: Quello lasciate quei poverini in mezzo al mare.
1: No.
4: Ok, ecco. Che qua in Puglia ci servono le persone a lavorare, però manca fargli fare quella fine, che cazzo, perché sgarrare. Poi arrivano i comunisti, prendono e lo fanno sparire.
1: E lo fa dentro il pilone del ponte?
4: Bravo, esatto.
1: Che però non si farà.
4: Non lo so.
1: Non si sa.
4: Cazzo me ne frega, sto qua col...
1: Facciamo apposta il ponte per buttarci dentro Salvini. Come le sembra?
4: Direi che esce bello spesso il pilone se lo butti dentro. Non vedi quando è.
1: Perché anche
4: ciotolo.
1: Ciotolo, e anche panzone il vicepresidente, secondo lei.
4: Ciao, bello.
1: Arrivederci, sicuri, si faccia un aerosol, porca puttana! Si faccia comprare un aerosol da quella zozza di sua moglie, arrivederci! Salve. E chiudiamo come sempre in gloria direttamente da Grayskull con l'amico mio del mio cuore.
5: Ma gola giornata buona, è una bella giornata del sole, ma perché te vieni a rompermi i coglioni ti adesso, porco tu?
1: Sei tu.
5: Perché te vieni a rompermi i coglioni, maledetto,
1: sei tu,
5: infame, maledetto.
1: Sei tu il mio raggio di sole, sei tu la mia vitamina D, amico mio, come stai?
5: Tessina infame maledetto, no, la vitamina D, Tessina infame maledetto. Cavolo, mia curiosità, si torna al mare, si torna a Rimini, al mare sei stato.
1: Certo,
5: piena mucilaggi nell'Adriatico.
1: Certo.
5: Brutto onto, canti neanche al sale, ti cantelava.
1: Ma secondo te, fai le battute.
5: Canta quello che una parla! Cane!
1: Senti, crostatina, volevo chiedere...
5: Merda, cane, crostatina, cane, è una merda che ti si... cane, è un infame, porco...
1: Senti, amico mio, però oggi vorrei sapere...
5: Amico tuo, ti muore che... cane, io non sono amico tuo!
1: Tu sei mio amico del...
5: cane, questo amico mio!
1: Orsetto
5: amico
1: del cuore!
5: Amico tuo, nostra cazzo, cane!
1: Orsetto
5: nemico
1: del cuore!
5: Amico tuo, quello fino alla morte, cane! Infame, maledetto!
1: Scusa!
6: Ma non lo vedi che è un pazzo? Dai, su, Giuseppe, metti giù a sto cretino! Non perdiamo tempo, dai!
1: Scusa,
5: ma
1: c'è...
5: chi cazzo, se io sono infame qua,
1: come
5: cane! Stamito anche gli amici, bastardo,
1: certo,
5: cane!
1: Certo.
5: Cogetto, sto come Salvini, cane, fai scherzetti! Stai detto che fai scherzetti! Ecco, Salvini, ma... bambini e 15
1: esatto.
5: anni.
1: Allora,
5: bastardo,
1: proprio di Salvini, proprio.
5: Ma
1: vergogna, pazzo!
5: Io con te per telefono non voglio avere niente a che fare.
1: Quando vieni?
5: Infame bastardo. Cane.
1: Facciamo così.
5: Infame bastardo.
1: Ti faccio una proposta, amico mio. Quando vieni a Padova. Ti...
5: Te lo giuro! Ti prenderò, ti sgozzerò, toglierò tutto il tuo sangue, userò la carne dentro il macinino, cane, farò macinato di carne e ne farò gli impasti per i tortellini, bastardo, cane, e dopo lo darò da mangiare i tuoi parenti, maledetta merda, devi morire!
1: Senti, Paranza, che cosa ne pensi? Perché è la prima volta che parli con la mia
6: Ma è pazzo, è pazzo,
1: non è
6: pazzo. Completamente pazzo.
1: Non è pazzo, è una persona ragionevole, deve solo correggere qualche piccolo problema.
6: Perché
1: di
6: Perché sei fissato che lui debba essere il tuo amico e la tua crosticina e il tuo croccantino?
1: Perché tu sei una merda.
6: Vero.
1: E mi è rimasto solo lui. Alla prossima, ciao.
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Allora, a Mozzaloidi, esatta ora, che ore sono? 3-1! Circa le 3 sono a Mozzaloidi. No, circa le 2 sono a Mozzaloidi. Devo dire la barzelletta.
0: Ogni giorno 54 persone ascoltano Monzoloni. Monzoloni.
2: Temperatura.
1: Allora, ci sono dei momenti tristi. Questo momento
3: molto... momento triste.
1: Fa sempre audience, no? Ci sta, no?
0: E adesso a Monzoloni mixa DJ Spine. DJ Spine. Sentite bene come sfuma le cose.
4: E incominciavo a volare. Volare.
1: Allora eccoci qua, tornati. Una buona giornata a tutti quanti da Mozzoloidi.
5: Wender. Il mitico Wender. E poi c'è anche Squalo ogni tanto. E poi c'è anche
1: il regista.
5: Vai disco.
1: Ma il disco?
5: È vero. Vai. Vai disco sceriffo!
0: E adesso a Monzoloni qualcosa di veramente difficile.
5: Metto punto in lavatoio!

0: hanno le giuste.
1: Benissimo ragazzi, siamo arrivati, siamo tornati come sempre più carichi che mai.
2: Hulk di me, Hulk carico.
3: A Monzoloni lo sciogli lingua. Vai bello.
2: Cosa c'è nel buco del banco? Nel buco del bispicci caladisci Leo.
1: Ma cos'è che era? Non mi ricordo. Cosa c'è nel buco del banco?
2: C'è un buco nel buco del buco. C'è un buco nel buco del cu. C'è un buco nel buco del banco. Spiaccicchicimelo.
1: No, spiaccicchicimelamelo.
2: Concentramento un attimo.
1: Dai, fammelo fare. Spiaccicchicimelo. Non riesco.
2: Vai, guarda che ce la fai, vai.
1: Spiaccicchicimela ce l'ho.
2: Spiaccicchicimela.
1: Ci sono quasi, eh. Ah, spiaccicchicimela ce l'ho. Spiaccicchicimelo. Com'è l'hai detto tu?
2: Non riesco più.
1: Ah, spiaccicchicimelo.
2: Schiaccimecelo. Ho vinto, cazzo. Guarda, c'è scritto pure qua, ho vinto. Grazie, mamma.
1: Vabbè, ragazzi, noi ci dobbiamo chiudere il programma anche oggi. Mi dispiace.
2: Vinto.
1: A domani, grazie regia DJ Spine. Io sono Wender.
4: DJ.
1: Com'è che si chiama il programma?
3: Monzoloni torna domani.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Zizzagna me.
5: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnaman!
4: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
5: Zizzagnaman.
4: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
6: Zizzagnaman!
7: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate!
4: Dei zizzagnate, delle!
7: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
4: Cos'è che hai detto, Kitamur?
8: Nuova avventura. Ah.
7: Via, via! Verso una nuova avventura, via!
9: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
7: È quello italianissimo.
9: Allora, verso qualche nuova avventura.
7: Verso qualche nuova avventura!
9: Bravo!
7: No, l'avventura quella lì, no?
9: No.
7: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio de cacchio, te la dai scendere in zammetto.
6: Zizzagna meme.
4: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
10: Chi mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
11: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
9: Ma che puzza.
11: Mi schiaccia il 7, per favore.
9: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
12: Mi schiaccia il 4.
9: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
11: Signora, pazienza un attimo.
12: Questa non respira più.
4: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
12: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
9: Senta un attimo, io devo andare a casa.
12: Ho capito, ma non le allora senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
9: Se lei non si lava le
11: scendere. Scendere, che sono tre piani che devo scendere.
12: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
11: Ma chi se ne frega?
12: Ma calpesta, allora faccia qualche spazio.
4: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnaman sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
9: Dai, per favore.
7: Permesso!
12: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
7: Ma mi fate entrare, no!
9: Ma lei è Zizzagnaman?
7: Sono Zizzagnaman! Piacere!
9: Facciamo entrare!
7: Se ne va! Voi andate via!
4: Vai eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
7: Ma cosa devo fare? Aspetta, dammi organizzare che faccio una scorreggia.
9: Ma che puccia!
4: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
7: È stato lei, signor Zizzagnaman! Lei si sente la puzza di
9: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
7: Maia!
12: Vada fuori, maiale! Vada a casa sua,
4: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
12: Maledetto vecchio!
8: La moffetta maledetta!
7: Ah, l'avete ammazzato!
12: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
7: Mi porta a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
12: Sì,
8: grazie Zizzagnaman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
7: Hai capito, lui diceva di no, su un ricchio!
12: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
8: Non guardi me, io non ce l'ho.
12: È stato lei?
7: No, io non faccio queste cose. Zizzagnaman non fa queste cose qua.
12: Prendiamo quello del cadavere.
7: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzo.
4: Sei un grande. Bravo, Zizzagnaman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
1: Only for you. This is Zoo.
0: all it's we do.

0: It's on Welcome. Lo Zodi 105.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
2: Bidea specchio per facce di culo, 123 euro. Occhiali kosher per ebrei ortodossi, 271 euro. Offerta bomba più offerta artificiere per disinnescarla, 871 euro. Siero anti Bill Gates, da iniettarsi di nascosto dopo il vaccino, 25 euro la fiala. Speciale magia, donna già segata. Speciale magia, donna già segata per illusionista scoglionatissimo, 990 euro.
1: Giochi e prima infanzia.
2: Ombrello Bluetooth, 44 euro. Pugnale a salve, 38 euro. Speciale 2 in 1. Spazzolino elettrico più frigorifero, 982 euro. Liquido Tergi Cristalli spermicida, 26 euro al flacone. Preservativo bussola per chiavare sempre verso nord, 17 euro la confezione da 6.
1: Arredamento interni.
2: Candela gonfiabile, 6 euro. Lampadario da petting, 96 euro. Garantiti! Merdosi scarafaggi antimuffa, 2,50 euro al pezzo. Cazzo di Marte! Mazzo di carte per dislessici. Cazzo di Marte! Mazzo di carte per dislessici, 12,90 euro. Foglio di Rubik, rompicapo molto molto facilitato, 3 euro.
1: Offerte.
2: Stendino a chiappa fulmini, 23 euro. Enola etero, ordigno nucleare fissato con la fica, 6 milioni di euro. Pianoforte analcolico, 987 euro. Muta da sub più sorda da canoa. Non l'ho visto lì. Muta da sub più sorda da canoa. Muta da sub. Non riesco neanche a respirare bene.
3: Non ti guardo, non ti guardo.
2: Muta da sub più sorda da canoa, più cieca da vela, ovvero... Aspetta, ovvero... ovvero Paralimpiadi Starter Pack, 2599 euro, vitto e alloggio esclusi. Forno a macroonde, ne basta una per incenerire il condominio. Altro che toste e pizzette, 684 euro. Porca troia.
1: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: Lo Zoo di 105.
1: L'attivista.
2: So io l'attivista.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. È il market?
3: Sì.
2: Sì, perfetto. Senta, una domanda, voi tenete le maschere?
3: Quelle per andare sott'acqua?
2: Sì, pure da Zorro.
3: No, ce l'abbiamo, no. Comunque di fronte a noi ci sono tanti negozietti che li vendono, puoi venire.
2: Ah, ho capito. E come si chiamano?
3: Maschere da sub.
2: No, sì, grazie signora, intendevo i negozi.
3: Ciao, ciao.
2: No, ciao, ciao, un cacchio. Signora! Ci sono rimasta male, signora.
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. È l'edicola? Bazar?
4: Sì.
2: Ah, buongiorno,
4: sì.
2: Buongiorno. Senta, una domanda, voi tenete le maschere?
4: Per andare sott'acqua?
2: Certo. Ah, finalmente, non ce l'ha nessuno.
4: Noi abbiamo quelle buone però, quelle buone.
2: Ah, ma buone in che senso?
4: No, adesso quanti siete voi? Perché per fare il sugo ne basta una, per fare il sugo basta una maschera, si deve cucinarle.
2: In che senso, scusi?
4: Fare la battuta, sono buone, ma no.
2: Le battute, buona, ho capito.
4: No, vabbè, ascolti, no, le abbiamo, sono marche buone, comunque le abbiamo.
2: Ma ha fatto ride, scusi, non me l'aspettavo. Perché non siete simpatici in genere da queste parti, no? Allora non me l'aspettavo proprio.
4: No,
2: per niente.
4: Ascolti, vengo, perché, per un bambino?
2: No, no, per uno grande.
4: Ok, quindi se viene meglio che la proviamo. Meglio.
2: Ecco, allora però c'è una domanda. Dica. È vero o no che si deve sputare dentro?
4: Vabbè, ma quello dopo va. Quello dopo è in discrezione di chi la usa, insomma.
2: Però dico, le sue che sono buone, si deve fare o no?
4: Come?
2: Dico, le sue che sono buone, le maschere, si deve sputare o no?
4: Volendo sì, io lo faccio.
2: No, però mi stava simpatico.
4: Ma mica sputo io nella sua,
2: grazie, grazie al cazzo, scusi se lo dico in francese, grazie mille che non sputa nella mia, però pure sputa nella sua. Cioè, era tanto buona e poi... che si ride.
4: No, però... Le vengo a provare, che dopo c'è anche un'altra possibilità, cioè se lei prima di usarla, la prima volta, siccome sono siliconiche, hanno diciamo una piccola patina che all'inizio bisognerebbe mandare via, e ci può dare anche con un detergente tipo un lavavetri, no? Un detergente che non sia alcolico, okay?
2: Ma lei sa tutto.
4: Ma io sono su, io vado sott'acqua,
2: sott'acqua? Ma con gli occhi aperti?
4: No, con le maschere, io mi piace immergermi, vado a prendere le cozze, le ostriche,
2: però perché sputa nelle maschere allora se ci le usa così tanto, poverine? Non ci pensa?
4: Le maschere, poi hai ragione, ciao, grazie.
2: Allora, smettiamo di sputare nelle maschere, lo dica anche ai suoi clienti. Free maschere, le porti a vedere le ostriche, i polpi, le aragoste.
4: Ma lei vuole vedere com'è vedere le ostriche con la barca?
2: Sì,
4: cose?
2: Va bene, però se mi promette che non sputa più nelle maschere...
4: Non sputo più nelle maschere, neanche nelle ostriche.
2: Ah, lo deve dire, prometto che non sputo più nelle maschere.
4: Prometto che non sputo più nelle maschere.
2: Perfetto, adesso tutti insieme. Free maschere!
4: Viva le maschere!
2: E vai! Ma che cazzo ti ridi? E ridi su sto cazzo!
4: Io rido perché gente allegra c'è l'aiuto, per quello che rido.
2: Ah, ho capito. E lei è veramente simpatico, un po' stupido, ma simpatico.
4: Grazie. Siamo qua noi, arrivederci.
2: Allora gliene compro due, va bene?
4: Va benissimo.
2: Una per me e una per lei.
4: D'accordo. Grazie.
2: Però
4: non
2: ci sputa dentro! Ok!
4: Okay.
2: Ride bene chi ride ultimo, buongiorno!
4: Buongiorno!
2: Stupido!
1: L'attivista!
2: Che so io?
1: L'attivista!
0: Radio 105!
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
2: Amore, io esco!
6: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
6: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
7: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
2: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
2: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
2: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
7: Pornhub. The spiration is in the fic.
2: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
2: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
2: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
2: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
2: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
2: Molto volentieri.
6: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
2: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, ambrogio foga.
2: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
6: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
2: Andrea, prendimi, prendimi ora.
6: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah!
7: Sì.
6: Ah!
7: Sì!
6: Sì!
7: Sì!
6: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
7: No, aspetta, aspetta, aspetta, fermi tutti, fermi tutti!
6: Che cazzo!
7: Devo andare in bagno.
6: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
2: D'accordo, ma sbrigati.
6: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
7: Oh, cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, no, no, porca troia, porca puttana.
6: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
6: Ma che schifo.
7: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
2: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
2: Sì. Ah, sì.
6: Sì, sì, dai, dai.
2: Aspetta. Ah, ulala. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No, no. Scusa, vista.
6: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
7: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
7: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
8: Oh, porca merda, mi viene da...
6: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
2: Oddio, anche a me, anche a me!
9: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
8: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
2: Cos'hai in mano?
6: Eh?
2: Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica!
6: L'ho presa su Amazon!
9: Valuta il film!
6: Una merda!
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
1: Lo Zoo di 105 presenta...

0: Non sono pazzo! Non sono pazzo! No, cazzo! Non sono pazzo! No, no!
1: Pau, pau, vecchio orso! Ma sei impazzito?
0: Sei impazzito, la voglia tua madre, eh? Quella che riusciva a fare le seghe con la camicia di forza! Sto facendo pratica, sacco di pulci! Oggi vado dallo psicologo!
1: Bau, bau, sono fiero di te, vecchio orso! È ora di affrontare i tuoi problemi! Bau!
0: I tuoi problemi, Bau, lo vuoi dire a tuo padre, eh? Quello che ha vinto il campionato mondiale di cazzo corto! Dai, mettete le palle ora, sono già in ritardo qua, vai!
2: Ciao, nonnino mio agitatissimo!
0: Anche tu! Agitatissimo la vedere la tua madre, eh? Quella che sarà fatta venire il Parkinson per risparmiare sulla batteria del vibratore.
2: Dove vai così elegante, nonnino?
0: Allora? Elegante voglio la tua madre, eh? Quella che si è sposata con un vestito di sbarra.
3: Quanti cazzi servono per un vestito di sbarra?
0: Vado dallo psicologo. Ed è tutta colpa tua, troiaggine.
2: Oh, che bello! Posso venire anch'io?
0: Guarda, ma nemmeno se ti metti a cagare tutti i cazzi che hai preso in c***o mentre ti lanci col paracadute.
3: Wow.
0: Tu resti qui e fatti saldare la bagiana, chiaro?
1: Zitta puttana! Senti anche tu questo profumo! Se deve essere fatto una doccia di merda, un maiale decomposto e anche figlio di quattro maiali puttani, gna. Sento come odore di quella putrefazione, come se tutto un cimitero fosse stato scoperchiato da, proprio da una voragine fatta di merda e tutta la merda del mondo fosse stata filtrata da una bocca piena di feci, proprio la fece.
4: Ciao Heidi!
1: Ah no, è solo il bambino con le fogne nel sangue. Minchia, ma ha perso un cromosoma.
2: Ciao Peter!
4: Heidi, perché piangi? Ti ha spulsato in faccia una cipolla?
2: Uffa Peter, vecchio orso è andato dallo psicologo e mi ha lasciato qui tutta sola con i miei traumi. Io ci volevo tanto andare dallo psicologo.
4: Niente paura, Heidi! Per fortuna porto sempre uno psicologo qui nelle mutande! Guarda qua!
2: Davvero?
4: Ah! Ah! Brava, così, dai, dai, dai! Ah, così, dai!
2: Comunque sta mimando, eh!
3: Ha toccato il cazzo!
5: Mi sono toccato per entrare nella parte!
2: Non ero abituata!
0: Giù le zampe da quel cazzo, nipotana!
2: Ma, vecchio orso, non dovevi andare dallo psicologo?
0: Sì, ma prima deve finire di visitare la nonna di Peter.
4: Ma mia nonna è povera, non se lo può permettere lo psicologo.
0: Ah, ecco perché ha alzato il prezzo dei bocchini. La puttana.
4: Ma vecchio orso!

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao. Cose verissime. Dopo le recenti vicissitudini dove sono stato ripescato nel lago di Loch Ness dentro un enorme cumulo di feci di mostro, anche se le autorità non vogliono divulgare la notizia, posso affermare che la bestia esiste e io ne sono la prova vivente. Quella merda m'ha ingoiato intero e dopo un breve passaggio lungo il tratto digerente sono stato cacato vivo dopo poco. Probabilmente l'enorme bastardo non digerisce i ciccioni di Varese. Tanto meglio, adesso ci vorranno anni prima che mi si levi il puzzo di pesce e merda dai capelli.
3: Mi spiace un sacco, sai.
2: Uè, stronza, che cazzo fai? Ti tappi il naso?
3: Sì, puzzi parecchietto.
2: Beh, sì, puzzi parecchietto. Ci credo che puzzo. Sono stato cacato vivo da un sauropode di milioni di anni. È già tanto che lo possa raccontare, maledetta.
3: Chissà che spavento.
2: No, a un tratto sbadigliavo anche.
3: Davvero?
2: Ma certo che no, brutta racchia. Mi sono cacato addosso come nessuno si è cacato addosso, nemmeno nella seconda guerra mondiale, durante un bombardamento.
3: Così la prossima volta evitiamo di perdere tempo.
2: Mi passi una Mentos.

0: Comunque, in questo episodio non voglio fare l'errore e tediarvi su quanto sono un grande e un sopravvissuto e instillare pietà per dei like, nonostante sia un grande ed un sopravvissuto.
1: Appunto.
0: Ma appunto cosa?
1: Dico appunto che...
0: Che?
1: Che?
0: Che?
1: Che?
0: Che? Cucuru cucu qua qua qua taci taci taci!
1: Scusa, calmati, dai!
0: Allora, dicevo che visti i risultati numerici della puntata in cui il fallimento dello smascheramento del mostro di Loch Ness è andata forte, oggi voglio sfatare un altro mito ed è per questo che vi dimostrerò con un esperimento che una vasca da bagno con dentro 56 litri di Coca-Cola a contatto con questo secchio di Mentos non farà alcun buffo schiumone e che le cose che vedete in rete sono tutte cagate.
1: Ma sei scemo?
0: Uè, ma la cosa che me la prendo fisicamente anche con andicchietti e donne non ti mette minimamente in allerta quando mi caghi il cazzo? Va che io sono una brutta persona, stronza, chiamami ancora scemo e mi levo la cintura.
1: Tu sai che sono campionessa di 3 discipline marziali, vero?
0: Sì, sì, lo so, ma sono comunque più grossa!
1: Così la prossima volta evitiamo di perdere tempo.
0: Mi passi una Mentos, mi fa schifo il sapore del sangue in bocca.
2: La la la. Le cose verine.

0: tutti, benvenuti su Radio Fame, io sono Gianni e qui con me c'è...
1: Roberto, ciao a tutti, ma c'è anche una voce incredibile femminile con noi che...
2: Gianna! Come state ragazzi?
1: Benissimo,
0: tutto
1: sto
0: bene,
1: benissimo.
0: Tutto bene. Pensa che stamattina sono uscito di casa, una cosa incredibile, mi hanno rubato la macchina.
1: Potrebbe essere anche un argomento.
2: E come? E a voi hanno mai rubato la macchina? Fatecelo sapere al 347 27 27 One Choose Wike.
1: Bellissimo! Allora attenzione, anche oggi stiamo per giocare a un gioco incredibile, quindi siamo pronti? Rullo di tamburi.
3: Indovina quanti siamo in studio!
2: E via che si va!
1: Pronto Roberto? Come stai?
4: Benissimo, grazie!
1: Com'è c'è Gianni?
4: Buongiorno.
1: C'è Gianni?
0: Ciao!
1: Ti saluta anche Gianna!
2: Ciao Roberto, come stai?
4: Bene, bene, molto gentile! Ascolta, ascolta, io sono da Milano, ma sono straniero, sono dell'Ecuador!
1: L'Ecuador, bellissimo! Bellissimo Ecuador. C'è un mare stupendo!
4: Deve far vincere perché io non è che parlo benissimo l'italiano,
1: no,
4: eh?
1: Il nostro gioco è facilissimo, è molto semplice, quindi attenzione perché ce lo dice la nostra Gianna, allora...
2: Indovina quante persone ci sono in questa stanza!
1: Allora, attenzione. Sei pronto? Hai sentito prima, ci siamo presentati, Roberto, quindi è molto facile questo gioco. Attenzione, devi capire appunto quanti siamo in questa stanza. Vai col tempo!
4: Due!
1: Quasi?
0: Quasi?
4: Tre!
1: Congratulations!
4: Prima tre.
1: Bravissimo.
2: Hai vinto Roberto.
1: Allora attenzione, adesso Gianna ci dice quali sono i premi, diciamo, quante sono le buste. Ecco, raccontaci un po', Gianna.
4: Va benissimo.
2: Oggi Roberto abbiamo tre buste. Potrai scegliere tra la busta numero uno, la busta numero due e attenzione la busta numero tre. Quale scegli Roberto?
4: La numero tre.
1: Attenzione, allora Gianna adesso aprirà la busta. Sentiamo la busta che viene aperta in questo momento. Benissimo, allora Gianna, elencaci pure.
2: Allora Roberto, oggi in palio nella busta numero 3 c'era un gazebo in ferro battuto della dimensione di 2 metri per 2 e di altezza di 2 metri e 40.
4: Oh, grazie.

0: un gazebo quanto serve? Poi voi di solito fate sempre, non so, i pranzi nei parchi nel weekend, no? Giusto? Fate...
1: certo, certo, noi facciamo la grigliata sempre.
0: Le grigliate sempre, benissimo. Quindi un bel gazebo, diciamo, vi mettete tutti sotto e vi accendete tutti insieme per fare un bellissimo falò, vero Roberto?
1: Vero.
0: Fantastico.
1: Verissimo. Siamo in famiglia.
0: Ah, siamo in famiglia, che belle queste cose così. Però adesso senti, noi Roberto ti dobbiamo salutare perché ti passiamo Gianna dove ti spiegherà un po' di cose per la spedizione di questo bellissimo gazzetto.
1: Grazie, molto gentile.
0: Ciao, ciao,
2: ciao Roberto, ciao.
0: Adesso
2: ciao,
0: ascoltiamo ciao. Il nuovo disco di...
3: Ciao Roberto, sei in linea?
1: Sì, sono in linea ancora, dimmi.
3: Ciao, sei contento di aver vinto questo gazebo?
1: Certo, certo che sono contento.
3: Ecco, dobbiamo metterci d'accordo per il corriere, dammi intanto il tuo indirizzo.
1: Milano.
3: Perfetto. Ecco, benissimo, c'è un piccolo contrassegno di 287 euro da pagare al corriere perché si tratta di un pacco molto voluminoso. Preferisci pagare in contanti o a segno?
1: Ma scusate, ma siete siete pazzi, fuori di testa, come devo pagare? Quello è il mio stipendio, siete fuori di testa, sì, veramente, sì, non lo voglio.
3: Eh sì, però stai calmo Roberto, preferisci pagare...
1: calmo, scusa.
3: Preferisci pagare in contanti o a segno?
1: No, non pago niente, figurati se pago, io non pago niente, non
3: allora, la spedizione va bene la mattina?
1: No, compete il limarrone, per favore, non è possibile.
3: Ma dai Roberto, hai vinto un gazebo meraviglioso, io l'ho visto.
1: Ma che gazebo, ti devo pagare 280 euro?
3: Ma ascolta Roberto, tu giocando con noi hai accettato le condizioni di utilizzo del nostro gioco che sono queste.
1: Ma io gioco per una cosa che tu devi vincere gratis, devo vincere gratis, non devo darmi un euro. Allora che cosa è questo?
3: Scusa. Dai Roberto, vai a farti chissà quante grigliate nel parco.
1: Ma dai, andate a fare in culo, non disturbate più la vita, dai.
3: Congratulations! Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma o una zia o che ne so, a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e pazzeschi!
4: Radio 105.

0: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
1: Bastardata di oggi.
2: Bastardata di oggi.
1: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
3: Pronto?
4: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
3: Perché?
4: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
3: Ma chi è lei, scusi?
4: Come, l'inquilino di sotto di lei.
3: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
4: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
3: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
4: E allora dico, vogliamo...
3: Vado a fanculo, va.
4: Tu è sord, hai capito?
3: Lei non sta bene.
4: Allora vengo su, sopra casa tua.
3: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
4: Ah!
3: Non si permetta più.
4: Va bene, adesso vengo alla casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, Maro, tu cazzo.
0: La bastardata del giorno.
5: Pronto?
4: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
5: Me.
4: Sono stanco morto.
5: Me.
4: E stramort.
5: Me.
4: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
5: E sto contento per te, complimenti.
4: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono l'inquilino di sotto.
5: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che mai dite che sei l'inquilino di sotto? Non vedi di uscire a rombo fruschetta da lana?
4: Io vengo a casa a tutta, quanto ci sotto la finestra, capito?
5: Vieni.
4: Preparati, perché non ce la faccio più.
5: Vieni.
4: Fatti un culo sto buchi, no?
5: Vieni!
4: Che
5: occupando, vieni!
4: Ti vengo a sparare, ci scetta basso, voglio!
5: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni!
4: Vengo subito, cazzo!
5: Oh.
4: Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa!
5: Vieni!
4: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
5: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni!
4: Ma vengo da te! Ti dà che
5: la... Ma denuncia io a lei!
4: Ma ti vengo a spaccare un ceroid!
6: Pronto?
4: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
6: Che cosa?
4: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
6: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
4: Come ha sbagliato numero? Oh.
6: Dove abita lei?
4: Via Eroidi di Logori, qua, sei.
6: E a che piano abita?
4: Sono giù, al pian terreno io. Qua,
6: sì,
4: qua.
6: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
4: Ma la cito?
6: Ma vada col paese.
4: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
6: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
4: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
6: Guarda,
4: un cacchio.
6: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
4: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
6: Lei chi? Io sono Tondolo.
4: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
6: Come lei?
4: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
6: Pronto?
4: La signora Boccuzzi, signora?
7: Sì.
4: Madonna mia, signora, qui si è lagato tutto casa mia sotto qua.
7: E dove?
4: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
7: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
4: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è lagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
7: Sta lavando in un attimo.
4: Un cacchio, fai subito.
7: Pronto?
4: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
7: Dove?
4: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
7: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
4: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
7: anni. Oh, ma dimmi, chi sei tu?
4: Sono Peppino Ucic.
7: Ma Peppino Ucic, ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
4: Margonato,
7: oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
4: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzare la rica, ma mi fregazzemo. Vengo su.
7: Ma vieni tu direttamente.
4: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
7: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando, no. Ma tu chi sei?
4: Un ancora chi sono? Sono il grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sei un grillino di sotto io.
7: Come ti chiami?
4: Peppino Cic,
7: vaffanco.
4: Pronto?
2: È un cazzo.
0: La bastardata del giorno.

0: tutti su Radio Fame. Io sono Roberto.
1: E io sono Gianni.
2: E io sono Gianna.
0: Come stai, Gianna?
2: Va benissimo, grazie. E tu, Gianni?
1: Va benissimo. Pensa però che questa mattina sono uscito per venire qua in radio e ho perso l'autobus.
2: Pazzesco.
0: È incredibile. Potrebbe diventare un argomento.
2: Ma sì, assolutamente. Anche tu hai perso l'autobus un giorno della tua vita? Faccelo sapere al 347 48 27 fine fine 3.
0: Esatto, fine fine 3. Ma attenzione, oggi stiamo per giocare a un gioco pazzesco. Il gioco ve lo diciamo tra poco. Intanto sentiamo subito se abbiamo un nostro ascoltatore al telefono. Pronto?
3: Sì.
0: Ciao,
2: ciao Maria.
0: Ciao Maria
2: Concetta, come stai?
1: Ci ha dato il tuo
3: nome. Bene. E cos'è?
0: Tuo figlio è un nostro fedele ascoltatore. Noi abbiamo chiesto dei numeri di telefono per partecipare al gioco che facciamo tutti i pomeriggi in diretta in radio.
3: Dica,
0: dove
3: sì,
0: ci sono dei premi incredibili. Intanto io saluto anche suo figlio che ci ha passato il numero di la signora Maria Concetta di...
1: Pronto?
2: Maria Concetta?
3: Sì.
0: Ah, ci sei? Ci sei?
3: Sì, ci sento.
0: Benissimo, allora attenzione, adesso Gianni farà i passi, dovrà indovinare il numero di passi che farà Gianni, ecco, non è che è molto difficile. Sì. Allora, sei pronta? Attenzione, silenzio, vai. Quanti passi ha fatto Gianni?
3: 3.
4: Congratulations!
1: Bravissima Maria Concetta!
0: Bravissima Maria Concetta! Allora Gianna, adesso sei pronta a aprire le buste, così andiamo a vedere cosa vincerà Gianna.
2: Certo, Maria Concetta comunque andrà a vincere, non io.
0: Maria Concetta, vai, vediamo.
2: Senti, Maria Concetta, vuoi aprire la busta numero 1, la 2 o, attenzione, la 3?
3: La 2.
2: Eccola, stiamo aprendo. All'interno c'è un tornio a 8 velocità a pedale. Sei contenta?
3: Che bello!
0: Fantastico!
2: Ma è bellissimo! È un premio stupendo!
0: Quante cose potrai fare? Beh, visto, è stato facilissimo giocare con noi, Maria. Allora adesso noi ti passiamo Gianna, che si metterà d'accordo con te per la spedizione di questo bellissimo premio. Va bene?
3: Ok, grazie.
0: Ciao, rimani lì.
3: Ciao, ciao.
2: Ciao Maria Concetta, eccoci
3: ciao
2: qua.
3: Bella.
2: Allora, il tuo premio quindi è un tornio a 8 velocità a pedale e pensa che insieme arrivano anche 12 sacchi.
3: Cos'è?
2: Il tornio è quella macchina che serve per fare i vasi d'argilla. Infatti, insieme arrivano anche 12 sacchi di argilla in polvere da 40 kg l'uno e puoi decidere se farli arrivare in una volta sola oppure uno al mese per un anno, in maniera che tu possa fare i tuoi vasi. Sei contenta?
3: Bello.
2: È molto bello. Sì, è un regalo veramente bellissimo.
3: Anche perché mi piace fare cose artistiche.
2: Ecco, infatti, brava, un po' di bricolage non fa mai male. Senti, Maria Concetta, quando arriva il pacco con il tornio, ci sarà un piccolo contrassegno da pagare al corriere, perché è un pacco molto voluminoso, come immagini, e il contrassegno è di 289 euro. Preferisci pagare in contanti o assegno?
3: No, 289 euro.
2: Ma non sei contenta del tornio?
3: No, non mandatemi niente, io non pago.
2: A me non me ne frega un cazzo, Maria Concetta, che tu non puoi pagare.
3: No.
2: No, non sei contenta?
3: No, non sono più contenta, sono
2: ma
3: già
2: come
3: triste.
2: No, Maria Concetta?
3: No. E non voglio più giocare con voi.
2: Ma in questo caso qua ti renderai ben conto che un tornio a 8 velocità...
3: Ora chiudete e andate. Vada, non vi voglio
2: Maria Concetta, calmati per cortesia.
3: No.
2: Dai, domani arriva il tornio, sarai contentissima.
3: No, veramente. Dai, basta, andate a fanculo allora.
2: Ma Maria Concetta.
3: No, andate veramente a fanculo, perché io mi sto incazzando. Sono già, mi avete preso in un momento veramente sbagliato.
2: Ma su via, Maria Concetta, si tratta di un pacco da 4 quintali. Cosa vuoi che sia, no? È un contrassegno veramente piccolo per una dimensione del genere.
3: Vai ancora a fanculo, tu e i tuoi amici che ci avete là.
2: Se anche tu vuoi far vincere un bellissimo premio a una mamma o una zia o, che ne so, a una nonna, invia il suo numero a wender@105.net. I premi sono tantissimi e pazzeschi!
5: Lo Zodi 105.
6: Le cose verissime. Le cose verissime.
4: Ciao, cose verissime. Che piacere essere ancora vivo. Già, ancora vivo. Pazzesco, vero? So che molti sono stati molto preoccupati per me nelle ultime avventure, per il mio canale, e in tanti, compresi i medici, si chiedono come sia possibile che io non sia ancora perito nonostante le mie disavventure fisiche.
2: Beh, disavventure, parliamone.
4: Cosa? Che cosa vorresti insinuare?
2: Beh, sei un po' uno che se le cerca, dai.
4: Ma strafottiti, canaglia! Sei solo gelosa che io ho qualcosa di soprannaturale che mi fa vincere la morte.
2: Oh mio Dio, non starai veramente affermando quello che ho sentito con convinzione, vero?
4: Ah, vedi, sei una gelosona di merda. Solo perché ho scoperto il vero motivo che mi fa sopravvivere a così tante sfighe. Analizza. Caccato da un dinosauro. Esplosioni. Esposizione alle radiazioni. Accoltellamenti. Incidenti gravissimi. Che ti ricorda?
2: Un coglione?
4: Uè, scema, come ti permetti? Io parlo di un eroe. Un X-Men. O un Superman.
2: Ma dai, sei serio? Le tue sono state solo grandissime fortune, niente altro. Potevi crepare e ti è andata solo bene.
4: No, cara mia stronzacchiona menagramo. Io sono un essere speciale. Lo dicono anche i medici. Guarda questo reperto.
2: Referto? Fa leggere. No, il referto dice che sei un ragazzo speciale perché usano un termine addolcente per definirti disabile mentale.
4: Frottole! Sono solo frottole per coprire la mia vera natura.
2: Dai, andiamo a casa. Oggi mi fai più paura del solito e tua mamma si è raccomandata di non farti più mettere nei guai.
4: Quella donna non è mia madre. Adesso ne ho le prove. Probabilmente vengo da Krypton o qualche altro posto infame dell'universo che è esploso e io sono l'unico superstite. E nel video di oggi lo dimostrerò al mondo.
2: No!
4: Sì!
2: No!
4: Sì!
2: No!
4: Sì!
2: No!
4: Sì!
2: No!
4: Sì!
2: No!
4: Sì! Troppo tardi!
2: In che senso? Che hai fatto?
4: Ho appena ingerito un potentissimo petardo che, se non fossi un super dio mezzo uomo, mi sfracellerebbe lo stomaco in mille pezzi, destinandomi a morte certa. Ma ciò non avverrà.
2: Sei un coglione! Chiamo subito l'ambulanza! Deficiente! Puoi crepare, lo sai!
4: Cristo, che male!
2: Cretino!
4: Ma no! No! Il dolore è l'unica cosa che ancora devo gestire dei miei poteri straordinari!
2: Ma quali cazzo di poteri?
4: Uè! Ah, non urlare che c'ho il super udito!
2: Tu sei solo un super demente!
4: Cazzo, bello il nome! Ah, mi piace! Arriva super demente!
7: Che succede? Che succede?
2: Ha ingerito un petardo acceso!
7: Ma lei è demente!
4: Wow! Sono già famoso!
6: Ah! La la la! Le cose verissime.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Quei due coglioni tamarri scemi di merda vogliono fare i puttani. Chiameranno gli alberghi per provare a fornire il servizio a vecchie bavose vogliose di cazzo. Se avessi le mani mi prenderei a schiaffi da solo fino a perdere i sensi.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Sì.
4: Buongiorno, sono Giovannino.
3: Salve, sono Giovannino.
4: Buongiorno, salve, senta, io devo prendere appuntamento con voi dell'albergo per lasciare il numero di telefono e i miei bigliettini della visita, perché so che lì vengono in zona un po' di vecchie bastardi che io ci lascio il numero di telefono, mi chiamano e vengo a chiamarmele in camera, faccio il puttano.
3: In che senso? Non ho capito bene che roba è.
4: Praticamente sono un prostituto. Cioè faccio, per non dire, faccio compagnia alle signore anziane o le milfone che hanno voglia. Lei mi chiama, lei è un servizio che lei dà alla camera e io vengo lì, mi chiamate, c'è la percentuale all'albergo, vengo, mi faccio la signora, quello che è, poi me ne vado via, capito? Il puttano.
3: Cos'è che voleva?
4: Se appunto, quando posso passare a lasciare i miei bigliettini della visita, i miei link Instagram, Facebook...
3: Aspetta, tu che non ho capito bene.
4: Le lascio in bigliettino da visita.
3: Ma lei sta parlando italiano o che lingua sta parlando?
4: Allora, adesso già mi stai facendo girare il cazzo. Give me a motherfucking beat. Allora, testa di cazzo. Allora, parliamoci chiaro. Il puttano è quello che tu chiami, viene, ti chiava e poi se ne va via, capito?
3: E allora cosa voleva? Non ho capito bene.
4: Le lascio, vengo e le lascio il bigliettino da visita.
3: Un biglietto allora cosa fare poi?
4: Col numero di telefono. Col numero di telefono. Se lei viene una cliente, no? Che lei ovviamente col suo lavoro, che è un professionista, capisce già quando un cliente vuole che viene la milfona, che vuole il cazzo da un altro. Lei fa ridere. Lei capisce e dice: ci penso io, signora. Gli dà il bigliettino da visita. Io vengo chiamato, vengo, chiamo la signora, le do 10 euro.
3: E che devo fare io? Chiamarla per che cosa?
4: Ma non mi deve chiamare lei, mi deve chiamare la signora.
3: Ah, e per far cosa?
4: Allora vengo e ci ficco il cazzo della fica alla signora, capito?
3: Sì, dai, cambia zona che è meglio, eh.
4: Senti, allora, lo facciamo... Mamma mia, Maro!

0: Pronto?
1: Io vengo là, ficco i cazzi, sbaglio ai tuoi clienti, ti do una percentuale del cazzo. Se rompi il coglione ti faccio saltare anche i parenti e la famiglia. Dopodiché siamo a posto.
0: Ma cos'è?
1: Così.
0: Ma cos'è? Sta...
1: Dai, fai la battuta. Senti, ma sai che se io vengo in quell'albergo, vengo, apro il bancone, entro dietro.
0: Cos'è che fa?
1: Sai la campanella quella che fa din din din din din, ok? La
0: e
1: prendo,
0: cos'è che fa?
1: Gliela ficco su per il culo e poi la prendo e la faccio saltare col culo per terra din din din din din per 46 minuti.
0: No,
1: a vedere?
0: No, non riesco a capire che lingua sta parlando.
1: Ah, ho capito, capito. Succhiami il cazzo, questo l'hai capito?
0: Il numero di telefono
1: 335.
0: Aspetti che te ne prendo l'otto, poi passo ai carabinieri. 335.
1: Sì, sì, sì, passa.
0: Poi?
1: 335.
0: Sì.
1: 335. 335.
0: Sì.
1: 335. 335.
0: Mm.
1: 335.
0: Madonna. Dopo?
1: 335. Il prefisso, le do il numero adesso.
0: Di che?
1: Testa di cazzo.
2: Hotel Fine Giorno?
3: Sì, bellissimo, sono Massimi di Quarto. Senza che facciamo i personaggissimi. Praticamente ho chiamato perché volevo darvi un servizio. Se volete, da voi vengono le vecchie giaguare.
2: Sì, scusi, non so con chi sto parlando.
3: Sono Massimino di Quarto. Professione, sono un buttano. Prostituto. Bello, bell'aspetto, una persona discreta. Ma praticamente fornisco... Scemo di merda?
1: Bell'aspetto mi sembra un po' troppo, eh.
3: Guarda, sono scemo di merda. Chiamalo un attimo con l'attacchino. La prossima volta che mi metti giù la cornetta ti faccio fare la cacca in un fazzoletto di carta. Hai capito?
2: Cosa?
3: E la prossima volta mi metti giù la cornetta ti faccio fare la cacca in un fazzoletto di carta.
2: Aspetta, se lei si presenta qui in albergo ce ne parliamo a quattro occhi.
3: Ah, è allora, qui che ti volevo.
2: Quando viene per Abano si fa il micro dal fiore, chieda di sono io.
3: Sai, Rebot, che se mi vedi ti cadono i capelli dalla paura.
2: Va bene.
3: Rimani completamente calvo, anzi i capelli fanno la forma di un cazzo in testa.
2: Nessun problema.
3: Hai capito, scemo di merda? La fai, la fai. Che ti monto il volante e ti guido come un motorino. Ti guido.
2: Buon divertimento.
3: Brava, Betz, venga a cercare, ciao bello.
2: Vai.
3: Sto scemo di merda.
4: Minchia, sono tutto fatto. Anche oggi non avete combinato sette cazzi. Quanto vi odio. Se avessi le braccia, vi riempirei di schiaffi nella faccia.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta? Come sta?
2: Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però

0: detto?
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, te mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però...
2: This is the zoo.
3: Mamma minchia, stai ascoltando. Mamma minchia. È il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County. O Orange County, insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zodi 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al toto calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: in Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman. O a Honolulu, blu bom bom bom blu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, perché?
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: a domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ah, Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, OC è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ren Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ray Floren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, che è a Firenze. Ralph, no.
3: E questi gin della Stone Hour?
4: Della Stone.
3: Questi gin cos'è, chiedi? Questi gin della Stone Islands.
4: Di gin, che c'è la...
3: Questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Islands.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: c'è la salsedice.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora, se non mi spugno. La tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. Aspi, me. E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston
6: Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: Psicologicamente.
6: No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente. Bravo! I know I'm still
2: afraid. If you weren't real, I would make you up. E così, il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così, il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando un eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera? Bacchiera! Che dolore amaro!

0: lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Beccaccin Production, in collaborazione con la Diavolo Bosega Enterprise, presenta Cobra Khan, la terza e speriamo ultima serie. Nella puntata precedente, Daniel LoRusso, ormai con le pezze al culo, decide di andare in Giappone per trattare il rinnovo tra la Mandorla Auto Group e il suo pidocchioso concessionario. Calcolando che siamo nel 2021 e bastava una conference call su Zoom, ma in questa serie niente è credibile, nemmeno i capelli del protagonista, che sono palesemente della purina. Miao!
1: Allora, mio caro Kung Fu Pirla, me la metti sta firmetta che così me ne torno a sorseggiare un Maion di Crystal da 13 litri o ti devo mettere le mani addosso, figa?
2: Allora la prima cosa è tu, figlio puttana.
1: Ancora, vai avanti questa storia.
2: Io ho visto il film Samuel L. Jackson,
1: sì,
2: lui,
1: ma
2: figlio puttana.
1: Lascia stare il cioccolone.
2: TikTok, figlio puttana.
1: Sì, ma dai, dai.
2: Bello, fai tu.
1: Cosa?
2: Fai tu TikTok, brutta figlia puttana, fai.
1: Sai che ti strappo i denti?
2: Allora
1: uso,
2: io non filma.
1: Li uso per una collana.
2: Lo filma. Dai, si scherza, io scherzo, brutta figlia puttana. Io da e tu la puoi andare via. Ecco qua, aspetta che io filma. Difficile filmare con bacchette, eh?
1: Nel derivato dall'albero, non c'è la firma.
2: Perché tu figlio puttana, io ho visto Samuel L. Jackson che tu figlio puttana, grande figlio puttana. Grande figlio puttana!
3: Fale bombolo.
2: Fa bombolo.
1: Sai che giuro, te lo giuro, adesso guardo che marca è il tuo vestito, compro l'azienda e non li faccio fabbricare più per farti dispetto perché ti sta da paura.
2: Allora io adesso mangio pipistrello, fa pandemia.
1: D'accordo.
2: Ah sì, mangia pangolino, fa pandemia, catti tutti i cazzi tuoi, figlio puttana.
1: Figa, questa è una minaccia grossa, forse è meglio che me ne vada.
2: Tu rimani con tutto nero come cane, io leggenda.
1: Vabbè, ma ci rivedremo appena apri gli occhi,
2: sì,
1: scemo.
2: Sì, brutta figlio puttana.
1: Ancora, va bene.
0: Dopo uno scontro verbale a suon di insulti razziali, LoRusso si incammina per la città di Okinawa, nota per le stesse peculiarità di Bologna. E guarda caso chi incontra? Kurumiro, la fighetta giapponese che si voleva ficcare alle superiori. E guarda che coincidenza, la incontra per sbaglio in una città con una popolazione di 130 milioni di persone, che sembrano tutte uguali. Credibilissimissimissimo.
4: Credibilissimo.
1: Figa, ma non ci posso credere. Ma quello è Cromio. La zoccoletta mandorlata a cui volevo dare due fucilate nella fighina quando andavamo alle superiori. Porca troia.
3: Scusa, tuo signore, scusa.
1: Ehi, puoi tenere due metri di distanza perché credo che tu non abbia un 740 idoneo.
3: Credo tu essere famoso figlio di puttana, mi disse mio capo.
1: Tu c'hai un parente che lavora in una General Motor qua locale?
3: Sì, mio nonno.
1: Ma somigliate, siete due facce di cazzo.
3: Metto mani addosso, eh?
1: Madonna, vai via perché te lo giuro. Tu non hai idea di cosa ti posso fare, capito? Io ti levo i capelli e li indosso come cappello quando piove.
3: Che brutta persona, tu figlio di puttana.
1: Ti giuro, vai via, ti faccio camminare al contrario per tutta la vita, figa. Ti inverto i piedi, cazzo.
5: Daniele, Sune, non potrei crederci. Cosa ci fate tu qui a Okinawa? A monto proprio piccolo? O forse sceneggiatori di serie SL dei Dementi?
1: Ma figa, cosa hai detto? Non ho capito.
5: Io dico la L al posto della L e la L al posto della L.
1: Forse in passato ero annebbiato dalla libidine perché eravamo adolescenti e ti volevo trappanare duro. Però, sai, non mi sembrava parlarsi così da n***ata.
5: No, handicappato sarai tu e tua madre è anche un po' figlio di puttana.
6: Figlio di puttana!
2: Ah, io ho visto figlio di Samuel L. Jackson. Tu...
1: Allora andiamo avanti così, questa cosa.
2: Tu fa, TikTok, figlio puttana.
1: Ehi, ma mi stai seguendo? Fammi capire, ma non puoi andare nel tuo cazzo di ufficio che c'hai? Lasciami parlare con la mia amica. Senti, bando alle chiacchiere, che sono roba da gente povera. Quando eravamo ragazzini, ti ho salvato la vita da quel muso giallo di Chulen. E dopo non hai saldato il conto, insomma. Sai com'è? Sono passati anni, interessi, poi il bot, i CCT, insomma, cazzo, ti parlo a fare di borsa che... C'hai un orologio che vale 18 euro, figa. Magari tu mi puoi togliere il dubbio. È vero che voi Simpson avete la figa a mandorla?
5: Daniel, Sun, tu sempre molto simpatico, ma sempre l'acchitico è pure eccesso. Piuttosto che dare a te mia fica, io passare le resti di mia vita a gingillare mia fica con bacchette di legno.
1: Quindi è un no?
5: È un no. No, figlio di puttana.
1: Sai, noi ricchi sentiamo al massimo quattro parole, il resto non ci interessa proprio, capito?
5: È un no, sì.
1: Dai, dai che ce l'ho tosto, figa.
5: No.
1: Allora, quindi no.
5: No, è un no. Qui non ci sono né L né L, quindi N-O.
1: No, no, no, hai detto lo.
5: No, ho detto no.
1: Magari in giapponese significa si chiamami.
5: No, ho detto no con N di no, no, no.
1: Dai, che ho perso tutto oggi. Facciamoci una spruzzata almeno a scarico dello stress.
5: Figlio di puttana, io portale te in posto molto speciale, tu venile con me.
1: Ma che picchio anche le donne, comunque mi stai rompendo i co- mi stai rompendo i coglioni. Ma che sono una brutta persona.
0: Nel frattempo, a Los Angeles, ma nel quartiere dei poveri, Johnny Lawrence cerca in ogni modo possibile di far alzare dalla sedia a rotelle il suo unico amico e alunno, Miguel Porco Diaz.
4: Sensei, la deve smettere di insistere! Il destino vuole che io rimanga storpio e senza il mio amore Maria Scollata!
6: Ma che cazzo ho avuto che me ne fotta mi del destino, dai, allora! Ehi, quattro ruote, fermo così, dai! Sei il momento di transizione!
4: Non posso fare manco volantinaggio!
6: Allora, ti ricordi il detto giapponese che recita chi abbandona se è figlio di un mona?
4: Mai sentito!
6: Me lo inventavo, e sono forte anche con la rima baciata! Senti, senti, senti, mangia il formaggino mio mentre stilo po... Ho capito? Senti, ma potevo fare il rapper. Adesso quasi quasi mollo karate e faccio il rap. Dai, te devi alzare da sta sedia di merda. Devi tornare a combattere perché ti tisci un cobra cazzo. Ho capito?
4: Ma sensei, non lo vede che non si muove niente? Sono destinato ad essere storpio.
6: Mi fai venire voglia di finirti. Te lo giuro, ma se non mi facesse piacere vedere che te soffri, ti finirei. Ora che pensi mi.
1: Ma lei non si vergogna a trattare male il ragazzo sulla sedia, mi scusi.
6: Ma chi cazzo è sito? Brutto figlio puttana!
4: Bravo, ma chi cazzo è lei?
7: Scusa, non l'ho riconosciuto! È un figlio di puttana!
6: Brutto fiol della roia!
1: Vabbè, forse è meglio che mi faccio i cazzi miei.
6: Bravo!
4: Sensei, perché stai salendo in macchina?
6: Ma ti non ti preoccupare, che mica ho una mia visione delle cose. Te resta ferma lì, corison, che mica ho una mira de merda. Hai messo il giubbotto catarifrangente?
4: Sì!
6: La scritta ciapami, vai! Forza che te ciapo, te ranco, via!
0: Così Johnny inizia una serie di tentativi alquanto insoliti per far tornare a camminare il povero Miguel.
6: Dai, proviamo con questo, dai, qua sono nuove le scarpe.
4: Sì, sì.
6: Ma cazzo, me ne fotta mi
4: tutti. Aiuto, mi hai dato fuoco alla scarpa, aiuto, aiuto, vado a fuoco, aiuto, non voglio diventare come Niki Lauda, aiuto.
0: Nemmeno dandogli fuoco aveva avuto successo. Così provò a lanciargli un pianoforte a coda dal terzo piano, dritto sulle gambe, ma...
6: Dai forza Giovanni Allevi, ciappa questo!
4: Aia!
0: Poi una bomba a mano in tasca, ma anche lì...
6: Per il Vietnam!
0: Ma niente neanche lì!
4: Ma basta!
5: Miguel? Ma stai sempre a bestemmiare, ti ha sentito? Ma ti hanno sentito tutti!
4: Ma mi hai investito!
5: Adesso io sono sconvolta dal tuo atteggiamento e per fartela pagare vado a scopermi tutti quelli che incontro da qui a casa mia.
1: Salve signorina, l'ho vista passare.
3: Salve,
1: stavo
3: signorina.
1: Ascoltando
3: salve.
1: La conversazione, salve, vuole salve.
3: Scusi,
1: un passaggio.
3: Ce l'ho prima io, ce l'ho prima. Scusi, io.
5: Vi scopo tutti, tranquilli.
1: Vabbè,
5: tutti.
1: Salve, io mi chiamo Mario, lei?
7: Salve, io sono Scollata. Giuseppe, salve.
1: Salve Giuseppe. Salve.
4: Scusate un attimo, posso dire una cosa? Sei proprio un puttanone!
5: E tu sei volgare e senza dignità, Miguel!
4: Ma io? Ma avete visto che fa? Scopa con tutti!
6: Allora lei puttana, madre di figlio puttana. Io ho visto film Samuel Jackson.
0: Grazie, Maria Scollata. Ora basta. Ho le palle prosciugate.

0: This is the zoo, only for you.
1: Mamma minchia, stai ascoltando. Mamma minchia, è il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
2: Radio 105.
3: Eccomi, sono il sommo Max Brillante. Perdonami, Simo Gay, che programma è questo?
4: Ma non sai nemmeno cosa stai registrando, bastardo.
3: Ho così tanti business in ballo che non so mai dove sono e cosa sto facendo. Cosa devo condurre oggi? Sanremo? Il Late Show al posto di Jimmy Fallon?
4: No, devi registrare i parlati per Mamma Minchia. E poi mi tocca passare la giornata a montare tutto, porco, sono il tuo schiavo.
3: Bravo Simo Gay, anche se sei povero e io sono allergico ai poveri. Anche se sei culattone e io sono allergico ai pervertiti. Solo il fatto che mi ricordo come ti chiami dovrebbe essere un grande premio.
4: Porco, ti vorrei vedere schiacciato sotto una macchina.
3: Basta che la macchina sia una Maserati, non vorrei mai sentire le ruote di una Fiat o una Captur sulla mia pelle vellutata. Parlare di Maserati mi ha fatto venir voglia di guadagnare altri soldi e per farlo devo mettere in onda dischi di merda. Partiamo con la hit della settimana. Vai Simo Gay, vai culattone.
1: Mamma minchia, disco porcheria. Disco porcheria.

0: porcheria di questa settimana, si chiama Palle Sudate, e mi ricorda quella volta in cui sono stato costretto a sedermi sui sedili di una macchina che costava meno di 150.000 euro. Fu una vera tragedia. Ricordo che indossavo il costume da bagno di Vuitton, tempestato di diamanti raccolti a mani nude dai bambini del terzo mondo, quei pezzenti. Beh, le mie stupende palle erano uscite dal costume ed erano entrate in contatto con la finta pelle di sta macchina da poveretto. E mi venne una terribile irritazione, che ho curato con una crema della Maserati fatta con le interiora di koala e furetti. Oggi le mie palle stanno bene e alle mie palle voglio dedicare la prossima hit. Vai Simo Gay, vai culattone.
1: Stai ascoltando

0: fatto delle serate da urlo e quando partiva questo pezzo tutti i miei amici milionari si ficcavano una Magnum di Dom Perignon nel retto e poi scodinzolavano per tutta la sala al ritmo di sta bomba. Ho detto Don Peri, non quella roba con le bollicine che chiamano prosecco, tipo il cinzano da 1000 lire. Che schifo i poveri che brindano con le bocce del discount.
1: A quale Don Peri che lasci sempre tutti i conti a mio nome? Ho più debiti della Grecia, infame.

0: botto. Manca mezz'ora alla fine.
1: Simo Gay, metti qualche registrazione dell'anno scorso, non si accorge nessuno. Dai che devo andare a pranzo con Eminem, che lo devo aiutare a scegliere gli interni della sua nuova Maserati. Mentre a voi poveracci all'ascolto, ricordo che stasera c'è 105 Mi Cacca, ospite un altro culattone come Simo Gay, il troglodita di Fedez. Non perdetelo.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Sulla cima dell'Olimpo c'è una magica città, gli abitanti

0: cos'è? Una villa?
1: No, è un spartamento. Forza, spartiamo, spartiamo la vita.
0: Eccoci a Sparta. Com'è strana.
1: Già, è una città particolare.
0: Dovremmo essere vicini al palazzo del re.
1: Guarda, guarda, Pollon, quello è il negozio dove lavoravo.
0: Tu avevi un lavoro? Questo sì che mi sorprende.
1: Beh, sì, in realtà era solo un lavoretto part-time.
0: Eccoci, bussiamo.
2: Sì, cosa volete?
0: Sono l'ambasciatrice del dio Zeus. Vi chiedo ufficialmente di restituire tutta la polverina degli dèi che avete sottratto a mio nonno.
2: Ok, va bene. Tieni, è tutta in questo sacco. Addio.
0: Beh, è stato facile. Possiamo tornare a casa.
1: Sì, ma passiamo al negozio di musica prima. Voglio comprare uno spartito. Wow! Un regalo per la mia spartner.
3: In astinenza, sono in astinenza, porco io, sono in astinenza.
0: Non disperarti, nonno Zeus. Siamo tornati, ci siamo fatti ridare tutta la polverina degli dèi.
3: Oh, che ti metti in domani di Emblema. La gioia mi fa parlare arabo. Piccola mignotta ellenica, presto, dammela, dammela tutta. Anzi, fai canestro nella narice. Guarda come la pallottoli tutta e la me la lanci in faccia. Brava, così. Con la bocca vado! Ah! Mi accoltello la faccia così ho più buchi! Ah, che schifo! Raggiro, imbroglio, questo non è polvere degli dèi!
0: Ma come?
3: Ma come, come, come un po'! Quella puttana di tua madre, zoccola troia! Ti sei fatta fregare queste zucchero e sono anche diabetico!
1: Fa assaggiare un po'! No, non è zucchero, è aspartame!
3: Non so come reagire. La droga mi ha privato anche dei sentimenti. Mi fai un poppino?
1: Ma veramente sono Eros.
3: Ma ti puoi drogare con quello che vuoi mentre ti inculo.
4: Lo Zoo di 105.
5: Egregio medico del portale prestigioso medicone.it. Mi chiamo Gaspare e ho un imbarazzante problema intimo. Posso chiedere un consulto a lei prima di andare in ospedale?
6: Accidenti, mi perdoni, ma non sono un cazzologo. Se si tratta di problemi inerenti al suo pene, non posso aiutarla. Si rivolga a uno specialista peniatra. Grazie, salve.
5: Per Giove, doc. Scusi, ma da quello che mi ha detto un mio amico che si è rivolto a lei precedentemente, lei è uno che ne sa, quindi pensavo potesse aiutarmi.
6: Questo proprio era un peccoglione, ce l'ho da fare, cazzo. Mi perdoni, signor Insistozzi. Le ripeto che non fisso tordi. Salve.
5: Chiedo scusa, ma non ho capito. In che senso tordi? E poi non mi chiamo Insistozzi, ma Rossini della Gherardesca. Corona, corona, gioiello.
6: Cercherò di essere più chiaro. Tordo per uccello, Insistozzi, perché mi sta rovinosamente distraendo mentre sto operando una signorina dell'est, virgola, una operazione molto complicata. Sto impiantando una sonda minchiale, quindi mi scusi, ma non mi interessa. Punto esclamativo, faccia arrabbiata e pendolo, così, per il tempo.
5: Ma che peccato, dottore. La ringrazio. Chiederò al mio maggiordomo di portarmi in ospedale.
6: Figa, maggiordomo. Alt! Maiuscolo, punto esclamativo. Mi perdoni, ma credo di aver letto una parola curiosa. Per maggiordomo intende lo schiavo.

0: Cavo legale?
1: Chiedo perdono, ma non definirei così uno dei miei dipendenti.
0: Accidenti! Guardi, la signorina dell'est può aspettare che l'anestesia al naso faccia effetto. Quindi clicchi qui, se puoi gentilmente fare una donazione di buon cuore a questa PostePay le sarei grato, solo minimo 5 zeri sotto e caffone. Grazie.
1: Ma certo, mi prodigo, grazie.
2: Eccomi, dottore, salve. Mi scusi se ho insistito, ma mi duole enormemente l'intimo e mi vergogno da matti ad andare in ospedale. E siccome è sera, il mio medico personale è irrintracciabile, ho pensato a lei, sotto consiglio.
0: Non si preoccupi, accidenti, bella dimora, vedo. Sono anche gli arazzi, cosa che non vedo al Medioevo. Ci sono io, anzi, se devo proprio dirglielo, in quel medico personale io non ci vedo un grande professionista, lasciarla così a piedi, lo cambierei. Anzi, guardi, non si faccia problemi se per caso sente che fra noi c'è empatia, io, cioè, voglio dire.
2: Grazie, lo terrò presente. Ma, scusi, ma che strano studio. Ma quella è una Colnago del 76, bellissima. Ci correva il nonno, grande appassionato. Cosa fa, colleziona?
0: Sì, sono un estimatore di cimeli sportivi. Ecco, vede? Questo è un pallone tango, famoso negli anni 80. Queste sono due racchettoni da spiaggia tipo Mare 82. Presente, si giocava, si tirava la corda.
2: Wow, bellissimo.
0: Sì, modernariato, costa una follia, guardi, veramente. Ma mi dichi, signor Ricchissimi, mi dichi?
2: Allora, guardi, sei imbarazzante.
0: Ma non si preoccupi, si confidi, prego.
2: Ma guardi, sento un leggero fastidio alla prostatina quando urino.
0: Ah, mi sa che...
2: Cosa?
0: Guardi...
2: Non faccia così che mi impressiono, che cosa?
0: Guardi, considerando che siamo distanti e che deontologicamente non do diagnosi così delicate a distanza, se le può andare bene, con una piccola somma verrei personalmente da lei. Guardi, faccio sto sacrificio ma solo per professionalità.
2: Ma non mi permetterei mai, dottore, di disturbare.
0: Ma stia tranquillo, è la mia missione, signor super pieno. Che bello orologio, cos'è? Vacheron? Lei dove risiede?
2: Guardi, oggi sono in centro a Roma. Fra due giorni Parigi.
0: Perfetto! Io sono a Sesto San Giovanni a Milano, sono dietro l'angolo.
2: Ma guardi, dottore, che saranno 600 chilometri.
0: Ma stia sereno, per un caso come il suo non ci sono problemi. Cos'è, un diamante quello che vedo al dito? Figo.
2: E dunque grazie, gentilissimo. E sapere che lo fa così gratis mi riempie il cuore.
0: Col cazzo.
2: Cosa, scusi?
0: Dico col cazzo. Detto fra noi medici che augurano, cioè proprio un augurio di buona guarigione. Cioè io la vedo col cazzo. Grazie. Comunque per la trasferta e le spese e per le cose di cose alla fine saranno un paio di pali.
2: Pali?
0: Sì, pippi, dai, una sciocchezza.
2: Pippi?
0: Sì, dai, un paio di millini.
2: Ah, ok, 2000 euro. Ma anche se non fosse un problema, io non posso darle questo denaro perché non ho accesso ai fondi familiari per via degli assetti ereditari. Ma so che lei capirà.
0: Capito.
2: Cosa, dottore?
0: Che sei affetto da fancul.
2: Di che si tratta?
0: Che devi andare a fanculo, stirato di merda!
2: Ma cosa? Scusa?
0: Ma va a cagare, ma pensa a te, tutti io. Vabbè, torniamo al mio lavoro serio, va. Allora, Svetlana, come ci muoviamo per la sonda?
3: 50 bocca, 100 davanti, no dietro che omorroido.
0: Facciamo un 75 all inclusive, compresa la ricetta? Ok? Ti scoccia se mi trucco un attimo?
3: No, tu fa. Lascia piccola per me.
0: Bene, ingorda. Mammoleiro!

0: Giuda?
1: Sì?
0: È iniziato il programma,
1: eh? Ah! Raga! Come va? Oggi scrivetemi e mandatemi vocali a 342-43-105 e ditemi come va!
0: Come vuoi che vada? Una merda!
1: Vai col disco, Gigi!
0: Ritmi serrati, mi raccomando!
2: Vive dentro due vans e la maglia dei gas.
1: Sì! Vai col disco!

0: annunci l'ospite.
1: Oggi con noi abbiamo Kevin Torre, un giocatore calciatore di calcio. Ciao, come va?
2: Bene, grazie Ludofica. Vorrei ringraziare Radio 105 per avermi invitato qua, per avermi dato questa possibilità.
1: Sì, vero, grazie.
0: Grazie al cazzo.
1: Allora, calciatore Kevin, che fai nella vita?
2: Ludo, gioco a calcio.
1: Ah, forte.
2: Già.
0: Già.
2: Già.
0: Già sì.
1: Ok, che noi andiamo avanti. In quante giocate a calcio?
0: In 72, Ludofica.
1: Ah beh, che squadra grossa.
2: Ma guarda Ludofica, siamo 11 per squadra.
1: Ah, e quante squadre ci sono?
2: Ludofica, sono 20 squadre, cioè.
1: Ah ok, allora ciao.
2: Che se salutiamo così?
0: No, sei sicura di chiuderla così l'intervista?
1: Sì, sì, dai!
0: No,
1: Io voglio di ciambella!
0: Con o senza?
1: Col buco! Resta qui con noi, Casa Pagani,
3: su 105 FM. Radio 105. Lo Zoo di 105.

Lurida? Nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: finalmente si ricomincia. Guarda il capezzolone. Guarda, guarda. Perché Dio non mi ha dato la lingua lunga per arrivare fino al capezzolo. Ciao a tutti, goloidi a casa. Ma come fate, dico io, come cazzo fate a tirare avanti guardando sto cesso di trasmissione? Secondo me è solo merito dell'aureola. Siete fantastici. Meritate subito un bel sballonzamento. Guarda, guarda, guarda, guarda, guarda una mungitrice. Guarda, guarda, non ti ricordano i copricerchi della Punto?
1: C'è una voglia di ricotta che fa paura.
0: Oggi iniziamo una puntata con un argomento di vera attualità che ci arriva dall'Inghilterra. In Inghilterra, come sapete, ci sono molti problemi. Ci sono i giovani di origine medio orientale che si arruolano con fondamentalisti islamici. C'è il referendum in Scozia per separarsi dal Regno Unito. Ma noi di tutte queste cose non ce ne fotte una beneamata minchia. Capito? Noi qui parliamo solo di cose serie, della vera attualità, cioè dei reali d'Inghilterra. Ed è per questo che ospitiamo il solito opinionista Ricchione.
2: Salve, io sono l'opinionista Ricchione.
0: Ma salve a te. Peccato che tu non puoi capire questi capezzoloni.
2: A me la figa fa schifo, volevo ricordarlo a tutti. È schifo quella...
0: Allora, cosa ne pensi del fatto che la principessa Kate si è fatta riempire un'altra volta?
2: Non lo so, guarda, a me la figa proprio... Non è argomento per me, proprio io, proprio...
0: Tu sei proprio omosessuale.
2: Sono proprio ricchione da 3 generazioni. Mio padre era ricchione, mio nonno era ricchione, e anch'io sono ricchione.
0: Bene.
2: Cioè, chi fa il carabiniere, cioè, parente, io, proprio tutti ricchioni, dal primo all'ultimo.
3: Porco, più te la fica.
2: Mamma mia, che schifo. Poi, cioè, figurati con un bel culo, magari, belle tettone, mi viene da vomitare. Proprio.
0: Questi capezzoloni qua.
2: Ma mi viene voglia, posso andare in bagno un attimo che devo vomitare? Che voglia di vomitare, che ho. Che allora. Brutta la fica.
0: Bene, bene, bene, a questo punto direi che è il caso di allietarvi ancora un po' con un bel caso umano di quelli potenti. Abbiamo qui un signore al quale sono stati strappati 2 figli. E io sono troppo arrabbiata. Lascio la parola a lui, al signor Mallio Sbarrafemmen.
4: Maria, sono disperato.
0: Maria.
4: Ah no, scusa, Barbara, mi sono confuso. Quella da De Filippi ci vado sabato prossimo.
2: E poi come fai a confondere? Uno è uomo, l'altro è donna, no? Via, te lo dico io che sono ricchione.
0: Ecco, bravo, facciamo le cose per bene. Ma ora raccontaci di questo abuso. Ti hanno portato via i tuoi figli. Di quanti anni?
4: 22 e 26 anni.
2: Minchia. Proprio primo pelo. Bambini, insomma, dai. Per mano.
4: Uno mi ha fatto l'asilo e uno mi aveva finito la media.
2: Nel 76.
0: Due bambini. 22 e 26 anni, 2 cuccioli praticamente. Ma non vi vergognate? Cosa avranno fatto mai per essere stati strappati all'amore di un padre e di una madre?
4: Ma niente, dice che vendevano la droga.
2: Pensa te, è buona? Com'era?
0: Ma non sei ricchione?
2: Sì, ma pure drogato.
0: Ma com'è possibile, dico io, come si fa a credere che 2 bambini vendano la droga? E non sapete dove li hanno portati?
4: No, perché dove stanno loro non c'è la wifi e non possiamo chattare su Facebook.
0: Ma vi rendete conto? Blablabla. Ma dove siamo? Nel Medioevo? 2 poveri ragazzi di poco più che 20 anni sbattuti in un posto dove non possono neanche andare su Facebook. Mazzoli morirebbe. Blablabla. Chissà come si sentiranno soli, senza la mamma e il papà.
4: Io ci penso tutti i giorni, Maria. Com'è?
0: Barbara.
4: Barbara.
2: No, allora, tu devi ricordare, quella con le tettone è Barbara, quella con la minchia è Maria.
4: Che poi me li hanno portati via senza manco il tempo di farmi dire dove avevano nascosto la droga.
0: E questa è la vergogna dello Stato italiano che si accanisce sempre sulla povera gente. E noi ti salutiamo, ma mi raccomando, rimaniamo in contatto. Facci sapere com'è andata a finire.
2: Ecco, soprattutto se recuperi la merce fammi un attimo uno squillo. Solo se ne vale la pena però.
4: Va bene.
2: Scusate. Scusa, ma è che ero coinvolto dal dolore della famiglia.
0: Ma non eri ricchione.
2: Ah, pure drogato, l'ho detto anche prima. Ma... Io molto ricchione, Ricchione proprio. Pensa, io sono talmente ricchione che ho 2 culi. Uno davanti e uno di dietro. Cioè, è una cosa. Sono beculico.

0: Lo Zodi 105.
1: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Molo Provo. Sì, sempre qui live sul mio canale Twitch scoppiettante. Oggi ragazzi mi trovo nella selva di Fasano, che è questo antico bosco della Puglia, per provare un nuovo ritrovato della tecnica creata e lanciata sul mercato da Elon Musk. Sì, quello della Tesla, dai. Allora, questo sistema è un satellite che tu ti puoi comprare e si chiama Starlink. Starlink si chiama. Sembrava un altro nome. Starlink, c'è scritto la traduzione in italiano Nicola Stella. Vabbè, sì, perché è la versione nostrana, diciamo. Allora, proviamolo, dai! Allora, una volta che hai lanciato il tuo satellite, praticamente tu sei sempre iperconnesso da qualsiasi punto, anche qua che non prende un cazzo il telefono, puoi avere tutte le informazioni che ti arrivano digitali dal cielo. Ad esempio, guardate, lo accendo.
2: Starlink.
1: Non è granché questo suono di apertura, però magari è roba semplice che non pesa tanti gighi. Allora, comando vocale. Starlink.
2: Ciao.
1: Ciao, sempre questa voce. E qui devo parlare con il mio fornitore io. Che delusione. Starlink, voglio vedere il telegiornale, dai!
2: Telegiornale pronto.
1: Ma che cazzo è questo?
2: Al Jazeera.
1: Ma come Al Jazeera? No, io voglio vedere TG1 o TG3 regionale.
2: Nuvolo, non prende.
1: Nuvolo non prende? Scusa, ho preso apposta Starlink, scusa. Tu dovresti prendere.
2: No.
1: Sì?
2: Non prende.
1: Ah, ho capito, è un problema meteorologico.
2: Sì.
1: Che tempo fa?
2: Nuvolo.
1: Sì, questo lo vedo anch'io, Starlink. Ma quando è che viene bello?
2: Non so.
1: E come non so? Sei Starlink.
2: Nuvolo, non prende.
1: Però io ho preso posti in satellite, che delusione.
2: Ho detto tanto?
1: Ma fatti i cazzi tuoi, sei il mio commercialista. Che delusione. Bene ragazzi, purtroppo le condizioni meteo non sono particolarmente favorevoli, ma ad esempio possiamo utilizzare il nostro Starlink per orientarci in questo bosco tetro e oscuro, no? Ad esempio se io mi fossi perso, voglio tornare alla macchina, dico Starlink, portami alla mia macchina. Così?
2: Macchina andata.
1: Come macchina andata? Dove andate la macchina?
2: Divieto sosta, caro attrezzi.
1: Divieto sosta? Ma hanno portato via la macchina, no? Che delusione, perché non mi hai avvisato Starlink?
2: Nuvolo.
1: È nuvolo un cazzo, scusa, mazzo quattro nuvole, non mi hai detto niente, scusa, e tu come fai a sapere allora che me l'ha portata via se è nuvolo?
2: Ha avvisato io polizia.
1: Come ha avvisato tu polizia? E c'era nuvolo.
2: Raggio di sole.
1: Raggio di sole un cazzo, scusa, a me ti dovevi avvisare, non la polizia, bastardo maledetto, che delusione. Bene ragazzi, adesso cercheremo di recuperare, grazie a un mio amico maresciallo, la macchina mi ha portato via. Ma Starlink ti dà anche delle informazioni sul territorio che ti circonda. Ad esempio, questi alberi.
2: Pino.
1: Pino, molto bello. Questo?
2: Salice piangente.
1: Salice piangente, che bello. Quest'altro?
2: Acero.
1: Oh, vedi che Starlink è molto utile. Bene, Starlink, che cosa posso trovare ancora in questo ambiente?
2: Mignotta.
1: Come mignotta? Dove sta la mignotta?
2: Sotto acero.
1: Sotto l'acero c'è una truia, scusa.
2: Sì, prende 50 euro.
1: 50 euro prendi? Non voglio scopare, sono sposati, non mi interessa la mignotta.
2: Già pagato io con Satispay.
1: Ma perché hai pagato la zoccola? Non voglio andare a zoccola. Signora, mi scusi signora, è Starlink che ha pagato. No, si rivesta, la prego, sono in imbarazzo. C'ha pur 100 anni, c'è.
2: Pino.
1: Sì, forse anche Pino, mi sembra un travestito.
2: No, braccio di Pino.
1: No, il braccio di legno, c'ha. Ma che cazzo ho finito, la troia pirata. Che delusione.
2: Mette le 5 stelle, Starlink, intelligenza artificiale.
1: Sarei anche intelligente artificiale, però sei proprio stronzo naturale tu.
2: Quercia.
1: Ficcatela nel culo con tutte le ghiande.
2: A te e a tutta la lazza tua.
1: Che delusione.
0: Radio 105. Lo Zodi 105.
3: Dissapori.
4: Dissapori.
3: Dissapori.

0: ventresca puntata. Bilico ha finalmente trovato il coraggio di affrontare il padre della sua fidanzata Shalbury, il terribile dittatore aziendale Big Jim Barbinson, per chiedergli di poter sposare sua figlia.
1: Sono venuto a chiederle la mano di sua figlia.
2: Ma gliel'hanno amputata almeno 3 anni fa, non so nemmeno più dove l'hanno messa.
1: Non ci siamo capiti. Io voglio sposarla.
2: Chi? Tu sposare la mia piccola? Ma non farmi ridere!
1: Quindi quella bellissima barzelletta della lepre, il negro e l'estintore, non gliela racconto?
2: No, ascoltami ragazzo. Io sono il dittatore aziendale. Una figura di assoluto prestigio in azienda. Seconda solo a quella del Darth Vader massimo e del mega genocida aziendale. Non posso pensare che la mia piccola vada in moglie a un che ruolo hai tu?
1: Sono stato promosso da poco capo coso del reparto aggeggi.
2: Un capo coso? Ma per favore!
1: Ma io la amo, sua figlia. Ogni volta che la guardo negli occhi...
2: Ma se gli sono stati cavati da un'aquila 6 anni fa, abbiamo dovuto sostituirli con delle palline di gomma.
1: Sì, dicevo in senso figurativo. Comunque ogni volta che la guardo nelle palline di gomma, sento che è la donna a cui mi voglio legare per tutta la vita.
2: Ma è già legata a un altro essere vivente. Un caimano, per l'esattezza. Qualcuno glielo ha legato addosso 2 anni fa e non siamo ancora riusciti a sciogliere i nodi.
1: Ma io so vedere oltre quella bestia feroce che cerca di staccarti un braccio ogni volta che ti avvicini a Shalbury per baciarla. Il nostro amore è più forte di 1000 caimani.
2: Ascolta, ragazzo. Voglio essere sincero con te. Io credo che mia figlia sia, come dire, non credo che sia proprio una bella ragazza. Anche le protesi alle gambe che porta da 4 anni, che sono state fatte a forma di zampa di mucca, perché quel giorno era di turno un veterinario.
1: Non sono un problema per me. Ma mi dica dove vuole arrivare.
2: Beh, io temo che tu non sia attratto da lei e che vuoi sposarla solo perché è la figlia del dittatore aziendale.
1: Per ricavarne una posizione di potere?
2: Esatto.
1: Posizione di potere che indurrebbe i miei superiori ad avere maggiore considerazione di me?
2: Sì, più o meno.
1: Per poi magari un domani far valere il peso del nostro apparentamento per scalare i vertici dell'azienda e diventare ricco, potente e pieno di figa?
2: Può essere una bella tentazione, sai?
1: Ma io cose del genere non riuscirei nemmeno a pensarle. E poi sono troppo innamorato di sua figlia.
2: Shalbury.
1: Sì, esatto. Io la amo con tutto me stesso. L'amo quasi più della mia amante segreta transessuale.
2: Ti vedo molto deciso, ragazzo. E va bene, voglio concederti un'opportunità.
1: Grazie, la ringrazio infinitamente. Posso chiamarla, papà?
2: Se vuoi morire male, sì.
1: Continuerò a chiamarla dittatore, se non le dispiace.
2: Allora, se tu veramente ami mia figlia, dovrai fare qualcosa di straordinario per lei. Dovrai costruire uno strumento musicale con questo.
1: Ma questo cosa?
2: Non lo vedi?
1: Ma siamo in radio.
2: Ah, già. Dovrai costruire uno strumento musicale con questa pellicola trasparente.
1: Quella che si usa per avvolgere l'hashish.
2: Sì, proprio quel... Ma tu come fai a saperlo?
1: Ma me l'ha detto un amico.
2: Sì, certo, pure a me. Accetti la sfida, allora?
3: Bilico accetterà la sfida per amore di Shalbury e riuscirà a costruire uno strumento musicale usando della banale pellicola trasparente? Lo scoprirete nella prossima liutaia puntata di Dissapori, che si intitolerà... Il violoncello fan!
4: Radio 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Calic Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io vado io con i friputai! Testi cagli voi di me i friputai!
10: Calmati
11: che
10: ti metto due dita negli occhi, calmati!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì!
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare! Vieni qua,
10: Leon-san! Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, figlio di puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di metti il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Lo Zoo di 105.
18: Ehi, brutto ometto allupato, smetti di farti le pugnette e ascoltami. Lo sai che Sculacchia Academy può renderti una persona leggermente migliore?
19: Ah, non lo so.
18: Esatto, non perdere tempo e iscriviti subito al corso per non guardare le tette alle ragazze. Il percorso di 10 lezioni tenuto dalla professoressa Maremma Bucaiola, nota tettona, riuscirà a farti posare lo sguardo non sulle zinne, bensì proprio sugli occhi della ragazza che ti trovi davanti.
20: Buongiorno ragazzi.
21: Buongiorno, buongiorno prof, scusi, stavo guardando le tette.
20: No, allora siete... Allora dovete essere proprio pronti a smettere di guardare le tette alle ragazze. Ragazzi,
21: qua su.
20: Dovete guardare qua su.
21: Meloni.
20: Ragazzi, iniziamo malissimo, eh.
21: Che bella collana.
18: Smetti di sbavare sul décolleté di qualunque essere femminile e ti passi sotto tiro, grazie alle esercitazioni pratiche a cui ti sottoporrà la prof Bucaiola.
20: Bene ragazzi, allora oggi esercitazione pratica. Lei è Ginevra, la mia assistente tettona.
21: Creavage.
22: Ma che palle, però, scusi, con quelle bocce mi guardano, sono enormi, non so cosa fare, prof.
20: Basta. Ora posizionerò sul décolleté di Ginevra uno specchio, in modo che possiate vedere le vostre facce da maniaci. Ecco fatto.
22: Oddio, ma sembro veramente un maniaco del parco. Mamma mia, che vergogna, prof. Ho la bava agli angoli della bocca, è pure bianca. Come quando mangio la crema, il certosino.
20: Ecco,
22: mi piace il certosino.
20: Appunto, sporcaccioni.
22: Mangio il formaggio spalmabile sulle tette.
20: Allora. Ah, sporcaccioni, guardate com'è bravo invece Angelo, che guarda Ginevra dritto negli occhi. Bravo, Angelo.
21: Grazie, prof, grazie. Dov'è? Dov'è, prof? Parli che non la vedo.
22: Ma si è disegnato gli occhi sulle palpebre!
21: Ma sei la merda!
18: La professoressa Bucaiola, che nel tempo libero fa anche la veterinaria, vi fornirà tutta la strumentazione necessaria per raggiungere il vostro obiettivo. Ascolta Gianmarco, che ce l'ha fatta.
0: Eh sì, sono veramente felice. Non risulto più un maiale con le ragazze. Devo ringraziare la professoressa Bucaiola che mi ha dato questo cono da cani col quale non riesco a vedere più in basso del mio mento. Eh sì, oramai convivo anche abbastanza bene con la puzza di merda che viene dalle mie scarpe, perché non vedendo pesto un sacco di escrementi di cane, ma almeno non guardo le tette.
3: Ehi, ciao Gianmarco!
0: Ma ciao Paola! Visto? Non l'ho messa in imbarazzo e non sono risultato viscido perché le guardavo le tette. Cazzo, che belle orecchie però! Le ciucciare tutte! Ciucciare il lobo! Un lobo, lobo, lobo, lobo, ciucciare il lobo!
18: Dai, accidenti! Iscriviti subito! Sculacchi Academy! Impara tutte cose!

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Ciao, sono Paolo. Senti, tutto a posto con la pubblicità?
0: Non ho capito.
1: Tutto a posto con la pubblicità?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Senti, quando mi mandi il pagamento della serata?
0: Eh?
1: Senti, quando mi mandi il pagamento della serata?
0: Quanto?
1: Ripeto, senti, quando mi mandi il pagamento della serata?
0: Sì, ma lei ha sbagliato il numero, eh?
1: Dai, non fare il porco di... E lo sai come sono io, sembro porto, scemo, ma vedo e sento tutto. Pronto?
0: Pronto.
1: Guarda, mi spiace per quello che ti è successo.
0: Cosa?
1: Ma... Ora mai con questa intelligenza artificiale del porco di... Non si capisce più niente.
0: Ah, no, ma guarda che io non ho niente... Non ho fatto nessuna testa.
1: Sì, sì, tranquillo, ho sistemato tutto io. Guarda, io a sti terroni ne... li andrei a prendere e li caricherei su un camion e li manderei
0: niente,
1: tutti a porco di...
0: Niente. Ma scusa un po', ma tu chi sei?
1: Ciao, sono Paolo. Senti, tutto a posto con la pubblicità?
0: Parla più forte, non capisco niente.
2: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Tu con me, finisci le date e poi chiudi con me. Porco di...
0: Paolo!
2: Cane! Mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo!
3: Pronto, chi è?
1: Ciao, sono Paolo. Senti, tutto a posto con la pubblicità?
3: Mi scusi, ma non ho sentito bene. Chi sarebbe lei?
1: Ma come chi sono, cane? Sono Paolo Giustissimo.
3: Ma le sembra il linguaggio da usare con un pensionato?
1: Dai, non fare il porco di... E vedi di pagare, brutto, infame,
3: senta,
1: bastardo terrone.
3: Senta, mi faccia una cortesia. Chiuda il telefono.
1: Rispondi, porco
3: di... Avrà sicuramente sbagliato persona.
1: Hai capito tutto o te lo devo ripetere?
3: Non ho capito un cazzo, non mi ripeta niente e se ne vada a fare il culo.
1: Ripeto.
3: Ehi!
1: Ripeto.
3: Ma si può sapere cosa vuole da me? Lei mi sta importunando in casa
1: ripeto.
3: Mia.
1: Ripeto.
3: Io la posso denunciare e farla arrestare per sempre.
2: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo.
3: Cattivo
2: tu con me finisci le date.
3: Sei un pazzo maledetto.
2: Con me chiudi le date e se vuoi...
3: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Cane, mi hai rotto il coglione, vaffanculo.
3: Porco di...

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Ciao, sono Paolo. Senti, tutto a posto con la pubblicità?
0: Che pubblicità?
1: Guarda, mi spiace per quello che ti è successo.
0: Cosa?
1: Ora mai con questa intelligenza artificiale del porco di... non si capisce più niente.
0: Sì,

0: Ma cosa c'è?
1: Dai, non fare il porco di e vedi di pagare, brutto, infame, bastardo terrone.
0: Cosa vado a pagare? Ma qui parlomi.
1: Senti, quando mi mandi il pagamento della serata?
0: Di quale?
1: Guarda, mi spiace per quello che ti è successo.
0: Ma di cosa? Ma con chi credi tu devi parlare?
1: Ma come chi sono, cane? Sono Paolo Giustissimo.
0: Sei Paolo chi, Paolo?
1: Ciao, sono Paolo. Senti, tutto a posto con la pubblicità?
0: Ma che problema? Ascolta, vaffanculo, non ti conosco, non so neanche che Paolo de merda che ti sia.
1: Rispondi.
0: Non chiamami perché guarda che il mio telefono è controllato dalla polizia dei carabinieri.
2: Porco
0: vaffanculo, ti è puttana e tomare. Io ti conosco, non so niente.
2: Vaffanculo!
3: Vendetta!
0: Vendetta!
3: Vendetta!
0: Con chi pensi di parlare tu?
1: Signora, le volevo chiedere scusa.
0: Ma di cosa? Ma
1: perché
0: con
1: ho
0: chi pensi di parlare tu?
1: Perché
0: con chi?
1: Perché ho sbagliato numero.
0: Ah, e allora un'altra volta cerca di farlo giusto.
1: Ecco, mi spiace aver chiamato.
0: No,
1: mi spiace aver chiamato.
0: Tu cerca di fare, quando telefoni, cerca di parlare correttamente.
1: Perché
0: quando
1: ho sbagliato
0: parli,
1: numero.
0: E basta, hai
1: mi spiace aver chiamato una vecchia bastarda, infame merda.
0: Cosa?

0: merda puttana de tu madre que hasta caga la bata no debe sosegarte, disgraciato, maledetto, schifoso. Chissà che te muori. No, no, da un colpo sería troppo facile. Vaffanculo, ti che puttana de tu madre.
1: Wender, avevi ragione, questa dobbiamo venderla alle sagre in Veneto, la mettiamo insieme a Maggioni e Johnny, faccio fare anche le magliette con scritto sopra cancro alla prostata, wow!
2: Radio 105.
3: Only for you. No, no, no. This is Zoo. This is.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105. In collaborazione con la Wonderland Production presenta.
2: Fa una festa, sir!
1: Iperpuglia, Iperpuglia.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Sì.
4: Sì, sono Domenico.
3: Come?
4: Quante ore sono al giorno? Perché.
3: Non ti capisco. Fatti capire, ci sono io con il telefono.
4: Senti, per curiosità, quando si prende all'ora al giorno?
3: Che cosa?
4: Quando si prende all'ora al giorno?
3: Io?
4: Sì.
3: Perché cosa?
4: Dove sta? Vicino alla spiaggia i frutti vendono, perché se no dove la porti?
3: Tu sei uno schifoso d'uomo.
4: Oh.
5: Qui scatta l'operazione manovra a cappella.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Comunque avevo messo l'annuncio io per lavoro.
0: Eh?
1: A misurare la spiaggia?
0: Sì, ma una persona per bene, quando telefono, mi dice sì, sono tizio e mi serve questo e quest'altro. Tu chi sei? Sono figlio di puttana! Sono figlio di troi, sono cornuto!
1: Ma fa un culo!
0: Sei cornuto di mamma, di sora e di frate!
1: Ma facci tu con la porchetta a me e fallo fiere! Ma fa un culo!
0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Chi sei?
1: Sì, sono Domenico, so.
0: Eh?
1: Senti, per curiosità, quando si prende all'ora, al gioco?
0: Poi tu sono figlio di Ciuota. Quando uno telefona si dice nome e cognome che vuoi.
1: Sì.
0: Siccome sei una stanza di uomo, un ignorante, vaffanculo a mamma.
1: Ma la festa, sir, vaffanculo!
0: Pronto? Pronto? Sono figli di puttana.
1: Sì.
0: Mamma ti faceva zocca e tu sul cornuto di medire.
1: Vaffanculo!
2: Stop, basta, fermi. Ho deciso. Lo faccio per tutto lo zoo, per gli ascoltatori. Non si può, cioè. Non può essere vera questa persona. Adesso gli parlo io di persona. Cioè, tolgo via i personaggi e ci parlo io, dai. State tranquilli, vado.
0: Pronto?
2: Cappella!
0: Pronto?
2: Oh!
0: Tu sei un figlio di puttana!
2: Ma dammi il tempo di parlare,
0: no?
2: Ma
0: faccio la zoccola!
2: Ma non mi fai neanche mettere i personaggi!
0: Tu sei tornato di mediere!
2: Sì, ma col campionatore non
0: ora
2: posso essere veloce!
0: E non permetter tu di telefonare a questo numero!
2: E non permetter tu cosa? Cosa vuol dire? Pronto? Hai visto? Avete visto? Cioè, non è finto! È vero! E lo devo richiamare! È più forte di me!
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Sì?
2: Sì, salve, senta, c'è un problema con le linee telefoniche.
3: Ma voi chi siete, scusi?
2: Arnaldo.
3: Ma perché chiami?
2: No, non sto chiamando io, mi è suonato adesso a me il telefono, infatti ho detto pronto. Non ha sentito? A me squilla
3: allora
2: il telefono più volte al giorno. E io rispondo pronto. E c'è un signore, io gli dico sì, chi è? E lui si arrabbia con me, ma io non gli dico niente a suo signore. Cioè mi insulta, mi dice delle parolacce assurde. E io non faccio niente, cioè sono qua al telefono, sto anche lavorando.
3: Qua il telefono suona, quindi è qualcuno che chiama. Quello che chiama sei tu.
2: Ma no!
3: Non abbiamo chiamato.
2: Mi chiamate
3: nessuno.
2: E mi insultate.
3: Capisco
2: ogni volta.
3: No.
2: Prima c'è una signora e poi dopo c'è un signore che mi insulta. Capisci?
3: Il numero tuo, da dove rispondi? Qual è?
2: Non so, vi appare?
3: No, qua è un telefono fisso.
2: Ah, quindi non si vede
3: no.
2: Quando uno chiama da lei non vede il numero?
3: No, qua è un telefono fisso.
2: Bene. Ho capito.
4: Wender così ha appena scoperto che il telefono fisso del signor Cappella non mostra i numeri di telefono di chi chiama.
2: Ho capito, adesso devo riuscire a capire. Ma che colore è il vostro telefono?
3: Come?
2: Che colore è il telefono? Sono quelli telecom vecchi?
3: Sì.
2: Con la rotella?
3: No, quello con la tastiera. Ma
2: Mi state facendo lo scherzo? Mi sta facendo uno scherzo lei.
3: Io? Sì, ma cioè noi qui, il telefono qui, cioè è chiuso e suona.
2: Quindi voglio capire come mai si incastrano queste telefonate. Per quello le ho detto prima, ma mi sta facendo uno scherzo. Perché alle volte sa come c'è gente che se ne approfitta degli anziani e continua a chiamarli al telefono e gli fa gli scherzi.
3: Eh sì, ma questo è successo altre volte pure.
2: Pure?
3: Ieri pure, la stessa cosa. Io non so proprio che ti devo fare, cioè.
2: Perché ride, scusi?
3: È perché, allora, perché qua in pratica. Cioè, il signore che sta qui a casa. È anziano. Cioè, se quello gli suona il telefono. E tu dici no, chi sei tu? Cioè, quello che deve. Per forza ti deve dire le parole.
2: E allora me lo passi così ci chiariamo.
3: Non vuole parlare con te.
2: Ma perché deve essere arrabbiato con me? Che io non ho mai fatto niente.
3: Ho capito, ma se lui.
2: Non mi permetterei mai io di chiamare un anziano e fargli degli scherzi telefonici, cioè, assolutamente, ma mai.
3: Eh sì, ma se lui suona il telefono, no?
2: Sì, immagino.
3: Oh. Allora adesso risposto io. Perché sono riuscito a parlare. E abbiamo capito, ma c'è lui sul telefono.
2: Sì.
3: Più volte durante il giorno. E tu gli, giustamente gli dici chi sei tu. Quello pensa che è una presa per il culo.
2: Infatti te. Voglio che me lo passi, che glielo dico che non è. O glielo dica lei, mi faccia sentire che glielo
3: ma
2: dice.
3: Si dimentica domani.
2: Come si dimentica?
3: È punto a capo la questione.
2: Perché?
3: Capito com'è il problema.
2: Ah, ho capito.
3: Va bene.
2: Va bene, mi scusi, Mi spiace. Salve. Ha ha ha ha ha ha. Mi tocca massacrarli per altri 3-4 anni.
4: Wender, dopo aver chiuso la telefonata, ha aspettato 15 minuti, dopodiché ha richiamato.
0: Pronto? Pronto?
3: Pronto?
0: Uè, figlio di puttana, invece se sento che chiami tu, chi sei e che vuoi?
3: Senta, lei...
0: C'è come se non figlio di puttana, cornuto di migliore e cornuto di famiglia.
3: Va, e allora? Pronto? Pronto?
5: Secondo voi, chi muore? Scoprilo nel prossimo Wenderman.

0: Pronto. Buongiorno signora, come sta? Sono il suo medico. Gli avevo detto che l'avrei chiamata. Mi dica come si sente? Perfetto, anche questo paziente è sistemato. Dottor pronto! Cassi in culo,
1: sempre pronto! Pronto?
0: Pronto. Buongiorno signora, come sta? Sono il suo medico. Gli avevo
1: quale
0: detto
1: medico?
0: Che l'avrei chiamata.
1: Ma quale medico?
2: Sì, sì.
0: Mi dica come si sente?
1: Dammi.
0: Lì ha fatti poi gli esami del sangue.
1: Anche lì Angela ha fatto esame del sangue?
0: Per vedere i valori di cazzifrustidina nel sangue. Ecco, sì, mi racconti
1: no,
0: un po'.
1: Non l'ho fatto, non l'ho fatto questa io.
0: Guardi, ormai la scienza viaggia molto veloce.
1: No, si non l'ho fatto, io gli analisi sangue non la faccio da tanto tempo.
0: Intanto per la stanchezza le prescrivo una dieta che le farà benissimo.
1: No, allora non mi serve a mangiare a bere perché tengo da fatica.
0: Signora, ma lei è molto ignorante, ignorantissima. Prenda questo antibiotico, scimmia plus forte, almeno 3 volte al giorno, soprattutto prima di comunicare con le altre scimmie. Allora deve mangiare 5 piatti di pasta al giorno.
1: Io ne mangio 10 piatti di pasta al giorno, 5.
0: Lo so signora, 5 sembrano troppi, ma vedrà che si abituerà e poi mangi in piedi, così digerirà più velocemente. Fuori dai pasti, cioè dopo che lei ha mangiato a pranzo, dopo una mezz'ora. Pronto.
3: È una telefonata registrata?
0: Buongiorno signora, come sta?
1: Sto bene, grazie!
0: Gli avevo detto che l'avrei chiamata.
3: Ma
0: mi dica come si sente?
3: Non richiami più, per favore, cortesemente. Non richiami più.
0: Le auguro di cagarsi addosso a spruzzo per i prossimi 6 mesi, brutta cafona di merda. Addosso a spruzzo per i prossimi 6 mesi, brutta cafona di merda. Dottor!

0: Pronto?
1: Sono il suo medico.
0: Sì?
1: Buongiorno signora, come sta?
0: Che è lei, scusa.
1: Sono il suo medico. Gli avevo detto che l'avrei chiamata.
0: No, non è il mio medico, non è il mio medico lei.
1: Mi dica come si sente.
0: Che cos'è che vuole?
1: Lì ha fatti poi gli esami del sangue. Per vedere i valori di cazzifrustidina nel sangue.
0: No, guarda, sta tranquillo.
1: Ecco, sì, mi racconti un po'. Guardi, ormai... Pronto. Brutta scimmia nana impestata di cazzi.
0: Pronto?
1: Sono sempre io, deve essere caduta la linea.
0: Ancora? Io non c'ho nessuna medico, ha capito? E basta.
1: Come sta? Come vanno le gambe? Si sente meglio? Mamma mia, quanto la vorrei prendere a ciabattate sulla nuca a sta vecchia nana scimmia di merda. Dottor pronto! Cazzi in culo, sempre
2: pronto! Pronto?
1: Buongiorno signora, come sta?
2: Bene, grazie.
1: Sono il suo medico. Gli avevo detto che l'avrei chiamata.
2: Io? No.
1: Mi dica come si sente?
2: Scusi, non ho sentito cosa mi ha detto.
1: Come sta? Come vanno le gambe?
2: Bene,
1: si
2: grazie,
1: sente meglio?
2: Bene, grazie.
1: Lì ha fatti poi gli esami del sangue?
2: No, sto aspettando l'infermiera. Doveva... Venerdì, vengono venerdì.
1: Ecco, sì, mi racconti un po'.
2: Eh?
1: Per vedere i valori di cazzifrustidina nel sangue.
2: Io non mi sento niente di strano. Comunque la mia dottoressa che mi segue, siccome che parecchio tempo che non si fanno, allora... Vuol fare un controllo, insomma. Ecco.
1: Guardi, non frega un cazzo a nessuno.
2: Io mi sento solito, discretamente, data la mia età, non ho 20 anni.
1: Lei è Mangala?
2: Eh?
1: Lei è Mangala?
2: Non ho capito, scusi.
1: Guardi, ormai la scienza viaggia molto veloce. Si è scoperto
2: guardi,
1: che il frigorifero...
2: Io non ci penso neanche, sai, io non ci penso neanche.
1: Si è scoperto
2: la
1: che il frigorifero...
2: La mia età ce l'ho, ho avuto una vita di... Direi anche bella, tutto sommato, come la vita, abbiamo dei momenti belli, dei momenti meno, comunque sono stata molto amata da mio marito che mi ha amata.
1: Mamma mia, quanto non me ne frega un cazzo.
2: All'altezza o capace di dare tanto amore quanto io ho avuto da mio marito, non ci sarebbe
1: tanto
2: di voi.
1: Questa parla e non ascolta nessuno.
2: Non esisterebbe robe del genere.
1: Si è scoperto che il frigorifero di almeno 5 anni va buttato via e cambiato con uno nuovo.
2: No, ho già cambiato da poco, ho già fatto, grazie.
1: Intanto le prescrivo una dieta a base di pugni sul mento.
2: No, la ringrazio, guardi, proprio per le diete non ne ho mai fatte e non mi interessa, la ringrazio comunque, sa. No, grazie. Guardi,
1: bene,
2: mando
1: allora...
2: di tutto, non c'è niente che non mi piace, non
1: lei
2: ho
1: è
2: problemi,
1: Mangala.
2: Grazie a Dio. Ecco.
1: Lei è Mangala?
2: Eh?
1: Lei è Mangala?
2: La?
1: Bene, allora adesso la saluto, la richiamo magari domani.
2: Va bene.
1: Si è segnata tutto? Bene, molto bene. La bastarda spara canchera in fase REM. Domani la colpirò con tutta la potenza che ho.
3: Zobi 105 presenta Pornebab.
4: Amore, io esco!
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario cane pulci al culo!
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
6: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
7: Ostriche e champagne.
5: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
6: Pornhub. The spiration is in the field.

0: ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
0: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
1: Sì.
0: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
1: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
0: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
1: Senza tette bel culo, vai, vai!
0: Ah,
1: è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
2: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
1: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
0: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
1: Puttana.
0: E intendo proprio qualunque cosa.
1: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
2: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda!
0: Molto volentieri.
1: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
0: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, ambrogio foga.
0: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
1: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
1: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
0: Andrea, prendimi, prendimi ora.
1: Oh, ma non ci posso credere, non è la seta.
3: Sì.
1: Sì.
3: Sì.
1: Dai, dai. Dai, dai.
3: No. Cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
3: No, porca troia, porca puttana.
1: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
3: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
0: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
0: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
0: Sì. Ah,
1: sì. Sì, sì, dai, dai.
0: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
1: No,
0: scusa, vista.
1: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
0: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
2: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
0: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
0: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
0: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la vomita.
0: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
3: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Pure. Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
0: Con l'happy ending!
3: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai! Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
5: Cos'hai in mano?
1: Eh?
5: Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
1: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic. Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
7: Pronto.
6: Multiverso.
7: Pronto?
8: Pronto?
7: Pronto?
8: Pronto?
7: Sì, mi dica.
9: Dimmi, bastardo.
7: Ma vai a cagare.
6: Multiverso.
7: Pronto?
8: No, ma sei un genio, veramente.
7: Chi sei?
8: Matteo.
7: Ma chi sei che non capisco?
9: Dimmi, bastardo.
7: Chi sei?
8: Matteo.
7: Matteo. Ma che cerchi?
8: Dai, annusa Milano, vai.
7: Che cerchi?
8: Annusa Milano, vai.
7: Hai sbagliato numero.
8: Dai, annusa Milano, vai.
7: E io Matteo non mi conosco. Vabbè, ho capito.
6: Multiverso.
10: Proviamo a chiamare la signora Domenica per vedere come reagisce quando non viene chiamata da padre Pollo.
7: Pronto?
8: Pronto.
7: Ehi, buonasera.
8: Oh. Mica bravissimo. No, ma sei un genio, veramente.
7: Pronto?
8: Pronto.
7: Pronto.
9: Dimmi, bastardo.
7: Ma vaffanculo.
8: No.
6: Multiverso.
7: Pronto.
8: Pronto.
7: Chi sei?
8: Matteo.
7: Chi c'è, Matteo?
8: Dai, annusa Milano, vai.
7: No, tu che hai telefonato, come ti chiami?
8: Cosa?
7: Tu come, tu hai telefonato, hai, dimmi come ti chiami.
8: Matteo.
7: Ah, ora chiudo, ti faccio sbattere. Tanto lo so che sei il pazzo dei pazzi di Palermo.
8: Dai, annusa Milano, vai.
7: Ho fatto mettere il telefono sotto controllo della polizia, chiudi, imbecille.
8: Dai, dai, dai, dai.
7: Imbecille, chiudi. Non dica c***o, chiudi. Non dica c***o. Fanculo, va.
6: Multiverso.
10: Arriva una nuova entrata. Arriva la vecchia criminale assassina.
7: Sì?
8: Pronto?
7: Sì?
8: Sai che pagherei oro per vedere tua madre scopata da The Rock?
7: Ma perché non vai un po' a fare in culo te e tutta la tua sacra famiglia, stronzo.
6: Multiverso.
10: Sono 27 giorni, 3 ore e 15 minuti, che non chiamiamo più la vecchia veneta sparaculi, andiamo.
11: Pronto?
8: Pronto?
11: Sì?
8: Oh!
11: Chi parla, scusa?
8: Matteo.
11: Matteo chi?
8: Sai che pagherei oro per vedere tua madre scopata da The Rock? Dai, annusa Milano, vai.
7: Va a cagare, stronzo.
6: Multiverso.
12: Pronto.
9: Dimmi, bastardo.
12: Chi è?
8: Pronto.
12: Chi è?
8: Matteo.
12: Chi è?
8: Mica bravissimo. No, ma sei un genio, veramente.
12: Ma che dici, bastardo cornuto? Che vuoi? Chi è? Chi sei?
9: È così.
12: Ma chi dai stramurte quando porti dentro tutto il trattato e bastardo cornuto? Ti vengo sul quarto come pesce cornuto.
8: Cosa?
10: Bene, sono passati alcuni minuti da quando abbiamo scoperto la nuova vecchia criminale assassina. Siete d'accordo se la richiamo? Ok, procedo.
7: Sì.
8: Dai, annusa Milano, vai.
7: Perché non vai un po' a cagare? Lo sai che sei una persona malata? Curati, stupido.
8: Annusalano,
7: rincoglionito, rincoglionito, te e tutta la sua sacra famiglia.
13: stupido, vai, mettiti a lavorare piuttosto che fare queste stronzate qui, coglione.
8: Sono d'accordo.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Remo Girabella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Pronto?
3: Pronto, sono Remo Girabella, sale fan della cappella, sono regista. La chiamavo, voi fate la produzione di divani su misura?
2: Pronto, non la sento più.
3: Mi perdoni perché sono sul set, sono regista cinematografico, stiamo girando in questo momento. La chiamavo perché mi serve un divano molto importante, siamo diciamo sui 7 metri di lunghezza, diciamo con una serie di sedute importanti.
2: Lei riesce a mandarci una mail con le misure e più o meno una fotografia per un preventivo?
3: Guardi, allora, per il discorso della fotografia mi coglie un pelo impreparato perché non esiste fisicamente.
2: Non esiste,
3: perché tenga conto, noi abbiamo delle esigenze un po' particolari, noi giriamo hard, facciamo film erotici, diciamo, quindi abbiamo bisogno di una seduta molto rigida per quando la donna sta sopra smorza candela, poi abbiamo bisogno del poggiatesta un po' arretrato per i pompini, quelle cose là, capito?
2: Vabbè, è una cosa particolare.
3: Sì, è più uno strumento, dice,
2: esatto.
3: Mi scusi un secondo solo che sono sul set. Ragazzi, stop un secondo per piacere, sono al telefono, la persona fa... Pronto? Cazzo!
4: Ho sbagliato!
3: No, figa, se non te lo dico io, vieni, tu non devi sbagliare!
4: Ho capito, ma lei è brava!
3: Ci credo, è un'attrice, cazzo!
2: Pronto?
3: Pronto, salve, sono Remo Girabella, che fa della cappella, sono un regista di film. Oh. Voi fate i divani, mi perdoni, perché io ho l'esigenza di far fare un divano su misura.
2: No, non facciamo divani.
3: Accidenti, fate poltrone forse?
2: Noi facciamo solo roba di cuscini.
3: Soltanto cuscini. Senti, allora le faccio una domanda.
2: Investiture di cuscini o queste cose e materassi, basta.
3: Interessante, sentite, per caso voi fate i cuscini per le fluffer, per le ginocchia?
2: No, facciamo cuscini per le ginocchia, no.
3: Sono i cuscini da pompino. Praticamente si mettono davanti al divano, la fluffer si inginocchia per succhiare gli uccelli.
2: No, non li facciamo, fate. Noi siamo materassai.
3: Ho capito, va bene.
2: Materassaio che fai materassi di lana.
3: Sì, ho capito. No, perché siccome ho anche l'esigenza di questi cuscini da cazzo. Ragazzi, però, figa.
5: Aspetta!
3: Cosa aspetta cosa? Ma dice aspetta il regista. Guarda che non sei mica qua per soddisfare le tue esigenze primarie, pirla. Non me ne frega un cazzo, se no te ne vai fuori dalla parte da cui sei entrato, capito? Io sto lavorando.
4: Ero completamente in
3: tasca. Ma non me ne frega un cazzo, non è mica un locale di scambisti. Questa è una produzione cinematografica, cazzo.
6: Pronto?
3: Salve, sono Remo Girabella, non so se mi conosce, un regista molto famoso. Sono un produttore anche cinematografico, sto cercando un divano molto particolare, cioè, o meglio, con delle caratteristiche particolari, non so se mi può aiutare, perché sono sul set che sto girando e devo fare una scena in cui mi serve una seduta particolare per l'attrice e gli attori. Noi facciamo produzione hard, in questo momento stiamo girando un cortometraggio.
6: Ma il divano mi serve pronto a consegna?
3: Quello che ha a disposizione.
6: No, non ci abbiamo niente pronto a consegna.
3: Beh, che cosa? Ma anche disposizione volendo pagandole un affitto?
6: No, il divano noi facciamo solo vendita da catalogo, perché noi prontamente abbiamo cucine esposte.
3: Ho capito. Eventualmente quanto ci vuole per la consegna di un divano?
6: Partiamo dai 40 ai 45 giorni.
3: Accidenti, cazzo.
6: Per il tessuto, il problema è il tessuto. Ma secondo me ne conviene far prima, si chiama tipo Mondo Convenienza, questi qua che ci hanno subito pronto a consegnare qualcosa.
3: Capisco, però siccome è una produzione cinematografica, anche ho un'esigenza di design per quanto riguarda.
6: Ho capito.
3: Perché stiamo girando questa scena in cui ho l'attrice che viene inculata da quattro predatori. Ho bisogno di qualcosa. Visivamente deve essere un bel divano bianco, perché scuro mi si vede la sbarata, c'è tutta una serie di esigenze, capisci?
6: No, purtroppo mi dispiace, ma non la posso accontentare.
3: Accidenti, ma voi avete per caso dei cuscini? Perché mi servono anche cuscini per le fluffer, cuscini da ginocchio.
6: No, queste cose qua solo esclusivamente da catalogo, le posso accontentare solo con cucine.
3: Solo cucine, ma lei cucine, per caso le cucine ce le ha anche in esposizione già montate?
6: Qualcosa sì.
3: Cazzarola. Ma senta, ma eventualmente in notturna, se io pagassi un affitto per girare una scena in cucina mentre mi viene inculata l'attrice?
6: Purtroppo no, perché devo parlare con il mio titolare che attualmente è fuori Napoli per una riunione.
3: Facevo questa scena dell'attrice con la testa nella lavastoviglie che veniva inculata a sangue. Scusi un secondo, ragazzi, stop un attimo. Sono al telefono, non sento un cazzo. Tiglielo duro con un pompino, finiscono la chiamata e ricominciamo. Va bene, allora non è possibile secondo lei contattare il titolare per chiedere se è possibile?
6: In questo momento c'è riunione, al massimo le posso far sapere, ma non le prometto niente perché è un po' particolare il mio titolare.
3: Allora le lascio il mio numero di telefono, gli dica che ha chiamato questo regista di film hard che gli serve un angolo cucina per fare una pecorina dentro una lavastoviglie. Le lascio il numero dell'ufficio.
6: Sì, datemi il numero.
3: Ah, 02
6: solo
3: 02 89, tienilo più teso con la lingua sotto il cazzo, vai mi con la lingua sotto il cazzo.
6: 02 89 38 11.
3: In gola, in fondo in gola. Remo Giramella ha chiamato per la pecorina nella lavastoviglie.
6: Remo
3: Giramella che fa andare la cappella, il nome d'arte.
6: Remo Giramella,
3: tiragli la lingua sui coglioni. Bravo,
6: la ringrazio.
3: Adesso va. Salve, grazie. Bravo, così. Bravo. Botta giù tutto, brava.

0: Lo Zoo di 105. Radio 105. Hey! 105.
1: Hey! Lo Zoo di 105.
0: Radio 105.
2: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: California, California.
3: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
4: Ciao Ryan, come stai?
5: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
6: Per la mia psiche?
5: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
6: Arcipelago.
5: Nell'arcipelago.
6: Arcipelago.
5: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
7: Pelago.
5: Nell'arcipelago.
6: Nell'arcipelago.
5: Nell'arcipelago.
6: Dell'Oceano Indiano.
5: Dell'Oceano Indiano.
8: I was crying. Oh.
3: In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
4: Piacere, Lindsay.
5: Ciao, io sono Rachel Conner.
9: Ma chi è Rachel Conner?
5: Un gelato, lo vuoi, Rachel Conner?
9: La cioccolatas.
6: Ciao, io sono Ryan Cohen.
5: Ciao, io sono Ryan Conner.
9: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
4: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
5: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
9: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
5: Una business relationship.
9: Una business relationship.
5: Relationship.
9: La station way, le Seychelles di nuovo.
5: Relationship. Una business relationship.
9: Relationship, quello che fuma.
5: Una business relationship fra di noi.
10: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
5: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Ancora
9: Lindsay, no.
5: Lindsay.
9: Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Non è l'insane. Lindsay.
5: Lindsay.
6: Lindsay.
5: Lindsay.
6: Prova a dire Lindsay.
5: Lindsay.
6: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Ancora.
9: Perché Lindsay?
5: Oh, Lindsay.
9: Lindsay. Come Sanpei.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
9: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
5: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
6: Cervellarmi.
5: Ma devo cervellarmi per...
9: Sì.
5: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
6: No.
5: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
4: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
6: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
4: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
6: Ma no, non pensare che
4: ma
6: sei...
4: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: No, perché?
4: Ancora?
5: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste Halls Mentholiptus alla menta fredda.
4: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
5: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
4: Parla, idiota, dai che devo studiare.
5: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice, sgravatrice.
9: No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
5: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
9: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
5: No, col PSD.
6: No,
9: PSP.
6: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
5: Che ne dice?
6: Che dici?
5: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
9: Ci pisciamo addosso.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
9: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
5: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
9: Theft.
5: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
6: Liberty Island.
10: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
5: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel bordo di Bitonto.
6: Ma in Puglia?
5: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Vorwerk Wagen?
9: Vorwerk Wagen. che è di Vancouver questo.
5: Vov.
9: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
5: Lo sapevo, adesso bene, l'uovo. Coglioni a me, Robby.
1: Scusa, una macchina famosa.
9: Una Range Rover Vogue.
5: Cos'è quello? Una Range Rover Vogue.
9: Cos'è
5: quello? Una Range
9: Rover?
5: Rover
9: Vogue.
5: Vogue.
9: Una Range Rover Vogue.
5: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
9: Borg,
1: ma non è russa, è inglese la Range Rover.
9: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bene, bene, benissimo, benissimo. Silenzio in aula, per favore.
2: Guardi che non ha parlato nessuno.
1: Ha parlato lei adesso, ha visto?
2: Era una vabbè, ma lei entra urlando un attimino.
1: Shh.
2: Cosa? Cosa? Cosa? La finisca, cosa?
1: Metto le mani addosso adesso, glielo
2: giuro. Ma perché? Ma non possiamo iniziare un programma come le persone normali.
1: Lei ha lo stesso suono di mia suocera che ho strozzato e poi abbandonato in un lago, tagliato in
2: pezzi. Lei abbia appena confessato un omicidio, però vorrei capire dalla regia se sia possibile.
1: Sono un giudice e posso fare ciò che voglio.
2: Può confessare omicidi, fatti.
1: Certo, la legge sono io. Il caso di oggi arriva proprio come una manna dal cesso. Abbiamo infatti l'onore e l'odore e il privilegio di avere qui tra noi un uomo con la U maiuscola e la M pezzata. Stiamo parlando del Gesù dei calzini bucati, il Fred Astaire della pioggia dorata, il Pirandello dell'uccello pieno di pustole effervescenti. Immagino abbiate già capito che l'imputato di oggi è niente pupù di meno che il profumatissimo, super innocentissimo signor Odoardo!
3: Grazie. Il vostro onore e il suo candore è comparabile soltanto a quello delle sue narici imbiancate di bamba.
1: Ma non mi faccia emozionare, signor Edoardo.
2: Incitiamo l'uso delle stupefacenti.
3: Posso dire che secondo me lei è invidioso della mia amicizia con il giudice?
2: No, non sono invidioso, questa si chiama corruzione. Lei è amico del rappresentante.
1: Non l'ho mai visto, è la prima volta che lo incontro in vita mia.
2: La legge, lei rappresenta la legge. Questa... Non può essere amico dell'imputato.
1: Non siamo amici, lei mi ha mai visto prima, signor Edoardo?
2: Sì, siete usciti insieme dalla porta, siete arrivati insieme in macchina, avete scopato la stessa figa del camerino.
3: L'amicizia è una cosa molto bella.
1: Sì.
2: Ah, l'ha messo anche.
1: Nata no, casualmente mentre eravamo in camerino. Cioè, può succedere. Cioè. Che disdetta. Dimenticavo che il buono e il bello spesso si accompagnano con un trippone senza cervello, frutto di un incesto fra suini. Sto ovviamente parlando di quello schiaffo di merda su un culo di vecchia conosciuto con il nome di Erculone. Ci dica, brutta frattaglia di vagine lebrose, qual è il caso che le farò perdere con disonore anche quest'oggi? Prego.
2: Che cazzo mi fa il verso? Signor giudice, signori tutti della corte, volevo informarvi che il qui presente imputato è qualche settimana che ha la cattiva abitudine di, diciamo, lanciare dei gavettoni pieni dei propri escrementi contro la mia casa e contro le finestre della mia casa. Quindi io vorrei giustizia da questo tribunale, che lui smettesse immediatamente di farlo e soprattutto pagasse i danni e quindi l'impresa di pulizia che ho chiamato per rimbiancare e ripulire, perché non so quanta cacca riesce a fare questo uomo.
1: Allora intanto silenzio in aula, per favore.
2: Sto finendo di parlare.
1: Allora, l'erba voglio nasce solo dal mio pusher.
2: Cosa?
1: Intanto segnaliamo. Comunque, signor Edoardo, mi meraviglio di lei lanciare gavettoni di merda alla sua età, eh? Esigo immediatamente delle spiegazioni a proposito di questo comportamento a dir poco infantile.
3: Semplice, vostro onore. Qualche settimana fa io ho ricevuto una visita inaspettata della polizia, così ho dovuto buttare nel cesso tutta l'erba e la bamba che volevo regalarle per il suo compleanno. Il risultato è che mi si è otturato il cesso e non so più dove cagare. Così la faccio dentro dei gavettoni.
2: E lancia.
3: Sempre a ridere.
1: Ma quindi lei stava pensando già al mio compleanno? Ma che cosa commovente.
2: Già, questa non è corruzione.
1: Venga qui che le voglio limonare le orecchie belle piene di cerume, venga.
2: Abbracci pure il giudice durante il suo processo.
3: Le porgo l'orecchio.
2: Lingua nell'orecchio. Gustoso, direi.
1: Lei taccia, brutta focaccia di sperma rigurgitato, per favore. Per quanto mi riguarda ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira, mi faccio un mega rigone e do la linea alla pubblicità. Ehi tu, hai le palle piene e le tasche vuote?
4: Eh sì, purtroppo è un brutto momento, sia a letto che al lavoro.
1: Ma perfetto, abbiamo proprio l'occasione che fa per te. Da oggi arriva il concorso Aspetta e Sperma, il nuovo modo di fare soldi masturbandoti.
4: Davvero? E come?
1: È molto semplice. Sei in coda alle poste? Stai aspettando l'autobus? Sei in fila per prendere l'ostia? Tira fuori il cazzo e il cellulare. Filmati mentre te lo meni e invia il video a aspettaensperma.com.
5: Ogni settimana mettiamo in palio un montepremi di ben 7 euro.
4: Ma è perfetto! Finalmente potrò lasciare il mio lavoro e diventare una masturbatore professionista!
5: E allora, cosa aspetti? Spolvera l'uccello e inviaci il tuo video. Potresti essere proprio tu uno dei vincitori.
4: Lo sto già facendo! Lo sto già facendo!
5: Concorso aspetta e sperma. E anche tu potrai dire...
4: Sporro!
1: Bene, il caso di oggi vedeva il diversamente profumatissimo signor Odoardo ingiustamente accusato dal signor Ermoccio di Caprone di tirargli dei gavettoni di merda contro le finestre. Ascoltate le testimonianze, esaminati i fatti, questa corte...
2: Non è un quiz, non crei pathos.
1: Questa corte...
2: Non serve creare del pathos, dica che lui è colpevole e mi deve pulire le finestre.
1: Questa corte ritiene colpevole il signor Odoardo. E l'ho detto.
6: Oh, come?
2: Finalmente giustizia è fatta, pezzo di merda! Adesso mi dovrai rifare tutte le finestre di casa!
3: I gavettoni di merda erano così simpatici.
1: Purtroppo, signor Odoardo, allora ecco a lei la sua condanna. Dovrà vivere per i prossimi 15 anni nel letto completamente nudo, nuda anche lei, con Belen Rodriguez.
3: Accetto, va bene.
1: Riceverà una mancia di 27.000 euro a settimana, che le verrà comunque spedita direttamente dal vincitore di questo caso, il signor Ercoglione. Sì.
3: Possiamo fare 29?
2: Ma non li prendo!
1: E poi silenzio per favore, signor Odoardo, io la obbligo a guidare una Ferrari, una Porsche, una Lamborghini a giorni alterni per tutto il resto della sua vita, comprati e pagati da quel santissimo signor Erculatone.
2: Ma che cazzo state dicendo? Ma non è una condanna!
3: Accetto la condanna, grazie Erculatone!
1: Per lei invece, giustamente, ha vinto la causa. Allora io la obbligo di offrire la propria lingua come carta igienica all'imputato ogni qualvolta questo ne avrà bisogno.
2: Proprio adesso.
1: 3 mesi di detenzione nella bara contenente il cadavere del tenente Colombo. E infine io la premio sottoponendola a un'operazione chirurgica per trasformare il suo uccello in un buffo e simpatico fiore finto da clown da circo.
2: È una roba...
1: Un grande risarcimento, lo dica, un grande risarcimento.
2: Ma vai a fare in culo, verme bastardo, te, quest'altro drogato di merda! Vergognatevi!
1: Signor Edoardo, ha dimenticato il numero di Belen Rodriguez, la sta aspettando nuda!
7: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: lassù sulle montagne, il verde, il tepore della brezza, il cielo terso, e poi si gira lo sguardo e si intravede una catapecchia fatiscente. Fuori cataste di legna sottratta a chissà quale casa a valle e cumuli di ferraglie e marciume vario. Urla e fortissimo odore di piscio e polvere da sparo. Indovinate un po' chi ci vive?
1: Ah, cazzo! Mamma mia, che dolore! Lo sapevo che quelle cazzo di fave mi avrebbero devastato l'intestino, porcaccia la... Cristo santo, mi sta uscendo dal culo un incidente stradale. Quando avrò finito di cagare dovrò abbattere la latrina e farne una nuova. Ah, che male! Mi sento veramente uno straccio. Forse per il caldo dentro questo posto pieno di merda. Forse per le esalazioni che credo che mi stiano lentamente soffocando. Ma credo che non sopravviverò a questa volta. Ormai sono un vecchio decrepito, pieno di acciacchi. La mia ora è giunta. Lo sapevo che sarei crepato in un posto pieno di merda, riverso nel mio piscio. Ci siamo. È la fine. Ah, porco d***o, che male! Crepo! Preparati, Satana. Sto arrivando a riempirti di pompini in cambio di coca.
2: Ehi, nonno, sei lì dentro? Sono passate 2 ore. Sei ancora a cacare fave? Qui fuori si sono radunati gli avvoltoi. Ma che cazzo stai cacando? Un cimitero indiano maledetto? Esci, dai, che devo pisciare anche io. E dentro lì c'è anche la carta per asciugarmi la patatina.
1: Vai via, nana di merda. Fammi crepare in pace. Sto morendo, cazzo! Anzi, adesso carico la 9 e mi sparo direttamente in gola. Non riesco più a soffrire così. Allontanati dalla porta, perché con tutto il gas che c'è qui dentro potrebbe saltare in aria tutto. Ma che cazzo succede? Cristo, che spettacolo! Questo ultimo latrato di culo ha finito le mie pene. Sono vivo. Sto finalmente bene. Sì, cazzo. Devo festeggiare con 2 destri immediatamente. Spostati dalla porta, stronza, che esco veloce e richiudo la porta. Così il prossimo si fa una bella gasata di merda squaccherella e mi spacco pure 2 risate.
3: Ma che cazzo, nonno! Mi tocca pisciare ancora per terra dietro casa! Le zanzare mi pungeranno nel buco del culo come sempre! Che palle!
1: E non ti lamentare! Anzi, vieni, che ci mettiamo dietro un angolo a vedere chi è il prossimo coglione che si fa una bella annusata di merda soffocante.

0: Oddio, che male alla pancina. Meno male che la latrina è libera. E poi la porta è chiusa, quindi nessuno l'ha usata. Meno male. Per fortuna ho portato l'accendino, perché ho paura del buio. Mamma, che puzza infernale. Vabbè, ma mi scappa troppo. Accendino. E via, un po' di luce.
1: Minchia, nonno, ma quanto cazzo di gas hai rilasciato?
2: Mamma, che botto. Si è vista una carrozzina in fiamme volare per decine di metri. Uno spettacolo che manco i fuochi d'artificio di Monte Carlo possono eguagliare. E poi guardiamo il lato positivo. Il nonno si è risparmiato una pallottola per una volta. Grande Clara, tu sì che pensi green. Al prossimo episodio, stronzi.

0: Esodi 105 presenta
1: l'asciugone Palanca.
2: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, non mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata Saint-Tropez? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quello tanto come pide, ma perché mi butta giù?
3: Pronto?
4: Sì, pronta, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, a volo.
3: Mi dica.
4: Le dico, senta, le spiego. Allora, fra poco, tra un paio di settimane, l'ho letto da qualche parte che dovrebbe essere l'8 di febbraio, c'è un festival giù a Sanremo, no?
3: Sì.
4: Ecco, allora le spiego. Io e mia moglie siamo appassionati, perché una volta abbiamo conosciuto Tony Renis, che ci ha invitato, siamo anche andati all'Ariston a vederlo. Comunque, questa nostra amica, che sfortunatamente è morta, ecco, ci ha lasciato perché era brava amica, ci ha lasciato questa piccola casetta a Sanremo, che però noi volevamo, perché mio nipote, ma ci ha detto di fare questo Airbnb per Sanremo, di affittare la casa, capisce?
3: Sì,
4: no, le spiego, allora praticamente per fare sto Airbnb tu metti la casa come se la affitti, no? Allora, però se questa casa dentro che ci ha lasciato la nostra amica che sfortunatamente è morta, negata, c'è della roba da portare via, che è roba di nessun valore, c'è da cacciare via tutto, dare una pulita a sta casa e poi prepararla per affittarla per il festival di Sanremo, capisce?
3: Sì.
4: Ecco.
3: Ma lei ha delle foto di questa casa?
4: Delle foto?
3: Sì.
4: No, attualmente non, poi al telefono non saprei neanche come farcele vedere, ma se vuole ce le vado a fare due foto. Io c'ho una bellissima Olympus del 74 con cui avevo fatto delle foto.
3: Ma no, anche col telefonino.
4: Nino, ecco, se mai cosa vuole. Io ancora a fare la foto ci arrivo, però inviare, mandare, perché ho visto andando, no, che ci sono tutte queste casse coperte da lenzuoli, quasi, però ci sono anche tipo dei servizi di tassine, queste, tu c'era, cioè, appassionata, questa nostra amica era appassionata di bestie, di ceramica, c'aveva di tutto a casa, la vecchia fattoria, i cani di marmo, no, di marmo, di ceramica, queste cose qua, i gattini, sa, queste robe. E poi questi che pigliano polvere che li metti. Non so se c'ha presente lei, se prende mai la polvere.
3: No, lei non sto capendo nulla, mi spiace.
4: Non prende la polvere. Tra l'altro io sono allergico, sa? E per cui anche
3: signora,
4: andare a
3: se mi manda delle foto, io le vedo un attimo cosa c'è da fare e le faccio un preventivo.
4: Sono un uomo io, comunque. Mi chiamo Angelo, non sono una signora. Capisco che tante volte una si confonde al telefono perché però sono un uomo.
3: Scusi, però non si è presentato.
4: No, c'ha ragione, anche lei mi presento. Sono stato un po' maleducato, ma cosa vuole nella concitazione? Perché mi hanno detto che per fare questo Airbnb sta cosa. Ci vuole un po' di tempo, il festival di Sanremo è alle porte, quest'anno c'è.
3: Signora,
4: di nuovo.
3: Io non posso stare al telefono, se mi manda qualcosa io la ricevo.
4: Sì, no, ma le ho già detto che comunque non sono una signora, mi chiamo Angelo Palanca, quindi sono un uomo, perché continua a dirmi signora?
3: Sì, ho capito, ecco. Però mi sta tenendo al telefono senza una motivazione.
4: No, come senza una motivazione? Volevo delle informazioni, volevo sapere quanto può venire a costare sgomberare questa
3: parte. No, non lo so, guarda, mi deve inviare queste foto. Se non vedo l'appartamento, io come faccio a fare un preventivo?
4: Allora, l'appartamento, se vuole, io c'ho anche una piantina che mi sono fatto fare la fotocopia dal catasto perché c'ho un amico che lavora.
3: No, serve la foto. Mi servono...
4: Fotografia, le serve. Pronto. Porca miseria, è caduta la linea, ci deve essere un disturbo, lo richiamiamo.
3: Sì, pronta, è caduta la linea.
4: Dicevo io che ho questa piantina del catasto che volete. Sono circa 300 metri quadri, sono tutti pieni di roba dentro. Ci sono degli armadi,
3: poltrone. Può fare tranquillamente.
4: Mente, quanto ci vorrà come tempo? Cioè, voi siete molto oberati di lavoro oppure siete...
3: No, noi ce la facciamo a farlo. Però mi deve inviare queste foto al più presto.
4: Allora, io oggi pomeriggio prendo la mia Olympus, vado a fare delle fotografie, del rullino da 36 basterà, no?
3: Però poi come me le manda?
4: Ma ce le porto, perché le spiego? Io vado da Foto Mauro, che è proprio lì, non so se sa...
3: Noi siamo Imperia.
4: Imperia, ma perché a Sanremo non ho trovato nessuno che fa questo tipo di lavoro? Perché io non sono di Sanremo, capisci? Perché io e mia moglie veniamo giù per i carri fioriti, no? Non so se lei è tanto pratico delle festività.
3: Sì, guardi, io sono
4: cali.
3: Una persona quella, zona. Non posso stare al telefono.
4: Ma l'ho in mano.
3: Le foto, le foto.
4: Allora facciamo così, io vado oggi pomeriggio, scatto delle fotografie all'interno dell'abitazione.
3: No, mi chiami quando hai le foto, va
4: foto,
3: bene.
4: Va bene, allora io faccio, poi le sviluppo, ma la chiamo a che numero però? Non mi ha dato il numero.
3: Grazie, arrivederci.
4: Ma no, aspetti un secondo, c'è il parcheggio di fuori, perché io c'ho... Ma è una persona un po' scortese, la terza volta che mi butta il telefono in faccia, adesso mi tocca cantarcelo, ecco, bellin, adesso mi innalbero, ecco, perché non si...
3: No.
4: Ma mi scusi, ma questo non è il modo però di trattare una persona gentile, tu abbia pazienza.
3: Signora, signore, io le ho detto che sono impegnato con una persona.
4: Ma ho capito, ma anch'io sono una persona, non sono mica un cane di marmo, abbia pazienza.
3: Siamo al telefono da 10 minuti che mi parla dei cari fioriti, signore.
4: Ma no, ho capito, ma stavo...
3: Io se posso stare al lavoro che parla dei cari fioriti.
4: Ma era per farle capire la situazione, non lo so.
3: Ma lei mi deve chiamare con delle foto che le vedo, sì. E le dico, faccio un preventivo, sì, come glielo devo dire.
4: Però guardi che i carri fioriti sono una manifestazione importante, vengono fin dall'Olanda a vederli, sa?
3: No, ma io secondo te,
4: lei,
3: io sono al telefono, sono qua con una persona,
4: sono
3: a parlare parlare dei cari feriti.
4: Ma no, ma io non volevo parlare dei cari feriti, era per farle capire che io e mia moglie siamo degli assidui frequentatori.
3: No, l'ho capito, va bene. Ci sentiamo poi quando le foto.
4: Fotografie, va bene, allora per, non mi ha risposto se c'è posto per la macchina, che io non sono tanto un gamba parcheggiare.
3: Non lo so, non lo so.
4: Non lo sa, ci lavora, beh, lì non lo sa. Lei dove la mette la macchina al mattino? Cosa viene in delta plano lei, scusi?
3: Vabbè.
4: Ma lei è un maleducato, si vergogni. I cani di marmo me li sposta da solo, guardi, li lascia davanti alla sua azienda di merda, così non trova più parcheggio per la macchina. Buffone!
3: I cani di merda.
4: No, i cani sono di ceramica, la gente che si è
3: portata
4: dagli
3: anziani.
4: Ma lei mi fa
3: un piacere, ma invece di chiamare le persone e fargli perdere del tempo.
4: Ma io gli ho fatto perdere del tempo.
3: C'è altro da fare.
4: Ma guardi,
3: non c'è
4: che
3: altro da fare.
4: Guardi che ho pagato io.
3: Ho chiamato lei con un numero sconosciuto.
4: Ma cosa sconosciuto per lei che non lo conosce? Io il mio numero lo conosco benissimo.
3: Ma
4: sarà il suo telefono che è maffo.
3: Ma
4: ha lavorato tutta la vita io, stronzo. Non è che spostavo cani di ceramica io per vivere, balordo. Pensa un po', e poi si lamentano perché che non c'è lavoro.

0: Lo Zoo di 105.
1: Gandalf, il nonno, e Amanda Lear sono i nuovi Turbo Boomer.
2: Ci troviamo nuovamente nell'umido ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei potentissimi Turbo Boomer, intenti a dare il loro addio ad un vecchietto cliente dell'ospizio che è venuto a mancare.
3: Non credevo che sarebbe stato il vecchio Jerry a lasciarci.
4: Già, porca troia, mi ha fatto perdere ben 10 euro sul toto morto.
5: Pensa che io avevo scommesso su di te, nonno.
3: Io più che scommesso ci avevo sperato.
4: Invece sucate, perché io sono ancora in piedi.
6: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
7: Sua maestà, Lord Giolitti.
6: Ah, ragazzi miei, fluidità di genere, orientamento sessuale, identità non binarie. Ad oggi nel mondo ci sono troppe sfumature sociali da esplorare per definire le persone trans.
5: Io ce lo ciucciavo ai trans.
4: Io invece me lo sono fatto ciucciare dai trans, costano meno.
6: Ragazzi, è davvero troppo complicato parlare, definire, mettere l'asterisco e tutti sti stracazzi che non capisco. In ogni caso c'è questa ragazza, Renata Farfalla, che prima era un uomo. Quindi non so se devo dire lei, lui o porco... Andate e fate ciò che va fatto.
3: Forza amici, ci siamo riposati abbastanza. Andiamo. Turbo
2: Boomer. E gambe in spalla, per chi le ha ancora, i Turbo Boomer vanno celeri celeri da Renata Farfalla, la trans, viaggiando in tram. Troppo forte.
8: Ah sì, oggi è proprio una bella giornata. Non credo ci sia niente che possa farmi cambiare idea.
3: Fermi tutti qui.
8: Oh no, i potenti Turbo
5: Boomer. Siamo qui per risolvere la situazione. Scusa, bella ragazza, stiamo cercando una certa Renata Farfalla.
8: Sono io.
4: Tu? Ma sei fica!
8: Grazie, ma che vorrebbe dire questo?
4: Vorrebbe dire che non sembri un trans.
8: Ecco cosa ci voleva per rovinarmi la giornata. Sì, beh, grazie per i vostri bei commenti transfobici. Ora, se non vi dispiace, andrei a godermi la vita. Tante grazie e vaffanculo.
3: Ma dove credi di andare?
8: Via? Non ho bisogno di altro odio discriminante nella mia vita. Quindi, se non vi dispiace...
5: E da chi vieni discriminata? Discriminato?
8: Ecco, questo è un altro esempio. Noi persone gender fluid siamo sempre vittime di bullismo, mobbing o violenza.
4: Ma cosa stracazzo significa gender fluid?
8: Le persone gender fluid non si riconoscono nel binomio uomo-donna, quindi l'identità varia. Ci si può sentire più vicino al genere maschile in certi periodi, a quello femminile in altri, a entrambi contemporaneamente o a nessuno dei due a volte.
3: E quindi una mattina ti sei svegliato e per capriccio ti sei detto: ciò che oggi voglio diventare femmina.
8: Non si tratta di un capriccio, coglione. È un lungo percorso transitorio per arrivare ad un modo autentico e dinamico di percepire noi stessi.
3: Quindi è così che hai capito di essere frocio?
8: Ma io non sono frocio, testa di cazzo. L'identità di genere, ovvero chi sei, è completamente indipendente dall'orientamento sessuale, ovvero chi ti attrae. Una persona gender fluid può avere qualsiasi orientamento sessuale.
4: Tutte cazzate! Ai miei tempi c'erano gli uomini e gli errori ed era tutto più incredibilmente semplice. Se ti piace la fica sei un grande, se succhi cazzi sei un ricchione. Facile, no? Altro che asterischi.
8: Ma questo non vuol dire nulla. Anche prima di operarmi mi sono sempre sentita una femmina dentro, nei pensieri, nei lineamenti, nelle abitudini. Purtroppo non ero in linea col mio genere assegnato alla nascita. Così dopo un lungo percorso, alla fine eccomi qui, pronta ad essere me stessa.
3: Sì, in effetti sei una bella fica.
8: Beh, vorrei ben vedere.
3: Però prima eri un uomo.
8: E quindi?
4: Prendo la cinghia.
2: E con una raffica di cinghiate anti-binary, i Turbo Boomer fanno ricrescere il cazzo a Renata, che torna ad essere Renato, un servo devoto e fedele di nostro Signore Gesù Cristo.
9: Grazie, Turbo Boomer. Ma che cazzo mi ero messo in testa? Oh, il cazzo.
5: Cosa, bella ragazza? Stiamo cercando una certa Renata Farfalla.
8: Sono io.
4: Tu? Ma sei figlio?

0: stracazzo significa gender fluid?
1: Le persone gender fluid non si riconoscono nel binomio uomo-donna, quindi l'identità varia. Ci si può sentire più vicina al genere maschile in certi periodi, a quello femminile in altri, a entrambi contemporaneamente o a nessuno dei due a volte.
2: E quindi una mattina ti sei svegliato e per capriccio ti sei detto: ciò che oggi voglio diventare femmina.
1: Non si tratta di un capriccio, coglione. È un lungo percorso transitorio per arrivare ad un modo autentico e dinamico di percepire noi stessi.
2: Quindi è così che hai capito di essere frocio?
1: Ma io non sono frocio, testa di cazzo. L'identità di genere, ovvero chi sei, è completamente indipendente dall'orientamento sessuale, ovvero chi ti attrae. Una persona gender fluid può avere qualsiasi orientamento sessuale.
0: Tutte cazzate! Ai miei tempi c'erano gli uomini e gli errori ed era tutto più incredibilmente semplice. Se ti piace la fica sei un grande, se succhi cazzi sei un ricchione. Facile, no? Altro che asterischi.
1: Ma questo non vuol dire nulla. Anche prima di operarmi mi sono sempre sentita una femmina dentro, nei pensieri, nei lineamenti, nelle abitudini. Purtroppo non ero in linea col mio genere assegnato alla nascita. Così dopo un lungo percorso, alla fine eccomi qui, pronta ad essere me stessa.
2: Sì, in effetti sei una bella fica.
1: Eh beh, vorrei ben vedere.
2: Però prima eri un uomo.
1: E quindi?
0: Prendo la cinghia.
3: E con una raffica di cinghiate anti-binary, i turbo boomer fanno ricrescere il cazzo a Renata, che torna ad essere Renato, un servo devoto e fedele di nostro Signore Gesù Cristo.
4: Grazie, Turbo Boomer. Ma che cazzo mi ero messo in testa? Ho il cazzo, quindi sono un uomo. Non è che bisogna essere così complessi per forza. Maschio, scopare, macchine. La cinghia mi ha guarito.
0: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. C'è uno che ha l'amico ricoverato in ospedale. Va a parlare col dottore, che è cinese. E questo dottore cinese gli dice tutto quanto. E quindi lui torna verso casa e la moglie gli chiede: allora com'è andata? E lui gli dice che ha dovuto scopare. Arselo, perché? Perché? Ma allora perché? Gli chiede la moglie. E lui dice: perché il dottore, che era cinese, mi ha detto che il mio amico è inculabile. Perché, capita? Perché i cinesi non dicono la R, dicono la L, no? Capita? Il cinese aveva un male incurabile e muore, porco c***o.

0: This is the zoo, only for you.
1: Anno 2050. Dopo pandemie, infezioni ai genitali, mancanza di energia elettrica, acqua e spermicida, il mondo, come lo conoscevamo, non esiste più. A causa della evoluzione tecnologica, dell'inquinamento, l'estinzione di molti animali, siamo regrediti a livello zero. L'unica cosa che non è mai cambiata è il palinsesto di Mediaset. Nonostante tutti i conduttori storici siano morti, grazie alla tecnologia, sono riusciti a ricrearli sintetici e a continuare a trasmettere gli stessi programmi in onda da quasi un secolo. Ecco a voi, il futuro, ecco a voi l'anno 2050.
2: Attention. Attention.
1: Benvenuti nel 2050. Va ora in onda Casa Scotti, la nuova sitcom interamente recitata da intelligenza artificiale. Puntata numero 2, il nuovo format televisivo.
3: Salve faccette di cazzo, vi ho convocati tutti qui oggi per parlarvi della mia nuova trasmissione televisiva, Il Grande Pelato VIP.
4: Ma puttana di quella mai, la tutta nuda e lebrosa. Ma che bellissima idea! Non vedo l'ora di fare l'amore con un sacco di pelati famosi tutti in tesburosi.
5: Aspettate un secondo, Roberto Benigni non è davvero pelato pelato, ha l'isoletta di peli di fica in cima alla testa. Lo sanno tutti, lo sanno tutti.
4: Ma fatti un po' i cazzacci tuoi, Homer Simpson. Ho bisogno di fare un po' di soldi. Gli eredi di Dante vi hanno citato per plagio, non ho più una lira.
3: Tranquillo Benigni, basta che te li

0: Tagli quei due peletti di merda che ti ritrovi in testa e sei a posto? Il grande pelato Vippo sarà un successone.
1: Carissimi fratelli senza capelli, abbiamo un grosso problema. In questa trasmissione non ci sono femmine, così rischiamo di essere accusati di marcili.
2: Ma l'unica maldracosa che si infila nella figa qualsiasi cosa. Papa Francesco c'ha ragione, senza donne la trasmissione sarà un grosso fopone.
3: Ragazzi, se volete mi posso far rasare da zero dal parrucchiere del carcere femminile, così potrò rilanciare la mia carriera. Vanna Marchi, tornerò sulla cresta dell'onda, puttana.
0: Ma levati dai coglioni merda infame, torna a fare i bottini col culo ai personaggi minori dei cartoni animati. Noi abbiamo bisogno di una donna apprezzata dal grande pubblico.
4: Se volete posso partecipare io come componente femminile nel grande pelato di avere me, Maria De Filippi. Aumenterà di certo gli ascolti.
2: Mariuscia cara, ma non hai sentito? Ci serve una donna, non un robot con gli occhiali e la voce di un centenario che si fuma 3 pacchetti di sigarette al giorno.
5: Parla per te, Roberto Benigni.
4: Grazie, Homer. Mi fa molto piacere sapere che c'è un altro panzone disposto a condividere il letto con me.
0: Smettetela di farvi pompini con i piedi a vicenda e spremettevi le meningi. Dobbiamo trovare un concorrente femmina e pelata per il grande pelato Vippo, altrimenti qui salta tutto porco cazzo formaggioso.
1: Non ci resta che pregare il Signore, Signore, che fai le cose per bene, mandaci una donna pelata e di bell'aspetto, affinché il grande pelato Vippo sia un successo.
2: Hanno citofonato, puttana di quella mala. Ha funzionato, Francescuzzo bello, ma tu c'ha davvero poteri, vediamo un po' chi ci ha mandato la provvidenza.
6: Vieni a ballare in Puglia, ho sentito che cercate un concorrente per una trasmissione, eccomi qua, vado bene.
0: Ma porco bastardo infame, io mi ritiro, vado a sparare su un bisola dei Caraibi, puttana di quella troia, e che cazzo, non me ne va mai bene o no.
7: Radio 105.

0: is a zoo, only for you.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno...
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno come dicono quelli là?
3: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
4: Marco,
2: chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza...
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
2: No? Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
4: a fare
2: no,
4: il culo?
2: No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
2: No, capito.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
1: Prossimamente. Nello zoo di 105. 105,
5: 105. Lo zoo di 105.
6: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni, inconcludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
7: Amici di Freedom, siamo nella vastità del Gran
6: Freedom.
7: Nelle scorse settimane ci siamo occupati del
6: Freedom.
7: Porta!
8: Aia!
7: Attento, Omar!
6: Freedom.
7: Amici di Freedom, ci siamo occupati spesso dei misteri legati ai mestieri antichi. Come nelle scorse edizioni, anche in questa avremo un grande capitolo dedicato ai mestieri antichi e ai loro misteri. Drone su di me che sono bravo con la musica epica!
6: Freedom.
7: Ecco, adesso scopriremo cosa si cela dietro l'antico mestiere del clown e delle figure più iconiche di questo antico mestiere. Da dove ha origine il pagliaccino?
6: Freedom.
7: Drone sul tendone da circo! Siamo con il pagliaccino berebeo del circo di Missaglia. Come vedete, siamo davanti alla sua roulotte.
9: Camper!
7: Sì, vabbè, camper, roulotte, la stessa cosa. Una casa che è il corcesso piccolo che puzza di piscio, dai.
9: Ma come si permette?
7: E che mo' il pagliaccino fa quello che si arrabbia. Mi dica, signor berebeo, posso aprire la porta della sua buffa casetta pagliacciosa?
9: No, mi scusi, ma non dovevamo parlare dell'antica arte dei clown? Che c'entra la porta della mia abitazione?
7: Abitazione? Mi fa divertire moltissimo, signor berebeo.
9: Ma cosa ride? Non sto mica facendo battute. Sia educato, per favore, la smetta di ridermi in faccia.
7: Mamma mia, vabbè, ma amici di Freedom, scusate, ma se in questo episodio siamo così scollacciati, ma la natura stessa del servizio non lascia spazio alla serietà.
9: Ma che sta dicendo? Guardi che fare il clown non significa che nella vita siamo fuori dalle scene, siamo comunque dei pagliacci, eh?
7: Ma mi fai tagliare! Oddio, berebè! E basta, dai, fammi entrare nella casa del pagliaccino, forza!
9: Non si permetta, eh! Che fa? Che fa?
7: Seguimi, Omar! Attento, che è stretto! Porta!
8: Aia!
9: Ma esca subito dalla mia abitazione!
7: Drone sul pagliaccio che si incazza!
9: Esca subito!
7: Se no che me fai? Mi bagni col fiore, pagliaccio?
6: Freedom!
7: Siamo a Rimini, nell'abbazia del Baracchino.
6: Freedom!
7: Siamo all'autogrill di...
6: Freedom!
7: Droni a caso in mezzo alla puntata! Porta!
8: Aia!
7: Attento, Omar!
8: Dove stiamo andando?
7: È in cantina, ho finito l'olio. Attento, Omar, che è stretto!
8: Aia!
6: Freedom!
7: Professore!
9: Salve, salve.
7: A sti cappi pastello?
9: Cosa?
7: Suca!
9: Ma che dice, scusa? Che cazzo sta dicendo?
7: La saluta...
9: Chi?
7: Sto cazzo!
9: Ma lei sa di avere dei serissimi problemi, vero?
7: Drone sulle affermazioni!
9: E basta con questi droni a caso! Ma quanto spende lei di corrente? Che cazzo!
7: Io? Ma che me frega, paga Silvio!
9: Pure!
6: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco.
2: Soggetto 55, 54, 13. Parrucchiere effeminato Trimone, detto Franco Sega. Contatto.
3: Pronto?
4: Upa!
3: Pronto?
4: Upa, c'ho da mamma.
3: Pronto, amore mio?
4: Vuole mamma della soccola, ricchio?
3: Ah, pangolo puttana da mamma.
4: No. Nicola?
3: Nicola, prendi la ciola.
4: È sorda.
3: Annaggia, chi te è morto?
4: E chi te vive pure? Su tutta la razza tua.
3: Dimmi tutto, amore mio. Vuoi fare appuntamento?
4: Afa.
3: Eh?
4: Afa moc.
3: Moc a sorda.
4: A mamma, a sorda.
3: Che d'androcchia.
4: L'Afra.
3: Sei bellissimo. Vieni qua, amico, che ti aspetta, amore mio.
4: La freccia del Tremona King Kong.
3: Sì. Te la manà mai. Vieni, amore mio. Stai arrivando?
4: Ula, mamma di classe. Con la mangia cazzo.
3: Sì, come assurdo.
4: Ehi, mamma.
3: Chi è mamma?
4: Eh sì, è te.
3: Chi è da baldrac?
4: Ehi, canetta, mangia cazzo di canetta.
3: Ciao, bro.
4: Mamma, sa ghiottona. Ula.
5: I Puglieni.
2: Soggetto 12. 12. 12. Avvocato penalista cocainomane, detto Terremoto. Contatto.
6: Pronto?
4: Uppa!
6: Ecco, sapevi. Allora, dai, oggi mi trovo abbastanza tranquillo. Proviamo ad avere un argomento adeguato e corretto. Dimmi cosa vuoi.
4: Uppa, ci sono domande, cazzo.
6: Ecco, sapevo. Allora, ascolta, ti dico una cosa. Tieni a mente quello che ti dico, che ti dico solo una volta.
4: E so.
6: Io chiudo. Non chiamarmi mai più. Te lo giuro, se mi chiami un'altra volta, buongiorno, scoprirai quanto è profondo l'abisso. Non mi si chiamano più, mi si fa avere un limite. Ti presento un terremoto alle Filippine, sarò mille volte peggio. Un cazzo di tsunami. Non chiamarmi mai più, cioè ci mandiamo a rete, casino una guerra.
4: È sordo, la fece lo giudicino all'umano. Oh, terremoto!
6: E allora sei un killer da merda, sei un bastardo. Voglio affiggere la macchina adesso, tu giuro che se venga da che t'accito, brutto killer da merda. Mi si rotto, come sta rovinando la vita, basta. Non mi da chiamare più. Vado a prendere la macchina.
4: Che cazzo delle mule?
6: C'è sta Wang, non si chiangene dopo. Vado a prendere la macchina, t'accito, brutto bastardo. Dimmi dove stai.
7: Eppe.
6: Dimmi dove stai, ma dai, c'ho do cazzo sei! Dimmi dove stai, brutto china da merda.
7: E beh,
4: terremoto!
6: Le per, con culo te la da metto, brutto china da merda e bastardo. Tanti a venire a sapere, sì, brutto carnone. Ma tu ci stavo, te. La morte da cazzo, dimmi dove cazzo sei, brutto bastardo, dimmi dove sei.
4: A fangula?
6: A fangula da sci, tu che da imbrattata da mamma, che da pela zucchina, eh? Che vi piace un po' amiche perché la cazzo, eh? Pure tu sei un bel ricchione, ti piace sgranocchiare i cazzi, brutto ricchione china da merda, ti apri come una costa.
4: Eh sì!
6: Quando è vero Cristo ti asquattè, ti apri come un melone, brutto china da merda.
4: Sì!
6: Senza palla, ci sto dando un rumore da stai zitto, brutto bastardo.
4: Sì!
6: Eh?
4: Sì, vive, come sta? Terremoto!
6: Brutta figlia da puttana, ancora, ma come cazzo parla? Se potete sapere come cazzo parla, brutto ricchio. Tu sei soldando in un sovuso da merda. Non mi dà neanche fastidio l'offesa, è proprio che ti non ha parlato tu cazzo. Non, ma non sei buono manca a parlare. Si pop non di cazzo, sì, ma non di cazzo. Io sono ignoro da te.
4: Puro,
6: te lo dico, se puro, ti prendo sotto, puro, tu puro. Mi stai a far svegliare la bestia dentro. Se puro, ti prendo sotto, non si chiangendo, perché più chiange, più te ne ha demo, tu di.
4: Gula mamma!
6: Un gula mamma che da troi, mamma, pure la cactus si mette un gula, che non sente chi un ut. Ti affare mock. A me non me ne frega un gap, vamma a denunciare, io ti sparo in bocca, figlio di puttana.
4: Ti
6: capì? Tu mi sta a fascia già te, va, tu non ti rendi conto che cazzo di persona stai facendo agitare. Tu non te ne rendo conto. Il sta wang ti metto sotto con la macchina, ci serve, anche retromarcia. Ti capì? Sei un coglione fetente, in zovus senza palla. Ica, io ti voglio vedere innanzi, sti cosmo la dai di sciambaccio, china da merda e basta.
4: Basta, ma. Le fesce
6: ma c'è un gatto mock ci sto picchi un culo mentre parla ci sta a fare
4: le fesce le tramonachi in gong
6: le tramona le fesce con il ricchione di dattante
4: il terremoto
6: mocca le muerte di mamma te lo giuro ti giuro che ci sta guanta a cic c'è da Wang da Cic, brutta china da merda. Tu da sciaffa in culo tu che da troia da mamma te che da china da zaffir della sorta, brutto bastardo. Tu di non tu di che chiù, aglio, non tu di che chiù. C'è da Wang ti apri come un cocomero, brutto figlio da basti bacchi.
4: Fasci la casa,
6: tu sei soltanto nucchina da merda.
4: E abiton, che cazzo fa?
5: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
7: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
8: Hi.

0: Vecchio orso, vecchio orso, dove sei?
1: Uè, dove sei, lo dice tua madre, eh?
2: Quella che lo prendeva in culo dai sette nani, meno uno.
3: Vecchio orso, guarda che bel sole. Ci accompagni in piscina?
2: Guarda, ma nemmeno si riesce ad annodarti la cravatta col cazzo mentre guardi uno spogliarello di Mara Maionchi.
0: Dai, vecchio orso, per piacere, fa poco arriva l'inverno.
2: Ehi, arriva l'inverno, voglia tuo padre, eh? Quello che aveva le palle così grosse che poteva imbiancare tutte le Alpi.
3: Ti prego, vecchio orso, se ci porti in piscina farà tutto quello che vuoi, promesso.
4: Ancora una volta, Peter conferma di essere una persona cappata.
2: Oh! Promesso, voglia tua madre, eh? Quella che si scopava sia Renzo che Lucia. L'affare fatto, vi accompagnerò in piscina, ma ad una condizione, eh?
0: Tutto quello che vuoi. Faremo tutto quello che vuoi, vero Peter?
3: Sì, vecchio orso, tutto quello che vuoi.
0: Tuttissimo.
2: Ok, vi accompagno in piscina, ma prima devi amputare un piede a Peter.
3: Cosa?
0: Nessun problema.
3: Ah! Oh! Il mio piede! Ridammi il mio piede!
2: Ah! Oh! Ridammi il piede, ma è da tuo padre, eh? Quello che aveva la cappella che strisciava per terra.
0: Che bello! Ci vai in piscina! Evviva, evviva! La piscina! Entriamo, Peter!
5: No, il bambino sanguina, non può entrare.
2: Non può entrare, lo vai di tua nonna, eh? Quella che ce l'aveva così stretta, che faceva le scorregge vaginali a ultrasuoni. La bastarda.
0: Il signore ha ragione, non è igienico. Mi dispiace, Peter, ma devi restare fuori. Io vado, eh? Ciao! Oh, cavolo, ho dimenticato gli occhialini.
2: Nessun problema, ti presto i miei.
0: Ma vecchio orso, perché questi occhialini puzzano di sbo?
2: Perché l'ha usati la nonna di Peter.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco.
2: Soggetto 55, 54, 13, parrucchiere effeminato Trimone, detto Franco Sega. Contatto.
3: Pronto?
4: Upa!
3: Un faccione male,
4: Fiora! Ma sorry!
5: Affangulo a chi te è morto!
3: Morto però!
5: Ma usa come si scassate chi ghieo, no?
4: Cite!
5: Pronto?
4: Cite morte, stramorte, vive!
5: Tu, mo, sei quello della settimana scorsa che ti ho detto chiami un altro giorno che ti dico la messa. Qua abbiamo i chirichetti,
4: faccio
5: i monaci e le suore. E la puttana davanti.
4: E da sorte, grado, grado.
5: Ma è come una ruta chi viene.
4: E mamma, la fece da pochino lungo me.
5: È sbagliato, che desorti oggi pochino dopo lungo me da bar.
4: E cane,
5: ho visto tua madre, ma è la focaccia, la birra.
4: E da tanto.
5: Non ho capito.
4: Gulo. La sorte. Arriva un bacio del cucchio, vai.
5: Senti, amico mio.
4: Ok.
5: Ehi!
4: Mam! Mok! Mam! Mok! Mam! Mok! Mam! Mok! Mam! Mok!
5: Fammi chiudere! Camo, mi sa scassi chi gliela dave!
4: Mok!
5: Certo qui, guana dave, non andaci mai io quanto ne ha da!
4: Mok! Cacca la rotta per il zoccolo di me! Tu la giù! Basta! Sei figlio di Peppino! Nulla!
2: Soggetto 11111. Pazza barese analfabeta, parentesi, è mia madre. Contatto.
6: Quando?
4: Alma.
6: Sì?
4: Dove fece le bicchine con calma?
6: Ma chi è?
4: Palma.
6: Sì, chi è?
4: Upa. Upa, c'è un mamma, ti sta?
6: Sì, va bene, buonanotte.
4: Gulo. Mamma, ti...
6: Sì, ti assente. Che sei fece... tu? Senti, una domanda, che sei tu?
4: Gulo.
6: Eh?
4: Moc. Mamma te!
6: E a zocca di tua sorella, c'è una zocca di tua sorella? E zocca di tua sorella?
4: E mamma te! E zocca, e zocca!
6: Io non c'è mamma!
4: Le fa? Le buchi?
6: Sì, tu mi fai bonica!
4: Bonica?
6: Pensa che diceva, vattene a fare un altro sem! Non ho più le cuglione!
4: Oh! La freccia la polpa tu!
2: Soggetto 12. 12. 12. Avvocato penalista cocainomane, detto Terremoto. Contatto.
7: Sì, pronto.
4: Ula!
7: Eccolo là.
4: Upa!
7: E non derivo un cazzo dalla feia, uscio.
4: Upaccione di mamma, dove sta?
7: Il piccione di mia madre non c'è. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Io mi sono appena alzato, che cazzo vuoi?
4: Nicola!
7: Dica.
4: Ti piace la ciula?
7: La ciula piace che da troia da sorte.
4: Mamma.
7: Io sono convinto che se tuo padre, quella volta, invece di metterti al mondo, si era fatta una bella pugnetta.
4: Ok.
7: Forse il mondo andava un po' meglio rispetto a come oggi.
4: Sorte.
7: Capì? Non mi si faccia una cete, per favore.
4: Esso.
7: Non ho capito.
4: Esso, dove fece le chi? Terremoto!
7: Oh, vaffanmocca che da chiave che domani, te mongo. Non ti accomenzano a cucca, se a sorma l'ha dato qua, chi da me.
4: Ah, gula.
7: Non dine da cucca, bastardo. Non ti dà per il tempo che te, io, sbaglio. Non mi si cacca nuca, ma mi fa anche una bella birra.
4: Cite.
7: E mi faccio un altro mondo pensando a mamma, te mongo.
4: Cite. Muerte.
7: Ti do l'ultima possibilità.
4: Ah,
7: ti do l'ultima possibilità.
4: Ah, fangulo.
7: Ti do l'ultima possibilità.
4: Affangulo.
7: Comprendi?
4: Tu e tu?
8: Cosa stai dicendo?
4: Tu è tutto arrasato, morte, vive, the book, nah, come se mai.
9: Terremoto!
10: Figlio da bocchino!
8: Io ora vengo, vengo a Milano a squartire vivo, brutto bastardo. Sono capitato a ste. Non ci metto nudo, vanno a Milano, figlio di perché, eh? Tu che ti imbrattate, mamma, si svogliate, mo, eh? Mamma si fa a te, buon. Tu sono andato alla da cita, decci, tu. Adesso te lo ficco in culo, figlio di puttana. Madonna me, mo si fa la cazzo tu, c'è ta wang, ti appena venivo, ma tu dic brutto bastardo, sì, un figlio da cazzo a mo, si avasta.
4: Uè, gargiulo,
9: terremoto!
8: C'è ta wang, ti appena pizzo pizzo come un coriandolo, china da merda, la sperda muovo le orecchie, che non vale un cazzo. Sto caravè, mi sto vestendo, tranquillo che ti ha, che cado fush.
4: Lama.
8: Sara.
4: No, la meglio la cazzo del cavallo.
8: Baffè la bocchina, mongo.
4: Tu è mamma. Sara,
11: no, mi ho sorpreso.
12: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.

0: This is the zoo, only for you.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Bentornati a una nuova stagione di Freedom.